0: Rappresentanza e governabilità. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'ENI ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
2: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'ENI, 6 centesimi in più da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa che si erano dimenticati del comunicato ENI di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito ENI nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Mosca lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale, si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
3: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
4: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro coloni e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate, le case vandalizzate a Al-Mughayyer, a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale.
5: بس احنا مناش ناخذ 7 اكتوبر المازل يعني اصلا هي المشكله من سنه 48
4: Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
1: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Edgen, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,12,60 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici, spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Technoprobe e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia, chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1, Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
7: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided.
1: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'alto atesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio dei programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
1: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
0: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
1: Ed io Riccardo Barla.
2: Immagini, il sabato dalle 8:30 e la domenica alle 20:30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan
3: con Leonardo Manera.
4: Non scalfirai il mio buon umore, caro Pietro Lacorto, e non ce la farai oggi, non ce la farai con le tue manfrine sulla sigla. Leonardo, non ce la farai. Leonardo Manera, dove sei? Sono perduto in questa landa deserta. Dove
5: sono
4: sei?
5: A casa, ma come già ti avevo avvertito la settimana scorsa, questa settimana vengo in studio mercoledì e giovedì.
4: Domani sai che ti porto un amico?
5: Sì.
4: Due amici per la verità, ma uno in particolare so che tu apprezzerai molto.
5: Ma certo, Raffaele Köhler, il mio trombettista preferito, trombettista o trombista come diceva Ennio Morricone. Ennio Morricone, ma credo che si dica tra l'altro trombista più che trombettista, magari qualche amico... che suona la tromba può venirci in aiuto. Ennio Morricone c'era trombista. Lui era trombista e il padre stesso di Ennio Morricone era un trombista.
4: Va bene.
5: In tante canzoni gli arrangiamenti con la tromba, no? Perché era esperto anche di quello strumento.
4: Va bene.
5: E anche il padre, quindi lui ha seguito in qualche modo le orme del padre prima di dedicarsi alla direzione d'orchestra.
6: Va bene.
5: Diciamo che tutta la famiglia amava molto quello strumento. E anche in molte canzoni c'è.
6: Va bene.
4: È la voce ufficiale, quella registrata. Io sono Giorgia. Sì. È quella...
5: Ha visto che sì, ha registrato la sua voce per evitare che sia vittima di deepfake, no?
4: Va bene. Allora, sono le 9:11 minuti, vedo Pietro Lacorte, vedo Carmelo. Niente, ho la tosse oggi, ve lo dico, non ce la farò.
5: Allora mai. Domani magari non vengo, perché se sei un magazzino di virus... Ma è possibile che siate sempre ammalati lì in redazione?
4: Ma
5: Radio
4: non
5: 24?
4: È vero, era un pezzo di cracker che ho mangiato prima.
5: La settimana scorsa era ammalato Lorenzo Nespoli, adesso è in redazione o è guarito?
4: È che sono rientrato da Irkutsk ieri.
5: Ma senti che voce...
4: Ma non è vero, avevo un pezzettino di... Pietro Lacorte.
5: Hai la voce nasale comunque, ma perché dobbiamo parlare?
4: Elisabetta Fusconi, smettila. Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli. Ci
7: siamo.
5: Sì. Ascoltatore, sono Alessandro Bina. La voce leggermente nasale oggi.
4: No, va bene.
5: Parliamo entrambi così.
4: Va bene.
5: Normale così oggi, anch'io parlo in questo modo, facciamo una puntata nasale.
4: Vai
5: anche
4: Pietro!
5: Con gli ospiti più seri.
4: Vai Pietro, buongiorno. È martedì, siccome non lavora il lunedì, il martedì deve spararle tutte a raffica. Ma lavora anche il lunedì almeno.
5: Guarda,
4: le dici
5: se
4: un
5: devo
4: po'
5: dire
4: il lunedì.
5: La verità, oggi sarei volentieri rimasto a letto
4: a dormire,
5: ancora un po'.
4: Sì, bene.
7: Giorgia Meloni speaking.
8: Sul sinistro Dumbia respinge Pio Esposito, Romano, Pio Esposito, San
4: Pio Esposito
5: è sicuramente molto forte,
4: sì,
5: io credo che sia
4: il
5: centravanti più forte dell'Italia di questo momento.
4: Mi fa notare il buon Lorenzo Nespoli che ha una media gol a 21 anni dietro solo a Giuseppe Meazza.
5: Ma chi ha mai detto il contrario? Meazza. Ho sempre detto che è molto forte Pio Esposito, non ho niente da dire in merito, ho qualche perplessità quando arranca le braccia, si appoggia sull'avversario che sta dietro, quello stilisticamente, e mi metto anche nei panni dell'avversario che si trova lui sempre con le braccia, poi dagli altri punti di vista è fortissimo, ma tu ma vuoi stimolare gli insulti nei miei confronti?
4: No, ma per carità,
5: quello.
4: No, ma figurarsi. Sì. Comunque tu tutti dicono che si dice trombettista, i vocabolari trombettista.
5: Non so.
4: Poi c'è il
5: Ennio Morricone, se non sbaglio, diceva trombista. Si può andare anche a verificare nel suo... nel documentario a lui dedicato.
4: Lo so, però tutti, dalla Treccani agli ascoltatori all'intelligenza artificiale, trombettista, poi c'è il trombettiere, il militare, e vabbè, Mauro dice che il trombista sembra più un attivista sessuale, ecco.
5: Comunque Ennio Morricone ce va trombista.
4: Va bene. Vogliamo verificarlo, perché ti giuro che se non è vero, io chiudo la trasmissione, vengo lì vicino a Piazza Udine e ti percuoto con la tromba di Raffaele
5: Kohler. Allora lo ripeto 3-4 volte trombista, se chiudi subito, così ci facciamo una giornatina di vacanza.
4: No, ho detto se non è vero che Morricone si definiva così, io chiudo la trasmissione, giuro, e vengo lì, perché basta sparare notizie così.
5: Vediamo.
4: Va bene, va a verificare. Insomma. Senti, volevo farti una domanda. Allora, del tema della casa parleremo alle 9:30 con un ospite dalla Spagna, ma a te non disturba un pochino, a me tantissimo, vedere che io li definisco i talk show. Li scrivo anche così un po' con disprezzo. Talk show. Vabbè, che nei talk show del problema casa giovani parlino editorialistoni, giornalistoni.
5: Scusa, ti interrompo solo un attimo.
4: Mamma mia.
5: Ennio Morricone, mi dice l'intelligenza artificiale, teneva a precisare di essere stato un trombista
4: molto
5: e
4: bene.
5: Non un trombettista.
4: Va bene, molto bene, bravo.
6: Bravo.
4: Bravo, bravo. Dice, non ti dà fastidio che a parlare di questo tema siano direttoroni, tutta gente che ne avrà 3 o 4 o 5 di case, no? Però parla del problema dei giovani, che so anch'io, molti mi dicono, vabbè, allora uno se ha 5 case non può parlare di uno che non ha le case. Sì, ne può parlare. Però mi fa un po' specie, insomma, no? A te no.
5: Più in generale dipende dal fatto che gli ospiti nei programmi importanti dei talk show sono sempre quelli, cioè
4: sì,
5: sono sempre quelli che parlano sempre di tutto, quindi questo è un po' il problema. Gli ospiti
4: sono
5: bloccati, è una specie di grande compagnia di giro e sono sempre loro che parlano di tutto.
4: Quindi se c'è da parlare quel giorno della povertà, tocca a loro, tocca ai ricchi
5: sempre
4: parlare
5: loro.
4: Dei poveri.
5: Adesso,
4: sì.
5: Un po' da quando Garlasco è sempre in prima pagina, poi anche gli avvocati sono molto presenti, però a livello di giornalisti sono sempre quelli.
4: No, perché io rivedevo per esempio Michele Santoro da Giletti, che urlava, non parla quasi mai, urla quasi sempre, urlava siamo più poveri, vogliamo, e io ho sentito, il primo pensiero istintivo è stato siamo, Michele, siamo.
5: Vabbè, come paese, come Italia.
4: Ah, ecco, appunto, grazie che me lo chiarisci. Ho avuto questo dubbio, siamo più, però lo urlava con fervore. Vabbè, sì, facevo un'analisi sociale, molto bene. Molto bene. Però ne parleremo dopo, perché adesso voglio parlare con te di amore.
5: Dimmi.
4: No, non è un altro.
5: Spero che mi schiarisco la voce.
4: Se però dico devo parlare di amore e tu ti ammutolisci, già dai un...
5: No, non so di cosa vuoi parlare nello specifico.
4: Di amore, che... amore ai tempi dell'intelligenza artificiale, di rapporti, di socialità, di sentimenti, perché mi ha molto colpito l'inchiesta di Massimo Gaggi ieri sul Corriere della Sera. Secondo questa inchiesta ormai è accertato che, pensa un po', Il 10% di giovani americani non hanno nemmeno un incontro al giorno con una persona. Cioè sono, prima del Covid erano il 2-3% che non incontravano le persone. Durante il Covid ovviamente è salita al 9%, perché eravamo, ma dopo il Covid è aumentata questa cosa. Siamo al 10% di giovani che non frequentano compagni, non hanno più contatti. E addirittura si dice che nel giro di 5 anni tutti avremo un chatbot come compagno, consigliere o mentore. Vabbè.
5: Dipende come si trovano. Nel senso, vabbè, dicono, non lo so, che l'uomo sia un animale sociale, però magari invece loro stanno bene così, non lo so, ne dubito. Tu cosa dici?
4: Non lo so, chiediamolo a Maura Gancitano, che abbiamo convocato, scrittrice, filosofa. Buongiorno, buongiorno Maura Gancitano.
6: Buongiorno.
4: E benvenuta. Buongiorno. Ho anche scoperto che in Giappone ci sono già i primi ologrammi e presto saranno versione robot umanoide di compagno, come dobbiamo definirla? Amico, amiche, presenza, come la definiamo?
6: Una situationship con
4: una situationship,
6: dicono i giovani, sì.
4: Va bene.
6: Una relazione in qualche modo, ma perché credo che, come dire, la ragione per cui tutto questo funziona non è casuale, nel senso che è fatto apposta. Questi sistemi, queste piattaforme sono fatte apposta comunque per attrarre e per tenere le persone incollate, ma ovviamente la ragione per cui funzionano è la solitudine, cioè un po' la difficoltà nel creare relazioni umane autentiche, nell'avere rapporti sociali, anche il modo in cui sono costruite le nostre giornate, per cui ci sono degli studi, per esempio sempre sugli Stati Uniti, che ci dicono che agli amici si dedica sempre meno tempo rispetto al passato. E quindi in tutto questo, forse la sera o nei momenti vuoti, o in qualche caso, come dicevate, durante tutta la giornata, per chi si ritira dalla società, quelle macchine funzionano, anche perché, a differenza di una persona, ti danno sempre ragione, quindi non c'è conflitto, sono fatte apposta per assecondarti, darti ragione e darti la sensazione di essere amato, visto, riconosciuto in una società che invece spesso ti dice che se ci sei o non ci sei è uguale.
4: Infatti.
5: E se questo fosse una fonte di benessere, magari sarebbe anche accettabile, ma lo è alla lunga? Alla lunga si può vivere così in modo soddisfacente? Non lo so, è una domanda, non ho risposte.
6: Ma io non credo, perché alla luce di quello che ci dicono le neuroscienze, noi tra esseri umani non è che ci scambiamo solo, cioè è proprio il fatto di stare vicini, di stare insieme, di fare delle cose insieme, anche tra sconosciuti, che ci dà senso. Tant'è che una cosa che forse non avremmo sospettato prima del Covid, non so se è stata anche la vostra esperienza, ma è stata l'esperienza di molti, non è che ci mancava solo di vedere i congiunti, gli affetti, ma ci mancava anche il fatto di stare tra sconosciuti, di stare al bar, di stare in dimensioni di socialità tra altri. Di questo come esseri umani abbiamo bisogno, quindi se questo viene sostituito dalle macchine, insomma, io non credo che sia, non posso pensare che sia una cosa positiva.
5: No, io pensavo che in alcuni casi magari è una scelta, no? Magari dei ragazzi più giovani che fanno fatica a socializzare, a stare insieme agli altri coetanei. In alcuni casi, magari penso agli anziani, diventa anche una necessità, perché magari ci si trova in condizioni di grande solitudine e allora si pensa meglio un agente di intelligenza artificiale che la solitudine
4: che
5: completa.
4: Insomma, sì, forse sono un contrasto alla solitudine, il problema sono quelli che ci entrano nella solitudine in età giovane, no?
6: Ma sì, c'è un grande dibattito su questo, soprattutto sull'assistenza agli anziani, perché ovviamente ci sono anche insomma degli esperti che dicono però effettivamente aiuterebbe, cioè perché non usarlo per tutte le persone che magari vivono da sole e non hanno una rete intorno. Allora, ci sono varie questioni. Una è il fatto che a volte un conto è eventualmente un supporto, per esempio per una persona anziana, o anche un supporto psicologico che però è sviluppato da persone che hanno come scopo il benessere. Quello che accade in molti, per esempio in molti degli strumenti che sono stati citati in quell'articolo sul Corriere, e che invece sono sviluppati per tenerci incollati e per darci ragione. Quindi ormai non possiamo più dire che questi strumenti siano neutri e che siano tutti uguali. Quello che dobbiamo capire è proprio come sono sviluppati, come sono programmati, perché quello cambia tutto, anche l'effetto che ha su di noi.
4: Sì, poi io dico, 30 anni fa o 20, adesso non mi ricordo quando è nata Facebook, quanti di voi, tu Leonardo, pensavi di avere un profilo su Facebook o di contattare gli amici? Magari avresti detto all'epoca, ma no, figurarsi se faccio un profilo.
5: Io ricordo che
4: era
5: aperto nel 2009 il profilo su Facebook.
4: Magari fino al 2005 avresti considerato impensabile fare una cosa del genere.
5: Sicuramente, quindi poi probabilmente anche questi chatbox eccetera diventeranno parte della nostra quotidianità.
4: Dipende sempre poi uno che cos'ha, cioè se è un partner. Certo, come diceva Mauro Agancitano, è il partner ideale per alcuni, ti dà sempre ragione. Non chiede mai nulla in cambio, ti consola se sei triste,
6: sì.
4: ti abbraccia,
6: c'è sempre.
4: E soprattutto non ti lascerà mai qualunque cosa tu dica e tu faccia.
5: Ma il prezzo, mai. Ammettiamo anche che sia una cosa buona e positiva, però c'è un prezzo da pagare per questo?
6: Molto spesso sono servizi.
4: Sono servizi.
6: C'è la questione della disponibilità del conflitto. Una relazione umana è una relazione in cui se non c'è il conflitto, come ci dice la psicologia, è un problema, cioè significa che c'è qualcuno che non è libero rispetto all'altro. Quindi la conflittualità non è qualcosa da nascondere in una relazione, è qualcosa più che altro da gestire in modo sano. In questi casi il conflitto non c'è, quindi io posso avere un chatbot che mi dà sempre ragione, che mi dirà che sono la persona migliore sulla Terra e che gli altri non se ne accorgono, e questo ovviamente è molto pericoloso per gli effetti psicologici che ci sono su di noi. Poi appunto noi staremo a vedere tante cose che ci sembravano assurde, sono entrate nella nostra normalità. Secondo me quello che però in questi casi dobbiamo osservare è proprio l'effetto sull'essere umano e il vuoto che riempiono. Quindi al di là che tra qualche anno potremo avere tutti un assistente digitale che ci organizzerà la giornata e ci aiuterà, potrebbe anche essere utile sotto un certo punto di vista per molte cose pratiche, però domandiamoci se c'è, soprattutto a livello psicologico, amicale, relazionale, se non c'è qualche vuoto che sta riempiendo. Perché io francamente non credo che si possano sostituire umane.
4: Chiaro, diciamo che un conto è l'aiuto pratico, l'assistenza, se diventa un assistente della sfera emotiva o sentimentale, qualcuno dice addirittura sessuale un domani, a me inquieta, ecco, cioè sono ancora vecchissima maniera. Una cosa per concludere, molti segnalano e gli animali, cioè in fondo anche il gattino, il cagnolino, il gatto, il cagnetto, per molti è una sostituzione del rapporto con gli umani, no? In fondo è
6: anche
4: così.
6: Quelli potranno essere elettrici, come ci raccontava Philip Dick. quello che stiamo sperimentando è che effettivamente tanti racconti fantascientifici stanno diventando la nostra realtà. Quello di fronte a cui ci troviamo e su cui tutti dobbiamo riflettere, ed è una cosa anche estremamente interessante il fatto che possiamo farci insieme delle domande, è qual è l'effetto su di noi. Perché il fatto è che come esseri umani è molto facile prendere delle abitudini e trovare normali delle cose che prima non lo erano, senza valutare le conseguenze. Questo lo diceva Platone sulla scrittura 25 secoli fa. Ecco, senza diventare apocalittici, senza dire no, la tecnologia è sempre brutta, però dovremmo rifarci le stesse domande anche rispetto al tempo che stiamo vivendo.
9: Negativo.

0: Il trombettiere è quello che suona il silenzio a Naya, il trombettista è quello che fa la colonna sonora, suona il jazz o è Miles Davis o Chet Baker, e il trombista o trombaio anche credo è l'idraulico in Toscana.
1: Anche credo a Milano il trombè. Vabbè.
2: Il problema della casa è facilissimo da risolvere, mutuo di 50 anni con garanzia dello Stato, con passaggio automatico in caso di decesso del proprietario, e hai risolto a costo zero per lo Stato, ma le cose intelligenti in Italia non le fa nessuno.
3: Quando ero in Arabia Saudita e alla sera tornavo dal cantiere nella mia baracca, avevo acquistato quei dispositivi di Google che mi salutavano e mi chiedevano come avevo passato la giornata.
1: E non ci dice però se stava bene, se gli faceva piacere questa cosa, se ci ha lasciato sul più bello.
4: Se questi chatbot, come sì, si dice, sì, vabbè, non lo so, onestamente, chatbot, sono...
1: Ha finito così. Oggi devo dire che arrivano i messaggi.
5: Questi sono
1: tronchi.
5: I messaggi che mi piacciono, questi sono i messaggi belli.
1: Quelli proprio avanguardisti, insomma.
5: Esatto.
1: Vabbè. Allora, il tema della casa. Mi ha molto colpito questo, cioè, anche oggi sui giornali si racconta quanti italiani sono proprietari di casa. Allora, sai che i nuclei familiari che sono proprietari di casa sono stimati attorno al 75% in Italia. Quindi uno potrebbe dire, beh, vabbè, ci sono tante persone che hanno la casa, no? I nuclei familiari.
5: Anche la seconda.
1: Sì,
5: i nuclei invece poi?
1: No, poi se uno guarda però per età, se scendi sotto gli under 35, solo il 41% è proprietario di casa. Secondo me questo è il problema generazionale, cioè... Infatti uno su Facebook subito mi ha scritto: ma scusa, ma se noi anziani abbiamo fatto sacrifici, abbiamo lavorato e ci siamo comprati una casa, abbiamo fatto del male? Ma no, nessuno sta dicendo che avete fatto del male. Il problema è che invece oggi un under 35, se fa sacrifici, la casa non se la comprerà forse mai, mai.
5: Dipende anche un po' dove, cioè ci sono località dove comprare una casa è più semplice dal punto di vista proprio dell'importo.
1: Sì, sì,
5: grandi città è praticamente impossibile.
1: Cioè, se uno di 30 anni lavora, fa sacrifici oggi e fa un mutuo, quando avrà 60 anni non riuscirà a fare un mutuo per estinguerlo quando avrà 60 anni. Mentre l'ascoltatore che mi ha risposto,
5: dipende.
1: Sì, ce l'ha fatta, giustamente. Era un sistema.
5: Sì, ma poi la domanda è: ma vale la pena di pagare un mutuo per 30 anni in una grande città per vivere tutta la vita in un bilocale?
1: E questo, insomma, è il grande tema, allora, sai che gli italiani amano il mattone, hanno il senso del
5: ma dico forse
1: mattone.
5: È meglio andare ormai, parlavo con un agente immobiliare mio amico tempo fa, diceva che c'è un grande aumento dei prezzi delle case nell'Interland milanese, perché le persone tendono ormai ad andare lì, perché a Milano fai appunto mutui trentennali per comprare un bilocale.
1: Vabbè, allora fai così intanto, perché ogni tanto il tuo audio... E allora scollegati e collegati intanto, io saluto l'ospite che è un consigliere comunale, oggi è stato assessore alla mobilità nel comune di Valencia, in Spagna. Saluto Giuseppe Grezzi, buongiorno, ben ritrovato Giuseppe Grezzi. E grazie.
6: Buongiorno, come state?
1: Bene, grazie, noi bene. Allora, lì è sul tema della casa, domanda, che è caduto il governo, o la questione è un po' più ampia? Noi abbiamo visto le grandi manifestazioni, le chiavi sventolate da tanti cittadini spagnoli.
6: Sì, vi stavo ascoltando, la stessa situazione che c'è in Italia praticamente si potrebbe dire che c'è in Spagna, anche se in Spagna poi negli ultimi anni si è fatto pure uno sforzo per aumentare i salari, infatti c'è il salario minimo che è aumentato un 50%, però il costo della vita è aumentato moltissimo e poi è sempre molto più difficile trovare una casa, non dico comprarla, che è la stessa situazione dell'Italia che stavate raccontando voi, no? Perché sono carissime e ovviamente con i salari che ci sono nessuno può comprare una casa con 35-40 anni, si può fare tutto lo sforzo che si vuole, ma è la stessa situazione.
1: Sì.
6: E però gli affitti sono cresciuti moltissimi. c'è stato un aumento degli affitti negli, soprattutto negli ultimi 3 anni, per esempio io sono consigliere comunale all'opposizione a Valencia e il prezzo degli affitti negli ultimi 3 anni è aumentato un 31%.
1: Cioè se l'affitto va a erodere più della metà dello stipendio mensile, uno poi di cosa vive? Poi ci sono le bollette, le cose, no? Perché questa è la
6: magari
1: situazione.
6: Fosse la metà, perché
1: a volte
6: comunque,
1: il 70%.
6: Infatti, perché comunque il problema sono i salari, se ovviamente se i salari fossero il doppio non sarebbe il 70% del salario per affittare le case, quindi a Valencia ti ho detto sono aumentati un 31% i prezzi degli affitti e i prezzi per comprare una casa negli ultimi 3 anni sono aumentati il 35%, perché comunque Valencia è diventata una grande città turistica, molto conosciuta un po' dappertutto, pure dopo la capitale verde europea, e quindi stanno, diciamo, passando di mano le case per essere case turistiche per gli affitti di corta durazione, no? Tipo una settimana per i turisti.
1: È chiaro. La domanda è: cosa può fare la politica? Oggi Michele Serra se lo chiede su Repubblica, cioè dice c'è il mercato, cioè nessuno contrasta il fatto che ci sia il mercato, però dice Michele Serra, scrive Michele Serra, la politica, la buona politica dovrebbe riuscire, non dico a contrastare, ma comunque a limitare il mercato che si dice si regola da sé, ma in realtà non è sempre così.
5: Si regola verso l'alto, diciamo.
6: Esatto. No, ma si parla della mano invisibile, ma secondo me sta mano invisibile non è così invisibile, vede molto bene dove si possono fare gli investimenti per massimizzare i guadagni dei grandi fondi di inversione o delle persone che hanno capacità d'acquisto, quindi hanno moltissime case. Il mercato si deve cercare di intervenire. E tra l'altro nella Costituzione spagnola c'è un articolo, mi sembra che il 47, che dice che il potere pubblico deve intervenire nel mercato qualora non c'è la possibilità di accedere a una casa, che è considerato un diritto umano universale. Quindi, come hanno fatto per esempio in altre città e in altri paesi, ci sono degli esempi molto interessanti di Vienna, per esempio, che negli ultimi 30-40 anni è proprietaria di migliaia e migliaia di case e quindi controlla il prezzo del mercato per la necessità che hanno persone pure che hanno i salari più bassi di poter avere un affitto che si possa pagare. Quindi ci deve essere un intervento dello Stato e infatti le elezioni, non andiamo alle elezioni il 29 novembre in Spagna solamente per il problema della casa, però è stato uno del, diciamo, quello che ha dato proprio la spinta finale, la goccia fatto traboccare il vaso, perché comunque c'era proprio un'iniziativa per cercare di calmierare il mercato, per controllare i prezzi e per fare in modo che si applicasse tra l'altro la legge sulla casa, che è una legge dello Stato, però le competenze in Spagna sono trasferite alle comunità autonome e alle città. Quindi la legge sulla casa che c'è a livello di tutto lo Stato dice che si può dichiarare la città, il termine così, zona tensionata per il costo degli affitti. E alcune le città lo stanno applicando e altre no, e curiosamente quelle che non lo stanno applicando è perché il senso contrario ideologicamente di un altro partito rispetto al partito di governo e quindi per esempio noi a Valencia abbiamo la destra governando, quindi non lo sta applicando, però a Barcellona l'hanno applicato e c'è stata una riduzione del prezzo degli affitti del 5%. Quindi c'è tutta una serie di misure che si possono fare, perché comunque stavamo dicendo, se c'è bisogno del 70-80%, perché a Valencia in questo momento è più difficilissimo trovare delle case in affitto per meno di 1000 euro o meno di 1200 euro e il salario minimo è sui 1500 quando va bene, stiamo parlando dei salari medi, no? Però c'è, no? Il salario minimo è 1200, quindi è proprio impossibile trovare una casa,
5: lavorare,
6: non dico
5: magari
6: solo per i giovani.

0: Beh, Alessandro, la seconda ora segue la prima. È veramente una perla giornalistica. Adesso ho capito tutto.
1: Ma lo dico sempre, dai, lo dico sempre.
2: A proposito di anzianità, che ne ha parlato anche stamattina la Spezia, molto presto quello di Manera sarà un nonnologo.
3: State a casa, andrà tutto bene.
1: No, ecco, ecco, non approcciamo la vicenda così. State calmi, stiamo sereni, cerchiamo solo di spiegare, di fare un po' di informazione all'inizio di questa seconda ora, che segue la prima, peraltro. Non siamo medici, tu sei medico, Leonardo, sei quasi avvocato, ma medico.
4: Beh, un po' sì, dai.
5: No!
1: No, no, no,
5: no.
4: Avevo un fratello medico, quindi un po' di nozioni le ho.
1: Qualche nozione.
4: Sentivo parlare lui.
1: Vabbè, io ascolto Nicoletta Carbone, allora qualche nozione ce l'ho anch'io. Vabbè. Però non siamo medici, non lo è neanche il nostro ospite, ma è il nostro amico Savik Schuster, ci può aiutare a capire cosa succede in quel mondo profondo della Siberia, cioè la Russia. Savik, buongiorno, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, allora, a parte il fatto che io sono laureato in fisiologia e biochimica.
1: E allora, e allora, eccoci qua, molto bene. Beh, allora tu sei avvantaggiato rispetto a noi.
6: Ma mica tanto.
1: Allora, quello che sappiamo riguardo a questo presunto caso di peste polmonare, cioè il batterio di Yersinia pestis, sarebbe, vabbè, no, mi fermo, cioè dici tu cosa sarebbe successo a Irkutsk.
6: A Irkutsk è successo che sicuramente che è morta di polmonite di cause non determinate una ragazza, una collaboratrice del laboratorio abbastanza importante che studia le infezioni. È morta perché si dice che qualcosa ha rotto qualcosa, ma non è confermato per niente nemmeno questo. I suoi amici dicono, per esempio, che lei è sempre molto attenta, ma può accadere a tutti. Ma io veramente tranquillizzerei la gente, perché si tratta di un batterio, quindi antibiotici funzionano.
1: Sì, sì, questo sì, gli antibiotici funzionano, però lo sai che, insomma, quando si parla di laboratori che maneggiano batteri o in altri casi virus un po' pericolosi, bisogna sempre stare un po' attenti. Più che altro, possiamo fidarci delle autorità russe che adesso...
6: È questo il problema, perché le fonti ufficiali assolutamente negano qualsiasi pericolo. Per quanto riguarda le fonti non ufficiali, come la Nova Gazeta, per esempio, che è anche un agente straniero, nel senso è sotto sanzioni, loro dicono che può essere una modificazione genetica, ma questo noi non lo sappiamo, veramente non sappiamo niente, perché in Russia io penso che tanti lo sappiano, chi non lo sa, l'informazione viene maneggiata dal governo e anche con minacce abbastanza serie per gli autori.
1: Ma anche, quindi, se si tratta di questioni di salute ormai globale, perché sai, a Irkutsk uno sale su un aereo e in un attimo si trova, che ne so, in Mongolia o in Cina. E poi sappiamo com'è.
6: Specie a Mosca, perché il traffico tra Mosca e Irkutsk è molto molto intenso, traffico aereo, ma anche traffico ferroviario. Però c'è un precedente. Nel 1979, fuga di spore di antrace da un impianto militare sovietico, almeno 64 morti, versione ufficiale. Versione ufficiale era carne contaminata. per anni smentita, e va bene, e non si sa ancora, ancora dal 1979, non si sanno le vere cause. Quindi questa è la tradizione sovietica che è ereditata assolutamente dalla Russia, che è governata dal FSB, che è veramente il vero KGB. Quindi è difficile sapere la verità, questo è il problema più grave.
1: Esatto.
6: Però io vedo che ci sono le quarantene, in tutti gli ospedali di questa piccola zona che è vicina a Irkutsk e vicina al lago di Baikal. Io vedo che altre repubbliche che sono vicine a questa zona hanno le quarantene, tipo Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, controllano tutte le persone che passano la frontiera. E
1: bene, un po' di preoccupazione ce l'hanno, ecco, anche loro, che si no, possa.
6: Ma figuriamoci dopo Covid, chiaro, specialmente una polmonite. Va bene. Cioè, io difficile dire qualcosa in più, perché rischiamo di cadere nelle ipotesi veramente che non hanno fondamento.
1: No, ma è chiaro. Tu Leonardo sei tranquillo? Sì, sei
4: ma già il nome peste, della malattia, un po' di inquietudine ti riporta ai secoli aiuta. Passati. No?
1: Non aiuta, da Albert Camus non aiuta poi. Però ripeto.
4: Scusa, ma quindi c'è preoccupazione nell'opinione pubblica, ma anche per esempio a Mosca, che tu sappia, Savic?
6: No, a Mosca io non credo che ci sia tantissima preoccupazione, perché gli antibiotici, per quanto ne so io, ci sono. Là, più lontano da Mosca, specie in quelle zone di Siberia, che sono anche un pochino isolate, là può essere anche la carenza di antibiotici, quindi la gente può essere anche un pochino emozionata e veramente se ne parla tanto, se ne parla tantissimo, ne parlano tutti, specie là. Le fonti ufficiali no. La televisione,
1: no, però se andate su Telegram, nei giornali locali anche, ovviamente ne parlano. Comunque tu ci confermi che le quarantene ci sono nella zona lì dove c'è questo?
6: Sì. Negli ospedali, io sottolineo, e ci sono ancora, dico che il rischio di importazione è basso. Questo dicono a Kazakistan, per esempio, nessun viaggiatore sintomi, a Kirghizistan tutti i punti di controllo sanitario, frontiera di regime rafforzato dal 4 ottobre, e in Uzbekistan comitato sanitario in stato di prontezza rafforzata, segue i dati russi e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questo si sa. Sì. Perché per paradosso Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan sono più, cioè le informazioni sono più credibili che le informazioni in Russia.
1: Stiamo a vedere, Savic, intanto ti ringraziamo, grazie, perché oggi ci hai aiutato a capire qualcosa di più di quel mondo e non sul fronte della guerra, anche se questa è una notizia che con calma, con tranquillità, però insomma fa un po' preoccupare tutti.
4: A Salò c'è una statua di San Carlo, sì? Che ferma la peste.
1: Molto bene. Potete usare quella, però gli antibiotici forse sono più efficaci se nel
4: perché
1: caso.
4: Perché devi denigrare San Carlo?
1: Ma no, ma perché?
4: La peste non arrivò a Salò e proprio grazie a San Carlo che la
1: va
4: fermò.
1: Bene, va bene, va
4: ma
1: bene.
4: C'è la statua di San Carlo che ferma la peste.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
5: Va bene, va bene, va bene.
1: Ok, niente, mi sono innamorato di questa cosa, potremmo usarla spesso. Quando vuoi, caro Pietro Lacorte, quando ti senti.

0: me tutto l'anno.
1: Ma aspetta.
0: È vero. Sì. In qualsiasi periodo, stagione dell'anno, sento sempre che, secondo me è la stessa da anni. Non so quanto vivano le zanzare, ma io credo che sia la stessa da anni.
1: Ti smentisce subito il nostro esperto Romeo Bellini, entomologo che si occupa di zanzare, non solo. Buongiorno Bellini, ben ritrovato, eccoci.
2: Salve, buongiorno.
1: Ecco, smentisca subito Manera, quanto vive una zanzara mediamente?
2: Beh, è difficile che riesca a superare l'anno, per cui direi che la zanzara che ha in camera non è sempre la stessa.
0: No, ma io sento sempre lo stesso rumore, però mi dà l'impressione che sia sempre lei.
2: Ma la vibrazione dell'aria che lei sente è uguale quasi per tutte le femmine della stessa specie. Può darsi che lei abbia qualche focolaio di riproduzione sul balcone, un terrazzo,
0: ma ce n'è una sola, non ce ne sono tante, c'è sempre una che ronza, che arriva.
1: Tiene un po' di umidità. Bellini,
2: quindi potrebbe andare peggio.
1: Esatto, l'abbiamo chiamato Bellini, che ricorda tra i responsabili del centro agricoltura di Crevalcore, dove si studiano tra l'altro anche proprio le zanzare, perché ci sono tante zanzare, è inutile negare. Siamo a ottobre, in teoria in questo periodo non dovrebbero esserci così tante zanzare, o no?
2: Sì, intanto devo dire, apprezzo il fatto che non mi chiediate a cosa servono le zanzare, quindi abbiamo superato quella domanda che mi fate sempre, quindi sono contento, grazie di questo. Perché, perché sostanzialmente il clima che stiamo vivendo è stata un'estate, come sappiamo tutti, un'estate torrida e il caldo aumenta la velocità di riproduzione e quindi il numero delle zanzare, tendenzialmente le dinamiche di riproduzione sono favorite dalle temperature, e poi non è ancora arrivato il freddo, non abbiamo ancora visto il freddo, per cui le zanzare di fine estate continuano a sopravvivere finché non arriva il freddo. Quelle che riescono a entrare in casa, come in casa quella di Manera, che è attiva durante la notte, non è zanzara tigre in genere, sono Culex pipiens, la zanzara comune che trova però capacità di sviluppo anche negli ambienti urbani. La zanzara tigre tendenzialmente è attiva di giorno, quindi di notte, a meno che lui tenga la luce accesa tutta notte, la zanzara tigre si ferma quando c'è buio.
0: No, arriva tra l'altro dopo un po' che sono addormentato.
1: Certo, cioè, ti fa l'agguato, aspetta, è lì con le zampe conserte, dire aspetta un attimo. È vero però questa cosa, anche a me succede, arriva di notte.
2: Sì, tendenzialmente c'è una certa capacità di apprendimento anche nelle zanzare, non solo negli insetti sociali, ma anche nelle zanzare, per cui si è visto che la zanzara anziana, che ha superato quindi diverse difficoltà prima di arrivare a una certa età, è più difficile da catturare, più difficile da colpire rispetto alla zanzara giovane.
1: Ah, cioè è capace di... È interessante questo tipo
2: una forma di apprendimento e di fuga dal predatore, in questo caso l'uomo o la racchetta.
0: Ma la zanzara che vive in ambiente domestico può vivere di più?
2: Beh, se è protetta, non ha predatori, e quindi ha umidità in bagno, di solito in cucina c'è più umidità, quindi si rifugiano lì, quindi può vivere un po' di più rispetto all'ambiente esterno, dove ci sono più fattori biotici e abiotici contrastanti che la possono uccidere o utilizzare prima. Insomma. Quindi può, in laboratorio, noi alleviamo zanzare da tanti anni, quindi l'età media delle zanzare in laboratorio, dove sono protette nelle gabbie, le diamo da mangiare, le curiamo, è molto più lunga, è molto più longeva la zanzara in laboratorio rispetto all'ambiente naturale. Questo
0: sì. Cosa date da mangiare le zanzare di laboratorio?
1: Cioè, che bella questa cosa, cioè chi tiene, che ne so, dei gattini,
0: cioè,
1: dei cagnolini,
0: c'è un volontario che si sottopone e sta lì per farsi pungere?
2: Tempo fa lo facevo io, perché comunque sono in qualche modo abbastanza assuefatto, non ho più reazioni allergiche. Adesso, siccome ne abbiamo dei milioni, abbiamo un sistema di approvvigionamento del sangue dai macelli, quindi sangue bovino, suino, quant'altro, che viene preparato in un certo modo. Abbiamo degli attrezzi che lo scaldano con delle membrane e gli offriamo il sangue in modo, diciamo così,
1: Sì,

0: Dai Milan, organizza la rivolta anche in Italia, forza, dai!
1: Ma perché io? Ma perché? Dovrei fare il capopopolo, de che?
2: Alessandro Milan, sbagli!
3: Buongiorno, una buona soluzione per far sì che le persone riescano a comprarsi casa sarebbe alzare gli stipendi, invece di concentrare la ricchezza sempre in poche persone.

0: il trentenne quando avrà 60 anni non avrà casa, è da ripensare, perché come dice Deborah Rosciani, in Italia ci sono più case che eredi.
1: Allora, siamo al monologo. Oggi sei pronto? È bello come il mese di stasera?
2: No, vabbè.
1: Qua riservi solo gli scatti.
2: No, non è vero. Il pezzo di stasera che faccio a Zelig, l'ho provato.
1: Va bene, ma fai
2: l'ho provato in modo diverso in radio un po' di tempo
1: fa. Vabbè. Vai.
2: Uno cerca anche di tenersene fuori, ma diventa sempre più difficile. Capita durante il giorno di accendere la televisione, di stendersi sul divano per rilassarsi un po', così anche di sera. Ma ormai in tantissime trasmissioni, tutti i palinsesti, tutte le reti, si parla quasi senza soluzione e continuità dell'omicidio di Chiara Poggi. O meglio, non se ne parla più. Se ne parla in continuazione dalla mattina alla sera, ma in realtà non se ne parla più. La mia impressione, e ditemi voi se sbaglio, è che ormai il delitto rimanga sullo sfondo, mentre le trasmissioni che di quello si occupano si basino invece su personaggi che ormai hanno ruoli ben definiti e che, in definitiva, potrebbero essere protagonisti di qualsiasi altro caso o diatriba, come dice Alessandro Milan, che a diatriba preferisce diatriba, così, no? Giusto? Comunque, dopo anni di trasmissioni sul tema, sul delitto di Garlasco, i ruoli si sono ben definiti e più che cercare di capire, si fa ormai il tifo per uno o per l'altro protagonista, quasi a prescindere da tutto quello che c'è dietro. Ci sono i fans del generale Garofano, pochi mi pare di capire, e i fan degli avvocati di Stasi, De Renzi e Buccellari. Sembra sempre più, giorno dopo giorno, una pièce teatrale con ruoli prestabiliti in copione, ma forse si sta un po' esagerando. Non c'è una trasmissione di quel tipo che non dedichi ore a quei personaggi che, dall'essere professionisti, ciascuno la propria attività, sono diventati profondamente connessi col tessuto popolare. Nell'immaginario popolare, e io poi non so ovviamente quale sia la realtà dei fatti, come le cose siano andate veramente, il generale Garofano è il cattivo che cerca di nascondere la verità, gli avvocati di Stasi sono quelli che la verità cercano di farla emergere, e tutto intorno a loro il coro che fa da eco alle dichiarazioni di entrambe le parti, con una verità che sembrerebbe ancora realmente da accertare. Insomma, anche probabilmente senza che loro lo desiderassero, quei personaggi sono diventati protagonisti di questo grande romanzo popolare che viene evidentemente premiato dagli ascolti. Ci sarebbe da chiedersi come tutto questo sia stato possibile, come anno dopo anno tutto questo si sia ingigantito, e nemmeno un male sarebbe se portasse all'accertamento definitivo dei fatti, se i genitori di Chiara Poggi potessero finalmente avere un po' di quiete. Invece io credo e mi pare che si andrà avanti il più possibile, ed è inutile negare che tutto questo anche su di me abbia un fascino inarrestabile. Inizialmente, lo dicevo all'inizio, ho cercato di tenermene fuori, ma poi, anche involontariamente, mi ci sono fatto tirare dentro e mi dispiace, perché mi rendo conto, e credo che non capiti solo a me, che tutta la vicenda la si guardi un po' come una fiction dove si finisce per parteggiare per l'uno o per l'altro dei protagonisti in attesa del prossimo colpo di scena, proprio appunto come una fiction. Mi sento io in colpa, dicevo, perché so che le cose non dovrebbero andare così, perché in ballo c'è una morte vera e poi tante altre persone che hanno sofferto e soffrono, a partire dai familiari di Chiara Poggi e poi, se per caso fosse davvero innocente, anche Alberto Stasi. Ma succede così quando entrano in ballo anche lo share e gli ascolti, e la regola da TV è la regola dello spettacolo, e in questo caso evidentemente la costruzione narrativa funziona. Insomma, a volte mi sento un po' come quei guidatori che rallentano e guardano gli incidenti in autostrada per vedere com'è andata, mentre dentro le auto incidentate ci sono persone vere che soffrono, ma in fondo a noi piace, e forse in qualche modo dovremmo anche interrogarci su questo.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione. Lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 € al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
5: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader di La France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
6: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
7: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
6: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'ENI ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
8: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'ENI, 6 centesimi in più, da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa, che si erano dimenticati del comunicato ENI di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito ENI nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Mosca lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale. Si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
9: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
10: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro colonie e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate, le case vandalizzate a Al-Mughayr a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale. Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
4: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Eden, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,1260 sul dollaro. La giornata in Europa.
11: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8 per Francoforte e più 0,4 per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
12: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided.
4: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'altoatesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
13: Radio 24 presenta le poesie di Uno, Nessuno, 100.000.
14: Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri, bravo, e meno pene.
15: Noi condividiamo.
14: E il mondo ne sarebbe assai più bello.
15: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi. Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare.
16: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Mila, ma me lo spieghi come si fa a essere preoccupati tutti, però con calma, con tranquillità? Dai, l'allarmismo, ok, è fuori luogo, ma caspita, è anche per il Covid, dicevano, nessuna preoccupazione. Poi dopo, te lo ricordi com'è andata?
1: Oh, ma ragazzi, ma dove dormite? In riva all'idroscalo?
2: ci sono tante zanzare. Comunque, preoccuparsi, cioè occuparsi in anticipo, occuparsene senza allarmismi, e noi non lo facciamo. E poi una cosa diversa dal Covid, proprio perché è un batterio, quindi ci sono gli antibiotici, ma comunque insomma, vediamo. Informarsi, preoccuparsi, ma non terrorizzarsi.
3: Certo, assolutamente.
2: Oh, ma grazie prof.
4: Ormai se metti le piastrine, ma soprattutto lo spray addosso, con lo spray arrivano, ormai con lo spray sentono la ciccia, hanno capito?
2: Può essere, non lo so, no vabbè, adesso non abbiamo fatto l'elenco il professor Bellini, però ci ha detto per esempio questa cosa dei pescatori, tu la sapevi dei pescatori, immaginavo che i pescatori effettivamente stando nell'acqua sono in una zona piena di zanzare, però quei braccialetti dice non sono efficaci, non so, proprio ha detto non sono efficaci.
5: Oh, lo dice. A meno che sopra il braccialetto non spruzzi lo spray.
2: Sì, esatto.
5: Io faccio così.
2: Ecco, ma perché tu vai a pescare?
5: No, ma in generale.
2: No, in generale giri con i braccialetti. Comunque, dico all'ascoltatore, no, io non vivo vicino all'idroscalo, vivo anzi vicino a Piazzale Loreto e tutt'altro che in una zona, neanche vicino alla Martesana che scorre non lontanissimo da lì. Però ci sono tante zanzare, non so, o sono impazzito. Pietro La Corte, tu c'hai le zanzare a casa, Miriam Lucchetti, c'hai le zanzare, non lo so, quindi è un dato di fatto. Maria Luisa dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Prego.
6: Buongiorno.
2: Prego.
6: Io intervenivo invece, mi facevo domanda, come mai non scoppia, non ci sono rivolti in Italia vista la situazione economica, eccetera. Ha fatto rivoluzione come succede in Francia e in Spagna. Io credo che in parte questo si debba al welfare dei nonni. Cioè i nonni sono spesso e volentieri aiutano i nipoti e quindi vanno incontro alle loro esigenze, li aiutano e quindi non...
2: Sì, è vero.
6: Sono
2: una grande risorsa, certo.
6: Ecco, i vecchi come me, io ho 73 anni, non ho nipoti, però cerco di aiutare come posso.
2: Allora, questo sì, sa anche cosa c'è, forse, con tutto il rispetto per l'aiuto concreto dei nonni, che in Italia c'è anche il sommerso, c'è grande nero, c'è grande evasione fiscale. Quindi forse ci si salva con una ricchezza che non si vede, non è visibile ai dati, ma in realtà ai dati fiscali, ma c'è. Credo che incida anche questo.
6: E lo Stato è pieno di debiti, e questa è la realtà, anche perché se siamo solo uno su tre che paga l'IRPEF, come me, insomma, è chiaro che gli altri...
2: C'è una ricchezza sommersa che sfugge alle statistiche, si può solo ipotizzare. Comunque, grazie Maria Luisa, cosa volevi aggiungere? Leonardo, stavi dicendo qualcosa? Bofonchiavi? Cosa dici?
5: Non ricordo più. Prima dei braccialetti, no, stavo ribadendo che io i braccialetti prima li...
2: Ah, va bene, va bene.
5: Li spruzzo con gli spray
7: antizanzare. Va bene, va bene.
5: I braccialetti li metto per una questione estetica, i braccialetti antizanzare, perché mi dona molto, divento bello.
2: Ottimo.
5: E quindi...
2: Va bene. Marco da Firenze.
5: Marco dalla provincia di Teramo.
2: No, Firenze.
5: Marco da Teramo.
2: Firenze.
5: Ah, sì.
2: Va bene. Ecco, prego.
8: Buongiorno. Sì, volevo intervenire sulla questione degli immobili scarsi per affitti e per diciamo acquisto. Noi dobbiamo però partire dall'articolo 42 della Costituzione italiana che stabilisce che la proprietà è garantita, ma lo Stato può porre dei limiti per l'utilità sociale e per garantire l'accesso alla proprietà a tutti. Queste sono sostanzialmente le parole della nostra Costituzione. Bisogna avere il coraggio politicamente di fare delle norme che limitino per esempio l'acquisto di migliaia e migliaia di immobili dai fondi immobiliari, e questo è un tema che dovrebbe essere europeo.
2: Ma guardi, ne abbiamo parlato, cioè ci sono delle città, degli assessori, adesso non ricordo quale città mi aiuterà la redazione, forse Roma,
8: sì,
2: forse
8: ma
2: Torino.
8: È una questione di legislazione nazionale ed europea,
2: no,
8: ovviamente.
2: No, chiaro,
8: perché
2: chiaro, però ci sono...
8: il singolo ente locale ovviamente ha le armi spuntate, deve essere una presa di coscienza, non si può permettere di avere 5.000 appartamenti a Milano da parte di un fondo immobiliare. È evidente che questo poi comporta una scarsa mobilità, diciamo, nel settore immobiliare e impossibilità di trovare affitti a buon mercato.
5: Anche comunque, a Firenze, insomma, immagino che sia un problema non da poco quello degli alloggi.
8: Esplosiva anche per motivi ovviamente turistici. Poi dopo si innesta su questo il problema dell'utilizzo ormai degli appartamenti per fini esclusivamente turistici, ma a parte questa considerazione su cui fra l'altro la legislazione è intervenuta, ma bisogna ovviamente avere un'apertura mentale su questa capacità di limitare e soprattutto la concentrazione.
2: No, ma è chiaro, lei giustamente ci richiama, spesso si dice la Costituzione che richiama in quell'articolo la garanzia della legge e il riconoscimento della proprietà privata, però appunto se uno legge tutto quell'articolo poi c'è scritto che in casi in cui la legge lo prevede la proprietà privata può essere addirittura, c'è scritto nella Costituzione, espropriata per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Quindi con un indennizzo, ma c'è scritto nella Costituzione, quando si dice l'esproprio è una cosa comunista,
5: sì, però,
2: messo sì, così,
5: certo,
2: come frase, sì, è chiaro che viene
5: solo in casi rarissimi,
2: nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, quindi non è che ti tolgo una casa e non ti indennizzo,
5: sì, però non verrà mai indennizzato a prezzo di mercato in quei casi,
2: in
5: comunque.
2: Quei casi sì, comunque è scritto nella Costituzione
5: comunque sai qual è il modo migliore, sai qual è per trovare una casa in affitto? Ecco.
2: Vediamo.
5: E fingersi turista, perché hai visto che le case...
2: Quanto sta per turismo qui in Italia? Ma... paio d'anni.
5: 4 anni, 4 più 4.
2: Un paio più un paio, voglio... A domani.

0: Zanzara Tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Francia, Spagna, Ucraina, le piazze, le case, le bombe, Yemen, il patto della Mecca. Benvenuti alla nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
7: On a par exemple des journées des fois de 8h à 17h, mais on a 5 heures de trop à l'intérieur.
8: Il y a un prof de droit éco qui a mis déjà 3 semaines à venir à être remplacé.
9: On est tous collés, les tables sont toutes collées, les salles sont petites. Dans les classes, il fait plus de 30 degrés.
10: The Mecca Alliance has agreed to send troops to Saudi Arabia for its defense.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Gianpaolo Musumeci, con me c'è tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la parte video i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è a firma Etienne Perrot. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti per stare con noi in questa concitata ora di grande attualità internazionale. I social li conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram e appunto c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi qui in Italia, alle 17.09, quasi 30 secondi a Riyadh, Arabia Saudita, appena bombardata dagli Houthi, lì dove il patto della Mecca potrebbe allargare il conflitto.

0: Nei paesi del Golfo tira una brutta aria, c'è un rischio di allargamento del conflitto. Che cosa è accaduto? Che l'appena siglato patto della Mecca, un patto difensivo, se volete una sorta di mini NATO molto trasversale, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, ricordiamo che il Pakistan è una potenza nucleare, ebbene potrebbero mettere in pratica nel giro di pochissime ore, di pochissimi giorni, un patto di mutua difesa, cioè dare esecuzione al cosiddetto patto della Mecca. Un patto di sicurezza e di mutua reciproca assistenza che promette di ridisegnare gli interi equilibri del Medio Oriente, perché lo ricordiamo, l'Arabia Saudita è molto vicina agli Stati Uniti, la Turchia è un membro della NATO, il Pakistan è una potenza nucleare, inutile spiegare quanto questo patto potrebbe ridisegnare davvero gli interi equilibri. Non parleremo solo di questo, in questa puntata in nessun luogo lontano, parleremo di fuoco e fiamme, di tappeti e di porte. Mi spiego meglio. Fuoco e fiamme, da una parte le proteste in Spagna, che continuano naturalmente, il punto è il caro casa, il problema degli alloggi, delle abitazioni, e poi la Francia, oggi è la giornata clou delle imponenti manifestazioni degli studenti che stanno vedendo una serie di riverberi anche dal punto di vista politico. E poi tappeti e porte, perché c'è un allargamento dell'Unione Europea verso Est che promette di cambiare alcune regole anche sui meccanismi di ingresso. Insomma, dovremo entrare nei palazzi di Bruxelles per meglio capire che Europa ci troveremo a raccontare nei prossimi mesi. Allora, tantissimi temi, quindi iniziate pure a scaldare i polpastrelli. 349-238-6666, partiamo come sempre dai dossier. Il primo dei quali, mi scuserete fin da ora, ma deve peccare di autoreferenzialità, perché spesso in questi anni mi avete, ci avete chiesto, ma non si può avere una versione un po' più breve, un po' più digeribile, una versione short di Nessun Luogo Lontano? Beh, ci abbiamo pensato a lungo e abbiamo fatto di meglio, o almeno lo speriamo. Esce oggi, infatti, un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, pillole di geopolitica per meglio orientarsi in un mondo che è davvero, davvero complesso. Lo trovate su tutte le principali piattaforme. Nella puntata di oggi con Giorgio Giardino vi raccontiamo una storia nella storia, cioè l'isola di Perim, Bab al-Mandeb, e lo strano progetto di un ponte che non ha mai visto la luce. Ve lo ricordo, da oggi trovate un punto sulla mappa ogni martedì e ogni venerdì sul sito, l'app di Radio 24, su 24 Ore Podcast, naturalmente sulle vostre piattaforme preferite. Torniamo però a essere un pochino più istituzionali e più eleganti, se possibile. Due notizie che vengono dai paesi orientali della NATO. La prima, l'Estonia trasferirà in maniera permanente, parecchie delle sue truppe da combattimento più vicine al confine con la Russia. La prima brigata dell'esercito estone verrà trasferita da Tapa fino a 50 km dal confine. In più, nei prossimi anni verrà costruita una nuova base a Narva, siamo veramente appena di qua del confine russo, una base che potrà ospitare fino a 1000 uomini. Nelle dichiarazioni del Stato Maggiore del governo estone si tratta di un esempio di difesa attiva. In buona sostanza, dicono, saremo più pronti nel caso di un'invasione russa. Nella notte tra lunedì e martedì due navi commerciali sono state colpite da un attacco con droni mentre si trovavano nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Delle due, una è affondata e l'equipaggio è ancora disperso. La seconda trasportava grano e il suo equipaggio è stato soccorso. Le autorità bulgare non hanno ancora attribuito l'attacco a qualcuno, ma fonti intervistate da Reuters dicono che probabilmente si tratta di un attacco di matrice russa. Ieri le autorità romene avevano riferito che un'altra nave commerciale era affondata in acque territoriali rumene e due persone erano morte per un incendio a bordo. Qui si è fatta sentire l'Ucraina, che ancora una volta ha attribuito la responsabilità ai droni russi. Delle proteste in Spagna ve ne ho fatto cenno, naturalmente continuano. Oggi, se volete, nella mattinata almeno l'epicentro è stato soprattutto Barcellona. Secondo le stime degli organizzatori, alla manifestazione di oggi hanno partecipato almeno 20.000 persone, secondo la polizia, perdonatemi, 120.000 secondo gli organizzatori. E sapete che si è aperta una crisi politica, Pedro Sanchez si è dimesso, il 29 novembre si va a votare e la crisi abitativa sarà uno dei temi. E poi c'è una bomba politica evidentemente, che esploderà nelle prossime ore sicuramente, perché l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning è stato arrestato con il sospetto di spionaggio. A scriverlo, fra gli altri, è la Bild. Hanning era capo dei servizi dal 98 al 2005, fermato anche un suo ex stretto collaboratore. Secondo molti commentatori si tratta, se verrà confermata evidentemente, lo scandalo di spionaggio del secolo. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo, mentre voi scaldate i polpastrelli, noi andiamo in Francia e lo facciamo con questa voce.
1: Se c'è un forte assenteismo da parte degli insegnanti, aspetto che a quanto ho capito è al centro delle preoccupazioni degli studenti delle scuole superiori, io prendo in considerazione le rivendicazioni serie. Non mi riferisco a chi si lamenta semplicemente del fatto che gli insegnanti dormano in classe definendolo vergognoso. Bisogna considerare anche le loro condizioni di lavoro. E bisogna considerare che la violenza è penetrata nelle scuole superiori e nelle scuole medie. Per alcuni insegnanti si tratta di condizioni di lavoro che sono caratterizzate dalla paura, condizioni che sono molto probabilmente all'origine dell'aumento di disturbi, casi di burnout e altre forme di angoscia tra gli insegnanti. Disagi che chiunque proverebbe se si trovasse ad affrontare quelle stesse condizioni lavorative.
0: La voce di Marine Le Pen in una conferenza stampa che si è appena tenuta. La politica sta seguendo con grande attenzione quello che sta accadendo nelle piazze francesi. Piazze francesi mobilitate soprattutto dagli studenti liceali che lamentano uno stato degli edifici molto spesso fatiscente, non sicuro, assolutamente non sicuro, l'assenteismo dei professori, insomma un sistema scolastico che a dire degli studenti non sta affatto funzionando. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano, se siete sul canale 6.3 del Digitale Terrestre la vedete collegata da Parigi, Lou Fritel, firma, redazione politica Paris Match. Lou, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ascoltiamo insieme, perché con Valentina Ternullo abbiamo raggiunto Sofia dell'Union Syndicale Lycène des Bouches-du-Rhône. Siamo a Marsiglia, è una delle tante sigle che raggruppano gli studenti liceali e dalla sua viva voce capiamo cosa chiedono gli studenti. Ascoltiamo.
3: Oggi a Marsiglia eravamo più di 30.000 persone, studenti, liceali, lavorativi, insegnanti e genitori compresi. Non siamo stati noi a lanciare solamente i liceali questo evento, ma proprio tutti. Abbiamo diverse richieste, ma tra cui degli edifici che sono in buono stato. Per esempio abbiamo il liceo di Victor Hugo che possiede amianto nelle mura, che è molto tossico. In più abbiamo pure delle classi che sono a 35, 36, 37, 38 alunni per una classe, delle classi che sono completamente affollate di gente e degli insegnanti che quando ci stanno non sono rimpiazzati o non hanno altre persone che prendono il posto.
0: La voce di Sofia, Union Syndicale Lycène des Bouches-du-Rhône. Lou Fritel, firma di Paris Match. Partiamo dalla politica. La politica guarda con attenzione a quello che sta accadendo e in qualche modo cerca anche di utilizzarla in chiave elettorale, forse da qui a un anno. Lou.
2: Per l'attimo direi di no, nel senso che noi in Francia soffriamo di una moltiplicazione delle crisi e il fatto che si deve vedere che il governo si è completamente passato vicino a questa crisi all'inizio, perché noi abbiamo già questa crisi dei carburanti, abbiamo l'organizzazione dei dibattiti sul budget, sul bilancio per la fine dell'anno, e che la situazione politica è completamente sbloccata a colpa di questo scioglimento che è data di 2024, che non ha dato di maggioranza al presidente Macron, neanche al premier Le Cornu. E quindi oggi per l'attimo c'è un non c'è niente di fissato su come vedere questa protesta, perché ci sono due cose: c'è un problema di sicurezza e di violenza che manifesta, che non abbiamo mai visto una violenza così per una protestazione di studenti, e vicino vediamo delle immagini di condizioni per studiare che sono completamente fuori dalla situazione. Ci sono dei battimenti che scrollano sopra testa di studenti. Quindi oggi avete la parte sinistra, che lei mette avanti il fatto che ci sono studenti che non hanno la capacità di studiare bene, sì, e dall'altra parte la destra che considera che c'è una violenza che non si può essere accettata. Come conciliare le due? Boh.
0: Allora, punto di domanda.
2: Non c'ero la risposta.
0: Certo,
2: noi siamo un stato che oggi non si parla più, già non si parla tanto più tra opposizione, governo, tutti sono stanno aspettando questa elezione presidenziale che arriverà a primavera e non c'è di progettazione possibile.
0: Lufritel, firma di Parimatch, ci restituisce la fotografia di una Francia multicrisi che affronta una serie di crisi rispetto alle quali, se capisco bene, sintetizzo brutalmente, la politica cosa fa? Ci ha provato Emmanuel Macron con quel coup de théâtre, diceva qualcuno, insomma va allo scioglimento, si va alle elezioni, sperava in un risultato diverso, non arriva, rimane l'ingovernabilità, si vota tra un anno e di fronte all'ennesima crisi la politica non sa benissimo che cosa fare, come prendere posizione. Però Lufritel, c'è un altro aspetto, intanto puntano il dito contro Mélenchon, l'estrema sinistra, e dicono: voi state strumentalizzando gli studenti, sei d'accordo?
2: Vero che noi abbiamo visto che questa è una novità. Normalmente abbiamo un movimenti di studenti molto organizzati con responsabili che fanno questo lavoro di discussione con partiti, con governo. Questa volta non c'è tanto. E il fatto che quelli che organizzano, fanno la struttura di questi movimenti sono deputati, sindaci, e questa è una novità. Ma chi lo fa? Sono quelli della France Insoumise, che anche loro alla fine non sono tanti abituati per una grande parte alla militanza, e c'è un'assenza di struttura che rende il momento potenzialmente esplosivo. 10 anni fa c'erano delle manifestazioni contro la legge del lavoro voluta da François Hollande, sì. C'era certamente problemi di violenza che c'erano, ma non è andato così male perché c'erano movimenti studenti che tenevano queste proteste.
0: Chiarissima, come sempre, Lufritel, firma di Parimatch, che ringrazio per queste sue fotografie. Lu, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
2: A lei.
0: In tanti, al 349-238-6666, sottolineate i tanti episodi di violenza ai quali abbiamo assistito grazie alle immagini non soltanto dei network televisivi, ma anche e soprattutto dei 1000 telefonini che erano presenti in tutte quelle varie manifestazioni. Vi faccio sentire ancora la voce di Sofia, Union Syndicale Lycéenne de Bouches-du-Rhône. Con Valentina Ternullo l'abbiamo raggiunta, le abbiamo chiesto anche cosa rispondete a questi atti di violenza che stanno macchiando in maniera pesante. Ricordo che ci sono stati centinaia di arresti, ci sono centinaia di feriti da una parte e dall'altra, stavo dicendo macchiando le proteste degli studenti in Francia, sentite.
3: La violenza, è importante da sottolineare, che comunque viene dall'esterno, la violenza che abbiamo nei licei non viene dai liceali, noi siamo liceali che siamo pacifici e abbiamo questa, cioè per noi è molto importante che sia un blocco o comunque delle azioni che siano pacifiche. È importante sapere che comunque i liceali non si riferiscono a dei partiti, però in effetto le nostre cause che difendiamo sono di sinistra. E alcuni partiti di estrema sinistra, come lo dice lei, vengono sui blocchi per in effetti aiutarci e darci visibilità, quello che è molto importante per noi. Però comunque noi sono le nostre cause, sono i nostri problemi, e sono cose che comunque sono indipendenti da queste cose.
0: I blocchi alle quali fa riferimento Sofia, Unione Sindacale degli Studenti, sono l'italianicismo, ha italianizzato la parola blocaggi, i picchetti, i blocchi, le manifestazioni appunto degli studenti. Cosa sta accadendo? Proviamo a unire i puntini, perché vi raccontavo di una Spagna che ribolle con una crisi politica, di una Francia che ribolle con delle elezioni politiche, un'Europa che allo stesso tempo guarda est, tra poco sto buttando l'occhio in agenzie, si dovrebbero avere i primi lanci della commissaria europea per l'allargamento Marta Kos, che presenterà un nuovo approccio all'Unione Europea stessa. La sensazione insomma che si ha è di un'Europa che deve gestire delle crisi interne, allo stesso tempo si allarga ad est, ma come spesso raccontiamo con Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato.
4: Eccomi qua.
0: Come spesso raccontiamo e spesso ci appoggiamo a questa metafora che molto ci intriga e ci piace, quella del condominio. Il condominio sta aprendo le porte ai nuovi condomini, ma in un momento in cui c'è già una rissa condominiale in corso. Questa è la sensazione che ho, però aiutami a capire cosa, se possiamo davvero unire questi puntini o se davvero è il caos che sta governando questi giorni.
4: Ma il condominio è sempre un po' rissoso, lo sappiamo, ma in realtà in questo momento stiamo vedendo che dentro gli appartamenti dei singoli stati, dentro ogni appartamento c'è un po' di tensione. Quindi al terzo piano i francesi hanno delle tensioni interne, al quarto piano gli spagnoli hanno delle tensioni interne e anche la Germania, che è al quinto piano, ha qualche problema interno politico. Dove le due immagini si sovrappongono è che è difficile pensare che queste tensioni interne in paesi così importanti non diventino poi tensioni del condominio. Quando questi condomini che sono in lite, marito e moglie, in ogni singolo appartamento si riuniscono a Bruxelles, è difficile pensare che dimentichino i problemi domestici e affrontino i problemi dell'Europa. Faccio un esempio concreto, se sì. Mi dai un secondo. Cosa hanno in comune la crisi francese e la crisi spagnola? Un bisogno di protezione sulle scuole, scuole migliori, investimenti sulla scuola e sulle case, case meno care, case disponibili in Spagna. E la parola protezione è nell'agenda dell'Europa in questo momento. L'Europa sta occupandosi con il piano Draghi e tutti gli altri piani di rendere l'Europa più protetta. Ma qual è il problema del condominio? È che la protezione che chiedono nelle piazze a Parigi e in Spagna non è la protezione militare che l'Europa sta cercando di fare, non è la protezione economica, l'autonomia strategica che l'Europa sta cercando di fare. È come se non comunicassero. Io voglio scuole ordinate con i professori, voglio una casa dove non viene sfrattata una donna di 87 anni e l'Europa mi risponde: compriamo i droni, la cyber security, l'Unione bancaria, cose fondamentali, che sia chiaro, ma che difficilmente si traducono in un slogan politico per i partiti tradizionali pro Europa, diventano gli slogan in negativo dei partiti estremisti. L'Europa ci toglie i soldi dalle scuole per, certo, mettere la difesa, e soldi dagli ospedali per pagare la finanza.

0: Oggi è il 6 ottobre, è una tranquilla, ordinaria giornata di caos politico e non soltanto in Europa, una giornata fondamentale per cercare di capire dove sta andando questa Europa, un'Europa scossa da proteste di piazza, scossa da crisi politiche, scossa da scandali che promettono di essere gli scandali del secolo. Sto pensando in ordine alla Spagna, le proteste per la casa, quest'oggi, nelle ultime ore, soprattutto Barcellona è stato un po' l'epicentro, la Francia con centinaia di migliaia di studenti che sono scesi in piazza, Parigi, ma non soltanto, avete sentito le testimonianze da Marsiglia, tantissimi purtroppo i casi di violenza, feriti e arresti tra studenti e membri del personale di polizia, e poi quel pasticciaccio brutto che sta avvolgendo la politica tedesca, o meglio l'intelligence e la security tedesca, perché un ex capo degli 007 tedeschi è stato arrestato con l'accusa di aver lavorato per lungo tempo per una potenza straniera. Altro non si sa. Volete che aggiunga un po' di caos? E presto detto, il fianco est della NATO vive, dell'Europa, vive dei momenti di alta tensione con quei raid di droni non meglio specificati all'origine che hanno colpito sia i bulgari che i romeni. In tutto questo cosa fa l'Europa? Quest'oggi Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento, questo pomeriggio peraltro con un anno quasi di ritardo dovrebbe presentare la strategia dell'allargamento che nelle intenzioni della commissione risponde a due hashtag, due parole chiave. Una è flessibilità, l'altra è meritocrazia. La traduco un po' meglio. Sostanzialmente si introduce il voto a maggioranza qualificata per aprire i singoli cluster negoziali, in qualche modo per lubrificare meglio il primo passaggio. Un'integrazione graduale di alcuni membri paesi candidati, il che vuol dire che non diventi immediatamente parte del condominio europeo, ma inizi a usufruire dei benefici del condominio senza essere un condomino. Ma attenzione, l'Ucraina, tutti mi starete pensando a questo, l'Ucraina dentro sì l'Unione Europea, ma per esempio fuori dalla PAC, cioè la politica agricola comune, perché essendo una potenza soprattutto agricola, lo era almeno prima della guerra, c'è timore in Europa che il grano ucraino possa in qualche modo minacciare gli interessi economici. Paolo Magri è il presidente del comitato scientifico di ISPI, molto incisiva la sua prima fotografia su come leggere lo stato politico attuale europeo. Adesso però arrivo alle grane, Paolo, perché questa apertura graduale sembra un po' al solito un'Europa che non riesce a dare il semaforo verde e lo fa e fa il verde lampeggiante, fa il giallo. Insomma, mi sembra una soluzione un po' ibrida. Non c'è rischio che sia peggio del entrate, venite, membri subito?
1: No, peggio delle entrate membri subito, per modo di dire, perché tu sai che questi processi sono in onda da anni. Subito entrate in questo momento impossibile. Prendo l'esempio l'ultimo che hai citato. Pensa se una Francia che si prepara alle elezioni accetta un'Ucraina che entra nella politica agricola e che di fatto, se avesse accesso alla politica agricola, prende buona parte dei soldi che attualmente vanno alla Francia, certo, e ad altri paesi. Quindi realismo. Anzi, devo dire, ecco perché ci hanno tenuto un anno a fare questo documento, era anche da te, avevo sottolineato in passato che quando si diceva Ucraina dentro subito aveva un significato politico molto importante, utile e giusto, ma non era reale, non era realistico, perché l'Ucraina dentro subito, oltre al fatto che c'erano problemi sulla corruzione e altre cose, è in guerra e in più c'è la politica agricola. Adesso si dice, se tu entri la politica agricola, il problema è capire su questo e anche sulle altre norme che tu hai citato, che sono norme di buon senso, sai, tu entri in Europa, dopo un po' che sei entrato in Europa cominci a tornare ad essere corrotto e a smantellare lo Stato di diritto, Polonia e Ungheria. Con l'attuale articolo 7, una volta che uno è entrato non lo togli più, certo, e ti può anzi bloccare tutte le politiche. Pensa all'Ungheria sul sostegno all'Ucraina. Queste innovazioni renderebbero più facile mettere in angolo il condomino che la combina, fa qualcosa di pasticciato. Qual è il problema? E chiudo. Il problema è che, vallo a dire ai paesi candidati che sono in attesa da tot anni, l'Ucraina e la Moldova da poco, ma gli altri da tanti anni, vai a dire adesso sul titolo di coda cambiamo le regole, perché è questo il tema. Queste regole modificate tengono buoni gli attuali soci, ma non è detto che queste regole modificate funzionino tutte con i nuovi soci. Certo, il potere negoziale è dalla parte dell'Europa, però così va il mondo.
0: Paolo, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, un commento più generale sulla politica estera europea, perché stiamo osservando e stiamo raccontando tantissime crisi che apparentemente non ci riguardano, ma in realtà ci riguardano parecchio. Adesso alcuni ascoltatori mi chiedono, ma come sta andando Bab al-Mandeb? I governativi yemeniti con l'apporto dei sauditi la stanno riprendendo, le notizie sono molto confuse, c'è in corso una controffensiva, Il problema è che stiamo parlando di Bab al-Mandeb, stiamo parlando del 12% del commercio marittimo mondiale, stiamo parlando, attenzione, non di Hormuz, che riguardava più l'Asia, stiamo parlando del canale di accesso al Mediterraneo, quindi i porti italiani, alcuni porti europei. Ecco, qua la sensazione è che l'Europa sia molto ritrosa nel darsi da fare, nel battere palla in, ripeto, soggetti e dossier che sono geograficamente lontani, però poi ci troviamo in crisi.
1: Beh, è così sicuramente su quello che succede nel Golfo. Quella è una guerra che non abbiamo voluto, è una guerra in cui non tocchiamo palla ed è una guerra in cui paghiamo le conseguenze. Un po' diverso il discorso, lo sai, l'abbiamo già detto in un'altra occasione, sull'Ucraina, dove sì, nonostante l'Ungheria, l'Europa sta facendo la sua parte. Certo, è complicato, ma il vero punto, e con questo ritorno al condominio, è che questo condominio continua ad avere, e non ci deve stupire, tensioni nei vari paesi, tensioni un po' fra i paesi. Pensa a Ceuta quest'estate, sì, l'Europa che dovrebbe unirsi per il piano Draghi, perché ha le guerre ai confini, litiga su 30.000 disperati che arrivano, forse mandati da qualcuno, in un pezzettino di terra. Ecco, quindi è chiaro che queste tensioni esterne dovrebbero spingerci ad affrontarle con la schiena dritta e in modo unitario e coeso. È altrettanto chiaro che noi siamo 27 democrazie, funzioniamo fra 27 in modo democratico, e tutti i pasticci interni rallentano e rendono difficoltà. La buona notizia è che nonostante ciò siamo ancora qui a raccontarcela come europei, sono passati decenni. La cattiva notizia è che chi di noi spera in una schiena più dritta deve sempre avere un po' di pazienza in più, perché questa Europa richiede pazienza.
0: Insomma, schiena dritta vuol dire testa bassa, pedalare, allenarsi, questo dobbiamo fare. L'Europa è un percorso, ce l'hanno detto, ce l'hanno insegnato, questo è. Grazie mille, come sempre, Paolo Magri, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Paolo, grazie.
1: Grazie.
0: Che poi, mentre indebitamente la spostavo sul piano del fitness, mi rendevo conto che non puoi avere la schiena dritta e stare a testa bassa e pedalare, evidentemente, ma è un piccolo paradosso, me lo sono voluto io. 349-238-6666, un po' di commenti, un po' di domande degli ascoltatori, e molti, lo ripeto, chiedete su novità e notizie su Bab al-Mandeb. La notizia vera, ne parleremo tra pochissimo, ha a che fare con la messa in atto, pur parziale, ve lo anticipo, del cosiddetto patto della Mecca. Lunedì Arabia Saudita, Pakistan, Turchia hanno stabilito il meccanismo di difesa collettiva, immaginato qualcosa sulla falsa riga dell'articolo 5 della NATO, che prevede un intervento armato dell'alleanza nel caso in cui uno dei membri viene attaccato. Ora, droni, missili, bombardamenti su Riyadh, droni, missili, bombardamenti sulle raffinerie Aramco saudite, Turchia e Pakistan starebbero rompendo gli indugi per affiancare i sauditi. Vi leggo una parte del comunicato congiunto in cui è stato annunciato il patto. I tre membri hanno deciso di implementare immediatamente i propri impegni di difesa collettiva e prendere le misure necessarie per fornire le forze militari stabilite e assicurare il loro rapido dispiegamento nel regno di Arabia Saudita. In buona sostanza, c'è la volontà politica e l'annuncio di mandare boots on the ground o aerei, navi, da parte di Pakistan e Turchia per aiutare l'Arabia Saudita contro i ribelli Houthi.

0: l'Europa, perché poi da lì diventa Mar Rosso, diventa Canale di Suez e arriviamo nel Mediterraneo. Poi c'è stata la controffensiva negli ultimi giorni, nelle ultime ore, da parte dei yemeniti governativi, governo riconosciuto dalla comunità internazionale, con la coalizione saudita dietro. I sauditi avrebbero inviato almeno un centinaio di jet da combattimento per iniziare a bombardare le postazioni UTI. C'è molta confusione sui guadagni territoriali dei governativi. C'è un punto di domanda su Bab al-Mandeb, che pure gli yemeniti e i sauditi dicono ormai è tornato in nostra mano. C'è molta confusione sulla città strategica di Taiz. Anche lì molto difficile incrociare le informazioni, perché c'è molta propaganda da una parte e dall'altra. Ma il motivo per cui apriamo questo capitolo è che Turchia e Pakistan potrebbero entrare in guerra per difendere l'Arabia Saudita. Emily Tasinato, Visiting Fellow alla Fondazione CSF. Tasinato, buongiorno, grazie mille per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: Allora, io ho dato questa notizia con una certa enfasi, perché ho immaginato forse lo scenario più paradossale e più incredibile, no? Cioè più ricco di paradossi e storture. Abbiamo il Pakistan, che è una potenza nucleare, che si affianca all'Arabia Saudita nel difendersi. Ricordavo che Riyadh è stata appena colpita da droni o da un raid da parte degli UTI. Abbiamo la Turchia, che comunque è un membro della NATO e comunque affaccia nel Mediterraneo. Perché questa alleanza, il patto della Mecca, siglato poche settimane fa, prende corpo proprio adesso?
1: Come hai evidenziato, lo Yemen attualmente stiamo vedendo una ripresa delle ostilità dopo la fragile tregua di facto in vigore del 2022 e una ripresa una nuova fase della guerra che sta disegnando un quadro allarmante per gli equilibri di potere all'interno dello Yemen. Ma in un teatro come quello yemenita, in cui per l'appunto la dimensione locale è intrinsecamente legata a quella regionale e internazionale, la radiazione torna a essere direttamente esposta alle dinamiche del conflitto. E quindi lo Yemen è destinato ad essere il primo grande banco di prova dell'entità, ma anche dei limiti dell'accordo della Mecca. Si era sicuramente gli sviluppi in Yemen, quindi l'avanzata degli UTI, la controffensiva, hanno dato uno slancio fondamentale per premere, possiamo dire, l'acceleratore sul processo di strutturalizzazione dell'alleanza. E lo dimostra per l'appunto la riunione di emergenza tenutasi a Riyadh, che, lo ricordiamo, è stata preceduta da altrettanti incontri significativi, perché già ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU si era tenuto un incontro tra i ministri degli affari esteri, poi seguito da una riunione dei vertici militari in Arabia Saudita, perché appunto l'obiettivo è quello di finalizzare questi preparativi tecnici per istituzionalizzare la cooperazione militare. Tuttavia, l'alleanza è ancora in una fase embrionale, i parametri operativi devono essere definiti, soprattutto in conformità a quelle che sono le leggi nazionali delle parti firmatarie. E questo aspetto è molto importante, perché viene anche evidenziato nello statement rilasciato dalle autorità saudite dopo l'incontro di Riyadh, quindi il riferimento che forze e l'invio rapido di forze e capacità militari concordate deve naturalmente avvenire secondo le leggi nazionali delle parti firmatarie.
0: E questo forse è il nodo principale che in qualche modo frena l'enfasi con la quale avevo dato la notizia. Faccio un esempio molto pratico. Il Parlamento turco dovrà ratificare qualsiasi decisione in tema di invio vero e proprio di truppe. Però la domanda che ci facciamo sono due aspetti. Emily Tasinato, lo ricordo, Visiting Fellow alla Fondazione CSF. Da un lato, evidentemente c'è un annuncio politico che ci costringe a prendere atto del fatto che le alleanze, le geometrie variabili dei paesi del Golfo sono appunto parecchio variabili, e a volte trovi alleanze che magari sono antintuitive o che non ti aspetti, con questa linea rossa che congiunge Ankara con Riyadh per poi finire a Islamabad. E dall'altra parte invece abbiamo un aspetto un pochino più pratico, perché l'ipotesi di scuola che si potrebbe fare è: i soldati turchi arrivano, la Turchia viene colpita da un missile UTI, come gli UTI hanno colpito Eilat in Israele, potrebbero tentare di colpire anche il territorio turco, ma la Turchia, che omaggia il patto della Mecca, è anche un membro della NATO, e a quel punto diventa veramente una matassa di difficile comprensione.
1: Riguardo al tuo primo aspetto, il patto che appunto unisce Islamabad, sì, Riyadh e Ankara si inserisce in uno sforzo più ampio per sviluppare un approccio più autoctono alla sicurezza regionale. Quindi rappresenta un tentativo di creare un ulteriore livello di deterrenza attraverso quali appunto gli stati possono ridurre la loro esposizione anche all'incertezza esterna, ovvero statunitense, pur rimanendo come molti anche esperti hanno sottolineato, compatibili con la cosiddetta logica del burden sharing all'interno di un ecosistema di sicurezza.

0: USA ancora legato agli Stati Uniti. In riferimento al secondo punto, il tema centrale è proprio quello delle diverse percezioni delle minacce e degli interessi specifici che caratterizzano questi paesi membri dell'alleanza. E questo è centrale perché è proprio questo aspetto che andrà ad incidere su quelli che saranno appunto gli impegni concreti che Pakistan e Turchia assumeranno nell'ambito dell'accordo della Mecca. La questione è che noi dobbiamo fare una distinzione significativa tra quello che è il supporto alla sicurezza saudita e io credo che in una prospettiva di breve e medio termine appunto ci saranno ulteriori invio di consiglieri militari, pensiamo anche a armi e supporto di intelligence per rafforzare le difese aeree saudite, mentre l'aviazione saudita a sua volta è impegnata a bombardare specifici obiettivi USI, quindi in contemporanea e a supporto dell'offensiva terrestre delle forze di governo yemenite. Però la distinzione quindi è tra quello che è il supporto alla sicurezza saudita, quindi rafforzamento delle capacità difensive del regno, protezione delle infrastrutture critiche, pensiamo anche alle rotte commerciali lungo il Mar Rosso, e quella che invece è l'effettiva disponibilità dei partner regionali, in questo caso per l'appunto Ankara e Islamabad, a quello che è un coinvolgimento diretto nel conflitto yemenita. E ricollegandomi appunto al tuo ultimo punto, sia Ankara così come anche Islamabad, Ankara e Islamabad per l'appunto, hanno finora reagito con molta cautela, cercando di dimostrare quindi un sostegno inequivocabile a Riyadh, ma mantenendo al contempo quello che è un approccio prudente verso l'Iran e i suoi alleati regionali. La Turchia ha interessi nel Mar Rosso, il Pakistan, nel senso, al di là della sua veste di mediatore nel conflitto tra Iran da un lato, Stati Uniti e Israele dall'altro, necessita di bilanciare quelli che sono i rapporti con il vicino Iran per una questione puramente geografica, ovvero condivide un lungo confine. Quindi il tutto deve essere letto anche nell'interesse da parte di questi attori di mantenere quello che è la flessibilità e l'autonomia strategica, perché ovviamente quando noi parliamo di intervento militare e di sicurezza dobbiamo anche ricordarci che è difficile per questi paesi attuare delle scelte che comunque potrebbero andare contro i rispettivi interessi. Chiaro. Nel senso, un impegno vincolante all'intervento militare, soprattutto quando i membri che dovrebbero fornire tale supporto lo considerano troppo oneroso o comunque poco in linea con i propri interessi di sicurezza.
1: Non c'è dubbio, un conto è l'annuncio politico, un conto è il posizionamento, l'affinità, la vicinanza, il supporto a Riyadh, un conto è mandare truppe e aerei, che significherebbe da un lato capire se quella deterrenza del patto della Mecca funziona o meno, però poi significa inevitabilmente subirne le conseguenze. Grazie mille, Emily Tasinato ci ha guidato in questo caos così, così complesso, è Visiting Fellow alla Fondazione CSF, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
0: Buon lavoro, grazie a voi.
1: Allora, Silvano sollevava giustamente il tema dell'articolo 5 della NATO, però insomma Emily ha risposto dicendo calma e gesso, non è detto che entrino in guerra immediatamente. Poi mi chiama Matteo, io non so più che cosa dire a questo punto dopo 6 anni di diretta, dopo il buon Matteo Caccia, ci dobbiamo scambiare i programmi, a questo punto l'unica cosa è questa. Altra domanda tra il serio e il faceto, mi chiedono il podcast come si chiama, Un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, 24 ore podcast, il sito di Radio 24, tutte le principali piattaforme, ascoltatelo e anzi fatemi sapere sui social che cosa ne pensate. Cosa ne penso io? Ci piacciono le opinioni ben informate e mi piace un sacco la sigla.
2: Musumeci, sempre e comunque, niente metal.
1: E mi piace molto ringraziare voi tutti per la partecipazione e l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Domani vi anticipo anche qualche novità qua a correre. No, sei sempre con noi, Valeria Bernardi, tranquilla. Parlavo di altro. Un saluto, ci sentiamo domani.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
5: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti, il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader di La France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
6: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
7: Faremo opposizione qui dentro e nel paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
6: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'Eni ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
8: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'Eni, 6 centesimi in più, da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa, che si erano dimenticati del comunicato Eni di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito Eni nei i prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Minsk lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale. Si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
9: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
10: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro coloni e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate e le case vandalizzate a Al-Mughayyer, a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale.
11: Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare.
10: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
4: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Edgen, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,1260 sul dollaro. La giornata in Europa.
12: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici, spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche i Prysmian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3, che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6, dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio. Giù i petroliferi, Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
13: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me, together with the doctors, have decided.
4: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'alto atesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
2: C'è sempre una certa emozione nello scoprire chi sono i vincitori del Nobel. L'emozione è grande, ma spesso altrettanto grande la difficoltà, per noi, che non siamo addetti ai lavori, insomma, di capire cosa ci sia dietro quelle scoperte, che cosa significhino concretamente, quali scenari potrebbero aprire per il futuro. Meno male che con noi c'è il professor Giuseppe Novelli. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Grazie, genetista dell'Università di Roma Tor Vergata. Mia nonna direbbe, meno male che ti abbiamo fatto studiare. Ecco, grazie professore. Senta professore, tra l'altro, come succede immagino per i film prima degli Oscar, mi chiedo se anche per il Nobel, nello specifico della medicina, ci siano dei pronostici, i nomi dei favoriti, le previsioni, insomma, quelle degli addetti ai lavori. Lei se l'aspettava? Lei le azzecca sempre, eh?
3: Sì, in genere accade abbastanza. Questo, su questo argomento ce l'aspettavamo, anche se l'aspettavamo un po' di anni fa, per la verità, perché questa storia è un po' lunghetta, è cominciata negli anni 70, ma poi è proseguita agli inizi del 2000 e il grande boom l'ha avuto nel 2005, quando appunto soprattutto l'americano ha messo a punto un metodo per studiare quello che i due tedeschi avevano fatto prima, cioè di scoprire queste proteine che sono in qualche modo stimolate dalla luce. E dove l'hanno scoperto? In alcune forme di alghe. Sa che ci sono le alghe che si comportano a seconda di dove c'è la luce, possono andare verso la luce o si allontanano dalla luce. Questo in biologia si chiama fototattismo, è una sorta di struttura che ospita certe proteine che si chiamano opsine, che sono dei canali ionici e che generano una corrente elettrica. Che fa allora? Quando sono colpite dalla luce, per esempio, muove il battito dei flagelli e l'alga si muove, no? Come un flagello che la spinge, come un motore, e va avanti, verso la fonte luminosa, ad esempio, oppure si allontana dalla fonte luminosa. Quindi vede che è una cosa biologicamente molto importante.
2: In principio fu l'alga, professore, ma tra l'altro ho letto una sua intervista e ricordava il Nobel del moscerino,
3: certo,
2: e anche il Nobel del verme.
3: Certo, perché la ricerca di base viene sempre fatta su modelli animali all'inizio, a volte anche casuali, poi vengono confermate di queste strutture, per esempio l'americano, al contrario dei due tedeschi, perché è stato premiato? Perché poi lui ha studiato questi canali, chiamiamoli così, attivati dalla luce negli animali, quindi nelle cellule nervose, anche quelle umane, dei topi, nei neuroni che stanno nel nostro cervello. Ecco perché poi alla fine è un'azione multidisciplinare molto interessante.
2: E insomma è anche un premio al fatto, alla ricerca che non deve mollare mai. In questo caso determinati hanno continuato. Infatti lei ha detto ce l'aspettavamo qualche anno fa, ma loro hanno proprio continuato, non si sono arresi.
3: No, mai, ma nessuno nella scienza, vero, si arrende male, no? Mai, lo sa bene lei da tempo quando
2: sì,
3: discute.
2: Certo.
3: Se non avessimo studiato, lei sa, nel famoso mostro di Gila, i famosi ormoni che poi sono diventati i farmaci dimagranti, GLP-1 eccetera, e non avremmo quei farmaci oggi se qualcuno, John Eng, non li avesse studiati per prima in questa lucertola velenosa.
2: Professore, tornando a questo Nobel, che lei ha anticipato, la storia è lunga, c'è di mezzo anche l'alga, il Nobel è stato dato per le scoperte che hanno portato a questa optogenetica. Se io vado a googlare, l'abbiamo fatto tutto da ieri quando è uscita la notizia, è una tecnica scientifica rivoluzionaria che unisce la genetica e l'ottica per controllare con la luce l'attività delle cellule viventi. Ma se lei dovesse raccontarla con una metafora, quale userebbe?
3: Allora, guardi, noi dobbiamo, come facciamo a distinguere una cellula A da una cellula B se sono tutte uguali? È difficile, no? Se li guarda al microscopio le cellule sono uguali, però nel cervello non funzionano così. Lei pensa per esempio in una malattia di Parkinson, solo alcune cellule sono malate, le altre sono sane ma sono molto vicine.
2: Sì.
3: Come si fa a distinguere?
2: Ecco.
3: Allora, attraverso questa tecnica dell'optogenetica io posso stimolare proteine sensibili alla luce e farle accendere solo in quelle cellule e non nelle altre. E questo domani può aiutarmi anche per far sì che alcuni farmaci stimolati dalla luce si accendano solo lì e magari distruggono quella cellula che potremmo definire malata, oppure la attivano per sopperire ad esempio ad un difetto congenito come la cecità, uno dei tanti difetti di cecità. Questi, i primi studi che stanno cercando l'applicazione dell'optogenetica è proprio cercare una cura per alcune forme genetiche di cecità congenita, la cosiddetta retinite pigmentosa ad esempio. In alcuni casi siamo ancora a livello di animali, quindi di sperimentazione che noi chiamiamo preclinica, questo è importante, però potrebbe aprire una strada.
2: Quindi mi scusi professore, sa che io sono un po' dura, la luce quando colpisce queste proteine fa un po' da interruttore biologico?
3: Esattamente sì, è la regolazione che è importante. Se una proteina che è spenta deve essere stimolata a funzionare, noi potremmo farlo ingegnerizzando dei neuroni, chiamiamoli così per semplificare, per renderli sensibili alla luce. E quindi questo apre la strada, come lei sa, senza smontare, certo, il cervello, no? Perché posso arrivarci attraverso un laser, magari con delle tecniche microinvasive, si possono stimolare alcune aree e non altre.
2: Quindi guardare il cervello senza aprirlo.
3: Beh, in un certo senso sì, bisogna poi arrivarci con dei micro, certo, microaghe, ad esempio, ha capito? Quindi non è una cosa sulla quale si sta lavorando.
2: Assolutamente.
3: Molto.
2: Professore, lei ha anticipato che una delle applicazioni cliniche più concrete e promettenti è legata appunto alle malattie genetiche della vista. Ci sono però altri campi che questa tecnica come strumento straordinario potrebbe illuminare? Penso alle malattie neurodegenerative, perché nel lancio si parlava di emozioni, di ricordi. Che cosa significa poi concretamente nell'applicazione? Ecco.
3: Sì, guardi, una cosa con la quale pensiamo che possa dare uno sviluppo importante è l'epilessia, perché molti di questi, diciamo così, canali ionici, ci sono alterazioni proprio dei segnali elettrici. Non ci dimentichiamo che i canali ionici fanno passare i soluti, cioè voglio dire il potassio, il calcio, il sodio, che come lei sa sono i segnali importanti per attivare o per trasmettere informazione tra una cellula nervosa e un'altra. Quindi si pensa negli alcuni stati depressivi particolarmente complessi per capire, diciamo, la fisiologia del cervello, che ancora non la conosciamo per certi versi. Questo potrebbe aprire veramente dei campi importanti.
2: Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza, per il suo lavoro e anche per il suo ottimismo.
3: Grazie a voi.
2: Buona giornata, professor Novelli, grazie.
3: Arrivederci, buongiorno.
2: C'è Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 63. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: Col fine settimana alle porte vi starete già domandando che cosa si può fare. Beh, riposarsi, oppure uscire, incontrare gli amici, oppure vi suggerisco fare ancora una puntatina in spiaggia con la scusa di verificare se davvero il sole ha tutta quella energia di cui avete sentito dire a si può fare, ovvero la trasmissione di Radio 24 nata per approfondire i temi dello sviluppo ambientale, sociale e sostenibile, il programma che va a caccia di soluzioni ai problemi della nostra società. Sono Laura Bettini e vi aspetto con Si può fare il sabato alle 10 e la domenica alle 9 in podcast a qualsiasi orario anche di lunedì.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Cari ascoltatori, un annuncio che per qualcuno potrà suonare strano, ma è tutto assolutamente vero. Da settembre saremo io e Deborah Rosciani a condurre La Zanzara. Come ben sapete, non siamo avvezzi da questi microfoni ad elargire munifici consigli di investimento. Ma se non fosse capitato a me e anche a mia cugina, che abbiamo molto guadagnato da questa modalità, non sarei qui a tessere le lodi di questo strumento.
4: Secondo me pure tu dovresti registrare la tua voce presso l'EIUPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, come ha fatto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
5: Io sono Mauro Meazza. Io sono Mauro Meazza.
4: Re?
5: Io sono Mauro Meazza.
4: Bene, ti certifico. Certifico che sei tu. No, e non quello che parlava prima.
5: Esatto, perché come avete potuto ascoltare, non è così difficile clonare qualsiasi cosa per produrre dei video falsi, ma soprattutto clonare la voce e in questo modo ingannare perfettamente. Esatto. Ovviamente l'annuncio per cui Cruciani passerebbe la mano a Deborah e a me nella conduzione della Zanzara è falso.
4: Esatto, questa voce è stata riprodotta per scherzo dal nostro amico Gianfranco Giardina, che si diletta ogni tanto a prenderci in giro e peraltro ne ha fatte tante, insomma, di queste simulazioni che non vi proponiamo perché poi ci cascate e pensate davvero che possano essere vere.
5: Così anche il secondo messaggio in cui sembrava che io proponessi, andassi a proporre degli investimenti. Ecco, una cosa ovviamente molto molto pericolosa, quindi noi tutti i venerdì abbiamo lo spazio Serpente Corallo, vi diciamo sempre state attenti, non credete, però ancora stamane consultando una app mi è capitato di imbattermi nel solito annuncio in cui in questo caso un collega molto più noto di me, Bruno Vespa, sembrava proporre un certo tipo di investimento. Ovviamente non era lui, è un fake, è un falso costruito con intelligenza artificiale, ma è diventato maledettamente facile purtroppo anche ingannare in questo modo, quindi stiamo attenti.
4: Esatto, e purtroppo bisogna anche ammettere che molte persone ci cascano e ci credono e credono appunto a questi messaggi. Allora, invece la storia di copertina non c'entra nulla con tutto questo, così come l'approfondiremo, l'approfondimento che porteremo avanti nella parte successiva della trasmissione sarà dedicata a tutt'altro, ad un tema del momento, le bollette che stanno arrivando e che arriveranno sempre più salate, come ci difendiamo, come ci dovremmo difendere, che cosa stanno facendo i principali operatori di mercato in questo momento per tutelare i propri clienti. Oggi avremo con noi il presidente esecutivo del gruppo ERA, Cristian Fabbri, e poi nella seconda parte tutti i consigli da parte delle associazioni dei consumatori con un amico di Due di Denari che è Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Come storia di copertina invece abbiamo scelto di raccontarvi l'ennesima marachella, purtroppo commessa da una badante, secondo quanto hanno potuto a ricostruire i giudici alla cui attenzione è stata sottoposta appunto questa vicenda, ancora una volta un testamento che non si sa se fosse vero, scritto da una ottantenne con il quale appunto sarebbe stata consentita appunto l'eredità di alcuni appartamenti a questa badante, poi i nipoti sono... Raccontaci un po' tutto tu, Mauro, cosa è successo. Ne parliamo perché oggi è la giornata mondiale internazionale dei caregiver e quindi abbiamo trovato anche una notizia di cronaca che ci impone
5: sì, attenzione. La cosa importante è quella che hai detto, cioè ci sono oltre 12 milioni di noi italiani che fanno da caregiver familiari, quindi con maggiore o minore dedizione, secondo anche le necessità della persona che viene accudita, però oggi è importante sapere, noi ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, sappiamo che c'è una legge ma assegna pochi fondi, si cerca sempre di rivitalizzarla, speriamo che prima o poi ci si riesca. La notizia che abbiamo utilizzato per poi in realtà segnalarvi la giornata del caregiver, cioè di colui che si prende cura di un familiare bisognoso di assistenza, è quella che viene riportata dal Messaggero, un'anziana vedova senza figli destina alla badante, che lavora per lei dal 2009 al 2015, quindi per 6 anni, i conti correnti, la disponibilità dei conti correnti e 2 immobili. I nipoti ricorrono e scoprono che nel periodo in cui era stato redatto questo testamento la signora purtroppo presentava una patologia neuropsichiatrica che ne limitava la capacità di intendere e di volere, oltre a una forte vulnerabilità che era legata alla fragilità, alla sua condizione appunto di salute. Vicini e familiari avevano anche descritto la situazione di forte isolamento sociale. Chi di voi avesse sentito questa mattina Monsignor Paglia, esatto, ospite da Simone Spezia nel programma della mattina, prima del programma di Alessandro Milan, sa che su questo tema dell'isolamento, della solitudine, sia appunto Monsignor Paglia, lo stesso Simone Spezia hanno insistito molto, perché è uno dei problemi maggiori proprio delle persone anziane, oltre al fatto che poi qualcuno, come dire, si intrufola facendosi assegnare beni che non sarebbero suoi, che non gli spetterebbero.
4: In questo caso è stata la badante, naturalmente il nostro non è un giudizio, perché sappiamo benissimo che senza queste figure d'appoggio all'interno delle nostre famiglie non potremo fare nulla, quindi questo è uno dei casi deviati che si verificano, ma sappiamo benissimo che non è la normalità, quindi prima che comincino ad arrivare poi messaggi anche di coloro che fanno magari questo lavoro e si sentono anche offesi da questo comportamento, comprensibilmente, ecco, mettiamo le mani avanti. Mi è piaciuta molto la proposta di Monsignor Paglia, non so se l'hai ascoltata Mauro, quando ha detto per i bambini c'è l'UNICEF, creiamo un'istituzione analoga anche per la popolazione anziana che sta letteralmente sorpassando appunto le fasce anagrafiche più giovani.
5: Vero, perché è un problema sociale, effettivamente, sì. Il fatto che si sopravviva, si viva così a lungo è un'ottima notizia, ma genera anche delle domande proprio di organizzazione della società, che non può limitarsi a parcheggiare gli anziani, le persone più anziane, così in qualche modo, oltretutto rischiando isolamento, solitudine e anche esponendole a persone poco corrette.
4: Peraltro situazioni anche di abbandono, tra virgolette, che spesso è determinato dal fatto che la famiglia che sta attorno non se ne può far carico per ragioni economiche, per ragioni di lavoro, quindi anche un isolamento che non è volontario da parte del resto della famiglia, spesso è generato proprio da delle necessità, quindi anche per questo motivo c'è tutto un quadro sociale che si dovrebbe attivare molto più seriamente appunto per farsi carico adesso in maniera definitiva di questo tema. Allora, non è questo il tema del giorno come dicevamo, ma dobbiamo partire subito intanto con qualche notiziola,
5: sì,
4: e poi
5: importante,
4: con il primo approfondimento. Via.
6: Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
7: Però Meazza, te fesse la zanzara, veramente te sarese in grande. Avanti tutta.
8: Mauro, lascialo dire ai radio ascoltatori se il collega da te nominato è più famoso di te. Per noi te sei il non plus ultra.
5: La mia autostima ovviamente sta decollando, vi ringrazio.
4: Balla il tip-tap, com'è il mio ego, balla il tip-tap,
5: sì,
4: com'è
5: sì,
4: che
5: sì,
4: dici tu ogni tanto.
5: Sì, la mia autostima balla il tip-tap. Sta decollando, si sta alzando come il gasolio al distributore, lo ricordava anche poco fa il nostro giornale radio, le accise sono rincarate di 6,1 centesimi, quindi il prezzo del gasolio al distributore è rincarato, non c'è stato il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare la parte di IVA extra per ridurre di nuovo le accise, quindi è la prima volta da marzo che non si riesce a intervenire, che non si interviene su questo. C'è un'altra cosa che devo dire che è molto importante, che riguarda giovedì, giovedì 8
4: sempre
5: ottobre.
4: Un po' a proposito di quello che dicevamo prima, processo demografico, diventiamo tutti un po' più anziani, la nostra vita si allunga e ci dobbiamo preparare economicamente. Io lo so che rompo le scatole su questo argomento, diventata un'ossessione per tutti gli amici.
5: Però è vero che è brutto poi sopravvivere al proprio denaro in qualche modo.
4: È brutto, bravo, esatto.
5: E allora è meglio preoccuparsene per tempo. A volte diciamo così un po' provocatoriamente, le pensioni sono una questione da giovani, nel senso che è meglio pensarci per tempo e magari farci una pensione in più, che è poi il titolo della nostra Digital Round Table, tavola rotonda digitale, cioè l'incontro che potrete seguire giovedì 8 ottobre dalle 15 alle 17.
4: Ritorniamo all'orario tradizionale.
5: Sì. A gratis, che non si dice a gratis, si dice gratis, ma era per rinforzare il concetto. Andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, vi prenotate e potrete seguire appunto queste due ore di approfondimenti, spiegazioni, risposta alle vostre domande sui fondi pensione, la previdenza complementare, tutti gli strumenti per dotarsi di un sostegno economico in più quando non si lavora più e quindi non si percepisce uno stipendio, non si è in condizioni di avere degli introiti più o meno regolari.
4: Anche perché, per rafforzare ulteriormente il messaggio, come sapete ci sono delle novità normative con le quali ci stiamo confrontando in questo periodo, che derivano dalla ultima manovra di bilancio. Dal 1 luglio tutti i lavoratori di neoassunzione hanno l'adesione automatica ai fondi pensione, poi ci sono tante novità, un modo anche ulteriore per erogare le prestazioni di questi fondi, la rendita differita. Ci sono tante questioni aperte e sicuramente anche alla luce di queste novità quest'anno il settore ha registrato un fermento notevole. Tante aziende si sono mosse anche per garantire ai lavoratori la possibilità di sottoscrivere la previdenza integrativa. Tante cose da sapere, lo faremo con esperti di valore mondiale,
5: ovviamente
4: due esperte in questo caso, perché saranno con noi Nadia Vavassori, responsabile del fondo pensione aperto appunto di Amundi SGR, Lucia Anselmi, direttore generale della Covip.
5: Abbiamo detto tutto?
4: Eh sì, e adesso c'è anche lo sportello reclami. Oggi non si bada a spese.
9: Dillo a due di denari.
10: Buongiorno, io mi faccio una domanda. Negli anni 70, con 10 milioni di macchine, la domenica non si poteva perdere la macchina, o addirittura targhe alternate, con 10 milioni di macchine. Adesso con 40 milioni di macchine si cammina 24 ore su 24. Perché? Perché c'è qualcuno che vuole questo. Perché non uscire la domenica significherebbe non spendere soldi, non andare al supermercato. Uscire tre volte a settimana, non poter perdere la macchina, significa metterla come vuoi, spendi meno soldi. E siccome c'è gente che vuole che tu spendi soldi, che vuole che ti addebiti, che vuole che ti... E noi siamo delle piccole pecorelle e facciamo quello che ci dice il pastore.
4: Tutto questo nasce, Mauro, da così un po' qualche considerazione che abbiamo fatto ieri da Genova. Io ero al Salone Nautico, anche se tu non mi hai voluto accompagnare, pazienza, sempre bello come al solito, non mi sono fidanzata con l'armatore neanche quest'anno, ma abbiamo discusso anche con Vincenzo Poerio di Confindustria Nautica di questo tema del costo dei carburanti e delle auto che circolano comunque in maniera notevole lo stesso in questo periodo, e avevo raccontato questo episodio il sabato sera che ero in giro con una mia amica e Milano era impraticabile alle 7, un sacco di auto in circolazione con un'ottima serata anche dal punto di vista meteorologico, quindi si poteva tranquillamente andare in giro con i mezzi perché la serata lo consentiva, eppure nonostante i carburanti, nonostante tutto, il traffico era super intenso e quindi al momento ancora a quanto pare questi costi dei carburanti non ci pesano. Vabbè, ci sono quelli che la macchina devono prenderla per forza, ma chi anche potrebbe fare a meno la prende lo stesso, e quindi gli ascoltatori dicevano che non vi pesa niente.
5: È meno comprimibile di quello che si pensava, così come effettivamente non è tanto comprimibile anche il costo dell'energia elettrica domestica, e quindi ne vogliamo parlare con chi ne sa. Spazio al primo tema.
11: Il fatto che i parenti si siano accorti dello stato dell'anziana in un secondo momento fa pensare che gli abbiano dedicato un sacco di attenzioni.
12: Da dove pensate che arrivino metà dei beni che sono in mano e di proprietà della Chiesa?
13: La CISA fa imponibile, il che vuol dire che quando tu applichi l'IVA la paghi anche sulla CISA, quindi hai la tassa sulla tassa.
4: tema che conosci molto bene, sì, Mauro.
5: Ma infatti io ho sempre detto che non riesco mai bene a capirlo il motivo, però è così. Fior di esperti me l'hanno confermato. Credo che anche il nostro ospite Christian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo ERA. Buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
5: Allora, non le vogliamo far commentare le questioni dell'applicazione dell'IVA sull'accisa, invece vogliamo farle parlare delle possibilità di risparmiare sulla bolletta, perché purtroppo per motivi che nascono dal Medio Oriente e anche dall'Est Europa abbiamo questi rincari molto consistenti. Tutte le compagnie tutti gli operatori si stanno attrezzando per cercare di offrire degli sconti, degli importi agevolati alla
4: anche
5: clientela.
4: Anche per cercare, Mauro, di limitare in questo momento sia la fuoriuscita di clienti ed evitare che le persone adesso si mettano a fare degli slalom tra delle offerte di mercato che magari in questo momento non hanno neanche la lucidità di comprendere fino in fondo, e quindi magari proprio anche da questo aspetto possiamo partire con il dottor Fabbri.
9: Sì, sicuramente il tema della lucidità in questo momento è un elemento fondamentale. Adesso non so se capiti anche a voi, a me capita abbastanza frequentemente di ricevere chiamate sul telefono di operatori che non si sa chi sono, che si spacciano con...
4: Ah, guardi, se chiamano pure lei allora siamo davvero fritti qua, altro che se ne riceviamo.
9: Sì, sì.
4: Ci abbiamo creato una trasmissione. Prego.
9: No, ma riceviamo tante chiamate da operatori che si palesano come enti benefici di qualche cosa, che conoscono i nostri dati e che diciamo rappresentano grandi opportunità di risparmio. Io ho anche provato qualche volta a capire chi fossero gli operatori, erano operatori che io, che opero in questo settore da 20 anni, ormai non conosco, e le offerte non erano così vantaggiose come promettevano. Per questo dico, facciamo attenzione e soprattutto nel dubbio chiamiamo il fornitore che fornisce l'energia, chiamiamo poi direttamente questi operatori per capire poi se effettivamente i numeri sono quelli. Però adesso, al di là di questa confusione che si innesta in un momento anche di preoccupazione, forse bisogna fare un quadro veloce ma ampio di qual è il contesto. Il contesto, lo diceva il dottor Meazza prima in apertura, mi sembra, è legato a un'instabilità geopolitica. Ormai il mondo dell'energia ha dei prezzi che sono collegati a livello mondiale, quindi quello che succede lontano da noi purtroppo impatta anche sulla nostra bolletta. Instabilità che è legata prevalentemente alla situazione dello Strato di Hormuz: un giorno si apre, un giorno si chiude, un giorno si dice che forse si aprirà, poi pare di no. Quindi con questi continui messaggi c'è una grande volatilità dei prezzi.
4: Lanciando questa nuova offerta, poi ce lo dirà dottor Fabbri, avete proprio sottolineato questo aspetto: i costi sono alti, ma il problema grosso è l'imprevedibilità della situazione.
9: Esattamente, imprevedibilità della situazione, ma anche, mi lasci dire, variabilità dei prezzi nell'arco della giornata. Allora, il gas non si può comprare orario, ma l'energia elettrica si può comprare oraria. Consideri che oggi, all'ora di pranzo, quindi nelle prossime 3 ore, l'energia costerà 170 euro a megawattora. Stasera alle 8 costerà 370 euro a megawattora, quindi 340 euro a megawattora, quindi il doppio esatto del prezzo di oggi. Quindi in questo contesto come orientarsi? Beh, ci sono diverse soluzioni per provare a ridurre il costo anche contingente nel momento. Sicuramente c'è il tema dei prezzi fissi, no, che aiutano a stabilizzare e a togliere l'incertezza, perché ricordiamoci anche che noi stiamo affrontando l'inverno con dei livelli di stoccaggio che a livello europeo sono il 70%. Noi in Italia abbiamo fatto i compiti a casa, noi arriveremo al 90%. Noi stessi come gruppo abbiamo messo del gas in stoccaggio, ma in Europa, in particolare in Germania, i livelli di riempimento sono il 55%. Cosa significa questo? Che se viene un inverno freddo, l'altra variabile consistente con questi livelli di stoccaggio, è chiaro che ci può essere una maggiore volatilità dei prezzi. Per cui oggi ci sono due strade: o prendere un prezzo fisso, o come la nostra offerta, una componente fissa e una componente variabile in questo momento di incertezza, che è quello che noi consigliamo, perché blocchi una parte consistente dell'energia fino al 70% a prezzo fisso, e questo ti mette il riparo da quelli che sono le volatilità, ma anche ti dà oggi un prezzo più basso di quello che hai avuto per esempio a settembre, dove non so, prendo l'energia elettrica, il PUN a settembre girava il PUN è il prezzo unico dell'energia, no? La media nazionale girava a 207 euro megawattora, queste offerte a prezzo fisso girano attorno ai 150-160 euro megawattora, quindi insomma sono molto più basse in questo momento, ma soprattutto se ci sono delle volatilità nel futuro permettono di mantenere stabilità nel prezzo. Questo è sicuramente una strada, noi facciamo prezzi fissi a 30 mesi, ma diamo anche una componente variabile, perché se poi alla fine tutte queste preoccupazioni andassero a rasserenarsi con la componente variabile, si coglie parte del beneficio. Questo perché? Perché poi in Italia i nostri noi cittadini diciamo, non ci barcamenniamo bene sul prezzo fisso, sul prezzo variabile, come nei mutui, no? Prendiamo il prezzo fisso quando i mutui sono alti perché ci sembra alto, invece avremmo dovuto prenderlo quando il prezzo è basso, e viceversa sul variabile non abbiamo ancora una grande diciamo, capacità di dimestichezza di capire che il prezzo fisso è un'assicurazione per i prezzi del futuro, mentre invece il prezzo variabile è una scommessa su quelli che saranno gli andamenti futuri.
14: Vorrei capire perché la corrente elettrica alle 13 costa 300 euro al kilowattora e la sera costa 170, come ha detto l'ospite.
15: Anche però i gestori di luce e gas dovrebbero avere dei comportamenti, diciamo, chiari e responsabili. Il primario gestore del luce e gas toscano è stato pubblicizzato sui giornali l'altro giorno, ieri sera hanno parlato in televisione locale, l'amministratore delegato. Naturalmente si sono dimenticati di dire che questa offerta è per i nuovi clienti, ho appena telefonato al call center e me l'hanno confermato, solo per i nuovi clienti, chi è già cliente si attacca.
16: Il grande problema delle bollette energetiche è quello dei costi fissi, dell'accisa eccetera, esempio se io consumo 100 kWh e pago 100 euro di bolletta, se ne consumo 20 kWh non spendo 20 euro, ne spendo 50, 40, 50, ecco quello è il problema, ciao Paolo.
5: Cristian Fabbri, presidente esecutivo del gruppo ERA, sappiamo che su di lei incombono altri appuntamenti, la ringraziamo di essersi trattenuto qualche minuto in più. L'ascoltatore dice, attenzione, lo costo dell'energia su cui possiamo cercare di risparmiare qualcosa o sfruttare le offerte di voi operatori non può riguardare alcuni prezzi fissi che comunque ci sono.
9: È corretto, corretto, nel senso che noi possiamo agire sulla componente energia, ma non possiamo agire sulla componente legata al trasporto, distribuzione, gli altri oneri, le accise, l'IVA, insomma via discorrendo, sono tutte partite che noi non possiamo toccare, e noi agiamo sulla parte dell'energia. E questo è il passaggio. Quello che diceva prima, diciamo, sentivo un commentatore, un ascoltatore che...
17: I clienti diceva, nuovi, so che voi invece avete un momento di attenzione anche per i clienti già consolidati.
9: Sì, l'offerta è valida per tutti, i clienti basta che chiamino, noi abbiamo migliaia di chiamate tutti i giorni per clienti nostri, noi abbiamo quasi 4 milioni di clienti in fornitura fra energia elettrica e gas, e ci chiamano per aderire alla nuova offerta perché la ritengono più interessante, più vantaggiosa di quella che avevano in precedenza, quindi per noi è aperta a tutti, è chiaro che non possiamo applicarla d'ufficio perché poi dipende da quelle che sono le scelte e comunque il contratto va sottoscritto o fisicamente o verbalmente, però chi chiama, clienti o non clienti, possono beneficiare di questa offerta.
17: E poi avete anche lo sconto in bolletta di 200 euro fino al 31 ottobre a chi abbina alla fornitura di luce e gas anche un servizio aggiuntivo, perché anche questi sono dei momenti di attenzione per il cliente, che insomma 200 euro non sono poco, sicuramente aiutano in questo frangente, Fabbri.
9: Ma sì, questo sì. Allora, qual è il punto? Il punto è che noi come consumatori dobbiamo abituarci a capire come funziona il prezzo dell'energia, ma anche a capire come possiamo ridurre i consumi dell'energia. Questo è l'elemento principale. Abbassando di un grado la temperatura, visto che ci avviciniamo all'inverno, che arriverà nel prossimo mese, probabilmente, viste le previsioni, abbiamo anche l'opportunità di ridurre i costi del gas del 7%, diminuendo di un grado la temperatura all'interno della nostra abitazione, ma come anche iniziative legate all'efficienza delle pompe di calore, delle caldaie, i pannelli fotovoltaici. Sono tutte cose che non si fanno dalla mattina alla sera, ma che possono metterci al riparo sia per la riduzione dei consumi sia per la stabilizzazione dei prezzi se faccio un fotovoltaico. Non tutti lo possono fare, però ecco, noi aiutiamo i nostri clienti in questa direzione, perché poi le pratiche spesso sono complesse, articolate, e quindi cerchiamo di aiutare i clienti a ridurre i costi, stabilizzare i costi, ed è una leva importante che abbiamo, come anche, dicevo prima, quello del prezzo giornaliero, no? Un ascoltatore diceva: ma com'è possibile che in realtà ha invertito i numeri,
4: esatto.
9: La sera costi 3,40 e a pranzo 170, è l'effetto delle rinnovabili. Oggi c'è una bella giornata di sole, ci sono produzioni di rinnovabili, e quindi questo abbassa i prezzi durante le ore di sole. Appena non c'è più quello, i prezzi tornano alti, perché dipendono prevalentemente dal gas. Noi abbiamo anche la possibilità, per alcuni clienti che vogliono fare il variabile, di sapere il giorno prima qual è il prezzo orario e poi pagare i consumi al prezzo orario. Per cui se io sono in casa e devo scegliere di fare la lavatrice o la lavastoviglie o stirare, lo posso fare all'ora di pranzo, so che mi costa esattamente la metà che farlo dopo cena, no? Questo è, e la differenza è tanta, perché parliamo da 170 a 3,40, quindi anche questa è un'opportunità di risparmio che volendo è disponibile. Noi abbiamo un'offerta fatta così, ma come altri tanti operatori. È chiaro che richiede uno sforzo in più.
4: Bisogna mettersi a studiare come a un esame all'università.
5: Sì,
4: insomma, oggi.
5: Mi viene da dire un po' come quando uno deve scegliere l'operatore del telefonino, perché più o meno anche lì.
4: Ma su quello negli anni, secondo me, abbiamo preso più confidenza.
5: Siamo diventati più bravi.
9: Sì, ma no, ma noi stiamo a guardare, è giusto, quello è più facile da confrontare. È chiaro che cioè, sull'energia è un po' più complesso comprendere la struttura del prezzo, però alla fine è semplice. Nel giorno sull'energia elettrica ci sono 24 prezzi diversi che possono essere pagati o orari, oppure normalmente giornalmente, oppure fissi per tutto l'anno, no? È chiaro che a seconda del tipo di offerta che scegli hai delle opportunità per cercare di mitigare i costi della bolletta, che sono in funzione anche delle tue caratteristiche. Per quello non c'è un'offerta buona per tutti, però chi è a casa e vuole, diciamo, guardare nell'app i prezzi dell'energia può ottimizzare in quel modo. Chi invece si vuole togliere il pensiero, fa un prezzo fisso e un po' variabile, perché siamo in una situazione diciamo di grande volatilità dei prezzi, chi rispetto a questo ragionamento ha voglia di cambiare la propria offerta, è chiaro che io dico in primis, sentendo il proprio operatore in generale o guardando quelle che sono le offerte sul mercato, diciamo, c'è la possibilità di fare dei ragionamenti anche in maniera veloce per andare a capire cosa è meglio per sé, però un po' di cultura va fatta in questo senso.
4: Educazione al consumo energetico,
9: no,
4: grazie.
9: Sì, prima parlavate di pensione, che sicuramente è un tema più rilevante per il nostro futuro, perché come dite oggi, giustamente condivido, bisogna pensarci oggi per essere pronti, per chi va a lavorare oggi, per essere pronti poi quando andrà in pensione. Qui l'orizzonte è molto più breve, l'impatto è molto più limitato, però in questi momenti dei prezzi dell'energia è un po' di attenzione.
4: No,
9: anche
4: il problema
9: ai consumi,
4: che con queste spese fisse che una famiglia appunto non può ridurre drasticamente, poi alla fine ci resta poco anche dello stipendio per fare delle scelte anche di previdenza complementare. Questo poi è una lamentela, un'osservazione corretta che molti consumatori fanno e ai quali noi siamo vicini. Grazie dottor Fabbri.
5: Cristian Fabbri,
9: grazie
5: presidente,
9: a lei, grazie a voi.
5: Presidente esecutivo del gruppo ERA, grazie e buon lavoro.
4: Era con l'H.
9: Grazie a voi e buon pomeriggio. Era con l'H, sì.
4: E
9: grazie.
4: Allora, ha sentito l'invito che ha fatto ovviamente alla scelta per le rinnovabili, musica per le orecchie del nostro Luigi Gabriele. Luigi, bentornato, buongiorno.
18: No, buongiorno a voi.
4: Presidente di Consumerismo No Profit.
5: Non ce l'avessi detto N volte di attrezzarci con le rinnovabili, col fotovoltaico, anche domestico, anche di poca portata, giusto Luigi?
18: Nemo profeta in patria, poi mi fate dire queste cose in questo momento, lo sapete, poi mi stimolate. No, ragazzi, ormai è inutile che facciamo questi ragionamenti. La festa è finita, il mercato è libero, tana libera tutti, e poi si possono fare tante considerazioni se è corretto, perché essere libero è libero, corretto non lo è. A questo punto i cittadini si dovrebbero velocemente attrezzare per considerare l'energia in realtà come l'oro, perché si tratta di oro a tutti gli effetti, anche per quanto costa, e quindi di conseguenza la dobbiamo guardare non più come un prodotto a consumo, anzi vi invito fortemente a consumarne il meno possibile, in tutti i modi possibili immaginabili, invece come un bene di riserva. E quindi siccome l'autoproduzione è possibile, e laddove non vi è la possibilità dell'autoproduzione, ormai esistono anche altre formule, come quelle che negli anni 40 e 50 facevano le nostre nonne, che era quella di acquistare investimenti soprattutto in buoni del tesoro. Oggi possiamo investire in produzioni da fonti rinnovabili che si trovano anche a centinaia di chilometri da casa.
19: Anche io ho l'ultima bolletta del gas, avendo le pompe di calore, un consumo

0: agli operatori, ma scusate, negli oneri di sistema, per caso, ci sono dentro anche tutti gli insoluti spalmati su chi paga? Sì.
1: Se io voglio risparmiare sulla benzina, consumo di meno, vado in bicicletta, consumo 10% in meno, risparmio 10% di consumi della benzina. Nell'elettricità e nel gas non è la stessa cosa, bisognerebbe arrivare alla stessa cosa, prezzo per litro, per kilowattora.
2: Allora Luigi, ti faccio ascoltare anche Fabrizio da Parma, così completiamo la rosa delle osservazioni dei nostri ascoltatori che, come potete immaginare, sono davvero molto sensibili, se non suscettibili in questo periodo sull'argomento. Fabrizio, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a tutti per avermi fatto
2: Ci dica chiamare. Velocemente.
3: Sì, no, parlavo per gli oneri fissi, io lavoro in un'azienda che è tipo l'ERA a Parma, no? L'era a Modena e Bologna.
2: Sì. Un'altra azienda.
3: È un'altra azienda e potrebbero abbassare gli oneri fissi con le spese che usano i dirigenti, i presidenti, gli amministratori delegati, perché io lo so con che macchine vanno in giro, con gli stipendi che
2: prendono.
3: Vabbè
2: Fabrizio, guardi, queste però sono delle considerazioni da bar, va bene, le prendiamo atto, diciamo che io non lo so se si potesse fare, se si potrebbe fare, che lo stipendio di un manager deve andare a compensare le bollette. Luigi, andiamo al tema degli oneri fissi, che vabbè è una spina nel fianco degli ascoltatori sui quali non si può agire, ce lo diceva prima anche il presidente di ERA.
4: Allora, ragazzi, purtroppo ahimè abbiamo scelto una struttura della bolletta adesso che è andata a vantaggio di alcuni in maniera particolare rispetto ad altri, e qui c'è solo una politica governativa complessiva in cui si dice ok, chi si autoproduce energia se la vede, se la canta, se la suona da solo, se si collega alla rete elettrica paga un costo per l'utilizzo della rete e per l'energia in più che gli serve, e viceversa invece gli altri dovrebbero trovare dei vantaggi dal rimanere collegati. Invece in questo momento, come tutti sanno, chi ha la casa a mare, in montagna, pur consumando zero, si trovano quella fastidiosissima bolletta, che tra l'altro è stato un intervento fatto recentemente, era il 2018, quando l'autorità di settore ha deciso di introdurre questo principio, di cui ero fortemente contrario perché avevo già avvisato che questa roba avrebbe causato un vero e proprio dramma senza migliorare la gestione della rete, che comunque è sempre stata pagata dai consumatori. Cosa fare? Signore, non c'è più alternativa, alcune scelte sono di natura politica, non le possiamo fare noi in questa meravigliosa chiacchierata. I consumatori possono agire su una parte veramente minuscola della loro bolletta, l'unica cosa è consumare il meno possibile, lo ripetiamo ogni santissima volta. Per chi non ha la possibilità di autoprodursi l'energia, ha un'alternativa oggi molto concreta, si può diventare tranquillamente soci cooperatori di quelle che vengono chiamate cooperative, comunità energetiche rinnovabili, non è necessario avere il pannello sopra il tetto, nemmeno il paleolico sotto il giardino, può stare benissimo anche a qualche chilometro di distanza, si va a una comunità come si facevano le cooperative che hanno sviluppato tanta della nostra azienda e soprattutto il settore agricolo del paese, adesso si può fare con l'energia. Addirittura per chi non vuole nemmeno aderire a una comunità energetica o non ha la possibilità, perché magari nella propria cabina non c'è una comunità appena costituita, ma ormai sono migliaia quelle che si stanno costituendo, c'è addirittura un'altra formula che si chiama addirittura l'autoconsumo a distanza. Io compro da uno che produce energia da fonti rinnovabili altrove, mi compro una fetta di questo impianto fotovoltaico, 2 kilowatt, 3, 4, quante ne voglio, come se comprassi un'azione di un'azienda, e quell'energia, anche se fisicamente non mi arriva al contatore, però io la posso scalcolare dell'energia consumata al mio contatore senza acquistarla da un operatore.
5: Ma un privato può fare questo tipo di contratto con un'azienda, perché è più facile se bisogna chiedere un po' di energia, rivolgersi a chi se ne può produrre in grande quantità, quindi immagino chi ha un'impresa, un capannone, una serie di pannelli solari sufficiente anche a darne ad altri.
4: No, ma ormai Mauro, anche i grandi produttori stanno iniziando a vendere questo prodotto, cioè tu non c'è più, se fai caso non si vendono più impianti fotovoltaici, non so se ti è capitato di notare le offerte, non c'è più la classica offerta, diventa cliente e compra pure l'impianto fotovoltaico in 150.000 comode rate.

0: dei mensili. Adesso loro ti propongono di diventare appunto acquirente dell'energia virtuale attraverso questo meccanismo che si chiama autoconsumo a distanza, cioè tu dici anziché comprarti lo strumento tecnico, ma io consiglio sempre se puoi fallo, puoi comprarti la partecipazione in un impianto che è di proprietà della stessa azienda e che si trova altrove.
1: Allora, no, tra l'altro stavo pensando, siccome fino a qualche anno fa fare il passaggio da un operatore ad un altro era un calvario che non finiva più, oggi invece diciamo la procedura è diventata davvero snella, soprattutto se ci si affida a dei comparatori che ormai gestiscono per noi quasi interamente appunto la pratica, mi chiedevo se poi il passaggio effettivamente da un vecchio operatore a questa nuova modalità di fornitura, Luigi, fosse comunque fluido, ecco.
0: Zero problemi, totali, è come togliamo da qualsiasi tipo di immaginario collettivo il dubbio che qualcuno rimanga senza energia, assolutamente no. Tra l'altro adesso questi passaggi a partire da pochi mesi, al primo di dicembre se non sbaglio, entra in vigore il famoso switching in 24 ore, vuol dire che tu passi da un operatore all'altro entro 24 ore. Ma abbiamo investito, signore, abbiamo investito 20 miliardi in contatori elettronici, quindi noi potremmo a questo nuovo modello addirittura noi possiamo combinare il fatto che dici guarda io voglio consumare l'energia, la voglio acquistare soltanto se quel giorno c'è il sole da quell'ora a quell'ora e voglio concentrare tutto il mio consumo in quella fascia oraria, la sera metto le candele e ormai è possibile con i contatori teleretti e con la digitalizzazione totale, qualsiasi operatore offre questo genere di servizio e il resto dell'energia che ti manca la compri da loro e ovvio te la fanno pagare come il prosciutto spagnolo rispetto a quello italiano.
1: Ho idea che non sarà l'ultima trasmissione sull'argomento, non lo so, ma no, perché vabbè, così ma che ne pensi?
2: Luigi Gabriele, come è noto, è chiuso qui in uno stanzino di Viale Sarco 223. Noi di tanto in tanto lo chiamiamo e in questa fase appunto di bollette lo abbiamo richiamato.
0: Per vedere la luce.
2: Lo abbiamo richiamato per vedere la luce. Buona questa, aspetta che me la segno. Luigi, a parte gli scherzi, grazie dell'aiuto. Oggi abbiamo parlato molto di fonti rinnovabili, usiamo le fonti rinnovabili in proprio appoggiandoci a terzi, ma sicuramente il tema delle bollette del gas, dell'energia non finirà con questa mattina.
1: Tra l'altro, guarda, rubo altri 30 secondi, anche meno, devo dire che Consumerismo ha chiesto l'intervento dell'antitrust su un'offerta che è stata la prima praticamente di sconto sul mercato con gli aumenti del gas, che è stata lanciata qualche settimana fa, quella di Any Plenitude, perché non capiscono bene i signori di Consumerismo come funzioni questa offerta. Allora, siccome questa mattina abbiamo fatto in tempo a parlarne, magari Luigi più avanti ci ritroviamo anche per spiegare un po' bene che cosa non è chiaro secondo voi agli occhi dei consumatori rispetto a questa iniziativa. Grazie, a presto.
0: Grazie.
1: Bene. Torniamo domani?
2: Come no?
1: Sei d'accordo?
2: Ma certo. E anche giovedì, che poi il pomeriggio c'è la round table, anche giovedì.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
2: Con il supporto non condizionante di Novartis.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Più di 250.000 in piazza in Francia per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Gasolio stoppa lo sconto ed Eni aggiorna il tetto dei 2,19 euro al litro. Governo al lavoro sulle accise mobili. Oggi in Israele, terzo anniversario della strage del 7 ottobre. Tennis, Sinner, mi fermo fino all'anno nuovo, devo curare il mio ginocchio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli studenti francesi sono tornati in piazza per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine i cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, anche se non sono mancati momenti di tensione. Il servizio.
5: Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, 500.000 in tutto il paese. Secondo gli organizzatori, la metà, dice la polizia, hanno sfilato per chiedere più risorse per la scuola pubblica. Non solo studenti questa volta, ma anche genitori, docenti, sindacati, con cortei per lo più pacifici. Alcuni scontri a Parigi tra circa 300 uomini incappucciati che hanno lanciato fumogeni e pietre contro gli agenti, quali hanno risposto con i lacrimogeni. A Lione alcuni giovanissimi che hanno sfidato la polizia sono stati spinti con gli idranti. Nella città ci sono stati 8 arresti. Scontri anche a Marsiglia e a Strasburgo. Dall'inizio delle mobilitazioni di metà settembre sono rimasti feriti 215 studenti, 85 dipendenti dell'istruzione, oltre 700 agenti. Il bilancio più grave degli ultimi decenni nell'istruzione, ha detto il premier Le Cornu, che ha parlato di una inaccettabile banalizzazione della violenza e ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei per tutta la settimana per organizzare momenti di democrazia interna. Pieno sostegno invece dal leader di La France Insoumise, Mélenchon, presente al corteo di protesta degli studenti a Parigi. Quello che state facendo è incredibile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Italia ora con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
6: Con il voto di fiducia chiesto dal governo alla Camera è partito il conto alla rovescia per l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato. Ieri i deputati hanno votato sugli articoli 1 e 2, considerati cuore della riforma, ritoccati a Palazzo Madama su preferenze e numero di firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia richiesto dall'esecutivo sull'articolo 3 che ridisegna i collegi di Bolzano. Poi domani il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni che contestano la nuova legge elettorale. È un testo incostituzionale, dice la vicepresidente vicaria del gruppo PD alla Camera, Simona Bonafè, frutto, sottolinea, della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni.
7: Faremo opposizione qui dentro e nel Paese a questa legge elettorale perché pensiamo che prima dell'interesse di parte venga l'interesse della nostra democrazia, che evidentemente merita molto di più.
6: Ma la maggioranza difende le scelte fatte. Per Forza Italia la nuova legge è un punto di equilibrio ragionevole tra rappresentanza e governabilità. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il caro carburanti, dopo l'addio allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi alla mezzanotte scorsa, l'Eni ha alzato ieri mattina il prezzo massimo.
8: Il rialzo dei prezzi del gasolio da parte dell'Eni, 6 centesimi in più da 2,19 a 2,25 allo scadere dello sconto accise a mezzanotte, ha sorpreso gli automobilisti e la stampa che si erano dimenticati del comunicato Eni di fine settembre. Avevamo scritto, spiega la società, che i prezzi erano fissi per tutto ottobre ma a sconti allora vigenti. Sorprese anche le altre compagnie, IP, Kuwait, Tamoil ed Esso, che avevano seguito Eni nei prezzi scontati, ma che in mattinata erano ancora in maggioranza a 2,19. Nell'elenco dei sorpresi sembra esserci anche il governo. Alla scadenza dei 6 centesimi di sconto sul gasolio, l'esecutivo ha deciso di non attivare le accise mobili, cioè non usare i maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ci stiamo ragionando, dice però il giorno dopo il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Intanto tutte le associazioni di autotrasporto chiedono un incontro al governo per chiedere che gli sconti delle compagnie si estendano anche ai prezzi all'ingrosso, finora esclusi. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Massiccio attacco ucraino, torniamo agli esteri. Su Mosca lanciati 650 droni, almeno 2 morti per la difesa del fianco orientale, si acuiscono le tensioni tra la NATO e la Russia.
9: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite 2 navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Oggi terzo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Alla vigilia il ministro della difesa israeliano Katz ha di nuovo minacciato la Cisgiordania.
10: Mancano poche ore all'anniversario del 7 di ottobre, quando Hamas uccise 1200 israeliani e iniziò così la guerra di Gaza, dove Israele ha fatto oltre 71.000 vittime. E ora Israele minaccia la Cisgiordania. Il titolare della difesa israeliana, Israel Katz, ha detto che c'è la possibilità di un attacco da parte di elementi jihadisti contro colonie e soldati dell'IDF in Cisgiordania e a quel punto, ha detto Katz, l'esercito è pronto a una guerra totale contro l'ANP. Ma la Cisgiordania è già da tempo nel mirino, prova ne sono le auto carbonizzate, le case vandalizzate a Al-Mughayyer, a nord di Ramallah. Marzouk Abu Naim fa parte del consiglio comunale.
11: Dal 7 di ottobre cosa è cambiato? Prima qui c'erano 2 colonie, ora sono 12. Non abbiamo problemi con gli ebrei, abbiamo sempre convissuto, ma ora i coloni ci attaccano, dicono che la terra è loro e che ce ne dobbiamo andare.
10: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
4: Ha aperto sull'universo una nuova finestra che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri. E questo è il merito di Francis Edgen, vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo attraverso lo studio dei neutrini. Wall Street chiude la seduta con i nuovi record di S&P 500 e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45. Dow Jones a più 0,49, euro a 1,1260 sul dollaro. La giornata in Europa.
12: Seduta positiva per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,87%, più 0,8% per Francoforte e più 0,4% per Parigi. I mercati beneficiano dei cali del petrolio e del recupero dei titoli di Stato con una riduzione dei rendimenti. Lo spread BTP Bund è sceso di 10 punti a quota 105. Sull'azionario protagonisti titoli tecnologici spinti dai colossi americani che trainano Wall Street su nuovi massimi. A Piazza Affari brillano Tecnoprob e ST con rialzi di oltre il 2%, bene anche Prismian più 1,8, chiude in testa Inuit più 3,5, tra le banche in evidenza MPS più 2,3 che rimane sotto i riflettori dopo il rilancio dell'offerta di Intesa San Paolo che chiude a più 1,3, bene Unicredit più 1,6 dopo il via libera di Mosca alla dismissione di parte delle attività in Russia. Chiudono in coda TIM meno 3,6 e Fincantieri meno 3,5, cali di oltre il 2% anche per Leonardo e Avio, giù i petroliferi Tenaris meno 2,8, Saipem meno 1,8, Eni meno 1. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: E ora lo sport con il tennis in primo piano.
13: Hello everyone, I would like to give you a little update. Me together with the doctors have decided.
4: Ad annunciarlo, come sentite, è stato lui stesso tramite i social. Il 2026 di Jannik Sinner è già finito. L'altoatesino, che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha deciso infatti di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendinea di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
0: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR. No.
0: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
12: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
13: Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera con Smart City torniamo al Salone Nautico di Genova, che si è concluso solo da poche ore, dove insieme a tanta nautica è sbarcata anche un po' di robotica. C'è per esempio il caso di Carvlab, startup con le radici nell'Università di Bologna, che ha messo a punto un braccio robotico tuttofare, capace, un po' come un sarto che realizza un abito su misura, di prendere le misure di un componente da sostituire, trasformarlo in un progetto e produrre il nuovo componente, impiegando un mix di utensili che vanno dallo scanner laser alla fresa alla stampa 3D. L'idea nasce dal desiderio di integrare in una sola piattaforma robotica tutti gli strumenti necessari a realizzare attività comuni nella nautica e in altre industrie affini, come produrre ricambi e componenti custom, eseguire interventi di retrofitting, come quelli volti per esempio a digitalizzare le imbarcazioni, ma soprattutto per svolgere attività di prototipazione rapida con prototipi di grandi dimensioni. Tutto questo ce lo spiega meglio Curzio Pagliari, CEO di Carvlab. Sentite.
14: Allora, intanto se ci aiuti a capire un po' meglio la logica appunto che c'è dietro alla vostra soluzione, in buona parte direi si intuisce, ma insomma qual è la logica, punti di forza e anche eventuali punti deboli, limiti?
15: La nostra idea è proprio quella di attaccare, diciamo, il settore della produzione prototipale o di piccole serie, dove costi di manifattura associati, nel caso della nautica per esempio, alla realizzazione di grandi stampi, inficiano molto su quello che è il prezzo del prodotto finale. Quindi la nostra idea è proprio quella di creare uno strumento che possa passare dal progetto, dall'idea al prodotto finito, integrando diverse tecnologie che sono già affermate,
14: ecco,
15: sul
14: appunto,
15: mercato.
14: Facci capire quali sono, no? Sì. Le ho citate, non so se tutte però.
15: Sì, sì, è corretto. Principalmente tre: quella della stampa tridimensionale, in questo caso a pellet di grande dimensione, la fresa, quindi l'asportazione di materiale classica.
14: Lavorare sia in modo additivo sia sottrattivo.
15: Esattamente,
14: diciamo.
15: Possiamo sia depositare del materiale per creare qualcosa dal niente, oppure lavorare su un oggetto già esistente, di solito un grezzo come si fa comunemente. Questo ci permette di ottimizzare l'utilizzo del materiale in base a quello che si vuole, certo, realizzare. Certo. Se devo fare qualcosa di molto grande posso partire già da dei grezzi importanti, o se invece devo partire dal niente posso stampare. E l'aggiunta che abbiamo fatto noi è quella dello scanner 3D, uno scanner a luce pulsata che ci permette di avere in tempo reale anche il modello che stiamo lavorando e quindi di andare a raggiungere una differenza minima tra quello che vogliamo realizzare e quello che si sta creando effettivamente.
14: Questo scanner sostanzialmente guarda quello che sta realizzando il braccio robotico e eventualmente suggerisce, diciamo così, degli aggiustamenti, no?
15: Esattamente.
14: Dimensionali, magari quando stampi una cosa viene un millimetro più piccola di quello che ti aspettavi, li aggiungi quel millimetro. Questa è un po' l'idea, se ho capito bene.
15: È esattamente così.
14: Dove va a finire questo braccio? Cioè, dove ve lo immaginate? In una specie di, no? Bottega artigiana evoluta?
15: Noi ce lo immaginiamo, speriamo, in tante diverse applicazioni. Siamo venuti qui al salone con l'idea di metterlo magari in dei cantieri che fanno, come giustamente dicevi tu, anche riparazioni, retrofitting o personalizzazioni delle imbarcazioni, ma ci piacerebbe anche vederlo in compagnie, in industrie, settori dove si vuole realizzare il primo prototipo, fare tanti prototipi, valutare diverse forme, diverse soluzioni e con il nostro hub realizzarla in poco tempo in modo economico soprattutto, ecco.
14: Quindi penso al settore immagine automobilistico, per esempio. Sì, vedo dai tuoi occhi che quello è il sogno.
15: Sicuramente, perché deriviamo da quella formazione noi di Carlab, però anche quello nautico, sono i due principali settori di applicazione che abbiamo pensato e nei quali siamo entrati fino adesso con le nostre collaborazioni.
14: A che punto siete, insomma, come siete messi, lasciami dire, rispetto al percorso, no, di trasformazione di un'idea in una vera azienda, ecco?
15: Visto che il software lo stiamo sviluppando noi, abbiamo realizzato una versione demo dove non è pronta l'interfaccia utente, quindi siamo noi a doverla utilizzare, di solito si fa un po' di aiuto per quello che sarà l'utente finale, no? Però adesso è già funzionante e integra correttamente stampa, frese e scansione. Dobbiamo sicuramente migliorare quello che è la parte hardware, quindi vorremmo implementare la stessa soluzione su dei robot più grandi, più prestazionali, perché per ora l'abbiamo fatto solo sul robot che avevamo a disposizione e che ha comunque 6 gradi di libertà, permette di validare la tecnologia, però non possiamo implementarlo magari su strutture più grandi, ecco. Abbiamo già avviato dei progetti prototipali, abbiamo realizzato della componentistica per un'imbarcazione Milanto, qui presente al salone, abbiamo dei contatti per stampare la prima barca in 3D con la nostra tecnologia per montare poi una motorizzazione elettrica.
4: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
11: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: In sala operatoria, quando il cuore di un bambino si ferma, la responsabilità della sua vita passa attraverso le mie mani.
16: Questo bambino l'ho rivisto poi a distanza di qualche mese negli ambulatori a fare i controlli, diciamo, di follow-up. Lì ho capito appunto quanto avessimo lavorato bene, pur essendo stata una situazione drammatica.
5: Storie di battiti che non si fermano, in una puntata che si intitola Un cuore grande.
17: Matteo Caccia racconta Storie che non sai.

che cosa possono centrare un giovane medico, la corsa, la maratona e un doppio trapianto dello stesso cuore? C'entrano perché l'abbiamo messo insieme in questa puntata che si intitola Un grande cuore e perché la storia di Luciano ci ha dato là. Luciano è un giovane medico, è un medico che lavora al Gaslini di Genova e quindi parliamo di chirurgia, di cardiochirurgia pediatrica. Fa un lavoro molto delicato, vi racconteremo più tardi e lui ce lo racconterà meglio di cosa si tratta, e a un certo punto si accorge che deve scaricare la tensione che si accumula ogni giorno in sala operatoria quando hai un piccolo corpo, un piccolo cuore che dipende da te e dalle persone con cui stai lavorando ovviamente, e decide di mettersi un paio di scarpe da corsa e andare a correre. Il resto della storia potete già un pochettino immaginarvela. E poi vi raccontiamo la storia di un cuore, direi a questo punto, perché non c'è solo un donatore e un ricevente, ma c'è un donatore e due riceventi, e il cuore riesce a passare da uomo, sono tutti maschi, da uomo a uomo a uomo, e soprattutto riesce a continuare a battere. La puntata, sentitela, come vi dicevo, così. Un cuore grande. Benvenuti.

0: Mi chiamo Luciano, ho 30 anni e da quasi 8 lavoro come tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare all'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, nella sala di cardiochirurgia. Il mio ruolo è molto semplice. Mi occupo della gestione e conduzione della circolazione extracorporea, ovvero di sostituire e gestire le funzioni del cuore e dei polmoni del paziente per il tempo necessario all'intervento cardiochirurgico. Lavorare come TFCPC in cardiochirurgia pediatrica significa vivere costantemente in equilibrio su un filo sottile. In sala operatoria, quando il cuore di un bambino si ferma per permettere ai chirurghi di ripararlo, la responsabilità della sua vita passa attraverso le mie mani e la macchina cuore-polmoni. È un mondo di precisione assoluta, dove l'ansia non è un'opzione e il margine d'errore è pari a zero.
1: Di per sé la professione in sala operatoria è stressante, in quanto nel momento in cui il cuore si ferma e i polmoni anche, l'intera gestione dell'ossigenazione e della funzionalità di pompa del cuore passano per la macchina che gestisco, quindi c'è un momento in cui hai veramente la vita del paziente nelle sue mani, ed è ovvio che lavorare in ambito pediatrico, ancora maggior ragione, ti porti anche a casa a volte le storie che vedi, a cui assisti. Quindi diciamo lo stress è legato, oltre che al lavoro, anche alla tipologia di pazienti che vedo ogni giorno e alle storie delle famiglie che incontro.
0: Tuttavia, gestire una pressione così alta richiede una valvola di sfogo, un luogo dove poter trasformare quella tensione in energia costruttiva. Per me quel luogo è diventato la corsa. Proprio per questo 3 anni fa decisi di iniziare a correre, scarpe non adeguate, abbigliamento lo stesso. Iniziai perché dovevo dare una svolta alla mia vita. Non posso negare che i primi giorni sono stati tremendi, mi sentivo morire. Con il fiatone a 1000 cercavo di andare avanti, trasportando il mio corpo pesante non solo per il peso, ma per il trattenimento dovuto all'ansia, alle paure e alle insicurezze che portavo a casa da lavoro ogni giorno. Lavorare con i piccoli cuori significa muoversi costantemente tra il miracolo della vita che riparte e la fragilità estrema. Un'altalena emotiva tra il momento magico in cui svezzi dalla circolazione extracorporea al piccolo paziente e il cuore riprende a battere autonomamente con un ritmo solido, a quando invece, nonostante la tecnologia perfetta e la tua massima competenza, la biologia decide diversamente. Per questo ed altri 1000 motivi il running, la corsa, per me è diventata terapeutica, e adesso posso raccontare il grande beneficio della corsa. I due momenti a cui sono magicamente affezionato legato al mondo della corsa sono essenzialmente due: la mia prima maratona, in concomitanza con la proposta di matrimonio, che era Venezia 2023. Il vento che soffiava dalla laguna il sabato sera non era solo una brezza autunnale, per me era il respiro di un cambiamento imminente. Mentre migliaia di runner controllavano ossessivamente il cronometro e i gel energetici, io stringevo in tasca un peso molto più prezioso di una medaglia di metallo. Venezia al tramonto sembrava sospesa sull'acqua. Davanti a mia moglie il cuore batteva forte. Chiederle di sposarmi in quel momento non è stato solo un gesto d'amore, è stato il mio vero warm-up. Quando ha detto di sì, ho sentito una scarica di adrenalina che nessuna caffeina avrebbe mai potuto eguagliare. Sono andato a dormire con la certezza che qualunque cosa fosse accaduta il giorno dopo, avevo già vinto la mia gara più importante. La domenica mattina, alla partenza di Villa Pisani, l'aria era frizzante. I primi chilometri lungo la riviera del Brenta sono corsi via leggeri. Ogni falcata era ritmata da quel pensiero: siamo ufficialmente noi. Verso il 30° chilometro, sul ponte della Libertà, le gambe hanno iniziato a pesare come il piombo. Il vento contrario cercava di convincermi a mollare. In quel momento non ho attinto alle riserve di glicogeno, ma al ricordo della sera prima. Correre non era più solo una sfida fisica, era il mio primo atto di devozione verso il futuro che avevamo appena promesso di costruire. Venezia ci ha accolto con i suoi 14 punti finali. Ognuno era una piccola salita, un ostacolo, proprio come le difficoltà che ogni coppia affronta. Ma superarli uno a uno con il tifo della folla e il pensiero di lei che mi aspettava all'arrivo rendeva ogni sforzo dolce. Quando ho attraversato il traguardo di Riva Sette Martiri, il tempo si è fermato. La medaglia al collo pesava, ma il cuore era leggero. Avevo corso la mia prima maratona, ma soprattutto avevo iniziato il viaggio più lungo e bello della mia vita. Corsa e vita si sono fuse in quei 2 giorni. La fatica della strada ha dato valore alla gioia della promessa, e la promessa ha dato la forza alle gambe per non fermarsi mai. Venezia 2023 non è stata solo una data sul calendario podistico, è stato l'inizio del nostro per sempre.

0: La mia prima maratona da papà, Limone sul Garda 2026. Il silenzio delle 6 del mattino prima di una maratona ha sempre lo stesso profumo, aria frizzante, canfora e l'eccitazione trattenuta a stento di migliaia di runner. Ne avevo corsi tanti di chilometri in passato. Conoscevo a memoria il rito della sveglia all'alba, della colazione, della ricerca del ritmo perfetto, eppure sulla linea di partenza sentivo che qualcosa era profondamente cambiato. Non ero più solo io contro il cronometro. Questa era la prima maratona da quando era nato Luca. Nelle mie gare precedenti la mente era un computer. Calcolavo i passaggi al chilometro, la gestione dei gel, il battito cardiaco. Questa volta, nei primi chilometri, il flusso dei pensieri ha preso una via del tutto diversa. Primi 10 chilometri le gambe giravano da sole, ma nella testa scorrevano le immagini degli ultimi mesi, le notti in bianco con Luca in braccio, i tentativi di incastrare gli allenamenti all'alba mentre lui ancora dormiva, la stanchezza nuova, protettiva, che ti entra nelle ossa ma ti riempie il cuore. La mezza maratona intorno al 21esimo chilometro, dove di solito subentra la noia della regolarità, io ho sorriso da solo. Ho pensato che in fondo i miei primi mesi da papà erano stati una maratona quotidiana. Anche lì servivano resistenza, pazienza e la capacità di stringere i denti quando le forze venivano meno. Il vero test, come ogni maratoneta sa, arriva dopo il 30esimo chilometro. Le gambe diventano di piombo, il fiato si fa corto e la mente inizia a sussurrarti di rallentare, di fermarti. È il famoso muro. Nelle maratone passate scavavo dentro la mia ostinazione cercando la rabbia o l'orgoglio per superarlo. Questa volta è stato diverso. Non era una fatica inutile. Ogni passo mi avvicinava a loro. La motivazione non era più una performance da stampare su un tabellone, ma l'idea di tornare a casa e un giorno poter raccontare a mio figlio che quella medaglia l'avevamo conquistata insieme, grazie alla forza che mi aveva dato lui senza nemmeno saperlo. Gli ultimi metri sono stati una sfocatura di applausi e urla del pubblico. Ho tagliato il traguardo e per la prima volta non ho guardato immediatamente l'orologio per vedere il tempo. Ho cercato l'aria, ho sorriso e ho sentito una commozione profonda, pulita. Ho corso 42 chilometri, ma la vittoria più grande era già lì, davanti a me. Mia moglie e mio figlio Luca, a fare il tifo per me.
1: La corsa mi ha dato tanto, è stata una delle, penso, cose migliori che sia capitata nella mia vita, in quanto mi ha permesso, in un certo senso, mi ha permesso di elaborare tutte quelle storie che mi portavo dietro dal lavoro e di dargli un senso.
0: Per concludere, la cardiochirurgia pediatrica mi ha insegnato quanto sia fragile e prezioso ogni battito. La corsa mi ha insegnato che ho la forza necessaria per onorare ognuno di quei battiti, superando i miei limiti e le mie paure. Oggi, quando indosso le scarpe da running, porto con me la resilienza dei piccoli pazienti che incontro. Correre non è più solo uno sport, ma l'estensione naturale di una professione che mi chiede di essere saldo, presente e coraggioso. Mi ha dato la forza, la fiducia, la determinazione, la volontà, la costanza al sacrificio. Sacrificio che è servito ad annullare i fantasmi, quelli che mi hanno inseguito per molti anni. Fantasmi di un'infanzia vissuta molto in fretta, in poche parole non vissuta. La corsa, sì, la corsa, in qualche modo, mi ha salvato la vita.

0: Loro sono The Spencer Davis Group, che cantano Keep on Running, cioè continua a correre. Una puntata che si intitola Un cuore grande, ma soprattutto una puntata in cui Luciano ci ha raccontato come cerca di scaricare quella tensione che si accumula in quel luogo di lavoro, che forse è uno dei luoghi più importanti della terra, quando uno fa un lavoro qualunque, no? E ci si batte la testa, non si trovano risultati e soluzioni. Di solito c'è qualcuno nelle riunioni, in cui sembra tutto molto animato, che dice: ragazzi, non salviamo vite, non siamo dei chirurghi, siamo tranquilli. Ecco, questo invece è proprio il caso in cui si salvano le vite e si fanno i chirurghi. Pronto? Ciao Luciano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Dove ti troviamo in questo momento?
1: Ah, sono a Verona. Sono venuto a Verona per un corso di aggiornamento.
0: Ok, quindi non in sala operatoria, insomma.
1: No, oggi fortunatamente no.
0: mi ripeti esattamente che cosa fai tu in sala operatoria? Di cosa ti occupi?
1: Io sono un tecnico perfusionista e mi occupo della gestione della macchina cuore-polmone, che è una macchina che sostituisce temporaneamente le funzioni del cuore e dei polmoni nel momento in cui il cardiochirurgo deve operare sul cuore del paziente, che deve essere ovviamente fermo.
0: Senti, ci sono delle frasi topiche o tipiche che utilizzate per comunicare tra di voi che la macchina sta funzionando, che ora il cuore è in mano alla macchina? Cioè, ci sono delle, come dire, c'è un linguaggio specifico?
1: Sì, diciamo che il linguaggio in sala operatoria deve essere molto diretto e il più breve possibile e chiaro. Le frasi che utilizziamo di prassi sono: entriamo in bypass, vai con la cardio, fuori bypass, svezzamento. Sono, diciamo, i comandi che utilizziamo per comunicare in maniera diretta e rapida con il cardiochirurgo e con tutta l'equipe.
0: Quante ore passi in sala operatoria?
1: Fortunatamente ho dei turni, quindi diciamo in un intervento normale la mia permanenza è di 7 ore. Ovviamente nelle emergenze, nelle reperibilità, il tempo è dipende dal tipo di intervento che stiamo facendo e dal tipo di emergenza.
0: Perché, perdonami l'ignoranza, un intervento dura anche più di 7 ore, quindi vi date dei cambi?
1: Sì. Abbiamo il turno del mattino, il turno del pomeriggio e anche il turno notturno, diciamo, del reperibile.
0: Senti, si ascolta della musica in sala operatoria? Questa cosa l'ho già chiesta a un chirurgo una volta, mi è sempre incuriosito. Lo si fa ancora?
1: Diciamo che dipende un po' dal cardiochirurgo.
0: Okay.
1: Non tutti gradiscono, c'è chi gradisce, chi no, dipende un po' da quello.
0: Luciano, prima di arrivare alla corsa, ancora una cosa che riguarda il tuo lavoro. Dopo che sei diventato padre, cioè dopo aver avuto un figlio, è cambiato un po' il tuo modo di stare al lavoro, di stare vicino ai tuoi pazienti, che sono bambini evidentemente, visto che parliamo del Gaslini di Genova e parliamo di pediatria chirurgica?
1: Ovviamente diventare padre ti mette addosso una sensibilità o comunque un pathos differente nel lavoro, ovviamente, con i bambini. E da quando è nato Luca sicuramente il mio approccio al lavoro è differente, nel senso che sto molto più a contatto, a sentire le storie che appunto passano e che incontro, e quindi, diciamo, devo essere sincero, diventare padre forse ha amplificato una sensibilità nei confronti di tutto quello che vedo a lavoro, nel bene e ovviamente anche nel male.
0: Senti, quando riesci ad allenarti invece?
1: Quando Luca dorme.
0: Quindi
1: diciamo che sì, da quando è nato gli allenamenti sono sicuramente diminuiti, però grazie anche a mia moglie, che mi dà un grosso supporto anche sulla corsa, mi riesco sempre a ritagliare almeno 2-3 uscite settimanali.
0: Vabbè, insomma, quindi ti stai preparando per un'altra maratona?
1: No, maratone no,
0: no.
1: Però mezze maratone sì.
0: Mezze, ok.
1: Volentieri.
0: Quando farai la prossima?
1: Domenica prossima.
0: Perfetto. Perfetto, quindi hai già fatto il lungo, stai defaticando.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Senti, quanto ti aiuta andare a correre?
1: Ma allora, la corsa per me è più di un hobby, è una passione ed è anche un momento quasi di introspezione personale, spirituale. Mi aiuta nel rielaborare un po' tutto quello che vivo, sia lavoro che fuori, e mi fa sentire grato di quello che ho, di mio figlio, mia moglie, la mia famiglia, di, diciamo, un grande senso di gratitudine mi fa sentire la corsa verso la vita.
0: Luciano, grazie per quello che fai, grazie per quello che fate in sala operatoria quando operate, quando lavorate sul corpo e sul cuore di qualsiasi bambino passa da quelle parti, e in bocca al lupo per la tua maratona, per la tua mezza maratona del fine settimana.
1: Grazie mille, grazie a te.
0: Ciao Luciano, a presto.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. To all the days we were together, to all the time we were apart, of each other's lives.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
8: Matteo Caccia racconta.
9: Un cuore che nel corso della sua vita ha battuto nel petto di tre persone diverse. Questa cosa è successa in Francia ed è la prima volta che un caso del genere viene documentato nel paese. State con noi. Questa storia comincia 4 anni fa a Tolosa. Un uomo di 61 anni soffre di una cardiomiopatia dilatativa arrivata ormai allo stadio terminale. È una malattia che progressivamente dilata le cavità del cuore e riduce la sua capacità di pompare abbastanza sangue nell'organismo. L'uomo soffre anche di ipertensione e di diabete di tipo 2. Nonostante le cure, le sue condizioni peggiorano. Viene ricoverato per uno shock cardiogeno, il cuore già molto indebolito non riesce più a garantire agli organi il sangue di cui hanno bisogno. I medici provano con una cardioversione elettrica, un impulso che permette di ristabilire il normale ritmo cardiaco, ma la situazione rimane molto grave. La quantità di sangue che il cuore riesce a espellere a ogni contrazione non supera il 20%. In un cuore sano è normalmente intorno al 60-70%. Le terapie vengono intensificate, ma non basta. L'uomo diventa completamente dipendente dai farmaci che aiutano il cuore a contrarsi. A quel punto il trapianto diventa urgente. Il paziente viene quindi inserito in lista d'attesa. Ed è qui che questa storia prende una strada del tutto eccezionale. Nello stesso periodo un cuore viene destinato a un altro paziente, a 38 anni, è di gruppo sanguigno zero positivo. Il donatore è un uomo di 40 anni, anche lui zero positivo, dichiarato morto dopo un'emorragia cerebrale. Il suo cuore è in ottime condizioni, funziona al 65% e non ci sono anomalie alle valvole. Il cuore viene prelevato, conservato a bassa temperatura, poi trapiantato nel paziente di 38 anni. Durante il trasporto e l'intervento trascorrono 246 minuti di quella che i medici chiamano ischemia fredda, il periodo in cui l'organo fuori dal corpo non viene più raggiunto dal sangue e quindi non riceve ossigeno né sostanze nutritive. È un tempo importante perché più l'ischemia si prolunga, maggiore è il rischio che le cellule subiscano danni, ma il cuore reagisce bene. Il paziente viene estubato già il giorno successivo e il nuovo organo funziona regolarmente. Passano 8 giorni. Poi succede qualcosa che con il cuore non ha nulla a che fare. Il paziente di 38 anni viene colpito da una grave emorragia cerebrale. Nel giro di poche ore ne viene dichiarato il decesso. Ma il cuore, che ha ricevuto appena 8 giorni prima, continua a funzionare perfettamente.

0: Il cuore continua a funzionare, non ci sono segni di rigetto, non servono farmaci per sostenere la funzione cardiaca. Ed è allora che i medici di Tolosa si pongono una domanda che capita molto raramente di dover fare. Quel cuore appena trapiantato è ancora perfettamente funzionante. Può essere prelevato una seconda volta? Può essere donato di nuovo? Può salvare un'altra persona? In attesa c'è proprio il paziente di 61 anni. Il suo gruppo sanguigno è zero negativo. Così, 8 giorni dopo il primo trapianto, quel cuore viene trapiantato di nuovo. Era appartenuto a un uomo di 40 anni, poi aveva battuto per 8 giorni nel petto di un uomo di 38. Adesso viene tolto da quel corpo e impiantato nel torace di un uomo di 61 anni. Per la seconda volta affronta un periodo di ischemia fredda, questa volta dura 240 minuti. E dopo il secondo intervento accade qualcosa di sorprendente. Una volta impiantato, il cuore riprende spontaneamente il suo ritmo normale. Non è nemmeno necessario ricorrere a una scarica elettrica. Il decorso post-operatorio però non è semplice. All'inizio il paziente sviluppa una grave insufficienza del ventricolo destro e ha bisogno di farmaci che aiutino il cuore a contrarsi. Poi compare uno shock vasoplegico, i vasi sanguigni si dilatano in maniera eccessiva e la pressione arteriosa precipita. La somministrazione di farmaci permette di correggere rapidamente il problema e, poco alla volta, possono essere sospesi. Arriva poi una grave insufficienza renale, che successivamente diventerà una malattia renale cronica, senza però rendere necessaria la dialisi. 7 giorni dopo il trapianto compare anche un'infezione batterica ai polmoni, che richiede diverse settimane di antibiotici. Anche questa, alla fine, guarisce. 20 giorni dopo il trapianto, il paziente può lasciare l'ospedale. Naturalmente deve assumere una terapia immunosoppressiva necessaria per impedire al suo sistema immunitario di attaccare il nuovo cuore. Dopo 1 anno il paziente sta molto bene, non ha limitazioni nell'attività fisica, dopo 2 anni e poi dopo 3 continua ad avere un'eccellente qualità della vita.
1: Le cœur que j'ai de cette autre personne, c'est une autre personne qui vit avec moi. C'est mon meilleur ami.
0: Il cuore che ho ricevuto da quest'altra persona è come se fosse un'altra persona che vive con me. È il mio migliore amico. Fin dall'inizio, già dal 3° giorno dopo il mio risveglio, ho cominciato a parlargli, a raccontargli la vita che avremmo avuto insieme e a ringraziarlo.
1: Lo remercier.
0: Ha ripreso a fare sport, ha ripreso i suoi passatempi. Non sono comparse complicazioni attribuibili al trapianto. 3 anni dopo essere stato impiantato per la seconda volta, insomma, questo cuore continua a fare perfettamente il proprio lavoro. Continua a pompare, continua a battere. Un caso come questo è rarissimo. Il primo riutilizzo conosciuto di un cuore già trapiantato risale al 1993. Quello di Tolosa è il 9°. Il riutilizzo di un cuore già trapiantato resta una procedura eccezionale e si inserisce in un problema molto più grande, la cronica scarsità di organi disponibili. Una scelta del genere naturalmente non pone soltanto questioni mediche, pone anche una questione etica. Il secondo ricevente deve sapere che il cuore che sta per ricevere è già appartenuto a un donatore ed è già stato trapiantato nel corpo di un'altra persona. Per questo la decisione richiede un confronto approfondito con il paziente. Nel caso di Tolosa, l'Agenzia francese di biomedicina ha autorizzato la procedura e la famiglia del primo ricevente ha consentito alla nuova donazione del cuore. Oggi questo caso ha un valore particolare anche per un altro motivo. 3 anni di osservazione rappresentano il follow-up più lungo mai pubblicato per il riutilizzo di un cuore già trapiantato. Nei casi precedenti, in genere, i pazienti erano stati seguiti soltanto per 12 o 18 mesi. Non significa che una procedura come questa possa diventare normale, ma dimostra una cosa, che in circostanze particolarissime un unico cuore può attraversare 3 vite. Può nascere nel corpo di un uomo, continuare a battere nel corpo di un altro e poi ancora una volta essere affidato a una terza persona e continuare a battere.

0: Si intitola Come and Change My Body, questo brano di Greg Freeman, mentre questa storia, noi l'abbiamo letta su Le Monde, si intitola Un cuore già trapiantato donato a un secondo paziente.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo appena cominciato il podcast Dov'è Perelman, prodotto da Mad Mats e distribuito da Fandango Podcast con la voce di Stefano Pisani. Abbiamo cominciato giusto ieri a raccontarvelo. Come abbiamo potuto scoprire dalla prima puntata, il giovane Grigori Grisha Perelman è un bambino schivo e solitario, figlio degli insegnanti di matematica Lyubov, che, intuendo il suo precoce talento, lo iscrive a un club di matematica per giovani promettenti. Il talento c'è e questo lo porta alle Olimpiadi Russe di matematica del 1980. Le Olimpiadi Russe del 1980 terminano con un secondo posto per Grisha, che vive il risultato come una grande delusione personale. Nonostante tutto, il nostro protagonista entra nel liceo speciale 239 di Leningrado, dove può confrontarsi con le più brillanti menti sovietiche. La formazione del liceale Grisha, che ha un carattere particolare e diverse fissazioni, è complessa e i suoi coetanei non sono teneri con lui.
2: Questa classe di super geni della matematica viene dunque formata, nonostante delle esistenze dei professori del liceo 239 che ritenevano troppo faticoso insegnare a dei ragazzi così eccentrici e praticamente impossibili da capire. Il professore più perplesso è Valery Rizik, docente di matematica di Grisha. Rizik è un insegnante di matematica stimatissimo con una carriera quasi trentennale, è un docente eccezionale, con un'enorme esperienza, ma in questa classe trova ragazzi molto diversi da quelli a cui era abituato. In particolare il più diverso era proprio Grisha Perelman. Si mette sempre in fondo alla classe e non interviene mai, a meno che non sia necessario apportare una correzione o una soluzione a una dimostrazione. Si vede a stento, ma deve essere sempre lui ad avere l'ultima parola sul problema. Spicca una sua caratteristica, l'assoluta incapacità di lasciarsi distrarre. Se ne sta a volte seduto ad ascoltare discorsi che per lui possono anche essere completamente inutili senza batter ciglio. Una volta in classe lui deve stare a sentire. Fino alla fine le regole sono regole. Come in una bolla protettiva, l'ambiente del liceo 239 isola e protegge dal mondo esterno. L'approccio alla vita perfettamente logico di Perelman non viene mai messo in discussione, il che gli permette di concentrarsi solo sulla matematica e di escludere, nel senso letterale del termine, praticamente ogni altra cosa. Grisha non mangia praticamente mai nulla, gira sempre con i lacci sciolti e arriva anche a portare le unghie così lunghe che avevano cominciato a incurvarsi. Rizik, guardandolo, matura la convinzione che probabilmente nutrirsi, sistemarsi i lacci, tagliarsi le unghie, per come ragiona Grisha, sono perdite di tempo, sono elementi di divagazione che lo avrebbero distolto dal processo di apprendimento su cui era concentrato con tutto se stesso e con tutto il suo sistema.

un intero sistema complesso, ed è proprio questo il punto di forza di Perelman. Tra l'altro, tra i compagni di Grisha c'è anche Alexander Kalifman, che diventerà campione mondiale di scacchi a 33 anni nel 99. Oltre ai suoi complicati rapporti con cibo, unghie e lacci delle scarpe, Grisha continua ad avere difficoltà a esprimersi. Certo, crescendo, anche grazie agli sforzi di Rukshin, ha imparato a riorganizzare le frasi, frasi articolate, precise, corrette, e dice le cose che vuole dire, ma nonostante questo, i suoi discorsi sono spesso contorti e molto particolari nel loro genere. Durante il liceo arriva poi il secondo banco di prova per Grisha, le Olimpiadi Internazionali della Matematica del 1982 che si tengono in Ungheria, a Budapest. Queste Olimpiadi hanno molti significati. Non si tratta solo di riscattare l'onore della Russia, che nell'edizione dell'anno precedente è arrivata nona, e poi a Washington, davanti agli odiati americani. Si tratta di giocarsi qualcosa di più importante, perché essere nella squadra olimpica di matematica è un passaporto immediato per l'iscrizione nelle università più prestigiose. Cosa che per un allievo come Grisha è più complicato di quanto si pensi. Scopriremo perché nella prossima puntata. Per scegliere i componenti della squadra, Alexander Abramov, preparatore ufficiale del team sovietico alle Olimpiadi Internazionali di Matematica in Ungheria, raduna nell'autunno dell'81 una dozzina di candidati nel centro scientifico di Cernogolovka, circa 80 km a nord di Mosca. Il centro era stato fondato negli anni 50 come parte dello sforzo sovietico per promuovere la scienza e la tecnologia a Cernogolovka, costruita come una città chiusa dedicata esclusivamente alla comunità scientifica e ai loro progetti, garantendo risorse e strutture avanzate. Tra i ragazzi selezionati ci sono i due scelti personalmente da Rukshin, Perelman e Levin. Entrambi si sarebbero diplomati quell'anno, quindi quella era la loro ultima chance per partecipare alla gara. Perelman, che è un po' anonimo, confuso tra di loro, è probabilmente un pensatore unico nel suo genere. Ed è anche l'unico che è andato a Cernogolovka con la madre. Una situazione che gli altri studenti trovavano strana e un po' umiliante per un adolescente maschio, chiaro, ma di cui lui non sembrava rendersi minimamente conto. Grisha è pallido, vagamente sovrappeso e molto più basso dei suoi compagni di squadra. Nella risoluzione dei problemi, però, è un vero solido combattente, la cui competitività arriva anche a sfiorare l'arroganza, come suggerisce un aneddoto in cui, quando uno degli istruttori gli fa notare che non conosce appropriatamente le derivate, Grisha risponde: allora risolverò i problemi senza usarle. Tra prove pensate per simulare quelle delle Olimpiadi vere e proprie, conferenze di famosi matematici, strazianti allenamenti fisici e amenità inutili come discorsi di funzionari del partito che ricordano che è in gioco l'onore dell'Unione Sovietica, ad aprile dell'82 i ragazzi sono trasferiti a Odessa per l'ultima parte della preparazione, le gare nazionali. 1 a 2 giorni in cui affrontare i problemi difficilissimi da cui sarebbero emersi i selezionati finali. A detta di molti, le gare nazionali sovietiche erano addirittura più difficili delle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Dopo aver ottenuto il punteggio massimo, Grisha entra a far parte della squadra tra i 4 titolari. I primi di luglio i documenti di viaggio sono pronti. Spivak, Titenko, Matvev, Perelman e le 2 riserve sono pronti a partire per Budapest. Dopo il mese di giugno in ritiro a Cernogolovka, durante il quale per inciso i 6 della squadra non socializzavano tra loro nemmeno un po', il 7 luglio la squadra sovietica arriva a Budapest per le Olimpiadi Internazionali della Matematica. Le gare si svolgono 2 giorni dopo, il 9 e il 10 luglio, 120 partecipanti, 4 ore e mezza per risolvere 3 diversi problemi. La valutazione e correzione richiedono ai giudici 3 giorni, durante i quali i ragazzi delle varie nazioni vengono accompagnati in un delizioso tour per le vie di Budapest. Il giro comprende anche conoscere Erno Rubik, che, come suggerisce il nome, ha inventato nel 74 il celebre cubo colorato che negli anni 80 spopola nel mondo. Grisha non è minimamente interessato alle attrazioni turistiche, si rifiuta di nuotare nel Balaton e non ha alcuna domanda per Rubik, un po' come i suoi compagni. Abbastanza prevedibile. Per la maggior parte del tempo Rubik parla da solo e i ragazzi stanno in silenzio. Il grande inventore ottiene soltanto un paio di risposte quando chiede loro qual è secondo loro il minimo numero di mosse necessarie a risolvere il cubo. Il 14 luglio 1982 l'Unione Sovietica della Matematica arriva al secondo posto

0: La chiudiamo con Johnny Cash che canta Heart of Gold, questo brano. Ascoltatevi per intero Dov'è Perelman se vi interessa questo argomento. È un podcast di Stefano Pisani, distribuito da Fandango Podcast e prodotto da Mad Mads. Quindi se avete voglia, come sapete, noi mandiamo solo un estratto dei podcast nella nostra storia seriale. Ascoltatevelo dove di solito ascoltate. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi. Matteo Caccia racconta, @radio24.it. Linea GR, a domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
6: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.

0: sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Oggi in Israele è il terzo anniversario della strage del 7 ottobre 2023. A Parigi studenti ancora in piazza per la riforma della scuola, licei chiusi fino a venerdì. Legge elettorale avanti con la fiducia nel testo, anche le preferenze introdotte in Senato. A Buenos Aires in migliaia per l'addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi, 7 ottobre, è il terzo anniversario del massacro di Hamas. I miliziani avevano fatto irruzione al Nova Festival nel deserto del Negev e avevano assaltato 21 comunità israeliane. Una strage che oggi viene ricordata in Israele e nel resto del mondo e a cui ha fatto seguito la strage di palestinesi nella striscia di Gaza. Ieri il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato di aver disposto, insieme al premier Benjamin Netanyahu, l'eliminazione dei miliziani del 7 ottobre ancora vivi. 6.000 terroristi attraversarono il confine con Israele il 7 ottobre 2023 e compirono atrocità. Di questi ne sono stati uccisi finora 4.000, ha dichiarato Katz. E il Consiglio per la sicurezza nazionale ha avvertito gli israeliani all'estero per un rischio elevato di tentativi di attacchi. Andiamo sul fronte ucraino. Diverse esplosioni sono state sentite stanotte a Kiev dopo che le forze armate ucraine hanno segnalato un missile balistico diretto verso la capitale. Ieri colpite navi nel Mar Nero.
2: La battaglia nel Mar Nero subisce un'impennata, colpite due navi cargo al largo della Bulgaria nella zona economica esclusiva del paese, una è affondata, disperso l'equipaggio. Lunedì un altro mercantile si era inabissato al largo della Romania, morto il capitano e un altro membro dell'equipaggio. Le autorità bulgare e rumene non hanno precisato la provenienza dei droni, ma il premier bulgaro Radev ha definito l'attacco inaccettabile, una gravissima violazione del diritto internazionale. Russia e Ucraina intanto proseguono i pesanti bombardamenti reciproci, in particolare sulle rispettive capitali. La regione di Mosca è stata bersagliata con uno degli attacchi più massicci degli ultimi mesi. 650 i droni impiegati, 2 i morti, 9 i feriti. Mentre l'Estonia avvicina le truppe al confine russo e la NATO elabora il piano per difendere il fianco orientale, l'ombra di Mosca si allunga sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E a Parigi e in decine di altre città francesi è stata una nuova giornata di mobilitazione degli studenti. Anche ieri si sono segnalate tensioni e scontri con le forze dell'ordine a Marsiglia, Strasburgo e Lione, licei chiusi fino a venerdì. Francesco Maselli, corrispondente per il quotidiano francese L'Opinion, spiega ai nostri microfoni le ragioni della protesta.
3: Questa protesta degli studenti è peculiare perché non c'è una legge, una riforma della scuola, non c'è un fatto di cronaca che può aver dato la spinta a protestare. Gli studenti semplicemente vogliono più mezzi, più possibilità anche, sono molto preoccupati chiaramente per il loro futuro lavorativo e ritengono di essere stati un po' messi da parte, anche giustamente. Ricordiamo che oggi quelli che stanno protestando, diciamo gli ultimi 2-3 anni di liceo, sono quelli che si sono presi in pieno le chiusure del Covid. C'era una rabbia probabilmente giovanile che covava e poi a un certo punto è esplosa. Va anche detta un'altra cosa, loro lamentano moltissimo il fatto di non avere professori e di essere tantissimi in classe, che può sembrare strano perché negli ultimi anni sono stati investiti molti soldi nelle strutture francesi, ma questo viene dal picco di demografia che c'è stato nel 2010 e oggi questa cosa chiaramente si vede nei licei e peraltro il governo è stato portato negli ultimi anni a investire un po' di meno in prospettiva perché invece negli anni successivi sono nati molti meno bambini, quindi questa cosa si metterà a posto meccanicamente.
0: Ora in Spagna, dove la crisi sull'edilizia si intreccia con la revoca di arresto per l'ex presidente indipendentista Puigdemont.
4: Che la votazione di questi due reali decreti legge non era una questione ideologica.
5: Nonostante il no ai decreti salvacasa sofferto in Parlamento, sfociato nella convocazione di elezioni anticipate, il governo Sanchez non si è perso d'animo, approvando nuovamente due decreti in questione con l'aggiunta di ulteriori misure, come lo stanziamento di 10 miliardi di euro per l'acquisto della prima casa. Tocca adesso la Diputación Permanente, l'organismo che assume le veci dei due rami del Parlamento quando vengono sciolti, convalidare i due decreti a maggioranza semplice. non richiedendo quindi il voto degli indipendentisti catalani di Junts per la loro definitiva approvazione, che appare quindi scontata, contando sui 35 voti della coalizione di sinistra. Proprio in merito a Junts e al suo leader, l'ex presidente catalano Puigdemont, il Tribunale Costituzionale ha intanto dichiarato pienamente applicabile nei suoi confronti l'amnistia approvata 2 anni fa dal governo, obbligando così il Tribunale Supremo a revocare l'ordine di arresto che ancora pendeva sulla testa di Puigdemont per il reato di malversazione di fondi pubblici, che lo stesso Tribunale aveva mantenuto finora in vigore nonostante l'amnistia. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Primo via libera della Camera alla legge elettorale. L'opposizione attacca, legge fatta da chi ha paura di perdere. Sentiamo Chiara Braga del PD.
6: Le istituzioni non sono proprietà della maggioranza, sono la casa di tutti e le regole della democrazia devono essere scritte pensando a tutti. Per questo noi voteremo contro la fiducia che pretendete per una legge che sfida palesemente la Costituzione e quindi sfida l'Italia intera, libera, democratica, quella che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
0: Dalla maggioranza risponde alle critiche Angelo Rossi di Fratelli d'Italia.
7: Quella secondo cui il Parlamento non avrebbe realmente inciso sulla riforma. Il percorso dice il contrario. Ci sono state audizioni, c'è stato il confronto in commissione e in assemblea, sono stati discussi gli emendamenti. Il provvedimento è passato alla Camera e al Senato e oggi torna alla Camera modificato su punti importanti. E gli effetti di quel confronto sono nel testo. Non sono modifiche marginali, dimostrano che il confronto parlamentare ha inciso sulla riforma. Si può essere contrari al risultato del confronto, ma non si può negare.
0: E ieri è stato assegnato il Nobel per la fisica, oggi 7 ottobre toccherà al Nobel per la chimica.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics.
9: Questo l'annuncio. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Frances Olsen dell'Università americana Wisconsin-Madison per il ruolo decisivo nello sviluppo dell'osservatorio IceCube e nella scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'idea di Olsen risale al 1988, utilizzare il ghiaccio del Polo Sud come gigantesco rilevatore di particelle. Quando un neutrino, una particella che normalmente attraversa la Terra senza lasciare traccia, entra in collisione con la materia, può produrre raramente un minuscolo lampo di luce. Sono questi lampi a essere registrati dai sensori immersi nel ghiaccio. E proprio grazie a questo laboratorio antartico, gli scienziati hanno potuto individuare neutrini provenienti da regioni lontanissime dell'universo. Questa scoperta ha stimolato poi la pianificazione e lo sviluppo di telescopi per neutrini ancora più grandi, sia al Polo Sud sia in profondità, sotto l'oceano, che potrebbero rilevare fenomeni cosmici finora sconosciuti. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora lo sport. Quella appena trascorsa è stata l'ultima notte con la maglia della nazionale di una stella del calcio internazionale.
10: Tra questo gol contro il Benin, l'ultimo della sua carriera in nazionale, e il primo segnato contro la Croazia nel 2006, sono passati più di 21 anni, 6 mondiali e 208 partite. Nessuno come lui ha giocato così tanto con la nazionale argentina. Messi è arrivato allo stadio in lacrime, ha pianto durante l'inno nazionale e quando ai 10 minuti del primo tempo si è fermato il gioco, tutto il paese ha pianto insieme a lei. I numeri di Messi sono di un altro pianeta. Ha segnato 126 gol con la maglia dell'Argentina. Dietro di lui c'è Gabriel Batistuta, fermo a 56. Però i numeri di Messi raccontano soltanto una parte di questo giocatore indimenticabile. Anche se vorrei restare qui per tutta la vita, ha detto Messi, sento che questo è il momento giusto. L'ultimo mondiale è stato già qualcosa di incredibile per tutto ciò che ho vissuto. Lionel Messi lascia un vuoto difficile da colmare. Un giocatore così, un artista del calcio di questa dimensione, è difficile da trovare. Era difficile dopo Maradona, è ancora più difficile dopo Messi. Ma gli argentini sono scaramantici e vogliono credere che non ci sia due senza tre. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Buenos Aires.
0: E per il tennis, brutte notizie per Jannik Sinner.
11: Hello everyone, I would like to give you a little update.
0: Il 2026 di Jannik Sinner è finito. L'alto atesino che non gioca dalla vittoriosa finale di Wimbledon lo scorso 12 luglio ha deciso di fermarsi per curare al meglio l'infiammazione tendineo-legamentosa di cui soffre al ginocchio destro. Sinner perderà così il numero uno al mondo a favore del tedesco Zverev. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato ratificato dal Consiglio nazionale, molto probabile il 14 dicembre come data per le nuove elezioni per scegliere la guida dell'organismo che governa il calcio. Ed è tutto per questa edizione curata con Dario Ricci, grazie a Carmelo Lauricella regia. Giornale 24 torna alle 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
14: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
16: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata, Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
17: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
18: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Voi ci siete? Benissimo, come sempre iniziamo la giornata insieme e oggi con noi c'è anche il professor Gianluca Polvani. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Così prende il primo caffè con noi, direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, partiamo da lei. Il suo lavoro è un lavoro che richiede una concentrazione, direi assoluta, e credo anche una buona resistenza fisica. Ci racconta la sua giornata tipo e soprattutto come fa a mantenersi in forma fisicamente e anche mentalmente per reggere questi ritmi e questa responsabilità, perché sa che nell'immaginario collettivo sicuramente il chirurgo ha un suo perché, sì. Però quando noi parliamo con un cardiochirurgo, è tutta un'altra storia, ecco.
2: Allora, c'era stato tanti anni fa un lavoro che andava a cercare di capire quali fossero i chirurghi maggiormente stressati. Veniva calcolato facendo un prelievo per vedere quanto aveva di cortisolo. Beh, il chirurgo maggiormente stressato era proprio il cardiochirurgo.
1: E lo credo.
2: Certo. Ma perché maggiormente stressato? Perché a differenza delle altre branche, pur essendo branche assolutamente importanti, è il soggetto che ferma l'attività cardiaca e quindi nel momento in cui questo avviene, diciamo, anche se questa cosa non viene continuamente valutata, rimane la preoccupazione costante che questa attività riprenda. Quindi lo stress che uno vive è significativo. È vero che con gli anni si abitua, che si riesce ad avere un controllo e bisogna avere un controllo corretto. La giornata inizia verso le 7:30, quando si arriva in istituto, si fa il giro dei pazienti che sono stati operati, il giro dei pazienti che sono già nei reparti, si discute su quelle che saranno le indicazioni del trattamento chirurgico, si passano 5 o 6 ore nella sala operatoria, nel pomeriggio ci sono riunioni o un altro caso chirurgico, la sera si vanno a rivedere i malati e poi si torna a casa.
1: E lei fa questo mestiere da qualche anno?
2: Sì.
1: E se si guarda indietro, come è cambiato il suo lavoro a livello professionale?
2: Direi che è cambiato in questo senso, rispetto a un tempo in cui il paziente veniva, parlava e non conosceva la patologia. Adesso il paziente arriva e tramite l'intelligenza artificiale, web, arriva molto preparato. E questa è una cosa positiva perché da un lato è già conscio di che tipo di patologia parte. È patologico invece il fatto, perché ci sono tantissime fake news sull'argomento, che si possa spaventare o essere attratto da procedure che in realtà non hanno un significato e possono essere nella maggior parte dei casi, siccome sono parte inventate o diciamo così vendute come perfette, anche pericoloso. In questo senso è cambiato il rapporto medico-paziente. Secondo me il cardiochirurgo, ma come qualsiasi diciamo medico, prima di essere uno specialista è comunque un medico, per cui quello che cerca di fare è prima di tutto di essere molto onesto col paziente, e per farlo, io ho sempre fatto così, devi cercare di immaginarti che cosa vorresti se dovessi andare tu da un medico, che tipo di risposta ti piacerebbe, anche se questa dovesse essere magari lei è chirurgico, lei dovrà essere operato, ma che tipo di risposta, quanto è la tua componente umana che riesci a trasmettere, perché alla fine quando vengono, e moltissimi ormai in ambulatorio vengono per una seconda o terza opinione, alla fine scelgono il sottoscritto piuttosto che un altro, perché trovano probabilmente queste cose. È corretto essere onesti e spiegare tutte le possibilità e i problemi che possono essere collegati a un trattamento chirurgico che dovrebbe essere eseguito.
1: Professore, il rapporto tra medico e paziente è centrale, la relazione è fondamentale, ancora di più con un cardiochirurgo. Il paziente immagino che sia sempre una risorsa anche per il medico. A lei cosa ha insegnato il rapporto con i pazienti in questi anni come uomo?
2: Ha insegnato, e lo si vede fin dai primi momenti in cui ci si incontra, l'atteggiamento che devi avere nei confronti di una persona alla quale vai a chiedere un'opinione. Molte volte c'è un atteggiamento quasi conflittuale, come se fosse colpa del medico del fatto che il paziente sia venuto perché ha una patologia. È vero che in alcuni casi può essere legato ad una mancata prevenzione, ma non per questo è colpa del soggetto con cui vai a parlare. Se invece il rapporto è molto lineare, molto semplice, ho imparato che questo è un buon modo di approcciarsi nel rapporto medico-paziente.
1: Tutto questo percorso a un certo punto l'ha portata oltre i confini del Monzino andiamo in Africa. L'anno scorso ne avevamo proprio parlato di questo progetto Angola a Luanda. Ci torniamo oggi perché naturalmente le cose vanno avanti e avete lavorato tantissimo tra l'altro sul campo, senza naturalmente, non le chiedo dei numeri da bilancio, ma come sta andando concretamente questa esperienza per chi magari si fosse perso? Ecco, guai a voi, la puntata ecco, ci racconta che cosa, il cuore mi verrebbe da dire di questo progetto.
2: Esatto, il cuore di questo progetto. Il progetto Angola è, ripetiamo brevissimamente, è probabilmente il progetto di internazionalizzazione di capacity building, che vuol dire di formazione delle persone, probabilmente più grande e maggiormente interessante degli ultimi anni. Che cosa consta? Consta nell'andare, il centro cardiologico è stato selezionato per fare questo progetto, per trasformare una popolazione, diciamo così, di sanitari, intesi come medici, infermieri, personale anche amministrativo, dal punto di vista culturale. Che cosa ho imparato? Prima di tutto ho imparato che bisogna ancora una volta cercare di essere una persona umile, perché tu pensi di trasportare la tua conoscenza, pur essendo anche magari molto significativa, ma una conoscenza diciamo europea, in un paese che nulla ha a che vedere con questo tipo di... Primo, perché le patologie sono diverse. Secondo, perché devi imparare ad essere molto, diciamo, smart, sveglio, perché quello che qui richiedi arriva immediatamente, quello che giù trovi non necessariamente riesci a ottenere quello che ti serve, per cui devi creare...
1: Ad esempio?
2: Ma dai farmaci piuttosto che le valvole, piuttosto che le modalità di usare dei device per trattare il paziente che ha avuto uno scompenso. Quindi uno deve conoscere veramente bene la medicina, perché lì deve mettere in atto quello che ha conosciuto negli anni per poterlo riportare. Non può vivere pensando di trovare quello che trova qui in quel paese. La seconda cosa che ho imparato è come sia difficile, è successo anche ai medici, è successo a tutta la popolazione durante Covid, quando si doveva scegliere, paradossalmente, chi scegliere da mantenere vivo, perché poche erano le risorse e tanto era la patologia. E la stessa cosa è arrivata lì, cioè anche ci sono un numero impressionante come il numero di malati, una disponibilità a poterli gestire limitata, bisogna essere anche in questo molto corretti e umani. Ci sono pazienti sui quali la malattia è andata oltre il trattamento chirurgico, si chiamano dei passeni nei quali il trattamento non porterebbe, che comunque vanno seguiti, e quelli invece che vanno identificati per la chirurgia. Questo umanamente è abbastanza complesso.
1: Sì.
2: È abbastanza complesso.
1: Professore, avete ottenuto dei risultati straordinari.
2: Molto buoni, sì.
1: Molto buoni. Sia a livello di dati, di numeri, sia anche a livello di far crescere una cultura, un allenamento anche per i medici locali. Qual è il risultato secondo lei? Quello che le ha dato proprio l'impressione che il vostro lavoro rappresentasse una svolta, un passo importante in Angola?
2: Allora, se posso, prima di tutto io rappresento, diciamo, la direzione scientifica di questo progetto, ma volevo ringraziare anche le persone che permettono la realizzazione. Il cardiologico muove circa 50 sanitari e noi siamo presenti nei mesi per quasi tutto il mese, cioè noi la cardiochirurgia sta 10 giorni, stanno 10 giorni gli infermieri che fanno la terapia intensiva, che fanno la sala operatoria. Allora, prima di tutto il dottor Marco Vianello, che è il vero direttore amministrativo del programma, poi l'ingegner Mammana, che è il project manager, il dottor Landini, che si occupa della stesura della programmazione, della formazione del paziente, e poi abbiamo anche un country manager, perché abbiamo per forza una persona che deve aiutarci a vivere in quel contesto, che si chiama, la dottoressa si chiama Claudia De Morales.
1: Quindi una squadra, sempre la squadra.
2: Ognuno di noi ha un suo ruolo. Quello che abbiamo imparato è, quando sono arrivato la prima volta ci siamo presentati all'equipe angolana. L'equipe angolana di cardiochirurghi e di anestesisti era fatta da 7-8 persone, l'età media era 31 anni.
1: Caspita,
2: venivano da tutte le parti del mondo come formazione, dalla Russia, dalla Cina, dal Portogallo, dal Brasile. Adesso, dopo 4 anni, sono diventati molto bravi, veramente, operano in autonomia.
1: Siete alcuni diventati amici?
2: Beh sì, molto amici, anche perché hanno un'età che rappresenta pieno l'età dei nostri figli.
1: Esatto. Ho immaginato.
2: Sì. Quindi direi, abbiamo insegnato quello dal punto di vista dei chirurghi, abbiamo insegnato quello dal punto di vista degli anestesisti, della cardiologia, è veramente diventata una squadra, la nostra, con loro, che lavora molto bene, ma c'è stato anche un grosso impatto della componente amministrativa nostra, che ha insegnato come si fa la gestione di un ospedale. L'ospedale che si chiama Don Nascimento a Luanda, un ospedale che è veramente molto grande, assolutamente attrezzato, nuovissimo, ha 4 anni di vita, e la gestione di un posto di quel genere andava, diciamo così, supportata dal punto di vista delle conoscenze che in 50 anni di cardiologico era stata, cioè, avevamo imparato a fare dal punto di vista anche amministrativo.
1: Certo.
2: Quindi abbiamo aiutato un po' tutti.
1: Al professor Polvani il nostro grazie per averci raccontato questo progetto.
2: Grazie.
1: E noi l'aspettiamo per parlare del progetto del Monzino, progetto Angola-Luanda. Ci racconterà, no, i passi avanti, e naturalmente per avere da lei indicazioni per proteggere il nostro corazon, il nostro cuoricino. grazie al professor Polvani, a Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza, in redazione. Torniamo, ci vediamo sul canale 63, torniamo dopo il GR delle 12. Intanto io vi aspetto e vi auguro una buonissima giornata.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 7 ottobre. Perturbazioni in arrivo al nord, note instabili al sud. Tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazioni al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Zanzara Tour, avanti tutta.
12: Io mi rassegno al peggio.
13: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
14: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
16: Agenti.it.
17: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
19: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
20: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
9: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
20: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
21: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
22: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
23: Vi presenta...
24: Mentre in Francia va in scena una nuova giornata di proteste, il governo si prepara a fare concessioni, in Spagna si guarda già al voto di novembre, i riflettori si accendono sui casi di presunta peste polmonare in Russia, che spingono gli Stati Uniti a chiedere chiarimenti a Mosca e Trump ad annunciare una telefonata con Putin. Oggi però è anche l'anniversario del pogrom di Hamas contro Israele e si commemorano le 1200 vittime mentre ci si avvicina alle elezioni. In Italia domani il via libera definitivo alla legge elettorale, mentre si torna a guardare ai carburanti. Esaurito il taglio governativo delle accise, i distributori si adeguano con 6 centesimi e mezzo in più. L'Italia che però guarda anche a Jannik Sinner. Il tennista italiano annuncia la fine della stagione per il problema al ginocchio che lo angustia da tempo. Tornerà nel 27 e si scatena la rivendita dei biglietti delle ATP Finals. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
12: Spezia per me è un gigante. Manzo-

0: In questo mondo confuso, rabbioso, in questo mondo nel quale le guerre continuano a dominare la scena, le tensioni politiche, i problemi economici connessi all'inflazione, alla casa e via dicendo, io trovo sempre un certo ristoro e non so come dire, mi immergo in una situazione di rilassamento quando vado nelle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, quelle del mercoledì, che sono le pagine del condominio, perché il condominio, quello che un mondo che vive ciascuno di noi, è sempre un piccolo mondo nel quale si specchia un pezzo delle nostre esistenze, è sempre foriero di storie come questa. Se il cane sporca il balcone di sotto è reato, letteralmente reato.
1: Cosa?
0: Ce lo comunica Rosario Dolce in questo pezzo, nel quale dice che insomma il cane faceva la pipì nel balcone di sopra e il proprietario del cane non ha fatto abbastanza per evitare che facesse pipì, e quindi la pipì, scusate se state facendo colazione, gocciolava nel balcone di sotto. Dunque, la Cassazione richiama l'articolo 674 del Codice Penale, è reato di getto pericoloso di cose, che nella fattispecie la pipì del
2: sembra
0: cane.
2: Sembra una barzelletta.
0: Beh, un po' sì, francamente. E poi, per dar l'idea di come non manchi un'occasione per, scusate l'espressione, rompere le balle, c'è un altro pezzo di tutto questo. Il Tribunale di Napoli Nord è stato chiamato a decidere questo. Che succede se la riunione di condominio viene indetta presso l'abitazione privata di uno dei condomini e questo luogo viene contestato dagli altri? Ma perché? Ma perché devi andare in tribunale per contestare il luogo di svolgimento dell'assemblea di condominio? Oh, scusate, ogni tanto quel minimo bisogno di leggerezza che solo Norme e Tributi mi sa regalare.
3: Trovate una persona nella vostra vita che vi guardi come Simone guarda gli articoli di Norme e Tributi.

0: È bello questo pezzo, Carmelo, lo sai, eh? Mi piace, mi piace. È mercoledì 7 ottobre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:35 minuti e dire 7 ottobre richiama naturalmente all'anniversario che sta un po'... che del quale trovate un po' traccia su tutti i giornali, sul quale ovviamente torneremo, ne parleremo alle 8:35 con la nostra inviata in Medio Oriente Valentina Furlanetto per il racconto delle commemorazioni, con un occhio naturalmente a quello che è successo poi nel frattempo, sia la guerra a Gaza e poi ancora con il voto che si approssima per Israele. C'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, che giornata è? È una giornata che in parte vi riassumevo prima, una giornata che si compone, i quotidiani aprono quasi tutti su questo, delle violenze, delle proteste, non solo delle violenze, naturalmente, delle proteste in piazza degli studenti francesi. A questo punto praticamente tutti i licei vengono chiusi, il governo è in riunione di emergenza e si prepara a fare delle concessioni agli studenti. Queste concessioni riguardano alcune richieste specifiche che erano arrivate appunto dagli studenti francesi. Ci sono 6.500 fermati, di cui 90% sono minorenni. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre i feriti sono stati 215, 85 i dipendenti scolastici e 725 gli agenti. Le piazze si sono riempite a Parigi, a Marsiglia, a Strasburgo, Lione, a quanto pare mezzo milione di persone. Agli studenti sono uniti altri gruppi sociali, per così dire. Tra le concessioni che intende fare il governo ci sono quelle che riguardano il sistema di accesso alle università, che è molto contestato dagli studenti, ma non solamente quello delle revisioni complessive. I giornali francesi dicono più o meno che la tattica è quella che si è cercato di adottare con i gilet gialli, cioè da una parte reprimere le manifestazioni violente ove necessario, richiamare all'ordine, e dall'altra parte fare delle concessioni, perché tutto questo è comunque la rappresentazione di un disagio, per quanto appunto nelle sue forme più estreme. C'è questa, diciamo, deriva che arriva dagli Stati Uniti, che viene presa sul serio da qualche giornale italiano, Il Giornale, tanto per dare un'idea, che titola esattamente su questo, che sono le parole del presidente americano Donald Trump, il quale dice che queste proteste sono colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. E poi, vabbè, di questo abbiamo parlato ieri, l'assurdità, ma è più un'operazione di trolling che altro, mi sembra, dell'Iran, che convoca l'ambasciatore francese per protestare contro la repressione delle proteste, loro che ammazzano la gente in mezzo alla strada. Comunque, evidentemente, è chiaramente un'operazione di disturbo, se così possiamo definirla. L'Italia, mi verrebbe da dire che gli italiani parlano di legge elettorale, parlano di energia e di carburanti, ma no, la realtà è che le cose di cui si parla in questa cosa, di cui più si parla in queste ore, è naturalmente l'addio di Jannik Sinner alla stagione 2026, per questo problema al ginocchio che lo ha angustiato e che lo angustia a tempo, e quindi non ci sarà lì a ATP Finals. Per gli appassionati di classifiche, non sono tra questi, però per gli appassionati di classifiche perderà il numero uno inevitabilmente in favore di Sasha Zverev, si guarda, diciamo così, con un certo grado di attenzione a quello che succede alla ATP Finals. Ieri giravano screenshot di gente che ha messo le notifiche quando si rendono disponibili dei biglietti delle ATP Finals, ed era una sequenza di gente che appunto li metteva in vendita. Oggi il Sole 24 Ore stima un impatto complessivo, per così dire, di questo stop di Sinner da 15 milioni di euro. Ma sentiamola la voce del campione italiano.
1: Hello everyone, I would like to give you a little update me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee.
0: Intanto il mondo dello sport scopre questo meccanismo affascinante che è la vicenda di Giovanni Malagò, che succede a Giovanni Malagò. È una storia bellissima e che probabilmente può succedere solamente in Italia, perché Giovanni Malagò fino a ieri era presidente della Federcalcio. E da ieri, dopo una riunione di giunta nazionale del CONI durata 10 minuti, è commissario della Federcalcio. C'era stato uno scontro con il presidente del CONI, il quale presidente del CONI aveva detto dato che Malagò non era tesserato con la Federazione Italiana Gioco Calcio, non avrebbe potuto fare il presidente. Anche se in realtà c'erano dei precedenti, Gravina e Abete sono stati per anni presidenti della FIGC senza essere tesserati, però poi, diciamo così, lo scontro si è acceso in un modo per cui si è trovato qualche conflitto di interesse anche per Bonfiglio, il presidente del CONI, e dunque alla fine pace fatta, si fa per dire. Malagò commenta così, da presidente a commissario, bellissimo.
2: Ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio nazionale, per evitare spaccature, per evitare anche imbarazzi, perché indubbiamente per molti sarebbe stato oggettivamente complesso, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro, insomma, era un'ipotesi che da subito avevo manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
0: A proposito invece del capitolo internazionale, vi voglio segnalare tre cose. Allora, la prima è questo innalzarsi dell'attenzione intorno a quello che sta succedendo in Siberia. Ormai sono 3 giorni che ne parliamo e lo sapete perfettamente cosa è successo. È successo che una ricercatrice di un laboratorio in Siberia è morta per una sospetta peste polmonare, e diciamo sospetta perché molti dubbi circondano la morte di questa persona, perché la peste polmonare normalmente si cura con gli antibiotici. E forse, ma non lo sappiamo perché le autorità russe non danno abbastanza informazioni, ci sarebbe, pare che ci sia e ci possa essere un'altra vittima. C'è l'isolamento di alcuni ospedali, alcune persone confinate, e non si sa esattamente che cosa stia succedendo. Ovviamente la preoccupazione mondiale, dopo quello che abbiamo vissuto col Covid, evidentemente, e quindi il presunto ritardo, il probabile ritardo delle autorità cinesi a dare informazioni, e se vogliamo tornare indietro a quello che è successo con Chernobyl, quando successe qualcosa e le autorità russe, per non fare, per così dire, figuracce davanti al mondo, non dissero nulla per tempo, diciamo, e non consentirono al mondo di intervenire come sarebbe dovuto intervenire, c'è una grande preoccupazione. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiesto ai russi di fare chiarezza su quello che sta avvenendo. Il presidente americano Donald Trump ha detto che sentirà Putin su questo tema, e lo ha detto quasi immediatamente, sembrava che quasi non vedesse l'ora di fare una telefonata con Vladimir Putin, e così è. L'altro fronte, sempre che riguarda l'area, diciamo soprattutto della guerra russo-ucraina, droni hanno colpito 2 navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Una di queste era partita da un porto ucraino, un'altra era partita da un porto romeno, ed erano delle navi che trasportavano cereali. Questo rientra in quella guerra che si sta svolgendo sul Mar Nero e che è un po' nell'ombra, perché mentre noi siamo concentrati sul diesel, i prezzi dei cereali stanno crescendo, i prezzi delle materie prime agricole. Ed è un altro grande elemento di preoccupazione. L'indice di aumento dei prezzi delle materie prime agricole dato dalla FAO sta crescendo molto rapidamente. Ma soprattutto tutto questo è avvenuto appunto in acque bulgare. Gli ucraini dicono che probabilmente sono stati russi, che loro sono in contatto con la Bulgaria e stanno analizzando, e probabilmente sono stati russi. Vedremo naturalmente che cosa succederà e che cosa emergerà dalle indagini successive. Certo che se di questo si tratta, definire guerra ibrida un bombardamento in acque territoriali di un paese, non so quanto è ibrida, diciamo così, e quanto in realtà è un atto di guerra vero e proprio, e forse una riflessione su questo andrebbe fatta. L'ultimo punto, abbiamo parlato delle proteste francesi, vi segnalo, e ne dà conto oggi solo il Sole 24 Ore, che ci sono delle proteste feroci in questi giorni in quella che è tecnicamente la più grande democrazia del mondo, che è l'India, dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza perché si è scoperto che alle ultime elezioni che ci sono state, che hanno riconfermato Modi e hanno riconfermato il Parlamento a guida del partito di Modi, ebbene, ci sono state tutta una serie di esclusioni sospette dalle liste elettorali. Esclusioni sospette che avrebbero riguardato, in un paese di 1,5 miliardi abitanti, 130 milioni di persone, 130 milioni di elettori complessivamente, e tra questi elettori ci sono, pare che sia stato il target, per così dire, siano stati gli elettori di fede musulmana. Non solo loro naturalmente, ma prevalentemente gli elettori di fede musulmana. Questo sta scatenando delle proteste che sono molto accese e anche con delle derive violente. Invito semplicemente a tenere gli occhi aperti su questa vicenda. Il traffico.
3: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
4: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
5: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
4: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
6: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra l'innesto con la 27 Mestre Belluno e Marcon in direzione dell'innesto con la 4. Sulla strada statale 36 del lago di Como dello Spluga si rallenta per un incidente all'altezza di Molteno in direzione del confine con la Svizzera, e poi code per un veicolo in avaria sulla 26 Genova Gravellona-Toce tra Masone e l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova-Voltri. È segnalato un incidente anche sul raccordo della tangenziale di Bari tra Modugno e l'innesto con la strada statale 16 in direzione Bari. Potrebbero verificarsi disagi. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
7: 24 mattino.
9: È certo, Simone, che fare il giudice di Cassazione è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
0: E allora, l'ermellino che si occupa della pipì del cane, anche questa è una bella immagine.
10: Spezia, ma tu non ci crederai, ci sono amministratori che prima di presentare il bilancio che dovrebbe essere da loro redatto, si consultano con qualche condomino che detiene la maggioranza. Quindi loro vanno a prescindere con la maggioranza, non in base alle leggi.
11: In verità, la pancia degli italiani non è la zanzara, ma sono le riunioni di condominio.
0: Vero.
11: E il loro megafono, verissimo. Enormi tributi.
0: Verissimo, grande, grande. E sempre grazie ai colleghi di Norme e Tributi, al loro meraviglioso lavoro. Allora, si sta discutendo moltissimo, partendo dalla Spagna, ma non solo dalla Spagna, del problema della casa, che è una delle due, tre grandi questioni sociali di quest'epoca. Riguarda tutte le grandi città, ma non solo le grandi città. Oggi Avvenire pubblica una pagina molto interessante su Modena, tanto per dare un'idea. Tra gli elementi che vengono portati all'attenzione c'è quello degli sfratti. Spesso lo fate mandandoci messaggi su questo, ma ce ne siamo occupati moltissimo. Il tema è: ma perché dovrei fare un affitto lungo o mettermi qualcuno in casa se non ho la certezza, se questa persona smette di pagare, che io possa mandarla via? Nel 2024 i giudici hanno emesso oltre 40.000 provvedimenti di sfratto. circa 3 su 4 per morosità o altra causa. Sono 81.000 le richieste di esecuzione, gli sfratti effettivamente eseguiti sono stati 21.000, dati del Ministero dell'Interno. Su questo il governo ha presentato una proposta. Buongiorno a Pier Antonio Zanettin, che è senatore di Forza Italia e relatore del disegno di legge sul rilascio degli immobili. Benvenuto Zanettin, eccoci.
12: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ci spiega i punti principali di questo provvedimento?
12: Beh, i punti principali sono quelli che riguardano una nuova procedura, quella di ingiunzione di sfratto, che consente di ridurre di molto e in modo significativo i tempi per le convalide degli sfratti, e poi tutta una serie di altre misure di natura procedimentale che hanno la finalità proprio di ridurre i tempi dell'esecuzione dello sfratto, del rilascio, e anche semplificare le procedure. E questo per cercare di ridurre appunto i tempi e rendere soprattutto effettivi gli sfratti, perché ci sono per esempio dei colli di bottiglia. Per esempio in questo momento chi fa l'avvocato come sottoscritto e si occupa anche di queste materie sa benissimo che gli ufficiali giudiziari sul territorio, per carenze di organico, non sono in grado di fare fronte alle esecuzioni dei rilasci. E allora questo testo di legge prevede che alla figura dell'ufficiale giudiziario possano essere affiancate altre figure delegate dal giudice come

0: la notifica è molto laboriosa, complicata e talvolta non si riesce ad arrivare in fondo perché le regole sono troppo complesse. In questo caso vengono semplificate.
1: Mi
0: C'è
1: scusi,
0: la
1: Ernestino,
0: possibilità per
1: mi perdoni perché dato io non ho esperienza di questa cosa, ma com'è possibile che uno che abita in una casa, tecnicamente abita in una casa, si renda irreperibile? Cioè, uno dovrebbe, uno,
0: Non paga
1: cioè,
0: più, non
1: no,
0: paga
1: però
0: più.
1: dico, uno gli recapita un documento e se non ricevi quel documento a casa tua, beh, te ne vai,
0: Ma
1: cioè, no.
0: magari non è residente lì, cioè la residenza è da un'altra parte, e quindi è uno dei casi più normali che può capitare, ma poi comunque l'ufficiale giudiziario ad oggi dovrebbe verificare che effettivamente quella persona abbia avuto la possibilità di avere cognizione della notifica. Per esempio, in questo caso si può anche creare, quando è possibile, ovviamente, l'indirizzo digitale. In quel caso basta notificare alla PEC. Tutta una serie di procedure che snelliscono e semplificano. Per esempio, un'altra delle tecniche dilatorie che viene utilizzata dagli inquilini morosi è quella di utilizzare il cosiddetto termine di grazia, cioè la possibilità di sanare la morosità entro un termine che viene assegnato dal giudice. In questo caso il termine viene ridotto da 90 a 45 giorni. C'è la possibilità, per esempio, di sanare 3 volte nel corso di un rapporto locatizio la morosità. Questa possibilità di sanare la morosità viene ridotta a 2 volte. E di qui tutta una serie di norme, ripeto, che snelliscono una procedura che oggi è molto faticosa, laboriosa e spesso non giunge a buon fine. Però un tema sul quale io, ripeto, torno è quello, per esempio, degli ufficiali giudiziari, che oggi sono molto pochi, sono oberati di lavoro. Il fatto di affiancare la figura dell'ufficiale giudiziario, altri soggetti che vengono delegati ad eseguire questa procedura. Poi, per esempio, c'è l'uso della forza pubblica, che oggi spesso, ripeto, anche per difficoltà oggettive, le questure non hanno il personale. Ci sono degli emendamenti che sono stati presentati, sui quali faremo delle valutazioni, ovviamente, che l'ufficiale giudiziario possa farci assistere magari da istituti di vigilanza privata, anche questo per.
1: Senta Zanettin, per chiudere, vorrei avere un'idea di quali sono i tempi medi attuali di rilascio di un immobile. Poi ogni caso è singolo.
0: Bravo, bravo.
1: Aspetti, Alessandro, per esempio, ci scrive: 15 mesi per uno sfratto, ufficiale giudiziario pagato 4 volte. È pieno di casi così, naturalmente. Però, se c'è di quantomeno contate di ridurre il tempo medio di esecuzione di uno sfratto?
0: No, in questo caso io credo che si possa dimezzare e forse anche ridurre ad 1/3, perché le procedure sono molto, molto più semplici, più fluide, e quindi per il proprietario che deve recuperare l'immobile, i vantaggi sono senz'altro certi. Devo anche dire, ecco, su un fatto politico che ho annotato già ieri in commissione, quando abbiamo fatto il primo confronto con tutti i partiti sugli emendamenti, il tema è sentito un po' da tutti i partiti, cioè nel senso che non ho trovato, l'ho ribadito, e questo è un elemento che potrà aiutare un iter agevole di questo, o comunque non troppo contrastato, di questo disegno di legge. Posizioni populiste o demagogiche come quelle di Sanchez in Spagna, che dice blocco degli sfratti a tutti i costi, eccetera. Mentre in questo caso tutte le forze politiche hanno detto che effettivamente il problema c'è e in qualche maniera va affrontato.
1: Grazie, Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia, relatore del DDL sul rilascio degli immobili. Appunto, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.
2: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. 2 giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
5: Amore.

0: La vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
2: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
4: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole. Per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
5: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Le 6:59.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Tre anni fa il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, Israele lancia l'allarme su possibili attacchi. Francesi in piazza per chiedere più fondi per l'istruzione, lezioni sospese nei licei fino a venerdì. Finisce lo sconto sulle accise dei carburanti, lì in aumento il prezzo del gasolio, il governo ragiona sulle accise mobili. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, ma la gol alla guida della Figici verso le elezioni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Sabato 7 ottobre 2023, giorno di festa ebraica, miliziani di Hamas irrompono al Nova Festival nel deserto del Negev e assaltano 21 comunità israeliane. Una strage che oggi viene ricordata in Israele come nel resto del mondo e a cui fa seguito la strage di palestinesi nella striscia di Gaza. Il racconto della nostra inviata Valentina Furlanetto.
14: All'inizio fu un lampo che squarciò il cielo. Erano le 6:29 del mattino, l'alba di Shabbat, giorno di riposo per gli ebrei. Israele si svegliò nel suo peggior incubo. 5.000 razzi, miliziani che attraversano il confine, attaccano i civili e un festival musicale nel deserto. Inseguono, rapiscono. I soldati sono colti di sorpresa. L'intelligence israeliana si ritrova impreparata. Il bilancio è agghiacciante. 1.200 israeliani uccisi, 251 rapiti. tre anni dopo la guerra di Gaza ha distrutto la striscia, fatto oltre 71.000 morti.
15: I just lost my parents on October 7th, 2023.
14: Ho perso i miei genitori il 7 di ottobre. È un dolore immenso, dice Mao Zedong. Ma bisogna costruire il futuro con il dialogo, la pace non è un'utopia. Inon, assieme al palestinese Aziz Abu Sarah, ha scritto un libro sulla riconciliazione e la necessità di trovare pace, ma è un'eccezione. Il paese appare ancora lacerato, impaurito, quando non apertamente desideroso di vendetta. Il ministro della difesa Katz, ieri, ha avanzato l'ipotesi di un nuovo attacco jihadista e ha paventato una guerra in Cisgiordania dell'IDF contro l'ANP. La domanda è ora se questa paura e questo odio si riverseranno e quanto nelle urne del 27 ottobre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
12: E il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha avvertito gli israeliani all'estero per un rischio elevato di tentativi di attacchi.
16: Sono decine le manifestazioni anti-israeliane previste per oggi, su cui Tel Aviv ha diramato l'allerta. Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito, Italia, i paesi più esposti. L'organizzazione che rappresenta la comunità israeliana negli Stati Uniti ha inviato una lettera ad oltre 100 università americane, incluse tutte le università della Ivy League, invitandole a prepararsi in vista di possibili scontri. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale israeliano ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro israeliani ed ebrei all'estero, sconsigliati i viaggi in Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto. Tutti i cinema olandesi hanno accolto l'appello dei registi di Naza a non proiettare il documentario su Gaza ieri, oggi e domani, appello giunto in seguito alle minacce rivolte ai produttori israeliani del film, percepito, hanno spiegato i distributori, come un insulto ai familiari delle vittime. E a Parigi il Ministero degli Interni ha deciso di vietare una manifestazione promossa da un collettivo Propal prevista per questa sera. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Guerra in Ucraina. Un massiccio attacco è stato sferrato nella notte dalla Russia su Kiev con missili e droni, e il bilancio è di almeno due morti. Lo comunica l'amministrazione militare della capitale ucraina. E ieri il presidente Volodymyr Zelensky ha anticipato, sulla base di informazioni di intelligence, che la Russia sta preparando un attacco massiccio, sollecitando gli ucraini a prendere seriamente gli allarmi per i raid. Gli studenti hanno trascinato in piazza in Francia genitori e insegnanti per chiedere scuole meno fatiscenti e la modifica dei meccanismi per l'accesso all'università. Decine di cortei in tutto il paese, per lo più pacifici, rovinati da alcune frange di violenti. Il premier Sébastien Lecornu in serata ha dichiarato che il malcontento va ascoltato.
17: Il terzo atto della protesta studentesca, andata in scena ieri in tutta la Francia, rafforza la mobilitazione cominciata a metà settembre e mette il presidente Macron spalle al muro. Un'ondata di giovani che, accompagnati da genitori, sindacalisti ed esponenti della sinistra, si è riversata nelle strade di tutto il paese chiedendo un miglioramento del sistema scolastico, crollato nell'ultima classifica OCSE. Circa 266.000 persone, secondo il governo, mentre l'Unione Studenti ne ha annunciati 450.000, in quella che è stata una giornata meno tesa del previsto. Qualche disordine si è registrato a Parigi, dove circa 300 black bloc si sono scontrati con la polizia, ma anche in altre città, come Lione o Strasburgo. 488 i fermati. A dominare il dibattito, oltre alle richieste della piazza, la risposta delle forze dell'ordine, giudicata da molti sproporzionata.
18: Est-ce que des accidents peuvent arriver? La réponse est oui.
17: Gli incidenti possono accadere? La risposta è sì, ha commentato il premier Lecornu, prima di annunciare la sospensione delle lezioni nel fine settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti, mentre Macron, in serata, ha riunito alcuni ministri per fare il punto della situazione. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
19: Chiedono una scuola migliore i liceali francesi, che migliaia stanno scendendo in piazza in questi giorni insieme a docenti, genitori, sindacati, in una mobilitazione con dimensioni senza precedenti. Protestano contro le strutture fatiscenti, le classi sovraffollate, le carenze di professori, rivendicazioni anche basilari. In molti edifici manca il riscaldamento, altri sono infestati dai topi, soprattutto quelli delle periferie. Non è un caso che la protesta sia nata proprio dalla banlieue parigina. E poi le cosiddette classi pollari, febbraio in Francia il numero medio di allievi per classe di liceo è di 30,3, ma spesso si arriva a 35. I professori protestano, gli studenti non vengono più sostituiti quando c'è un trasferimento o anche una lunga malattia. Di qui la richiesta di maggiori assunzioni, in sostanza più risorse per l'istruzione, almeno 10 miliardi di euro nella prossima manovra. E infine c'è Parcoursup, la famigerata piattaforma nazionale governata da un algoritmo che filtra e gestisce in base al curriculum il futuro accesso ai vari rami del sistema universitario, un meccanismo considerato opaco e discriminatorio e che ogni anno lascia fuori decine di migliaia di diplomati, alimentando un profondo senso di ingiustizia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Il governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha approvato due decreti sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, spingendo Sánchez verso il voto anticipato. Intanto è stato revocato l'ordine di arresto per l'indipendentista catalano Puigdemont, che potrà tornare in Spagna.
21: Il no ai decreti salva casa ricevuto in Parlamento non ha scoraggiato l'esecutivo di Pedro Sánchez, che è tornato ad approvare le due misure entrando di fatto già in campagna elettorale, con la risposta all'emergenza abitativa che sarà decisiva nella corsa alla Moncloa. Tocca ora alla Diputación Permanente, organismo che assume le veci delle Camere del Parlamento dopo il loro scioglimento, dare il via libera definitivo ai decreti, dove basterà il raggiungimento della maggioranza semplice, non essendo quindi necessario il voto degli indipendentisti catalani di Junts.
22: La decisione che ha preso voi al Tribunale Costituzionale?
21: Proprio il leader della formazione separatista, l'ex presidente catalano Puigdemont, si profila come inatteso protagonista della campagna elettorale, facendolo con tutta probabilità dal suolo spagnolo, dopo che il Tribunale Costituzionale ha dichiarato pienamente applicabile nei suoi confronti l'amnistia approvata nel 2024 dal governo Sánchez, obbligando così il Tribunale Supremo a revocare l'ordine di arresto per il reato di malversazione di fondi pubblici che ancora pendeva sulla testa di Puigdemont, che adesso è libero di tornare in Catalogna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
20: Ora in Italia con il cammino della riforma della legge elettorale alla Camera.
23: Nessuna sorpresa alla Camera sulla fiducia chiesta dal governo sulla riforma della legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato su 4 articoli. La maggioranza compatta ha votato ieri sui primi 2 articoli della nuova legge considerati il cuore della riforma. Le nuove norme disciplinano l'elezione di Camera e Senato con le preferenze e i capilista bloccati, premio di maggioranza e numero delle firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia sull'articolo 3 della legge che ridisegna i collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano. Domani è previsto il voto finale a scrutinio segreto, chiesto dalle opposizioni che contestano la riforma. Voto segreto che a luglio, per un voto di scarto, costò al governo la bocciatura sulle preferenze con i capilista bloccati, norma poi ripresentata e approvata in Senato e che ieri ha incassato la fiducia. Per le opposizioni la legge è anticostituzionale, frutto della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni, e annunciano battaglia anche fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Dopo lo stop allo sconto accise sul gasolio, gli ultimi 6 centesimi, l'Eni ha alzato il prezzo massimo. Un effetto che avevamo annunciato, ha spiegato l'Eni, ma che sembra aver spiazzato il governo. E le opposizioni attaccano: sulle accise mobili il governo tradisce le promesse.
24: Alla vigilia della scadenza dello sconto accise, gli ultimi 6 centesimi sul gasolio, alla mezzanotte fra lunedì e martedì, il governo ha deciso di non attivare il meccanismo delle accise mobili, cioè l'utilizzo dei maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ma l'Eni, finito lo sconto statale, ha subito alzato di 6 centesimi il prezzo del gasolio, da 2,19 a 2,25. L'avevamo scritto con chiarezza, spiega la società nella nota del 25 settembre. Le altre compagnie che avevano seguito Eni negli sconti si stanno ora gradualmente allineando a 2,25 sul gasolio, mentre resta 1,99 la benzina. Le imprese di autotrasporto unite in Unatras chiedono intanto al governo di fare pressing sulle compagnie petrolifere perché estendano gli sconti anche alle vendite all'ingrosso. Il caro gasolio, dicono, continua per noi a essere insostenibile. Protestano anche i piccoli distributori Asso Petroli e Asso Energia, che chiedono di trasferire la riduzione dei prezzi lungo tutta la filiera senza costringere una parte del mercato a operare in perdita. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Le mie scoperte sono state una questione di pura fortuna, così Francis Ozen, il fisico belga che ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026, mentre oggi verrà assegnato quello per la chimica. Ozen ha contribuito con la sua ricerca visionaria a studiare neutrini ad alta energia provenienti dalle regioni remote del cosmo. Giovanni Macelloni, direttore del CNRR ICAR, Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, al microfono di Roberta Giordano.
0: L'idea del professore è stata un'idea, se si vuole, semplice e geniale. Cioè lui ha intuito che invece di costruire telescopi come siamo abituati a concepire, quindi con antenne, sistemi che guardano direttamente lo spazio dal Terra o da satellite, ha installato questo telescopio naturale, vorrei dire, che è composto da 5.600 sensori sepolti nel ghiaccio dell'Antartide, quindi siamo nel mezzo del continente bianco, e grazie a questi sistemi e questi dispositivi che sono stati messi nel ghiaccio, Ice Cube si chiama così perché è un cubo sostanzialmente messo fra 1500 e 2500 metri di profondità sotto il ghiaccio, con tutte queste catene di sensori che riescano a rilevare i neutrini che arrivano dallo spazio grazie all'interazione fra i neutrini e il ghiaccio.
20: L'incendio di Capodanno a Cramontana in Svizzera. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo. La pratica è il vaglio dell'assicurazione, ma la procura del cantone del Vallese ha dato il nulla osta. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Krista Pike, 50 anni, condannata a morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995, è cosciente e in grado di parlare dopo essere sopravvissuta a 2 tentativi falliti di esecuzione tramite iniezione letale la scorsa settimana. Secondo esperti legali, il caso non avrebbe precedenti. Sarebbe l'unica persona nota ad essere sopravvissuta a un'iniezione letale. Il calcio e il caos al vertice della FIGC. Vince il buonsenso, secondo Giovanni Malagò, che da presidente della Federcalcio dovrà gestire la fase che porta alle nuove elezioni. La prima data utile ipotizzata è il 14 dicembre e se Malagò sarà candidato unico è ancora presto per dirlo. Sentiamo proprio Malagò dopo le riunioni di ieri al Foro Italico, sede del CONI.
1: Ci sono state le incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Io penso che una vittoria del buonsenso. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
20: Per il tennis, stagione 2026 già finita per Jannik Sinner, tormentato da un'infiammazione al ginocchio destro. L'annuncio nel giorno in cui tornano al successo 2 dei suoi più grandi rivali, Alcaraz e Djokovic.
2: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Lui che annuncia lo stop fino a fine 2026, i suoi grandi rivali che tornano al successo proprio nelle stesse ore. Vite e carriere che si intrecciano, quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'alto atesino alza bandiera bianca a causa dell'infiammazione ai legamenti del ginocchio destro che lo tormenta da subito dopo il secondo successo di fila a Wimbledon. Pazienza e potenziamento muscolare è l'unica cura possibile, e allora meglio chiudere qui la stagione, proprio nel momento in cui Alcaraz, fermo a sua volta diversi mesi per i problemi a un polso, torna a vincere un torneo, l'ATP 500 di Tokyo, battendo Lehecka in 2 set. E a 39 anni torna alla vittoria anche Djokovic, che si impone a Pechino grazie al ritiro di Deminaur. E alla finestra osserva Sornione Sasha Zverev. Causa lo stop di Sinner, sarà proprio lui il nuovo numero uno al mondo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci, grazie a Carmelo Lauricella regia, ora vi lascio a 24 mattino, giorno 24 torno alle 7:59.
13: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 al mese per 12 mesi anziché 24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
25: Sì.
26: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
26: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
27: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
28: 24 mattino.

0: Simone, in merito alle locazioni, sarebbe molto importante parlare sul discorso di poter mettere o meno la residenza. Cioè, molti padroni di casa non danno disponibilità di contratti lunghi o altro perché hanno paura che le persone mettano la residenza, perché a loro dire sia più difficile poi eventualmente allontanarli alla fine di questo contratto.
1: Lancio una proposta per la casa. Lo Stato potrebbe garantire un anno di locazione, come succede adesso per i mutui sulla garanzia Consip, per gli inquilini morosi, per chi non lascia l'appartamento?
2: Non ho capito, che l'ascoltatrice, perché ha mescolato affitti e mutui, devo essere franco, però immagino, dice, un meccanismo di garanzia dei mutui. Guardi, qualcosa di questo genere esiste, devo andare a rivedere perché le norme precise non le ricordo, però a volte si tratta semplicemente di ritornare in possesso di ciò che è di tua proprietà, insomma. Poi sì, certo, c'è la questione economica, ovvio, però...
3: Ma scusate, non ho capito, dopo 4 anni di governo il governo ancora ci sta pensando sulle accise mobili? 4 anni che ci sta pensando?
2: Ma sa, qual è il fatto, caro ascoltatore? Che le accise mobili non sempre hanno l'impatto che uno crede che abbiano, ne abbiamo parlato lungamente, Comunque qua parliamo... rispetto al tetto al prezzo messo da Eni di un rialzo di quanto? 6,5 centesimi. Su, dai. Anche una risposta a Ugo da Milano, che dice: anche questa storia della peste polmonare che ha interessato una sola persona in Siberia mi sembra gestita con una comunicazione orientata a denigrare, a mettere in cattiva luce il più possibile la Russia. Ugo, se questi ci dessero le informazioni su quello che è successo, noi non, cioè non è che non c'è nessuna cosa da mettere in cattiva luce. Cioè, sarebbe bene che le autorità russe informassero il pianeta, visto che 6 anni fa è iniziata una pandemia che ci ha travolti. Se mettono in quarantena 300 persone, chiudono gli ospedali e si registra una morte per una peste polmonare che dicono gli esperti, io poi ne so fino a un certo punto, però tutti gli esperti dicono che è una cosa che normalmente si tratta con gli antibiotici e non conduce necessariamente a questi esiti, e forse c'è un'altra vittima e le informazioni non arrivano, non è mettere in cattiva luce la Russia, è che Mosca dovrà dire se... che cosa sta succedendo da quelle parti. È mercoledì 7 ottobre, sono le 7:21:18. C'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. Le aperture dei giornali di oggi: Il Sole 24 Ore sull'Europa, la corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, le emissioni di titoli di Stato mai così in alto nel 2026 e saliranno ancora mentre si allentano le tensioni sui rendimenti. Si racconta anche che il governo lavora ad un altro taglio delle accise e buone notizie, per così dire, arrivano dalla lotta all'evasione, che triplica le entrate e sfiora l'1,8% del prodotto interno lordo. Ferita ancora aperta è l'apertura di Avvenire, che raccoglie con Lucia Capuzzi, inviata a Nir Oz, le voci di Nir Oz. Cos'è Nir Oz? È il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima, raccontano, mentre il papà di una vittima dice no alla guerra. La Stampa, che ha il titolo forte dedicato a Parigi in fiamme, che chiude i licei, ha però l'apertura su Sinner. Il 26 finisce qua, salta anche Torino, le finals perdono il re. Francia nel caos, studente in rivolta, chiusi tutti i licei, è la foto notizia che domina la prima pagina del Messaggero, che parla anche del diesel che sale il prezzo e del governo in pressing per bloccare i rialzi. Francia scontri e proteste, è l'apertura del Corriere della Sera, o meglio, il titolo forte è l'apertura vera e propria sulla legge elettorale e il nodo del voto anticipato. La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, titola Repubblica, che mette insieme le due cose, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, Quotidiano Nazionale, gli studenti infiammano la Francia, il titolo di Domani. Come vi dicevo già prima, il Giornale decide di sposare la tesi di Donald Trump. La piazza di Allah la definisce. Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. Qua il Giornale con Alessandro Gonzato, pagina 9, dà anche conto, visto che siamo sulle prime pagine appunto, e con conto anche il direttore Tommaso Cerno in il suo editoriale, che si intitola Il mondo invertito, degli insulti arrivati ieri da Roberto Vannacci in direzione di Cerno, che partirà con una nuova trasmissione su Rai 2. E viene definito invertito da Vannacci, sembra di essere nell'Ottocento. Non si arrendono, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Altri 250 feriti mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca. Il manifesto Alonso Infant è il titolo di apertura. Contro Italia la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta Francia. Ufficiale, si vanno a schiantare, l'apertura di Libero sul centro-sinistra con il disegno di Elly Schlein su un aereo giapponese da guerra con sopra scritto PD, e Conte su un aereo giapponese da guerra con scritto Movimento 5 Stelle, rappresentati dunque come due kamikaze. È ufficiale, si vanno a schiantare. Il Foglio, che apre con un delizioso pezzo di Maurizio Crippa su Malagò, presidente che commissariò se stesso, l'eterno ritorno dell'identico, divertente anche il pezzo di Gramellini oggi sul Corriere su questo tema, ha in realtà una grande doppia pagina in apertura, che è quella che poi contiene il Giornale, e si intitola così: La nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre, 3 anni dopo. Ed è una pagina nella quale vengono semplicemente riassunte, semplicemente si fa per dire, tutte le notizie più importanti che hanno riguardato l'antisemitismo negli ultimi 3 anni, la svastica e le scritte antiebraiche in una scuola elementare, i volantini antisemiti, una bottiglia rotta contro la donna con la stella di David, voi ebrei siete troppi, una svastica su un monumento in Spagna, le svastiche sul murale della Rinascita e poi le aggressioni. Questi sono i racconti, appunto, e l'editoriale del direttore Claudio Cerasa si intitola Lo sdoganamento della caccia all'ebreo. Dunque, il tema della casa continua ad essere centrale nel dibattito. Io oggi vorrei iniziare, mi scuserete se in questi giorni, no, magari vi fa piacere, me lo potete dire, oppure non vi fa piacere se iniziamo da qualche giornale internazionale per dare un'occhiata a quello che succede, perché tanto conta quello che succede nei singoli paesi, se no rischiamo di prenderla un po' grossolanamente. Ora, come sapete, Pedro Sanchez ieri ha fatto riapprovare di fatto dei decreti molto simili a quelli che aveva voluto e che avevano fatto saltare il governo. Si andrà alle elezioni a novembre con l'idea che proprio la questione della casa sia al centro. Ebbene, oggi Il Mundo, che va detto è un giornale vicino al centrodestra, di orientamento conservatore, diciamo così, però prende in esame quello che è successo durante i due mandati di Sanchez. Ebbene, dal 2018 gli annunci di affitti a lungo termine sono scesi del 44%, ed è un dato gigantesco, eh? Si passa da 902.000 annunci nel 2018 a poco più di 510.000, sono i dati che Idealista fornisce a El Mundo. La capitale... su questo hanno inciso anche alcune norme che comprendevano la dichiarazione di aree a rischio, diciamo a rischio saturazione, e le limitazioni agli aumenti degli affitti che, racconta Il Mundo, hanno provocato lo spostamento di parte dell'offerta di alloggi residenziali verso gli affitti stagionali, che sono esclusi dalla legge sull'edilizia abitativa. Quindi si è messo un tetto agli affitti e le persone hanno preferito virare sull'affitto stagionale. Perché è un metodo di controllo che evidentemente su questo non funzionava. La capitale catalana, Barcellona, per esempio, è stata la prima ad attuare il controllo dei prezzi e la dichiarazione di zone critiche e ha perso il 71,2% dell'offerta abitativa a Barcellona, dell'offerta di affitti. Questo sempre secondo i dati di Idealista. Venendo all'Italia, è in arrivo, e lo racconta oggi La Stampa, in arrivo il bando che è dedicato alla ristrutturazione delle case popolari, che parte con 700 milioni. Dovrebbe uscire a metà di ottobre, sempre che arrivi, scrive Anna Maria Angelone, il via libera dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nel frattempo però la stima dei costi degli interventi necessari a ristrutturare circa 60.000 alloggi popolari oggi inagibili è lievitato in media circa 31.000 euro per unità, quindi morale, servirebbero più soldi. Intanto la condizione delle case popolari è la seguente. A Napoli, riportano oggi le pagine locali del quotidiano La Repubblica, ci sono 45.000 domande per una casa popolare e ne vengono soddisfatte molto poche. Ci vorrebbero almeno 25.000 euro ad alloggio per ristrutturare quelli che ci sono, ma se ne riescono a ristrutturare un migliaio e su 45.000 famiglie in attesa è come svuotare il mare con il secchiello, si scrive in questo pezzo di Alessio Gemma, nel quale viene intervistata anche l'assessore all'urbanistica del comune di Napoli, Laura Lieto, che dice che nel capoluogo sono 9.100 le famiglie in lista. La situazione a Milano vede 17.000 famiglie in coda per un alloggio popolare e avvengono solo 1.000 assegnazioni all'anno, raccontano le pagine locali, in questo caso milanesi, del quotidiano, sempre il quotidiano La Repubblica, che evidentemente ha deciso di espandere su tutte le sue pagine locali questo tema della casa, giustamente. Dunque, secondo i dati del SICET CISL e del SUNIA CGL, sindacati di inquilini, nel 2025 sono stati assegnati sulla carta 1.870 alloggi fra ALER e Comune, ma solo 992 famiglie hanno avuto effettivamente le chiavi di casa. Sono mancate 389 case del Comune e 489 dell'ALER. E Milano è in una situazione tale che arriva l'allarme del Tribunale di Milano, il quale racconta il presidente del Tribunale Fabio Roia, si trova senza cancellieri perché 5 assistenti giudiziari su 94 hanno accettato l'incarico in città. E questo perché? Perché la vita costa troppo, e costa troppo soprattutto un'abitazione. Ma questo non riguarda solo le grandi città. Oggi Avvenire, come già vi dicevo, a pagina 9 parla della crisi abitativa a Modena, e Stefano Tamburrini ne scrive, il quale dice che mediamente in città la voce casa può portare via oltre la metà dello stipendio. Il prezzo del metro quadro, fino a 13 euro per l'affitto, 3.200 euro per la compravendita, fa sentire povero anche chi si ritiene parte di un ceto medio ormai inesistente. Affrontiamo una bolla speculativa, ammetteva 2 anni fa lo stesso sindaco di Modena Massimo Mezzetti, la cui amministrazione ha tentato la riconversione di uffici e immobili sfitti e la stesura di contratti a canone concordato. Evidentemente non ha funzionato, non abbastanza. Una pausa.
4: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo? Più persone, più mercati, più chilometri, attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa. Procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
12: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure la Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
11: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 7 ottobre. Perturbazioni in arrivo al nord, note instabili al sud. Tempo in peggioramento e conseguente arrivo di precipitazioni al nord-ovest, specie su Piemonte e Liguria. Al sud invece un impulso instabile interesserà la Campania e localmente la Puglia meridionale e la Calabria. Nubi in aumento su tutte le regioni, scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
20: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
4: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
21: State ascoltando un programma offerto da
22: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
0: 24 mattino.
1: Caro Simone, andrebbe capito se da presidente a commissario si sono addirittura aumentati i poteri al nostro amico Malagò. Chissà.
2: Chissà.
3: Allora, ricapitolando. Prezzi del carburante alle stelle, prezzi delle materie prime alle stelle, cereali, prezzi che salgono, affitti insostenibili, mutui inaccessibili, tassi di interesse che galoppano, stipendi
2: però,
3: fermi. C'è qualcosa che mi sfugge o probabilmente c'è proprio un modello societario che va rimesso in discussione?
2: Societario, tecnicamente, mi scusi caro ascoltatore, non voglio fare il maestrino, per carità, però societario vuol dire di una società, cioè di un'azienda, diciamo, ok? Societario intende sociale, forse, non lo so, o politico, non so, insomma. No, c'è una fase, probabilmente si avvicina una fase di crisi, molto, molto semplicemente. C'era un ascoltatore a cui volevo dare una risposta che però non riesco a recuperare, vabbè, lo troveremo. Solo visto che eravamo sull'edilizia, vi segnalo solamente molto rapidamente, un po' ignorato da tutti i quotidiani, che sono stati respinti tutti i ricorsi al TAR sull'abbattimento dello stadio Meazza di Milano, di San Siro, tutti. Dal TAR della Lombardia, in quanto inammissibili in questo procedimento. C'è anche il riconoscimento che le procedure del Consiglio Comunale per arrivare a questa decisione sono delle procedure corrette, il resto sono delle dichiarazioni di inammissibilità in termini di rito e non di sostanza. Vedremo cosa succederà, probabilmente ci sarà un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato, lo vedremo. Allora, una delle buone notizie, visto che l'ascoltatore ha fatto adesso la lista delle tragedie, è che la lotta all'evasione fiscale funziona complessivamente. Gli strumenti progressivamente messi in atto negli anni per provare a risolvere il problema o quantomeno ridurre il problema, evidentemente stanno funzionando. Le entrate sono triplicate dalla lotta all'evasione, racconta pagina 2 Il Sole 24 Ore, e ora arrivano all'1,8% del PIL. È un pezzo lungo e molto interessante quello di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati, che raccontano della nuova relazione annuale sull'economia non osservata pubblicata dal Ministero dell'Economia insieme al documento programmatico di finanza pubblica, che cambia ottica rispetto alle edizioni precedenti e va sull'analisi più econometrica della scienza delle finanze in merito all'andamento dell'evasione fiscale. Nel 2006 i frutti dell'antievasione pesavano intorno allo 0,5% del PIL, oggi toccano l'1,7%, dopo essere quindi più che triplicati in 20 anni. Da lì, per un meccanismo matematico spesso ignorato nel botta e risposta politici, arriva anche una spinta non marginale alla pressione fiscale. Dunque, i dati sono tutto sommato positivi. Poi viene qua indicato, c'è anche un grafico molto interessante che riguarda la pressione fiscale e la mette in relazione all'andamento del recupero dell'evasione fiscale, e in una pagina, quale Jean-Marie Delbos racconta anche che l'operazione di allerta per i disallineamenti sui dati derivanti da poste e da fatture elettroniche e scontrini continuerà anche per il 2026, con un'aggiunta: lo scostamento verrà preso in considerazione se supera la soglia del 5%. Intanto si ragiona ancora di accise e di taglio delle accise. La decisione di interrompere, scrivono Lorenzo Pace e sempre Gianni Trovati sul Sole, la catena delle proroghe al taglio delle accise sui carburanti ha retto meno di 24 ore. Il ripensamento è maturato fin dalle prime ore del pomeriggio di ieri e, salvo sorprese, sarà tradotto a breve nella pubblicazione di un nuovo decreto interministeriale per riattivare le accise mobili, che possono contare su una dote un po' più consistente rispetto alle ultime volte, perché più alti sono stati i prezzi sostenuti dagli automobilisti a settembre. A riaccendere in fretta il cantiere del provvedimento è stato l'effetto collaterale prevedibile della scadenza del vecchio sconto, che ha spinto al rialzo di 6 centesimi anche il tetto al prezzo introdotto nei giorni scorsi da Eni, seguito a stretto giro dai Piequet, una lista che nelle ultime ore ha compreso anche le stazioni di Esso e Tamoil. Sul piano economico la variazione non è enorme, ma sul terreno politico, scrivono i due, è sufficiente a scatenare la polemica intorno a un price cap, un tetto al prezzo, dunque, su cui il governo ha puntato molto proprio per alleggerire il carico degli interventi sul bilancio pubblico. Non so da cosa derivi questa, diciamo, questa passione per questi 6 centesimi, questa passione politica per questi 6 centesimi, però così è. Sul fronte internazionale vi vorrei segnalare tre cose abbastanza rapidamente. Scusate, però sui carburanti c'è una pagina molto interessante del Messaggero, che è pagina 3, che racconta del boom di furti nei depositi di carburante. Gasolio da trazione agricola, diesel per autobus e da riscaldamento, si moltiplicano gli assalti alle aziende. Le indagini puntano a un'organizzazione che agisce in più regioni. Sono state bloccate le prime rivendite clandestine, cioè arriviamo alla vendita di carburante clandestinamente. Anzi, quattro cose vi vorrei segnalare. Andrea Pagani sul Sole 24 Ore, pagina 13, ci dà conto di come, questo lo trovate anche su altri giornali, di come gli Stati Uniti stiano chiedendo informazioni più precise a Mosca sul caso della peste polmonare. Le autorità russe dicono che non c'è nessun caso registrato tra i contatti della donna morta in Siberia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo anche per rassicurare, il rischio di infezioni resta molto basso al di fuori del paese, naturalmente vedremo, ma quello che non trovate quasi su nessun altro giornale, anzi su nessun altro giornale italiano quantomeno, è l'esplosione della protesta contro Modi in India, e qua ne scrive Marco Masciaga, corrispondente da Nuova Delhi. Il governo del primo ministro indiano Narendra Modi è stato messo sotto pressione per la seconda volta nel giro di pochi mesi, ieri, dopo che le opposizioni hanno tentato di marciare verso la sede dell'Election Commission of India per chiedere le dimissioni del suo capo. Cos'è successo? Che prima delle ultime elezioni 130 milioni di elettori sono stati esclusi dalla possibilità di votare. In parte elettori deceduti o migranti interni conteggiati più volte, in parte persone sulle quali la commissione elettorale ha ribaltato l'onere della prova chiedendo che dimostrassero di essere cittadini mediante documenti non sempre facili da reperire. E rifiutandosi di accettarne altri di uso comune. Tutto questo avrebbe consentito tra l'altro al partito di Modi di trionfare in West Bengal, escludendo milioni di cittadini musulmani appartenenti ai ceti popolari, che quindi non l'avrebbero votato. Le cose sono emerse in particolare dopo un'inchiesta di un giornale, l'Indian Express, però è un elemento di tensione interessante, cioè interessante su cui riflettere. L'altro spunto, vabbè, è quello che arriva dal Mar Nero, lo sapete, lo avete sentito anche in GR24, da lunedì ci sono stati raid che si presumono russi, ma naturalmente si dovrà vedere che cosa diranno le indagini, con droni contro tre car. È disperso l'equipaggio di 15 persone. Il tema è che siamo nelle acque territoriali bulgare. Un mercantile era diretto tra l'altro al porto di Ravenna. Alcune di queste navi portavano cereali, e occhio perché più di un quotidiano internazionale, soprattutto il Sole 24 Ore l'aveva già fatto nei giorni scorsi, tiene accesi i riflettori sull'andamento dei prezzi delle materie prime agricole, che stanno crescendo anche in forza di quello che succede nel Mar Nero, dove la guerra si è spostata esattamente sui mercantili che trasportano cereali. Traffico.
0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Strade in diretta. Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona giornata. Code per incidente sulla 13 Bologna-Padova, Trocchiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna e sulla 1 nel tratto Firenze-Roma è segnalato un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. Sempre sulla 1 Firenze-Roma, a causa di un veicolo in avaria, code tra l'innesso con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione Roma. Sulla Pontina code per incidente all'altezza dell'uscita di Pomezia Nord in entrambe le direzioni di marcia. Poi per un veicolo in avaria si procede lentamente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'innesso con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova-Voltri. È tutto, grazie dell'ascolto. A dopo.
22: 24 mattino.
2: Dunque, domani ci dovrebbe essere il voto finale sulla legge elettorale. La nuova legge mantiene alcune regole di genere. Non riassumiamo tutto il testo, ormai lo sapete perfettamente: indicazione del Premier, cioè meglio del candidato alla presidenza del Consiglio, la coalizione deve raggiungere almeno il 42% per ottenere il premio di maggioranza, altrimenti si va al proporzionale puro. La nuova legge mantiene alcune regole per quanto riguarda il genere, ma elimina una delle garanzie più importanti per le donne, quella che imponeva di non superare il 60% di capi lista dello stesso genere. Una norma che è molto, cioè una parte, l'eliminazione di una garanzia, per così dire, che viene molto contestata, è stata contestata anche in parte dalla maggioranza, ma in particolare da Elena Bonetti, deputata, presidente di Azione. Buongiorno Bonetti e benvenuta innanzitutto.
6: Buongiorno a lei e a tutti.
2: Lei ha raccontato che il risultato perverso potrebbe essere che ci potremmo trovare in un Parlamento senza neanche una donna?
6: Sì, è esattamente così. Le regole che la maggioranza ha scritto prevedono, come scenario plausibile, possibile, non certo apocalittico, un Parlamento eletto di soli uomini, perché hanno, come lei ha ricordato, scelto di mettere i capolista bloccati, cioè quelli che vanno a elezione sicura, senza dover garantire un equilibrio tra le donne e gli uomini, quindi i partiti possono candidare solo uomini, e anche le donne presenti nel premio di maggioranza, che non è detto che scatti, anche loro nelle liste possono essere messe al secondo posto. Quindi nel caso di un proporzionale puro, lo scenario che lei ha ricordato, si potrebbe arrivare al paradosso, ma in realtà concreto, di un Parlamento solo al maschile.
2: E comunque un Parlamento nel quale presumibilmente il numero di donne sarà ridotto, se capisco bene.
6: È esattamente così. Quello che è accaduto è stato uno scambio elettorale, diciamo, tra gli alleati. Meloni voleva introdurre le preferenze, i suoi alleati, tra l'altro ricordo tutti uomini in una stanza, i cosiddetti Sherpa, hanno trattato per le preferenze chiedendo in cambio le mani libere per poter candidare solamente uomini, quindi togliendo il vincolo dell'equilibrio di genere. Si immagini cosa possa accadere il giorno dopo di un Parlamento italiano in cui non ci sono donne o praticamente non ci sono donne, anche che arretramento e che impatto e sgomento avrebbe di vergogna e onta anche a livello internazionale, tra i paesi democratici. L'Italia che fa un passo indietro di questa natura ha un'immagine devastante.
2: Però questo, se consente Bonetti,

0: sanno che stanno votando una cosa abominevole per le donne, per loro, per chi verrà dopo. Dico, davvero siete disponibili a riconsegnare la dignità e i diritti delle donne nelle mani delle scelte, della benevolenza dei segretari di partito che possono decidere o meno di candidarci? Questo è un arretramento, un dire che la legge italiana non deve più impedire le discriminazioni, ma che le discriminazioni si evitano perché in fondo c'è un buon comportamento sociale.
1: Senta, scrive un ascoltatore che la domanda che fanno sempre tutti quando si parla, no, di spazi di tutela di questo tipo, è successo per esempio anche per le quote nei CDA, dice, ma c'è bisogno davvero, che vengano inserite per legge anziché per capacità?
0: Sì, c'è bisogno perché non sono vere tutele, sono spazi di promozione. Il riferimento alle quote è estremamente opportuno, le quote nei CDA. Si pensi che prima dell'introduzione del vincolo di avere prima il 30, poi il 40% di donne nei CDA, la presenza delle donne nei CDA era il 6%. Dal giorno dopo della legge la percentuale è aumentata, siamo arrivati al 40%, tra l'altro con oggi risultati certificati di una maggiore qualità competitiva e innovativa delle aziende che hanno fatto questo passaggio. Non è che le donne brave prima non ci fossero e poi sono spuntate come funghi all'improvviso dopo la legge, semplicemente prima non venivano scelte, quindi sì, servono le quote.
1: Ultima domanda è se, secondo lei, su questo fronte può arrivare qualche sorpresa in Parlamento giovedì, nel senso che lei in qualche contatto con le colleghe di centrodestra ce l'avrà, no, su questo tema?
0: Io mi auguro che questo accada, penso che possa accadere, a luglio è accaduto, è chiaro che in questo momento è difficile perché le donne sono un po' ricattate dai segretari che dicono state tranquille, vi candidiamo lo stesso, e la stessa Giorgia Meloni che dice se non passa la legge si va al voto anticipato, ma sono due tesi che non reggono. La seconda perché tanto si sa che ormai il sentore e la convinzione, anzi, della stessa maggioranza, è che si va comunque a votare in primavera. E per quanto riguarda il primo punto, di nuovo la domanda è: davvero oggi, di fronte a una responsabilità così grande per se stesse e per le donne che verranno dopo di loro, le donne che dal centrodestra hanno fatto le battaglie per le donne, hanno scritto leggi importanti per le donne, sono disponibili a obbedire ad un potere macista e maschile che fa di loro una merce di scambio, per questo io ho chiamato la legge Macellum, e non invece a capire che devono svolgere un ruolo importante di difesa dei diritti delle donne acquisite. Quindi mi auguro che abbiano il coraggio di disobbedire questa volta.
1: Grazie Elena Bonetti, deputata presidente di Azione. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. Tron, senza H. Non è Tron.
10: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: Voglia di fare casa.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
6: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti.
7: Il segnale orario vi è offerto da
8: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
9: Le 7:59.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Treno fa il massacro di Hamas, in Israele allerta massima mentre il paese si prepara alle urne. Rivolta degli studenti in Francia, lezioni sospese fino a venerdì, il presidente Macron convoca il governo. Legge elettorale avanti con i primi voti di fiducia, caro carburanti, finisce lo sconto sulle accise. L'Argentina ai piedi di Messi che dice addio alla nazionale, Portogallo, Ronaldo chiede scusa ed è pronto a tornare. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre Israele ricorda le vittime con commemorazione in tutto il paese, dal sito del Festival Nova ai rifugiati aerei. È il primo anniversario con tutti gli ostaggi rientrati a casa e sul ricordo pesa anche l'appuntamento politico. Israele andrà infatti al voto il 27 di ottobre. A Gaza intanto restano le conseguenze della guerra. Decine di migliaia di morti, città devastate e gran parte della popolazione sfollata.
11: All'inizio fu un lampo che squarciò il cielo. Erano le 6:29 del mattino, l'alba di Shabbat, giorno di riposo per gli ebrei. Israele si svegliò nel suo peggiore incubo. 5.000 razzi, miliziani che attraversano il confine, attaccano i civili e un festival musicale nel deserto. Inseguono, rapiscono. I soldati sono colti di sorpresa. L'intelligence israeliana si ritrova impreparata. Il bilancio è agghiacciante. 1.200 israeliani uccisi, 251 rapiti. 3 anni dopo, la guerra di Gaza ha distrutto la striscia, ha fatto oltre 71.000 morti.
12: I just lost my parents on October 7th, 2023.
11: Ho perso i miei genitori il 7 di ottobre. È un dolore immenso, dice Mao Zedong. Ma bisogna costruire il futuro con il dialogo, la pace non è un'utopia. Inon, assieme al palestinese Aziz Abu Sarah, ha scritto un libro sulla riconciliazione. mediazione e la necessità di trovare pace, ma è un'eccezione. Il paese appare ancora lacerato, impaurito, quando non apertamente desideroso di vendetta. Il ministro della difesa Katz, ieri, ha avanzato l'ipotesi di un nuovo attacco jihadista e ha paventato una guerra in Cisgiordania dell'IDF contro l'ANP. La domanda è ora se questa paura e questo odio si riverseranno e quanto nelle urne del 27 ottobre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
0: Sono decine le manifestazioni anti-israeliane previste per oggi, su cui Tel Aviv ha diramato l'allerta. Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito, Italia, i paesi più esposti. L'organizzazione che rappresenta la comunità israeliana negli Stati Uniti ha inviato una lettera ad oltre 100 università americane, incluse tutte le università della Ivy League, invitandole a prepararsi in vista di possibili scontri. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale israeliano ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro israeliani ed ebrei all'estero, sconsigliati i viaggi in Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto. Tutti i cinema olandesi hanno accolto l'appello dei registi di Naza a non proiettare il documentario su Gaza ieri, oggi e domani, appello giunto in seguito alle minacce rivolte ai produttori israeliani del film, percepito, hanno spiegato i distributori, come un insulto ai familiari delle vittime. E a Parigi il Ministero degli Interni ha deciso di vietare una manifestazione promossa da un collettivo Propal prevista per questa sera. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Gli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato un missile nel nord della capitale. Guerra in Ucraina. Un attacco è stato sferrato nella notte dalla Russia su Kiev con missili e droni e il bilancio è di almeno 2 morti. Gli Stati Uniti intanto aumentano la pressione sulla Russia per il decesso nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena.
13: Centinaia di persone in quarantena e sotto osservazione, a cominciare dai 60 ricercatori che lavoravano gomito a gomito con la giovane scienziata infettata e uccisa qualche giorno fa dalla peste polmonare in un laboratorio siberiano. Sono misure drastiche, incluso l'isolamento di tutti gli ospedali della zona, quelle adottate da Mosca, che tuttavia nega la presenza del morbo e lascia cadere nel vuoto gli appelli a condividere le informazioni sull'accaduto, dall'OMS agli Stati Uniti, che, riferisce il Wall Street Journal, in una dura nota richiamano la Russia al rispetto degli obblighi internazionali di trasparenza e comunicazione in ambito sanitario. Nessun focolaio e situazione sotto controllo, il muro del regime di Putin che ricorda quello alzato da Pechino alla vigilia della pandemia Covid del 2020, oltre 7 milioni di morti in 2 anni. Intanto, secondo alcuni media locali, ci sarebbe già una seconda vittima del contagio e si moltiplicano le accuse di reticenza alle autorità, fra appelli alla prudenza rimossi dai social e servizi TV cancellati. Mongolia, Kirghizistan e Uzbekistan starebbero intanto rafforzando i controlli alle frontiere. Presto parlerò con Putin, annuncia Trump, mentre l'ambasciata statunitense a Mosca invita gli americani a lasciare il paese, anche contro rischi di improvvisi, ma non imprevedibili, lockdown. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Va avanti la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, con quasi 500.000 di persone in piazza. Il presidente Emmanuel Macron convoca il governo, lezioni nei licei sospese fino a venerdì.
14: Il terzo atto della protesta studentesca andata in scena ieri in tutta la Francia rafforza la mobilitazione cominciata a metà settembre e mette il presidente Macron spalle al muro. Un'ondata di giovani che, accompagnati da genitori, sindacalisti ed esponenti della sinistra, si è riversata nelle strade di tutto il paese chiedendo un miglioramento del sistema scolastico, crollato nell'ultima classifica OCSE. Circa 266.000 persone secondo il governo, mentre l'Unione Studenti ne ha annunciati 450.000, in quella che è stata una giornata meno tesa del previsto. Qualche disordine si è registrato a Parigi, dove circa 300 black bloc si sono scontrati con la polizia, ma anche in altre città come Lione o Strasburgo. 488 i fermati. A dominare il dibattito, oltre alle richieste della piazza, la risposta delle forze dell'ordine, giudicata da molti sproporzionata.
15: Est-ce que des accidents peuvent arriver? La réponse est oui.
14: Gli incidenti possono accadere? La risposta è sì, ha commentato il premier Le Cornu, prima di annunciare la sospensione delle lezioni nel fine settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti, mentre Macron, in serata, ha riunito alcuni ministri per fare il punto della situazione. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
9: In Italia ora con la politica tra l'iter della legge elettorale alla Camera e i provvedimenti contro il caro carburanti.
16: Nessuna sorpresa alla Camera sulla fiducia chiesta dal governo sulla riforma della legge elettorale dopo le modifiche fatte in Senato su 4 articoli. La maggioranza compatta ha votato ieri sui primi 2 articoli della nuova legge considerati il cuore della riforma. Le nuove norme disciplinano l'elezione di Camera e Senato con le preferenze e i capilista bloccati, premio di maggioranza e numero delle firme necessarie ai nuovi partiti per presentare le liste elettorali. Oggi ci sarà l'ultimo voto di fiducia sull'articolo 3 della legge che ridisegna i collegi elettorali della provincia autonoma di Bolzano. Domani è previsto il voto finale a scrutinio segreto, chiesto dalle opposizioni che contestano la riforma. Voto segreto che a luglio per un voto di scarto costò al governo la bocciatura sulle preferenze con i capilista bloccati, norma poi ripresentata e approvata in Senato e che ieri ha incassato la fiducia. Per le opposizioni la legge è anticostituzionale, frutto della paura di Giorgia Meloni di perdere le elezioni, e annunciano battaglia anche fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Corte Costituzionale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Alla vigilia della scadenza dello sconto accise, gli ultimi 6 centesimi sul gasolio alla mezzanotte fra lunedì e martedì, il governo ha deciso di non attivare il meccanismo delle accise mobili, cioè l'utilizzo dei maggiori incassi IVA per mantenere lo sconto. Ma l'ENI, finito lo sconto statale, ha subito alzato di 6 centesimi il prezzo del gasolio, da 2,19 a 2,25. L'avevamo scritto con chiarezza, spiega la società nella nota del 25 settembre. Le altre compagnie che avevano seguito Eni negli sconti si stanno ora gradualmente allineando a 2,25 sul gasolio, mentre resta 1,99 la benzina. Le imprese di autotrasporto unite in Unatras chiedono intanto al governo di fare pressing sulle compagnie petrolifere perché estendano gli sconti anche alle vendite all'ingrosso. Il caro gasolio, dicono, continua per noi a essere insostenibile. Protestano anche i piccoli distributori Assopetroli e Assoenergia, che chiedono di trasferire la riduzione dei prezzi lungo tutta la filiera senza costringere una parte del mercato a operare in perdita. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Ed è polemica sul decreto scuola e sul possibile taglio delle risorse per il contrasto alla violenza contro le donne.
19: Il Ministero dell'Istruzione ha smentito le opposizioni secondo cui il governo avrebbe tagliato le risorse destinate alle attività educative a scuola per il contrasto alla violenza contro le donne. Secondo la senatrice Cecilia D'Elia, PD, prima firmataria dell'emendamento, il governo avrebbe ridotto infatti di oltre la metà lo stanziamento per dare più fondi al contrasto al cyberbullismo. La capogruppo Demi in Commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, parla di 4 milioni di euro spostati. La norma era stata introdotta con la legge di bilancio 2026 e ha stanziato 7 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 per attività formative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Secondo la ricostruzione del Ministero, la norma prevedeva un passaggio dei fondi attraverso il Ministero dell'Interno e i bilanci dei comuni, iter definito farraginoso e ad alto rischio di inefficacia. I fondi, scrive in una nota ufficiale il dicastero guidato da Valditara, sarebbero rimasti congelati nella burocrazia comunale, andando perduti. Ricostruzione molto parziale, la replica del PD. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: L'incendio di Capodanno a Cramontana in Svizzera. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo.
21: Per la strage di Cramontana di Capodanno, 41 morti e 115 feriti, quasi tutti ragazzi, insieme al marito è indagata con le accuse di omicidio colposo, lesioni e incendio. Ma sempre per quanto accaduto quella notte nel loro locale, ora Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera. Il motivo? La perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Così recita l'istanza che la donna ha presentato all'assicurazione, assicurazione che a sua volta ha chiesto alla procura del Canton Vallese il nulla osta e l'autorizzazione è stata accordata. Tutto nella norma, secondo le regole svizzere sugli infortuni sul lavoro. È una notizia che ci sconcerta. Le famiglie delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento degli immani danni subiti. Così ha parlato Fabrizio Ventimiglia, legale di una delle ragazze ferite. Da mesi Jessica Moretti è sottoposta all'obbligo di dimora nella sua abitazione di Lens. Il marito da agosto è in carcere carcere con l'accusa di averla picchiata. Nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno, in procura è previsto un confronto tra i due, fissato il 2 novembre. Oltre ai Moretti, sono 15 le persone indagate a vario titolo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In una lettera di 5 pagine diffusa dai media portoghesi, Cristiano Ronaldo chiede scusa per aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese alla vigilia della sfida con la Danimarca a Copenaghen, valida per la Nations League, e si dice disponibile a tornare. Dopo aver scontato la squalifica che mi verrà inflitta, sarò disponibile a competere e a vincere per la nostra nazionale, ha scritto Ronaldo, mentre un'altra nazionale, quella argentina, ha dato l'ultimo saluto a Lionel Messi.
2: Messi, gol! Tra questo gol contro il Benin, l'ultimo della sua carriera in nazionale, e il primo segnato contro la Croazia nel 2006, sono passati più di 21 anni, 6 mondiali e 208 partite. Nessuno come lui ha giocato così tanto con la nazionale argentina. Messi è arrivato allo stadio in lacrime, ha pianto durante l'inno nazionale e quando ai 10 minuti del primo tempo si è fermato il gioco, tutto il paese ha pianto insieme a lei. I numeri di Messi sono di un altro pianeta. Ha segnato 126 gol con la maglia dell'Argentina. Dietro di lui c'è Gabriel Batistuta, fermo a 56. Però i numeri di Messi raccontano soltanto una parte di questo giocatore indimenticabile. Anche se vorrei restare qui per tutta la vita, ha detto Messi, sento che questo è il momento giusto. L'ultimo mondiale è stato già qualcosa di incredibile per tutto ciò che ho vissuto. Lionel Messi lascia un vuoto difficile da colmare. Un giocatore così, un artista del calcio di questa dimensione, è difficile da trovare. Era difficile dopo Maradona, è ancora più difficile dopo Messi. Ma gli argentini sono scaramantici e vogliono credere che non ci sia due senza tre. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Buenos Aires.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella Regia. Ora vi lascio 24 Mattino, Gera 24, torna alle 8:59.

0: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
4: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
5: E con
7: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
8: 24 mattino.
9: Le 8 e 16 minuti di mercoledì 7 ottobre, caro Paolo Mieli, buongiorno.
10: Finalmente è tornata una musichetta per noi e per gli ascoltatori.
9: Vedi, abbiamo cambiato, sì, ogni tanto si cambia, sì, così, ci piace.
10: Allora, oggi è il terzo anno anniversario del 7 ottobre, la cosa che mi ha più impressionato stamattina è che sulle prime pagine dei giornali statunitensi non c'è menzione di questo terzo anniversario, quasi un imbarazzo, non tanto per quello che è accaduto dopo a Gaza, ma perché si sentono infognati in questa guerra dell'Iran. E il New York Times infatti pubblica un servizio, quello sia ampio, sugli Houthi che sono riusciti a riconquistare la base di Bab el Mandeb, ma insomma hanno quasi di più i giornali italiani, almeno alcuni, il Foglio so più di altri, ma anche il Corriere, il Giornale. E la notizia che più mi ha colpito è un'intervista di Gian Guido Vecchi su, a proposito del 7 ottobre, sul Corriere della Sera, su una visita che ieri sera il Cardinale Zuppi ha fatto in sinagoga a ricordare il massacro. Mi ha colpito per le parole che sono, te le leggo tra virgolette: sono qui per esprimere vicinanza a una tragedia che è e resta tale, questo segnatelo, è e resta tale, e quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicidia 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione. Quella è e resta tale, capisci che ha degli, dice, indipendentemente da quello che è accaduto dopo, merita, secondo Zuppi, merita un focus speciale quello sulla strage del 7 ottobre. Sui giornali americani non c'è neanche questo. Sui giornali tedeschi, adesso passo invece a una cosa che è trattata in modo minore dai giornali italiani, la prendo come sempre dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è il giornale più completo che viene pubblicato in Germania, a mio parere. Segnala 3 cose che mi hanno fatto impressione. Allora, 1, che in Sassonia-Anhalt, dove si è votato 2 settimane fa, ti ricordi, e, è stato eletto, come era possibile o probabile, Tobias Rausch, che candidato di estrema destra, ma la cosa che nota il giornale tedesco è che è caduto il Brandmauer, cioè il muro di contenimento, il cordone, quello che viene chiamato, sì, in tutti i giornali, il cordone sanitario, e che sta accadendo un po' dappertutto, sta accadendo anche in Spagna, cioè significa l'alleanza di tutti i partiti pur di non ammettere un candidato dei partiti di estrema destra alla guida di istituzioni importanti, e ovviamente la guida della Sassonia-Anhalt è una cosa importante. E, Tobias Rausch è uno dell'ala pragmatica, diceva Gergolette sul Corriere della Sera, del AfD, non è uno di quei candidati oltranzisti, però ha ottenuto al primo scrutinio 48 voti, poteva contare su 39 deputati, e qui si sono aggiunti i 5 rossobruni, e quelli ce l'aspettavamo, no? I rossobruni, sì, sono il partito BSW, che, ma altri 4 quasi certamente della CDU, e quindi insomma significa questi 4 della CDU, poi si vedrà la evoluzione di questo caso, ma significano qualcosa, no? Significa, sì, che il Partito Democristiano Tedesco dà dei segni di cedimento rispetto a quel Brandmauer. Seconda cosa che mi ha colpito in Germania è che è stato arrestato August Anninger, che è un ottantenne che tutti noi conosciamo, perché ha guidato i servizi segreti tedeschi dal 1998 al 2005, ma era talmente importante che ha continuato fino al 2022, tant'è che l'imputazione è di aver venduto notizie, sì, ai servizi stranieri, non viene detto Russia, anzi, sì, viene avanzato lo Spiegel, ha avanzato il sospetto che li vendesse all'Azerbaigian, sì, oppure ad altri paesi, però insomma,
9: la stessa Faz, che... la stessa Frankfurt Allgemeine Zeitung, sì, dice che i contatti di Anning, da quel che risulta loro, non appartengono ai servizi segreti russi, quindi insomma questo sembra al momento.
10: Sì, però sai, uno li vende anche per interposto paese, no? Sì, ai, certo, russi. È uno, diciamo, è un esponente, perché poi il capo dei servizi segreti è nominato dalla politica della stagione in cui la Germania era molto, quella stagione che va da Schröder alla Merkel, che una stagione di grande apertura della Germania alla Russia, e quindi il sospetto è che sia magari appunto attraverso l'Azerbaigian o chi altro, si sospetta addirittura che il Mossad della Cina, altri posti, non si sa bene a chi l'abbia venduti, però 16 anni sono tanti. Terza notizia che ho letto è che la Buchmesse, cioè la Fiera del Libro di Francoforte, si è aperta con la contestazione di un ministro populista. Sai che ogni anno la Buchmesse ha un ospite d'onore o un paese, ed era Otto Klempier della Repubblica Ceca, e ci sono state grandi contestazioni, vergogna, ministro, insomma, sì, non mi dilungo perché ne capisci il significato. Ovviamente l'altra notizia del giorno, cioè la notizia del giorno per i giornali italiani, sono le manifestazioni in Francia, il terremoto in Spagna, ma in margine a questo terremoto in Spagna, avrai letto anche tu, è stata data un'amnistia a Puigdemont, che era il leader catalano che guidò anni fa, guidò quel referendum per l'indipendenza che stava per travolgere la Spagna. E lui se n'era fuggito dalla Spagna, si era infilato in nel baule dell'auto di sua moglie, cambiò giacca e vettura sotto un calcavia, se ne occupa Andrea Nicastro in un articolo che è veramente molto bello sul Corriere della Sera, perché ricostruisce tutte le vicende. E la cosa che ha sempre colpito tutto è che lui l'esilio Il luogo d'esilio dove ha passato questi anni è stata Waterloo in Belgio, sì. Quindi dopo nove anni passati a difendersi a Waterloo è stato definitivamente amnistiato con un processo complicato alla Corte Costituzionale, ha obbligato il Tribunale Supremo a ritirare l'accusa e quindi il mandato d'arresto. Nel 2023 era già stato perdonato per l'attacco alla Costituzione, ieri anche per l'uso dei fondi pubblici a favore della macchina indipendentista, e quindi torna a Barcellona. Questo partito è stato determinante, sì. Il suo partito nel causare la crisi spagnola, e qualcuno vede un nesso fra le due cose. Ovviamente non c'è nessun nesso, perché la Corte Costituzionale, tutto quel meccanismo complicato che ti ho appena descritto, procede autonomamente, non è che Sanchez o chi per lui o il re dicono devi fare questo, devi dare quest'ordine, però è una coincidenza abbastanza singolare. L'Italia te la salto prima perché hai già detto tutto tu, sì. C'è il voto, però l'aria è che il voto sulla legge elettorale non riserverà sorprese, nonostante domani ci sia un voto segreto, perché anche la sinistra sembra rassegnata che accada questo e rinvia tutto alla Corte Costituzionale e anche rinvia le proprie scelte alla sentenza della Corte Costituzionale. Ma intervistato da Ilaria Proietti, Massimo Villone, che è un costituzionalista importante, Ilaria Proietti è una giornalista del Fatto Quotidiano, dice: il PD prende tempo, ma si illude, è errato sperare nell'aiutino di papà Mattarella o di mamma Consulta. Cioè dice che questa storia di ritardare tutto il processo di scelta di come muoversi, chi sarà il leader, in compagnia cantando, scusa la tosse, ma sono tutta la settimana c'è la tosse, quindi vi avverto.
9: Scusami, Paolo, una precisazione, perché parla del PD Villone, lo ricordiamo, perché sì, è un costituzionalista, ma è anche stato parlamentare del centrosinistra per più di 10 anni, per 14 anni, insomma per 4 legislature, quindi ne parla per questo ovviamente, prego, scusami Paolo.
10: E se ne intende, per quello che riguarda la sinistra, l'unica cosa che mi hanno colpito sono le ultime 3 righe di un articolo di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, che dice che nella giornata parlamentare di ieri ha detto: per quel che conta la sensazione, la segretaria del PD è apparsa accigliata, curva su se stessa, colpiva anche una certa solitudine, insomma non mi è apparsa, non è apparsa.
9: Ce l'hai dell'acqua, Paolo, ce l'hai dell'acqua sotto mano, perché ti sento un po'.
10: No, io tossisco tutta la settimana fino a venerdì.
9: Così, fino a venerdì, poi da lunedì già smetti. Deciso. È così, un controllo del proprio corpo che neanche Chuck Norris, diciamo, va bene.
10: Io controllo il mio corpo e decido questa settimana tossisco, perché
9: va bene.
10: Il raffreddore va gestito.
9: Così.
10: Pubblicamente, senza vergognarsene,
9: sì, giusto.
10: Invito tutti a fare la stessa cosa, anche perché gira il raffreddore. Su tutto il resto, quindi ho saltato praticamente la destra, sì. La sinistra, potrei dire che a destra vogliono liquidare Schifani in Sicilia, ma insomma sono tutte cose, sì. Di poco momento, quando lo faranno ne parleremo. La palma del genio della comunicazione della settimana va data a Maria Rosaria Boccia, la famosa amante, lo dico fra virgolette, del ministro San Giuliano, che ne causò le dimissioni, che è riuscita nel processo che riguarda tra lei e San Giuliano a chiamare in causa Ranucci, e quindi ci unificano, insomma, sì. Vi avverto, se ne accorge già Maria Iello sul Messaggero, che nelle prossime settimane le due vicende si intrecceranno. Lei genialmente lo dico in modo ironico, si era messa sulle piste di Ranucci, lo aveva coinvolto in un rapporto così di costruzione di un'iniziativa giornalistica, non si è capito bene. Ha scritto anche un libro in difesa di Ranucci, che dice una persona molto per bene, quindi, e lo trascina, non capisco bene, cioè, anzi lo capisco a che titolo, perché Ranucci trasmise la famosa telefonata che lei aveva registrato fra dove risultava una lite fra San Giuliano e sua moglie,
9: sì.
10: E quindi la trasmise al Report, e con questa scusa Ranucci entra, non so se come testimone, non so se lo ammetteranno, perché poi lei nella lista dei nomi chiamati a comparire c'è anche il ministro Giulia, Arianna Meloni, che sostiene, sì, essere stata la sua principale nemica. E quindi diventa una pochade all'italiana, che capisci, sì, le vicende, sì. San Giuliano, Boccia, Ranucci, che tutto si mischia, che entrerà sicuramente anche il ristorante Cefalù, dove lei si è fatta, ovvio, riprendere mentre è.
9: Ma tu l'hai mai vista al Cefalù, la Maria Rosaria?
10: No. Purtroppo non l'ho vista, quasi non la conosco, l'ho incontrata una volta in un retrobottega dei dibattiti televisivi, ma okay, troppo breve per poterne parlare compiutamente. Ma al Cefalù, nonostante, ma guarda che io sono andato pochissime volte al Cefalù, comunque non voglio riaprire il caso. E per concludere, mi è molto piaciuto in un articolo bravissimo Daniela Mastromattei su Libero, una lite a Piacenza sul maiale, nel senso che dal 20 ottobre nel menù delle scuole di Piacenza verrà eliminata la coppa piacentina, la lonza e il prosciutto cotto. Immediatamente sono insorti tutti, il mondo cattolico ma il mondo tradizionalista, dicendo che è un omaggio ai musulmani. La sindaca Katia Tarasconi ha respinto l'accusa di voler favorire un processo di islamizzazione, e ha ricordato che i menù non vengono stabiliti dalla giunta, bensì dai dietisti, dai medici dell'ausile e dalle commissioni alle quali siedono anche i genitori. E poi però gli hanno chiesto, ma insomma, perché la lonza è stata... Perché la lonza è un bene da 30 anni, è un bene riconosciuto a livello, sì, internazionale come...
9: O la coppa, forse la coppa, la coppa piacentina.
10: Sì, la coppa, scusi, la coppa piacentina è una cosa... Però anche la lonza è stata esclusa, Comunque, ed è la lonza la principale imputata, perché credo che un allievo di questa scuola si sia strozzato mangiando la lonza, che risultava troppo stopposa. Il prosciutto cotto invece sarebbe uscito per normale rotazione degli alimenti, sostituito dal provolone, quindi per un puro caso sono usciti, che ridi,
9: no, vabbè, mi fa sorridere questa cosa.
10: Io mi sono studiato il caso,
9: sì, ho visto molto attento. Ma poi posso dirti una cosa, Paolo? Ma lo sai che devo dirti che anche se fosse, allora, ormai nelle scuole gli studenti di religione musulmana sono un numero consistente, se a un certo punto nelle mense si decide di togliere quegli alimenti perché, per così dire, possono essere non vedo francamente il problema. Cioè, la coppa te la puoi mangiare a casa, adesso la dico brutalmente, non è nutrizionalmente,
10: sì,
9: fondamentale, cioè è sostituibile, no, in qualche misura, non mi sembra,
10: sì,
9: un
10: però sai, viene vissuto come insulto alla coppa.
9: Sì, ma dico anche praticamente, cioè non è che puoi preparare, se hai 15% di studenti musulmani, non è che puoi metterti a preparare piatti separati per tu. Se riesci ad equilibrare le cose anche dal punto di vista pratico ed economico per l'azienda che si occupa dei pazzi, vabbè, scusami.
10: Tra l'altro l'assessore alle politiche educative Mario Dadati ha detto che già da tempo le famiglie possono richiedere diete specifiche per ragioni, sì, mediche, religiose o etiche, quindi non è che sei obbligato a mangiare la coppa o se no, sì, rimani digiuno nelle scuole di Piacenza. Però tant'è, e la cosa più divertente è l'immagine che ha subito diffuso Katia Tarasconi, la sindaca, mentre ha dentro un panino enorme con la coppa.
9: Con la coppa dentro.
10: E fa sì, un grande panino dove si vede ben visibile la coppa, mi sembra che sia... E lei se lo mangia per far vedere, vedete, io non voglio assolutamente... Quindi la lite per la coppa, vi avverto che insieme alla tosse continuerò a seguire. Beh certo, perché a me la lite della coppa a Piacenza mi piace da morire, e... ma anche quello sulla lonza, il prosciutto sostituito da provolone, poveretti. Il provolone anche può essere stoppaccioso.
9: Sì, può esserlo. Comunque, caro Paolo,
10: la continuo a seguire.
9: Ti lascio nella tua tosse, nel tuo raffreddore. Ci sentiamo
10: ma guarda
9: domani.
10: Che la tosse è piacevolissima. A me la tosse non mi dà assolutamente fastidio. Il raffreddore e tosse sono una specie di tassa di stagione che uno paga all'inizio e a volte anche alla fine della stagione. E ti fanno sentire meglio, tossisci, vabbè, butti fuori i germi.
9: Giusto.
10: Ciao.
9: Grazie. Paolo, ciao.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro: le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo, e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: Oh, ti senti così?
19: O ti senti...
20: ACT!
19: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
21: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
22: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
17: Evviva!
18: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
8: 24 mattino.
9: Oh, amiche e amici miei che vi siete fatti triggerare, abbiate pazienza, ora chiudiamo il capitolo. Qua nessuno ha vietato la coppa a Piacenza, cioè non entra nelle mense delle scuole, e vedere che non entra nelle mense delle scuole come un segno dell'islamizzazione. Oh, andiamoci cauti e passiamo a parlare di cose serie. E le cose serie sono queste. Questo è un pezzo dell'audio, e nemmeno uno dei più crudi, ovviamente, che di quel 7 ottobre del 2023, e arriva da quel festival Nova, quel festival nel quale si ballava, ci si divertiva, quando è arrivato l'assalto di Hamas. All'alba una selva di circa 3.000 razzi viene lanciata su Israele da alcune postazioni della striscia di Gaza. 119 varchi alla frontiera vengono assaltati, e una volta penetrati è una strage. 1.200 morti, 251 rapiti. Solo 168 di questi sono tornati a casa. Si è parlato molto in questi tre anni della reazione israeliana, ovviamente, che ha provocato la morte di 74.000 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, cifra sulla quale la comunità internazionale tende, Nazioni Unite comprese, a dar credito. E però c'è anche una riflessione aperta a tre anni da quell'eccidio, da quel pogrom, su dove sta andando Israele, e che guarda al voto che ci sarà tra 20 giorni. E dunque su tutto questo che si gioca, per così dire, questo anniversario così doloroso, a Gerusalemme innanzitutto, dove si trova la nostra inviata Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno.
25: Sì, buongiorno Simone. Io ero inviata a Gerusalemme due giorni fa, adesso sono a Tel Aviv.
9: Sì.
25: Sono precisamente nella piazza di Herzl Square, che è una delle piazze centrali di Tel Aviv, e te lo dico perché volevo un po' raccontarti cosa sta succedendo qui. In questa piazza c'è una fontana, e noi eravamo venuti, io ero venuta un anno dopo il 7 di ottobre 23, e la fontana era completamente coperta da fotografie delle persone rapite, delle persone che erano state uccise. Adesso queste fotografie sono sbiadite, ci sono molte più fotografie di soldati uccisi, ci sono molte bandiere, e la fontana questa notte era, l'acqua era stata colorata di rosso, in segno ovviamente di lutto, di commemorazione per queste persone. Tu hai raccontato 1200 vittime, e alcuni sono tornati fra i rapiti, però moltissimi sono anche quelli che sono rimasti nella striscia di Gaza, oppure i corpi sono stati restituiti, appunto, purtroppo morti. Come tu dicevi, Simone, tutto questo dolore, tutto questo sofferenza di Israele, il trauma è ancora molto presente, forse si riverserà nelle urne. Il 68% degli ebrei israeliani ha dichiarato in un sondaggio che era pubblicato su Time of Israel due giorni fa che voterà anche tenendo conto del 7 di ottobre.
9: Ovviamente, e anche di quello che sta uscendo e che è uscito nelle ultime settimane in merito a Netanyahu, le molte indiscrezioni pubblicate soprattutto dai giornali americani, ma non solo, anche da quelli israeliani, in merito a quanto fosse stato avvertito Netanyahu, quanto fossero stati avvertiti i loro servizi di quello che stava per accadere. Emanuele Fiano è un ex parlamentare, presidente dell'Associazione Sinistra per Israele, Due Popoli, Due Stati. Fiano, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni.
26: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
9: Con lei parleremo anche di questo DDL sull'antisemitismo che è in arrivo e che, sul quale ci sono divisioni, per così dire, nella sua area politica. E però vorrei anche parlare con lei del fatto che in questi 3 anni i casi di antisemitismo sono cresciuti in maniera esponenziale.
26: Sì, sono cresciuti, si sono circa quadruplicati in Italia i casi di antisemitismo. Ovviamente la spiegazione più semplice che viene data, diciamo così, è tutta colpa di Netanyahu per quello che è successo dopo il 7 ottobre, il tragico lutto del 7 ottobre che oggi ricordiamo, e quello che è successo dopo a Gaza e poi in Cisgiordania. Ma questa considerazione che ci sia una conseguenza nell'antisemitismo degli avvenimenti e delle responsabilità delle azioni di Israele, sicuramente della quantità altissima di morti civili a Gaza, non vuol dire che questo fenomeno dell'antisemitismo dobbiamo stare a guardarlo, oltre al fatto che, come dire, è una mala pianta che sicuramente scorreva sotto terra. Ecco, se qualcuno vuole sapere che cos'è oggi l'odio antisemita, può gratuitamente fare un piccolo tour nelle cose che scrivono a me sui social, nei commenti alle cose che io metto. Purtroppo siamo dentro una spirale di odio che va interrotta, e io penso per esempio alle parole straordinarie che dicono alcuni di coloro che il 7 ottobre hanno perso i figli o i genitori. Io ne conosco tanti, ieri uno ne parla oggi un quotidiano italiano, La Repubblica, ieri uno, il padre di un ragazzo ucciso il 7 ottobre, peraltro da fuoco amico, ma ha interrotto Netanyahu durante la cerimonia di ricordo del 7 ottobre dicendogli: è colpa tua se mio figlio è morto, ma, e poi dice nell'intervista: io continuerò a lavorare per la pace, ho appena conosciuto in Israele Maoz Innon, che insieme al suo collega palestinese Abu Afif è impegnato nel circolo dei genitori. Lui ha perso i genitori entrambe il 7 ottobre, e il suo amico palestinese con il quale si è incontrato ha perso un fratello per le violenze subite in carcere in Israele, e sono queste menti che continuano a lavorare per la pace nonostante la tragedia del 7 ottobre e poi la tragedia di Gaza, che sono quelle nelle quali io ripongo la speranza che un giorno, non so se nella mia vita, ma comunque che un giorno possa venire la pace. Io adoro coloro che nella tragedia riescono a trovare ancora speranza. Peraltro Hamas quel 7 ottobre andò a colpire comunità nella quale i pacifisti erano la maggioranza. Coloro che operavano per portare i bambini palestinesi di Gaza a curarsi in Israele erano quelli che sono stati uccisi.
9: Sì. Non so se nella mia vita, dice Emanuele Fiano, che non è un anziano signore, è una persona di 63 anni, quindi adesso andiamo al traffico, poi vorrei ripartire su questo da te con Valentina Furlanetto, che sei là e un po' il polso lo hai tastato, no? Di quanto, per così dire, lo scontro sia ancora elevato. Traffico.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Dobbiamo partire dalla 8 Milano-Varese. Si verificano code per incidente tra Cavari e Gallarate in direzione Milano. Altro incidente che sta causando disagi sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Grate e l'innesso con la tangenziale est di Milano verso Milano. Sulla 12 Genova-Rosignano code per un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, e per lavori invece code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Sulla 1 Milano-Napoli si procede in coda per un veicolo in panne tra l'innesso con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione Napoli. Ancora code sulla Pontina in prossimità dell'uscita di Pomezia Nord in entrambe le direzioni, e sempre per incidente code anche sulla 14 nel tratto Ancona Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. È tutto, ci risentiamo più tardi. Grazie dell'attenzione.
6: 24 mattino.
9: Valentina, mi pare che al di là delle ovvie divisioni interne in Israele, delle quali possiamo parlare infinitamente in vista di questo voto che ci sarà tra una ventina di giorni, il tema vero è che mi sembra che non ci sia uno straccio di via di soluzione, e anzi un inasprirsi, no, a partire da quello che succede in Cisgiordania, tanto per dare un'idea appunto delle posizioni. Prego.
25: Sì, la tua impressione è quella che ho anch'io qui, parlando con le persone. Ha ragione l'onorevole Fiano a sottolineare che ci sono degli israeliani attivisti che lavorano contro, ad esempio, l'occupazione in Cisgiordania. Lui ha citato Maoz Inon, quest'uomo straordinario, un imprenditore israeliano, e tra l'altro voglio anticipare che sarà la mia intervista a Maoz Inon andrà in onda da sabato mattina, immagini, uno sguardo sull'attualità. E bisogna illuminare queste voci, ma sono veramente poche, sono molto isolate e come tu dicevi, in Cisgiordania la tensione è crescente, c'è un clima preelettorale nel quale molti politici soffiano anche sul fuoco, continuando a dire che ci sono costanti allarmi nei confronti della Jihad, di Hamas, e quindi il clima in questi giorni è abbastanza pesante. La maggior parte delle persone con cui ho parlato qui in Israele, pur essendo magari critici con il governo, magari sono progressisti, erano andati in piazza contro Netanyahu per protestare per il tentativo di cambiare la riforma della giustizia, pur essendo critici, appunto, sono d'accordo sul pugno duro a Gaza e su un pugno duro in Cisgiordania. Solo oggi c'è stato un raid a Gaza con due morti. Appunto si sono diradati ovviamente in quest'ultimo anno di tregua i bombardamenti su Gaza, ma non sono finiti. Gaza è comunque per l'82% distrutta, gli sfollati sono circa il 90% della popolazione, vivono nelle tende. Quindi la tensione, come tu dicevi, e anche l'odio reciproco, non c'è è molto alto, non c'è un riconoscimento, diciamo, del dolore dell'altro. Io almeno non lo vedo. Parlando con i palestinesi e parlando con gli israeliani, il dolore degli uni è talmente forte che non riescono a vedere il dolore degli altri. Ovviamente nella maggior parte dei casi, poi ci sono le eccezioni che vanno valorizzate, che vanno ovviamente raccontate.
9: Dunque, vedremo che cosa succederà in queste elezioni. Lo hai ricordato tu, ma lo ricordo anch'io, Valentina, intendevo farlo alla fine, che da quest'anno insieme a Riccardo Barlam conduci una bellissima trasmissione, il sabato alle 8.30, che si chiama Immagini, appunto, nel quale lanciate uno sguardo sull'attualità internazionale anche tramite le immagini. Fiano, vorrei chiudere con lei ragionando intorno appunto a questo DDL antisemitismo, che è al centro di grandi contestazioni, di grandi perplessità, e devo dirle, Fiano, che non sono solamente, no, le contestazioni dell'estrema sinistra o di un pezzo del PD che è particolarmente a sinistra, ma ci sono anche dubbi dei giuristi se inserire come norma di legge, no, quello che contiene il DDL antisemitismo.

0: la posizione di chi come me pensa che questo disegno di legge non tappi assolutamente la bocca a nessuno. Di fronte a me c'era un altro noto costituzionalista che pensavo che avesse idee diverse dalla mia, invece mi ha detto: ma no, ma tu hai ragione sul testo. Cioè, il testo in esame, per come è stato trasformato anche al Senato, contiene tutta una serie di prerogative che impediscono l'idea che veramente possa chiudere la bocca a qualcuno, se questa è la critica. Il testo inizia con l'articolo 1 che ribadisce, se ce ne fosse bisogno, direi il sacro valore costituzionale di difesa dell'espressione delle opinioni di chiunque. E il testo, dentro della definizione IHRA, che è quella contestata, contiene la dicitura che le critiche a Israele espresse come quelle verso altri paesi non possono essere considerate antisemitismo. Questi esempi di critiche verso Israele, che pur sono messi in questa definizione, sono introdotti da un'ipotetica. Potrebbero essere. Il testo non contiene né reati né pene. Quindi, poi aggiungo, da 10 anni è stato adottato oppure approvato, ultimo il Canada, che è un paese ipercritico, con rapporti molto critici con Israele in questo momento, che ha approvato le sanzioni verso i coloni promosse dalla Gran Bretagna, ha appena rivotato l'adozione della definizione IHRA. Da 10 anni questa definizione è approvata o adottata o applicata in 45-46 paesi del mondo e nessun magistrato mai l'ha in questi 10 anni utilizzata per sanzionare qualcuno per una critica a
1: È
0: Israele.
1: sostanzialmente simbolica, ma cioè una legge
0: No,
1: simbolica.
0: è un disegno di legge che modula delle azioni preventive, chiede di agire nelle scuole e nelle università per prevenire. Non è come la legge Mancino, che è una legge repressiva, cioè che individua dei reati nella discriminazione e che poi può comminare delle pene se uno discrimina una persona in Italia per motivi di etnia, di razza, di religione. È una legge preventiva, si occupa delle azioni da svolgere nel campo dell'istruzione. È una cosa che non si dice mai di questo disegno di legge, che non ho scritto io, che ha scritto il centrodestra, ma
1: Senta,
0: che poi è.
1: perché, solo un'ultima domanda per chiudere. Da quel che ho capito, il Partito Democratico probabilmente non lo voterà questo testo, cioè voterà contro, si asterrà, farà una cosa di questo genere, diciamo. Lei lascerà il partito nel caso?
0: Sì, io penso che sia un errore storico, identitario della sinistra italiana e anche europea, per quelli che hanno l'opinione della sinistra italiana, non considerare che lo snodo dell'antisemitismo sta alla base della costruzione dell'Europa che abbiamo prodotto dal 1945 in poi. Questo non vuol dire che sia l'unico razzismo o che sia l'unico o il preferito o la battaglia preferita da fare. Io sono uno che ha firmato provvedimenti che riguardavano l'islamofobia, che riguardavano i Sinti e Rom, la ziganofobia, che si è occupato e ha appoggiato, insomma, l'istanza di inserire il reato di omotransfobia nella legge Mancino, che ovviamente ha accompagnato tutte le battaglie per la discriminazione delle donne e la violenza contro le donne. Oggi la discriminazione e il razzismo nel mondo moderno assume forme diverse e occuparsi preventivamente dell'antisemitismo non è la stessa cosa che occuparsi preventivamente dell'islamofobia. Bisogna fare cose diverse in ambienti diversi o della lotta contro l'omotransfobia. Io non capisco perché si debba aver paura di dire che esistono delle forme di discriminazione e che contro queste forme bisogna agire preventivamente.
1: Grazie Emanuele Fiano, ex parlamentare, presidente dell'Associazione
0: Grazie a
1: Sinistra
0: voi.
1: per Israele, Due Popoli, Due Stati, a Valentina Furlanetto, nostra inviata in Medio Oriente, a tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato.

0: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
1: Ehi, hai visto questi prezzi?
2: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti.

0: Scopri come su voltersclover.it.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero.
6: Il loro ingrediente segreto?
5: I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
12: Le 9 un minuto.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Israele commemora i 3 anni dal massacro di Hamas, primo anniversario con il rientro di tutti gli ostaggi. Ucraina, Mosca colpisce un edificio a Chernihiv, 4 morti e 20 feriti, 2 vittime a Kiev. Rivolta degli studenti in Francia, lezioni sospese fino a venerdì, Macron convoca il governo. Per il tennis, stagione finita per Sinner, al dio numero 1 che passa a Zverev. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Diverse commemorazioni oggi per ricordare le vittime di Israele del 7 ottobre 2023, ma le bombe cadono ancora su Gaza.
14: Un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina dai familiari delle vittime del 7 ottobre in Israele, nei luoghi del sud presi d'assalto da Hamas 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime. Questo è il primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa, il che segna una nuova fase del lutto. El Cana Bobot, 37 anni, ha fatto 738 giorni di prigionia. Ero tenuto a 50 metri sottoterra, in un tunnel buio e umido, con poco cibo e poca acqua, dice. Per i palestinesi, intanto, l'anniversario è un altro giorno in cui devono convivere con le conseguenze della campagna di rappresaglia israeliana che ha causato a Gaza la morte di almeno 71.000 persone. La maggior parte della popolazione vive in tendopoli e i raid, seppure diradati, continuano. Due persone sono morte proprio oggi in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano sulla striscia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
12: Guerra in Ucraina. Nella regione di Chernihiv quattro persone sono morte a seguito di un attacco russo contro un edificio, due i morti per un raid su Kiev nella notte. E va avanti la rivolta degli studenti in Francia, con le lezioni sospese fino a venerdì. Scontri e arresti anche ieri in tutto il paese e il presidente Emmanuel Macron convoca il governo.
6: Chiedono una scuola migliore i liceali francesi, che migliaia stanno scendendo in piazza in questi giorni insieme a docenti, genitori, sindacati, in una mobilitazione con dimensioni senza precedenti. Protestano contro le strutture fatiscenti, le classi sovraffollate, le carenze di professori, rivendicazioni anche basilari. In molti edifici manca il riscaldamento, altri sono infestati dai topi, soprattutto quelli delle periferie. Non è un caso che la protesta sia nata proprio dalla banlieue parigina. E poi le cosiddette classi pollaio. In Francia il numero medio di allievi per classe di liceo è di 30,3, ma spesso si arriva a 35. I professori protestano, gli studenti non vengono più sostituiti quando c'è un trasferimento o anche una lunga malattia. Di qui la richiesta di maggiori assunzioni, in sostanza più risorse per l'istruzione, almeno 10 miliardi di euro nella prossima manovra. E infine c'è Parcoursup, la famigerata piattaforma nazionale governata da un algoritmo che filtra e gestisce in base al curriculum il futuro accesso ai vari rami del sistema universitario, un meccanismo considerato opaco e discriminatorio e che ogni anno lascia fuori decine di migliaia di diplomati, alimentando un profondo senso di ingiustizia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: E per il tennis, stagione finita per Jannik Sinner a causa di un'infiammazione al ginocchio.
15: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
16: Lui che annuncia lo stop fino a fine 2026, i suoi grandi rivali che tornano al successo proprio nelle stesse ore. Vite e carriere che si intrecciano, quelle di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'alto atesino alza bandiera bianca a causa dell'infiammazione ai legamenti del ginocchio destro che lo tormenta da subito dopo il secondo successo di fila a Wimbledon. Pazienza e potenziamento muscolare è l'unica cura possibile, e allora meglio chiudere qui la stagione, proprio nel momento in cui Alcaraz, fermo a sua volta diversi mesi per i problemi a un polso, torna a vincere un torneo, l'ATP 500 di Tokyo, battendo Lehecka in due set. E a 39 anni torna la vittoria anche Djokovic, che si impone a Pechino grazie al ritiro di Demi Naur. E alla finestra osserva sornione Sasha Zverev. Causa lo stop di Sinner, sarà proprio lui il nuovo numero uno al mondo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
17: Buona mattinata a tutti. Le borse europee partono negativamente, con Wall Street che invece ieri sera ha ritoccato nuovi record, grazie soprattutto di nuovo al clima positivo sul settore tecnologico. Il prezzo del petrolio sta tornando a salire questa mattina con i nuovi attacchi dei ribelli yemeniti all'Arabia Saudita e le tensioni nello stretto di Hormuz. Abbiamo infatti il Brent a Londra sopra i $101, intorno ai 90 il greggio americano, e questo genera di nuovo malumore fra gli operatori finanziari. Questa mattina peraltro in Europa c'è stato un buon dato tedesco, quello sulla produzione industriale, salita ad agosto del 2% contro le stime che erano per un modesto rialzo di mezzo punto. Questo però non aiuta più di tanto la borsa, che flette, quella tedesca dello 0,7%. Parigi, l'epicentro della tensione sul mercato obbligazionario degli ultimi giorni, segna meno 0,59%, anche Milano perde mezzo punto percentuale. Vediamo i peggiori titoli: prese di profitto su Tecnoprob meno 1,68%, Prismian meno 1,30%, BIP per meno 1,11%, meno 0,9% per Fincantieri, meno 0,84% per Unicredit. In positivo Stellantis guadagna un punto, Saipem più 0,9%, Inuit più 0,7%, Tenaris ed Eni in rialzo di circa mezzo punto percentuale. Per ora è tutto.
12: Grazie a Deborah Rosciane, grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio uno nessuno 100.000. Nagiera 24 torna alle 10.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Stavamo dicendo, una colonna portante dello Zelig.
2: Un amico, un caro amico, con cui abbiamo fatto 1000 spettacoli.
1: Poi ho fatto un po' i conti, ha fatto più di 10 personaggi su questo palcoscenico, sono tanti.
2: La creatività infinita.
3: Tantissime.
2: Tipo,
3: Peter, tipo che ne so, Fluoro.
2: Adriana,
3: il cinema volante. Di chi stiamo parlando?
2: Leonardo Manera!
4: Fluoro, quando hanno detto fluoro, cosa hai pensato? Fluoro!
5: Sarebbe bello che ogni... Senti quanti applausi. Sarebbe bello che quando arrivo qua in radio ci fossero gli stessi applausi.
4: E la stessa presentazione, soprattutto di Michel Hunziker.
5: Invece no, arrivo qui così come se tutto fosse scontato. No, dovrei essere accolto da persone che manifestano il loro consenso.
4: Ma tutti narcisisti questi artisti.
5: Ma certo.
4: Ma perché
5: uno fa questo lavoro? Per avere gli applausi, perché è narcisista, vuole sentirsi lodato, il resto non mi interessa nulla.
4: Va bene, sei stato lodato ieri in TV da Zelig, qui siamo in radio, ciao, bella bro, come stai?
5: Niente, è un luogo di lavoro questo, come andare in ufficio, quindi si viene dato tutto per...
4: Beh, è un ufficio.
5: Sì, ci adatteremo anche oggi.
4: È un ufficio.
5: Ci adatteremo anche oggi, anche se oggi so che nella seconda parte
4: Claudia Schiattone ti ha fatto grandi applausi quando sei arrivato. Grande ieri a Zeli, bravo, t'ho visto.
5: No, Claudia Schiattone si occupa solo di sport, quindi non sa nulla del resto, di quello che succede nel resto del mondo.
4: Ecco, poi tu disprezzi così e poi la gente, è chiaro che da domani ti guarderà con...
5: Però oggi nella seconda ora so che ci sono dei musicisti invece.
4: Sì,
5: quello con cui tra l'altro tu lavori abitualmente, ecco. Hai portato dei fazzoletti?
4: Fai già la battuta, ecco. Verranno qui gli Slide Pistons, cioè Raffaele, senti già come ride, Raffaele Kohler. Raffaele, ti abbiamo messo una temperatura adeguata.
5: No, non so se tutti lo sanno, ma Raffaele ha la tendenza a sudare molto.
4: Mamma mia, ma
5: Luciano,
4: non è vero.
5: Macchia, si chiama così perché quando Raffaele suda molto crea appunto...
4: Questo è il clima che vi attende, Raffaele Luciano, vi aspettiamo per la seconda ora. Allora, Manera, ieri sera sei stato il migliore, quando parli si capisce tutto quello che dici. I bravi sono stati pochi. Questo Eralda scrive.
5: Grazie, Eralda.
6: Bravo.
4: Che bel nome, Eralda. Mio nonno si chiamava invece Ermenegildo.
5: Sono tutti i nomi che non si usano più, anche Franca non si usa più, per esempio. Uno che ha una figlia adesso la chiama Franca, sembrerebbe un po', no? Desueto. Pierina.
4: E poi andiamo avanti così. 9:13 minuti, dai, c'è Pietro Lacorte in regia con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi qui in redazione. E possiamo partire, caro Leonardo.
6: Negativo.

0: Me, together with the doctors, have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026
1: L'avete sentito anche nel servizio di Dario Ricci nel giornale radio. Jannik Sinner, che in inglese, perché è un tennista mondiale, non solo italiano, dà ragione a Leonardo Manera. Leonardo Manera.
2: Allora, io dicevo che avrebbe dovuto smettere, ma quando stava bene, non così. No, quando, perché lui ormai è ricco e quindi potrebbe anche godersi la vita. Invece,
1: ma cosa c'entra? Ma no, vuole vincere ancora.
2: Ma scusa, ma secondo te in questo adesso, oggi,
1: è triste perché vorrebbe giocare?
2: Certo.
1: No, è triste perché non può più giocare in questo momento.
2: Ma certo, naturalmente, ma non può più giocare perché ha questi problemi fisici al ginocchio. Che sta lì adesso per mesi a rinforzare la muscolatura della gamba, a sfiammare il ginocchio. Pensa quanta sofferenza. Se quando lui ha vinto Wimbledon, che è il massimo, poi che un tennista può vincere la finale. Dice: guarda, io sono arrivato al massimo, meglio di così cosa posso fare? E mi fermo e mi godo la vita, basta. Cioè, no, poi capisco che sia anche bello giocare a tennis, ma uno può farlo anche così, no? Come hobby.
1: Vabbè. Sì, come hobby, sì. E gioca contro... Sai che Raffaele Coller gioca a tennis? Ieri l'ho chiamato, scusa, sto giocando a tennis.
2: Io oggi
1: sudava, quindi.
2: Tantissimo. Io voglio andare a vedere lui che gioca a tennis. Ecco. Mi porto dei catini. E comunque oggi... Io...
1: Vabbè.
2: Alle 3 oggi gioco a tennis con mio figlio
1: con mio figlio
2: Beniamino.
1: Comunque lui vuole vincere. Certo che 6 mesi senza Sinner, che poi gli auguriamo ovviamente di tornare, sono quegli infortuni, quelle tendiniti, non è stato mai specificato che cosa abbia, però si pensa una tendinite, sono quelle cose difficili, dolorose, che possono riproporsi, e quindi
2: poi
1: speriamo,
2: ti dicono sempre la stessa cosa: devi rinforzare la muscolatura.
1: Sì,
2: ma immagino che insomma già lo abbia fatto più che
1: se non
2: abbondantemente.
1: Sì, lo dicono a noi, ma se non li ha lui, è abbastanza forti i muscoli.
2: Dispiace comunque, perché Sinner ti dà proprio l'idea di una brava persona, no?
1: Sì, e poi per me, che io amo il tennis, vedere insomma 6 mesi senza Sinner è un po'. Cioè, è vero, c'è Cobolli, ci sono anche tanti altri tennisti.
2: Anche per gli altri tennisti, perché gli altri, qualunque cosa vincano, diranno sempre: hai mai vinto perché non c'è Sinner?
1: Ma che gli frega, quest'anno ha vinto 2 grandi slam, perché uno non c'era Sinner, uno non c'era Alcaraz.
2: Ma invece, secondo me, a parte quello che incassano, però diranno sempre: hai vinto perché non c'era Sinner. Io sono convinto di questo.
1: Gli altri ti dicono così. Vabbè. Allora, prima di parlare con la nostra prima ospite, parleremo del 7 ottobre, che è la data odierna, e sapete bene cosa ricorda. Il tema italiano: le accise. Hai visto oggi sui giornali, brutta sorpresa, ieri si è scoperto che le accise che al momento il governo non ha deciso di confermare come taglio ha portato a un aumento di 6 centesimi del diesel, per cui autotrasportatori arrabbiati, tassisti arrabbiati, ma
2: cioè,
1: anche
2: pendolari, dall'altro rimetti, non si capisce bene.
1: 6 centesimi non è che va a compensare quel taglio che è stato fatto in rialzo, però 6 centesimi in più, da 2,19 prezzo calmierato a 2,25 ieri il diesel. Ma le accise non era quella roba che la Premier voleva anni fa?
3: Ecco 50.
4: Soltanto 15.
3: Come solo 15?
4: Gli altri deve dare al mio socio.
3: Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce le abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite.
1: Era un vecchio post, un vecchio spot che aveva fatto.
2: Ma lei
1: fatto.
2: Ti direbbe
1: era
2: che nel frattempo è cambiata la situazione internazionale, eccetera, eccetera, le guerre, gli stretti e tutto quanto. Direbbe,
1: e allora
2: quindi,
1: devi mantenere le accise.
2: E quindi siamo impossibilitati a mantenere quello che avevamo detto. Questa sarebbe sicuramente la sua risposta.
1: Allora, 9-19 minuti, oggi è il 7 ottobre, avete sentito anche prima da Simone Spezia la nostra inviata di Radio 24, Valentina Furlanetto, che è in Israele a raccontare quello che è un giorno che rimarrà purtroppo ovviamente nella storia dello Stato di Israele. Ricordate, 3 anni fa 1200 persone uccise, 251 ostaggi, molti dei quali poi non torneranno più da Gaza. E noi vogliamo parlare con Manuela Dviri, che torna con noi, la ringraziamo molto, giornalista, scrittrice che vive in Israele. Buongiorno, buongiorno Manuela Dviri.
5: Buongiorno. Eccoci. Buongiorno.
1: Allora, oggi ho letto delle parole molto intense di Edgar Keret, che è uno scrittore, sì, sul Corriere, sì, della, certo, Sera. E lui ha scritto: adesso noi come Stato di Israele siamo posti di fronte allo specchio, alla riflessione, perché da vittime ci ritroviamo anche vittime con le mani sporche di sangue, per quello che è successo ovviamente dopo il 7 ottobre. Ecco, con che sentimenti si vive questa giornata tragica per lo Stato di Israele?
5: Dipende chi, ognuno lo vive a modo suo, chiaramente questo è il modo di Edgar Keret di viverlo. Per me è forse sembra impossibile, ma il dopo 7 ottobre per me è stato anche peggio in qualche modo del 7 ottobre stesso, e cerco di spiegarmi. Cioè, quello, io sono un ottimista di mio. Il 7 ottobre dalle 6:30 della mattina in poi abbiamo vissuto delle giornate spaventose, indimenticabili. Dopodiché qualcosa nel mio modo di vedere la realtà mi ha detto: però questa è una lezione che dobbiamo imparare, che dobbiamo da questo orrore venirne fuori meglio. E invece quello che è successo dopo, cioè il modo in cui il governo ha mandato avanti la sua politica dopo, è stato ancora peggio in qualche modo di quell'orrore, e lo stiamo ancora vivendo.
1: Cioè, insomma, la classica spirale della violenza contro violenza contro violenza.
5: Violenza, esatto. È un po' quello che dice anche Edgar Keret, un po', molti la pensiamo così. Cioè, se abbiamo vissuto questi 3 anni passando di tutto, abbiamo vissuto di tutto, nulla è migliorato, anzi è tutto peggiorato per tutti.
1: Insomma, perché il dato di fatto è che gli Israele e gli israeliani che avevano il mondo dalla loro parte il 7 ottobre, nel giro di poco tempo hanno avuto il mondo contro. Questo è un,
5: certamente,
1: un dato di fatto.
5: È un dato di fatto assolutamente, di cui se ne può parlare per giornate intere, ma di certo Netanyahu non gliene importava niente di quello che il mondo avrebbe potuto dire, gli importava soltanto di riuscire a rimanere al governo, ed è riuscito quasi miracolosamente a rimanere al governo. È solo di con i suoi portavoce pubblici o politici o giornalisti, o chiamiamoli giornalistici, che hanno continuato a cercare di dividere il paese. Lui l'ha fatto, o lui personalmente o attraverso dei personaggi che lavorano, fra virgolette, per lui. L'ultima storia è quella di ieri o di oggi, in cui è uscito un libro intitolato Mar Afkara, cioè il Mister Abbandono, cioè che ha abbandonato tutti al loro destino pur di rimanere al governo. E ha citato un giornalista, Ilon Magat, ha citato i nomi delle persone che hanno scritto in questo libro. Le persone che hanno scritto in questo libro sono parenti degli ostaggi, dei morti, eccetera. Le ha citati uno per uno e ha detto addirittura che dovrebbero vergognarsi perché sono degli esseri immondi per aver parlato di Netanyahu che ci ha abbandonato. Cioè, è veramente Netanyahu ha fatto tutto quello che ha fatto, l'ha fatto per se stesso, non ha neanche cercato di spiegare nulla, proprio per continuare a rimanere al governo.
2: E però non c'è una parte consistente del paese che comunque è dalla parte di Netanyahu, perché altrimenti, per quanto insomma lui si dia da fare, però alla fine è pur sempre una democrazia con gli esponenti anche, immagino, no, dell'opposizione, eccetera. E quindi c'è una parte, certo, forte del paese, certo, che lo sostiene.
5: È certo che c'è, Assolutamente c'è, ma ammettere di aver sbagliato vorrebbe dire che anche lui dovrebbe ammettere di aver sbagliato. Lui non l'ha ancora fatto, non lo farà mai, non ci sarà mai una commissione di inchiesta su quello che è successo, per cui coloro che hanno creduto in lui continuano a credergli, perché non credere più a Netanyahu sarebbe per loro una troppo sconvolgente. Questa è la verità.
2: Israele è un paese che si sta radicalizzando?
5: Sì, ma cioè tutto dipende dal risultato delle elezioni, secondo me. Se alle elezioni, che Dio non voglia, vincerà un'altra volta la destra e l'estrema destra, perché l'estrema destra è importante in questa storia, sono Ben-Gvir e i suoi compagni, se vincerà un'altra volta la destra e l'estrema destra, non so cosa succederà qui, ma non andrà bene.
1: E poi se invece prego
5: no, se invece ce la facciamo con Eisenkot, che fra l'altro Eisenkot stesso ha perso un figlio in questa guerra.
1: Sì, però mi scusi, ecco, si dice Eisenkot, cioè il generale che è il più accreditato come rivale di Netanyahu, però tutti fanno capire che dopo quel 7 ottobre, dopo tutto quello che è successo a Gaza, l'idea che Eisenkot per esempio rilanci il concetto di due stati, due popoli, mi sembra veramente lontanissima in questo momento come possibilità, o mi sbaglio?
5: Beh, io lo dicevo prima, sono un ottimista, secondo me alla fine, che sia Eisenkot o sia qualcun altro, la storia di cosa si dovrà fare nei confronti dello Stato palestinese verrà fuori, cioè non si può continuare a tenere questo elefante bianco fermo lì e non fare nulla, qualcosa succederà, secondo me è il buon senso, una questione di buon senso.
1: Oggi è anche il giorno ovviamente del ricordo delle vittime, abbiamo visto per esempio la contestazione pubblica, plateale di questo papà, Yaakov Godo, che oggi è intervistato da Repubblica, che si è proprio alzato, ha elevato la sua voce contro Netanyahu, dicendo non hai protetto.
5: Mentre stava parlando.
1: Sì, dicendo non hai protetto i nostri figli. Peraltro Repubblica racconta che quella vittima è stata una vittima ulteriormente tragica, perché è stato ucciso dall'esercito israeliano per errore, quando poi è intervenuto, insomma hanno sparato scambiandolo per un terrorista.
5: Sì. Ma succede spesso, purtroppo, quando ci sono le guerre ci si uccide anche da soli.
1: Ecco, nei confronti delle vittime di questa tragedia, lo Stato di Israele, gli israeliani che atteggiamento hanno? Sono come dire commemorate, ricordate, come sono?
5: Beh, per fare un esempio, la strada, la famosa strada in cui è avvenuta la strage, è tutta piena di angoli che ricordano le persone. In piazza Dizengoff, è piena, ancora piena, di fotografie, di ricordi, cioè vengono ricordati, nessuno li ha dimenticati, impossibile dimenticarli. E quindi certo, ma questo lo si fa con tutte le vittime di tutti questi lunghi anni in cui abbiamo vissuto sempre in un modo o nell'altro la guerra, ed è venuto il momento di occuparci d'altro, secondo me è venuto il momento di occuparci della nostra Costituzione, dei diritti umani, del clima, di tutto quello che appartiene a tutti gli esseri umani. Netanyahu ce l'aveva detto, noi siamo la nuova Sparta, ma perché mai la nuova Sparta? Nessuno di noi vuole vivere come una nuova Sparta, certamente io non lo desidero e molte persone, moltissimi altri non lo desiderano. Bisogna essere più ottimisti per credere nella pace, il pessimismo è la guerra.
2: Il problema è che dopo il 7 ottobre e tutto quello che è accaduto poi successivamente, certo, il seme un po' dell'odio è difficile adesso da estirpare, no?
5: Beh, certo che è difficile, ma la storia della Seconda Guerra Mondiale e quello che è successo dopo ci ricorda che è possibile immaginare l'Europa cos'era allora e cos'è oggi, per esempio. Cioè tutto è possibile, non c'è nulla di impossibile, dipende dagli esseri umani. tutto lì.
1: Sì, lei ci ricorda, c'è stata la Shoah, ma adesso 80 anni dopo è un'altra Europa, per esempio.
5: È un'altra Europa.
1: Quindi, quindi cui... si può, quello
5: certo
1: che ci
5: sta si può, bisogna avere dei politici più intelligenti e più coraggiosi. Perché Netanyahu non è coraggioso, Netanyahu è attaccato, vuole tenersi il potere perché sa che se perde il potere rischia di finire in galera. E quindi quella, cioè bisogna avere dei politici che credono veramente o vogliono veramente fare qualcosa per il proprio paese, non per se stessi. Noi abbiamo avuto la sfortuna di questi 20 anni di Netanyahu, abbiamo avuto la sfortuna che è stato ucciso anche Rabin, cioè a tutte e due queste realtà sono delle realtà da cui si fa molta fatica a uscirne.
1: Noi vedremo, intanto la ringraziamo ancora Manuela Dviri, grazie per essere stata qui con noi. Ovviamente il 27 ci sono le elezioni, è sicuramente uno snodo importante non solo per Israele ma tutti gli occhi del mondo, no, guarderanno queste elezioni. Grazie per essere stata qui con noi. Allora, caro Leonardo, perché giri con una macchina con targa polacca? Non c'entra il film polacco. Io so che tu hai una macchina con la targa polacca, sì.
2: CR
1: Cracovia, sì, esatto.
2: Ma perché almeno non mi arrivano le multe?
1: Eccolo là, molto bene.
2: Scusa.
1: Perché è di questo che parleremo tra poco.
2: Almeno io posso andare a 220-230 in autostrada o anche sulle statali e non mi arrivano mai le multe.
1: Sta facendo delle battute, diciamo l'ironia, mettiglielo.
6: L'ironia forzata,
1: molto bene.
2: Cracovia o Cremona?
1: CR
2: che me l'hanno venduta come targa polacca, ma adesso forse potrebbe essere
1: la vecchia CR era Cremona e invece KR
2: Crotone.
1: Bravo, e anch'io le sapevo abbastanza. Vabbè, dai, andiamo in pubblicità.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
16: Ehi, amico!
17: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
16: ai, ai, ai.
17: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
16: Evviva!
17: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
16: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
20: Con il supporto non condizionante di Novartis.
21: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Giorgia, la benzina, te la ricordi la benzina, Giorgia? Gli extracomunitari e tutto il mondo che gira, eccetera, eccetera. La benzina e le tue accise, te le ricordi, Giorgia?
1: Buongiorno, ma voi immaginate la tristezza di questa trasmissione se non ci fosse il grande Leonardo Manera, ma solo quel ramo di Milan? Ma voi ve l'immaginate?
2: Infatti io benedico tutti i giorni.
3: Ma è già stata preparata tutta dall'anno prossimo in avanti, che non ci sarò più, sarà il lunedì Andrew Spanhaus,
2: che c'è già, quindi cos'è?
3: Il martedì Giada Messetti,
2: sì.
3: Il mercoledì Raffaele Köhler,
2: no,
3: che verrà tutti i mercoledì. Poi il giovedì ci sarà in onda Claudia Schiattone,
2: sì.
3: E il venerdì, Jimmy del Bar Jimmy.
2: Va bene. Ma perché questa storia che l'anno prossimo? Vabbè, dai, lasciamo stare.
3: No,
2: vai, due messaggi. Basta!
4: Manera, volevo gratificare il tuo ego. Io e mia moglie abbiamo appena preso il biglietto per il tuo spettacolo di aprile a Vicenza. Teatro già pieno. Vai, Manera!
2: Attenzione, grande annuncio, torna anche il 31 dicembre Manera e Jambagne
3: a Imola stavolta.
5: Leo, ti dico una cosa: quando si suona uno strumento e si suona in concentrazione, io ho studiato tanti anni pianoforte, ti assicuro che sudare è un attimo, perché è proprio la concentrazione che ti porta ad aumentare la temperatura del corpo.
3: Lo so, ma io
5: anche Raffaele De Corre succede la stessa
3: cosa. Ma io quando ero ragazzo suonavo il clarinetto nella banda di Salò.
2: Bene.
3: E lo so bene, ma Raffaele Köhler un po' di più, diciamo.
2: E poi Raffaele Colore suona la tromba, quindi c'è anche uno sforzo fisico abbastanza. Comunque vedremo e verificheremo poi col livello di sudore.
3: Che, per esempio, suonare la tromba, me lo dicevano proprio la settimana scorsa, può avere anche degli effetti, insomma, sulla salute non da poco. Per esempio un po' di aumento della pressione endocranica.
2: Senti, però no, ma non è per portare... sta benissimo.
3: Lo so, dico che però chi sceglie quello strumento è uno strumento impegnativo, questo sto dicendo solo.
2: Allora, Leonardo Manera, che tra i vari personaggi, come ricordava Michel Unzi, che era fatto anche straordinariamente il cinema polacco, ha anche una macchina, no, sto scherzando su questo, con targa polacca, però...
3: Ma scusa, una volta non si usava la targa rumena?
2: Guarda, chiediamo tutto a Luigi Altamura, che è comandante della Polizia Locale di Verona e referente nazionale anche di ANCI in Viabilità Italia. Buongiorno comandante, eccoci qui.
6: Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
2: Ci sono anche le targhe ucraine, io ne ho viste spesso a Milano, insomma ci sono delle targhe di paesi stranieri e vabbè.
3: Io l'ho vista anche in autostrada sfrecciare a velocità indicibili.
2: Come mai sono così tante però, comandante? Cosa si sospetta? Aspetta che ci sia dietro tutto questo.
6: Beh, non è più un sospetto. Iniziamo col dire che il fenomeno riguarda soprattutto le targhe polacche, riguarda una regione, in particolare la Campania. Il sistema è presto detto: io ho una targa italiana, sono proprietario di un veicolo con targa italiana, lo do a un'agenzia, questa agenzia esporta il veicolo, lo fa immatricolare in Polonia, l'auto ritorna in Italia e ho la possibilità di fare un'assicurazione polacca con un risparmio di circa 600-700 euro, per cui meno soldi per i contratti assicurativi. Succede che questo fenomeno viene amplificato, si espande, circa 68.000 veicoli con targa polacca, e succede che questi veicoli iniziano anche poi a fare incidenti che non hanno più, perché scade la copertura assicurativa. E che accade che il fondo di garanzia vittime della strada paga gli indennizzi e si rivale sul fondo polacco.
2: La Polonia ha alzato le antenne. Aspetti, ha detto un meccanismo. Io pensavo banalmente vado
3: per non pagare le multe.
2: No, dico, vado in Polonia, mi compro una macchina così e non ci sono le multe. Invece è proprio un sistema, cioè è la stessa macchina che io affido a un'agenzia che me la porta in Polonia.
3: Poi la fa rientrare.
2: Me la fa rientrare con una targa polacca. È la stessa macchina.
3: Ma scusi, ma tutto questo non...
6: E me la noleggia. Io ritorno in possesso, ritorno a circolare con quel veicolo.
3: Sì, ma tutto questo meccanismo non costa di più che fare l'assicurazione regolare?
6: Assolutamente no, perché ci sono degli intermediari che sono stati, diciamo così, allenati a trasformare questo veicolo. Il tema però è che le agenzie di intermediazione in alcuni casi sono sparite. La notizia è recentissima, la diamo anche alla vostra radio. Che succede? L'agenzia dopo un po' sparisce, per cui io mi trovo con un veicolo con targa polacca, non so più che cosa fare, e accade che devo rientrare con l'immatricolazione in Italia, per cui devo rimmatricolare il veicolo, spendo ulteriori soldi, oppure accade quello che avete detto voi all'inizio. Iniziano ad esserci nuovi fenomeni come le targhe della Repubblica Ceca piuttosto che bulgare. Per cui la base qual è? Pagare meno di assicurazione, una elusione, diciamo così, di tutta una serie di norme, andando a sfidare il legislatore italiano. Noi dobbiamo ricordare che vi è un divieto per i residenti in Italia di guidare con auto con proprietà estera, senza che questo veicolo poi venga matricolato in Italia.
2: E quindi, legge, però, scusi, quando viene fermato c'è la multa se uno è italiano con la targa?
6: Certamente ci sono le sanzioni, anche il Ministero dell'Interno ha emanato delle circolari, però ripeto, è un fenomeno circoscritto alla regione Campania che si sta trasformando in queste settimane perché la Polonia ha fatto scattare il proprio alert. Pensate che il fondo di garanzia delle vittime della strada in Polonia nel 2025 ha visto già una spesa di oltre 4 milioni di euro per questi incidenti provocati in Campania, e pertanto c'è un'attenzione veramente al massimo.
3: Ma viste tutti, scusi il termine, i casini che ci sono, ma vale la pena per queste persone di...
2: che rischiano di essere truffate poi dall'agenzia?
3: Sì, che poi sono truffate perché le agenzie spariscono, cioè cosa li spinge a mettersi in questo ginepraio?
6: Inizialmente il fenomeno funzionava bene, parliamo di 600-700 euro risparmiate su coperture assicurative, sappiamo che la Campania è una di quelle regioni che ha gli importi maggiori. Dopodiché, grazie all'intervento sia delle autorità polacche e sia delle autorità italiane, logicamente il sistema non conviene più. Però attenzione, si sta trasformando, per cui si porta sulla Repubblica Ceca e sulla Bulgaria.
3: Ma alla fine sarà la stessa cosa.
2: Sì, sarà la stessa cosa, perché la Polonia si è svegliata, messo l'alert, ci dice il comandante. Però scusi comandante, un ascoltatore, non so, forse è informato, dice la macchina resta a Napoli, non va neanche a Napoli, perché lei ha citato Napoli, dice non va neanche in Polonia, è proprio...
6: Ma certo, ci sono casi. Infatti la Polonia che cosa ha introdotto? La macchina molto spesso rimane in Italia, ha introdotto delle nuove regole sulla revisione con le fotografie. Noi sappiamo che la revisione va fatta nel paese di matricolazione, per cui l'auto dovrebbe tornare in Polonia per la revisione. La Polonia ha introdotto delle regole in cui ci si impone.
3: È incredibile tutto questo, davvero.
6: Però questo è il nostro paese.
2: No, peraltro ci dicono moltissimi, soprattutto moto e motorini, perché l'assicurazione costa molto. Un ascoltatore dice a girare a Napoli, adesso io non lo so, lo riferisco come dice, sembra di stare in Polonia dalle targhe dei motorini, dalle targhe degli scooter, non lo so, ecco. Però basterebbe, comandante, come dice lei, fermare una persona, lei è italiano, guida con targa straniera, cosa c'è? Requisiamo il veicolo e via, andiamo.
6: Servono nuove regole. Il nuovo codice della strada che tra poco verrà presentato credo che metterà dei punti fermi, però attenzione. Qui parliamo alla base del tema dei prezzi dell'assicurazione. Sì. Anche qui un ragionamento va fatto. L'Italia ha prezzi molto elevati, paghiamo purtroppo il tema delle truffe alle polizze assicurative con falsi incidenti. Queste sono purtroppo alcune delle conseguenze, però noi dobbiamo lottare anche come organi di polizia stradale per poter andare a incidere su questi fenomeni elusivi.
3: Ma anche questo fatto che si fa la revisione con le fotografie fa abbastanza ridere, no? Perché insomma uno deve vederla la macchina per revisionarla, anche
6: sì,
3: vedere.
6: Sì, vabbè. No, assolutamente, ma la fotografia viene fatta dal soggetto che fa la revisione, però in Polonia nel loro sistema informativo vengono inserite le foto della revisione che viene fatta in Polonia, è una prova provata, per cui è il governo polacco che ha introdotto queste nuove regole proprio per formare il fenomeno italiano, diciamo così.
2: C'è da dire che lei giustamente dice anche il prezzo delle assicurazioni, e qualche ascoltatore lo fa notare, le assicurazioni però hanno un prezzo molto alto. Ho capito, ma siamo sempre all'italiana, siccome
3: è pieno di truffe.
2: Sì, esatto, ci sono le truffe, quindi i prezzi aumentano e poi magari io che ho fatto la truffa faccio anche il furbetto, mi faccio la targa polacca, per via polacca o bulgara o... Bisogna stare in Unione Europea, se ho capito, con questo concetto di targhe, no? comandante.
7: Sì, esattamente. Ma... noi dobbiamo pensare a livello europeo, non possiamo pensare solo all'italiana. Io credo che qui i fenomeni che sfuggono, però cambiano in pochi mesi, possano essere perseguiti anche con nuove forme di contrasto. Addirittura credo che sia necessario trovare, io sono favorevole, lo dico da sempre, a un codice della strada europeo. È inutile, io passo il Brennero e ho delle regole diverse, poi vado in Germania e ne ho altre ancora. Sì, servono regole europee per colpire fenomeni che vanno dal nord Europa fino al sud. Credo che questa sia la soluzione.
2: Sì, l'ultima domanda, comandante, perché un ascoltatore dice: mia moglie è polacca e abbiamo una macchina con targa polacca. Se ci fermano, visto che lei ha la doppia residenza, sia polacca che italiana, siamo in multa se ci fermano?
7: Attenzione, anche qui, se la signora è residente in Italia la deve matricolare in Italia, non c'entra la cittadinanza, c'entra la residenza.
2: Quindi sono in multa.
7: Se è residente in Italia dovrà andare a matricolare il veicolo
2: in Italia, quindi se no è in multa perché non c'entra la cittadinanza ma la residenza in Italia. Comandante, la ringraziamo, è stato chiarissimo. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona.
3: Io sono stato risarcito per un incidente del fondo vittime della strada.
2: Polacco?
3: No. Mi venne addosso un'auto, un furgoncino guidato da un iracheno nulla tenente e senza patente.
2: Quindi, accidenti. Lui avrà passato un po' più di guai di te.
3: Questo non lo
2: nulla,
3: so.
2: Senza patente.
3: Senza patente, sì, guidava un furgoncino e poi era nulla tenente. Ma dopo 4 anni.
2: E come avete fatto l'amichevole?
3: Non l'abbiamo fatta, sono arrivati.
2: Chiaro, ovvio. Mi dà la patente.
3: È arrivata la polizia stradale, tra l'altro mi si era distrutta la macchina. Dopo 4 anni.
2: Ma chi era la colpa?
3: Allora, sarebbe, se vuoi te la spiego dopo.
2: No, vabbè, dai, il traffico. Guarda chi è arrivato.
3: Bene.
2: Molto bene. Sono arrivati gli Slide Pistons, Raffaele Coller e Luciano Macchia.
3: Ma perché questo nome poi, Slide Pistons?
2: Ce lo diranno i nomi.
3: È discutibile come nome.
2: Mamma mia, già subito, questo è il clima che vi attende, dai, traffico.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto. Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah boh, sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Strade in diretta.
12: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia, per un incidente ormai risolto code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Padova. Si viaggia in coda per un incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia e per lavori code sulla 7 Milano Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso il capoluogo lombardo. A causa di un incidente code sulla 14 nel tratto Pescara Bari tra Ortone e Lanciano in direzione Bari e in entrambe le direzioni si verificano disagi per un veicolo in panne tra Vasto Nord e Vasto Sud. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento, a dopo.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
14: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
14: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
14: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
15: Uno, nessuno, 100 Milan.

buongiorno. Ho ascoltato la signora ed effettivamente come non può dare ragione sulla pace, però quando parla di sfortuna del periodo di Netanyahu, se è stato eletto 7 volte e probabilmente

0: corretto che la regione Campania deve avere tariffe più alte, perché, e lo giustificano col fatto che c'è qualche truffa o qualche incidente fasullo e la persona onesta deve pagare di più. Non è mica colpa della persona onesta, ma che cos'è questa? Non è un'ingiustizia.
1: C'è Francesco da Napoli che ci ha chiamato e mi dicono dalla redazione avere la targa polacca, è vero Francesco?
2: Milan e Manera, buongiorno. Buongiorno. Io assolutamente sono vostro ascoltatore, sì. L'ascolto tutte le mattine.
1: Sì, e ha la targa polacca?
2: Assolutamente, sia sul l'auto che sullo scooter.
1: Come mai?
2: E purtroppo le dico l'età, io ascolto sempre i vostri dibattiti e trovo brutto sentire sempre inesattezze.
1: Il comandante,
2: mi scusi, io sento sempre la parola truffa. È una cosa molto brutta, perché qui nessuno sta truffando nessuno.
1: No, ha detto c'è il rischio di truffa, perché se l'agenzia alla quale lei si è appoggiato sparisce, come a volte sparisce, e la truffa lei la subisce, non è che la sta facendo.
2: Appunto, la subisco io, no? Si parla invece, questo, chi ha le targhe polacche vuole fare delle truffe. Io le dico, c'è una targa polacca perché a me è stato richiesto per un'assicurazione di uno scooter 2.400 euro all'anno, per la, e non te l'assicurano, tra virgolette, a Napoli.
1: E invece quanto paga con la...
2: 400 euro.
1: Va bene, però...
3: Però il problema che ci diceva prima il comandante, che dopo queste agenzie spariscono e lei si ritrova...
2: Un attimo, mi scusi, qui prima viene colpabilizzato chi fa l'assicurazione polacca. L'assicurazione qui si guarda il dito e non la luna. Mm. Perché se si fa, io non avrei nessuna intenzione di fare l'assicurazione polacca. Premesso che l'ho fatta a norma di legge, non ho fatto nessuna truffa.
1: Ma certo che l'ha fatta a norma di legge, ecco, però ci sono due aspetti.
2: Un attimo, mi scusi. Lei mi è stato detto, se ti assicuri una volta, che chi fa le targhe polacche perché non vuole pagare le multe vengono pagate.
1: Questa è una domanda che abbiamo fatto al comandante e lui ci ha spiegato che invece il motivo è un altro, che è quello del prezzo dell'assicurazione.
2: Il prezzo dell'assicurazione,
1: certo,
2: perciò,
1: ma se lei fa un incidente,
2: una revisione,
1: fa fare la domanda perché se lei fa un incidente deve pagare il fondo delle vittime polacco, e infatti in Polonia si stanno un po' arrabbiando.
2: Il fondo delle vittime polacco viene pagato soltanto in caso l'assicurazione non è coperta.
1: Se l'agenzia che ha fatto tutto questo, perché il comandante dice a volte queste agenzie poi spariscono perché vogliono incassarsi i soldi e spariscono, e quindi tutto va in capo al fondo delle vittime polacco, e il governo polacco per un incidente a Napoli deve pagare,
2: per un incidente in Europa deve pagare, non un incidente a Napoli, mi permetto.
1: Ma a Napoli
2: ripeto, perché c'è a Napoli questo fenomeno? Fatevi questa domanda.
3: Perché costa anche le assicurazioni.
1: L'abbiamo capito. Va bene, però dobbiamo fermarci per il giornale radio. Francesco ci ha detto c'è una storia molto interessante. Magari la approfondiremo perché è molto interessante.
3: 2.400 euro per uno scooter è tanto.
1: 400 ne risparmia 2.000. Giornale radio.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
11: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
12: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
13: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.

0: aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
1: www.sistemi.com.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
11: Sono le 10.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Tre anni fa il massacro in Israele, Meloni e Mattarella, impegno contro antisemitismo e odio. Raid russi su Kiev e Chernihiv, il comitato militare NATO in visita nella capitale ucraina. Scuole polemiche sui fondi per la violenza contro le donne, il ministero smentisce i tagli. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele, la premier Giorgia Meloni e il capo dello Stato Sergio Mattarella ricordano le vittime e condannano terrorismo e antisemitismo. La premier sottolinea che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Per il capo dello Stato, il 7 ottobre resta un monito contro terrorismo e ogni forma di odio etnico e religioso. Mattarella ricorda che le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Israele oggi ricorda le vittime con commemorazioni in tutto il paese. Dal sito del Festival Nova ai rifugi antiaerei è il primo anniversario con tutti gli ostaggi tornati a casa. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha avvertito gli israeliani all'estero per un rischio elevato di tentativi di attacchi.
13: Sono decine le manifestazioni anti-israeliane previste per oggi, su cui Tel Aviv ha diramato l'allerta. Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito, Italia, i paesi più esposti. L'organizzazione che rappresenta la comunità israeliana negli Stati Uniti ha inviato una lettera ad oltre 100 università americane, incluse tutte le università della Ivy League, invitandole a prepararsi in vista di possibili scontri. Il Consiglio per la Sicurezza Nazionale israeliano ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro israeliani ed ebrei all'estero, sconsigliati i viaggi in Giordania, Qatar, Somaliland ed Egitto. Tutti i cinema olandesi hanno accolto l'appello dei registi di Naza a non proiettare il documentario su Gaza ieri, oggi e domani, appello giunto in seguito alle minacce rivolte ai produttori israeliani del film, percepito, hanno spiegato i distributori, come un insulto ai familiari delle vittime. E a Parigi il Ministero degli Interni ha deciso di vietare una manifestazione promossa da un collettivo Propal prevista per questa sera. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Guerra in Ucraina. Almeno 5 persone sono morte nella regione di Chernihiv in un attacco russo contro un edificio. Altre 2 vittime a Kiev colpita nella notte da un raid. Solo oggi, ricorda Volodymyr Zelensky, i morti sono 11. E intanto il comitato militare della NATO è in visita ufficiale nella capitale ucraina. Adesso in Italia è polemica sul decreto scuola e sul possibile taglio delle risorse per il contrasto alla violenza contro le donne.
7: Il Ministero dell'Istruzione ha smentito le opposizioni secondo cui il governo avrebbe tagliato le risorse destinate alle attività educative a scuola per il contrasto alla violenza contro le donne. Secondo la senatrice Cecilia D'Elia, PD, prima firmataria dell'emendamento, il governo avrebbe ridotto infatti di oltre la metà lo stanziamento per dare più fondi al contrasto al cyberbullismo. La capogruppo Dem in Commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, parla di 4 milioni di euro spostati. La norma era stata introdotta con la legge di bilancio 2026 e ha stanziato 7 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 per attività formative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Secondo la ricostruzione del Ministero, la norma prevedeva un passaggio dei fondi attraverso il Ministero dell'Interno e i bilanci dei comuni, iter definito farraginoso e ad alto rischio di inefficacia. I fondi, scrive in una nota ufficiale il Dicastero guidato da Valditara, sarebbero rimasti congelati nella burocrazia comunale, andando perduti. Ricostruzione molto parziale, la replica del PD. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Il calcio, il caos al vertice della FIGC, vince il buonsenso. Secondo Giovanni Malagò, che da presidente della Federcalcio dovrà gestire la fase che porta alle nuove elezioni, la prima data utile, il 14 di dicembre. Sentiamo Malagò.
14: Ci sono state le incomprensioni. Mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Io penso che una vittoria del buon senso. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
11: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 1 nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta. Al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
8: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Plus sono venuti a trovarci, eccoci qua, nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Vedo alla mia destra Raffaele Kohler alla tromba.
1: Quella.
0: E alla mia sinistra Luciano Macchia alla fisarmonica.
2: Buondì.
0: Sta sudando Leonardo, il nostro Raffaele.
3: Sì, ha iniziato abbastanza a sudare.
1: Sì.
3: Lo vedo già accaldato.
1: Confermo.
0: Attenzione, Raffaele Kohler, trombista.
3: Come dicevo io l'altro giorno e tu mi deridevi.
0: No, io non ti derido mai.
3: C'è Ennio Morricone, che aveva il padre che già suonava la tromba, si definiva se stesso e anche il padre trombista.
0: Confermi, Raffaele, sì.
1: Confermo, però è vero, perché sennò il trombettista è colui che suona la trombetta, invece
0: il trombista la tromba. È che c'è un po' di
1: È che ormai è la tromba è diventato, diciamo, quel termine che insomma più alla Rocco Siffredi, quindi
2: polivalente.
0: Allora, Slide Pistons, c'è anche, attenzione, sai che sono molto ambigui loro, anche non solo per la tromba, anche per lo Slide Pistons, caro Luciano, ci vuoi raccontare?
2: Beh, certo, no, abbiamo avuto parecchie, insomma, idee di nomi. Il primo che ci saltava in testa era Vai che mercoledì fisa nastro, e poi l'abbiamo bocciata.
0: Era
2: che,
0: meglio,
2: insomma,
0: meglio Slide
2: esatto.
0: Pistons.
2: Poi c'era la tromba kebab e niente, non l'abbiamo
0: meglio
2: bocciata.
0: Slide
2: e
0: Pistons.
2: Poi ci è venuta questa idea molto americana che è Slide Pistons.
0: Perché slide?
2: Perché slide, io di solito sono trombonista, quindi lo slide è del trombone.
0: Esatto.
2: E i Pistons sono quelli della tromba.
3: Quindi tu suoni anche il trombone?
2: Io suono il trombone, non la fisa.
3: Ma è più difficile il trombone della tromba, tra l'altro.
2: Certo, perché
3: la tromba è anche semplice, quella che suona così, Raffaele. Invece il trombone, perché non ha
2: i tasti.
3: Non
2: certo,
3: hai i tasti, certo. Tu devi regolarti proprio col movimento.
2: Con lo slide. Poi slide. Alla fine abbiamo capito, invece non parlando una parola di inglese,
0: sì, nel senso proprio, pistons,
2: che
0: sì.
2: Slide Pistons invece era pistoni ben oleati. E là, insomma,
3: ci sono dei sottintesi pesanti.
2: E là secondo me è stata la grande svolta di questo nome.
3: Ma come mai? Scusa, sono due strumenti molto diversi, la fisarmonica e il trombone. Come
2: perché
3: mai?
2: La fisa l'ho imparata solo da piccolissimo,
0: che
2: quindi
0: bello,
2: suonò come un bambino.
0: La fisa lo chiama.
3: Ma l'hai imparata fisa. Perché suonavi, come mai, da bambino a fisa?
2: Perché tutti i miei parenti suonavano la fisa.
3: E hai mai suonato in un'orchestra di liscio anche?
2: Certo, da bambino, però fino a 12-13 anni, poi basta, poi ho smesso.
3: Ma è noioso suonare il liscio?
2: No, no, è bellissimo, come no? Anzi, abbiamo fatto questo disco con Maledetta Balera proprio, insomma.
0: Ecco, diciamo,
3: forse è noioso per i bassisti suonare il liscio.
2: Esatto.
1: Tumbo, sì, devi tum, fare solo la tonica. Tum.
0: Allora, che canzone ci avete suonato adesso, questa appena fatta?
1: Questa è Lampadine Rosse.
0: E questa l'avevamo già mandata anche noi.
1: Esatto, l'abbiamo voluto fare live perché è il nostro pezzo forte di punta
0: del CD.
1: E del CD Maledetta, cioè CD del disco, che è online, vabbè, abbiamo... Maledetta Balera.
0: Sì, io sono vecchio, il CD, il disco, Maledetta Balera.
1: E questa colonna sonora è nata durante uno spettacolo che abbiamo fatto con Gianfelice Facchetti, dedicata al grande Torino. Quindi questa è proprio la dedicata
0: colonna sonora
1: alla, insomma, quella grande squadra che purtroppo nel
0: che
1: 49
0: che morì a Superga.
2: Quando va a giocare a Trieste. Ecco perché c'è questa area mista, balcanica, un po' reggaeton.
0: Che bello.
2: Insomma,
0: vabbè. Che bello. Allora, voi sapete che il nostro Leonardo Manera fa dei monologhi.
3: Sì, che adesso ho già accorciato perché essendoci loro ho visto un pezzo che non è adatto, quindi lo accorcio.
0: È bello perché abbiamo fatto tutte le prove, dice sì, è adatta a questa base. Adesso ha deciso di no. Comunque...
3: No, non è il monologo che non è adatto alla base, non è la base che non è adatta
2: al monologo. Ok, allora adesso.
0: Però, eccezionalmente, noi abbiamo una base fissa da 10 anni, ma oggi gli Slide Pistons sono pronti con la base per il monologo del buon Leonardo Manera. Allora,
3: io ho detto,
0: vai!
3: Non è un monologo triste,
0: non
3: che
0: è
3: la fisarmonica
0: felice.
3: Farebbe pensare a cose un po'. Non è neanche un monologo allegro, è un monologo che non sa di niente. Allora ho detto, fate una base che non sa di niente.
0: Va bene, è venuta Luciano una base che non
2: sa di niente. Sì, è venuta.
0: Questa base non sa di niente,
3: siccome
0: prego.
3: Siccome anche, scusa, è abbastanza breve, secondo me dopo, quando finisce, potete continuare. Sì, no, vabbè, ma parte l'ospite, potete continuare voi
0: con una base che non sa di niente. Prego, no. Prego.
3: A quanto pare, la notizia è che a Venezia, ma anche in altre città, alcuni animali domestici, cani, gatti, conigli, potranno essere seppelliti insieme ai loro umani. Ormai si dice umani e non insieme ai loro padroni, perché dire padrone, anche se di un animale, pare brutto in un eccesso di politicamente corretto che coinvolge anche gli animali, anche se gli animali, insomma, non sentono, ma si immagina che sia scorretto. Non sentono, non capiscono le parole, e quindi vabbè. Sto modificando, perché
0: prego, prego. Tuo monologo.
3: Anch'io da ragazzo ho avuto un cane, l'avevo chiamato Cochis, in omaggio al fiero capo Apache, che mai si arrese ai bianchi, essendo io appassionato dei nativi americani. E il mio cane, un pastore tedesco, anche lui doveva essere fiero come Cochis, per questo l'avevo chiamato così, anche se poi in effetti dipendeva in tutto e per tutto da noi umani, anche il nostro cane Cochis. Ecco, il punto è proprio questo: abbiamo trasformato i cani, che tutte le razze derivano dai lupi, li abbiamo trasformati in animali da compagnia, con i loro occhioni che ci guardano sempre e sempre a cercare un boccone da noi. Questo mi dispiace, ma mi dispiace sinceramente per loro, per i cani. Non c'è più alcuna traccia del lupo nei nostri cani da compagnia, che ormai molti uomini portano anche nel passeggino, come fossero bebè, per non farli faticare nella passeggiata quotidiana. Mi piacerebbe vedere nei nostri cani ancora qualche barlume di fierezza anche nei confronti dei propri padroni, ribellarsi, sfondare vetri e finestre, abbaiare anche contro chi gli dà da mangiare, e non aspettare tutto il giorno che il padrone rientri a casa per avere il pasto quotidiano e poi accoccolarsi sul tappeto o sul divano accanto al proprio umano, alla propria umana, che gli dice: vieni qui da mamma. Ecco, voglio fare un appello a tutti i cani all'ascolto. Cani, pastori tedeschi.
0: Prego, prego, all'appello ai cani.
3: Ci saranno dei cani che ascoltano,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Voglio fare un appello a tutti i cani all'ascolto. Cani, pastori tedeschi, San Bernardi, Bernardo, alani, perfino i cocker e poi golden retriever, labrador, ribellatevi tutti, non lasciate che i vostri umani vi trattino come pupazzi di peluche. Ritrovate la vostra fierezza di un tempo, scappate di casa, riunitevi in branchi e provate l'ebbrezza di ritrovare la libertà senza essere umiliati in un passeggino. I vostri umani vi rispetteranno di più, e alla fine poco importa se sarete sepolti o meno con loro. Per un attimo, qualche ora, qualche giorno, sarete tornati come i vostri antenati, sarete finalmente tornati a essere lupi.

0: Slide Pistols in sottofondo e i bastardi no, no, l'ascoltatore che è di meticci, siamo un po' più eleganti. Bravo Leonardo, tra l'altro alle 10.30 ne parleremo.
1: Sì, ho visto, per quello che ieri non sapevo cosa fare, ma facciamo una cosa su questo della scaletta.
0: Vabbè, cani. Neronello.
1: Cani all'ascolto.
0: Tra l'altro Neronello chiama cani...
1: I bambini.
0: Va bene. Allora, adesso vogliamo parlare... un po' di attualità, quello che succede in Francia. Avete visto quello che succede in Francia? Vorremmo cercare di capire, perché insomma, dalle proteste per quello che succede nella scuola si vedono anche scene che parlano di degenerazione, di violenza da una parte, di repressione brutale dall'altra parte. Siamo collegati con Gilles Gressani, che salutiamo, è un analista politico e dirige la rivista Grand Continent. Buongiorno Gressani, ben trovato. Allora, vogliamo partire dall'America, perché ha sentito anche lei quello che ha detto Donald Trump. Dice: ma quale scuola? Il problema è l'immigrazione, il problema sono i troppi musulmani in Francia. L'ha buttata subito su questo argomento. Che sta succedendo in Francia? Come mai è esploso tutto di colpo?
2: Ma noi abbiamo appena pubblicato un'inchiesta molto interessante che è stata fatta da uno dei professori, diciamo, di banlieue, che è nel nostro giro di autori, che ha passato gli ultimi giorni in un liceo occupato, quindi un liceo in cui sostanzialmente non si può far corso, degli studenti che sono per strada, ci sono i poliziotti che cercano di controllare la situazione in modo che non degeneri, ci sono insomma una situazione di blocco strutturale delle cose. E lui dice, e secondo me questa è una chiave di analisi che non abbiamo osservato abbastanza, che in fondo forse l'elemento che ha scatenato questa protesta è legato al fatto che, come forse sapete, da questa rentrée, quindi da questo mese di settembre, gli studenti francesi non hanno più accesso ai telefoni cellulari a scuola.
0: E da qui può nascere quel movimento.
1: Ma
0: che è così
1: violento. Studenti di che età non hanno più accesso al cellulare a scuola?
2: Tutti nel liceo, cioè dal liceo non si può più avere il cellulare. E questo in realtà è un elemento, siccome è un elemento di analisi, a mio avviso, abbastanza interessante, nel senso che in fondo siamo tutti più o meno dipendenti dal nostro smartphone. Però per quelli che sono nati come i liceali attualmente, diciamo dopo il 2008, sono state veramente persone che sono socializzate col cellulare, con lo smartphone, cioè la vita è strutturata intorno a questo oggetto e improvvisamente questo oggetto è ritirato. E quindi lui quello che sosteneva è che in fondo questa specie di oggetto che in parte ci costruisce le forme di, diciamo, quasi di assuefazione, quasi diciamo di soft dipendenza, quando lo si ritira improvvisamente si scatena una reazione che è quella di aprire gli occhi e vedere il mondo per com'è. E lui quel che diceva è che in fondo uno degli elementi che secondo lui è più profondo di quello che sta succedendo da qualche settimana in Francia è che una generazione ha smesso di poter passare il tempo a scrollare e a evadere con il cellulare, e si è trovata improvvisamente confrontata a un mondo che è molto più duro.
1: È interessante però questa lettura,
0: molto,
1: perché vuol dire che il telefono ci anestetizzava questi ragazzi, adesso cominciano a vedere il mondo per com'è veramente.
0: È solo che dopo aver visto il mondo per com'è, molti hanno deciso di passare all'azione in maniera, da una parte ci sono state delle degenerazioni di violenza, non so se qualcuno si è infiltrato, dall'altra parte i social sono pieni anche di video di abusi, sembrano, si può dire abusi da parte della polizia, mi sembra abbastanza chiaro, cioè repressioni molto dure, come mai?
2: Ma appunto questa è la cosa che è abbastanza impressionante a mio avviso, cioè proprio noi siamo abituati a questo genere di scontri diciamo più su un'altra generazione e in un altro contesto politico. Qui siamo proprio all'inizio dell'anno, cioè questa è la cosa anche molto strana di questo movimento. Di solito questi movimenti si svolgono, pensate chiaramente al 68, si svolgono in primavera, si svolgono quando l'anno è già cominciato, quando ci sono state già occasioni per strutturare, costruire. qua avviene proprio all'inizio dell'anno, viene proprio come una specie di reazione violenta ed è poco controllata e poco controllabile, che a volte sembra avere una dimensione, diciamo, di pura rabbia, chiaramente è orchestrata in parte, almeno vorrebbe essere orchestrata soprattutto dalla sinistra, dall'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. E siccome quello che dobbiamo, cioè, dobbiamo renderci un po' conto è cosa succederebbe alla nostra vita se improvvisamente non, per 8 ore al giorno non avremmo più accesso al cellulare. Secondo me questa è un po' l'enigma e la domanda che è posta da questa sequenza.
0: Interessante. Chi cavalca politicamente?
1: Perché poi, scusa, la logica di fondo di tutto questo ragionamento è che quello che noi vediamo nel cellulare è una vita finta, di fatto, è una rappresentazione.
0: È edulcorata,
2: perché in realtà le immagini sono molto violente, molto dure. Secondo me è proprio è un rapporto, diciamo, di assuefazione, di dipendenza, di diciamo assenza, quando si è molto stressati o quando ci si annoia, si passa in quel mondo là.
1: Oppure anche una vita da spettatore, quella che noi viviamo con il cellulare, no? Vediamo le cose ma non partecipiamo attivamente, poi magari ti trovi inserito veramente nel mondo, nel contesto quotidiano, e vedi che la realtà è un po' diversa.
2: Sì, infatti questo professore diceva, in fondo nel liceo in cui ho insegnato l'anno scorso, una parte dei bagni erano inagibili e quindi c'era una parte di studenti che non potevano andare in bagno per tutta la giornata. Ci sono delle condizioni, diciamo, materiali che sono molto dure, molto difficili. Quindi come si fa per quando queste condizioni appaiono in modo esplicito? Così come lui diceva, questa è anche una generazione che è messa in mezzo a un sacco di contraddizioni. Cioè la contraddizione più evidente è quella del clima, no? E quindi il fatto di proiettarsi in un mondo in cui, come ho visto quest'estate, le temperature sono fuori controllo e non si può stare in classe perché fa troppo caldo. È una generazione a cui si dice e si ripete che è nata in un momento storico terribile tra l'intelligenza artificiale e il ritorno della guerra, che ha un problema fondamentale di debito, che ha vissuto una parte del Covid a casa per salvare i nonni e che oggi non sa bene cosa fare del suo futuro. Quindi insomma è chiaramente un momento di forte contraddizione. La domanda a mio avviso è perché non sono esplose prima, e forse la risposta è perché finora sapevamo come dare come i bambini che piangono al ristorante, gli si dà l'iPad per
1: veramente interessante, mi piace molto questa analisi.
0: È un'analisi molto interessante, bisogna capire cosa succederà. Certo, le elezioni sono state sospese almeno per questa settimana, per forse sperare che la tensione un po' passi, ma non credo che possa passare in 3 giorni, si possono eliminare le contraddizioni di cui ci sta parlando, no?
2: Questa è la vera domanda, cioè anche il fatto che sia un movimento poco strutturato, no? Nel senso che ha una dinamica per ora che sembra molto simile a quella di Gilles Jaunes, cioè non ci sono dei veri portavoci, non c'è un movimento costruito, in parte ancora perché arriva troppo presto, cioè arriva in un momento in cui anche semplicemente le leadership dei studenti non sono elette a settembre, no? Inizio ottobre, quindi è un movimento che diciamo, in francese si dice déborde, no? Che sovrasta, che sorpassa l'ordine istituzionale. Quindi bisogna vedere come si riassorbe, e per aggiungere un elemento di ulteriore complessità, noi sappiamo che il 17 ottobre ci sarà di nuovo un movimento di Gilets Jaunes in Francia. Quindi ecco, quel punto, quello che è successo nel 68, cioè la convergenza tra il movimento operaio e il movimento studentesco, che ha dato poi tutta l'ampiezza al movimento, potrebbe forse ripetersi in un'altra configurazione, non tanto come movimento studentesco operaio, ma come protesta dei licei e di una parte delle piazze. Questo è da vedere.
0: Si vedrà. Per concludere, però, ci sono state anche delle manifestazioni di studenti, per esempio si racconta di una canzone di un rapper francese famoso che ha fatto una canzone alludendo ai terroristi che hanno colpito a Tolosa, no? Terroristi islamici. Questo ha creato un po' indignazione, e forse è quello la giuntura per cui poi arriva Donald Trump a dire il problema è un Islam radicale. Ecco, questo viene vissuto in Francia o è marginale come aspetto?
2: No, questo è chiaramente il prisma trumpista è quello della guerra culturale occidentale globale, no? E quindi tutto funziona in questa forma di racconto occidentalista, che però poi alla prova dei fatti costruisce in realtà cioè Donald Trump non sta cercando di rinforzare la Francia, sta cercando di renderla più vassalla, di sottometterla, quindi è una logica che serve a dislocare le istituzioni e non a costruire una risposta. Qui in Francia chiaramente la questione musulmana è molto presente. Non so se abbiamo tempo, ma c'è, in questi ultimi giorni l'altro grande evento francese è la visita del Papa in Francia, con un cambio molto profondo dell'attitudine della Repubblica rispetto alla Chiesa, cioè una partecipazione molto larga, un'accettazione molto larga, quindi la Repubblica e la Chiesa si stanno incontrando in modo nuovo nel XX secolo, anche per le posizioni di Leone. La questione è come si fa per far incontrare l'Islam e la Repubblica.
0: Allora, noi intanto la ringraziamo, grazie a Gilles Grassani per essere stato qui e raccontarci quello che succede in Francia.
1: Siamo tutti anestetizzati.
0: Beh,
1: dal telefono.
0: È molto interessante questa analisi, gli hanno tolto il cellulare, quindi
1: è vero,
0: sono
1: siamo
0: stati
1: come
0: costretti
1: i bambini
0: a vedere la realtà e hanno reagito così, è chiaro, è un'analisi.
1: Io adesso per esempio come realtà di fronte a me vedo Raffaele Köhler, questa non è una bella realtà, devo dire.
3: Per quello è meglio stare sul cellulare.
0: No, infatti qualcuno ha scritto bravissimi e bellissimi da vedere. Ecco, insomma, la seconda parte.
4: Addirittura? questa è come la scoperta di Slide Pistons per noi.
0: Esatto,
4: cioè,
0: esatto.
4: Vabbè.
3: Penso che sia una cosa ironica.
0: No, invece no, perché ti devi buttare giù così, Raffaele? Allora, adesso noi dobbiamo andare alla borsa. Vogliamo andare alla borsa in maniera così banale, dicendo la borsa, oppure, che ne so, possiamo fare un'uscita, Leonardo, annunciala tu la borsa con questa.
1: Chi c'è? Deborah Rosciani oggi? Sì. Oggi le notizie di borsa, che normalmente sono così fredde, impersonali, ecco, invece assumeranno un calore diverso, perché a introdurle e anche Deborah Rosciani avrà poi un'attitudine diversa.
5: Attitudine di donna di Castelfidardo, scusate, vedo la fisarmonica di Paolo Soprani, io ringrazio moltissimo i musicisti.
1: E quindi per una
5: mi sto
1: volta,
5: commuovendo.
1: La borsa non sarà confinata al freddo, vil denaro, alle azioni e quant'altro, ma assumerà una dimensione diversa grazie alla musica degli Slide.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
6: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Non è una buona mattinata per le borse europee, di nuovo tutte in ribasso dopo i recuperi degli ultimi giorni a causa ancora una volta del nuovo aumento delle quotazioni del petrolio su scala internazionale, questo dopo i nuovi attacchi dei ribelli yemeniti dall'Arabia Saudita, le tensioni nello stretto di Hormuz, le consuete vicende geopolitiche che stanno condizionando l'umore degli operatori da molto tempo. Andiamo a vedere a quanto viaggia il petrolio in questo momento. Siamo a Londra di nuovo a 101 dollari, il greggio americano è a 89,5. Andiamo alle borse, tutte in negativo come dicevo, Parigi meno in questo momento, scusate la piattaforma mi fa una piccola bizza, meno 0,36%, Francoforte meno 0,45%, nonostante peraltro il buon dato sulla produzione industriale di agosto, Milano la peggiore di tutte, in calo di un punto percentuale secco, meno 0,98% esattamente. A Piazza Affari sta correndo Stellantis, più 4,34 con un recupero di Telecom più 2,26, Inuit più 2,24, quindi abbiamo l'automotive e le telecomunicazioni questa mattina a sostenere la borsa italiana, Saipem più 1,21, una crescita di mezzo punto anche per Brunello Cucinelli, mentre abbiamo le prese di profitto su Tecnoprobe meno 3,47 ma anche su STM meno 2,31, malgrado ieri sera Wall Street abbia chiuso positivamente e nel corso della seduta il Nasdaq ne abbia approfittato appunto per aggiornare i suoi massimi. Abbiamo stamattina i dati sulla raccolta di gruppi del risparmio gestito, in particolar modo Banca Generali, e poi chiaramente da monitorare ancora l'andamento del mercato obbligazionario con un pochino di tregua sul fronte dei rendimenti dei titoli di Stato. L'euro ancora in arretramento sul dollaro, siamo sotto 1,12 sul biglietto verde. È tutto.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
19: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Gli Slide Pistols, Raffaele Kohler, Luciano Macchia, eccoli qua.
1: Hai visto come sono i fisarmonicisti quando suonano? Che danno sempre degli scatti colposi.
0: Sì. I colpetti d'anca.
1: E anche poi quando sono in giro senza fisarmonico ogni tanto fanno così.
2: Il famoso tic del fisarmonicista.
0: Perché dai i colpetti d'anca, TikTok, Luciano?
3: Ma per dare un colpo di... Ah no, forse per dare il ritmo al ballo. Non so.
0: Ecco, meraviglioso.
1: È proprio diverso il modo di...
3: Come diceva
1: la postura fisica.
3: Ritmo.
1: Trombettista, trombista, anzi sta più dritto, ma anche un po' più chiuso. Invece fisarmonicista da questi colpi.
0: Arriva un messaggio: meravigliosi gli Slide Pistols, come i Sex Pistols.
4: Pistons,
0: i pistoni, un raggio di sole, ci scrive un ascoltatore. Grazie comunque per essere qui. Questa era
4: Maledetta Balera,
0: che quindi il disco proprio.
4: Esatto, proprio
0: il disco si
1: chiama questa canzone. Questi pezzi sono reperibili anche in un disco?
4: Sì. Il disco Maledetta Balera
0: online lo trovate
4: se volete ballarlo, insomma. Noi quello, l'idea è proprio quella di farvi ballare, ecco, sì. Quindi, come fanno, in una balera.
0: Fanno tanti eventi dal vivo, adesso non
1: anche, lui tra l'altro fa lo spettacolo anche con te.
0: Fa anche lo spettacolo con me, certo, l'orazione civile.
4: Beh, ormai siamo richiesti in tutta Italia, sta girando e no, veramente...
0: È vero.
1: Ma ti diverti a fare questo spettacolo oppure ormai è diventato allora, routine?
4: No, devo dire che... Allora,
1: diverti,
4: no,
1: poi il tema non... comunque è un tema serio.
4: No, allora, non voglio... Perché poi sembra che...
1: Ma è vero che quando c'è l'orazione civile tutto il pubblico è lì con la mano sotto il mento a guardare.
0: Però gli hai fatto una domanda. Ti allora, si diverte o
4: allora,
0: no?
4: Allora, innanzitutto, beh, la prima volta che l'abbiamo fatto, devo dire che mi sono scese le lacrime. Cioè, non mi era mai successo di piangere mentre suono.
1: Ma era per la fatica di suonare la tromba.
4: Era un po' messo sudore, messo lacrime. Però devo dire che adesso, quando mi hai detto quella cosa del mento, adesso li conto. Quando, mentre lui
1: così con la mano sotto il mento.
4: L'ultima volta erano in 15.
0: Allora, smettila. Non seguire Leonardo Manera, caro Raffaele. Allora, dobbiamo parlare di questa tematica, perché lui ne ha fatto il monologo prima. Ma davvero ci sono persone che richiedono una volta che arriva al funerale come disposizione quella di quando succede poi che il cane ci abbandona, di essere sepolti insieme ai propri amati animali, cani, gatti, conigli. Salutiamo Alessandro Bosi, che è direttore segretario nazionale della Federazione Imprese Onoranze Funebri. Buongiorno, eccoci qui.
5: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, è davvero in crescita questa richiesta?
5: Sì, senz'altro è uno dei temi di estrema attualità, nel senso che dal 2015 con la Germania, che è stata la prima a regolamentare questa pratica, diciamo che si è un po' esteso a tutti i paesi europei e recentemente anche dall'Italia, anche in Italia. Non è una normativa nazionale che regolamenta questa tematica, ma è delegata alle regioni, le quali diciamo che si stanno adeguando al fatto di consentire ai cittadini l'accesso a questo nuovo diritto, quello di seppellire le ceneri, precisiamo che si tratta di ceneri e non di corpi degli animali, all'interno dei loculi dove in qualche maniera...
1: Quindi all'interno del loculo c'è, diciamo, l'urna dell'animale e poi l'urna dell'umano.
5: Esattamente.
0: L'ultimo comune in ordine di tempo è stato Venezia, perché bisogna cambiare i regolamenti comunali. L'ultimo è stato proprio nei giorni scorsi Venezia, ma sono diversi comuni. Secondo lei a cosa, cioè perché si fa questo tipo di richiesta?
5: Beh, consideriamo che in Italia sono circa 1.300.000 i decessi di animali di affezione, quindi a secondo di quello che può essere anche la sensibilità del padrone, il fatto di avere la possibilità di avere un riposo eterno accanto al proprio animale d'affezione è una delle richieste, diciamo, che ultimamente stiamo registrando.
0: Ma che tra l'altro, scusi, è interessante, perché ovviamente non è che il padrone e il cane o il gatto muoiono contemporaneamente, quindi magari mettiamo il padrone muore e lascia scritto che una volta, il giorno in cui dovesse mancare il suo cane, no? Lo vuole a fianco. Cioè non si può fare il contrario, che prima muore il cane e poi dopo io lo raggiungo come padrone.
5: No, cioè non possono essere tumulati in un cimitero per umani, diciamo, e le ceneri di animali finché il proprietario è in vita.
1: Perfetto, perfetto.
5: Quindi, e questo deve tra l'altro lasciare anche detto, anche i parenti possono testimoniare questa, questa volontà,
1: ma,
5: che mm-hmm. al decesso dell'animale ci vuole.
1: Insomma, ma le ceneri dell'animale possono essere conservate a casa? In un'urna a casa, sì.
5: Infatti normalmente accade così, ah. cioè nel senso che se muore prima il padrone, o meglio, se muore prima l'animale e il padrone muore qualche anno dopo, nel frattempo
1: si può
5: domiciliare.
0: Esatto, senta, quanto costa, diciamo, mediamente questo tipo di pratica? Io voglio avere il mio cane, il mio cagnolino, il mio gattino.
1: Credo che costi come per le persone,
0: non so,
1: alla fine.
0: Non so, chiediamo.
5: No, fortunatamente costa meno perché le normative sono differenti, nel senso che per un umano bisogna per forza passare dai cosiddetti forni crematori, che hanno delle regole anche di emissioni d'atmosfera ben diverse. Quando diciamo che cremiamo un animale, in realtà quest'ultimo viene incenerito, quindi attraverso degli impianti che sono molto più snelli sia come costi che come gestione, quindi
1: tra l'altro,
5: i costi sono più bassi.
1: Dicevo, tra l'altro, quando viene cremato un umano, diciamo, viene cremato insieme alla bara. Ma per
5: certo.
1: l'animale è ugualmente così?
5: Allora dipende, nel senso che ci sono varie, anche qui cambiano le tariffe. Se uno vuole cremare il suo animale da solo, viene posto sostanzialmente all'interno di un contenitore dove al termine della cosiddetta cremazione vengono viene in qualche fatto. Maniera prese le ceneri. È possibile fare anche delle cremazioni cumulative, sì. ovviamente sempre in slot distinti. Questo cambia nei prezzi da 150 a 400 euro.
0: Ecco, infatti, perché ci ha detto che costa meno. Quello è il prezzo, può arrivare può costare tra 150 minimo fino a 400 euro?
5: Esatto, circa, secondo poi anche della taglia dell'animale, ecco, sì. Normalmente parliamo di cani e gatti, ovviamente.
0: Chiaro, e lì è previsto sia la cremazione dell'animale sia il posizionamento delle ceneri nell'oculo.
5: Sì, allora, quello è un'altra questione, nel senso che quello che è di competenza dell'inceneritore è questa, cioè la tariffa tra i 150 e i 400 euro,
0: okay.
5: il quale poi va aggiunto anche
0: poi...
5: il costo dell'urna, no?
0: Sì.
5: Che anche quella, essendo chiaramente per animali, varia da 30 a 150 euro a secondo chiaramente della qualità della stessa. Poi ci sono i diritti, le istruttorie, le autorizzazioni comunali, che normalmente stanno tra i 50 e i 150 euro. E poi l'operazione di apertura e chiusura dell'oculo.
0: Si rischia di arrivare al millino, ecco, mettiamo 700, ecco, mettiamo così.
5: Allora diciamo che si va tra i 350 e i 900 euro, ecco. A secondo del comune.
0: Ecco. Del comune, del cane, della taglia. Va bene.
1: E invece sulla lapide ci sono delle scritte, magari.
0: Esatto, uno scrive anche il nome Fufi.
5: Allora, diciamo che tutto parte dalla cosiddetta gerarchia delle fonti. Innanzitutto ci vogliono le leggi regionali che prevedono questa pratica e poi demandano ai comuni, attraverso i propri regolamenti comunali, tutti i dettagli, quali quello che mi state chiedendo. Quindi uh-huh. alcuni comuni prevedono la possibilità di mettere la scritta, altri invece prevedono proprio che questa venga taciuta. Quindi diciamo che
0: dipende dai regolamenti.
5: Un po' diverso, esatto.
0: Caro Alessandro Bosi, ci ha dato comunque una spiegazione ben dettagliata, noi la ringraziamo, ricordo direttore segretario nazionale del FENIOF, questa è la sigla, Federazione Imprese Onoranze Funebri, grazie davvero. E allora adesso dobbiamo andare al traffico prima di sentire un altro degli slide pistons, qui al traffico potete sbizzarrevi, fare uno sbafo come volete, dobbiamo annunciare il traffico, ma era sempre te tocca annunciare.
1: Io sto un po' lontano da lui perché è molto raffreddato.

0: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. Attenzione ad un incidente segnalato sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra l'innesto con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Code poi per lavori e per traffico sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e per lavori code anche sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. Code per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. E tutto, ci fermiamo qui. A più tardi.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Questo non mi sembra un inedito degli Slide Pistols.
1: No, questa però diciamo è una versione nostra che trovate anche,
0: è vero,
1: è incisa in versione ska, versione ska di Romagna Mia.
0: È giusto, giusto. Ricordiamo sempre
2: dedicata appunto ad Alessandra Scaglioni qui di Radio 24, la che è soprannominata la SCA.
0: La SCA. È dedicata ad Alessandra Scaglioni.
1: Perfetto.
0: L'avete messa proprio nel disco.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: Ricordiamo, ricordiamo i vostri dischi. Il primo? Primo oppure ne troviamo anche altri?
1: Ma ci sarà il 6 o 7, secondo me, sì. Non si fanno così ormai. Sì, più ne fai più
3: beh, ricordia...
0: è meglio,
3: beh, l'ultimo è Maledetta Balera, poi c'era il primo che era la tribù.
0: Vabbè, veniamo all'ultimo, Maledetta Balera. Insomma, gli Slide Pistons sono venuti a farci questo regalo. Noi siamo quasi in chiusura, caro Leonardo. Vuoi fare anche una chiusura, un lancio del giornale radio a questo punto?
2: Ma che ora sa, siamo già arrivati a 53.
0: Mancano 40 secondi. No, ringraziamo tantissimo Raffaele Cole.

0: De slide
1: Pistons, quando è uscito anche da poco il loro ultimo, è uscito il loro Alpa,
0: sì? Alpa che è
1: maledetta Balera. Allora ascoltiamo quest'ultimo brano degli Slide Pistons, maledetta Balera,
0: e noi ci troviamo domani, vai.

Buongiorno da Maurizio Melis, il mondo dell'edilizia, ne abbiamo parlato spesso, a Smart City si trova di fronte alla sfida non più rimandabile di introdurre elementi di innovazione nei processi di costruzione, e tuttavia fatica a farlo a causa della realtà di un paese fatto di piccole imprese edilizie tradizionali. Da qui appunto la fatica a vedere un utilizzo diffuso del BIM, il Building Information Model, oppure di tecnologie di ristrutturazione off-site, ovvero la prefabbricazione applicata alla ristrutturazione di immobili esistenti. Tutte potenziali chiavi di successo per l'edilizia moderna. Ebbene, a Città del Futuro 2030-2050, che si è svolto pochi giorni fa al Maxi di Roma, parliamo di 2 giorni di incontri e conferenze organizzati dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si è discusso appunto di questo e anche di come l'associazione di categoria debba almeno in parte cambiare pelle per sostenere il tessuto imprenditoriale davanti a queste sfide. Per saperne di più, appuntamento qui su Radio 24 alle 20:45 questa sera a Smart City. Vi aspetto.

0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
4: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
10: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
11: Undici e un minuto.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Mattarella definisce quello del 7 ottobre un attacco ignobile, parla di devastazione umana e materiale di intollerabile gravità a Gaza. Comitato militare NATO a Kiev, Zelensky, altri morti e feriti in Ucraina, il regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin. Federcalcio, Malagò subentra come commissario a se stesso. Buona giornata dalla redazione, da Marco Mancini. La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella, che sottolinea anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza abbiano provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. La spirale di inaudita violenza va fermata, dichiara il capo dello Stato, che rilancia l'idea di due popoli e due stati. Il comitato militare della NATO è a Kiev in visita ufficiale. Il suo ruolo principale è quello di fornire indicazioni e consulenza in materia di politica e strategia militare. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia che oggi, nel giorno del compleanno del leader russo Putin, il suo esercito ha distrutto un edificio residenziale a Priluki e si contano 5 vittime e 26 feriti, tra cui 5 bambini, colpiti 5 condomini a Dnipro e 4 grattacieli a Kremenchuk, con 2 morti e 2 feriti, ancora 2 morti a Kiev e altri 2 a Oleksandria. Intanto gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca per il decesso nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena.
13: Centinaia di persone in quarantena e sotto osservazione, a cominciare dai 60 ricercatori che lavoravano gomito a gomito con la giovane scienziata infettata e uccisa qualche giorno fa dalla peste polmonare in un laboratorio siberiano. Sono misure drastiche, incluso l'isolamento di tutti gli ospedali della zona, quelle adottate da Mosca, che tuttavia nega la presenza del morbo e lascia cadere nel vuoto gli appelli a condividere le informazioni sull'accaduto, dall'OMS agli Stati Uniti, che, riferisce il Wall Street Journal, in una dura nota richiamano la Russia al rispetto degli obblighi internazionali di trasparenza e comunicazione in ambito sanitario. Nessun focolaio e situazione sotto controllo, il muro del regime di Putin che ricorda quello alzato da Pechino alla vigilia della pandemia Covid del 2020, oltre 7 milioni di morti in 2 anni. Intanto, secondo alcuni media locali, ci sarebbe già una seconda vittima del contagio e si moltiplicano le accuse di reticenza alle autorità, fra appelli alla prudenza rimossi dai social e servizi TV cancellati. Mongolia, Kirghizistan e Uzbekistan starebbero intanto rafforzando i controlli alle frontiere. Presto parlerò con Putin, annuncia Trump, mentre l'ambasciata statunitense a Mosca invita gli americani a lasciare il paese, anche contro rischi di improvvisi, ma non imprevedibili, lockdown. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Anche se nominalmente è cresciuto, dal 2023 al 2026 il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Per il futuro si prevede che per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati salienti del rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. Calcio, vince il buonsenso secondo Giovanni Malagò, che da presidente della Federcalcio ne diventa commissario alla fine di una vicenda che non esita però a definire triste e imbarazzante. Ora dovrà gestire la fase che porta a nuove elezioni. La prima data utile ipotizzata è il 14 dicembre e se Malagò sarà candidato unico è ancora presto per dirlo, ma intanto sentiamolo dopo le riunioni di ieri al Foro Italico, sede del CONI.
14: Ci sono state le incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Io penso che una vittoria del buon senso. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
11: È tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
8: Attenzione, attenzione a tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori. Ascoltate subito Due di Denari con Meazza e La Rosciani.
9: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Signora Deborah, signor Meazza, cos'è la round table? Cos'è detto?
11: Technologic

0: Cara Debora, comincio così un po' dimesso.
1: Dammi la ferale notizia della mattinata.
0: No, allora volevo dirti questo.
1: Dimmi
0: innanzitutto
1: tutto.
0: Informazioni di servizio, rispondo al lettore. Sì, utilizziamo questo termine in inglese, però si può dire anche in italiano, avete ragione, digital round table, tavola rotonda digitale, cioè insomma voi vi collegate con il vostro PC, con il vostro telefonino.
1: Non spendete in carburante per spostarvi e andare da nessuna parte, quindi mi sembra una buona notizia.
0: Dall'ufficio dove vi piace.
1: Noi abbiamo a cuore il portafoglio degli italiani.
0: Andate sul sito di Radio 24, oppure se avete l'app di Radio 24 dentro il telefonino,
1: cioè,
0: aprite quella.
1: Tutte le comodità possibili ve le stiamo mettendo a disposizione.
0: Sezione eventi,
1: domani è giovedì, oggi è mercoledì, domani, giovedì 8 ottobre.
0: Tu sei sicura che oggi è mercoledì?
1: Non ci metterei la mano sul fuoco, però sì, perché parliamo di lavoro e quindi generalmente questo tema lo affrontiamo di mercoledì.
0: Allora, è vero, sarà domani Digital Roundtable, tavola rotonda digitale, insomma una conversazione di Debora e mia con esperte, perché sono donne quelle che saranno presenti.
1: Infatti come lo sottolineo
0: domani
1: con forza, perché ne sono molto contenta, perché sono veramente superlative in quanto a preparazione sull'argomento.
0: D'altra parte noi abbiamo solo ospiti di valore mondiale e dalle 15 alle 17 gratis, cioè senza pagare nulla, seguite tutte le spiegazioni che le nostre esperte forniranno sulla pensione in più, cioè la previdenza complementare, i fondi pensione.
1: Perché ne parliamo proprio in questo periodo, Mauro?
0: Allora, i motivi sono tanti. Primo, perché sappiamo che la previdenza occupa il 16% erotti del PIL, del prodotto interno lordo, quindi costa parecchio, quindi è difficile che riusciremo a mantenerla con questo livello.
1: E allora noi dobbiamo dare come privati un piccolo contributo.
0: È meglio se ci attrezziamo.
1: Ma noi stessi in realtà lo diamo.
0: Sì,
1: poi
0: sì, è meglio se ci attrezziamo. Poi il motivo è che da luglio sono entrate in vigore una serie di novità, tra cui il fatto che il nuovo assunto viene automaticamente indirizzato al suo fondo di categoria, se ha un fondo di categoria, che ci sono delle novità per quanto riguarda anche la destinazione del TFR, l'utilizzo di quanto andiamo a versare al fondo pensione.
1: Tutti i fondi che si sono attrezzati con il cosiddetto meccanismo di life cycle, cioè il nuovo che entra, soprattutto se è molto giovane, entra in linee particolarmente spinte per quello che riguarda le linee di investimento, per l'appunto, quindi mercato azionario, proprio per consentire nei primi anni di versamento di cogliere le opportunità di mercato che sul mercato azionario sono sempre un pochino più favorevoli se poi andiamo a guardare a lungo termine. Mi rendo conto che è un po' complicata dirla così, ma domani ce lo spiegheranno meglio.
0: Domani sarà tutto chiaro, dalle 15 alle 17. Ho detto che è gratis perché vorrei ripeterlo.
1: Ribadiscilo che secondo me tutti quei centinaio di ascoltatori pending che ancora non hanno completato l'adesione, non al fondo pensione, ma alla Digital Roundtable di domani, completeranno l'iscrizione, così ci seguiranno. Se saranno sicuramente attratti da questo aspetto che è molto interessante.
0: Ecco, poi al fratello ascoltatore che dice: ma perché Digital Roundtable? Guardi, io le sono così vicino, lei non sa quanto, perché la notizia da cui siamo partiti, da cui vogliamo partire oggi e che serviva appunto per la quale serviva il lancio della canzone che diceva Technology,
1: il robottino,
0: è che 7 lavoratori su 10 hanno paura di diventare obsoleti.
1: E questa roba qua si chiama proprio con un termine, con un concetto, con un acronimo molto interessante.
0: FOBO, cioè Fear of Becoming Obsolete.
1: Che è un po' il cugino della FOMO, il Fear of Missing Out, cioè la paura,
0: sì,
1: di perdere qualche occasione associata all'andamento dei mercati finanziari, alla perdita di occasioni di investimento, e qua invece lo abbiamo coniato per parlare invece di obsolescenza tra i lavoratori.
0: Eh sì, è proprio la paura di non riuscire a tenere il passo, e quindi si può immaginare, caro ascoltatore, che chi magari lavora già da qualche anno, diciamo così, ha cominciato nel secolo scorso, questa paura la vede crescere via via che si moltiplicano queste diavolerie della rete, lo streaming, il podcast,
1: parliamo per degli amici, noi,
0: il DRT, eccetera eccetera, no, parlo proprio anche un po' a titolo personale. Comunque questa cosa è stata proprio certificata, cioè che 7 di noi su 10 abbiano paura di restare indietro, di non riuscire a stare al passo coi tempi, l'hanno certificata in una ricerca che ha condotto Randstad Professional Leaders, che è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca e selezione di management middle and senior, cioè management di più alto e di medio livello, e hanno proprio verificato che sostanzialmente 7 su 10 hanno questo timore, forse verremo superati, non riusciremo a tenere il passo con l'ulteriore accelerazione. Se pensate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, già capite perché questo può essere un motivo di sentirsi superati.
1: E pare che ad incidere di più su questo fenomeno siano la storia professionale e la consuetudine al cambiamento dei singoli lavoratori più che l'età anagrafica. Noi anche in una puntata passata abbiamo, forse proprio la prima di settembre, avevamo analizzato quello che c'è nella testa, stagionalmente parlando, dei lavoratori che al rientro delle vacanze accarezzano in tanti l'idea di cambiare la propria strada professionale, ricercare nuove opportunità, ma poi qualcosa li frena. Probabilmente anche il tema tecnologico potrebbe essere un fattore di resistenza o di difficoltà ad affacciarsi sul mercato, perché si ha la percezione e la consapevolezza della mancanza delle nuove competenze che sono ricercate dal lato, diciamo, imprenditoriale ed industriale. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori se si sentono colpiti dalla maledizione della FOBO, dalla sindrome, anzi, non dalla maledizione.
0: Guarda, io un po' di timore ce l'ho e potrei subito mandarti un messaggio al 349-238-6666.
1: Bene.
0: Però potete anche intervenire in diretta se volete, 800-24-0024. Oggi poi la puntata si concentrerà sulle nuove iniziative, le start-up, le piccole e medie imprese, cioè il fatto che si possa invitare sia queste nuove aziende nate, sia le piccole e medie, a condividere competenze e, appunto, una volta di più, tecnologie per evitare che anche l'impresa sia colta dalla FOBO, cioè dalla paura di restare indietro. Ne parleremo con Fausto Bianchi, che è il presidente di Piccola Industria, Confindustria, nella seconda parte di questa puntata.
1: E allora, insomma, se tutti questi temi vi stuzzicano, vi interessano, creano in voi delle considerazioni che volete condividere con noi, fatelo, possibilmente con dei messaggi vocali su WhatsApp al 349-238-6666. Poi, come sempre, nella seconda parte avrete anche l'opportunità, se vorrete, di intervenire in diretta. Lo ribadisco ancora, anche questi sono numeri che rimangono sempre gratuiti, all'800-24-0024.
2: Ascolto ogni mattina, due di denari aiutano a gestire i miei tesori.
3: Cari amici, l'unica parola in inglese che quando la dite mi fa veramente paura è Bitcoin.

0: Sì, obiettivamente io ho paura, ma non tanto delle nuove tecnologie, quanto è la rapidità con cui si evolvono. E questo è il problema, la rapidità.
1: E l'imprevedibilità, un po' anche per altro termine citato ieri nella nostra trasmissione dal presidente esecutivo di ERA, che quando parlavamo di bollette, dei costi dell'energia, in realtà ci ha raccontato che anche gli attori di mercato sono più preoccupati dall'imprevedibilità di quello che ci aspetta. Lui lato energia parlava, ma ovviamente anche lato tecnologico. Mi pare di capire che quello che temono i lavoratori, ma un po' tutti anche i consumatori, sia effettivamente la velocità con cui questa rivoluzione digitale si sta consumando. E allora prepariamo anche i ragazzi. Tu devi leggere la seconda, lascia a me questa qui.
2: Hai ragione. Volevo allora approfittarne per dirti: guarda, ha ragione l'ascoltatore, hanno ragione coloro che sono preoccupati della velocità. L'intelligenza artificiale è arrivata a 1 miliardo e 200 milioni di utilizzatori in nemmeno 3 anni. Mm-hmm. Le altre rivoluzioni, da quella industriale, certo, a quella hanno fatto passare decenni prima di essere completamente diffuse e per prepararne una successiva.
1: Guarda, allora chiudo questa parentesi, ci metto un ulteriore tassello. Sai che Carmelo Calì, che è il presidente di Confconsumatori, mi ha chiesto di scrivergli un editoriale per l'ultima rivista dell'Associazione dei Consumatori, con dei suggerimenti da dare a tutti i loro iscritti. Io ho indicato questa, che è un po' radicale secondo me, ma come dire, invito tutti a una riflessione. Cominciamo a rivedere per quello che c'è possibile la nostra vita digitale. Una, come dire, presenza un pochino più ridimensionata sui social, acquisti convulsi con l'e-commerce, rivediamoli un attimo, ma non tanto perché io contesto queste abitudini, semplicemente perché non facciamo altro che amplificare la nostra vita digitale, dare i nostri dati a tutti e amplifichiamo questa velocità della quale stiamo parlando. Per cui cominciamo un attimo a fare una riflessione prima di impulsivamente aprire il telefonino la mattina e leggere immediatamente tutto quello che c'è tra i social e non solo, e rivediamo le nostre abitudini.
2: Rallentiamo un momento.
1: Rallentiamo un po'.
2: E pensa che sei più credibile tu a dirlo di quando lo dicono i protagonisti dell'intelligenza artificiale.
1: Vabbè. Allora, intanto però le competenze digitali e tecnologiche sono fortemente ricercate dalle aziende e sono anche largamente sfornate dagli ITS, e imprese e pubblica amministrazione hanno una fame enorme di diplomati negli ITS Academy. Da qui al 2035, cioè in 10 anni, la domanda crescerà fino a 143.000 tecnici superiori l'anno, un'offerta che si fermerà a circa 17.500 diplomati l'anno, e quindi il risultato è che ci sono più di 11 opportunità di lavoro per ogni diplomato ITS Academy. Chi ce lo dice stamattina? Ce lo racconta il Sole 24 Ore, diffondendo il contenuto dello studio Formare i tecnici del futuro, l'offerta formativa del sistema ITS, la domanda di lavoro. È uno studio realizzato da EY Foundation ed EY Ernst & Young, la ex Ernst & Young, tanto per farlo capire ai nostri ascoltatori, in collaborazione con la rete ITS Italy, presieduta da Guido Torrielli. Lo studio, per la verità, anticipato oggi dal Sole 24 Ore, viene presentato a Roma oggi dal ministro Giuseppe Valditara, ed effettivamente torna ancora una volta, Mauro, so che peraltro a te è sempre piaciuto molto questo tema, a valorizzare questo percorso di studio che forse ancora è poco considerato dagli studenti che non vogliono fare l'università e che hanno, come dire, come priorità quella di immediatamente inserirsi nel mondo del lavoro. E ce lo raccontava anche il vicepresidente di Confindustria Nautica al Salone Nautica, appunto a Genova, 2 giorni fa, che chi intraprende questo percorso ha immediatamente lo sbocco nel mercato del lavoro, perché proprio le aziende li vanno a pescare direttamente negli ITS.
2: Sì, perché sono profondamente connaturati con il territorio dove vengono formati questi giovani, e quindi riescono a massimizzare anche quello che si dice con il solito termine inglese outplacement, cioè lo sbocco sul mercato del lavoro, sbocco di tipo stabile, però ecco, questo è anche molto importante.
1: Dalla Digital Roundtable alla rottamazione quinquies.
2: Allora,
1: torniamo al passato.
2: Per evitare confusioni, questa qui è l'ultima varata, perché no, sono ancora in corso tutte le rate della Quater, però questa qui è la rottamazione quinquies, e ha una particolarità: che possono aderire anche gli enti locali e ad esempio, che ne so, per le multe che sono state irrogate dalla polizia locale, stabilire una possibilità di rottamazione. È uno dei casi, però potrebbero essere ad esempio la Tari, l'Imu, delle altre imposte locali che gli enti locali decidono di avviare a rottamare, se non sono state pagate ovviamente. Allora funziona così: più o meno, anzi un po' meno di 1500 enti locali hanno deciso che aderiranno a questa opportunità offerta dalla rottamazione quinquies. Si aprirà la finestra delle domande dal 16 ottobre al 15 di dicembre, quindi si potranno presentare domande, e dopodiché i cittadini potranno, e questa è la vera notizia, rivolgersi ai CAF per verificare la loro posizione debitoria, ricevere il supporto nel calcolare quanto devono pagare e nel compilare la domanda. Prima rata 31 marzo 2027. Il senso di tutto questo, perché ricordo la rottamazione quinquies? Perché la consulta dei centri di assistenza fiscale, la consulta dei CAF, ha insieme all'Agenzia delle Entrate e Riscossione formato dei CAF, i loro addetti ai CAF associati, proprio su questo tipo di rottamazione, perché ovviamente le imposte locali sono un po' meno standardizzate, così, per così dire, da seguire. E quindi i CAF sono al fianco di coloro che sono interessati a aderire a questa opportunità di rottamare, cioè di avviare, di non pagare o di avere comunque un risconto sulle imposte non pagate, imposte locali non pagate, dove il comune ha deciso di aderire alla rottamazione.
1: O forse anche perché ad aderire alle rottamazioni sono, ahimè, tanti contribuenti, e forse i commercialisti non ce la fanno più a seguire queste pratiche, probabilmente anche perché sono effettivamente molte, e quindi probabilmente è stato anche necessario allargare appunto la rosa dei consulenti capaci di seguire i contribuenti in questo frangente. Viene firmato oggi, salvo sorprese che Gianni Trovati sul Sole 24 Ore definisce improbabili, la prima intesa sul rinnovo contrattuale 2025-2027 di un'area dirigenziale del pubblico impiego molto importante. Si tratta di circa 137.871 dirigenti della sanità, in larghissima parte medici. Nell'accordo troveranno un aumento medio da 560 euro lordi al mese, 393 euro indirizzati a tutti arrivano dagli stanziamenti contrattuali di base, che traducono nell'area gli aumenti del 5,4% previsti per tutto il pubblico impiego, mentre gli altri 167 medi avranno in realtà traduzioni concrete diversificate nelle singole buste paga, perché dipendono dalle risorse aggiuntive per le indennità. E qui insomma una buona notizia, visto che di medici abbiamo tanto bisogno e magari spesso non ritengono che come dire, il riconoscimento economico sia adeguato anche allo sforzo accademico sostenuto per formarsi, perché sappiamo che gli anni di studio per diventare medico, poi le specializzazioni, sono davvero tanti, e quindi dobbiamo un po' attirare anche con la parte economica. Adesso c'è
2: uno sportello reclami.
1: C'è uno sportello.
3: Dillo a due di denari.
4: Come diceva Guccini, bisogna scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà. Auguroni a tutti, e mi fa sempre piacere sentirvi.
5: Buongiorno Meazza Rosciani, in bocca al lupo per le sue trasmissioni, ma dissento che la vita in futuro sarà così lunga. Stipendi da fame, pensioni da fame, come fa la gente a accumulare altri soldi per una pensione integrativa o un'assicurazione sanitaria in queste situazioni?
1: Diciamo che noi non siamo nelle capacità di poter risolvere questi dilemmi e questi problemi. L'unica cosa che possiamo fare è raccontare, cercare di divulgare al meglio le cose che cambiano e dare un affresco concreto e non allarmistico appunto dello scenario nuovo nel quale ci troviamo, nel quale ci troveremo sempre di più. Quindi ascoltate la nostra previdenza complementare, anche perché ci raccontano, Mauro, degli studi internazionali che addirittura un risparmiatore su due in tutta Europa, non riguarda solo l'Italia, speriamo di non essere peggio, ancora peggio in questa statistica, non sa che esistono alternative al sistema pubblico pensionistico.
2: E tra l'altro il dato emerge proprio da una ricerca che hanno fatto su oltre 6.000 persone, Francia, Germania, Italia e Spagna, hanno fatto anche delle interviste individuali e delle sessioni di gruppo e hanno evidenziato una cosa che in parte corregge quello che suggeriva l'ascoltatore, perché secondo questa ricerca, che è stata realizzata da Boston Consulting Group, non c'è un problema di propensione al risparmio. Propensione non vuol dire che poi si riesca effettivamente, perché è ovvio che dipende dalle condizioni individuali, ma non c'è un problema di propensione al risparmio, c'è un problema di accesso alle informazioni. Cioè effettivamente praticamente un risparmiatore europeo su due non sa, non ne ha conoscenza di forme di previdenza complementare, di previdenza che può aggiungere, di forme di accumulo che possono essere avviate per ritrovarsi un po' meno in difficoltà quando la vita lavorativa arriva a conclusione. E anche nel segmento dei prodotti pensionistici privati, che teoria dovrebbe essere anche quello su cui si spende un po' più di tentativo di informazione, solo il 54% sa che queste soluzioni esistono, meno del 60% di chi lo sa, quindi siamo a un quarto di tutto il campione, possiede effettivamente un piano pensionistico. E come si fa a, come dire, mettersi al riparo? Mi viene da dire, chi può cominci quanto può, quanto prima può.
1: Ma tutti questi elementi ci riportano anche alla necessità, che molto spesso viene contestata anche dai cittadini, di fare delle operazioni di moral suasion come quella che è in corso in questo momento, cioè l'adesione automatica ai fondi pensione nasce proprio da questa presa di coscienza che molti lavoratori quello che sta succedendo non lo sanno, non lo conoscono, non si rendono conto di che cosa si sta verificando dal punto di vista demografico, lo chiamiamo iceberg demografico. Adesso anche lì non vorremmo utilizzare questi termini che preoccupano un po' troppo, ma il tema è questo: sappiamo che nascono sempre meno bambini, l'aspettativa di vita si allunga sempre di più e ci dobbiamo mettere in sicurezza per quel momento della nostra vita, e siccome in molti questa consapevolezza non ce l'hanno, ecco che allora i governi devono prendere delle decisioni che a volte a qualcuno non piacciono, come questa dell'adesione automatica ai fondi. In realtà, da quello che poi vi racconteremo domani, vi racconteremo che quello che ha previsto la legge di bilancio, che poi si è concretizzato nella partenza del 1 luglio, in realtà ha dato fermento alle aziende già nella prima parte dell'anno, quando non c'era ancora nessun obbligo, e quindi tante aziende e tanti lavoratori si sono messi in moto, al punto che da dicembre dell'anno scorso a giugno di quest'anno erano 750.000 lavoratori in più che hanno aderito alla previdenza complementare. Quindi quando poi partono delle iniziative pubbliche molto intense, a qualche cosa funzionano, perché in realtà le informazioni o le cerchi o ti arrivano per forza, arrivano ai lavoratori che queste informazioni appunto le devono conoscere.
2: Per darvi un'idea, 750.000 lavoratori sono un bel aumento, perché stiamo ragionando di una platea che sta tra 10 e 12 milioni a seconda che contiate le posizioni aperte o i singoli lavoratori, le teste che hanno, perché uno potrebbe anche avere più piani di previdenza complementare, magari uno con la categoria e l'altro per conto suo, con il privato, non un fondo negoziale ma un fondo individuale. Tutto ciò premesso, però,
1: sì,
2: secondo me è il momento delle borse.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elective.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale, e scopri tutti gli approfondimenti.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
1: Torna a risalire il petrolio, ritornano a scendere le borse europee, tutte in calo, con un calo particolarmente pronunciato in questo momento per Piazza Affari, -1,40%, in una sola seduta si riesce a bruciare quasi completamente il guadagno degli ultimi giorni, il recupero degli ultimi 2 giorni. A pesare a Milano i titoli bancari, che quando scendono naturalmente pesano tantissimo sull'intero listino, ma in questo momento i cali più marcati sono sui titoli che sono cresciuti di più negli ultimi giorni: Tecnoprob -4,45%, ed STM -3%, e questo a dispetto invece del comparto tecnologico che a Wall Street ha ripreso a correre. In positivo pochi titoli: Inuit +2,6, Stellantis +1,77, Saipem +1,30, Eni +0,7. Questo ce la dice lunga su quello che accade sul petrolio, con il Brent a Londra a $101,50, il greggio americano di nuovo intorno ai 90. È tutto.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
16: Uh-huh.
17: 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: Report illimitati a €499 l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi, le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
22: In collaborazione con
23: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
22: E con
24: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
25: Due di denari.
26: Parliamo di lavoro.
27: Non si trova un elettricista, un idraulico, un falegname, un marmista, un giardiniere, tutti i lavori dove l'intelligenza artificiale non serve a niente.
28: Altro che terrore, abbiamo il panico assoluto. Non ci si capisce nulla con queste nuove tecnologie. Siamo rimasti indietro.
29: Federico da Pordenone, da informatico, posso dire che
0: l'intelligenza artificiale dà molte più aspettative e comunque accontenta certi datori di lavoro, i quali vedono di cattivo occhio la manodopera e vorrebbero semplicemente sostituirla sperando di pagare di meno. Non si rendono conto delle professionalità che molte aziende stanno buttando via per buttarsi su questa cosa qui.
1: Avrà sicuramente qualche considerazione da fare su questi commenti dei nostri ascoltatori, il nostro ospite di oggi, Fausto Bianchi, presidente della Piccola Industria e Confindustria. Presidente, bentornato a Due di Denari, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Le dobbiamo spiegare le ragioni per cui gli ascoltatori si sono attivati con questa modalità, perché nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo parlato di questo fenomeno nuovo che circolerebbe intorno a noi, o nel quale forse, Mauro, siamo completamente immersi, che è il FOBO. Vogliamo ribadire in che
3: sì,
1: cosa...
3: Che è la paura di essere tagliati fuori, poi la sigla sta per Fear of Becoming Obsolete, però insomma paura di essere obsoleti. Il senso è, secondo una ricerca che è stata condotta da una divisione di Randstad, 7 lavoratori su 10 soffrono di questa paura di diventare obsoleti. Io non le nascondo che anche chi le sta parlando un pochino questa paura ce l'ha, non necessariamente per l'intelligenza artificiale, ma nel senso che in tanti anni di lavoro sono state fatte parecchie innovazioni anche nel settore di Deborah e mio, e a volte viene la preoccupazione di dire chissà se riuscirò a gestire anche questa innovazione che sta arrivando.
1: Io sono certa che non è un problema del presidente Bianchi, che è molto più giovane di noi, ma gli dobbiamo chiedere se è un problema che riguarda le piccole e medie imprese italiane, le micro imprese che ovviamente fanno fatica a stare sul mercato se non stanno al passo in particolar modo in questa fase della tecnologia, presidente.
2: Allora, io prima vi lascio una riflessione sulla fobia che avete in qualche modo estratto da questi commenti. Allora, se questo spinge tutti quanti noi a continuare a formarci, a studiare, a trasformare e far evolvere le nostre conoscenze per farle diventare competenze, facciamo uno sforzo tutti quanti, perché ormai l'innovazione, la tecnologia, l'intelligenza artificiale ci circonda, devo dire che questa potrebbe anche essere una spinta non troppo negativa, proprio perché può spostare, diciamo, il sentire comune ad impegnarsi in un aspetto che è quello della formazione continua, a cui noi siamo molto legati. E proprio con questo spirito devo dire che le imprese italiane innovano di più rispetto al passato. Questo è un dato che ci consegna l'Istat con un quadro direi molto interessante, perché questa voglia di innovare maggiormente è trainata soprattutto dalle piccole imprese che, come diceva Deborah, rappresento. E nel triennio 22-24 c'è stato addirittura un incremento del 62%, ovvero le imprese con almeno 10 addetti hanno svolto attività innovativa. Quello che è paradossale, sul quale ovviamente dobbiamo lavorare, però, che diminuisce in realtà invece la quota delle imprese innovative che cooperano formalmente con altri soggetti, e si riduce nelle piccole imprese anche la spesa in ricerca e sviluppo. E proprio sul tema della ricerca, dell'esigenza di ricerca e sviluppo, sulla capacità di innovare delle nostre PMI, che dobbiamo metterle in condizioni di trasformarle sempre più in investimenti continuativi, progetti, opportunità di business, che secondo me dobbiamo fare creando ecosistemi, creando supporti, ponti sistemici, proprio per farlo insieme, per lavorare in squadra, perché quando si attiva un'azione di open collaboration come quello che stiamo portando avanti noi, per esempio con ROC, per esempio con Rete Impresa, in realtà il tema dimensionale, che spesso è un ostacolo in più, noi tra le tante transizioni che stiamo affrontando c'è anche quella dimensionale, però fare le cose, farle insieme, soprattutto nel campo dell'innovazione e dell'adozione dell'intelligenza artificiale, risulta più facile.
1: Allora, per spiegare ai nostri ascoltatori, Rete Impresa è l'organizzazione di Confindustria che mette in dialogo le filiere produttive proprio al fine di farle collaborare di più, fare più sistema, perché se si è piccoli naturalmente questo è necessario. Ci spiega invece lei, Presidente, che cos'è ROC, questa iniziativa che lei ha citato e della quale si è parlato a Roma la settimana scorsa proprio in occasione della giornata dell'Open Collaboration all'Auditorium della Tecnica.
2: Allora, ROC si inserisce esattamente in questo spazio che hai ben definito, ed è la progettualità, il programma con cui Rete Impresa mette in atto le migliori collaborazioni dentro dentro percorsi concreti, mettendo in relazione, ed è questo che piace particolarmente a me, imprese grandi, imprese piccole, start-up, reti, territori, associazioni e istituzioni, e sta proprio nel valorizzare le capacità da partire da esigenze diverse per costruire intorno a queste esigenze opportunità, competenze e relazioni, e in un'unica parola, Debora, crescita, che è quello che noi sappiamo che dobbiamo apportare al nostro sistema produttivo di piccole e medie imprese, ma sappiamo anche che se riusciremo in questa sfida avremo la crescita del paese. Rock si è svolto il 1 ottobre, si è parlato di innovazione tecnologica, di spese economy, di collaborazione tra territori, di imprenditoria femminile, di capacità di dare risposta alle emergenze con progetti di piccola industria, di aprire nuovi mercati e soprattutto di ancora di più accelerare su un tema dell'internazionalizzazione, che anche quella è una leva incredibile di crescita e che come paese, ricordiamoci, siamo quarti al mondo.
3: Tra l'altro, l'impegno per appunto la collaborazione e la cooperazione tra imprese riguarda anche in particolare le start-up, dove noi spesso magari pensiamo alle start-up solo al ragazzino che nel garage inventa Facebook, però effettivamente una startup non deve essere necessariamente una startup dell'informatica o della tecnologia, potrebbe essere una startup anche in settori che immaginiamo maturi ma che hanno ancora invece bisogno di innovazione.
1: La manifattura italiana, per esempio,
3: tanto per dire.
2: E allora, la sfida è proprio lì, la sfida per noi di piccola industria, che siamo ovviamente l'associazione delle piccole industrie manifatturiere e dei servizi, l'attenzione è proprio riuscire a far adottare alle nostre imprese manifatturiere, diciamo, la tecnologia, il trasferimento tecnologico, e fargli adottare le soluzioni nell'ambito dei nostri processi produttivi dell'intelligenza artificiale. Per questo e soprattutto per diffonderne, diciamo, la cultura del digitale, mi fa piacere ricordare che proprio nei giorni scorsi si è svolto un format molto molto innovativo, devo dire anche molto innovativo anche per Confindustria, che è appunto The Perfect Pitch, che all'interno di Rock è una progettualità che vede 10 startup sfidarsi nel mondo del fashion, nel mondo dell'accompagnamento digitale, nel mondo dell'innovazione, nel mondo della realizzazione di nuovi materiali, nel mondo dell'utilizzo di capi d'abbigliamento in maniera innovativa, nonché del recupero dei materiali. Quindi 10 startup si sono sfidate.
1: Io, Presidente, devo dire, fermo lì, perché qua sì, lei ci sta anticipando tutta l'ultima parte della trasmissione, quella che volevamo raccontare dopo il
3: traffico.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Strade in diretta.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code per un incidente sulla 1 nel tratto Milano-Bologna tra Reggio Emilia e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Bologna, e sulla direttissima traffico lento per un veicolo in avaria tra la variante di Valico e Badia verso Firenze. Code poi sull'autostrada del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione del confine di Stato, sempre a causa di lavori, e sempre per lavori lunghe code anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietro Ligure e Spotorno verso Genova. Per lo stesso motivo si procede lentamente sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. È tutto, a dopo.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: due di denari.
9: 10 startup italiane operanti nel settore della mobilità sostenibile cercheranno di spiccare il volo aggiudicandosi un biglietto aereo diretto Roma-Detroit.
10: Noi dobbiamo trovare 3 persone che vanno a rappresentare l'estero italiano a Detroit.
11: Già arrivare qui è un traguardo.
12: Una delle cose fondamentali che fa la differenza tra un prodotto di successo e un prodotto che funziona è la grafica, il packaging, il design.
9: Proprio nella capitale mondiale dell'automotive, in qualità di ambasciatori del Made in Italy, presenteranno il proprio progetto green a importanti investitori e operatori d'oltreoceano. Riusciranno a convincere i nostri giudici? Questo è The Perfect Pitch.
1: Questa era la sigla di The Perfect Pitch, prima edizione, quella dello scorso anno, dedicata alla mobilità sostenibile all'automotive. The Perfect Pitch alla fine diventa una serie TV dedicata appunto alle start-up, alle PMI innovative, come ci anticipava prima il presidente di Confindustria delle piccole imprese, Fausto Bianchi. Quest'anno la seconda edizione invece è concentrata sulla moda, sul fashion. Le imprese che hanno vinto lo scorso anno, le 3 finaliste, sono state portate a Detroit, nella capitale mondiale dell'automotive, pur con fasi alterne, diciamo, di questo successo. Negli ultimi anni Detroit è finita più volte anche in bancarotta per poi risollevarsi e ritornare ad essere effettivamente la città che è l'emblema di questo settore. E invece quest'anno, presidente, portate le start-up finaliste a New York, nella capitale mondiale della moda, con l'altra novità che lei quest'anno è anche giudice delle start-up che si presentano e che fanno il loro pitch.
2: Meravigliosa, ovviamente ho dato un contributo dal punto di vista della piccola industria, quindi della capacità di queste iniziative di essere adottate o di essere dei ponti di crescita di tutto quello che è il sistema molto presente di piccola industria nelle filiere, soprattutto nel fashion e soprattutto in alcune regioni d'Italia. Quindi devo dire un'esperienza incredibile vedere giovani e meno giovani concentrarsi e accettare questa sfida di andare a New York per confrontarsi con quelli che sono operatori istituzionali, investitori e, in una parola, diciamo, il mercato. Devo fare i complimenti al Maeshi e in particolare alla consola Allegra Baistrocchi, perché ho trovato un team del ministero insieme a quello di Rete Impresa e poi abbiamo messo ovviamente del nostro di Confindustria, con una vocazione, con una voglia di portare il Made in Italy con un'operazione di internazionale, lasciami dire Deborah, anche fresca, innovativa, perché poi che tutto questo diventi una serie TV che finisce nelle case degli italiani attraverso Mediaset Infinity e viene vista da milioni di persone, francamente è una soddisfazione anche per noi, è un modo per avvicinare soprattutto quelle che sono le nuove generazioni alla voglia, alla cultura del Made in Italy, al fare impresa e al lanciarsi quando si ha un'idea innovativa, quando si ha voglia di mettersi in gioco su esperienze che poi iniziano a darti, diciamo, si muovono i primi passi per poi entrare a far parte del famoso e bellissimo mondo difficoltoso in questo momento però dell'impresa e degli imprenditori.
1: Tra l'altro, Mauro, questo concorso, diciamo, con il settore prescelto quest'anno dà anche un po' una risposta a quello che tu chiedevi prima, no? Ma le PMI, le startup innovative, sono tutte nella tecnologia, nel digitale, o c'è anche la manifattura, il fashion alla fine?
3: Direi che la moda e gli accessori di moda, perché poi sì, tutto quanto riguarda la filiera. Volevo dire che Perfect Pitch è sono due parole inglesi, il pitch sarebbe il discorso molto breve che però è convincente, quindi il perfetto discorso convincente in cui una persona presenta un'idea, un'idea di impresa nel vostro caso, oppure presenta al capo una cosa che vuole fare e desidera che venga approvata.
1: Deve andare subito al punto, esatto. Per non perdere tempo.
2: Nel nostro caso parliamo di 60 secondi, quindi diciamo la capacità che viene anche valutata è proprio quella in 60 secondi di dare un'idea, una visione e una fattibilità di impresa. E devo dire, ho partecipato come giudice, non è semplice, non è facile.
1: Io ero lì con voi a Roma, ne ho visto le prime due presentarsi ed effettivamente la tensione è molto alta, perché in un minuto ho visto una giovanissima imprenditrice, un imprenditore un pochino più maturo, però davvero essere efficace facile il dare il messaggio in un minuto, è molto difficile. Avete trovato convincenti le idee di quest'anno? Non possiamo fare lo spoiler perché poi vedremo ovviamente tutto il concorso in TV prima di portare queste aziende negli Stati Uniti, Presidente, ma avete trovato qualcosa di innovativo? In che cosa vi sono piaciute le idee che si sono esposte quest'anno?
2: Guarda, ovviamente abbiamo fatto attenzione a valutare, a portare delle proposte, diciamo, che potesse essere ben accolte, prese dal mercato americano, quindi in qualche modo abbiamo valutato sia la capacità appunto dello svolgere il pitch, sia, diciamo, la bontà dell'idea e il punto a cui si trovava, e soprattutto, diciamo, anche la capacità soggettiva, perché ricordiamo, essere imprenditori significa anche fronteggiare tutti i giorni difficoltà che voi in radio ripetete continuamente rispetto a quelle che sono in questo momento situazioni geopolitiche, anche la capacità di essere adattivi rispetto a quello che era la complessità, diciamo, della performance e della trasmissione, che poi è della serie TV, che comunque ne avrà altre nei prossimi giorni, quando andremo a New York per portare le tre startup, che non posso evidentemente anticipare nulla, ma che in qualche modo passeranno 5 giorni molto intensi, dal quale poi emergerà la migliore idea imprenditoriale e la migliore capacità dell'imprenditore o dell'imprenditrice, e quindi del proprio management di portarla a termine.
3: E per la terza edizione, visto che non può rivelarci nulla di quella in corso, ci dica qualcosa su quella futura.
2: Magari faremo un concorso settore. Sulle radio.
3: Interessante.
1: Allora, lei sa che noi abbiamo già vinto, anche se siamo un po' obsoleti come conduttori, perché abbiamo la nostra età, quindi io non so. E poi ecco, non so, per quello che mi riguarda, Mauro, io proprio il pitch di un minuto non sono. Sono
2: Deborah, ovviamente la mia è una provocazione. Deborah, è una provocazione, mi sento in casa e la faccio.
1: Fatto,
2: insomma.
1: Benissimo. E quindi, vabbè, dopo la mobilità sostenibile, l'automotive e la moda, ancora non possiamo svelare appunto il prossimo settore prescelto per un'eventuale terza edizione. E allora, noi stiamo quasi verso la chiusura, Presidente. Un altro tema che ci piacerebbe affrontare con Mauro.

0: prodotto Made in Italy, le PMI contribuiscono all'export il 49%, contribuiscono al PIL del nostro paese il 65%, sappiamo che però hanno una dimensione, ed è per questo che stiamo facendo dei programmi che accelerano la crescita dimensionale di queste imprese, che in questo momento si trovano con delle transizioni. Le do un dato per tutti gli ascoltatori: in Italia le nostre imprese pagano un prezzo dell'energia che è 4 volte 260 euro a megawattora rispetto per esempio alla Spagna, che è 60. Allora, quando poi abbiamo, oltre il tema energetico, un tema burocratico dove stiamo chiedendo di abbattere un costo della burocrazia che viene stimato di 80 miliardi, io dico, un paese come il nostro, tutto sommato con una densità zero virgola rispetto allo scenario internazionale, che ha la capacità di competere su questi mercati grazie alla flessibilità delle piccole imprese, delle filiere, degli ecosistemi, dei distretti che ci riconoscono come un unicum nel mondo, cosa sarebbe se avremmo un'energia più competitiva, se avessimo un paese con meno burocrazia? Probabilmente, non dico saremmo i primi, ma insomma potremmo ambire a crescere ancora di più.
1: Podio.
2: Grazie Fausto Bianchi, presidente di Piccola Industria di Confindustria, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Andiamo, dobbiamo chiudere un podcast molto importante, preparare la Digital Roundtable, preparare la trasmissione di domani, tutte le trasferte dei prossimi giorni. Guarda,
2: un panino,
1: altro che obsoleti qua. Siamo dei topolini, dei criceti dentro la gabbietta, via!

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Expir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono speed o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio.

0: Maurizio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un dubbio che accompagna quasi ogni azienda prima di attivare i buoni pasto, che restino lì, inutilizzati, come un benefit sulla carta.
3: Ed è un dubbio legittimo. Un benefit che non si usa non vale niente. Ma è proprio qui che il buono pasto sorprende, perché non serve solo per il pranzo fuori. Si usa soprattutto per fare la spesa, nei supermercati e nei discount in tutta Italia. E poi al bar, al ristorante, in gastronomia, dal lunedì alla domenica, sotto l'ufficio o sotto casa, senza vincoli di orario. Funziona per chi sta in sede tutti i giorni, per chi è sempre in giro tra un appuntamento e l'altro, e per chi lavora da casa e la spesa la fa comunque. È proprio questa varietà di utilizzo che fa la differenza fra un benefit sulla carta e un benefit che le persone usano davvero, fino all'ultimo euro disponibile.
2: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Il segnale orario vi è offerto da
5: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
6: Mezzogiorno.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Fa la strage del 7 ottobre di Hamas, l'inizio dell'offensiva israeliana nella striscia. Mattarella parla di attacco ignobile ma anche di devastazione intollerabile a Gaza. Raid di Mosca su edifici residenziali a Kiev, almeno una quindicina i morti, tra cui 3 bambini. Zelensky è il regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin. Le banche dicono no a un nuovo contributo in manovra. Il presidente dell'ABI Patuelli: c'è un accordo triennale. Nobel per la chimica alla francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Soari. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Diverse commemorazioni oggi per ricordare le vittime di Israele, ma nel 7 ottobre le bombe cadono ancora su Gaza. Sentiamo.
8: Un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina dai familiari delle vittime del 7 ottobre in Israele, nei luoghi del sud presi d'assalto da Hamas 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime. Questo è il primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa, il che segna una nuova fase del lutto. Elkanah Bobot, 37 anni, ha fatto 738 giorni di prigionia. Ero tenuto a 50 metri sottoterra, in un tunnel buio e umido, con poco cibo e poca acqua, dice. Per i palestinesi, intanto, l'anniversario è un altro giorno in cui devono convivere con le conseguenze della campagna di rappresaglia israeliana, che ha causato a Gaza la morte di almeno 71.000 persone. La maggior parte della popolazione vive in tendopoli e i raid, seppure diradati, continuano. 2 persone sono morte proprio oggi in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano sulla striscia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
6: La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella, che sottolinea anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza abbiano provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. C'è poi l'altro fronte bellico, quello della guerra innescata dall'offensiva russa in Ucraina 4 anni e mezzo fa.
9: È di almeno una quindicina di vittime il bilancio degli ultimi attacchi russi in Ucraina, 9 solo a Chernihiv, di cui 3 bambini estratti dalle macerie di una palazzina rasa al suolo dalle bombe. Bilancio provvisorio, dicono i soccorritori, che continuano a scavare, mentre gli altri morti a Zaporizhia, Kiev, Oleksandria confermano che i raid russi, oltre alle infrastrutture energetiche, continuano a bersagliare i civili ben oltre la linea del fronte. Questi cadaveri sono il regalo delle forze armate a Putin, che compie 74 anni. Lo sfogo social di Zelensky nel giorno in cui il comitato militare dei 32 paesi NATO sbarca nella capitale ucraina, visita simbolica insieme operativa dell'alleanza per aggiornare le difese del fianco est ai tempi dei droni e della guerra ibrida. Abbiamo colpito aziende del complesso militare industriale in tutta l'Ucraina, fa sapere Mosca, che rivendica poi il salvataggio di una ventina di marinai indiani di un cargo colpito nel Mar Nero. Infine, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sceglie di celebrare un'altra ricorrenza legata al compleanno dello zar, la morte della giornalista moscovita Anna Politkovskaya, uccisa sull'uscio di casa 20 anni fa con una Makarova, la pistoletta d'ordinanza delle forze armate russe. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: In corso il vertice Med9 a Spalato, a cui partecipa la presidente del Consiglio Meloni con i capi di Stato e governo degli altri 8 paesi UE mediterranei.
10: Il Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa. Questo è il focus del vertice Med9 su cui hanno iniziato a confrontarsi i rappresentanti di Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia. Paesi che si affacciano su uno spazio geografico centrale per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima, per il governo dei flussi migratori, per gli approvvigionamenti, per la connettività e per i rapporti tra l'Europa con il Medio Oriente e con il Nord Africa. I cambiamenti strutturali del contesto globale hanno dimostrato che la stabilità dell'Unione Europea è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha detto aprendo i lavori il primo ministro della Croazia, Plenković. Per l'Italia l'occasione è quella di oggi, per la presidente del Consiglio Meloni, di andare in pressing sulla presidente della Commissione Europea von der Leyen, presente al vertice, su competitività, energia e crescita dell'inflazione, in vista anche del Consiglio Europeo della prossima settimana. Vincenzo Miglietta, Radio Corp, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Spalato.
6: Allarme caro carburante del presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo sul jet fuel, ha detto: non abbiamo preoccupazioni sulla disponibilità, abbiamo preoccupazioni sul costo, speriamo che la situazione migliori, ha aggiunto, altrimenti ci dobbiamo preparare a un aumento dei prezzi e alla soppressione di qualche volo. Le banche ribadiscono il loro no a un nuovo contributo nella legge di bilancio chiesto da alcune forze politiche anche nella maggioranza. Il presidente dell'ABI Antonio Patuelli ha ribadito che c'è già un accordo triennale e gli accordi si mantengono. Pochi minuti fa è stato assegnato il premio Nobel per la chimica, linea a Chiara Albicocco.
11: Sì, premio Nobel per la chimica 2026 va al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai, premiati per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Questa è la motivazione appena annunciata. Al centro della loro ricerca c'è un mistero che ha affascinato i chimici per oltre un secolo. Perché la vita utilizza quasi sempre una sola delle due possibili forme speculari di una molecola? È un po' come distinguere tra mano destra e mano sinistra. Alcune molecole, come gli aminoacidi, possono esistere in due versioni che sono l'una lo specchio dell'altra. Negli organismi viventi però ne prevale nettamente una. Questo fenomeno è chiamato omochiralità, ecco un nome complesso ma che ha effetti importanti soprattutto per la medicina. Conoscere e controllare la forma delle molecole è fondamentale, soprattutto nella progettazione di nuovi farmaci, perché due molecole speculari possono avere effetti molto diversi sul nostro organismo. A te la linea.
6: Grazie a Chiara Albicocco. In attesa del Nobel per la letteratura, che sarà annunciato domani, come sta andando la vendita di libri in Italia? Gli ultimi dati Nielsen Q sono stati diffusi dall'AIA, l'associazione editori, alla fiera di Francoforte.
12: Se il 2025 si era chiuso con il segno meno, segnali positivi per il mercato editoriale arrivano dai primi 9 mesi del 2026. Una crescita del 3,2% della spesa e un aumento del 2,6% delle copie vendute, secondo i dati diffusi dall'Associazione Editori. Il segno più si deve però soprattutto al bonus biblioteche da 60 milioni di euro, che è stato utilizzato in particolar modo nella prima parte dell'anno. Guida la top 10 da gennaio a settembre un libro gioco per l'estate, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Seguono L'alba dei leoni di Stefania Auci e Il custode di Niccolò Ammaniti. Guardando al consuntivo 2025, come già detto, c'è stato un calo della spesa e delle copie, ma è comunque il miglior anno di sempre per la vendita di diritti di titoli italiani all'estero. Esportiamo soprattutto titoli per bambini e ragazzi. Nel 2025 sono state pubblicate oltre 70.000 novità, escluse il self-publishing, una media di 193 nuovi libri al giorno. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Tra poco va in onda Melogo. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
13: Allora, oggi parliamo di vizi e virtù del giornalismo televisivo.
6: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto, prossimo GR24 alle 13.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
3: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
4: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
5: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
6: Ma no, abito qui dietro.
5: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
6: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
5: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
6: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ascolta il tuo corpo, se gli dai attenzione ti risponde. Potremmo sintetizzare così i risultati di uno studio pubblicato su Nature Human Behavior che mostra come dirigere l'attenzione verso le sensazioni del corpo possa influenzare non solo ciò che percepiamo, ma anche alcune risposte fisiologiche dell'organismo. In linea con noi la professoressa Letizia Leocani, presidente della Società di Neurofisiologia Clinica e associato di neurologia all'Università Vita Salute Raffaele. Professoressa, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ma professoressa Leocani, com'è possibile? Come l'attenzione può arrivare a influenzare quello che succede nel nostro corpo?
2: Lo sapevamo già che il cervello controlla il corpo anche contro la nostra volontà. Lo vediamo quando ci emozioniamo, abbiamo il batticuore, ci trema la voce, sbagliamo gesti fatti mille volte e non sfugge nemmeno la pelle. Diventiamo rossi con la pelle d'oca e questo è opera del sistema nervoso autonomo che risponde a parti del cervello che non riusciamo a controllare completamente. E questo studio, che è molto elegante nella sua semplicità, aggiunge una conoscenza nuova, che con l'attenzione possiamo cambiare anche un'infiammazione della pelle. Dunque hanno usato il prick test, che è quello delle prove allergiche, una punturina con una goccia di stamina che è un lieve irritante, sull'avambraccio, e hanno chiesto ai volontari di concentrarsi sulle loro sensazioni o in alternativa di distrarsi guardando un video. Questo prurito e bruciore è anche associato a un ponfo, tipo una punturina di zanzara. E noi sappiamo che distrarci aiuta a sentire meno il prurito. In realtà, i volontari che si concentravano sulle sensazioni del braccio sentivano di più il prurito, il bruciore, magari avevano anche più voglia di grattarsi, però il ponfo diventava una volta e mezza più piccolo. E quindi i ricercatori concludono che concentrarsi sul corpo sembra consentire al cervello di regolarlo meglio, magari col sistema nervoso autonomo, che a questo punto si può risvegliare non solo col classico colpo di fulmine dell'innamoramento, ma se ci concentriamo abbastanza anche con una puntura di zanzara.
1: E quindi come possiamo tradurre queste indicazioni?
2: Un esperimento potremmo provarlo, visto che poi nel lavoro non è stato fatto, potremmo provare noi a casa. E la prossima volta che ci punge una zanzara, invece di grattarci, non tocchiamo il ponfetto e ci concentriamo sul prurito con curiosità. E se quello che hanno visto in laboratorio vale anche per una puntura di zanzara, su un momento potremmo avere più prurito, ma vedere il gonfiore rientra un po' prima. Questo lo studio non l'ha testato, ma possiamo provarlo noi. E se proprio non resistiamo, accarezzare e non grattare.
1: Professoressa, torni presto a trovarci. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Allora aspettiamo la zanzara. Intanto ce ne sono ancora e c'è soprattutto Gianluca Nicoletti, a cui vi lascio. Buona giornata, buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Ci vedo poi un altro elemento, e so che anche questo ferirà tantissimo l'esegeta di Giorgia Meloni e Mario Sechi.
2: Io non sono cioè esegeta di silenzio. Nessuno e sono a due due volte che vengono dette due come cose se... personam su di me. Io non attacco te farlo. Quindi o sei fermo, allora, oppure anche io ti colpisco su di me.
1: Ti chiedo scusa, non lo farò. Posso finire? Non pensavo,
3: attenzione, allora, io capisco
1: non pensavo
3: che sia un tema
1: di essere
3: molto all'asilo. Andrea Scanzi,
1: no, tra adulti, pensavo che fosse una dialettica, non pensavo di essere all'asilo.
3: Allora, regia, abbassi un attimo Andrea Scanzi, per favore.
4: Ecco, partiamo da questa frase. Abbassate i microfoni. Ora, è una frase che nella mia storia professionale non avevo mai sentito, se non quest'ultimo anno, anno e mezzo, due anni. È il punto più alto della mediazione giornalistica che può fare un conduttore di talk show televisivo. E ripeto, dico talk show perché oggi tutti lo chiamano talk. La parola show è stata tolta perché nessuno vuole ammettere che in realtà, quando si va a parlare in televisione con una serie di ospiti che sono sempre gli stessi, che ci si scambia a reti unificate praticamente, che sembra che abbiano sulla maglia un numero come fosse di una squadra di calcio da cui ognuno può attingere, il numero corrisponde ai punti di share che riescono a procurare nel loro passaggio televisivo, sono chiamati apposta per far casino, per rappresentare opinioni estreme, per essere portatori di un pensiero che non ammette replica, non ammette appunto riflessione o contraddittorio, e quindi devono far casino, perché quando fanno casino fanno ascolto. E quindi il conduttore a questo punto, colui che dovrebbe mediare, fare le domande, gestire il filo del ragionamento, fa più o meno il vigile che un incrocio fa passare le macchine. Adesso diamo la parola a Pinco, adesso parla Pallino, mi si fermi un attimo che dobbiamo dare il minuto d'oro della pubblicità, poi riprenderà la replica Tizio Cazzo Sempronio, che però naturalmente passata all'intervallo pubblicitario ci si è già dimenticati qual è il filo del ragionamento, si comincia da capo. Quindi si abbassano i microfoni, si arriva al punto zero della mediazione giornalistica, si ammutoliscono le persone che erano state chiamate con un intento, che non voglio dire sempre così palese, di rappresentare una posizione forte, si abbassano, così si compie un atto di violenza inaudita nei confronti di un ospite che è chiamato. L'è chiamato sapendo che avrebbe alzato il tono della discussione, poi gli abbassi il microfono, così aumenti il pathos della trasmissione. Ora, oggi non voglio fare la solita trasmissione in cui i giornalisti parlano dei giornalisti, oggi non voglio parlare dei giornalisti, voglio parlare di sistema di informazione in generale, che è qualcosa che interessa a tutti noi che ascoltiamo, non tanto noi che in qualche maniera facciamo bene o male, proviamo a fare questo mestiere. Per farlo chiamo uno dei colleghi che ancora osservo e ammiro, perché qua fa il mestiere come si faceva una volta, non è mio passatismo, nostalgia. Nello Trocchia, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Nello Trocchia, giornalista di Domani, è pubblicato proprio oggi da Rizzoli il suo libro Invincibili, la mafia albanese che da Roma alla conquista del mondo, che è una ristampa di un libro di cui abbiamo parlato. Nello, per fare questo libro quanto ci hai messo?
5: Due anni, è stato un libro lungo. Gianluca.
4: Sì, però questo è il frutto del tuo giornalismo d'inchiesta. Oggi si parla di giornalismo d'inchiesta come se fosse semplicemente inseguire una persona per strada e estorcere una dichiarazione, quando giornalismo d'inchiesta, un lavoro richiede tempo, approfondimento, ricerca, analisi delle fonti, non è una cosa che si fa così semplicemente.
5: No, te lo racconto in una battuta, ho fatto un'inchiesta, l'ho pubblicata su Facebook, un estratto, e c'è una persona sotto che ovviamente, diciamo così, opportunamente, ognuno esprime la propria opinione, basta essere rispettosi, mi ha scritto però l'inchiesta integrale si paga, mi dovrei abbonare, le pare normale? Il tempo del giornalismo e la professionalità si pagano, altrimenti dobbiamo accontentarci di quelli che non verificano un H di quello che raccontano, semmai ripropongono elementi erronei che hanno trovato in giro senza verificare quanto è emerso attorno a un profilo, a una personalità. Noi lavoriamo con i diritti, la bilancia dei diritti, non solo il nostro dovere di informare, il diritto a essere informati, ma anche il diritto alla reputazione delle persone. Per questo ci vogliono i professionisti.
4: Però anche un po' colpa nostra, perché per troppo tempo ci siamo concessi, mi ci metto io per primo, nei social, dando quello che è il frutto del nostro lavoro, della nostra applicazione, del tempo che abbiamo dedicato, della merda che ci siamo mangiati. mangiati, perché sennò questo fa parte comunque del mestiere, regalandolo, mettendolo sui social come se fosse qualcosa che non ci costasse nulla, che non ci avesse dietro un retropensiero, un lavoro, una fatica, una mediazione continua con chiunque, con gli editori, con i colleghi, con le persone di cui parli, via dicendo. Adesso che si stringe un po', che i social sono diventati niente, un grande circo dove chiunque può dire qualunque cosa, dove gli opinionisti superano di gran lunga quelli che avrebbero qualcosa da dire, adesso ci viene detto: sì, ma perché dobbiamo pagarti per avere qualcosa che è frutto del tuo lavoro? E torno al vecchio esempio: ma perché? Perché paghi l'idraulico? Perché paghi il medico? Perché paghi lo psicanalista? Perché paghi l'operaio che ti viene a aggiustare casa? Perché non devi pagare il giornalista? L'idea della gratuità totale, perché le parole sembra che non costino nulla.
5: È la gratuità totale che si incrocia con un altro aspetto, perché per anni abbiamo detto che bisogna, alcuni lo dicono, e io in realtà accolgo ogni proposta, la discuto, anche abolire ad esempio il finanziamento pubblico ai partiti, l'abbiamo abolito ai giornali, dopo averlo abolito per i partiti, e il tema vorrei poi capire come si pagano i giornalisti, cioè se tutto è gratuito, i giornalisti fanno le inchieste, il tempo che dedicano a verificare, a riscontrare, a incontrare le fonti, a incontrare le vittime, a incontrare i carnefici, chi glielo paga? E quindi il tema è questo, che o capiamo che è un'attività ad alto livello e tasso di professionalità, altrimenti è complicato, ma mi rendo conto che la nostra categoria ci abbia messo del proprio, diciamo così, per svilire la professione, il ruolo di mediazione che noi dobbiamo svolgere in maniera doverosa tra la realtà e le persone che ci ascoltano o che ci leggono.
4: Io ti vedo, tu vai ospite in televisione, una cosa è lecita, uno svolge un mestiere e fa parte dei doveri del proprio mestiere, a volte anche pubblicamente esporre il suo punto di vista. Tu sei un opinionista, termine ormai inflazionato, io per opinionista intendo quello che in un giornale viene chiamato, gli viene detto: guarda, abbiamo una pagina su questo tema, ci serve però una tua opinione che commenti questo tema, e quindi scrivi 4.000, 5.000 battute, è il tuo punto di vista, perché ti sceglie il tuo editore, il tuo direttore, la persona che ti dà fiducia, dice: mi piace sapere oggi il mio giornale, la linea editoriale del mio giornale, la mia testata, del mio programma radio, vuole avere il parere di Pinco Pallino, di Nicoletti, di Trocchia su questo argomento. Oggi l'opinionismo è diventato un mestiere, io vedo tanti profili nei social, mestiere, opinionista, e tutti fanno opinioni. Ma abbiamo un po' inflazionato questo fatto, uno non può essere che ogni giorno abbia un'opinione sulla qualunque e la vada a rappresentare in televisione, sparpagliato in tutte le reti, quando si sa benissimo che molti degli opinionisti, giustamente è un loro mestiere, prendono un gettone, non è che vanno lì perché sono dei benefattori dell'umanità. Quindi però non è un'inflazione il proprio mestiere quando si va ovunque a rappresentare soltanto un'idea che debba creare polemiche.
5: Io devo dirti la verità, io non sono in grado di conversare e parlare su tutto. Nel senso che io quando scelgo ad esempio di stare sui social, di pubblicare un estratto di una mia inchiesta o di andare in televisione, vado a parlare di cose di cui mi sono occupato, che ho approfondito, sulle quali ho lavorato a lungo. Non riesco, diciamo così, a sposare la tuttologia, non sono in grado, a differenza di altri. E quindi
4: però se fai l'opinionista di mestiere, se tutti i giorni devi andare a parlare di qualcosa, devi essere tuttologo per forza.
5: Lo so, ma io non ci riesco. Io ad esempio ultimamente sono stato su Rai 3 allo Stato delle Cose a parlare delle mie inchieste su quanto accaduto dopo la bomba di La Vitola, perché da 2 mesi scrivo di questi fatti, ne scrivevamo anche prima che si scoprisse la regia di Walter La Vitola.
4: Ne abbiamo parlato qua, ti ricordi? Appena scoppiò la bomba, il giorno dopo ne parlavamo. Fatto delle ipotesi su quello che avevamo a disposizione, non è che avevamo molti elementi. Fammi un esempio, proprio su quell'episodio lì, senza entrare nel ranuccismo, antiranuccismo, che è diventato anche pietoso portare un collega come un personaggio che è stato portato sugli scudi, oggi è piacevole portarlo alla berlina. Né lo difendo, né lo voglio in qualche momento attaccare, però il fatto La Vitola è un fatto indicativo rispetto all'argomento che stiamo toccando.
5: Sì.
4: Il rapporto, che deve essere un rapporto sicuramente ben gestito, del giornalista con le sue fonti. Tu avrei avuto rapporti con le peggiori persone del mondo, se no non puoi fare un'inchiesta. Ecco, ma qual è il rapporto corretto?
5: Allora, ti rispondo subito, però ti faccio un esempio che rispetto alla questione, no? Stamattina ho sentito una fonte che mi doveva raccontare una notizia, o quantomeno darmi delle informazioni che poi dovrò verificare, e lui mi ha detto: ma io avevo capito che lei fosse contro Ranucci, mi ha detto. E io ho risposto, guarda, è una cosa che si genera da un po' di tempo dopo le mie inchieste, perché quando scrivo qualcosa che in un certo modo evidenzia delle criticità rispetto alle condotte di Sigfrido Ranucci, dicono, ah, ma allora stai contro Ranucci. Noi facciamo
4: meraviglio.
5: I giornalisti, però.
4: Ormai
5: noi
4: ce l'hanno imposto la polarità totale.
5: Esattamente.
4: Tu devi averci scritto sulla maglia immediatamente, esatto. Io sono questo, io sto con questo.
5: Io quando ho rivelato alcuni incontri con alcuni imprenditori, io poi sento sempre, nel caso di specie Ranucci, perché gli chiedo ovviamente il suo parere, verifico, e come lui sa bene, io sono ho un approccio molto laico, cioè io se ricevo una notizia, per me è una notizia di interesse pubblico, la verifico, la scrivo sentendo le parti, ma devi stare per forza con una maglietta addosso. Qui sul rapporto con le fonti possiamo parlare a lungo, certamente, e io l'ho evidenziato, le fonti, soprattutto quelle che hanno pattinato in mondi, Walter Lavitola, per non uscire dal quesito, Walter Lavitola è uno che ha pattinato in mondi anche legati ai servizi segreti, è uno che ha terremotato la Repubblica Italiana, ha fatto cadere un governo, ha azzoppato quello che era probabile leader dopo Berlusconi del centrodestra, stiamo parlando di questo soggetto qui. Frequentare Walter Lavitola come fonte o amico, poi diventato amico fraterno, è molto complicato, no? Separare in un certo modo i ruoli. La domanda che noi dobbiamo porci quando frequentiamo una fonte è la seguente: chi usa chi? Ecco, se questa domanda noi non riusciamo più a porcela, non riusciamo più a dare una risposta a questa domanda, e allora probabilmente abbiamo debordato, e allora probabilmente abbiamo sconfinato. Non è facile.
4: La fonte
5: non
4: è semplice. Ti chiede sempre qualcosa in cambio, spesso te lo chiede.
5: La fonte te lo chiede, non solo ti può chiedere qualcosa in cambio, e tu devi fare un vaglio, soprattutto perché devi mantenere un codice deontologico, però devi anche capire perché la fonte ti dà quella cosa.
4: Certo.
5: E dove ti vuole portare. A me mi è capitato non molto tempo fa.
4: Parto dal presupposto, poi correggimi tu che hai più esperienza. Non è che è un benefattore dell'umanità,
5: no,
4: una fonte, lo fa strumentalmente, a lui conviene che tu faccia uscire questa notizia.
5: Io ne ho visti pochi che sono appassionati dell'idea di verità o di diciamo così, di un'informazione libera. Molti
4: ma nemmeno
5: hanno
4: un punto di morte, nemmeno mafiosi col tumore all'ultimo stadio hanno dato un segno di ravvedimento, figurati.
5: Io di recente, mi capita spesso, mi hanno dato una notizia, so chi mi ha dato quella notizia, so perché me l'ha data, so che parte gioca in commedia, quella notizia l'ho verificata, per me non era chiusa, non era completa, e io non voglio essere strumento di nessuno. Talvolta lo possiamo diventare, possiamo sbagliare, possiamo scoprirlo dopo. Il problema è che quando incroci soggetti del genere, arrivare poi a costruire delle amicizie fraterne è problematico. Nel caso di specie poi Ranucci è stato pure sfortunato, perché Walter Lavitola ha di fatto pianificato qualcosa di inimmaginabile, perché lui l'aveva raccontato che era amico di Walter Lavitola, lo sapevano, erano uscite pure delle fotografie, ma piazzare una bomba e alimentare poi la possibilità che quella bomba fosse di provenienza altra, chiaramente ha costruito una giustissima solidarietà attorno a Ranucci, per poi scoprire che a pianificarla era stato l'amico fratello.
4: Tutti si domandano come mai, se tu mettessi la bomba sotto casa per farmi un piacere, io non è che starei qui a parlare cordialmente con te adesso, mi farei qualche domanda.
5: Lì l'errore che abbiamo sottolineato e che ho sottolineato sia personalmente sia in pubblico, che poi la mia faccia è sempre la stessa, è il fatto che Sigfrido abbia dedicato critiche a chiunque, ma non abbia mai espresso parole nette di condanna nei confronti di Lavitola. Lui dice che lo farà davanti ai magistrati, ma per uno che ha parlato e detto tanto nella sua vita e firmato inchieste importanti, le parole dovevano arrivare prima che ai magistrati, all'opinione pubblica, e invece non sono ancora arrivate. Vedremo che cosa poi dirà ai magistrati e cosa dirà in pubblico, ma io mi sarei parecchio incazzato e avrei espresso parole molto.
4: Però quello
5: molto
4: è un suo problema di gestione della sua situazione.
5: Ma noi abbiamo
4: pubblica.
5: Il dovere di poterle criticare,
4: certo,
5: altrimenti poi ci diranno: ma quando parlate del governo Meloni siete, come dire, intransigenti.
4: Certo,
5: quando parlate invece di persone a voi che possono essere culturalmente più vicine, invece giocate il ruolo di pilatesco, di lavarvi le mani. E io questo provo a non farlo, o a volte ci si riesce, a volte no.
4: Sì, certo. Faccio un altro esempio, anzi no, non lo faccio, che dobbiamo dare le informazioni della borsa, però voglio dire al pubblico, non è che è un monologo fra me e Nello, mi piacerebbe avere anche qualche vostra opinione. Stiamo parlando tutto sommato non tanto per difendere le nostre posizioni, io ho già dato, ma nella vita Nello lo sta facendo in maniera ampia, tutti i suoi mezzi di espressione, anche per capire un po' se vi sentite tutelati, vi sentite confortati, che qualcuno si ponga comunque queste domande. 800 24 00 24.
6: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
7: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
7: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
9: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: O ti senti così?
14: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
16: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta Borse in diretta.
24: Un'altra giornata di nervosismo crescente fra gli operatori finanziari. Vendite tornano a colpire l'Europa con gli indici tutti in calo. Francoforte -1,32, Parigi in calo di un punto. La peggiore di tutte, Milano -1,86%. Questa mattina a colpire ancora l'aumento del prezzo del petrolio, il Brent a Londra ritorna a $101.50, il greggio americano è poco sotto i 90 e quindi crescono praticamente solo i titoli del settore. Per il resto le vendite colpiscono tutti, in particolar modo tutte le banche. Chiaramente in questo periodo risentono anche delle divaricazioni degli spread, ma stamattina le prese di profitto arrivano sui settori cresciuti di più negli ultimi giorni, oltre ai bancari. La tecnologia Tecnoprob -4,80%, 89 STM -3,37, i peggiori titoli con un calo di 3 punti anche Unicredit. Biperbanca -2,80 per Prismian, Banca Mediolanum che ha comunicato poco fa i dati sulla raccolta dell'ultimo mese. In positivo con un rialzo di 3 punti Inuit, +1,14 per Saipem. L'euro sempre giù sul dollaro, è arrivato sotto 1,12, 1,11,90 il rapporto di cambio. In questo momento per ora è tutto.
25: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
26: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Melog.
1: Come mai il nostro audio lei dice che è stato una recita da parte di Chiara? A che pagina del libro di Moccia? Perché lei l'ha scritto e poi non l'ha smentito, perché in quel PDF non c'è niente di quello che dice lei. Niente. Non c'è la maggior parte delle volte.
2: Ma, direttore, cioè, siete così al naturale? Così arrabbiati?
1: Perché no, siete direttore, arrabbiati? Non siamo arrabbiati, siamo qui aspettando le sue notizie. Perché lei trema? Su che cosa ha paura lei?
3: Perché mi state aggredendo da un quarto d'ora.
1: Ma che libera? Ha chiamato i carabinieri.
3: Ma che libera? Ma che libera? Ma le sembra giornalismo?
1: Direttore, quanto è libera di poter andare?
3: Ma le sembra giornalismo questo? Le sembra giornalismo?
4: Ho mandato questo pezzo non perché c'è Albina Perri, che è un'amica, la chiamo spesso, ma perché voglio dare un esempio calzante dell'agguato giornalistico, il giornalista podista. È una modalità che iniziò con le trasmissioni di Santoro, ma era trattata in maniera molto diversa, quando parlavano ai citofoni, cercavano le persone ai citofoni. È una maniera per rompere alcuni argini di convenzione e lavorare sul filo della deontologia. Oggi è entrato un metodo di attrazione giornalistica. Funziona così: il giornalista lo trovi sotto casa col microfono, ti fa una domanda, tu dici gentilmente: guardi, non sono interessato, non voglio rispondere, oppure se sei un personaggio pubblico prendo un appuntamento, ci vediamo, o se sei una persona in qualche maniera implicato in una vicenda giudiziaria dici: parlerò, ci vediamo con calma, assistito dal mio avvocato, come probabilmente è tuo diritto. Però no, il giornalismo di agguato funziona così: la tua reticenza diventa elemento di colpevolizzazione, tu vieni inseguito, se parti in macchina ti corri dietro, ma perché non mi risponde? Urla, sapendo che tu non lo sentirai, ma perché poi quando c'è il ritorno in studio dice: beh, è vero, chissà cosa avrà da nascondere questa persona. Nello Trocchia, ricordo Giornalista e Domani, il suo ultimo libro, Invincibile, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo, per Rizzoli. Tu cosa ne dici di questa formula molto usata adesso, abusata, dell'inseguimento per strada?
5: Allora, io ho lavorato in televisione 10 anni e mi è capitato di farli. Io ti dico questo, vale con due elementi che non possono mancare. Non deve esserci una tesi precostituita, cioè il tema qual è? Io ti devo chiedere un'intervista nelle forme. Io mi ricordo una volta c'era una presidente di un ente pubblico che aveva 12 incarichi. Allora le mandai una mail all'ufficio stampa e le dissi: dissi all'ufficio stampa: vorrei fare un'intervista alla presidente. Chiamai, mi dissero: guarda, è all'estero, non c'è. Visti che non mi fidai, io la aspettai dove potevo trovarla, e in realtà non era all'estero. Quando la incrociai, lei fece un'intervista di 10 minuti e mandai in onda tutte le sue risposte più, diciamo così, interessanti. Si dimise da uno degli incarichi dopo un'ora dalla mia intervista.
4: Poi ci stava la richiesta, l'intervista.
5: Esattamente. C'è il tema della tesi precostituita che a volte si deve ribaltare. Cioè tu, semmai hai una tesi precostituita, quando la vai a verificare, se capisci che quella tesi è sbagliata, non devi continuare a piegare la realtà alla tua volontà. Uno. Due. Deve valere anche per il potere. Io noto negli ultimi anni la tendenza a utilizzare questa modalità, soprattutto quando si parla di delitti di cronaca nera, dove i coinvolti, i soggetti, i testimoni possibili, diciamo così, addentellati, hanno a che fare con persone di provincia. Ma per il potere vero, quello che determina presente e futuro, questa modalità non viene più usata. È una ragione molto semplice, perché cominciano a chiamare il capostruttura, cominciano a chiamare l'editore, cominciano a chiamare questo e quell'altro. E allora, se vale per il potere, possiamo ragionarci, ma se vale solo per i poveri cristi o soggetti che non hanno gli studi legali alle spalle o potere, allora possiamo anche tranquillamente abolirlo.
4: Questo ti ricordi quando Fiambretti inseguì Cuccia? Per 10 minuti lui stava zitto.
5: Quella era veramente un'altra storia.
4: Cuccia era uno dei personaggi più potenti a quel tempo.
5: Esatto.
4: Oggi hai ragione, non avviene più con le persone.
5: Ti faccio un esempio. Io ho fatto l'inchiesta su un ministro che non pagava gli affitti per 10 anni, ok? Ho fatto altre inchieste su quello che è successo, diciamo così, nelle dinamiche di potere. Io non ho visto un inseguimento in strada di questi soggetti. Noi abbiamo fatto le nostre inchieste. Questo significa che stiamo perdendo il contatto con chi veramente determina il presente e il futuro del nostro paese, compresi, hai fatto un esempio, quelli che muovono la macchina finanziaria e economica. Allora, se è solo per i poveri cristi o soggetti legati,
4: sì, vicini, fa spettacolo,
5: cucini, fa spettacolo, non ha più senso.
4: Io ho visto anche che era la figlia di Celentano recentemente, l'aspettavano sotto casa perché sembra che non fossero le Iene, ma è indifferente.
5: Ma no, non è indifferente.
4: È indifferente.
5: Ma se la delegata
4: c'era uno che diceva che era il figlio illegittimo di Celentano, vada alla figlia a dire tu che ne pensi. Questa molto educatamente, uscendo la porta a casa, guardi, non mi va di parlare di questa vicenda, mi lasci stare. E se n'è avviata per strada. La giornalista, l'intervistatrice, continuate a seguirla, a tampinarla, finché gli ho detto, guardi, devo chiamare la polizia.
5: È la stessa cosa della telecamera nascosta, no? L'uso della telecamera nascosta è chiaro che può essere utile,
4: certo.
5: Ma noi non dobbiamo utilizzare il metodo telecamera nascosta perché funziona a prescindere. Cioè io vengo qua, ti intervisto con la telecamera nascosta, esco da qui, mando 30 secondi, la telecamera nascosta di per sé vale la notizia. Non funziona così. Sì. La telecamera nascosta è l'estrema ratio nel momento in cui...
4: Vale anche il rischio di una denuncia, una querela. Se notizia,
5: ricordo,
4: notizia.
5: Una volta andai da un amministratore delegato, che a un certo punto io l'avevo registrato, e dentro la registrazione mi accorsi che lui aveva detto delle cose dirompenti, perché diceva di essere stato minacciato da soggetti legati all'Ndrangheta. Era una roba di tale rilievo dal punto di vista della sicurezza e dell'interesse pubblico che io scelsi di dire... uso questa
4: a quel punto vale la pena di rischiare il culo, però, da parte di un giornalista, al termine, perché la notizia è vera,
5: però,
4: reale.
5: Non è che la telecamera nascosta la usa a prescindere perché funziona come metodo, sì, perché fa ascolti. Questo è il tema di fondo. Però torniamo in un certo modo alle scelte che si fanno, ai soggetti che intervisti o che tiri dentro, e sembra che in questi anni stiamo un po' scendendo rispetto
4: a quando diventa un format, è più una scelta. La scelta è la tua responsabilità, sai che rischi, sai che dovresti poterne rispondere penalmente, civilmente, certo. Poi dici, è talmente forte l'impatto alla notizia e ho elementi per dire questa notizia è il momento che esca, certo, informo, e rischio anche di prendermi una denuncia, una querela. Ma quando diventa un format, vai da quello, inseguilo, corrigli dietro, dici perché non mi risponde, e così diciamo che è un vigliacco, chissà cosa c'ha da nascondere. Sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Angelo da Roma.
0: Buongiorno. In fondo un pezzo dell'intervento che volevo fare me lo ha anticipato il tuo ospite. Comunque io mi sono posto da qualche tempo a questa parte una riflessione. Sono abbonato ad alcuni giornali online, a volte lo compro. Quando leggo una notizia, la prima domanda che mi pongo è: ma perché me la stanno dando? Ma è vera? Cioè, quello che mi stanno dicendo è reale, è concreto? E io penso che questa sia la fine del giornalismo. Cioè, se io che compro un qualcosa, compro un servizio alla fine, e mi devo chiedere se questo servizio sia reale o non sia reale, cioè funziona.
4: Beh, se l'hai sempre chiesto il lettore di un giornale, il Messaggero lo chiamano il menzognero, la Stampa la bugiarda, c'è sempre stato questo luogo comune che il giornale è strumentale, dall'Ottocento che ci scherzano su questo. Però lei dice giustamente, si pone la domanda, perché ha un'infinità di altre fonti poi. Quando lei ha un giornale in mano, sono le notizie del giorno prima, non sono le notizie, non è quotidiane, sono notizie del giorno prima, c'è ancora la percezione che il quotidiano ci porti il mondo a casa, ci porta un racconto di quello che è accaduto un giorno prima. Oggi siamo abituati a avere il tempo reale che ci incalza. Questo, Nello?
5: Sì, secondo me poi alla fine uno cerca anche di, in questo spazio, in questo tempo qui in cui l'algoritmo incide tantissimo e siamo sommersi da notizie, di dare notizie che non ci sono. Cioè ogni tanto faccio un esempio, potremmo fare con tante inchieste fatte anche da colleghi e anche da altri giornali. Per esempio, quando io diedi la notizia di Santa Maria Capovetere del pestaggio in carcere, uno dei più violenti dalla storia,
4: sei venuto a parlare qua, mi ricordo,
5: venne a parlare da te, quella roba lì nell'intelligenza artificiale non c'era, e non c'era nei siti che tu aprivi. Cioè, secondo me la differenza il giornalismo la fa se ritorna, e molto spesso si fa ancora, a fare delle interviste di qualità, a fare dei servizi televisivi di qualità, a dare delle notizie che non ci sono nel mare magnum del web e non trovi, e le persone tornano a scegliere. Perché non è vero che poi non ci si può fidare di nessuno. Ci sono delle storie, ci sono persone che hanno che, come dire, spendono i giorni a onorare questa professione. Le persone però devono anche tornare a scegliere. Cioè, quando faccio l'esempio di chi ci fa vedere le partite di domenica, no? Ogni tanto vado a fare degli incontri pubblici, spendiamo 40 euro per vedere le partite di domenica con un servizio, possiamo dire, di media qualità. È un abbonamento a un giornale, costa probabilmente 2 mesi, il mio costa 2 mesi di quell'abbonamento, altri addirittura di meno. Poi ovviamente bisogna scegliere, bisogna tornare a essere critici. La sfida del giornalismo però e andare un po' oltre quello che trovi sulle pagine dei principali giornali che spesso si copiano, cioè dando delle notizie, dando dei tagli laterali, dando delle, degli sguardi differenti sulle questioni. E secondo me si può fare, e c'è ancora in giro questo tipo di giornalismo.
4: Allora, ci fermiamo ancora un istante per dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo con Nello Trocchi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 26 Genova Gravellonato, c'è tra Masone, l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova Voltri, proprio sulla 10 Genova Ventimiglia per lavori, lunghe code tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno in direzione Genova e poi tra la barriera di Ventimiglia e il confine di Stato in direzione Ventimiglia. Code per lavori sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra Caorso e Castelvetro in direzione Brescia e sulla 1 Milano Napoli per materiali dispersi. Si rallenta tra Monte San Savino e Arezzo verso Milano. Sulla direttissima code per un veicolo in panne tra la variante di Valico e Badia verso Firenze, poi code per lavori sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Pescara Nord e Atrepineto verso Ancona e nel tratto Pescara-Bari tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. È tutto, a dopo.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Melog.
1: Allora, 800 24 00 24. Intanto io ringrazio Martin Garramone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sto con Nello Trocchio, mio collega di Domani, ha scritto libri su un'infinità di inchieste che ha fatto, l'ultimo riguarda la mafia albanese, Da Roma alla conquista del mondo, che esce oggi per Rizzoli, Invincibile il titolo. Nello, noi ci stiamo anche adattando un po' alla situazione sicuramente critica. Abbiamo varie scelte. Ci affidiamo alla catena delle amicizie, delle blandizie, di scrivere tutti i giorni al collega più importante: che bello il tuo pezzo, meraviglioso, ti ho visto ieri in televisione, eri bravissimo. Così pian piano fai forza, entri in un giro importante, cominci ad andare in televisione, ti chiamano e resti nel giro, ti riconoscono per strada e quindi sei certificato come giornalista d'eccellenza. Oppure fai quello che fai te, vai solo a parlare delle cose di cui hai competenza, scrivi libri, ci metti anni per scriverli, fai le inchieste, ci metti giorni e giorni o settimane per fare un'inchiesta. E poi oggi c'è un'altra modalità. Con Stefano Felti parlai della newsletter giorni fa di Substack, questo nuovo sistema in cui tu hai modo di esprimerti senza un editore, se editore se stesso. Un'altra è andare in teatro. Tu vai in teatro?
2: Ci sto provando, a dirti la verità, ci sarò il 12 novembre a Conversano, a Bari, alla Casa delle Arti, il 13 sarò a Lecce, l'ho fatto a Roma, è un monologo nel quale in realtà con i video e con gli audio racconto le mie inchieste, racconto le inchieste su Rami con gli audio inediti sui carabinieri, racconto le mie inchieste sulle violenze in carcere, sui rapporti tra la destra ufficiale e quella nostalgica del ventennio, le inchieste che ho fatto e che sul potere ho realizzato in questi anni le ho messe lì insieme in un racconto, diciamo così, che serve, Luca, a veicolare le informazioni. Cioè noi alla fine, perché facciamo sto mestiere? Perché siamo appassionati, fortemente appassionati di giornalismo, e anche perché le persone sappiano. Io perché uso i social tanto, ho iniziato a fare i video da qualche tempo su Instagram, se riuscirò a fare qualcosa anche su YouTube.
1: La prima volta che tu farai un contenuto a pagamento, come giusto, non è perché ce lo fai pagare.
2: Però io per esempio rimando sempre alle inchieste, il mio giornale è a pagamento, in abbonamento, e spesso rispondo, dico il mio giornale mi paga le giornate nelle quali io mi metto lì a fare un'inchiesta, se voi non vi abbonate quelle inchieste non le posso fare più perché non c'è più nessuno che mi paga lo stipendio, quindi è chiaro che io provo a usare i social,
1: certo,
2: per veicolare
1: i
2: contenuti.
1: I colleghi che pubblicano uno screenshot del loro pezzo sui social, cioè fanno un danno enorme al loro giornale, non si rendono conto.
2: Lo so.
1: Oggi il mio pezzo, lo screenshot di tutta la pagina del giornale, ma dietro quella pagina c'è il lavoro di tanta gente, ci sono problemi, c'è la distribuzione. Fai lo screenshot per narcisismo di fare del tuo pezzo, ma metti un incipit e manda al giornale. No, screenshot del pezzo tuo, capito?
2: Noi facciamo la card, a volte facciamo dei video in cui raccontiamo quello che abbiamo scoperto, è l'idea che le persone possano criticamente tornare a leggere, perché avere più informazioni ci consente di scegliere meglio, che poi è la funzione che deve svolgere il giornalista.
1: Sentiamo Fabio da Firenze.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Senta, io credo di essere pertinente con l'argomento di cui trattare. Sono un fruitore di talk show e me le guardo quasi tutte le sere.
1: Anche a me mi danno del manico i colleghi, io me li guardo tutti.
3: Ma
1: come
3: fai?
1: No, mi interessa.
3: Però,
1: voglio capire come si evolve la specie umana.
3: Mi metto a vedere il talk show e quando ho finito il talk show ne capisco meno di prima. Perché trovo delle persone.
1: Lo scopo mica di fargli capire qualcosa. Scusi, no, Fabio, lo scopo non è di fargli capire qualcosa. E
3: tenerla
1: lì attaccata lì davanti. E deve guardarsi le pubblicità dei pannoloni, dell'incontinenza, questa roba qua, questo deve guardare. Non è che lo scopo di un talk è farle capire qualcosa. Nello, si capisce qualcosa dai talk?
2: Allora,
1: raramente.
2: Io devo dire che
1: quando c'è un lavoro dietro che dura settimane se non mesi.
2: Cioè io giudico sempre i talk da due aspetti. Il primo aspetto, quanto si riesce a fare un ragionamento che abbia qualcosa che ha a che fare con la complessità, cioè quanti sono in studio, e l'altro aspetto è quanti inviati che fanno questo mestiere ci sono, perché perché ci sono alcuni talk che è una messa cantata, dove ha sempre torto uno, una parte politica, ha sempre ragione l'altra parte politica.
1: Sì, perché dividono
2: anche se la parte culturale è più vicina alla mia, a me non piace. A me piace che ci sia una idea e un'impostazione laica rispetto alla realtà. Non c'ha sempre torta a destra e ragione alla sinistra, e non vale il contrario. A me non piace questo tipo di approccio qui. Quindi mi piacciono i talk con gli inviati che raccontano pezzi di realtà, e mi piacciono i talk dove ci sono pochi ospiti e si riesce a partire da un fatto, così l'ascoltatore che ci ha chiamato possa avere un elemento in più di conoscenza. Ma se devo andare lì ad alimentare la tifoseria, devo per forza di fare per gli uno o per gli altri, è abbastanza insopportabile.
1: Questo lo fai a discapito della accezione spettacolare. Tu chiami una persona competente che ha studiato, un professore universitario, una persona esperta. Questo parla e racconta, ha bisogno dei suoi tempi, della sua elaborazione. La gente invece ha 10 secondi di massima attenzione, poi deve succedere qualcosa.
2: Secondo me si può fare ancora, però, Gianluca, spazio c'è ancora.
1: Vabbè, speriamo. Io ogni tanto chiamo qua i colleghi, secondo me degni di attenzione, cerco di fare con loro delle riflessioni. Andremo avanti. Grazie Nello, alla prossima.
2: Grazie a te.

0: capsule per ogni ora.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourfashion.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
10: Uh-huh.
11: 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow.
10: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
15: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
16: Pinneggio ed esce sul limite dei 15. Ottima questa volta Sara Curtis, al comando.
17: Guarda come va Sara Curtis.
18: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo. Ed è il record del mondo.
17: Record del mondo.
18: Record del mondo.
19: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Mattarella e Meloni, il 7 ottobre, ignobili e ingiustificabili attacchi da parte di Hamas, ma intollerabile anche la devastazione a Gaza. Decine di eventi in tutta Israele, un minuto di silenzio dei familiari delle vittime nei luoghi degli attacchi. Nuovi bombardamenti russi sull'Ucraina, Cerniv, un missile contro un edificio residenziale, almeno 5 vittime. Legge elettorale, via libera della Camera, alla terza fiducia posta dal governo. Garlasco, dai profili social del TG1 spunta un nuovo test negativo sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Sanità, il rapporto Gimbe, tagli invisibili per 19 miliardi negli ultimi 3 anni, medici delusi e prestazioni in ritardo. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno dichiarato oggi la loro vicinanza e solidarietà al popolo di Israele in questa giornata, anniversario del 7 ottobre, parlando di brutali attacchi senza giustificazione da non dimenticare, ma entrambi, sia Mattarella sia Meloni, sono tornati anche a definire inaccettabili le sofferenze a Gaza e le violenze in Cisgiordania.
2: Le parole convergenti di Mattarella e Meloni riescono a tenere unita la politica italiana, pur con qualche sfumatura diversa, nell'anniversario del 7 ottobre. Furono massacri ingiustificabili, scrivono i vertici dello Stato, ma inaccettabili sono anche le sofferenze inflitte alla popolazione palestinese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda l'ignobile attacco di Hamas, le brutali uccisioni e i rapimenti. Atti di terrorismo, scrive, che non potranno mai essere né giustificati né archiviati. Parole simili dalla Premier Giorgia Meloni: nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Mattarella aggiunge però che le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Non possiamo restare indifferenti, concorda la Premier Meloni, davanti alle drammatiche e inaccettabili sofferenze degli abitanti di Gaza o alla violenza crescente di cui sono vittime i civili palestinesi in Cisgiordania. La spirale di violenza deve essere interrotta. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Israele eventi, commemorazioni e proteste anche in tutta questa giornata. I familiari delle vittime hanno osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa.
3: Un minuto di silenzio è stato osservato questa mattina dai familiari delle vittime del 7 ottobre in Israele, nei luoghi del sud presi d'assalto da Hamas 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, le 5:29 in Italia, circondati dai ritratti delle vittime. Questo è il primo anniversario in cui tutti gli ostaggi sono tornati a casa, il che segna una nuova fase del lutto. Elkana Bobot, 37 anni, ha fatto 738 giorni di prigionia. Ero tenuto a 50 metri sottoterra, in un tunnel buio e umido, con poco cibo e poca acqua, dice. Per i palestinesi, intanto, l'anniversario è un altro giorno in cui devono convivere con le conseguenze della campagna di rappresaglia israeliana, che ha causato a Gaza la morte di almeno 71.000 persone. La maggior parte della popolazione vive in tendopoli e i raid, seppure diradati, continuano. 2 persone sono morte proprio oggi in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano sulla striscia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
1: Restiamo all'estero, c'è da segnalare un attacco russo sull'Ucraina. Un missile ha colpito un edificio residenziale a Priluki, nella regione di Cerniv. 5 almeno sono le vittime.
4: È di almeno una quindicina di vittime il bilancio degli ultimi attacchi russi in Ucraina, 9 solo a Cerniv, di cui 3 bambini estratti dalle macerie di una palazzina rasa al suolo dalle bombe. Bilancio provvisorio, dicono i soccorritori, che continuano a scavare, mentre gli altri morti a Zaporizhia, Kiev, Oleksandria confermano che i raid russi, oltre alle infrastrutture energetiche, continuano a bersagliare i civili ben oltre la linea del fronte. Questi cadaveri sono il regalo delle forze armate a Putin, che compie 74 anni. Lo sfogo social di Zelensky nel giorno in cui il comitato militare dei 32 paesi NATO sbarca nella capitale ucraina, visita simbolica insieme operativa dell'alleanza per aggiornare le difese del fianco est ai tempi dei droni e della guerra ibrida. Abbiamo colpito aziende del complesso militare industriale in tutta l'Ucraina, fa sapere Mosca, che rivendica poi il salvataggio di una ventina di marinai indiani di un cargo colpito nel Mar Nero. Infine, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sceglie di celebrare un'altra ricorrenza legata al compleanno dello zar, la morte della giornalista moscovita Anna Politkovskaya, uccisa sull'uscio di casa 20 anni fa con una Makarova, la pistoletta d'ordinanza delle forze armate russe. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Però di nuovo in Italia con la politica. Alla Camera si vota la legge elettorale ed è arrivato il via libera alla terza fiducia posta dal governo.
5: Astenuti 3, maggioranza 187, hanno votato sì 228.
6: Alla Camera passa anche l'ultima fiducia chiesta dal governo sull'articolo 3 della nuova legge elettorale. La maggioranza ha votato compatta, senza sorprese, tutte le modifiche fatte in Senato sugli articoli 1, 2 e 3 della riforma. Opposizioni e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci hanno votato no. Ora la riforma si appresta domani a superare l'ultimo ostacolo sulla via dell'approvazione definitiva. L'opposizione ha chiesto il voto a scrutinio segreto per il via libera definitivo alla nuova legge. Scrutinio segreto che fu chiesto anche a luglio e per un solo voto di scarto costò alla maggioranza la bocciatura sulla norma che reintroduceva le preferenze con i capilista bloccati. Norma poi ripresentata e approvata in Senato e sulla quale il governo ha chiesto e ottenuto ieri la fiducia. All'orizzonte ci sono le elezioni del prossimo anno e il nodo di un voto anticipato già in primavera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca con gli sviluppi nelle indagini sulla nuova inchiesta di Garlasco, con un nuovo test sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.
7: Il 20 settembre 2007, come riporta un foglio di appunti scritto dall'allora consulente del PM Marino, il pedale con vite sinistrorsa, con almeno una traccia bruna su un tacchetto, è stato sottoposto all'OBTI test, con esito negativo. Un dato mai apparso in nessuna relazione e di cui mai si era parlato prima, anche informalmente. Nel tardo pomeriggio di quel 20 settembre, Marino farà su quel campione, che il giorno prima aveva evidenziato tracce del DNA di Chiara Poggi, due controanalisi, anch'esse con esito negativo. Anche quei risultati non saranno mai messi agli atti e della loro esistenza si scoprirà solo con la recente analisi dei dati grezzi. Anche su questo si concentrano ora le attenzioni dei PM di Pavia, che nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco hanno acceso un faro sulle indagini condotte dal reparto investigazioni scientifiche dell'Arma. Oggi intanto uno dei difensori di Andrea Sempio, Angela Taccia, è in tribunale a Pavia. Devo ascoltare, ha detto prima di entrare, le intercettazioni non rilevanti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era il premio Nobel per la chimica assegnato oggi al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Soares. Chiude così la 3 giorni dedicata ai Nobel scientifici.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan.
9: Il francese Henri Cagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026 per la loro scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Al centro delle ricerche dei due chimici c'è il concetto di omochiralità. Il termine può sembrare complicato, ma il concetto è semplice. Alcune molecole possono esistere in due versioni che sono l'una allo specchio dell'altra, proprio come la mano destra e la mano sinistra. Sono simili, ma non possono essere perfettamente sovrapposte. Queste due forme possono comportarsi in modo molto diverso quando entrano in contatto con altre molecole. Ad esempio, gli aminoacidi hanno due possibili forme speculari, ma gli organismi viventi utilizzano quasi esclusivamente una delle due per costruire le proteine. Il lavoro dei due vincitori ha permesso di capire come indirizzare le reazioni chimiche verso una sola delle due forme. Una scoperta fondamentale, soprattutto per la medicina e per la produzione di farmaci, dove la forma di una molecola può determinare il suo effetto sul nostro organismo. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in attesa dell'assegnazione del Nobel per la letteratura dalla Fiera di Francoforte, l'Associazione Editori Italiani diffonde gli ultimi dati sulla vendita dei libri in Italia. Sentiamo.
10: Se il 2025 si era chiuso con il segno meno, segnali positivi per il mercato editoriale arrivano dai primi 9 mesi del 2026. Una crescita del 3,2% della spesa e un aumento del 2,6% delle copie vendute, secondo i dati diffusi dall'Associazione Editori. Il segno più si deve però soprattutto al bonus biblioteche da 60 milioni di euro, che è stato utilizzato in particolar modo nella prima parte dell'anno. Guida la top 10 da gennaio a settembre un libro gioco per l'estate, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Seguono L'alba dei leoni di Stefania Auci e Il custode di Niccolò Ammaniti. Guardando al consuntivo 2025, come già detto, c'è stato un calo della spesa e delle copie, ma è comunque il miglior anno di sempre per la vendita di diritti di titoli italiani all'estero. Esportiamo soprattutto titoli per bambini e ragazzi. Nel 2025 sono state pubblicate oltre 70.000 novità, escluse il self-publishing, una media di 193 nuovi libri al giorno. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sempre da Francoforte, Spotify ha annunciato l'ampliamento del suo abbonamento agli audiolibri in ben 180 paesi, da oggi anche in Italia.
11: Dalla musica all'intrattenimento audio in generale alla cultura. Dalla Fiera del Libro di Francoforte, Spotify annuncia l'ampliamento della disponibilità di audiolibri. Da oggi e entro la fine del 26 l'accesso verrà esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 paesi. Nel catalogo di più di 350.000 titoli, con novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e molte altre lingue in tutto oltre 120. Da oggi in Italia in particolare oltre 350.000 titoli complessivi, 14.000 in lingua italiana. Curiosa la funzione Trova la pagina, che permette di integrare la lettura su carta e poi proseguirla in audio, magari durante gli spostamenti. 3 le modalità di fruizione in abbonamento, col premium 12 ore di ascolto mensili, ore supplementari con la sottoscrizione a Audiobooks Plus, oppure l'acquisto diretto di titoli da conservare nella propria libreria digitale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora ci fermiamo per la prima pausa di oggi, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
14: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
17: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
18: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Mattarella e Meloni, 7 ottobre, ignobili e ingiustificabili attacchi da parte di Hamas, intollerabile anche la devastazione a Gaza. Decine di eventi in Israele, un minuto di silenzio dei familiari delle vittime nei luoghi degli attacchi. Nuovi raid russi in Ucraina, a Chernihiv un missile contro un edificio residenziale ha fatto almeno 9 vittime. Legge elettorale, via libera della Camera anche alla terza fiducia. Garlasco spunta un nuovo test negativo dei RIS sui pedali della bici di Stasi. Sanità il rapporto Gimbe, tagli invisibili per 19 miliardi dal 2023 ad oggi. Buongiorno, buongiorno Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Effetto Giorno. Come sempre stiamo insieme in quest'ora per commentare e capire tutte le notizie della giornata, e se volete scriverci 349-238-6666. Allora, ripartiamo insomma dall'ordine, avete sentito anche nella breve sintesi, nei titoli di oggi, dal terzo anniversario del 7 di ottobre del 2023, gli attacchi di Hamas a Israele. All'alba di quel giorno una raffica di circa 3.000 razzi veniva lanciata su Israele da alcune postazioni nella striscia di Gaza. Contemporaneamente 119 varchi venivano aperti alla frontiera tra Gaza e Israele, venivano assaltati, alcuni venivano aperti, entravano i miliziani di Hamas nei villaggi vicini compiendo una strage. Oltre 1.200 morti, 251 rapiti, in 168 sono tornati alle loro case. La reazione israeliana ha poi provocato la morte di 74.000 palestinesi, la cifra ufficiale del Ministero della Salute di Gaza, ma una cifra accreditata anche dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite. Siamo 3 anni dopo ancora lì. Allora, iniziamo intanto andando in collegamento con Tel Aviv, con la nostra inviata Valentina Furlanetto, che avete forse già sentito nel corso della giornata che sta seguendo appunto questo anniversario del 7 ottobre. Valentina, ciao, buongiorno.
19: Buongiorno a te e agli ascoltatori, Alessio.
1: Allora, tra poco arriveremoci anche della cronaca, a dir la verità, perché c'è un palestinese ucciso in un'azione di alcuni coloni in Cisgiordania, e poi c'è un'operazione dell'IDF, dell'esercito israeliano, vasta sulla Cisgiordania in cerca, diciamo, di attività terroristiche. Però ti chiedo di stare sull'anniversario, Valentina. In che modo oggi sono stati, diciamo, ricordati questi attacchi in Israele?
19: Allora, le commemorazioni sono iniziate in realtà già lunedì a Gerusalemme. Secondo il calendario ebraico c'è stata una commemorazione del governo a cui ha presenziato anche Netanyahu. Oggi sono le commemorazioni, diciamo, più delle persone, di sopravvissuti, dei familiari delle vittime. Questa differenza di calendario e di commemorazioni è giustificata appunto dal fatto che il governo ha voluto fare riferimento al calendario ebraico, però sotto sotto c'è anche una distanza sempre più evidente tra il governo e i familiari delle vittime e i sopravvissuti, distanza che è emersa lunedì quando Netanyahu parlava e il padre di un ragazzo che è stato ucciso nelle ore successive al 7 di ottobre ha urlato: vergognati, non hai protetto mio figlio. Oggi le commemorazioni ci sono in diverse parti del paese, tra cui il Nova Festival, alcuni kibbutz, c'è stato un minuto di silenzio questa mattina. Stasera in un grande parco, nel parco Ayarkon di Tel Aviv, si terrà quella più importante, quella più significativa e anche più numerosa per le persone che parteciperanno. Quindi tantissimo ovviamente dolore, cordoglio, si parla moltissimo di questi 3 anni perché è anche il primo anniversario, Alessio, in cui tutti gli ostaggi che sono rimasti vivi sono tornati a casa, il che segna una nuova fase del lutto.
1: Certo. Saluto anche Ugo Tramballi, consigliere scientifico dell'ISPI, editorialista del Sole 24 Ore, che torna con noi. Ugo, buongiorno, ciao, benvenuto.
20: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, sentivi dalle parole di Valentina Furlanetto anche le modalità di queste commemorazioni segnalano una distanza tra i familiari delle vittime e il governo impegnato in questa guerra inarrestabile su più fronti. Tu hai provato a tracciare un bilancio, no, di questi 3 anni sul Sole 24 Ore, una guerra che non si ferma e che sta portando vittime, ma anche insomma una insicurezza crescente tra gli israeliani stessi che sono in questa guerra permanente ormai. Cosa emerge quando si cerca di fare questo bilancio, Ugo Tramballi?
20: Emerge che il paese è staccato, che Bibi Netanyahu non è stato capace di fare le cose che aveva promesso, cioè di sradicare Hamas. Hamas è ancora lì. E soprattutto il paese è spaccato su come interpretare l'anniversario, come interpretare gli avvenimenti del 7 ottobre, nel senso che tra poco ci saranno le elezioni, tra un paio di settimane. E i sondaggi dicono che Bibi Netanyahu, come dovrebbe essere, non sarà affatto radicalmente sconfitto, peglierà forse uno o due seggi meno dell'opposizione. Qui non stiamo parlando dell'opposizione di centro-sinistra contro centro-destra, qui stiamo parlando di un governo di estrema destra e l'opposizione sostanzialmente di destra, con pochi resti di quello che era una volta il Partito Laburista. Ecco, Bibi Netanyahu probabilmente non perderà, nel senso che non vincerà forse le elezioni, ma sicuramente l'altro fronte, il fronte dei contro Bibi Netanyahu, perché poi in realtà questa è la realtà, cioè il fronte anti-Netanyahu e il fronte pro-Netanyahu. Il fronte pro-Netanyahu non perderà, perché il fronte opposto non sarà in grado di formare un governo. Stiamo parlando di un paese sistema proporzionale, ampiamente proporzionale, e quindi sarà rimesso in discussione. Bibi Netanyahu potrebbe restare al potere, c'è una grande percentuale di israeliani a favore di Bibi Netanyahu. Del resto è al governo questo governo, senza aver vinto le altre elezioni. È entrato in carica per a causa di una crisi politica precedente.
1: Ecco, Ugo Tramballi, però in questo bilancio che tu tracci sul Sole 24 Ore citi anche due sondaggi che uno riguarda gli israeliani, solo il 38% dici sono pensano che la loro sicurezza sia migliorata dopo il 7 ottobre. È quindi un dato che apre apre uno spazio politico per cosa, visto come stavi descrivendo giustamente questa campagna elettorale che sembra già segnata?
20: Quando Israele non si sente, la maggioranza degli israeliani non si sentono sicuri, non vuol dire che vogliono la pace, vuol dire che forse vogliono più sicurezza. In questi tre anni uno dei prodotti di questa grande tragedia, uno dei prodotti negativi è che quell'apparato militare, quell'idea di difesa, di bitachon in ebraico vuol dire sicurezza, che ha sempre accompagnato comprensibilmente la vita dello Stato di Israele, oggi si è trasformato in una sorta di militarismo. Non dimentichiamo che in questi ultimi due anni Israele ha bombardato il Qatar, ha occupato territori siriani, il Libano l'ha fatto ovviamente perché c'era Hezbollah, ma oramai Israele è in una dimensione di militarismo estremamente pericolosa, come appunto spiegavo. Ogni conflitto, da quando è diverso tempo a questa parte, ogni conflitto che Israele fa e di solito vince, perché quando non vince è come se avesse perso anche se non ha perso, ogni conflitto che Israele fa è come se fosse la premessa del conflitto che verrà presto, tra poco o fra un decennio.
1: Valentina Furlanetto, lo ricordo, inviata di Radio 24, in questo momento a Tel Aviv. Dicevamo che oggi la giornata ci riconsegna anche della cronaca: un palestinese ucciso in Cisgiordania dai coloni israeliani. Violenze sempre più condannate a livello internazionale, ogni tanto esecrate anche dal governo israeliano, ma che sembrano inarrestabili.
19: Come tu dicevi, anche la Cisgiordania ribolle, no? E si è incendiata, ma non da oggi. Diciamo che nelle ultime ore, negli ultimi giorni, questa tensione è salita ancora di più. Quindi un palestinese è stato ucciso, come dicevi, e 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni israeliani contro i raccoglitori di olive provenienti dalla città di Burka, a nord-ovest di Nablus. Questo è un attacco, diciamo, fra i tanti, perché in questo caso è morto un palestinese. Molto spesso vengono feriti oppure vengono bruciate le auto, vengono bruciate le case. Io sono stata in Cisgiordania fino a ieri, e a nord di Ramallah ci sono diverse situazioni, Jalud, poi al Mugayer, dove tutti i giorni praticamente i coloni degli insediamenti illegali che vivono vicini ai villaggi vanno avanti a portare avanti degli attacchi contro i palestinesi. E bisogna anche dire, Alessio, che non sono episodi isolati, perché poi l'IDF è presente e non fa niente se non a volte arrestare i palestinesi e metterli in detenzione amministrativa. Tra l'altro, durante la notte l'IDF ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando diverse persone, interrogando decine di cosiddetti sospetti ricercati. Insomma, la tensione è sempre più alta. Ricordiamo, Alessio, che il ministro della sicurezza di Israele è Ben Gvir, che è un colono, quindi da lui dipendono le forze di sicurezza, e chiaramente i partiti dell'estrema destra avrebbero tutto da guadagnare se a queste provocazioni, a questi arresti, a questi attacchi dei coloni seguissero degli incidenti o delle insurrezioni da parte dei palestinesi. Mm. E questo è il contesto.
1: Allora, torno da Ugo Tramballi per chiederti qualcosa a proposito anche del, diciamo, del versante palestinese, della leadership palestinese, perché insomma, tu dici in questo momento se potessero sceglierebbero un leader che però è incarcerato, Barghouti, e anche qui che cosa si può dire dopo questi tre anni su se è cambiato qualcosa all'interno, diciamo, del fronte palestinese?
20: Beh, direi che fra israeliani e palestinesi c'è una comune disperazione rispetto alle loro leadership politiche. Gli israeliani rischiano di ritrovarsi in un nuovo Netanyahu, e questo provocherà la spaccatura del paese. Un altro dei sondaggi sostiene che in realtà per gli israeliani i pericoli vengono più dalla crisi politica e sociale interna, e quindi potrebbe Israele sarà ancora più isolato dal mondo di quanto già non sia, e dal punto di vista palestinese è semplicemente disastroso. Hamas è l'autorità nazionale palestinese, è improponibile, infatti Hamas sta cercando di darsi un volto nuovo, ma non credo che ci riuscirà, mentre invece l'autorità nazionale palestinese è inesistente, mentre tutto il mondo simpatizza con la causa palestinese. Nessuno ha notizie di Abu Mazen. Teniamo conto che Abu Mazen, dopo il leader di un paese africano, è il leader in carica più vecchio del mondo, cioè con 90 anni compiuti, ed è totalmente incapace di gestire. C'è corruzione, certamente è ovvio che è difficile governare una realtà politica quando non hai frontiere, certo. Sei circondato dagli israeliani nella West Bank, non puoi avere economia quando nella West Bank succede quello che Valentina vi ha raccontato. Però la totale incapacità, ci saranno, dovrebbero esserci fra un mese anche elezioni palestinesi, ma probabilmente una volta di più Abu Mazen cercherà di rinviarle.
1: Grazie Ugo Tramballi, grazie anche Valentina Furlanetto. Ci fermiamo qua, ma in realtà adesso vi proponiamo a questo proposito una testimonianza, ostinata ricerca di un filo di dialogo tra le due parti, perché c'è chi fa questo e lo fa in questa maniera qua. Parents Circle Family è infatti un'associazione di palestinesi e israeliani. Sono persone unite dal fatto di avere perso un familiare in questa guerra ultradecennale, in questo conflitto, ma che hanno scelto di non cercare vendetta. Un'associazione infatti che si ispira all'insegnamento di riconciliazione che Nelson Mandela ha lanciato al mondo dal Sudafrica contro l'apartheid. Cristina Carpinelli.
2: Sono legate dal dolore le 800 famiglie israeliane e palestinesi che fanno parte di Parents Circle Family. Hanno tutte perso qualcuno di molto caro, ma hanno tutte scelto di non alimentare l'odio e la vendetta, come racconta Laila Sheikh, palestinese residente a Beit Jalla in Cisgiordania. L'11 aprile del 2002 ha perso un figlio.
21: Quella mattina mio figlio si è svegliato in condizioni davvero critiche. Nella notte i soldati israeliani sono entrati nel mio villaggio e hanno sparato del gas. Le condizioni di salute di mio figlio si sono aggravate subito. Abbiamo deciso di correre in ospedale, ma per oltre 5 ore siamo rimasti bloccati dai controlli dei militari israeliani. Quando alla fine siamo arrivati in ospedale, il dottore ci ha detto che era troppo tardi.
2: Nonostante il dolore immenso, Laila ha scelto di non cedere alla vendetta e di entrare nell'associazione.
21: All'inizio provavo solo odio e rabbia, ma non ho mai chiesto vendetta. La vendetta non avrebbe riportato indietro mio figlio. La vendetta avrebbe colpito probabilmente altre persone innocenti. È stato un amico che non vedevo da tempo a parlarmi dell'associazione Parent Circle Family Forum. Certo, le circostanze sono diverse, ma noi avevamo tutti lo stesso dolore. Quindi ho deciso per la prima volta di partecipare a un corso per imparare di più sulla cultura israeliana. Come palestinese, fino ad allora conoscevo solo i soldati israeliani.
2: Anche Roby Damelin, israeliana, ha perso il figlio David. Anche lei ha scelto di non nutrire l'odio.
21: Quando i soldati israeliani sono venuti a dirmi che David era stato ucciso, ho detto loro: non uccidete nessuno nel nome di mio figlio.
2: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E vi ricordo che la versione integrale di questo racconto con le voci di Laila e Roby andrà in onda sabato alle 11.15 su Radio 24 all'interno di Storie dal Sociale di Cristina Carpinelli. 349-238-6666, ci risentiamo tra pochissimo.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
4: evviva!
22: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
24: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
25: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
26: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
23: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
27: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
28: Dici che lo conosco?
29: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
28: Ah, quello naturale, senza additivi.
29: Bravo.
28: DOP, solo carne italiana.
29: Esatto.
28: Il crudo.
29: E allora non lo conosci.
28: Perché non è crudo, è Parma.
30: Piacere, prosciutto di Parma.
31: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
32: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
31: E come faccio ad averli?
32: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
33: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
34: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
35: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
36: Vi presenta Borse in diretta.
37: Segno meno per le borse europee a metà seduta, mentre il prezzo del petrolio torna a salire e resta alta la pressione sui rendimenti dei titoli di Stato. Il FTSE MIB di Milano indossa la maglia nera del vecchio continente con un ribasso superiore al 2%. A Piazza Affari svetta Stellantis in una seduta di recupero per tutto il settore auto europeo, mentre gli acquisti premiano anche i titoli Oil, Eni, Tenaris e Saipem. In coda al listino i tech, Tecnoprobe, Prysmian e ST, in scia i cali in Asia. In flessione anche le banche e la difesa. Sul fronte energetico il Brent si riavvicina ai $102 al barile, mentre il gas naturale viaggia sui €77 al megawattora. L'euro perde ancora terreno contro il dollaro sotto la soglia dell'1,12 e in calo di 2 punti il bitcoin sotto gli $84,000. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Effetto giorno.
1: 13:36. Solo un messaggio velocissimamente: come è stato possibile 3 anni fa attaccare uno dei confini più sorvegliati al mondo da parte di una banda di improvvisati? Domanda Antonio. Beh, non era una banda di improvvisati, Hamas sono azioni pianificate dal tempo, ma certo, la domanda è sicuramente legittima. Adesso invece parliamo di sanità. È stato presentato oggi il rapporto del GIMBE, la fondazione GIMBE, che come sapete monitora lo stato di salute del sistema sanitario nazionale. Lo ha seguito per noi la nostra Rosanna Magnano, che è in collegamento da Roma. Ciao Rosanna, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno.
1: Eccoti qua. Allora, insomma, raccontaci un po' che quadro emerge, no? da questa presentazione. Insomma, sappiamo da tempo, il GIMBE ce lo dice in tante occasioni, che il sistema sanitario nazionale resta con punte di eccellenza, in grado di risolvere tante questioni. L'aspettativa di vita resta alta in Italia grazie proprio a questo, ma c'è un ma, ci sono tanti problemi: la fuga dei medici, il sottofinanziamento, la gente che deve rimandare le prestazioni. A che punto siamo di questa situazione?
14: Sì, qua? Esatto, diciamo, questa aspettativa di vita, per esempio, non è distribuita in maniera uguale, no, sul territorio nazionale, e a far ammalare il Servizio Sanitario Nazionale è proprio questa, le disuguaglianze e la scarsa attrattività nei confronti del personale. Quindi il Servizio Sanitario è malato ma è trattabile, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE. Bisogna innanzitutto avere meno malati, che sembra una sciocchezza, ma la scoperta dell'acqua calda, ma in realtà significa investire in prevenzione e fare soprattutto un patto con i cittadini che devono poi aderire a questi stili di vita corretti, alla prevenzione, aderire agli screening e soprattutto evitare magari gli sprechi, perché appunto Servizio Sanitario Nazionale non significa supermercato nazionale. E poi serve un patto con la politica, perché a prescindere dal colore politico di chi governa, serve un rifinanziamento. Che numero, tra il 2027 e il 2029 mancano all'appello 32,3 miliardi, che sarebbe il gap tra il finanziamento reale e quelle che sono le previsioni di spesa, che sono ancora più reali, sì. Diciamo. Quindi poi un patto con il personale, perché questo è un dato molto forte. Si spendono rispetto al 2012, oggi nell'ultimo anno disponibile, 36,8 miliardi in meno per il personale, cioè quindi il capitale umano. Tutto il definanziamento è andato sulle spalle del personale.
1: Cioè ci sono i farmaci, i macchinari importanti, ma tanta spesa va lì, parliamo spesso dei farmaci. Quando parliamo di personale, la spesa è in diminuzione, Rosanna.
14: Sì, è in diminuzione, mancano all'appello, insomma, questo grosso tesoretto che praticamente ha reso la sua mancanza molto meno attrattivo il sistema, tanto è che un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo parlato recentemente anche della fuga, no? Dei medici, ci sono più dimissioni che pensionamenti nel 2025. E ora sentiamo Cartabellotta proprio perché il capitale umano è la priorità.
2: Noi dobbiamo restituire attrattività al personale, al Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo valorizzare i professionisti non solo con il trattamento economico, con competenze, carriere, migliorando complessivamente le condizioni di lavoro. Quindi se io oggi dovessi definire qual è la priorità delle priorità, è quella del personale sanitario, perché se il personale sanitario comincia ad andarsene, noi potremo continuare a comprare macchine, tecnologie, innovare strutture, ma di fatto non avremo chi ci lavora con entusiasmo, motivazione, quello che ha fatto di fatto forte il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico.
14: Appunto, va ribadito, e Cartabellotta, Gimbe lo ribadisce sempre, che la tutela della salute è un diritto costituzionale, cioè non si può dire non ci sono soldi, la coperta è corta e quindi questo diritto viene meno. È incomprimibile, lo ha ridefinito incomprimibile una sentenza della Consulta. Quindi se non si agisce subito con riforme e rifinanziamento, si amplieranno queste disuguaglianze che già ci sono, innanzitutto socio-economiche, basti ricordare il dato dell'Istat, no? Con 6 milioni di italiani, praticamente uno su 10, che rinuncia a prestazioni sanitarie, e poi disuguaglianze geografiche, no? Perché la salute dipende dal codice di avviamento postale, soprattutto con il sud penalizzato. Nell'aspettativa di vita c'è un gap di 3 anni tra Trento e la Campania, non ce lo dimentichiamo, ma soprattutto fatta la media nazionale, al di sotto di questa media ci sono proprio le regioni del sud, che guarda caso sono quelle anche bocciate o comunque che hanno meno, che hanno prestazioni meno soddisfacenti sui LEA, cioè i livelli essenziali. Di assistenza. Sentiamo Cartabellotta su questo.
2: 50 anni fa al sud si vedeva di più, perché le condizioni ambientali, la mancanza di inquinamento, gli stili di vita. Oggi nel 2025, rispetto a questo indicatore di cui noi ci vantiamo in tutto il mondo, che abbiamo una delle aspettative di vita più di nascita più elevate al mondo, guardate le differenze regionali. Non è che stupisce tanto la differenza di 3 anni tra la Campania e la provincia autonoma di Trento, ma il fatto che tutte le regioni sotto la media nazionale sono quelle rosse di quelle cartine che abbiamo visto poco fa. Quindi cosa significa? Che volenti o nolenti, la determinante qualità del servizio sanitario, anche se non è l'unica, forse quella che pesa di meno, ma di fatto è già intervenuta nell'abbassare l'aspettativa di vita alla nascita in quelle regioni dove la qualità della sanità in questi anni è stata e continua a essere molto molto bassa.
14: Quindi appunto, per rilanciare questa che è la più grande infrastruttura pubblica, che è il Servizio Sanitario Nazionale, bisogna assolutamente lavorare tutti insieme, uniti a questo patto, questo grande patto.
1: Rosanna Magnano, grazie per averci raccontato questa fotografia del Sistema Sanitario Nazionale fatta dal Gimbe, che hai seguito questa mattina nella presentazione di questi dati. Ricordiamo anche che il ministro Schillaci e le regioni chiedono un finanziamento di oltre 6 miliardi per il sistema sanitario, anche perché insomma c'è la crescita della spesa, cioè in termini nominali, ma c'è un calo previsto dal governo di spesa in rapporto al PIL, e questo non può essere, perché ci allontana ancora di più da quell'eccellenza che invece dobbiamo essere, eravamo e speriamo saremo. Break, tra poco Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
3: Prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
36: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un cantiere di lavoro si verificano lunghe code sulla 10 Genova Ventimiglia nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Sempre per lavori traffico lento anche sulla 21 Torino Piacenza Brescia tra la diramazione per Fiorenzuola e Castelvetro in direzione Brescia. Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, code per lavori anche in questo caso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Ancona. È tutto, grazie della vostra attenzione, ci risentiamo più tardi, a dopo.
15: Effetto giorno. Effetto mondo.
16: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
17: It's creepy. I'm not exactly sure what he means by that. Does he literally mean?
18: I hope not. Let's see
17: what happens if Iran were to use nuclear weapons to obliterate two of the largest cities in the country. Apparently, the crowd in Grand Island, Nebraska, cheered when he said, "Let's take out Los Angeles. Let's take out San Diego."
18: Yeah.
17: I'm not sure what the crowd exactly had in mind.
19: Giulia, buongiorno. No. Eccoci qua. Cosa ci hai fatto ascoltare?
20: Sappiamo insomma che Donald Trump sta facendo questi tour per sostenere i suoi candidati alle elezioni di midterm. Qui era in Nebraska e ha detto questa frase inquietante. Ha difeso ancora una volta l'attacco all'Iran nella notte tra il 27 e il 28 febbraio. Ha detto che lo ha fatto per difendere gli Stati Uniti, ma anche per difendere il mondo. E poi ha detto: pensate, per esempio, se non l'avessimo fatto avrebbero potuto prendersi, take out Los Angeles e San Diego, due delle, beh, Los Angeles una delle più, cioè bombardare, distruggere. Guarda caso sono due città con un sindaco democratico, quindi blue cities, perché sapete che il blu è il colore del Partito Democratico, rosso quello del Partito Repubblicano, e naturalmente ha lasciato tutti un po' senza parole questo passaggio di Donald Trump e a un commentatore conservatore, Rivera, è stato detto: cosa ne pensa? Lui ha detto: beh, l'ho trovato creepy, cioè che mi fa venire i brividi, ma forse ancora più creepy, ancora più da brividi è stata la reazione delle persone che erano lì, che sembravano quasi cheer, cioè erano contente, approvavano, applaudivano questa frase di Donald Trump, e diceva: non so veramente che cosa pensassero, perché in realtà era chiarissimo il significato, appunto, se venissero annientate dalle armi atomiche iraniane due città come Los Angeles e San Diego. Di queste dichiarazioni, come sempre un po' sorprendenti, di Donald Trump c'è traccia sui giornali americani, ma naturalmente c'è anche molta cronaca per quello che sta succedendo con gli Houthi e il chiaro impegno dell'Arabia Saudita e tutti i rischi che ne seguono. Poi, per quanto riguarda invece i fatti interni, sapete quanto è discussa la questione dei vaccini, delle vaccinazioni obbligatorie, con il ministro della salute attuale, che è un Novax convinto, benché smentito pubblicamente nelle audizioni in Senato, ma non importa, lui continua, Robert F. Kennedy Jr., a sostenere che i vaccini, in qualsiasi occasione pubblica, che c'è una chiara correlazione, ricordiamolo ancora una volta, mai dimostrata, tra le vaccinazioni, in particolare quelle trivalenti, e l'insorgere di qualche forma dello spettro autistico, e siccome tra queste vaccinazioni c'è anche quella contro il morbillo, in Texas è venuto fuori che ha chiesto al governatore, attuale governatore Paxton, che rischia all'attuale senatore Paxton, che rischia il suo seggio in Senato contro quel James Talarico democratico di cui abbiamo parlato spesso, e RFK ha chiesto a Paxton di convincere tutti i pediatri a non vaccinare i bambini, e sappiamo che ci sono dei focolai di morbillo negli Stati Uniti.
19: Sai cosa ho scoperto recentemente? Che nemmeno quel ricercatore inglese Wakefield, quello che ha fatto la famosa ricerca che diceva nemmeno lui diceva che provocava l'autismo, dubitava, supponeva forse, e sconsigliava la vaccinazione trivalente. Nessuno l'ha mai praticamente sostenuto, però
20: No, ciao. Guarda, ascoltare, fatelo se siete interessati all'argomento, cercate facilmente su YouTube audizioni di RFK in Senato, ci sono in particolare membri del Senato di entrambi i partiti che sono laureati in medicina, che gli contestano varie affermazioni e gli studi che cita, e lui come una sfinge non fa un plissé e nell'audizione successiva ripete le stesse cose. C'è parliamo sempre degli effetti magari non chiarissimi, non immediati dei dazi. Il New York Times lancia un allarme perché siccome molti strumenti musicali non sono fatti negli Stati Uniti, magari sono fatti negli Stati Uniti i famosi, famosissimi pianoforte Steinway, ma non tanti altri strumenti, su questi strumenti come sulla maggior parte delle merci che arrivano dall'estero sono stati applicati dei dazi molto alti, soprattutto per quelli che arrivano dalla Cina, e questo ha fatto, visto che ormai parliamo di una misura che ha diversi mesi di implementazione, sono crollate le iscrizioni alle scuole musicali, perché ovviamente gli strumenti già sono credo cari per tutti, come sì, probabilmente sanno i genitori che iscrivono
19: il flauto, che infatti sì, va per la maggiore
20: dolce. E dal Regno Unito vi segnalo prima di tutto questa notizia a tutta pagina. Financial Times ha scoperto che si può arrivare a chiedere un capitano di petroliera può arrivare un comandante di petroliera può arrivare a chiedere $100,000 per portare una petroliera attraverso lo stretto di Hormuz. Questo per quanto è rischioso ormai, nonostante quello che di nuovo sostenga Donald Trump, che
19: ma
20: è tornato tutta alla normalità
19: personale.
20: Come compenso personale, sì, perché il comandante ovviamente ha la responsabilità di tutta la nave, quindi per prendersi quella responsabilità può arrivare a chiedere questa cifra. E poi la fotonotizia anche in questo caso è degli scontri per nulla sopiti tra gli Houthi, con il governo ufficiale dello Yemen che ha avuto l'appoggio dell'Arabia Saudita. Però ti porterai in Germania,
19: sì,
20: ne abbiamo parlato ieri, c'è stato quel voto, quindi il presidente del Landesrat, quindi del parlamentino, è stato eletto dell'AfD. Come abbiamo detto settimana scorsa, la prossima scadenza a metà dicembre, quando il leader dell'AfD potrebbe candidarsi a essere presidente del Land, quindi non del Parlamento ma proprio del Land. E sentiamo intanto appunto la reazione a questo voto, perché sapete che ci sono 4 voti in più, che quasi certamente 4 voti in più per questa elezione di ieri, che quasi certamente sono di membri della CDU, che hanno fatto di fatto, quindi hanno fatto crollare quel Brandmauer, quel cordone sanitario intorno all'AfD. Sentiamo.
5: Das ist ja überraschend. Er hat mehr Stimmen bekommen als erwartet.
18: Es war klar, dass logischerweise die 39 AfD-Stimmen dann eben wie abgesprochen mit dem BSW 5 Stimmen dazu sind 44.
20: Quindi i conti non tornano, no? Perché il giornalista chiede a questa analista, quindi mea stimme, quindi ha avuto più voce di quanto previsto, questo è stato überraschend, è stata una sorpresa, e lei fa proprio un conto matematico. Sì, bastavano i voti dell'AfD più quelli del partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht, ma alla fine ce ne sono stati 4 in più, e quindi sono probabilmente quelli della CDU, e naturalmente questo conta in vista dei risultati in altri land, quello che succederà a Berlino e naturalmente anche le prossime consultazioni nazionali.
19: Dove ci porti, Giulia?
20: Beh, Spagna, come potete immaginare, tutti i quotidiani hanno una foto di Puigdemont che quindi può tornare in Spagna, può tornare tra l'altro senza alcuna limitazione a ricoprire uffici, ruoli pubblici, quindi vedremo, probabilmente si candiderà per queste elezioni che stanno arrivando. E poi finirei con la Francia, perché oltre ai tanti titoli sulle proteste nei licei, che sapete nella maggior parte dei casi saranno chiusi fino a venerdì, e che ci sono molti colloqui in corso e altri probabilmente verranno programmati per cercare di ascoltare le ragioni dei liceali e magari proporre delle soluzioni ai problemi che segnalano, soprattutto mancanza di insegnanti e anche quella piattaforma per avere accesso all'università così contestata. Però naturalmente si parla anche di 7 ottobre, anche perché la Francia, dopo gli Stati Uniti, è il paese con la più grande comunità di ebrei, dopo naturalmente Israele e Stati Uniti. Si calcola potrebbero essere circa 600,000, e qui sentiamo le parole del rabbino capo di Francia, che è naturalmente ricorda con tutta la comunità francese il pogrom del 7 ottobre 2023, ma è anche molto preoccupato per l'ondata di antisemitismo.
0: Je crois que c'est ce dont notre société aujourd'hui a besoin plus que jamais, à tout niveau. Regardez votre déroulé de votre journal et vous vous dites qu'il y a tant de raisons de désespérer et pourtant, il y a aussi tant de raisons d'espérer parce qu'il faut espérer. Parce que si vous n'avez pas d'espérance, alors il n'y a plus de vie en société.
20: È stato un discorso, anche qui ascoltatelo se vi interessa, si chiama Haïm Korsia, il gran rabbino di Francia, e appunto diceva dobbiamo veramente, è chiaro che c'è un'ondata di odio che attraversa tutta la società e non riguarda soltanto la questione medio orientale e i contrasti tra israeliani e palestinesi, e però dobbiamo avere speranza, perché senza speranza non possiamo assolutamente avere un futuro. E poi, ripeto, ha parlato dell'ondata di antisemitismo in Francia, definendola una pianta, proprio una mala pianta che rispunta continuamente, e ha citato il fatto che persino dopo il 7 ottobre, comunque non c'è stato nel periodo successivo al 7 ottobre, prima che iniziasse il massacro nella striscia di Gaza, non c'è stata una reazione di diminuzione di reati di aggressioni antisemite, ma anzi c'è stato un aumento.
1: Giulia Crivelli, grazie. È tutto. La puntata di oggi con Martin Garamone e Alessandro Schirano. Ciao a tutti.

0: davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi?
4: Mai!
3: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
12: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
15: Ci sono immagini che aiutano a raccontare la realtà, che rimangono impresse nella nostra mente.
16: Ce ne sono altre che la realtà la falsificano, che provano a manipolarci.
15: Ma ci sono anche quelle belle che ci lasciano senza fiato. Io sono Valentina Furlanetto.
16: Ed io Riccardo Barla.
13: Immagini, il sabato dalle 8.30 e la domenica alle 20.30 su Radio 24.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 14.
20: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra, giornalista, figlia di Altero Spinelli, uno dei promotori del manifesto di Ventotene, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Garlasco spunta un nuovo test negativo dei RIS sui pedali della bici di Stasi e ci sarebbe anche un altro atto dei RIS, l'esito di una perizia sul DNA ritrovato

sugli stessi pedali di quella bicicletta, oltre agli atti già conosciuti, che invece non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier italiana Giorgia Meloni, in occasione dell'anniversario del stragi del 7 ottobre in Israele, ignobili e ingiustificabili attacchi da parte di Hamas, dicono Meloni e Mattarella, che però ricordano come sia anche intollerabile la devastazione a Gaza. Decine gli eventi in tutta Israele, un minuto di silenzio è stato rispettato questa mattina dai familiari delle vittime nei luoghi degli attacchi di Hamas. Nuovi raid russi in Ucraina. A Cerniv in particolare un missile ha colpito un edificio residenziale. Sono almeno 9 le vittime tra i civili. Legge elettorale, arriva un nuovo via libera, è stata votata e approvata dalla Camera la terza fiducia dopo le due poste ieri. Il rapporto della Fondazione Gimbe sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale. Ci sono stati tagli invisibili, dice il Gimbe, per 19 miliardi dal 2023 ad oggi. Le conseguenze sono medici delusi che si allontanano dalla professione e le prestazioni sempre più in ritardo per i cittadini. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento. Vi lascio a tutti convocati.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Ognuno di voi sa, che legge, che ha seguito la vicenda, è in grado di dare un giudizio se c'è uno sconfitto o un vincitore. O magari non c'è uno sconfitto o un vincitore.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: poi parte Leo Messi. Sono 126 anche nell'ultima, dopo due assist il suo timbro l'ha piazzato. Leo Messi.
1: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Tuvimos el sueño de cumplir el sueño mío y el de todo el país de volver a ser campeones del mundo. No sé, seguramente me olvido de muchas cosas que me gustaría decirle. Es un momento muy difícil para mí. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, lo voy a extrañar, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: Roja las palmas, señores. Ahí está Lionel Messi, ahí está el gran capitán.
3: Qué hermosura, sinceramente.
2: Ahí está el mejor del planeta. Es una noche especial. Al gran pueblo
4: sano. E vabbè, è andata così questa notte, amici. 800 24 00 24, se volete intervenire potete già prenotarvi, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Tre giorni al ritorno alla normalità, anzi per esattezza 73 ore, che sono le ore che intercorrono tra questo momento e il fischio d'inizio di Genoa-Fiorentina, che è la partita che fa ripartire tutta la giostra fino alla prossima sosta nazionali. Quella appena finita di sosta si è congedata con le lacrime dell'addio di Leo Messi all'Argentina e con l'enciclopedico comunicato di spiegazione di CR7, offeso con il Portogallo e con il mondo intero. 800 24 00 24, oggi non teniamo mezze misure. Pierluigi Pardo, ciao.
5: Ciao.
4: Non teniamo mezze misure. La Croazia ha perso, ieri sera il professor Pardo era estremamente preoccupato, è stato lì, a un certo punto vinceva 1-0 la Croazia sulla Spagna, ho temuto tragedia a casa Pardo.
5: No, io ero a Maranello, penso, nell'auditorium Ferrari, a fare una serata bellissima in un posto veramente iconico per la Formula 1 e per tutti i modenesi e non solo, e proprio a casa di Turrini ero ieri sera praticamente. E però tu mi hai mandato un messaggio e io
4: stavo andando malissimo, Piero.
5: Stai tranquillo, te l'ho detto dopo però.
4: Sì.
5: Serenità,
4: un grande serenità.
5: No, è una buona notizia.
4: Si è messa bene.
5: Gli amici spagnoli ci hanno fatto un ulteriore piccolo favore.
4: Sì. Filippo Maria Ricci, ciao.
6: Buon pomeriggio.
4: Per chi ci vuole vedere, siamo sul solito canale 63 del Digitale Terrestre, così potete bearvi della libreria alle spalle di Filippo Maria Ricci, in onore della quale oggi, ecco qua, ho portato anche la giacca. Quindi facciamo non il senza giacca come gli altri, ma noi facciamo il con giacca, in onore di Filippo Maria Ricci. Filippo, che mi dici della differenza di questione di stili, a proposito di giacche, di librerie, tra Leo Messi e tuo amico Cristiano Ronaldo?
6: È meraviglioso, direi. Ieri abbiamo vissuto in poche ore veramente due momenti molto diversi. Ne parlavamo l'altro giorno, no, con Pierre, discutevamo qua, eravamo nel suo programma, eravamo d'accordo sul fatto che c'era un certo romanticismo anche nei capricci di Cristiano Ronaldo.
4: Sì.
6: Certo, adesso secondo me, almeno parlo per me, poi voglio sentire anche Pierre cosa ne pensa, ci ha messo un po' a dura prova con questi 10.500 caratteri.
4: Sì.
6: Il punto 6 è quello che mi piace di più delle richieste a Jorge Jesus, quando dice come un giocatore dello spessore di Pelé e Maradona.
4: Te lo leggo.
6: Te lo leggo.
4: Lui pretendeva, perché gliel'aveva scritto, gli aveva scritto l'appuntino di 8-9 punti adesso. Comunque al punto 6 pretendeva che Jorge Jesus andasse davanti ai giornalisti, davanti alla nazione, a dire, due punti aperte virgolette: ho commesso un errore a far riscaldare qualcuno della statura di Pelé o Maradona per poi non inserirlo nella partita. Se fosse oggi non lo rifarei. Ora, a me va, proprio tutta la mia stima va all'allenatore del Portogallo che si è rifiutato di recitare il punto 6.
6: Una bella velina,
4: dai,
6: una velina.
4: Sì.
6: Poteva leggerlo, no?
4: Sì, poteva, Pier. Cioè. Sì, si può fare tutto nella vita, o no?
5: Sì, no, vabbè, dai, siamo. Sono sempre uniti dal destino, no?
0: Sì.
5: È incredibile. Sono sempre.
4: Questa volta per colpa di Ronaldo, poteva anche aspettare oggi a pubblicare il papello.
6: Però non c'è niente di casuale, non c'è niente di casuale.
4: Tu dici,
6: cioè, perché si spreca 10.500 battute? Appunto, lo poteva fare domani, dopodomani, o anche due giorni prima. No, lo fa a 4, 5, 6 ore dall'addio della sua nemesi. E come dice Pier, sono intrecciati. Non so se continueranno ad esserlo, ma è meraviglioso tutto questo.
4: Uno un po' più rosicante dell'altro, Pier, secondo me.
5: Ma questo in realtà fra l'immagine pubblica e l'immagine privata
4: noi giudichiamo quella pubblica, però
5: noi giudichiamo quella pubblica, sono d'accordo, dai, sto facendo un sacco di errori, questa è la lettura più semplice e quindi è anche forse la più giusta, perché sennò poi ci perdiamo il pezzo. È vero che noi abbiamo un ascolto particolarmente voluto, i nostri ascoltatori sono abituati a sentire ragionamenti non solo in questa trasmissione, comunque che hanno una loro profondità. È chiaro che la lettura più ovvia e quindi giusta da sottolineare è che Cristiano Ronaldo sta sbagliando tutto, cioè in nome di un ego, di una indisponibilità ad accettare lo scorrere del tempo, sta facendo una serie di errori di comunicazione, di marketing, che stanno gettando un'ombra comunque fastidiosa su una sua carriera che è leggendaria. Già il finale di questa sua carriera dal punto di vista del marketing, diciamo, non è il massimo, perché si sta ostinando a giocare, ha due anni più di Messi, non ce lo dimentichiamo mai, si sta ostinando, e questa cosa sicuramente in questo momento, qui e ora, Iket Nunk gli sta togliendo qualcosa.
4: Deve arrivare a quota 1000, no?
5: Ecco, poi è ovvio che quando si andrà a studiare la storia del calcio, fra 5 anni Ronaldo verrà riabilitato e riprenderà, mi auguro, la dimensione pazzesca, gigantesca che merita. Però è chiaro che in questo momento, nella cronaca di questo momento, sta facendo la figura del rosicone. Quindi questo è il ragionamento, diciamo, più elementare, più giusto, ed è comunque giusto farlo, perché poi è la sintesi complessiva di quello che succede. Poi c'è quello che diciamo l'altro giorno con Filippo, cioè c'è il bambino eterno, per dirlo con Emanuele Audisio, che non si
4: fai sempre prendere da queste cose di romanticismo.
5: Ma io sono romantico, Capuano.
6: È così, però, io sono con Pier, siamo dei romantici, degli inguaribili romantici. Ma c'è una cosa, però, Pier, che a me mi ha colpito molto anche di questo comunicato, che lui chiede una punizione esemplare per se stesso, no? Perché dice, per la statura del personaggio, e poi dice, e poi tornerò a giocare.
4: Sì.
6: E qui lui perde completamente la cognizione del tempo, perché il 5 febbraio compirà 42 anni. Cioè, se la sanzione esemplare, non lo so, quanto pensiamo, 5, 6, 7 partite, cioè qui i tempi si allungano, cioè entra bene nel suo 42esimo anno,
4: torna in tempo per le finali di Nations League.
6: Sì, d'accordo, vedi, ma appunto dà la misura che il tempo non conta nulla per lui, e questo è molto bello.
4: No,
6: per
4: ma non conta nulla, dice, che sia al di fuori del suo ego, e questo io penso che si possa dire.
6: Anche il tempo, visione, però, ci mette dentro anche il tempo.
5: Questa è una visione col puntato, capo. Il tuo ego, certo, il suo ego, è ovvio che è il suo ego. Insomma. È ovvio che noi oggi siamo minoritari nel invocare delle attenuanti a un comportamento che è un comportamento sbagliato, però è un comportamento nel quale forse è bello anche un attimo confrontarci, immedesimarci, ecco questa cosa qui, perché
6: non abbiamo mai avuto un campione così che fa queste cose, non abbiamo mai avuto, per cui va anche giornalisticamente va apprezzato, dopodiché appunto poi si critica, si ride, appunto il punto 6 Pelé e Maradona ci mettiamo a ridere.
5: Non è che questa cosa qui lui ce l'ha perché vuole fare, dice, c'ho questa passione, assolutamente non voglio che mi tolgano il trading in borsa, premesso che il trading in borsa è cosa assolutamente rispettabile, c'è un rischio, voglio fare speculazione, faccio questa cosa per i soldi,
4: questo qui non ne ha più bisogno.
5: È l'atteggiamento di uno che non vuole smettere di giocare a pallone, per la sua squadra, per la sua
6: nazione, non sa che fare.
5: È chiaro che questa cosa impatta drammaticamente sulle scelte dell'allenatore, sugli equilibri della squadra, quindi tutto ciò di negativo che si può dire l'abbiamo detto, lo ripetiamo. Però in fondo è uno che non vuole smettere di giocare.
4: Sì.
5: Allora, di fronte a uno che non vuole smettere di giocare perché rimane bambino dentro, sì, certo,
4: gli dici per favore riporta il pallone qui, altrimenti gli altri non possono giocare.
5: Non è un, non è un delinquente, non è,
4: no, ma io non vorrei, no, vabbè, per carità, capito? Io non vorrei interrompere il vostro afflato romantico, mi dispiace, ma io ho anche un'altra cosa che mi ha girato nella testa leggendo il famoso punto 6. È che magari fra 5 anni lui verrà in qualche modo ristabilito, che è stato semplicemente un tentativo di allontanare il tempo, ma fra 50, secondo me, insieme a Pelé e Maradona, che saranno ricordati magari di Stefano e sicuramente Messi, io non sono così sicuro che fra 50 anni Cristiano Ronaldo farà parte di quel pantheon.
6: Per me ci può stare. No, io penso che ci possa stare, perché comunque ha fatto veramente tantissime cose. Bisogna guardare anche,
4: sì, ma anche Gerd Müller ne ha fatti tantissimi, ma nessuno lo mette alla pari degli altri due della sua epoca.
6: No, però Gerd Müller, il povero Gerd Müller.
4: No, ma ho citato uno che faceva tonnellate di gol, questo.
5: Sì, no, cioè, possiamo citare
6: lui, fa anche
5: non da solo. Questo meraviglioso evento di golf a Punta al Dia, c'era Marco Van Basten, che è un altro che questa dimensione l'ha sfiorata, no? Io credo che per certi versi, insomma, se parliamo di numeri 9 puri, pensiamo a Ronaldo il fenomeno e a Van Basten, di quelli che ho visto giocare io, siamo in quell'ordine.
4: Sì, ma io credo che neanche loro due, Van Basten e Ronaldo il fenomeno, abbiano l'ardire di dire Pelé e Maradona.
6: Sì, però Cristiano Ronaldo ha cambiato tantissime cose nel calcio,
4: sì.
6: Cioè è uno che c'è un prima e un dopo. Lo stesso Messi assume la dimensione che assume grazie a Cristiano Ronaldo, grazie al classico, grazie ai palloni d'oro. Quanto siamo? 8-5. No, loro dominano per 15 anni e si inserisce solo Modric.
5: Senza un infortunio. Senza un infortunio.
6: Esatto, ha cambiato. Esatto.
5: Un gol a partita.
6: Dicevo prima la storia del Portogallo. Se voi guardate il Portogallo prima e dopo Cristiano, praticamente prima non c'era, con buona pace di Eusebio, perché c'è quel momento del 66, poi sparisce e ritorna con lui una nazione comunque che non aveva mai vinto, e con lui vince. Sa, secondo me, in queste discussioni, poi sono così, sono quello che sono le discussioni, io tra 50 anni continuo a vederlo lì nei primi 5, poi bisognerà vedere, insomma, sarà anche io l'ho vissuto ovviamente nella quotidianità, quindi sono in questo, magari sono un po' parziale forse, però per quello che ho vissuto, ma comunque tutte queste cose che lascia, comprese le scene fanciullesche,
4: resteranno.
6: Resta qualcosa.
4: Io segnalo che Pierluigi Pardo ha cambiato idea in 3 minuti sulla collocazione di Cristiano Ronaldo nel Pantheon tra 50 anni.
5: Sulla mia
4: è passato dalla hai ragione a ragione Filippo Maria Ricci.
5: No, allora sulla mia collocazione, per me Cristiano Ronaldo vale Messi.
4: Sì.
5: Mi potete, Messi è
4: Gianmarco Ferronato ha abbandonato la regia.
5: Sì. Oggi, con la moto,
6: è andato via con la moto che si sente sotto.
5: Dirlo oggi,
6: è andato via.
5: Fatemi però finire, sennò veramente uno gli suona il pezzetto. Per me vale Messi, cioè sono stati due giocatori che si sono divisi gli ultimi 25 anni. Negli anni 10 Cristiano Ronaldo era meglio di Messi, cioè non c'è stato quel periodo che Filippo ricorderà benissimo delle Champions League del Real Madrid anno dopo anno, in cui Ronaldo era meglio di Messi. Messi ha più talento, sicuramente, ha una dimensione artistica. Il famoso esempio di Cassano per me rimane perfetto, Federer e Nadal, cioè sicuramente Messi ha una componente tecnica e di creatività che Ronaldo non ha. Ronaldo è un fuoriclasse che è più costruito, è più fisico e meno tecnico. Messi è più tecnico e meno fisico. Ma detto questo, Messi ha un gran fisico e Ronaldo ha comunque tantissima tecnica. Quello che è successo in questi ultimi anni è che Ronaldo ha completamente cannato l'uscita di scena, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Per cui, siccome c'è la memoria breve, se si fosse ritirato 3-4 anni fa, ha 2 anni più di Messi, quindi va sempre considerata questa cosa. Se si fosse ritirato 3-4 anni fa, sarebbe
4: avrebbe scelto bene
6: dopo la vittoria europea, più o meno, no?
4: Beh, l'europeo,
6: la vittoria dell'europeo,
4: l'europeo però è
6: ah, quella è dopo, è no, è vero, perché l'anno scorso, guarda, l'anno scorso è riuscito ancora a lasciare il segno sulla Nations League, questo per
4: sì,
6: l'europeo è troppo in là.
7: Nel 2019, insomma, nel 2019 vince la Nations League in casa. Voglio dire, ragazzi, dai, adesso veramente c'è un limite, no? Io poi accetto perfettamente che uno dica è meglio Messi, anch'io penso sia meglio Messi, però penso che il rispetto per Cristiano Ronaldo e per la sua carriera sia un po' venuto meno, sicuramente anche per degli errori che Ronaldo sta commettendo e li sta commettendo proprio in queste ore, secondo me, quindi questa cosa sicuramente inciderà. Però se poi uno va su Wikipedia e va a vedere la storia di questi due giocatori e va a riprendersi alcune partite, perché non è soltanto il numero dei gol, sai, il numero dei gol può essere un pochino fuorviante, ma va a vedere l'impatto che questi due giocatori avevano nelle rispettive, anzi fino a qualche anno fa, e qui cito Julio Velasco l'altro giorno, fino al mondiale in Qatar il leader in nazionale nei confronti del proprio popolo era Ronaldo e non era Messi. Ronaldo aveva portato
4: Messi era quello che aveva fallito e...
7: Messi era quello. L'altro giorno chi ha visto quel dibattito bellissimo, quell'intervista bellissima per merito suo, non tanto per merito mio e di Eleonora Boi, ma cioè, quell'intervista meravigliosa di Velasco dell'altro giorno, Velasco diceva guardate che qui Messi fino a prima del mondiale in Qatar veniva considerato come uno straniero, come uno che sbagliava le finali, come uno che con l'Argentina non aveva mai vinto, come uno che non aveva mai giocato in prima divisione argentina, oggi giustamente viene idolatrato, quindi... Nel mondo, nel calcio ci vorrebbe sempre un po' di
6: equilibrio. Sì, le cose cambiano, c'è un'evoluzione.
7: Sì. Detto questo,
6: sì, c'è un'evoluzione.
7: Se mi chiedi Messi, Ronaldo, ti dico Messi.
4: Messi, okay.
7: Se mi chiedi Messi, sì. Se mi
4: chiedi Messi, cerchi un colpo scegliere. Alla botte.
7: Sì.
4: Ferronato è tornato in regia.
7: L'ho fatto solo per lui.
6: Stiamo parlando di 20 anni, stiamo parlando di più di 20 anni di calcio.
4: No, lo cioè, so, stiamo diventando vecchi tutti, siamo invecchiati tutti.
6: Le altre carriere,
4: sì.
6: Le altre carriere sono state di 4, 5, 10 anni, a parte Modric forse, no? Sì. Che comunque è un caso a parte. E questi hanno, cioè, continuano adesso a battagliare per il millesimo gol dopo più di 20 anni, e quindi in questi 20 anni entrano tantissime cose, e adesso ci mettiamo pure questo comunicato che resterà lì.
4: Stanotte facevo, ragazzi, questa riflessione: pensate voi se la finale del 19 luglio fosse andata diversamente e oggi Messi stesse aspettando la convocazione per ritirare il nono pallone d'oro, il livello del premio rododendro dall'altra parte avrebbe sfondato probabilmente qualunque vetta.
6: Vabbè, chiaro, però insomma
4: no, perché io non sono ancora del tutto convinto che Messi, che secondo me ha fatto benissimo fare un passo a lato rispetto alla nazionale, perché arriva il momento e non devi aspettare che siano gli altri a tagliare la testa del tiranno, però in realtà ha avuto ancora da dare a quella nazionale, a differenza di Ronaldo.
6: Il mondiale è stato il migliore dei suoi, esatto. Senza ombra di dubbio, no, no, non me ne vogliano.
7: Quello che è successo al mondiale e che in qualche modo stiamo vedendo anche adesso, ed è un argomento a favore di Messi, indiscutibilmente, è che Messi è ancora all'interno del mondo dell'Argentina, e si parla non soltanto dell'opinione pubblica, ma si parla dell'allenatore, si parla dei compagni di squadra, è ancora un leader. Forse è proprio quel leader che fino a qualche anno fa i critici in Argentina gli dicevano che non riuscisse ad essere, oggi lo è.
6: Non era nemmeno argentino.
7: Lo è più oggi. Esatto, lo è più oggi che prima, mentre Cristiano Ronaldo oggettivamente è stato accettato dai compagni di squadra, ma la sensazione che abbiamo ricavato da fuori nell'ultimo mondiale, nelle ultime uscite della nazionale portoghese, è che non sia più un giocatore al centro dei pensieri, non sia più il leader che aiuta la squadra a uscire dai momenti difficili, anzi che probabilmente alcuni giocatori lo vivano come un peso alla crescita del Portogallo, quindi questo è indiscutibile.
4: Magari sarà un caso, ma il Portogallo deronaldizzato ha fatto tre belle partite, tre belle vittorie, se hai visto qualcuno venire fuori dal buco. Luigi da Lecce, Luigi.
8: Sì, salve, ciao. Salve, buongiorno. Vai. Complimenti come sempre, insomma,
4: grazie.
8: Per la trasmissione, vi ascolto sempre. Nulla, io volevo dire solo un mio punto di vista sulla questione Ronaldo, perché sono d'accordo con tutta la vostra analisi.
4: Sì.
8: Però,
4: sì, però noi uno la pensa in un modo e due nell'altro, quindi non puoi essere d'accordo con tutti.
8: No, vabbè, vabbè. Io solo su un punto volevo dire la mia, sì. Secondo me l'ho interpretato così, poi vorrei stare curioso di ascoltare la vostra. Sul punto dove parla di Pelé e Maradona, sì, sì. Almeno io l'ho interpretato così, come se volesse dire che... come se Jesus facesse scaldare un Pelé o un Maradona e poi lo tenesse lì a scaldare la sedia. Ecco, ma non nel paragonarsi, secondo me. Almeno io l'ho interpretato così.
4: Vedo poco convinto Filippo Maria Ricci, che a Madrid, no, tra l'altro, ha anche vissuto in prima persona il giorno in cui il Real ha deciso di tagliare la testa al tiranno. Lì ci hanno anche fatto dei soldi, cosa che il Portogallo non potrà fare. No? Però arriva il momento.
7: Chi è dei tre che la pensa diversamente agli altri?
4: Io la penso diversamente.
7: Lui. Quindi io e Ricci siamo
6: all'inizio. Perché non è romantico. Sì,
4: uno contro due. E quindi l'amico da Lecce non può essere d'accordo con tutti.
7: Diciamo questo. Oggi, alla luce di questo finale di carriera...
4: Sì, ma io adoro il dissenso. Non è che dobbiamo finire il collegamento per forza avendo trovato un punto d'incontro.
7: No, non sto trovando un punto di equilibrio. No, stavo trovando una sintesi molto interessante per il dibattito non solo nostro, ma anche di altre trasmissioni di chi ci sta ascoltando. Cioè, oggi...
4: Se ne occuperà Musumeci nel pomeriggio.
7: Due conclusioni, esatto. Nessun luogo è lontano. Nessun Ronaldo è lontano. Oggi non c'è più la possibilità che qualcuno consideri Cristiano Ronaldo decisamente migliore di Messi, penso, no? Per come è finita la carriera, per come sono andati gli ultimi anni, eccetera. Oggi ci sono quelli che considerano Messi decisamente superiore a Cristiano Ronaldo e quelli che pensano che invece Messi e Cristiano Ronaldo siano stati due giocatori che hanno vissuto con caratteristiche diverse per 20 anni di carriera, con momenti diversi, un vero e proprio clamoroso dualismo di due giocatori sostanzialmente alla pari. Io sono in questa seconda questo secondo filone, credo anche Filippo, tu no, giusto?
4: No, io penso che uno faccia parte di un pantheon ristrettissimo e l'altro sia uno straordinario campione.
7: Era un contributo alla discussione, era un contributo di uno che ha fatto liceo scientifico.
6: No, però volevo rispondere al nostro ascoltatore,
7: capito quella cosa.
6: Allora, no, lui per me c'è un punto che probabilmente Jorge Jesus poteva gestire un pochino meglio, non andare lì a leggere la velina su Pelé, Maradona e i 9 punti, questo no, però poteva anche risparmiarsi un po' quella che parsa un po' come boria, come spocchia un po', se lui gli ha chiesto di giocare diciamo per mezz'ora, perché lui l'accordo iniziale era che lui giocava la prima e la quarta, la seconda e la terza neanche doveva
4: potrebbe non avere tutti i torti Ronaldo, sì.
6: Insomma, no, non è che ha tutti i torti, però anche lì di fronte, poiché non lo conosce, ci ha appena vinto il campionato insieme in Arabia, quindi lo sa benissimo, un po' più di mano ischierda, come si dice qui, un po' di mano sinistra, certo, poteva utilizzarla. Questo dico anche lì, voglio dire, se l'è proprio chiamata, non è stato per me intelligentissimo, no, lui però è un allenatore così, fatto di carta vetrata, è deciso di andare per la sua strada, che è rispettabilissima. Però,
4: quindi a novembre secondo te chi ci sarà al raduno?
6: No, adesso c'è la squalifica, l'autosqualifica. Lui ha chiesto la sospensione all'altezza del personaggio, quindi non so, sarebbe bello chiedergli, ma secondo te quanto tempo devi star fuori? No? Magari ti dice 6 mesi. Però questo è bellissimo perché...
4: Ci ha speso 2000 battute su questa cosa qua.
7: Nessuno ha mai pensato di poter tenere fuori per 6 mesi un giocatore come Pelé o Maradona, ragazzi. Quindi non so, 6 mesi non vanno bene.
6: Esatto.
7: No,
6: a parte però lui lo dà come segno di grandezza, sì, Pier. Sì. Cioè, più è lunga la squalifica, quindi no, per me quel passaggio è meraviglioso, veramente. A livello proprio parlando di linguistica, di dialettica. Cioè, lui chiede una squalifica esemplare perché è il capitano ed è rappresentativo, alle soglie dei 42 anni.
7: Posso dirti, la mia simpatia umana non arretra di un millimetro, ve lo dico proprio sinceramente.
6: Esatto.
7: Tiratemi
6: come
7: pure
4: no, lui sta dicendo uno la che scrive una minchiata così e pensa che il commissario tecnico sia obbligato a leggerla. È simpatico.
7: Ma Cristiano Ronaldo, pensa alla vita di Cristiano Ronaldo.
4: Simpatico.
7: Dai, su.
4: Ascolta, io ho bisogno un minuto di Filippo Maria Ricci per togliermi una curiosità prima di salutarlo.
7: Vai.
4: Lui che legge tutti i giornali spagnoli alla mattina, essendo in Spagna ovviamente. Quante righe sono state sprecate questa mattina sulla storia del commissionado especial? Sulla stampa spagnola, il commissario straordinario.
6: No, perché lo sapete una cosa?
4: Sì. No, recuperiamo immediatamente il collegamento con Filippo Maria Ricci, perché non possiamo andare oltre senza questa risposta. Adesso vediamo se si riesce, c'è stato un salto di collegamento. Mi sorprende, Pier, che non ci sia stata nemmeno una...
7: Ma non ce l'hanno neanche, ragazzi, Machiavelli ce l'abbiamo avuto noi in Italia.
4: Sì, tu dici che non si sono appassionati. Eccolo qui, abbiamo recuperato Filippo, vai.
7: Vero.
4: Aspetta che recuperiamo anche l'audio, vai.
6: Eccomi, ci siamo, no? Dicevo, se rovesciamo le parti e dovessi essere il corrispondente spagnolo in Italia, come fai a spiegare una cosa del genere? Che il commissario e anche il presidente che poi dovrà rieleggere...
4: No. Evidentemente non va bene, ma comunque abbiamo capito il senso.
7: Capito.
4: Pier, ti devo salutare che c'è la borsa. Ciao, a domani.
7: Ciao ragazzi. Ciao.
4: Saluto Pierluigi Pardo, saluto ovviamente anche Filippo Maria Ricci. 800 24 00 24, dopo la borsa arriva Carlo Pellegatti.
9: Viva Capuano, io sto con Capuano.
10: Non telefono, non chiamo.
11: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
10: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
11: Ecco, bravo mister.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
14: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
17: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
18: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
19: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'angolo, e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
18: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
22: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Contrariamente al clima che si era generato negli ultimi giorni, oggi il mercato torna a scendere in maniera molto importante. Questo a causa della nuova risalita del prezzo del petrolio dopo i nuovi attacchi alle infrastrutture saudite da parte dei ribelli yemeniti Houthi e gli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Il Brent è arrivato vicino ai $102 al barile, il greggio americano è vicino ai 90 e poi tornano a salire anche i rendimenti sui titoli di Stato. Il decennale americano è intorno al 5,3%. 3%, il BTP italiano al 4,67%, l'OAT francese preso di mira in questi ultimi giorni al 4,9%, e naturalmente si guarda anche a quello che succede in Spagna. E poi oggi negli Stati Uniti c'è un'asta di Treasury a 10 anni, molto seguita anche per vedere l'andamento della domanda sui titoli di Stato appunto statunitensi. Oggi ci sono anche i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, ma andiamo a vedere le prestazioni appunto degli indici del vecchio continente, tutti in calo. Dicevamo, abbiamo un ribasso di Parigi di un punto, Francoforte meno 1,20, Milano meno 2,34%. Queste per le vendite appunto che in questa giornata sono particolarmente accanite. Su Tecnoprobe meno 7,60, ma il titolo dal suo esordio sul paniere principale aveva corso moltissimo. Prysmian meno 4,64, STM meno 4,41, Unicredit meno 4,22, meno 4 anche per Biper Banca. Quindi le banche prese di mira per l'allargamento dello spread e l'andamento dei titoli di Stato. La tecnologia si ferma invece sulla scia delle prese di profitto. Il Nasdaq che ieri però si è portato su livelli molto alti. Inuit più 2,7, miglior titolo in questo momento, insieme a Stellantis più 1,55, Eni in rialzo di un punto. È tutto.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione, che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.

0: Durrell gli ruba il pallone, poi cerca la battuta dalla lunghissima distanza e sono tre.
1: Ed è saltato in testa.
2: È stato improvvisato, ho alzato un attimo la testa, ho visto il portiere fuori e ho provato a calciare, diciamo che è andata bene, dai.
0: Cherubini con il destro a giro, segna la Polonia, risponde l'Italia, 6-2.
3: Sono arrivato in ritiro, che non ero più la stessa persona di prima, gliel'ho sternato, gliel'ho detto. Dopo due giorni, quando sono arrivato avevo 80 anni, dopo due giorni mi sentivo uno di 40 anni e questo è grazie a loro.
4: Oh, allora, grande richiesta, dai Carlo non farlo, Carletto Pellegatti, ciao.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio a te. Oggi adesso ci prendiamo un po' una ventata di normalità, di freschezza e di gioventù dopo essersi dilaniati su Ronaldo e Messi, no? I grandi vecchi del calcio mondiale che hanno scelto due modi diversi di farsi fuori. Mi ha molto colpito, Carlo, la settimana di Silvio Baldini, le lacrime, le parole, gli abbracci, anche quello che gli hanno detto i ragazzi dell'Under 21.
5: Sì, c'era un film, ti ricordi, La meglio gioventù. Mm. Direi che accomuna Baldini e Mancini in una cosa, il coraggio. Potranno avere mille difetti, ma sono coraggiosi, vanno a trovare giocatori che giocano anche nei campionati esteri, ragazzi che scoprono loro, che vogliono loro, e non per niente abbiamo invitato oggi, poi dopo ti anticipo, Monica Colombo, che è stata testimone, perché segue per il Corriere della Sera, tra le tante cose parleremo, segue la politica, sì, segue Milan e Inter, segue l'Under 21, proprio perché lei ha vissuto con Baldini questa vigilia e poi la partita. Baldini che ovviamente sappiamo la tragedia che sì, lo ha attraversato con la scomparsa della adorata figlia Valentina, ma che mi sembra proprio il papà giusto per questi ragazzi, no? L'atteggiamento giusto, ci buttiamo nel fuoco, dicono i ragazzi.
4: Sì, sì, sì. Monica, ciao, Monica Colombo.
6: Ciao, buon pomeriggio.
4: Oh, siccome di politica sportiva si è parlato poco in queste tre settimane, partiamo da Silvio Baldini, perché il resto, insomma, sì, di fatto non si è discusso, no? Quindi partiamo da lì.
6: No, esatto. Ma devo dire che è stato un bellissimo servizio questo dell'Under 21, perché ho ritrovato dopo anni tanta autenticità, nel senso che mi sono sembrati sinceri, diciamo, i sentimenti di questi ragazzi verso un allenatore che, come ricordava poc'anzi Carlo, ha avuto un momento personale tragico, molto difficile, con la scomparsa quest'estate della figlia Valentina, e mi sono sembrati davvero sinceri le testimonianze, le frasi dei giocatori che hanno detto che hanno giocato e vinto per lui. Del resto devo dire che Baldini anche alla vigilia non ha mai parlato di gara da impostare con un atteggiamento tattico piuttosto che un altro, ma proprio ha detto: io per loro non voglio essere un allenatore, voglio essere un suggeritore, li voglio migliorare. Mi sembra, ecco, che in campo si sia vista questa magia,
4: sì,
6: che non succede spesso.
4: Sì, che poi, detto tra le righe, lavora invece anche tanto, perché evidentemente poi c'è anche, oltre alla suggestione del padre, c'è poi dietro tutti i grandi allenatori, grandi gestori di spogliatoi. Anche quelli magari gestori di spogliatoi complicati e pieni di prime donne, poi in realtà sono anche dei grandi lavoratori sul campo. E la sintesi è, Monica, che il coraggio è tutto quello di cui abbiamo bisogno.
6: Assolutamente, perché comunque avevamo visto che quando a Baldini era stata affidata la panchina della nazionale maggiore e lui aveva portato con sé tutti i suoi ragazzini, le sue simpatiche canaglie, alla fine in quelle due amichevoli erano arrivati anche degli ottimi risultati, quindi per certi versi è vero che erano amichevoli eccetera, però insomma bisogna anche avere il coraggio di osare.
4: Sì, Carlo, hai...
5: Giovanni,
4: sì,
5: mi viene naturale una domanda a te, a Monica, me la faccio, sì, anch'io. ci sono già ragazzi, non dico pronti, ma abbastanza pronti per aiutare Mancini?
4: Dentro il gruppo dell'Under 21, Monica?
5: Sì.
6: Ma io penso che Coleoscio, Hondur, magari anche lo stesso Sissé potranno fare un passaggio nella prossima sosta, anche perché Baldini ha detto che vorrà nella prossima sosta effettuare delle sperimentazioni, quindi magari più pronti dei suoi lasciarli a Roberto Mancini.
4: Poi per qualcuno penso a Sissé, bisogna anche sistemare, no, la questione delle presenze con la nazionale maggiore per evitare poi altre tentazioni, che secondo me è un discorso estremamente lungimirante e moderno, e Mancini è forse l'uomo giusto al posto giusto, visto che siamo sempre un po' allergici noi italiani, no Carlo, pensiamo sempre che i naturalizzati o quelli che hanno due passaporti non vanno bene.
5: Tre soldi, ha proprio detto, incredibile, penso all'Under 21 tedesca, ho detto no a Klopp, ho detto no a Mancini.
4: Sì. Avrà un terzo passaporto.
5: È incredibile. lì si vuole gustare questa sua fase nell'Under 21 tedesca, però non sa ancora prendere la decisione, ed è comprensibile, non è facile.
4: No.
5: Una cosa che secondo me bisogna sentire dentro. Se ti senti più italiano, più tedesco, gli amici, eccetera, è una cosa assolutamente soggettiva.
4: No, ma poi banalmente, per molti di questi ragazzi vuol dire scegliere la nazione della mamma o la nazione del papà. Insomma, bisogna anche avere consapevolezza che entrano in ballo non soltanto discorsi di prospettiva di carriera,
5: anche i nonni.
4: Ci sono dei ragionamenti che poi sono anche intimi, familiari. Adesso poi parliamo anche dell'altro lato di questa sosta, prima ci fermiamo per il traffico, però vi lascio con una domanda che giro per prima a Monica Colombo, cioè a proposito di coraggio, se il coraggio di Mancini ha salvato Malagò insieme a tante altre cose invece di mera politica sportiva. Il traffico e torniamo.
7: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
9: Bentrovati in nostra compagnia, parliamo della A10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Il tratto è chiuso per un camion intraversato all'interno della galleria Varazze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnalano circa 3 km di coda. Come percorso alternativo dopo l'uscita obbligatoria a Varazze è possibile percorrere la strada statale 1 Aurelia e rientrare a Celle Ligure. Ci spostiamo invece sulla tratta abruzzese, sulla tratta emiliana della A14, dove segnaliamo le consuete code a tratti per i lavori in corso, ormai presenti da diverso tempo. Infine segnaliamo chiuso fino alle 18 di questa sera sulla A1, la Milano-Napoli, il tratto compreso tra il bivio per la direttissima e lo svincolo di Rioveggio, questo sulla carreggiata diretta a Milano. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, ci risentiamo più tardi.

0: si è ricucito il rapporto con il buon figlio.
1: Ci sono state le incomprensioni, mi sembra un termine affettuosamente eufemistico. Ho ricevuto una telefonata ieri dal presidente Bonfiglio, mi aveva chiesto di incontrarmi oggi prima della giunta. Ovviamente ho dato la piena disponibilità, c'è stata una proposta in questo senso, una proposta che mi sento di condividere. L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI. Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose.
2: Oh, questo Malagò ieri più o meno a quest'ora, sono con Carlo Pellegatti e Monica Colombo. Monica, secondo te quella telefonata a Buonfiglio l'avrebbe fatta sicuramente anche se Mancini avesse perso con la Turchia?
3: Ma non penso proprio, perché comunque da quelle che erano state da che era stato il sentiment prima di questo ciclo di gare, insomma, tra molti protagonisti si percepiva una sorta di collegamento tra le sorti della nazionale e quelle di Giovanni Malagò. Nessuno mi leva dalla testa che se dopo il Belgio la gara con la Turchia e quella con la Francia fossero terminate con egual punteggio, egual esito, Malagò non sarebbe certamente rimasto al suo posto. Comunque i venti sarebbero stati molto più contrari di come si sono poi in realtà dimostrati invece nelle ultime ore.
2: Sì, e che hanno portato al compromesso storico di ieri. Carlo, che io immagino tu giri per l'Europa, sarà estremamente difficile spiegare, anche se è la conclusione giusta di una storia che non doveva nemmeno iniziare probabilmente in questi termini, quindi è un problema solo raccontarla.
4: Sì, c'è voluta molta fantasia, perché sì, dici bisogna commissariare la federazione, ma chi lo fa? Sì. No, quello che vogliono mandare via. È molto difficile da capire, ma se da uno un po' fuori mi sembra di capire che il presidente del CONI ha capito che andando avanti in questa strada avrebbe rischiato anche lui, perché era lui che doveva controllare la cosa. E poi tutto questo nato da una tesserina che se fosse nell'ultima squadra di terza categoria avrebbe avuto Malagò la tesserina, sì, non ci sarebbero stati problemi. Cioè,
2: tra l'altro sarà obbligato a stracciarla 5 minuti dopo essere rieletto, perché altrimenti sarebbe un problema averla, quindi lui avrà la tessera per quelle 2 settimane che servono, no?
4: Cioè, l'importante molto... è che sicuramente lo sanno, non siamo tutti stupidi, cioè siamo uomini di mondo, avrebbe detto Alessandro Manzoni, cioè va bene, bravi, ma non è che però, cioè non è che ci hanno, come diciamo a Milano, conditi via. È una situazione che in questi casi vedo che qualcuno usa la parola kafkiana, ma se io scommettessi uno che quando dice è una situazione kafkiana abbia letto il castello di Kafka e abbia letto Kafka, i complimenti.
2: Ma diciamo anche Tomasi di Lampedusa, che è stato ampiamente citato, credo l'abbiamo letto, il 5% di quelli che l'hanno citato.
4: Sì.
2: O il principe di Machiavelli.
4: Esatto, ti salva. Poi tu mi dici, ma cosa vorresti dire? Non lo so, diciamo.
2: però suona bene. Altri temi che vi butto lì, ve ne butto un altro. San Siro che riprende il suo percorso, perché la prima ondata dei ricorsi al TAR, Monica, è stata respinta con perdite. Credo che sarà uno schema che ci porteremo avanti per mesi e mesi, ricorso dopo ricorso.
3: Sì, ieri diciamo è stato un punto a favore dei club con questa sentenza del TAR che ha respinto 5 ricorsi in una sola volta, ma considerando che andammo a Politecnico Bovisa
2: settembre 2019,
3: nel 2019. Sì. Erano 7 anni fa e lì ci presentarono i plastici dei diversi prototipi, modelli, i rendering. Sono passati 7 anni e siamo qua a sospirare perché il TAR ha respinto 5 ricorsi, ma di base, a parte il fatto che è vero che dei lavori a San Siro sono cominciati, perché quando andiamo parcheggiamo in una zona diversa dal solito perché lì all'esterno dei lavori sono in atto.
2: Sì, però.
3: Sì, è un po' più scomodo, però una pietra non è ancora stata posata e sono passati sette anni. Quindi al momento ci stiamo soltanto, come dire, vantando del fatto che il TAR ha respinto 5 ricorsi.
4: Sì, ma sì, chi lo però, sa se poi però altri... Il 2031-32 è una deadline.
2: Giugno 2031, se non è pronto tutto nel giugno 2031 Milano resta senza gli europei, quindi... Questo è, lì non si può sgarrare anche per gli altri, anche perché gli altri si sono messi a correre. No, mi viene una battuta, Carlo, l'unica cosa che è rimasta uguale rispetto a quel palcoscenico del 2019 che evocava Monica è Paolo Scaroni, tutto il resto intorno è cambiato.
4: Tutto cambia perché nulla cambia.
2: A proposito di...
4: Hai ragione. Però anche Paolo Scaroni, che è molto legato a Marotta in questa situazione, non sto scherzando, cioè sono interessati a questo. D'altra parte sono anni che ci dicono che il salto di qualità per le squadre milanesi, soprattutto per quello che riguarda il Milan, perché l'Inter è già un po' più avanti in questo senso, sarà proprio la costruzione dello stadio. Speriamo che venga avanti, però è un'altra situazione molto molto particolare. Meno male che il pallone torna a rotolare tra sabato e domenica.
2: Sì, fa 70, erano 73 ore quando abbiamo iniziato questa puntata, adesso siamo a 72 ore e una manciata di minuti. Cardinale intanto continua a pensare all'NBA, che però nel frattempo non si è messa d'accordo con l'Eurolega. Io sto con il mio amico Guido Bagatta, che rimane scettico e attende di capire che cosa succede dal punto di vista del basket sotto il cielo di Milano. Però voglio aiutarvi, siccome si riparte, che ci siamo anche un po' dimenticati da dove si ripartiva. Io vi ricordo che la classifica: Roma, Inter e Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone, Juventus, Como 10, Napoli 7, insieme ad altre squadre tra cui il Sassuolo. Ripartiamo da qui, perché poi da qui in poi non ci si ferma più. Ciao Carletto, grazie.
4: Un abbraccio, un saluto a Monica, che ringrazio per essere stata nella nostra trasmissione.
2: Ciao Carlo, grazie. Ciao Monica.
3: Ciao.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, buon pomeriggio.
2: Grazie a Monica Colombo. Allora io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, Etienne Perrot per la regia televisiva, e vi do l'appuntamento domani dopo il GR delle 14:00.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi

0: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
1: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
6: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
7: Attenzione, Tamberi, 2.35, primo tentativo, Tamberi, 2.35 per Tamberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
8: seconda
7: Tamberi,
8: prova.
7: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Tamberi, questo è 37 per Tamberi.
9: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
10: Le 15.
11: GR 24, il sole 24 ore.
12: Hamas celebra il 7 ottobre, giornata gloriosa. Netanyahu, Israele è pronto a un possibile attentato prima del voto. Carburanti, Eni, Lima, 4 centesimi sul gasolio. Il governo punta sull'Ecofin di venerdì. È morta Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare italiana, aveva 80 anni. Ben ritrovati dalla redazione da Katia Caramelli. Israele è pronto ad un possibile attentato di Hamas prima delle elezioni del 27 ottobre e risponderà con una forza schiacciante se questo dovesse accadere. Lo ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu in occasione del terzo anniversario del massacro del 7 ottobre. Nel terzo anniversario dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa, scrive invece Hamas, ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. e il presidente Mattarella e la

0: premier Meloni hanno dichiarato la loro vicinanza e solidarietà al popolo di Israele, parlando di brutali attacchi senza giustificazione e da non dimenticare, ma entrambi sono tornati anche a definire inaccettabili le sofferenze a Gaza e le violenze in Cisgiordania, ribadendo la posizione ufficiale dell'Italia e dell'Unione Europea a favore di due popoli, due stati. Raid russi in varie regioni dell'Ucraina, solo oggi 16 morti.
1: Ancora attacchi russi indiscriminati, ancora morti tra i civili in Ucraina. Almeno 15 nelle ultime 24 ore, denuncia Zelensky parlando di regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin. 9 vittime, tra cui 3 bambini, oltre 30 feriti solo nella regione di Cherniv, dove le bombe hanno distrutto un condominio residenziale a Priluki. Visita ufficiale oggi del comitato militare della NATO a Kiev. L'Europa è ossessionata dai piani di militarizzazione, afferma il Cremlino, commentando il lancio ieri di un missile intercontinentale francese da un sottomarino nucleare al quale ha presenziato Macron. Lo interpretiamo come un messaggio forte e chiaro, ha sottolineato il portavoce Peskov. Quanto al presunto caso di peste in Siberia, la telefonata tra Putin e Trump ancora non è stata concordata, ha detto Peskov, dopo che ieri sera il presidente USA aveva annunciato di avere in programma a brevissimo una conversazione con l'omologo russo a proposito dell'allarme per quelli che ormai sarebbero 2 presunti decessi per peste polmonare in Siberia. Da Ursula von der Leyen, infine, un ricordo di Anna Politkovskaya, assassinata esattamente 20 anni fa a Mosca. Rimane un simbolo di coraggio e di forza di volontà di fronte all'oppressione, le parole della Presidente della Commissione europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Prezzo dei carburanti, Eni toglie 4 centesimi al suo prezzo fisso del gasolio alla pompa, mentre il governo attende l'Ecofin prima di decidere sulle accise mobili.
2: Saliscendi dell'Eni sul gasolio alla pompa. Dopo aver aumentato ieri il prezzo fisso da 2,19 a 2,25 euro per effetto della scadenza dello sconto accise di 6 centesimi, oggi il colosso energetico statale ha riabbassato il prezzo consigliato nella sua rete da 2,25 a 2,21. Probabile che dietro la nuova correzione ci sia stata una telefonata di sollecito del governo, ieri un po' spiazzato dall'immediato più 6 dei prezzi Eni. Il ministro dell'economia Giorgetti all'assemblea di Federtrasporto rivendica gli sconti accise fin qui decisi e conferma che il governo, prima di decidere su un nuovo decreto accise, punta a convincere l'Europa, a partire dall'Ecofin di venerdì, sull'esigenza di sterilizzare gli effetti sui conti pubblici dell'impennata dell'inflazione, per trovare poi nuove risorse per aiuti a famiglie e imprese.
3: È stato un massiccio quanto doveroso, direi, impiego di risorse pubbliche. E nelle settimane più recenti alcune iniziative sono state assunte opportunamente anche dalle imprese. Il lavoro chiaramente non è finito e in questa fase passa anche dal confronto con la Commissione.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Secondo quanto risulta all'ANSA, il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha convocato per domani la giunta regionale in cui potrebbe rendere note le sue dimissioni. All'ordine del giorno provvedimenti più urgenti. Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, è morta ad 80 anni. Era la figlia di Altiero Spinelli, uno degli intellettuali che scrissero il manifesto di Ventotene tra i padri fondatori dell'Unione Europea. È tutto, il GR torna alle 16:00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah boh, sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura, acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Dopo quel giorno in casa non se ne parlò mai più. Il fatto è stato rimosso in modo talmente radicale che a volte ho dei dubbi che sia veramente accaduto o solo un incubo.
13: Sono stato letteralmente preso a braccia e buttato dentro a una macchina e portato via.
12: Storie di bambini rapiti e di scrittrici scomparse in una puntata che si intitola Stavo per sparire.
14: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Non capita molto spesso di ricevere al programma qui a Matteo Caccia racconta @radio24.it delle storie che parlino di un rapimento. Ebbene, Marcus ha sbaragliato il campo perché ci racconta di un tentato rapimento che in realtà va a buon fine all'inizio, ahimè per lui direi, perché lui è un bambino con la famiglia dalla Germania dove è nato e dove viveva, si sono trasferiti in Francia e lì evidentemente avevano pensato che fosse una famiglia benestante e a un certo punto viene caricato su un'auto e portato in luogo scuro dove c'è umido, sente caldo e poi capirà essere la stiva di una nave. Tutto andrà a buon fine, altrimenti non saremo qui a raccontarlo, ma lui stesso dice questa storia, non la sapeva nessuno. Partiamo da qui e poi vi raccontiamo di un'altra sparizione che sembra uscita da un libro. Ma non è così, è la realtà pura e non a caso sembra uscito da un libro perché la protagonista è Agatha Christie. Agatha Christie, ovviamente una delle più grandi autrici della letteratura non solo gialla ma della letteratura mondiale, un giorno sparì, o meglio non un giorno, per 11 giorni scomparve. La sua auto fu ritrovata vicino a una siepe, dentro c'era una vecchia patente scaduta e di lei non si aveva nessuna notizia. La puntata si intitola Stavo per sparire. Benvenuti.

0: Credo che i primi anni 70 si possano ancora definire dopoguerra nella Germania del cancelliere Willy Brandt, in cui io ho passato la mia infanzia. Le ferite della guerra erano ancora aperte, anche se noi bambini di 6-7 anni non ce ne rendevamo conto. Il fatto che il tetro edificio con enormi muri di mattoni rossi che si trovava all'angolo della strada venisse chiamato bunker non sembrava poi tanto strano. L'orrore della guerra era stato completamente rimosso dalla coscienza delle persone. Non ne avevo mai sentito parlare in casa, né dai genitori e nemmeno dai nonni, i quali ovviamente l'avevano vissuta in pieno. Capitò una domenica mattina di primavera. Il tempo era spettacolare sul Rheinwiesen, i prati vicino agli argini del grande fiume Reno. Ero con il solito gruppo di amichetti della mia via, al quale si era aggiunto un altro paio di ragazzini che non conoscevamo. Eravamo coricati nell'erba a goderci il sole e guardare le grandi chiatte cariche di carbone navigare lentamente lungo il grande fiume. Nel cielo terso si intravedevano delle scie di aerei e uno dei nostri nuovi amici ad un tratto disse che sembravano aerei da guerra che sganciavano bombe sulla città.
1: La Germania di quando ero ragazzino era una cosa un po' particolare, nel senso che si vedevano ancora dei ricordi della guerra, ecco. Però era una città la città dove vivevo io, Rheinhausen, vicino a Duisburg, era una città moderna, era una città dove apparentemente funzionava tutto, c'erano degli ottimi servizi e noi ci trovavamo molto bene.
0: Dall'altra parte del fiume c'era un grande complesso industriale e osservando in lontananza la ciminiera dell'acciaieria Krupp, il giovane veterano di guerra disse «Potrebbe essere il camino di un forno crematorio». La parola era crematorium, il che mi faceva pensare ad una specie di crema, ma non era ben chiaro. Allora il ragazzino mi spiegò che il crematorium era un forno nel quale invece delle torte ci venivano infilate le persone per essere bruciate. Un forno per le persone. Ma di cosa stai parlando? Innanzitutto un forno è troppo piccolo per una persona, e poi perché si dovrebbero bruciare le persone? Fu questo il momento in cui sentì per la prima volta quel nome. Hitler. Io ero sconvolto. Quella mattina di tempo bellissimo su verdi prati in riva al Reno con i miei amici, ho sentito parlare per la prima volta delle cose più orribili che la mente umana potesse concepire. Quel nome, Hitler, non voleva essere cancellato. Con il tipico accento della Renania era più tipo Hitler e aveva un suono sinistro e inquietante che mi restava nella testa.
1: Hitler. E il periodo della guerra si chiamava Hitlerzeit.
0: Rimase un mistero anche chi fossero gli Juden. Sembrava che nessuno ne volesse parlare. Nemmeno quando pochi mesi dopo tutti quanti erano agitati per qualcosa di molto grave che stava accadendo a Monaco, dove erano in corso le Olimpiadi, una cosa molto bella per la Germania, ma che un gruppo di persone chiamate Terroristen aveva deciso di trasformare in un qualcosa di orribile.

0: Facevo fatica a capire perché questi terroristen avessero deciso di tenere questi Geisel chiusi in una stanza solo perché erano atleti israeliani. Era successo quello che i giornalisti chiamavano un bagno di sangue. Il termine mi colpì in tutto il suo orrore e per molto tempo non riuscii a togliermi dalla testa la scena di una stanza allagata di sangue con persone morte a terra. Ho pensato spesso a quell'episodio e al fatto che non è mai stato fatto esplicitamente riferimento che le persone uccise fossero ebrei, ma solo e sempre israeliani. L'anno successivo mio padre iniziò a lavorare in un quantiere nel sud della Francia e ogni volta che tornava a casa per qualche giorno ci diceva di quanto era bello quel posto sul mare, con tempo sempre bello e cibo squisito. Credo che mio padre impiegò poco a convincere mia mamma a passare tutti insieme l'estate in Francia. Mia mamma era affascinata da quella situazione e credo che per la prima volta si sia sentita trattata da signora. Già il fatto di sentirsi chiamare Madame da un cameriere con un'impeccabile giacchetta bianca era notevole, ma l'apparizione del mitico carrello dei formaggi la fece immediatamente innamorare della Francia. Prima di allora le nostre vacanze si svolgevano in un campeggio informale in Olanda, dove per informale si intendeva un prato dato in concessione da un contadino a 4-5 famiglie di tedeschi squattrinati che passavano le loro vacanze a ripararsi dalla pioggia e fare delle improbabili grigliate di pollo o würstel. Abitavamo in una bella casetta con giardino, dietro la casa c'era una pineta e davanti un vialetto che, tra muretti a secco e fichi d'india, portavano direttamente ad una grande spiaggia libera. L'unico suono presente era l'incessante frenire dei grilli. Un giorno mia mamma mi portò in paese per capire come fare per iscrivermi a scuola. Mi disse che molto probabilmente saremmo rimasti in Francia per sempre.
1: Ero felicissimo, perché immagina di passare dal grigio all'azzurro. Cioè proprio l'ambiente è quello lì, cioè passiamo dal grigio della zona della Ruhr, della Germania, dove pioveva sempre, dove c'era freddo, dove d'inverno non vedevo quasi mai la luce perché andavo a scuola che c'era buio, al pomeriggio c'era buio presto, eccetera, al sud della Francia dove c'era il sole, il mare, il cielo blu, eccetera, quindi era il paradiso.
0: Nel piccolo paese di Port-Bouc io circolavo tranquillamente sulla piazza dove i pensionati giocavano alla pétanque. Accanto alla piazza c'era la darsena dei pescatori. Non era raro che mi facessero salire a bordo e mi regalassero qualche pesciolino, che io poi davo in beneficenza ai gatti che popolavano speranzosi il molo. Era probabilmente la prima volta che vedevo un africano con la pelle nera. Era impossibile non notarlo con la sua pelle color ebano, i vestiti colorati e un pappagallo sulla spalla, legato con una catenina alla zampa. Mi avvicinai per vedere da vicino il pappagallo. L'africano era molto gentile, ma in pochi minuti, approfittando della mia ingenuità, riuscì a farsi dire chi ero, da dove venivo, dove abitavo e che lavoro faceva il mio papà. La mattina dopo uscii di nuovo per vedere le barche dei pescatori e magari anche il pappagallo, anche se l'africano mi aveva messo un po' a disagio con tutte le domande. Non c'era l'uomo del pappagallo quella mattina. In compenso apparve a tutta velocità una Mercedes scassata. Frenò bruscamente davanti a me. Ne scesero due o tre persone che mi afferrarono e mi buttarono sul sedile posteriore. Continuavo a pensare che la raccomandazione di mia madre di non parlare con gli sconosciuti era riferita ad evitare situazioni come questa. Di colpo mi ricordai dei Geisel, quelli delle Olimpiadi di Monaco, del bagno di sangue dei terroristi e notai che le persone che mi stavano rapendo non parlavano francese. Non capivo nulla di quello che si urlavano tra di loro, quindi dedussi che dovevano per forza parlare arabo. Mi ritrovai in un posto buio, molto caldo, con la luce che filtrava tra le fessure delle lamiere. Era tutto di ferro, e avendo visto qualche volta dall'interno le stive dei pescherecci, pensai che il posto in cui mi trovavo dovesse essere una nave. I miei polsi erano legati e non riuscivo ad alzarmi in piedi, la paura mi paralizzava. Avevo sempre sentito parlare di gente che porta via i bambini, ma ovviamente non credevo che potesse capitare a me. Quando avevo chiesto alla mia mamma cosa c'era oltre il mar di Port-Bouc, lei mi aveva risposto che c'erano l'Africa e l'Arabia. Quindi, collegando l'uomo del pappagallo, la nave e i miei rapitori che parlavano arabo, realizzai che mi stavano portando in Africa e che non avrei mai più rivisto la mia famiglia. Poi ricordo esattamente la scena di una porta di ferro che si apriva con un gran rumore, la luce intensa del sole e il capitano del peschereccio del porto che correva verso di me sorridendo. Ricordo che aveva in mano una spranga di ferro che aveva probabilmente usato per forzare la porta della stiva in cui mi trovavo, ma nella mia fantasia l'avevo utilizzata per sopraffare i rapitori. Insieme a lui entrò un poliziotto con il tipico képi dei flic francesi e capì che ero salvo. Dopo avermi liberato i polsi mi portarono fuori. Vidi che la nave era in disuso, ormeggiata su una banchina sulla quale mi aspettava tutto il gruppo dei pescatori e due macchine della polizia con i lampeggianti accesi. Erano quei pescatori che, notando tutta la scena del sequestro, ebbero la prontezza d'animo di inseguire la Mercedes con una motocicletta e di avvertire la polizia di quanto stava accadendo. Chissà, forse non era la prima volta che avveniva un episodio del genere. Mi riportarono a casa dalla mia mamma, che stranamente mi sembrava calmissima. Dopo quel giorno in casa non se ne parlò più. Il fatto è stato rimosso in modo talmente radicale che a volte ho dei dubbi che sia veramente accaduto o se sia stato un brutto incubo. La cosa certa è che quella sera stessa mia madre disse a mio padre che il piano di restare a vivere in Francia era abbandonato. Io non ero molto d'accordo. In fondo, tutto sommato, non era successo niente di grave e lì si stava molto bene. Ma mia madre aveva già deciso. Poi, una sera, qualche mese dopo, di nuovo in Germania, mia madre disse che se proprio avessimo voluto trasferirci in un posto più caldo, le sarebbe piaciuta l'Italia. Almeno lì, negli anni 70, non rapivano le persone.

0: Lui è Nino Ferrer, che canta alle Sud, perché evidentemente Luca Micheli voleva dare un po' un sapore di sud della Francia a questo racconto di Marcus, che per la maggior parte è ambientato in Germania, e adesso invece credo che lui sia ormai da anni in Italia. Pronto, ciao Marcus, buongiorno, benvenuto.
1: Sì, buongiorno Matteo, ciao ciao.
0: Perché
1: sì,
0: poi tu sei in Italia, giusto? Siete venuti
1: sì,
0: in Italia?
1: Sì, sono in Italia da tantissimi anni, sì, sì. Ci siamo trasferiti con la famiglia, ecco, praticamente subito dopo l'ultimo episodio che hai letto.
0: Quindi avevi quanti anni? 10?
1: Sì, circa sì.
0: Però tu, perdonami, perché tu hai un cognome italiano, però hai un nome tedesco. Cioè, tu sei nato in Germania, sei tedesco, giusto?
1: Sì, sì, sono nato in Germania, mia mamma era tedesca.
0: Ok.
1: Mio padre era uno dei tanti ragazzi italiani che si sono trasferiti in Italia per lavoro, ecco.
0: E quando siete tornati, scusami, quando siete venuti in Italia, dove vi siete messi, dove siete andati a vivere?
1: In provincia di Mantova.
0: In provincia di Mantova. Dove vivi ancora?
1: Sì, e poi è la città natale di mio padre.
0: Di tuo papà, certo.
1: Sì, sì.
0: Giustamente, insomma, se si ritorna in Italia si ritorna a casa.
1: Sì, sì, siamo tornati a casa.
0: Marcus, esattamente cosa è successo? Ti hanno rapito per che motivo?
1: Ma non si capisce, lì allora era una situazione, cioè probabilmente era un mini rapimento per una piccola estorsione, una roba del genere, perché si vede che, non so, davamo l'idea di essere danarosi, perché insomma eravamo una famiglia tedesca che aveva affittato una bella villetta sul mare, quindi cioè, chissà che idee si erano fatti là sul posto. Comunque è successa questa cosa qui, è stata una cosa un po' traumatica. Che tra l'altro insomma, addirittura ho rimosso per tanti anni, ecco.
0: Quando ti è tornata in mente questa storia?
1: Ma è sempre stata lì un po', sai, quando c'è,
0: certo,
1: una roba,
0: certo,
1: che
0: nell'anticamera del cervello.
1: Esatto. E così è sempre rimasta lì. Poi dopo, con gli anni, insomma, con l'età adulta, così ho cominciato a ripensarci su, insomma, e ho voluto scrivere questa cosa qui proprio per fissare questi ricordi, che sono ricordi indelebili, perché anche, diciamo, i primi ricordi lì in Germania, di quando, insomma, quello che scrivo nel racconto, poi anche l'episodio delle Olimpiadi del 72, che mi aveva turbato parecchio, ecco, perché insomma erano delle cose abbastanza crude, e anche l'informazione che veniva passata era molto cruda allora.
0: Tu di che anno sei esattamente, Marcus?
1: Io sono del 65.
0: Ah, ok, quindi insomma la guerra era finita, la Germania cominciava già a stare bene quando tu hai, dopo la seconda guerra mondiale, quando tu eri un ragazzino.
1: Sì, si stava bene, insomma, cioè, era, sai, per un ragazzino era quasi un mondo perfetto, insomma, cioè, avevo una bella scuola, avevamo la piscina coperta, avevamo insomma tutto quello che uno desiderava. Poi ci si muoveva liberamente, cioè anche, per dire, anche allora i ragazzini uscivano di casa il pomeriggio, stavano in giro tutto il pomeriggio, si tornava a casa la sera, cioè senza problemi.
0: Certo, certo, sì, questo è un vecchio argomento, quello delle libertà che c'erano un tempo, ma anche anni dopo,
1: adesso
0: insomma, io
1: sarebbe,
0: sono...
1: Adesso
0: sarebbe impensabile, sarebbe da denuncia probabilmente. Senti, perché non ne avete mai parlato in famiglia, secondo te, di questo rapimento lampo, chiamiamolo così?
1: Non lo so, cioè, me lo sono sempre chiesto anch'io. Forse si è voluto dimenticare, forse non so, per proteggere me, insomma, chissà.
0: Ma i tuoi genitori non ci sono più, immagino.
1: Mio padre c'è ancora.
0: E non gliel'hai mai chiesto ancora? Non hai...
1: No, a dire la verità no.
0: Potrebbe essere un modo per chiederglielo, magari.
1: L'occasione giusta per riparlarne.
0: Senti, ti manca la Germania? C'è qualcosa che ti manca? Hai mai pensato di tornarci?
1: Ma ci torno spessissimo per lavoro.
0: Ah, ok.
1: Sì, ci torno spessissimo per lavoro, sia per le fiere, perché ci sono le fiere più importanti del settore, sono in Germania, quindi insomma ci torno sempre. Ho parenti, ho cugini, zii, insomma. Sì,
0: ci torni. Chiaro che no. Tu hai figli, Marcus?
1: Sì, ho due ragazzi adottati.
0: E loro la sanno questa storia?
1: Sì, sì, l'hanno saputa quando hanno letto il racconto.
0: Ah, ok, quindi è tutto contestuale.
1: Sì, l'hanno saputo.
0: Va bene. Marco, senti.
1: L'ho scritto soprattutto per loro. Ecco,
0: diciamo. Immagino. Se per caso questo racconto e la messa in onda della storia darà il via a qualche questione col tuo papà, insomma, se avrai voglia di chiederglielo, facci sapere com'è andata. Magari ci mandi un'altra storia.
1: Sì, sì, con piacere.
0: Grazie, Marcus. Buona giornata. Allora, presto.
1: Mi ha fatto molto piacere questa chiamata, perché seguo la trasmissione e mi piace molto.
0: Ah, ne siamo felici. Grazie davvero. Mandaci altre storie allora.
1: Certo, certo.
0: A presto. Ciao Marcus.
1: Grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Lui è Beck che canta Disappearing Act. Ora borsa in diretta e poi torniamo. Radio 24, Matteo Caccia racconta Stavo per sparire.
1: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
9: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
10: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
11: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
10: E come faccio ad averli?
11: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come nelle attese apre negativamente anche Wall Street in questa giornata già contrassegnata da cali importanti per i listini europei, peraltro cali che colpiscono particolarmente quest'oggi. Piazza Affari, nettamente la peggior piazza d'Europa, con un ribasso di 2,5 punti, l'indice scivola sotto i 50.000 punti. Ma andando per ordine, il mercato americano oggi, dopo una serie di giornate di recupero, segna oggi meno 0,7% sul Dow Jones e meno 0,4% sullo Standard Impuls, e frena anche il Nasdaq meno 0,7%. Gli indici americani si erano portati sui massimi negli ultimi giorni grazie al petrolio che aveva smesso di correre e anche alla corsa che era infrenata dei rendimenti dei titoli obbligazionari. Tutte voci che invece oggi sono ripartite al rialzo, sia i rendimenti dei titoli di Stato su base mondiale, oserei dire anche i treasury appunto stanno di nuovo risollevando la testa, e questo oggi determina determina un'azione di disturbo per gli operatori finanziari. Peraltro proprio nella giornata in cui dagli Stati Uniti arrivano i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana, che a questo punto è probabile che non interverrà sui tassi di interesse prima della fine dell'anno. Le altre borse: Francoforte -1,33, Parigi -1,20, dicevamo Milano in calo di 2,5 punti, frenano tutti i titoli che hanno corso un po' negli ultimi giorni, a partire dalla Tecnoprob e da STM. La tecnologia oggi appunto si ferma, Tecnoprob in calo del 6,68%, STM -3,54%, ma adesso hanno un calo importante i titoli del settore bancario, galvanizzati negli ultimi giorni dal rilancio di Intesa su Monte dei Paschi, oggi frenano per l'ulteriore pressione sul mercato obbligazionario. I migliori titoli: Inuit +3, Stellantis +2,6, Eni +1,33, Saipem +1,23%. È tutto per ora.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo, un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
18: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
20: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
21: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
18: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
22: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
23: In collaborazione con
24: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
23: E con
25: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
26: Matteo Caccia racconta.
0: E dopo la storia di Marcus, che ci racconta di questo mistero, di questo, questa piccola sparizione, insomma piccola, poi bisogna vedere quanto è durata, perché magari nella sua memoria sono 10 minuti, invece magari è stato un giorno intero, insomma non lo sappiamo, evidentemente anche lui non se lo ricordava. Ora andiamo a raccontare la storia di una maestra della letteratura gialla. Noi la chiamiamo in Italia, la chiamiamo letteratura gialla, e devo dire che lei probabilmente è anche una delle responsabili. Sapete che i gialli in Italia, e solo in Italia, si chiamano così, cioè quei romanzi con un thriller, di solito con un omicidio all'interno e qualcuno che scopre, che cerca di scoprire chi è stato, si chiamano così solo perché uscivano nella collana I Gialli Mondadori, che appunto erano fatti la copertina e la falda di colore giallo, e quindi da allora noi in Italia tutti quanti i thriller con un omicidio e probabilmente una signora in giallo, appunto, li chiamiamo i gialli. Vi dicevo, torniamo a noi, una delle maestre della letteratura gialla è Agatha Christie. E Agatha Christie, quindi, omicidi, sparizioni, ne ha scritte una marea. Se non l'avete letto, leggete 10 piccoli indiani, è un super capolavoro. Ma in pochi sanno che a un certo punto della sua vita la stessa Agatha Christie sparì per un bel po' di giorni. E questa è la sua storia. La celebre scrittrice di gialli Agatha Christie morì il 12 gennaio 1976 nella sua casa nell'Oxfordshire in Inghilterra. Prima di allora ci fu però un altro momento in cui fu quasi data per morta. 50 anni prima, nel 1926, quando scomparve per 11 giorni, facendo credere ai suoi lettori di tutto il mondo di essere diventata protagonista di una delle sue storie del mistero. All'epoca Agatha Christie aveva 36 anni ed era già una famosa scrittrice di romanzi polizieschi. Cominciò tutto il 4 dicembre del 1926, quando Agatha Christie scomparve dalla sua casa a Sunningdale, nella campagna a ovest di Londra. La mattina dopo la polizia trovò la sua macchina vicino a una cava di gesso, con dentro una patente di guida scaduta e dei vestiti. Dal momento del ritrovamento dell'auto il fatto diventò immediatamente una notizia per i giornali di tutto il mondo, che cominciarono a pubblicare decine di articoli con aggiornamenti, testimonianze delle persone vicine alla scrittrice e molte teorie, alcune accreditate dalla polizia e altre di cui non si sapeva neppure l'origine, ma che resero la storia un avvincente mistero. La polizia cercò indizi nel manoscritto a cui stava lavorando Christie in quel periodo, che sarebbe poi diventato il mistero del treno azzurro. Quando nelle ricerche fu trovata una bottiglietta con un'etichetta che diceva piombo velenoso e oppio, la polizia valutò la possibilità che la scrittrice si fosse allontanata per suicidarsi. Cominciò anche a circolare la voce secondo cui avesse lasciato una busta sigillata con l'indicazione di aprirla solo nel caso in cui fosse stata trovata morta.
2: Posso entrare, la disturbo?
3: Vieni, Amos.
2: Posso sapere cosa sta scrivendo di me?
3: Beh, sto cercando di scrivere un capolavoro, però mi mancano solo 4 capitoli e non so ancora come andrà a finire la mia storia. Sei soddisfatto?
0: Ma c'erano anche prospettive meno tragiche. Una suggeriva che Christie fosse scappata a Londra, vestita con abiti maschili, e a un certo punto si pensò addirittura che la scomparsa fosse solo un'originale trovata per pubblicizzare il suo nuovo libro. La donna che lavorava da lei come domestica smentì l'ipotesi con decisione, dicendo che erano sciocchezze e che la signora Christie è una vera signora, non farebbe mai una cosa così. Dopo un paio di giorni di indagini, la polizia raccontò che Agatha Christie aveva lasciato 3 lettere, una per il marito, una per il cognato e una per la sua segretaria. La lettera del cognato fu distrutta, mentre quella lasciata alla segretaria conteneva una frase in cui la scrittrice diceva di non stare più bene in quella casa e che sentiva il forte bisogno di andarsene. Il marito di Agatha Christie non volle rivelare quello che c'era scritto nella sua e si giustificò dicendo che il contenuto era personale e che la moglie l'aveva evidentemente scritta prima di decidere di andarsene. In un'intervista che uscì sul Daily Mail, infatti, Archibald Archie Christie, il primo marito della scrittrice, sostenne che la moglie si fosse allontanata di sua spontanea volontà. I due si erano sposati nel 1914 e nel 19 avevano avuto una figlia, l'unica che ebbe la scrittrice, Rosalind. Tuttavia, proprio nel 1926, Archibald aveva ammesso alla moglie di essersi innamorato di un'altra donna, Nancy Neal, e le aveva chiesto il divorzio. Poco prima c'era stato un altro evento traumatico della vita della scrittrice, la morte della madre, avvenuta ad aprile nel 1926. La storica Lucy Worsley ha scritto che la relazione tra lei e il marito era così compromessa che lui non andò nemmeno al funerale della suocera. A un certo punto, quindi, la polizia e l'opinione pubblica cominciarono a sospettare che potesse essere lui il responsabile della sparizione di Christie e che l'avesse uccisa. Solo la sera di domenica 14 dicembre, dopo 11 giorni, 2 dipendenti di un albergo di Harrogate, una città termale nella contea del North Yorkshire, a nord di Leeds e a circa 350 km dalla casa dei Christie a Sunningdale, si presentarono alla stazione di polizia per segnalare che un ospite dell'hotel aveva un'evidente somiglianza con Agatha Christie. Era effettivamente lei. Secondo una prima ricostruzione, che fu possibile combinando quello che Christie stessa raccontò ai giornalisti, le indagini della polizia e il racconto dei testimoni, e secondo una diagnosi di 2 medici che la visitarono la sera del 4 dicembre, Christie era uscita di casa con la propria Morris Cowley e aveva poi avuto un vuoto di memoria, forse causato dall'urto con la siepe dove era stata poi trovata l'auto. Aveva quindi camminato fino a una stazione, aveva preso un treno ed era scesa a Londra. Era poi ripartita per finire nell'hotel di Harrogate in cui fu ritrovata. Alla reception si registrò come Teresa Neal, usando quindi il cognome dell'amante del marito. non era passata inosservata ai dipendenti dell'albergo, soprattutto perché non aveva con sé alcun bagaglio e perché nei giorni successivi si era fatta recapitare diversi pacchi con dei vestiti nuovi. Nel 1928 Agatha e Archibald divorziarono e una settimana dopo lui si sposò con Nancy Neal. La scrittrice decise di mantenere il cognome del marito per i suoi libri, ma ebbe poi un secondo marito, l'archeologo inglese Max Mallowan. Conobbe Mallowan in Iraq, dove era arrivata con l'Oriente Express.

0: She's not there, dice questo brano, non è là, cantano, non raccontano gli zombies. Questa storia invece l'abbiamo trovata sul post, si chiamava Quella volta che scomparve Agatha Christie. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo con la nostra nuova storia seriale, la storia tratta dal podcast Dov'è Perelman.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero, la prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati all'ascolto, riaperta la 10 Genova Ventimiglia, chiusa in precedenza nel tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Al momento si verificano code di 8 chilometri. Sulla stessa 10, 8 chilometri di coda anche per lavori in direzione Genova tra Pietra Ligure e Spotorno. Sul tratto milanese dell'A4 si verificano code per veicolo fermo in direzione Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Ci spostiamo sulla 24 Roma Teramo, in direzione Teramo code per incidente tra Teramo Est e il bivio per la statale 80. Infine rallentamenti per incidente sulla tangenziale di Napoli verso la diramazione Capodichino tra Vomero e Camaldoli. Ed è tutto.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: Matteo Caccia racconta.
0: Come vi abbiamo raccontato ieri ascoltando la nostra nuova storia seriale Dov'è Perelman, il podcast di Stefano Pisani, Grisha partecipa alle Olimpiadi di matematica a Budapest. Siamo a questo punto della storia. Le cose nuovamente non vanno molto bene. La Russia arriva seconda con 137 punti, a soli 8 punti dalla Germania, prima classificata nell'82. Ma questa volta non è colpa di Grisha. Perelman aveva risolto tutti i problemi con il massimo dei voti, ricevendo medaglie e riconoscimenti. Così facendo, si spalancavano per lui le porte dei migliori atenei, ma con un solo problema, un grande intoppo per l'Unione Sovietica dell'epoca. Grisha era ebreo. State con noi.

0: Purtroppo, però, questo non è un passaggio scontato nemmeno per uno studente con le sue capacità. Nell'Unione Sovietica degli anni Ottanta gli ostacoli sono numerosi. Prima di tutto, proprio essere un ex scolaro del liceo 239 è un problema. Il 239 è considerato una scuola troppo progressista. Un bel problema perché finisce per formare dei liberi pensatori, una categoria di persone poco adatte all'Unione Sovietica dell'epoca, e ai quali viene anche talvolta impedita la formazione successiva. Poi c'è un ostacolo ancora più grande, il fatto che Grisha sia ebreo. L'antisemitismo è un problema molto serio nella Russia di quegli anni, come ci racconta Nicola Ciccoli, professore di matematica all'Università di Perugia.
1: Durante tutto il periodo sovietico si sono alternati periodi di grande chiusura e di relativa apertura nei confronti di quei ragazzi di origine ebraica che aspiravano a una carriera scientifica. L'antisemitismo, a volte strisciante e spesso palese, ne limitava fortemente l'accesso alle migliori università e, in seguito, a posizioni universitarie di rilievo, a dispetto di ogni loro merito. Con Brezhnev come segretario del PQUS, carica che lascerà a fine 1982, quindi andando ad abbracciare anche il periodo di iscrizione di Perelman all'università, si è registrato uno dei periodi più bui, come rivelato solo in seguito dalle testimonianze di molti scienziati. La matematica non ha fatto eccezione. Arnold, Eliasberg, Zelmanov, Frenkel, Katz sono solo alcuni dei nomi di famosissimi matematici che hanno dovuto subire le conseguenze dell'antisemitismo. L'esame di ammissione all'università proponeva agli studenti ebrei problemi quasi insolubili, detti problemi bara. Quando la selezione garantita dall'esame non era sufficiente, si trovavano scuse pretestuose per sbarrare l'ammissione a istituzioni speciali quali il MECMAT di Mosca e lo Steklov di Leningrado. Chi riusciva comunque a terminare il dottorato veniva spesso assegnato a piccoli istituti della provincia o della Siberia, in cui le prospettive di ricerca erano limitate. Ai matematici ebrei venivano negati i permessi di viaggio e i fondi di ricerca. Quando Perelman è giovane, non sono ancora del tutto iniziate le aperture che, con una lenta progressione, porteranno al superamento di questo antisemitismo.
0: Nell'Unione Sovietica, il sistema di ammissione all'università è basato su 4 o 5 prove d'esame, sia orali che scritte, e un diplomato poteva fare domanda al massimo in due diverse strutture. I candidati maschi che falliscono entrambe le prove di ammissione venivano mandati a fare il servizio militare. Quando Grisha si diploma, nel 1982, l'Unione Sovietica è impegnata da 3 anni nella sanguinosa guerra in Afghanistan, iniziata nel 79. Per scongiurare l'eventualità che venga mandato al fronte, i genitori di Grisha hanno davanti 3 strade. La prima è quella di scegliere un ateneo diverso da quello di Leningrado con politiche di ammissione meno antisemite. La seconda è quella di scommettere che Grisha sarà uno dei 2 ebrei accettati ogni anno. E poi ce n'è una terza. Farlo diventare membro della squadra russa alle Olimpiadi Internazionali di Matematica di Budapest del 1982, in cui i componenti vengono automaticamente ammessi in qualsiasi università a loro scelta. Come avete ascoltato nella puntata precedente, i genitori di Grisha hanno optato per la terza strada. Più o meno in quei giorni, alla fine del 1982, si verifica una piccola rivoluzione. L'Università Statale di Leningrado viene costretta ad aumentare la quota abituale di studenti ebrei ammessi e tollerati, che viene alzata a 3. 3 su circa 350 nuovi iscritti può sembrare una goccia nel mare, ma l'evento è davvero epocale. I 3 nuovi allievi ebrei provengono tutti dai club di matematica di Rukshin e Grisha è uno di essi. Quando Grisha arriva all'università ha 17 anni. Ci siamo passati tutti dall'adolescenza. In particolare ci siamo passati tutti da quel momento in cui ci accorgiamo che stiamo crescendo, che la cosa è inevitabile e irreversibile e che dobbiamo correre ai ripari. Dobbiamo ridefinire le regole del nostro comportamento, che fino ad allora sono state infantili, andavano bene perché eravamo piccoli, ma adesso non funzionano più. Dobbiamo adattarle al mondo di adulti in cui stiamo per entrare. Grisha tutto questo non lo fa. E questi per lui sono anni di crisi. Grisha non solo non si adatta, ma inasprisce ancora di più il severo codice comportamentale che aveva tenuto fino ad allora. Forse rendendosi conto che qualche cambiamento simbolico deve comunque concederselo, si permette giusto una sorta di rito di passaggio all'età adulta, smette di farsi la barba. E lo fa nel momento in cui nel mondo dei club di matematica, che fino ad allora era praticamente tutto il suo mondo, passa dal ruolo di studente a quello di istruttore. Rukshin, infatti, decide di passare di grado i primi studenti del club di matematica a essersi diplomati, nominandoli istruttori a loro volta. I primi due a essere promossi sono un suo compagno, Golovanov, e lui. Il primo perché è un insegnante nato, il secondo perché è il suo allievo prediletto. Purtroppo, però, durante il campo estivo, tutte e due le scelte si rivelano sbagliate. Golovanov è ancora troppo immaturo e Perelman invece è Perelman. È rigido, è esigente, è ipercritico. Queste caratteristiche si sclerotizzavano e rinforzavano man mano che passava il tempo e lo avrebbero reso inadatto a qualsiasi forma di insegnamento in futuro, ma pure al contatto con il mondo esterno. Al suo primo campo estivo da istruttore, nel 1983, Grisha ha 17 anni e ha di fronte ragazzi di 15. Grisha è un fautore della disciplina e decide di comportarsi come un sergente di ferro della matematica, instaurando una sorta di addestramento militare. Una specie di sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket di Kubrick per intenderci. Tra i ragazzi del campo ci sono anche nomi come Fedya Nazarov, che poi sarebbe andato a insegnare all'Università del Wisconsin, e Eugenia Bakumov, attualmente professore all'Università di Marne alla Vallée, e, soprattutto, Anna Bogomolnaya, la nemesi di Perelman. Tutti, dopo un po', si dichiarano scontenti dei suoi metodi educativi.

Si intitola Disappear, questo brano di Adrian Lenker, che appunto significa sparire, in una puntata che si intitolava Stavo per sparire. Grazie mille a tutta questa redazione, Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paolino Corleoni si occupa del sound design. Grazie a tutti quelli che ci ascoltano, grazie a tutti quelli che raccontano, grazie a tutti quelli che ci mandano le loro storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, questo è sempre l'indirizzo per mandarci le vostre storie, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
5: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
6: Ecco il cross sul secondo palo, arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna. Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
7: Il tiburon, lo squalo.
8: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
11: Le 16.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Meloni dà spalato sul caro carburanti, valutiamo accise mobili. Netanyahu ricordando il 7 ottobre, faremo i conti con tutti gli assassini. Nuove rivelazioni sul caso Garlasco, un altro elemento favorevole a Stasi, non fu depositato. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura alle parole della Premier, che ha parlato al termine del vertice Med9 di Spalato sul caro carburanti. Siamo sempre pronti ad intervenire di nuovo, ha detto Meloni, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Sulla richiesta all'Unione Europea di maggiore flessibilità per l'inflazione ha detto: mi pare che ci sia interesse perché è una questione di buon senso. Ovviamente. Oggi ho acceso una candela commemorativa presso l'ufficio del primo ministro a Gerusalemme in memoria di tutte le vittime del 7 ottobre uccise dai mostri di Hamas. Così il premier Netanyahu. Il popolo, ha detto, si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, siamo venuti e faremo i conti con tutti gli assassini. Parent Circle Family Forum è un'associazione di palestinesi e israeliani uniti dal fatto di aver perso un familiare stretto a causa del conflitto.

0: conflitto, un'associazione che si ispira all'insegnamento di riconciliazione che Mandela usò in Sudafrica contro l'apartheid. Sentiamo.
1: Quando i soldati israeliani sono venuti a dirmi che David era stato ucciso, ho detto loro: non uccidete nessuno nel nome di mio figlio.
2: Robi Damelin, israeliana, ha perso il figlio David, 26 anni, ucciso da un cecchino palestinese, e una delle fondatrici del Parent Circle Family Forum, un'associazione composta da 800 famiglie israeliane e palestinesi. Hanno tutte perso qualcuno di molto caro, ma hanno tutte scelto di non alimentare l'odio, come racconta Laila Sheikh, palestinese, residente a Beit Jalla in Cisgiordania. L'11 aprile del 2002 ha perso un figlio.
1: Quella mattina mio figlio si è svegliato in condizioni davvero critiche. Nella notte i soldati israeliani sono entrati nel mio villaggio e hanno sparato del gas. Le condizioni di salute di mio figlio si sono aggravate subito. Abbiamo deciso di correre in ospedale, ma per oltre 5 ore siamo rimasti bloccati dai controlli dei militari israeliani. Quando alla fine siamo arrivati in ospedale, il dottore ci ha detto che era troppo tardi. La vendetta non avrebbe riportato indietro mio figlio. Non so quando, ma sono certa che questo conflitto finirà se guardi noi, che facciamo parte di questa associazione. A modo nostro, nel nostro caso, il conflitto è finito.
2: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E vi ricordo che sabato alle 11:15 potrete ascoltare le interviste integrali in Storie dal Sociale. Il caso Garlasco, un altro dato dei RIS favorevole a Stasi, non fu depositato agli atti dai carabinieri.
3: È un'altra ombra che si addensa pesante sulle indagini svolte dai carabinieri del RIS di Parma e riguarda sempre la traccia biologica repertata sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, indizio che portò al primo fermo dell'ex studente della Bocconi, poi condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Da un appunto trovato in un fascicolo interno dei RIS, il pedale con vite sinistrorsa con almeno una traccia bruna su un tacchetto, così è scritto, sottoposto all'opti-test aveva dato esito negativo, insomma non era sangue tantomeno della vittima. Di questo dato, che di fatto avrebbe favorito la posizione di Stasi, mai è stata data comunicazione. Un'omissione che si aggiunge a quelle che secondo la procura di Pavia erano state commesse dai carabinieri sulle due controanalisi con esito negativo eseguite successivamente. Elementi venuti alla luce con l'avviso di fine indagini nei confronti di Andrea Sempio, l'avvocata Giada Boccellari, legale di Stasi a Mattino 5.
4: Cioè non c'era sangue. Questo dato non viene riportato nella relazione preliminare, non sarà mai detto. Io mi astengo da qualunque valutazione perché è meglio in questo momento, ve lo posso garantire, è meglio che io stia zitta.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed europarlamentare, è morta ad 80 anni, era la figlia di Altiero Spinelli. Ora c'è Nessun Luogo è Lontano, GR24 torna alle 17:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR. No.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
8: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
7: E come faccio ad averli?
8: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Israele, 7 ottobre, tre anni dopo. Germania, scandalo intelligence. Benvenuti a una nuova puntata.
12: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
13: Thank you for joining us today. To remember the victims of October 7th, honor the survivors.
14: The report makes legal findings that the Israeli authorities have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
15: August Hanning, who was the head of Germany's Foreign Intelligence Service, has been arrested on suspicion of espionage.
16: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
11: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra: Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzi in console, Carlo Salvatore. Per la parte video i montaggi sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. Per voi in ogni caso c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti sui social. C'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E per l'appunto, se siete comodamente seduti sul divano di casa, accendete il televisore, il canale è il 63 del digitale terrestre. 16:09 20 secondi in questo istante a Milano, lo stesso orario anche a Berlino, dove si sta consumando lo scandalo del secolo.

0: Il bubone è scoppiato ieri e secondo la maggior parte di giornalisti, cronisti, analisti e storici tedeschi rischia di diventare il più grande pasticciaccio tedesco degli ultimi decenni, se non addirittura del secolo. Anning, il capo dell'intelligence tedesca, per lunghi anni è stato infatti arrestato. È stato trovato in possesso di 2000 documenti che contenevano informazioni riservate. Erano tutte informazioni a uso esclusivo dei servizi segreti tedeschi, ma che da molti anni l'ex direttore dell'intelligence avrebbe impiegato per stilare dossier al servizio dei clienti della sua società di consulenza privata, che aveva fondato dopo la fine del suo mandato. Tra i clienti ci sarebbero anche attori stranieri, qualche giornale tedesco fa il nome dell'Azerbaigian, arrestato peraltro anche il capo di gabinetto del suo ufficio. Ci saranno sicuramente anche delle conseguenze politiche per questo scandalo che si sta ingigantendo e rispetto al quale i giornali tedeschi aggiungono dettagli ora dopo ora. Ma prima non possiamo dimenticare che oggi è il 7 ottobre, la data, la strage di Hamas, l'assalto quell'alba, quel mattino di 3 anni fa. Da quel momento la vita degli israeliani è cambiata completamente, la vita dei palestinesi è cambiata completamente, la vita forse dell'intero Medio Oriente è cambiata, con un ridisegno delle alleanze, con una serie di conseguenze che vediamo anche in luoghi apparentemente lontani, perché quel filo rosso che partiva da Gaza, raggiungeva poi Tel Aviv e poi Gerusalemme, si è espanso, ha iniziato a unire anche parte della Siria, il Libano meridionale, siamo arrivati allo Yemen, gli Houthi, insomma cose che abbiamo raccontato negli ultimi mesi qui in Nessun Luogo Lontano. Ma quest'oggi ci collegheremo con Tel Aviv per fare il punto di come questa data e questa commemorazione impatta su un altro evento, che è puramente politico, che ha a che fare con la tornata elettorale che vedrà gli israeliani andare a votare esattamente fra 20 giorni. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi sfogliamo i dossier. Il primo dei quali recita come titolo, se volete, grazie, che è un grazie a tutti voi, a coloro che stanno facendo Selling in Classifica, il podcast che vi ho annunciato ieri, è uscita la prima puntata, infatti si chiama Un punto sulla mappa, le coordinate per capire il mondo, scritto da me con Giorgio Giardino, è un piccolo condensato di geopolitica bisettimanale, martedì e venerdì, dura poco, non avete scuse per non ascoltarlo, lo trovate su Radio24.it, su 24 ore podcast, sulle principali piattaforme. Un grazie perché stamattina sbigottite, abbiamo dato un'occhiata a un po' di classifiche di piattaforme e devo dire che sta viaggiando molto molto bene, quindi grazie a voi per seguirci. Il primo dossier più serio, più istituzionale, invece ci porta in Yemen, lì dove secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni finora si sono registrati oltre 200.000 sfollati. È un aumento significativissimo rispetto a un numero che era già di 76.000 a metà settembre. Questo perché? Perché il conflitto, oramai guerra civile che è ripresa a tutti gli effetti, tra i ribelli Houthi, le forze governative, i raid sauditi, ha raggiunto livelli particolarmente allarmanti. Le persone stanno fuggendo per salvarsi la vita e non trovano un posto sicuro dove andare, ha dichiarato Amy Pope, capo dell'agenzia. Allora, Piero Dal Pozzo ha raggiunto Abdul Ghani al-Irani, è un analista al Sana Center for Strategic Studies. Perché? Perché sembra, ancora fonti indipendenti non riescono a confermare quanto, ma sembra che gli Houthi stiano perdendo alcune delle posizioni che avevano conquistato, alcune particolarmente strategiche e che riguardano anche noi, sto pensando appunto a Bab al-Mandeb, ma non soltanto, l'importante città portuale di Mocha. Lo stesso Abdul Ghani al-Irani a questi microfoni qualche tempo fa disse attenzione perché gli Houthi non saranno in grado di tenere queste posizioni. E in più, questa è la prima domanda, la seconda è il recente annuncio che il patto della Mecca, Pakistan, Sauditi e turchi, verrà messo in atto, quindi Turchia e Pakistan sono pronti a mandare uomini, previa autorizzazione del Parlamento, potrà impattare su questo conflitto? Sentite al microfono di Piero Dal Pozzo, Abdul Ghani al-Irani.
1: L'iniziale offensiva degli Houthi verso Bab el-Mandeb ha avuto successo perché il governo yemenita era impreparato e l'Arabia Saudita non ha aiutato le forze governative con attacchi aerei. Non c'è ancora una spiegazione sul perché non l'abbiano fatto, ma ora che hanno schierato un centinaio di aerei per colpire la zona di Bab el-Mandeb e altre parti del paese, le forze governative sembra stiano riguadagnando terreno. Gli Houthi non possono stare nella zona di Bab el-Mandeb perché è piatta e li rende vulnerabili ai bombardamenti. Verranno probabilmente respinti da Bab el-Mandeb a breve, ma continueranno a combattere nelle zone montagnose di Taiz e a minacciare la capitale, Aden. Il dispiegamento di forze pakistane e turche in Arabia Saudita non sarebbe per attaccare gli Houthi in Yemen, ma per respingere gli Houthi nel caso in cui attaccassero il territorio saudita. L'alleanza al momento sembra funzionare e dovrebbe liberare alcune forze saudite che potranno attaccare da nord gli Houthi sulla costa ovest. Permetterà anche di attaccare il governatorato di Saada, una roccaforte degli Houthi. Questo probabilmente indebolirà gli Houthi e potrebbe aiutare il governo yemenita a ricatturare altri territori.
0: Così al microfono di Piero Dal Poz l'analisi di Abdul Ghani Al-Irani del Sana'a Center for Strategic Studies. Una reazione immediata di un ascoltatore: 349-238-6666, Turchia e Pakistan a sud di Israele, trappola mortale. Ha ragione l'ascoltatore a, come dire, saltare sulla sedia a questa ipotesi, che lo dicevamo anche ieri, però attenzione, dicevamo ieri, l'altro ieri, questa ipotesi, il patto della Mecca che si consolida, che prende forma, quindi con Turchia e Pakistan, e Pakistan che partecipano a questa offensiva, sarebbe qualcosa di veramente eclatante. Il Pakistan è una potenza nucleare, la Turchia è anche un membro della NATO, da ciò discende l'importanza e la nevralgicità di questo eventuale intervento. Ma, come dicevamo, per il momento resta un annuncio politico, perché manca la ratifica da parte dei parlamenti e la Turchia al momento non sta ancora iniziando la procedura per la ratifica stessa. Nel frattempo, mentre raccontiamo quasi quotidianamente ormai da alcuni giorni le proteste in Spagna per la casa, le proteste in Francia per la scuola, anche in India le piazze tornano a riempirsi. La commissione elettorale, che è l'organo statale incaricato di garantire la correttezza delle elezioni, lo ricordiamo, la più grande democrazia al mondo, ha rimosso dalle liste elettorali, pensate, 130 milioni di nomi. Siamo di fronte a un bacino elettorale che conta 1 miliardo di persone. Pensate, 1 miliardo di persone che vanno al voto, 130 milioni sono state cancellate. Che cosa è accaduto? Che è stato implementato un nuovo meccanismo di verifica dell'identità dei votanti. Prima si faceva porta a porta con funzionari statali. Adesso, sostanzialmente, ogni votante deve produrre i documenti che ne certificano il diritto al voto. Cosa è accaduto? 90 milioni risultano assenti o trasferiti, 20 milioni cancellate perché dichiarate morte, ma molte di queste non sono nemmeno morte. Insomma, i sospetti, alcuni analisti sussurrano, questa mossa preelettorale sembra qualcosa che potrebbe favorire il primo ministro Narendra Modi. Citavo prima Francia e Spagna, vi do conto che in Francia sono proseguite le proteste, ne parlavamo ieri. Allora, il presidente francese Macron ha convocato il governo, i licei rimangono chiusi fino a venerdì, è intervenuto Donald Trump, ha detto è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo, e c'è uno stop all'utilizzo da parte della polizia delle granate stordenti. Proprio nelle scorse ore un episodio gravissimo ha visto uno studente perdere una mano proprio a causa dell'utilizzo di queste granate in una carica della polizia che voleva disperdere i manifestanti. Su tutti questi dossier torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Noi iniziamo il nostro racconto e andiamo a Tel Aviv. Andiamo a Tel Aviv, come preannunciato, lo facciamo con la voce dell'inviata di Radio 24, Valentina Fulanetto. Ciao Valentina, buongiorno, bentrovata.
2: Ciao Gianpaolo, bentrovati a tutti voi, a te ascoltatori.
0: Allora, il 7 ottobre, complice anche il fuso orario e la luce, inizia a volgere al termine lì a Tel Aviv e in tutti gli altri luoghi in cui si è ricordato il massacro del 7 ottobre stesso. Ci fai una breve agenda? Quali sono stati i luoghi più iconici e più simbolici in cui si è ricordata quella tragica mattinata, Valentina?
2: Sì, come dicevi, cioè, la luce del sole sta scendendo su Tel Aviv, sono le 5:20 del pomeriggio. Questa grande dolore del ricordo di 3 anni fa, in realtà è iniziata la commemorazione ben lunedì scorso, con una cerimonia a Gerusalemme, una cerimonia della destra al governo di Netanyahu, delle istituzioni. È stata ricordata la strage, ma è stata ricordata ricordato anche il sacrificio dei militari, e durante il discorso di Netanyahu, come abbiamo già detto in questi giorni, c'è stato anche una contestazione da parte del padre di una vittima di quei giorni, in realtà di qualche ora dopo il 7 ottobre, un ragazzo. E quindi è iniziato tutto lì, e con questa cerimonia separata istituzionale, mentre oggi è stata la volta di tutte le cerimonie da stamattina presto fino a stasera, quando ci sarà una grande celebrazione proprio qui a Tel Aviv, in uno dei parchi più grandi di Tel Aviv, con migliaia di persone. Una celebrazione, dicevo, più intima, organizzata dai familiari degli ostaggi, dalle vittime sopravvissute e da tutti coloro della società civile che non volevano essere probabilmente associati a cose governative. C'era anche, ad esempio, oggi pomeriggio in un sito dove si teneva una commemorazione, dove c'era il Nova Festival, lo ricorderete, e c'era anche Neftali Bennett, l'ex premier israeliano, che ha fatto delle dichiarazioni anche pesanti. È stato un fallimento colossale dello Stato di Israele il 7 ottobre, ha detto. Era stato fondato lo Stato di Israele per difendere gli ebrei nella nostra terra, e così non è stato. Bisogna anche ricordare, Giampaolo, che siamo in piena campagna elettorale.
0: Hai fatto bene, quindi, ti interrompo solo un istante, perché è un 7 ottobre particolare, è quello che avviene a 3 anni da quel massacro, e per la prima volta tutti gli ostaggi, vivi e morti, sono tornati a casa, ma è la prima volta che straordinariamente questo evento viene utilizzato anche nella campagna elettorale, perché Netanyahu non nasconde come dire, l'anima più securitaria del suo programma, naturalmente, e l'opposizione, come giustamente ricordavi, invece cerca di inchiodarlo ad alcune responsabilità. Lo ricordiamo spesso, esatto. Ci sono stati tutta una serie di allarmi che lo stesso Netanyahu ha cercato di derubricare come non arrivati alle sue orecchie, non mi hanno telefonato, insomma, più volte dal Golfo, dall'Egitto, eccetera. La sensazione, Valentina, che quasi la tragica straordinarietà di questa giornata venga in qualche modo tirata per la giacca, venga in qualche modo distorta dall'intento elettorale, non faccio nomi, non solo Netanyahu, però un po' tutti i partiti tendano un po' a strumentalizzare questo 7 ottobre, o mi sbaglio?
2: Sì, è la sensazione che ho anch'io. Infatti sottolineavo la presenza di Bennett al Nova Festival, perché appunto sicuramente c'è un afflato di dolore personale, ma insomma c'è anche una componente elettorale, lo faccio io il nome, ne faccio anche un altro. Sì. Ben-Gvir è andato proprio oggi al confine con la Cisgiordania e ha detto che bisogna disarmare l'autorità palestinese. Insomma, in una giornata del lutto mettere in campo addirittura questo fronte della Cisgiordania, che sappiamo che è già molto caldo, però addirittura disarmare l'autorità palestinese, diciamo, è da ieri che prima il ministro della difesa Katz lo ha detto, adesso Ben-Gvir. Insomma, gli animi sono molto caldi, e molto c'è anche di attesa fra 20 giorni del voto, perché tu lo spieghi sempre, questo voto è molto atteso perché viene dopo il 7 di ottobre e è molto incerto, sono lì il fronte, diciamo, governativo attuale e il fronte dell'opposizione. Bisognerà capire se riusciranno, quale dei due riuscirà a spuntarle, soprattutto con quanti seggi, perché poi bisognerà fare un governo. Comunque tutto questo si intreccia con la commemorazione di tutte queste persone che sono morte, 1200 persone uccise da Hamas, lo ricordiamo, 251 rapiti, di cui 168 sono tornati indietro vivi, e come tu dicevi è il primo 7 ottobre qui a in Israele, dove non ci sono più israeliani a Gaza.
0: Sì.
2: E si sente, devo dirti, si sente, perché la città, ad esempio Tel Aviv, rispetto a 2 anni fa, quando io ero venuta per il primo anniversario, è completamente diversa. I manifesti elettorali, appunto, delle votazioni hanno preso il posto di tutte quelle fotografie dei rapiti e delle vittime che erano affissi ovunque, mentre adesso c'è il cordoglio, ma ecco, già dai manifesti capiamo che hanno preso il posto delle fotografie sbiadite, sappiamo che è cambiata l'aria e si va avanti, e bisognerà capire quale sarà il futuro non solo di Israele, anche della regione.
0: È cambiata l'aria, sono cambiate le immagini, quelle immagini, ho un altro ricordo, lo aggiungo, atterrando al Ben Gurion un mesetto dopo quel 7 ottobre, proprio quelle immagini a cui facevi riferimento erano particolarmente impattanti. Perché torno sulle immagini? Perché Valentina, tu questo sabato con Riccardo Barlam, lo ricordo, 8:30 il sabato, uno sguardo sull'attualità, immagino che andrai nella profondità di questa giornata così tragica, importante, drammatica per tutto il Medio Oriente, non soltanto per Israele. Valentina, grazie mille, tra poco facciamo sentire un paio di testimonianze, grazie, che hai raccolto proprio in questi giorni. Intanto grazie, buona giornata, buon lavoro e alla prossima.
2: Buona
0: Valentina,
2: giornata,
0: Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24. Il filo del contestatore sembrerebbe vittima di fuoco amico dell'IDF. Ha ragione l'ascoltatore che ricorda che il padre, appunto, che ha interrotto il discorso di Netanyahu, ha perso il figlio perché l'IDF, quando intervenne, lo scambiò per uno dei terroristi. Ci sono anche domande sugli UTI, ci torno da pochissimo. Prima però, tra le voci che ha raccolto Valentina Furlanetto, vi faccio sentire quella di Ziva Lisiansky, 82 anni, sopravvissuta al 7 ottobre, viveva nel kibbutz Nahal Oz insieme al marito. Sentite la sua testimonianza.
3: Saliti Arza Barbaim Vesmone e Teilda Battessa.
4: La mattina del 7 ottobre ho sentito i razzi e le esplosioni e così sono entrata nella stanza di sicurezza della mia casa insieme alla mia assistente. Prima ricordo che parlavo al telefono con la mia cara amica e vicina di kibbutz. Durante la conversazione lei ha gridato improvvisamente che dei terroristi avevano fatto irruzione in casa sua, dopodiché la comunicazione si è interrotta. Lei è stata rapita e portata a Gaza per poi essere rilasciata in un secondo momento. Io e la mia assistente siamo rimaste nascoste per ore finché non siamo state tratte in salvo dai soldati dell'IDF. È stato un trauma e mi ha riportato alla mente quello che ho vissuto da bambina come profuga della Shoah. Io sono originaria di Sokiriani, al confine fra Romania e Russia, e sono stata obbligata a fuggire con la famiglia quando avevo appena 2 anni. Siamo stati internati nei campi di lavoro in Transnistria e nel 1948 emigrai in Israele.
0: Il 7 ottobre, 3 anni fa, quella data che ha cambiato tutto, ha cambiato Israele, ha cambiato la vita nel paese, ha creato una ferita di difficile cura, ha cambiato completamente anche la vita dei palestinesi dentro la striscia di Gaza, ha cambiato la vita in tanti paesi attorno al Medio Oriente, perché poi Israele ha deciso di farla finita con chi in parte o totalmente finanziava tutte quelle milizie, tutti i cosiddetti proxy. Da lì si è scatenata una guerra che ha coinvolto tantissimi paesi, dal Libano all'Iran, ma non soltanto. Con grande apprensione, palestinesi di Gaza, ma soprattutto quelli della Cisgiordania, dei territori occupati, guardano all'appuntamento elettorale. Sentite, sempre raccolta da Valentina Ternullo, la voce di Marzouk Abu Naim, 66 anni, è l'ex sindaco di un piccolo villaggio palestinese, al Mugayer, a nord di Ramallah. Ascoltate.
5: Il 7 ottobre non è iniziato il 7 ottobre. La storia dell'occupazione è lunga 80 anni almeno. Bisogna considerare tutta la storia e tutti i soprusi prima di giudicare un singolo evento. E quello che è avvenuto dopo il 7 ottobre qui in Cisgiordania è che si sono moltiplicati i cancelli, le colonie, gli arresti in detenzione arbitraria per i palestinesi. Ad esempio, vicino a questo villaggio, prima del 7 ottobre, c'erano solo 2 colonie. Ora sono 12. L'intento del governo di Israele è di isolarci. Noi non abbiamo problemi con gli ebrei, ma i coloni vogliono appropriarsi della nostra terra. Vedi queste auto? Le hanno bruciate qualche giorno fa. Non passa giorno senza un attacco, mentre raccogliamo le olive, mentre siamo in casa. E l'esercito cosa fa? L'IDF ha chiuso tutte le vie di accesso al paese tranne una. Sembra un assedio. E sparano. A giugno c'è stata una sparatoria. I soldati sparavano ai ragazzini che uscivano da scuola ad altezza uomo. Sono stati uccisi mio figlio, che aveva 32 anni, e un altro ragazzo di 14. Cosa ha a che fare tutto questo con il 7 ottobre? Qui non siamo di Hamas, vogliamo solo vivere in pace.
0: La voce di Marzouk Abu Naim, 66enne, già sindaco del villaggio palestinese Al Mugayer, nord di Ramallah, testimonianza raccolta da Valentina Furlanetto, non Valentina Ternullo, che invece di qua dal vetro che mi ha rimbrottato per il mio scivolone. Piccola pausa, sentiamo i numeri della borsa, poi torniamo.
6: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: Oh, ti senti così?
10: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito. Nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Un'altra giornata di nuovo di vendite diffuse fra i mercati finanziari internazionali per le ragioni di sempre: il nuovo aumento delle quotazioni del petrolio e il ribasso degli ultimi giorni non aveva convinto completamente. Infatti di nuovo i prezzi risalgono: il Brent a Londra a $101,50, il greggio americano a $90. Questa situazione sta generando effetti a cascata, in particolare di nuovo in aumento i rendimenti dei titoli di Stato su tutte le scadenze. Problema che sta riguardando tutti i paesi. Per quello che riguarda l'Italia, abbiamo lo spread verso i 120 punti base e aumenti generalizzati appunto dagli Stati Uniti, dove oggi peraltro era in programma un'asta importante, dove peraltro oggi saranno diffusi anche i verbali dell'ultimo meeting della Banca Centrale Americana. Andiamo agli indici: Dow Jones meno 0,99%, Standard & Poor's meno 0,56%, Nasdaq meno 0,67%, in calo dell'1,30%, Parigi, Francoforte perde 1,5%, la peggiore di tutti. Stamattina Piazza Affari in calo di 2,5 punti. Per le pressioni sul mercato obbligazionario scendono tutti i titoli del settore bancario, ma in particolar modo oggi è di nuovo la tecnologia. Tecnoprobe, dopo giornate di corsa senza freni, il titolo oggi vede delle prese di profitto, calo del 5,37%, Prismi al meno 4,56%, nel campo bancario Unicredit meno 4,52%, Biperbanca meno 3,79%, Intesa meno 3,77%, calo di 3,5 punti anche per Banca Mediolanum e Monte dei Paschi. In positivo Inuit si punta sulle telecomunicazioni, più 3,81%, Stellantis più 1,77%, Brunello Cucinelli più 0,7%. Sul mercato valutario l'euro ben al di sotto di 1,12 sul dollaro. È tutto.
19: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri?
13: Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
19: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
13: Con il supporto non condizionante di Novartis.
21: Nessun luogo è lontano

0: Questo è Nessuno con Lontano, io sono Giampaolo Musumeci e vi abbiamo raccontato come Israele sta vivendo e ricordando quel tragico 7 ottobre, come la politica israeliana sta cercando in qualche modo di impossessarsi di questa data tragicamente simbolica e di utilizzarla. Da una parte Netanyahu, dall'altra parte Naftali Bennett, si vota in effetti fra 20 giorni ed è uno 7 ottobre straordinario da almeno due punti di vista. Uno, entra in campagna elettorale, non vi è alcun dubbio, una buona maggioranza di israeliani ha dichiarato nei vari sondaggi: terrò conto del 7 ottobre nelle mie intenzioni di voto. Secondo, è il primo 7 ottobre con tutti gli ostaggi finalmente a casa, purtroppo naturalmente non tutti vivi, come abbiamo raccontato nei mesi scorsi. Quel 7 ottobre, come dicevo, ha cambiato gli equilibri di tutto il Medio Oriente allargato. E allora vi devo portare lì dove gli Houthi hanno minacciato lo stato di Bab al-Mandeb, lì dove i governativi yemeniti sostengono di aver ripreso i punti strategici, tra cui la città portuale di Mocca, ma non soltanto, anche lo stretto proprio di Bab al-Mandeb. Un ascoltatore scrive: Sal da Bergamo, non ho mai capito se gli Houthi sono poco più di un fastidio o una vera e propria forza armata, mi stupisco che non li rendano inoffensivi. Gentile ascoltatore, gli Houthi sono una milizia che arriva dal nord, legata più o meno all'Iran, dico più o meno perché hanno un'agenda molto, molto loro, anche molto locale, che per 11 anni hanno resistito ai bombardamenti dei governativi e della coalizione internazionale a guida saudita. Recentemente, complice anche un numero, attenzione, perché partono da poche migliaia di miliziani, ma diventano sostanzialmente un esercito, 350.000 secondo le stime, con armi che vanno dai droni fino ai missili balistici, fino alle armi antinavi e addirittura, denunciava il capo di Anthropic, il tentativo di utilizzare Claude per meglio affinare alcune tecnologie. Questi sono gli Houthi, togliamoci quell'immagine che pecca di orientalismo, direbbe Said, di ciabattine e AK-47 polverosi che sputacchiano colpi. Qui stiamo parlando di un esercito a tutti gli effetti, complice anche naturalmente il legame fortissimo con l'Iran. Ci torneremo, ma adesso c'è da parlare di un altro caso che è straordinario e che secondo alcuni giornalisti e osservatori tedeschi è lo scandalo del secolo. Che cosa è accaduto? Che ieri mattina la polizia federale tedesca ha arrestato August Anning, 80 anni, già direttore della BND, l'agenzia di intelligence tedesca, l'ha guidata dal 98 al 2005. Capi d'accusa? Tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera. Come se non bastasse, è stato arrestato nelle stesse ore anche Manfred Di Puntato, ex capo di gabinetto di Anning, che ha poi ricoperto lo stesso ruolo nell'intelligence dal 2012 al 2026. Come vi raccontavo all'inizio, per un'altra inchiesta, Anning è stato trovato in possesso di 2000 documenti che contenevano informazioni riservate. A chi le ha vendute? Si vocifera, alcuni giornali tedeschi dicono all'Azerbaigian. Che storia è? Che riverberi anche politici può avere sulla Germania? Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di Nessun Luogo, proprio da Berlino. Ciao Daniel, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo da quello che alcuni commentatori tedeschi hanno definito lo scandalo del secolo. Ho provato a definire per sommi capi quelle che sono le imputazioni, le accuse, peraltro se ho ben capito è agli arresti al momento Anning, perché c'è il rischio di inquinamento delle prove, di reiterazione di qualche reato. Aiutaci a capire che sta accadendo.
1: Sì, il giudice ha convalidato l'arresto richiesto dalla Procura federale, ma la gravità è che praticamente il signor Hanning, che ha un'età, insomma, questi 80 anni compiuti, ha fatto di sera quello che aveva fatto l'attuale presidente del BND, il servizio di intelligence esterna, Martin Jäger. Aveva proprio parlato dei problemi che ha la Germania, di come sta lavorando il suo servizio per combattere le minacce, che sono ovviamente quelle della guerra non solo ibrida russa, e il giorno, poche ore dopo, nel giro di poche ore, è stato arrestato uno dei suoi predecessori con l'accusa di spiare, cioè il capo delle spie tedesche praticamente apparentemente era a lavoro per una potenza, un paese straniero al quale vendeva delle informazioni ovviamente molto riservate. Questo è stato uno scossone non da poco, perché ha gettato un'ombra terribile sull'efficacia e su proprio la struttura, il funzionamento del BND, che è appunto il servizio di intelligence esterna, proprio nei giorni in cui il governo sta cercando di rafforzare questo sistema. Alla luce proprio delle minacce ibride e non solo russe, il governo vorrebbe dare ai servizi federali, che hanno sempre peccato un po' nel passato, sono sempre stati un po' accusati di essere troppo deboli, una maggiore capacità di autonomia, ovvero operare con un pochino più di libertà senza che ogni passo sia controllato dal Bundestag. Ora, è chiaro che uno scandalo del genere manda a gambe all'aria il progetto del povero Friedrich Merz, che una volta ancora è anche un po' sfortunato, non ne azzecca una, cioè nel momento in cui cerca di mettere una toppa alla debolezza del sistema di intelligence, si fa lo sgambetto da solo.
0: Questa è la complessa situazione che promette di avere altri e ulteriori sviluppi, ce l'ha ben raccontata Daniel Mosseri, lo leggete sul Foglio, lo ascoltate qui nessun luogo lontano dalla capitale tedesca. Si parla di Azerbaigian, Daniel, e alcuni ascoltatori chiedono ma che tipo di segreti avrebbe rivelato, ancora non si sa, la quantità di documenti in suo possesso era altissima e alcuni sussurrano anche che il fatto che li avesse venduti all'Azerbaigian potrebbe essere solo il primo passo di una triangolazione, cioè averli poi tramite interposto paese venduti a qualcun altro. C'è però un aspetto che sembra che tutto questo sia stato mosso da un problema finanziario personale, perché Anning, almeno così scrivono i giornali tedeschi, aveva da tempo problemi finanziari perché aveva assunto un ruolo dirigenziale in una importante banca nei Paesi Baltici che poi è fallita e quindi sembra che avesse bisogno di soldi. Se così fosse, questo rientra poi nella logica dell'intelligence, di solito le potenze straniere vanno a prendere uno che è vulnerabile, che è debole, che ha bisogno in quel momento, no Daniel?
1: Allora, è tutto molto vero quello che dici, la situazione è complicatissima, perché da un lato lui avrebbe venduto a pagamento dei documenti riservatissimi all'Azerbaigian. L'Azerbaigian, come è normale che sia, ha smentito ovviamente questa notizia, ma le discussioni tra servizi segreti non si fanno per mezzo stampa, per cui la smentita dell'Azerbaigian lascia il tempo che trova. Il problema è che lui, il signor Hanning, si è messo a fare il consulente facendo sia degli investimenti nei paesi baltici, come tu hai menzionato, ma anche facendo il consulente per privati che pagassero i suoi servizi, come ad esempio la signora Cristina Bloch, un'ereditiera di una Blockhaus, una grande catena di stecche di steccherie, il cui marito aveva portato i bambini a vivere in Danimarca contro la di lei volontà. Lui apparentemente avrebbe favorito il rapimento illegale dei bambini dalla Danimarca per riportarli in Germania, ed è stato in quella occasione che la polizia ha
0: trovato quei documenti
1: alla ricerca di perquisizione su bambini, e hanno trovato invece documenti, migliaia di documenti che il suo ex braccio destro Manfred D gli avrebbe passato fino a pochi mesi fa. Quindi il problema è anche, ricorda un pochino quello che ha fatto in passato il cancelliere Gerhard Schröder, ovvero ministri, tra l'altro Hanning è stato anche vice ministro degli esteri, che lasciato il governo si mettono liberamente dall'indomani a fare business, e cadendo poi in conflitti di interessi enormi rispetto alla propria attività precedente. Quindi Hanning aveva le mani in pasta dovunque, e già questo forse è un problema. Dovrebbero regolarsi meglio i tedeschi sulla possibilità di permettere ai propri funzionari, ex ministri, di agire come consulenti dal giorno dopo.
0: Certo.
1: Ora, adesso Hanning è in pensione da anni, ma ha sempre lavorato come consulente, aveva bisogno di soldi e forse, come dici tu, dalla necessità ha fatto virtù cominciando a svendere documenti all'Azerbaigiano o chissà quale altro paese. Si sa solo che tra i documenti c'erano informazioni sul programma nucleare iraniano e sulla presenza e il movimento delle truppe sul territorio ucraino, quindi documenti interessanti che farebbero gola a molti.
0: È parecchio, tutti gli ingredienti di questa alchemica miscela così incredibilmente, potenzialmente detonante, più di quanto lo sia. Tutti i giornali tedeschi parlano di questo, ma probabilmente sviluppi ce ne saranno ancora. Torneremo a commentarli, a raccontarli con Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce di nessun luogo da Berlino. Daniel, buona giornata, buon lavoro, grazie mille. Noi andiamo
1: grazie
0: a sentire
1: a
0: come se la cava, chi è la guida, e poi proviamo a fare il punto strettamente di intelligence, cioè ci chiederemo come sia possibile che un capo di un'intelligence lavori per l'intelligence di un altro paese. Traffico.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. 11 km di coda per lavori in Liguria sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno verso Genova, sempre verso Genova 2 km di coda per lavori tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. In direzione invece Ventimiglia si segnalano 6 km di coda per un veicolo in avaria tra Arenzano e Celle Ligure. Sulla 7 Milano-Genova, sempre in Liguria per lavori, code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Ci spostiamo sul la 12 Genova Rosignano, 2 km di coda per incidente tra Versiglia e Massa in direzione di Genova. Infine sulla A1 la Milano-Napoli si segnalano rallentamenti e coda tratti tra Aglio e Barberino di Mugello per materiali dispersi, questo in direzione di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Nessun luogo è lontano

0: Tiene banco in Germania e lo farà per i giorni, le settimane, forse i mesi a venire il caso Hanninger, l'ex capo dei servizi dell'intelligence tedesca arrestato. L'accusa è pesantissima: tradimento, aver venduto alcuni segreti a una potenza straniera. Alcuni organi di stampa tedeschi sussurrano Azerbaigian. Un ascoltatore chiede: ma cosa può interessare agli azeri dei servizi tedeschi? Avete qualche pista o idea? Caro ascoltatore, da parte nostra nessuna pista o nessuna idea, non siamo tecnici, chiaramente. Quello che mi sento di timidamente dire è che se io fossi nell'acquirente di segreti di Stato, manderei avanti qualcun altro, cioè manderei avanti un paese terzo, un intermediario, in modo da essere più difficile la pista che riconduca eventualmente a me. Detto ciò, chi invece queste strategie eventualmente questo mondo lo conosce molto bene è il prefetto Adriano Soigia, direttore della comunicazione del DIS, docente di intelligence e sicurezza nazionale alla Cesare Alfieri di Firenze. Prefetto, buongiorno, benvenuto. E mi sa che non mi sente il prefetto, o quantomeno noi non sentiamo lui. Prefetto, buongiorno, mi sente?
1: Io mi sento benissimo.
0: Eccoci qua, perfetto, adesso la sentiamo anche noi perfettamente. Posso fare intanto una domanda? Perché Daniel Mosseri, in collegamento da Berlino, dice la Germania ha forse un problema di permeabilità dell'intelligence, ha un problema di conflitto di interessi, ha citato Gerhard Schröder. Insomma, lei da fuori come definirebbe il meccanismo dell'intelligence tedesca, visto quest'ultimo scandalo?
1: Beh, sicuramente quest'ultimo scandalo non è una sorpresa, perché la storia a cui lei ha fatto sinteticamente riferimento è vera, comincia dai tempi della Ostpolitik. Per il resto la Germania è il paese europeo più esposto, quello che si è aperto di più a Mosca, già ai tempi della guerra fredda, poi anche successivamente, e ha ovviamente ha accettato i rischi di questa sovraesposizione e ha pagato però un prezzo molto molto pesante. Lo stiamo vedendo ancora adesso, questa di Manning è una notizia veramente grave, perché sì, getta ombre sinistre su un passato di intelligence di 20 o 30 anni.
0: Quanto è pericoloso per la sicurezza nazionale di un paese la proliferazione di attori privati, di agenzie o di imprese che vengono fondate dagli stessi ex, che poi o utilizzano ex funzionari dell'intelligence o sono presieduti da ex funzionari dell'intelligence? Insomma, in buona sostanza, la dico male, uno che lavora nell'intelligence deve fare quello fino alla pensione e poi però deve smettere, oppure ci può essere un meccanismo per regolare tutto questo?
1: È difficile, tutto è affidato al senso dello Stato degli ex agenti, degli ex capi dell'intelligence. C'è molta gente che va in pensione e scompare.
0: Sì.
1: C'è anche la scelta opposta, e in questo caso ovviamente ci vuole un grande senso dell'equilibrio e ci vuole anche una grande abilità da parte dell'intelligence nel tenere le fila con quelli che escono. Si può fare, non sempre riesce, però è una linea strategica da seguire.
0: La voce e l'analisi del prefetto Adriano Soi, Università Cesare Alfieri di Firenze, già direttore della comunicazione del DIS. Quella cosa che dicevo, prefetto, è un po' una chiacchiera da bar, cioè se io fossi una potenza straniera realmente interessata a quello che diceva Daniel Mosseri, il piano nucleare iraniano, alcune mosse da parte della Federazione Russa, non so chi potrei essere, ma diciamo che impersono un attore geopolitico di peso, non voglio farmi vedere in questa compravendita, non voglio che qualcuno risalga a me, mando avanti qualcuno dell'Azerbaigian. Le suona bene questa cosa o me la sono inventata?
1: No, è possibile. È possibile, non so se sia vera nel caso specifico, ma è assolutamente possibile.
0: Dal punto di vista della, chiamiamola, se il termine è scorretto mi bacchetti pure, reputazione dell'intelligence, quella tedesca al momento come la collocherebbe?
1: Insomma, è una situazione delicata, si rischia l'ostracismo informativo in questi casi, cioè l'esclusione dal circuito delle notizie più importanti decisa dai partner, dagli alleati, dai servizi collegati, proprio in considerazione della tesi. Anche perché stiamo parlando di una storia che sì, adesso è interrotta, ma se non ho letto male, la collaborazione tra l'ex capo del DND e il suo capo di gabinetto si è interrotto pochi mesi fa, sì, dopo il pensionamento del secondo, quindi è una vicenda che si è protratta per almeno 15 anni. Tutto questo pesa molto su un servizio e spiega anche perché il governo tedesco fosse sia impegnato a varare una riforma legislativa dell'intelligence che ne aumenti le capacità operative.
0: Chiarissimo, il caso preoccupante, drammatico, avrà sicuramente anche risvolti politici. Lo ha ben inquadrato il prefetto Adriano Soi, Università Cesare Alfieri di Firenze. Prefetto, grazie mille. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Grazie a voi.

0: Allora, devo dire che questa storia, questo pasticciaccio brutto dell'intelligence tedesca sta accendendo e parecchio e scaldando i polpastrelli degli ascoltatori. Vito da Padova dice, ma insomma, questa Germania, dopo lo scandalo Schröder, il comportamento della Merkel, eccetera, eccetera, non mi ispira più tanta fiducia come un tempo. Qualcuno suggerisce un libro di Graham Greene, Il fattore umano, proprio sui doppi giochi che uomini e membri dell'intelligence potrebbero fare. Qualcun altro, Nicoletta, invece torna sul tema che per oggi abbiamo abbandonato, lo riprenderemo magari domani, sulle proteste di francesi e spagnoli, le lotte per la scuola e per la casa. Allora, direi che un occhio privilegiato lo lanceremo anche noi domani sulla Spagna, sulla politica spagnola, sull'immigrazione, non vi dico da dove, se va tutto bene il viaggio ci sentiamo domani e vi dirò in diretta da dove trasmetto naturalmente, quindi siamo in chiusura, quindi vi dico cosa ci piacciono le opinioni ben informate e ci piace anche la sigla. E ci piace anche ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, ci sentiamo domani, ore 16.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche.

0: La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai parcheggiato al primo colpo!
3: No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè, è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
5: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Le 17.
14: GR24. Il sole 24 ore.
13: Meloni da spalato sul caro carburanti, valutiamo accise mobili, sulla legge elettorale la Premier si dice serena. Netanyahu ricordando il 7 ottobre, faremo i conti con tutti gli assassini. Il governatore della Sicilia Schifani convoca la giunta per domani, all'ordine del giorno ci sarebbero le dimissioni. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura all'intervento della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice di Spalato.
15: Lascia il vertice Med9 di Spalato la Presidente del Consiglio Meloni dicendosi serena per il voto finale che ci sarà alla Camera sulla legge elettorale, ma questo non è l'unico tema italiano che raggiunge la Premier in Croazia. In primo piano resta infatti il tema delle accise, siamo sempre pronti ad intervenire, spiega, con quelle mobili.
16: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
15: Quanto al price cap sui carburanti, spero si possa ripristinare nelle prossime ore, dice Meloni, capitolo poi maggiore flessibilità nei bilanci in sede europea.
16: Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni, come lei sa è tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, lo ha fatto ad esempio anche la Grecia.
15: Non stiamo chiedendo all'Europa una spesa libera, puntualizza la Premier. Infine il Med 9 è necessario per le Europa guardare non solo al fianco est, ma anche a quello sud. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, il sole 24 ore, Spalato.
13: Ora le parole del premier israeliano in occasione della commemorazione del 7 ottobre. Oggi ho acceso, ha fatto sapere con una nota a Netanyahu, una candela commemorativa presso l'ufficio del primo ministro in memoria di tutte le vittime del 7 ottobre uccise dai mostri di Hamas. Il popolo, dice ancora, si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, siamo venuti e faremo

0: i conti con tutti gli assassini. Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha convocato per domani la giunta regionale in cui, fa sapere l'agenzia ANSA, potrebbe rendere note le sue dimissioni. All'ordine del giorno della giunta vi sono provvedimenti più urgenti. Avrebbero redatto false annotazioni di servizio è l'accusa nei confronti di 8 agenti della Polizia Locale di Rimini, appartenenti al nucleo Falchi, che sono indagati dalla Procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni. Gli agenti inoltre sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza riminese. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma ha proclamato questa mattina i vincitori del premio Nobel per la chimica. Sentiamo.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Cagan.
2: Il francese Henri Cagan e il giapponese Kenzo Sohai sono i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026 per la loro scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Al centro delle ricerche dei due chimici c'è il concetto di omochiralità. Il termine può sembrare complicato, ma il concetto è semplice. Alcune molecole possono esistere in due versioni, che sono l'una lo specchio dell'altra, proprio come la mano destra e la mano sinistra. Sono simili, ma non possono essere perfettamente sovrapposte. Queste due forme possono comportarsi in modo molto diverso quando entrano in contatto con altre molecole. Ad esempio, gli aminoacidi hanno due possibili forme speculari, ma gli organismi viventi utilizzano quasi esclusivamente una delle due per costruire le proteine. Il lavoro dei due vincitori ha permesso di capire come indirizzare le reazioni chimiche verso una sola delle due forme. Una scoperta fondamentale, soprattutto per la medicina e per la produzione di farmaci, dove la forma di una molecola può determinare il suo effetto sul nostro organismo. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione, ora c'è Focus Economia, GR24 torna alle 18.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
7: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
8: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
9: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
8: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
10: In tour per tutta Italia.
11: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
8: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
9: Tutto inutile, tutto inutile.
12: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
13: Perché i medium vengono spesso coinvolti nei casi di cronaca? Chi li coinvolge? E il loro aiuto contribuisce davvero a risolvere alcuni casi?
14: Io sono nata medium.
13: Medium, i casi occulti della cronaca, è il podcast in cui proviamo a rispondere a queste domande, raccontando casi di omicidi e sparizioni in cui i medium sono intervenuti dando il loro contributo. Lo faremo tramite le voci di familiari, magistrati, giornalisti, dei medium stessi e di chi crede in loro. E anche con le voci di chi, invece, prova a smentire le loro capacità.
15: Tutte le volte che si registrano questi incontri, queste conversazioni, si vede che c'è un tirare a indovinare costante.
13: Medium, i casi occulti della cronaca, è un podcast di Radio 24, scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
16: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parto subito da un tema che approfondiremo e mi riferisco alle nuove tensioni sui mercati obbligazionari, quindi rendimenti dei titoli di Stato, che hanno portato, questa volta più che in altre occasioni, hanno portato, dicevo, a una ricaduta anche pesante, soprattutto a Milano, devo dire, sulle borse. Andiamo con ordine. Milano in questo momento perde il 2,55% su FTSE MIB, Francoforte perde l'1,5%, Parigi l'1,30%. Non vanno bene neanche le altre borse europee, però Milano perde un punto più della media. L'America è negativa, quindi non sta dando una mano, meno 0,60% il Nasdaq, meno 0,50% lo Standard & Poor's, meno 1,1% il Dow Jones. Euro su dollaro in indebolimento, non niente di grave, però sotto quota 1,12 o quota 1,11. Dicevo, i rendimenti degli obbligazionari in rialzo, le crisi politiche in Spagna, ma anche quello che sta capitando in Francia. Bruxelles, tra virgolette, minimizza, non c'è un effetto contagio per le turbolenze sui mercati di titolo di Stato francesi, e poi, perché è da lì che sul fronte europeo è partito l'aumento dei rendimenti, e poi invece la parte che riguarda anche gli Stati Uniti. Intanto lo spread italiano è salito a 120 con il Bund tedesco a 10 anni. Gli hot francesi, da questo punto di vista, lo spread italiano è salito, appunto, ma per quello che riguarda l'andamento poi delle obbligazioni americane c'è l'altro tema, perché sono sotto pressione anche i rendimenti delle obbligazioni statunitensi, perché i treasury a 10 anni, quindi l'equivalente del BTP a 10 anni americano, è al 5,35% di nuovo, è il livello più alto dal 2002, e quello a 30 anni è al 5,72%, al massimo degli ultimi 24 anni. Quindi c'è un fronte americano, c'è un fronte anche, diciamo, europeo, e poi l'idea di un quanto rendono. Dicevo, il BTP italiano è andato al 4,66%, l'OAT francese, stiamo sempre parlando a 10 anni chiaramente, è andato al 4,9%, e lo spread tra Francia e Germania è più alto di quello tra Italia e Germania. Noi abbiamo circa 120 punti, la Francia ha 140 punti, e questo per quello che riguarda l'andamento dei rendimenti. Ha avuto una ripercussione sulle borse, perché tensioni petrolifere, energetiche, più dubbi da un lato sulla tenuta del debito americano e su cosa dovrà fare la Federal Reserve, e soprattutto su come l'America potrà continuare a finanziare questo debito, dall'altro sul debito francese, una Francia che ha un deficit ampiamente sopra il 5%, nella manovra presentata dalle Cornu si vuole arrivare a ridurlo al 5%, perché sennò viaggerebbe senza manovra oltre il 6%, devo dire che i rendimenti sono saliti anche in Grecia, sono saliti nei cosiddetti paesi periferici, dove adesso c'è anche la Francia, cioè i pigs di una volta non esistono più, perché il vero problema è la tenuta del debito e del deficit francese, quindi Francia, Italia e Grecia. Come si sono mossi i titoli? Beh, insomma, oggi si è andati a vendere un po' tutto senza grandi distinzioni. C'è Inuit che guadagna il 2,60, Stellantis l'1,1, Cucinelli lo 0,70, Campari lo 0,50, Eni più 0,40. E qui ci fermiamo quanto a crescita in borsa, perché tutti gli altri titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione sono negativi, e lo sono anche in alcuni casi in maniera, diciamo, significativa. È chiaro, l'abbiamo già spiegato, quando ci sono tensioni sui titoli di Stato il mondo bancario soffre, in particolare perché se aumentano i rendimenti vuol dire che calano i prezzi di quelle obbligazioni, perché sono inversamente proporzionali, e da questo punto di vista le banche hanno molte obbligazioni in pancia. Quindi, al di là di Tecnoprobe, che molto era salita in questi giorni, adesso perde il 6,20, di Prismian meno 4,40, poi c'è Unicredit meno 4,20,
Intesa meno 3,90, Monte dei Paschi meno 3,80, Mediolanum meno 3,40, Biper meno 3,40, Mediobanca meno 3,20, Poste meno 2,90%, Banco BPM meno 2,40, Fineco meno 2,30%. Chiaramente parleremo anche di questo. Milano è comunque tornata sotto i 50.000 punti, una soglia, non so se sia una soglia tecnica, ma così psicologica, come si dice in gergo, però è tornata sotto quel livello. E ancora, per quello che riguarda l'andamento dei settori, non c'è molto da distinguere oggi. C'è stata qualche dichiarazione sul calmare le acque, ma ne parleremo. Altri temi che toccheremo: da un lato il rapporto Gimbe di quest'anno, che dice sostanzialmente che non in maniera esplicita, non in maniera diciamo evidente attraverso tagli veri, ma tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale ha perso quasi 19 miliardi per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Allora, qui il tema è sempre il solito: se guardi il numero assoluto è vero che non sono diminuiti gli stanziamenti in sanità, se guardi al rapporto al PIL, che è un po' più corretto perché vuol dire quanto spendi fatto 100 il PIL, e quindi quanta quota della tua ricchezza prodotta dedichi alla sanità, anche perché di mezzo c'è anche l'inflazione, e diciamo mancano l'appello in 3 anni 19 miliardi. Il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo dal 23 al 26, da 125 miliardi a 143 miliardi, però se vai a rapportarlo al PIL, nel 2022 valeva il 6,27% del PIL il Fondo Sanitario Nazionale, e siamo scesi al 6,14%, ma l'anno scorso anche al 6%. Non sono tagli veri, non sono tagli nominali, ma sono risorse che avrei in meno rispetto a quelle che avresti ricevuto mantenendo invariato il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, che ripeto è un indicatore più corretto del valore numerico in senso secco. Parleremo anche di energia, perché a Bruxelles si sta tentando, c'è una apertura sull'idea di sostanzialmente intervenire, se ne è discusso perlomeno, sugli extra profitti. Parte che riguarda l'Eurogruppo di domani e l'Ecofin di venerdì andrà a valutare l'ipotesi di una tassazione comunitaria sugli extra profitti, è stata chiesta dall'Italia, dalla Germania, dall'Austria, dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Polonia, e una flessibilità sulla valutazione relativa al rispetto dei tetti di spesa chiesta da Roma insieme alla Grecia, dicendo che cosa? Guardate anche come va l'inflazione, perché attenzione, il PIL probabilmente si gonfierà un po' per via dell'inflazione. Anche di questo parleremo. Il ministro Giorgetti ha detto la nostra richiesta all'Unione Europea è legittima, bisogna tenere conto della realtà, anche alla luce del fatto che l'Italia è stato uno dei paesi più rigorosi nel rispettare le regole del bilancio europeo, e questo ci legittima a porre anche il tema. Ripeto, anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

0: tempo, perché il petrolio è sostanzialmente fermo a 101 dollari il Brent e a 89 il WTI. Quindi resta un aumento dal 27 febbraio del 40% sul Brent e del 33% sul WTI. Attenzione, è un aumento che si sta accumulando, cioè non basta dire più 40%, perché se tu stai a più 40% per un mese è una cosa, se ci stai a più 40% ormai da marzo, con sì picchi a 126, un po' di discesa a 96, ma se la media resta un più 40%, ovviamente non è la stessa cosa avere un petrolio a questi livelli per un mese o averlo ormai, sono passati, diciamo, siamo a quasi 8 mesi. Perché più va avanti sta cosa, più il danno accumulato aumenta. Le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite al contrario delle, sono diminuite al contrario delle attese, 3 milioni di barili in meno, le attese hanno di un rialzo 1,7 milioni di barili. Il ministro degli esteri americano Rubio, segretario agli esteri, appunto Rubio, ha detto Teheran ha perso il controllo totale dello stretto di Hormuz, vedremo. I prezzi, allora la benzina self, dove fa media sempre la decisione del price cap a 1,99 presa da Eni, Kuwait, Tamoil e IP, è a 2,040 euro. Quella invece, il gasolio invece è salito a 2,261 euro al litro. Sappiamo che ieri c'è stata la venir meno dei 6 centesimi di accise, e questo aveva portato il prezzo, diciamo, sopra il livello concordato. Poi l'Eni, diciamo, ha rifatto, cioè, sopra il prezzo di 2,19, l'Eni poi ha elevato, se non ricordo male, altri 4 centesimi. Però insomma, la Presidente del Consiglio Meloni al termine del vertice Med 9 a Spalato ha detto: stiamo valutando le accise mobili, ma spero che si ripristini pienamente il price cap. Eni in realtà l'ha portato a 2,21 euro, quindi leggermente più alto dei 2,19 del price cap. Comunque sentiamo la Meloni.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare, fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del CAP. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle.

Dunque, vedo molti messaggi sullo spread. 120, guardate, io non ho mai detto che 120 sia un livello alto di spread. Ricordo benissimo cosa capitò prima delle dimissioni del governo Berlusconi, lo spread sopra i 500 punti. Però devo dire, insomma, la tensione c'è, 20 punti diciamo di crescita in poche ore non è una cosa che vediamo sempre. Da lì a preoccuparsi, a stracciarsi le vesti, ce ne passa. Non ho mai detto che, certo, tra l'altro ma poi ne parleremo, questa volta l'Italia non c'entra nulla, nel senso che noi abbiamo un deficit che per pochissimo non è andato sotto il 3%. Abbiamo un andamento dei conti pubblici, la previsione sul 2026 il deficit sarà sotto il 3%, per cui non è l'epicentro. Certo che poi, come spiegava bene Moria Longo, siccome l'Italia ha emesso tanti titoli di Stato ed è molto liquido il titolo di Stato italiano, quando devi andare a alleggerire le posizioni sui titoli di Stato butti dentro anche quelli italiani. Lo dico male, Moria l'ha spiegato molto meglio, perché sono tra virgolette più scambiabili, più liquidi, e quindi una volta che tu inizi ad alleggerire le posizioni, come dicono gli operatori, ci finiscono dentro anche i titoli di Stato italiani. E se tu vendi, cala il prezzo e a quel punto aumenta il rendimento.

Allora, non manca molto per quello che riguarda i dati, diciamo, certo che c'è un allarme, un nuovo allarme di Francia e Germania per quello che riguarda i rapporti con la Cina, con la l'aumento enorme dell'export. Più o meno abbiamo un disavanzo di 1 miliardo al giorno con la Cina. Sono un punto critico e occorre, lo ha detto l'Eurocamera, che la politica tuteli gli interessi dell'Unione Europea. Dal summit tra Unione Europea e Cina mi aspetto annunci per ridurre la disparità con la Cina. L'agenzia Bloomberg dice che l'Unione Europea sta preparando limiti alle importazioni di veicoli ibridi cinesi. E poi ci sono altri dati, insomma, sempre, ripeto, lì la leva è arrivata soprattutto da Francia e Germania. Qualcuno mi dice: vi occuperete di obbligazioni? Allora, nel podcast originale Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, certo, siamo già usciti con inflazione, dazi e PIL. Che cosa è l'inflazione, come funzionano i dazi, come funziona il PIL? Il prossimo giovedì uscirà il podcast dedicato ai titoli di Stato, quindi BOT, BTP, rendimenti fissi, rendimenti variabili, come si muovono, che cosa determina lo spostamento del prezzo e quindi del rendimento, che è inversamente proporzionale. Poi parleremo chiaramente anche di deficit, occupazione, tasse e fiscal drag.

Dunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo adesso ad alcune notizie in breve di carattere più che altro italiano.

0: Dunque, ci sono altre notizie, poi leggerò una lettera molto interessante di un ascoltatore su che cosa potrebbe essere riformato per rendere per i proprietari di casa più agevole l'affitto e non l'affitto a breve, avendo però qualche garanzia in più. Io non sto solo con gli affittuari, non sto solo con i proprietari di casa, sono perfettamente consapevole che l'affittuario, cioè chi deve affittare, il proprietario, scusatemi, ha delle volte molte remore nel caso volesse tornare in possesso della sua abitazione, ci sono varie cose, se è il figlio sì, se è il nipote no, comunque vi arriverò, perché poi una crisi come quella abitativa la risolvi col social housing, quello che vuoi, la risolvi andando a vedere cosa sta succedendo in alcune aree delle città, come abbiamo detto nei giorni scorsi, tipicamente centri storici, al rapporto tra case sfitte e numero di Airbnb che va a 20-30%, però la risolvi anche modificando la legge, andando dentro e dando qualche garanzia in più al proprietario. In Spagna intanto sono andati avanti quei decreti legge, il primo pacchetto di 21 misure entrerà in vigore domani, e poi l'altro il 29 novembre, con la proroga automatica dei contratti d'affitto per esempio, e con anche stanziamenti, perché 10 miliardi di euro di prestiti fino a 50 mila euro tasso zero destinati all'acquisto della prima casa, 2 miliardi per edilizia sociale e 400 milioni per l'impatto sociale abitativo in Spagna. Poi fino al 31 dicembre 2030 vengono sospesi gli sfratti per i vulnerabili senza un'alternativa abitativa, gli affitti potranno essere prorogati fino a 2 anni, fino al 31 dicembre 2027 gli aumenti dovranno essere limitati al 2% in assenza di un nuovo accordo, IVA al 10% sugli affitti turistici e tassazione al 25% sugli utili delle società che operano nell'attività residenziale. In Italia, lo dice CNA, ci sono 227.000 unità immobiliari pubbliche non utilizzate, pubbliche, su un totale di 9 milioni di abitazioni non utilizzate. Non utilizzate vuol dire che sono utilizzate magari saltuariamente come seconda casa o vengono affittate come affitti a breve. Allora, poi c'è Federalberghi che è molto interessante, perché dice, andiamo a vedere le bugie della shadow economy, cioè l'economia ombra. Ad agosto 2026 erano disponibili su Airbnb 571.000 annunci relativi ad alloggi in Italia, 38.000 in più sull'agosto del 2025, più 7%. Tra le città italiane più interessate ci sono Roma con 37.000 annunci, Milano 26.000, Firenze 14.000, Napoli 11.000, Venezia 9.000. Emergono quattro grandi bugie, sostiene Federalberghi. Non è vero che si tratta di forme integrative del reddito, cioè quando si dice vabbè è un po' di condivisione. Sono attività economiche a tutti gli effetti. Più di 2/3 degli annunci, il 67%, sono pubblicati da persone che amministrano più alloggi. Ci sono casi di soggetti che gestiscono più di 15.000 alloggi. E comunque, basterebbe introdurre una regola che si va a stringere ancora di più dopo la prima casa, diciamo, che dai affitto a breve termine, perché lì puoi immaginare che uno metta a reddito la casa ricevuta in eredità dalla famosa zia, nonna, quando inizia a averne 4-5 o avevi una famiglia molto numerosa, comunque di fatto non è più un'integrazione, è un'attività economica vera e propria, magari anche principale. Io su questo sono d'accordo con Federalberghi, e va trattata come attività economica. In secondo luogo, non è vero che si condivide l'esperienza con il titolare. 4 annunci su 5, l'82%, si riferiscono all'affitto di interi appartamenti dove non abita nessuno. Il terzo punto, non è vero che si tratta di attività occasionali. Più della metà degli annunci si riferisce ad alloggi disponibili per oltre 6 mesi l'anno. E non è vero che tendono a svilupparsi dove c'è carenza di offerta. Gli alloggi sono concentrati nelle grandi città e nelle proprietà e nelle principali località turistiche dove c'è anche il maggior numero di alberghi. Però vedete, basterebbe ricordare la legge Draghi per Venezia, la legge Venezia, dopo 120 giorni diventi locazione turistica, cambi status e cambi anche oneri, perché devi avere tutto un insieme, penso al bagno attrezzato per i disabili e quant'altro diventi locazione turistica, che è una via di mezzo tra l'affitto breve, diciamo, all'albergo vero e proprio, però che ha maggiori oneri e regole. Adesso, detto questo, dopo il meteo andrò a leggere invece una lettera che trovo molto molto semplificativa sui diritti invece dei proprietari quando volessero affittare a lungo periodo, cioè affittare normalmente non a breve, anche perché, ripeto, è inutile fare tante, bisogna fare la legge o modificare la legge esistente introducendo delle norme che spingano a diciamo affittare per periodi lunghi, 4 più 4 non me ne frega quanto, senza temere di non poter tornare in possesso della casa dopo il meteo.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Precipitazioni diffuse dal nord-ovest verso il Triveneto, peggiore in Toscana, Umbria e quindi sul Lazio. Meno piogge più schiarite in Emilia-Romagna. Asciutto altrove ma con molte nubi. Domani piogge locali temporali al nord, in Toscana, Lazio, Umbria, Campania. Schiarite altrove, venti da sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi?
10: Mai!
9: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
17: Focus Economia.

17:39 minuti e chiudiamo questa cosa della casa per ora con invece una lettera che alcuni giornali hanno riportato di un proprietario di casa e scrive sostanzialmente, quindi non ce l'ho con il proprietario di casa, ci mancherebbe, ce l'ho con il legislatore se non legifera, perché in alcune realtà, e l'abbiamo raccontato ieri, c'è tutta l'indagine sulle 24 ore, lo stress abitativo è ai massimi, il rapporto tra costo del metro quadro e reddito pro capite, e lo è a Firenze, Venezia e altre città nei centri storici, quindi non è vero che vanno dappertutto. Allora dico, scrive questo ascoltatore, questo proprietario di casa, ci sono persone che non affittano perché non ci sono le condizioni. Se uno zio ha una casa che vuole dare al nipote, puoi chiedere lo sfratto per un immediato parente, ma non per un nipote. Per certi tipi di affitto temporaneo a canone concordato è necessario che il contratto sia fatto tramite associazioni di categoria. Questo implica costi aggiuntivi e ci possono essere proprietari che rifiutano di pagare questa tassa, piuttosto lasciano sfitto. L'assistenza dovrebbe essere gratuita, tanto più che incide di più per chi affitta un solo appartamento rispetto a chi ne affitta più di uno. Per chi affitta a studenti, la tassazione ridotta è applicabile solo se tutte le stanze sono affittate. Se uno degli affittuari recede e non è possibile trovare uno nuovo, si perde il beneficio per tutte le stanze. E se l'affittuario se ne va 2 mesi prima lasciando danni appena coperti dalla caparra, non si sono solo persi 2 mesi, ma l'Agenzia delle Entrate richiede anche le tasse del periodo sfitto. Lo sfratto per fine locazione, inoltre, per gli affitti a canone concordato dovrebbe essere automatico. Questo aumenterebbe la disponibilità di appartamenti sul mercato e stimolerebbe i proprietari ad accettare un canone più basso a fronte di maggiori garanzie dallo Stato. Non dico che sia tutto qui, non dico che siano tutte da accogliere, ma ci sono, il diavolo, lo diciamo spesso, si nasconde nelle pieghe, non nei grandi proclami. Dopodiché si va avanti con l'edilizia sociale, con il recupero, con il social housing, con quello che ci raccontavano i nostri ospiti, cioè quello che è stato fatto in alcuni paesi. In alcuni paesi, ricordo bene la Francia, in cui si è messo l'ente pubblico, il comune in questo caso, a comprare immobili da privati e riconvertirli in diciamo housing sociale. Dalla casa, poi insomma, non ho altre notizie in breve, diciamo, su questo. Se non che ha chiuso il salone nautico, ci sono i primi dati, visto che eravamo lì in diretta, più 11% di visitatori, 138.000 in totale. Passiamo adesso al rapporto del GIMBE, che oggi segnala che è aumentata la spesa sanitaria, il Fondo Sanitario Nazionale, di 17 miliardi e mezzo tra 2023 e 2026, passando da 125 miliardi a 143 miliardi. Però è calato il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, era il 6,27% nel 2022, la quota è scesa intorno al 6% e porta questo un calo virtuale di 19 miliardi. Cos'è il calo virtuale? È quello che avresti, le spese in sanità che avresti avuto se avessi mantenuto il livello in percentuale al PIL del 2022.

0: Allora, l'obiezione che fanno molti ascoltatori al 349-238-6666, ma cosa vuol dire il rapporto al PIL? Sarebbe più giusto guardare la spesa pro capite per abitanti o gli investimenti effettuati? Perché parlare di tagli invisibili, diciamo, non vedo che molti ascoltatori diciamo dicono è meglio andare sulla spesa pro capite, comunque se c'è stato un aumento della spesa diventa fuorviante la notizia. Comunque, giro la domanda al presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, Nino Cartabellotto, buonasera.
1: Buonasera Barisone, buonasera a tutti i vostri radioscopatori.
0: Perché voglio dire, se uno la dice così, ho capito che c'è di mezzo l'inflazione, anche se tra il 23 e il 26 non è stata così pesante, era pesante fino al 23. Però uno dice, vabbè, spendevamo 125 miliardi nel 2022, ne spendiamo adesso 143, ci sono 17 miliardi e mezzo in più, è aumentata. Perché voi parlate di taglio invisibile di 18 miliardi, quasi 19 miliardi?
1: Ma il concetto di taglio invisibile è un'espressione molto giornalistica, da un punto di vista tecnico quello che sostanzialmente su cui bisogna accordarsi, dico, e qual è il parametro con il quale noi misuriamo l'impegno del Paese per finanziare la sanità. Se contiamo soltanto i miliardi è innegabile che negli ultimi 4 anni il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, come lei ha precisato poco fa, però nel 2022 il rapporto tra finanziamento pubblico, attenzione, non spesa sanitaria e PIL, era del 6,27%.
0: Sì, finanziamento pubblico, ha ragione, perché la spesa sanitaria è anche quella privata, certo.
1: Sì, questo è sceso praticamente dal 6,27 al 6,02, poi è andato al 6,06, poi al 6,03 e al 6,14. Allora, nella nostra simulazione che cosa abbiamo fatto? Se non ci fosse stata nessuna variazione di quel 6,27 del 2022 in poi, la sanità avrebbe avuto ulteriori 18,8 miliardi. Quindi cosa significa questo? Dobbiamo capire qual è la reale unità di misura con la quale definiamo gli investimenti in sanità per il Paese, perché altrimenti, voglio dire, se la NATO ci chiede le spese militari misurate in PIL, però poi per la sanità vanno bene miliardi, io da cittadino vedendo la sanità
0: io sto riportando quello che obiettano gli ascoltatori.
1: Assolutamente.
0: Però è vero che noi guardiamo sempre, guardate, vale anche per il deficit, allora uno potrebbe dire, ma il deficit è il rapporto al PIL, perché si va a vedere quanto uno Stato si indebita anno per anno, quindi quanto esce più di quello che entra, in rapporto alla ricchezza prodotta. Non basta il numero assoluto, altrimenti potresti dire, mio Dio, il deficit è salito, ho capito, ma se il PIL è salito di più, cala il rapporto deficit-PIL, quindi vuol dire che tu puoi sostenere quel deficit.
1: Assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco perché usiamo il rapporto percentuale, vale anche nelle spese per la difesa quando si parla della NATO, perché è importante non il numero di miliardi, ma i miliardi rispetto alla tua disponibilità economica.
1: Capacità di spesa, certo.
0: Capacità di spesa e PIL prodotto, ed ecco perché si usa anche in sanità. Ma tanto dovevo gli ascoltatori che in alcuni casi hanno detto, ma perché parlare della percentuale sul PIL? Però all'obiezione che forse sarebbe meglio andare a guardare la spesa sanitaria pro capite, la spesa finanziata dal Fondo Nazionale pro capite,
1: allora su questo ovviamente ci vengono incontro i benchmark dell'OCSE, che non misura ovviamente il finanziamento pubblico, perché poi valuta diversi modelli di finanziamento come il nostro, che è totalmente pubblico, la Germania che ci sta alle assicurazioni sociali obbligatorie, la Svizzera che c'è alle assicurazioni private. Qua il dato interessante qual è? Che noi nel 2011 spendevamo in termini pro capite, quindi lasciamo da parte il PIL perché per il cittadino, diciamo, diventa anche complesso capire le politiche macroeconomiche, quindi in termini pro capite nel 2011 noi spendevamo quanto la media dei paesi europei, circa 2.350 dollari dollari pro capite per potere d'acquisto, quindi quegli allineamenti che l'OCSE fa per rendere comparabile, diciamo, il potere d'acquisto nei vari paesi. Dal 2011, a causa dei definanziamenti o dei tagli che sono stati attuati da tutti i governi, quindi dal 2011 a oggi, quindi ognuno si può ripassare tutto l'arco parlamentare, questo gap è aumentato anno dopo anno, è aumentato e si è dilatato ulteriormente dopo la pandemia, e nel 2025 ammonta a $1,000 pro capite per potere d'acquisto, che significano, convertiti poi con tutte le necessarie, diciamo, formule, a 612 euro pro capite, che per il 25 valgono 36 miliardi. Quindi qual è il concetto? Esiste un perfetto parallelismo tra quello che è il definanziamento pubblico, quindi l'andamento sul PIL del Fondo Sanitario Nazionale, e il gap che noi abbiamo accumulato nel corso di questi anni nei confronti della media dei paesi europei. Quindi oggi il messaggio che io ho provato a fare passare, attenzione, perché noi abbiamo dati che ci dicono che in termini assoluti il paese spende sempre meno per la sanità, ma questi dati anche quando li confrontiamo con gli altri paesi, in particolare con la media dei paesi europei...
0: Valore assoluto, carta bellotta, noi abbiamo speso più. Cioè, il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 18
1: miliardi e mezzo. Intendo in termini pro capite, in termini pro capite, perché noi non abbiamo il finanziamento pubblico confrontato con i paesi OCSE, abbiamo la spesa sanitaria pubblica. La spesa sanitaria pubblica rispetto alla media dei paesi OCSE sta sotto in Italia di 36 miliardi rispetto a quella che è la media della media. Quindi questo ci dice complessivamente, sposando questo dato con quello della riduzione del Fondo Sanitario sul PIL, che di fatto da 15 anni noi definanziamo il servizio sanitario pubblico.
0: E a chi mi dice ce l'avete con questo governo, fate il plauso al governo, no, il problema si trascina da 15 anni, come ricordava Carta Bellotta, però è importante stare dentro ai temi e non fare propaganda, e sono aumentati 17 miliardi e mezzo è aumentata la dotazione del Fondo Sanitario dal 2022 ad adesso di 17 miliardi e mezzo, che però non sono bastati a mantenere invariata la percentuale che spendiamo per il Fondo Sanitario Nazionale sul PIL, che invece è calata, e nel corso degli anni ci siamo persi per strada 19 miliardi mettendo assieme tutti i cali di questi 4 anni. La buona notizia di oggi però è che è arrivato l'accordo, cioè l'ipotesi del contratto collettivo nazionale di lavoro per la sanità, che è stato sottoscritto oggi dall'ARAN, che riguarda 137.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, 120.000 medici, 17.000 dirigenti sanitari non medici, sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali. L'aumento retributivo medio a regime raggiungerà i 560 euro mensili per 13 mensilità, di cui 393 derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 dalle ulteriori risorse stanziate per legge, poi riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Grazie a Nino Cardabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Traffico e poi ci spostiamo in Europa.
2: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, una buona serata sulla 12 Genova-Rosignano, code per incidente verso Rosignano tra Recco e Chiavari. E invece per lavori che si segnalano ancora 11 km di coda sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno verso Genova. Sempre verso Genova, code per lavori tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest. Infine sulla variante di Valico, code per un veicolo in avaria verso Firenze tra l'innesto con la 1 e lo svincolo di Badia. E con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Focus Economia.

0: noi, partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
1: Allora, così il ministro Giorgetti, definendo legittima la richiesta dell'Italia e dell'Unione Europea di andare a una la richiesta di una flessibilità, se ne discuterà anche nell'Ecofin di venerdì in Lussemburgo e l'Eurogruppo di domani, ma si discuterà di flessibilità sulla richiesta di Grecia e Italia, perché si dice, adesso ascoltiamo anche la Presidente del Consiglio, l'inflazione sta cambiando e modificando la spesa prevista. Dall'altro poi si discuterà anche della tassazione comunitaria sugli extra profitti chiesta dall'Italia assieme a Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. Sentiamo Giorgia Meloni oggi al termine del vertice a Spalato sulla richiesta di flessibilità per l'inflazione. Ha detto Meloni: c'è interesse in Unione Europea. E poi sulle accise mobili l'ho già fatta sentire, ma c'è invece un'altra dichiarazione che facciamo sentire consecutivamente. Che cosa vuol dire chiedere maggiore flessibilità per l'inflazione? Sentiamo.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. 3 anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta e questo comporta per la quasi totalità, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori. Noi abbiamo nel nostro ordinamento in Italia, come lei sa meglio di me, una serie di adeguamenti automatici all'inflazione. Tema delle pensioni, ma non solamente, l'assegno unico risponde alla stessa materia. Potrei aggiungere la questione delle materie prime, ovviamente per tutto quello che riguarda ad esempio la realizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, i nostri cantieri aperti, l'aumento delle materie prime comporta un esborso maggiore di risorse, cioè ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso, non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto e lo mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo, come lei sa, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
1: Questa è la voce inflazione. Poi uno potrebbe dire sì, ma l'inflazione fa aumentare anche il PIL più di quanto sarebbe cresciuto e quindi aumentare il denominatore del deficit PIL. Qui però si parla di spese in più, non perché hai deciso di aumentare la spesa, ma perché devi adeguare le spese all'inflazione. Ripartiamo da qua dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.

0: Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Le 18 e un minuto.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Meloni dal Med 9, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini il price cap. Ancora decine di vittime in Ucraina, Putin deve anche rispondere per il decesso per peste. L'attore Jacopini colpito con un calcio e in gravi condizioni, si indaga per tentato omicidio. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura all'intervento della Premier al termine del vertice a Spalato, Meloni è intervenuta anche sul caro carburanti.
14: Lascia il vertice Med 9 di Spalato la Presidente del Consiglio Meloni dicendosi serena per il voto finale che ci sarà alla Camera sulla legge elettorale, ma questo non è l'unico tema italiano che raggiunge la Premier in Croazia. In primo piano resta infatti il tema delle accise, siamo sempre pronti ad intervenire, spiega, con quelle mobili.
15: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
14: Quanto al price cap sui carburanti, spero si possa ripristinare nelle prossime ore, dice Meloni, capitolo poi maggiore flessibilità nei bilanci in sede europea.
15: Partendo dal tema della lettera, chiaramente io ho avuto modo di parlarne con la Presidente von der Leyen, ma ho avuto modo di parlarne durante le nostre discussioni, come lei sa, è

0: Ma che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, lo ha fatto ad esempio anche la Grecia.
1: Non stiamo chiedendo all'Europa una spesa libera, puntualizza la Premier. Infine, il MED9 è necessario per l'Europa guardare non solo al fianco est, ma anche a quello sud. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore, Spalato.
2: Ancora decine di civili morti in Ucraina, almeno 18 persone, tra cui 4 bambini, hanno perso la vita nell'attacco russo contro un condominio residenziale di Prilukyi nella regione di Cherniv, vittime anche a Kiev e Zaporizhia. Putin deve anche rispondere del decesso per peste di una tecnica di laboratorio russa in Siberia.
3: In Siberia non esiste alcun rischio di epidemia, lo affermano le autorità russe dopo la morte di una tecnica di laboratorio di un istituto di Irkutsk, dove vengono studiate infezioni batteriche e virali pericolose come peste, antrace e colera. La 28enne, secondo alcuni media russi, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente batteri vivi, ricoverata e morta il 2 ottobre scorso di peste polmonare, mentre nessun contagio sarebbe avvenuto tra i colleghi posti in isolamento, afferma Mosca. Il Cremlino bolla poi come fake news le notizie diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia. Ordinata dalla Mongolia, una sorveglianza sanitaria alla frontiera con la Russia, Stati Uniti, OMS e Unione Europea hanno richiesto a Mosca maggiori informazioni. Una telefonata tra Putin e Trump non è stata ancora concordata, fa sapere il Cremlino, dopo che il tycoon aveva dato per imminente una conversazione a riguardo con il suo omologo russo. In corso a Bruxelles, una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria. Secondo l'OMS, il rischio di diffusione della peste polmonare è da moderato a basso per Irkutsk, basso per l'intera Federazione Russa e molto basso per la regione europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Iacopini avvenuto il 5 ottobre. In base a quanto hanno ricostruito gli inquirenti, l'uomo sarebbe stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde Vecchio. L'attore, che viaggiava sul monopattino, è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta e si trova ricoverato in gravi condizioni. Non si esclude che gli autori abbiano fatto lo stesso almeno in altri due casi il giorno precedente. Il Papa chiede ai vescovi di ascoltare le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti, perché dice: abbiamo certamente molto da imparare e le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio. Leone, aprendo il summit in Vaticano, ha citato una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio e la difficoltà dei giovani a prendere un impegno per tutta la vita. La linea torna ora a Focus Economia, prossima edizione alle 19:00.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barrigioni. Dunque, abbiamo ascoltato due passaggi della Presidente del Consiglio. Nel ricordare che l'Eurogruppo domani, l'Ecofin venerdì, l'Italia chiederà da un lato una richiesta di flessibilità per l'inflazione, c'è l'interesse dell'Unione Europea perché ci sono miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso, e cioè tutte le spese, penso pensionistiche ma non solo, indicizzate all'inflazione. Se sono agganciate all'inflazione, aumenta l'inflazione, i governi spendono di più. Alcuni mi dicono: sì, peccato che il governo non faccia questo ragionamento sul fiscal drag. E certo, sono miliardi e miliardi in più quando aumenta l'inflazione e tu, diciamo, non tieni conto che 50.000 euro o 40.000, o peggio se passi da 40 a 55.000, se non adegui gli scaglioni non tieni conto dell'inflazione, che i 40.000 di adesso, o meglio 40.000 del 2020, sono 32.000 di adesso, visto che abbiamo imbarcato un 21% di inflazione più o meno, e quindi dovresti adeguare le soglie in modo che la fa scattare più tardi il 43%. Tutto questo si chiama fiscal drag, lo abbiamo spiegato, anzi non è ancora uscito il podcast, lo spiegheremo nel podcast. Chi mi chiede, dice che le ha cercate sul sito podcast di Radio 24, strano che non l'abbia trovato perché sono lì. E adesso arriviamo con la terza, con la quarta puntata, giovedì. Adriana Ceretelli, la mitica, in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, dice Meloni, qui inizia a esserci una convergenza. Allora, ci sono due temi, se ho ben capito, però correggimi, che affronteranno il vertice Ecofin, Eurogruppo domani, Ecofin venerdì. Uno sugli extra profitti, chiesti una tassazione europea sugli extra profitti, chiesta dall'Italia assieme a Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. E poi la flessibilità di cui prima ascoltavamo, diciamo, la giustificazione. L'inflazione porta tutti i governi a spendere in più in tutte le forme di welfare, poniamo, legate all'inflazione, non perché abbiamo deciso ma perché in automatico. Allora uno potrebbe aggiungere che l'inflazione però aiuta, diciamo, la parte del denominatore, il PIL, perché aumenta in più del previsto anche il PIL, il sottostante del PIL. Comunque, che alleanze e convergenze si stanno creando a Bruxelles, Adriana, sui due temi: extra profitti e maggiore flessibilità dovuta all'inflazione?
1: Ma io personalmente penso che la convergenza sia più facile sulle misure antinflazione che non sugli extra profitti, perché è chiaro che una parte dei governi ha sempre voluto tassare gli extra profitti, però alla fine, siccome ci sono di mezzo le grandi multinazionali dell'energia, è un po' come quando si vuole mettere la tassa digitale, no? Cioè in generale lo si fa a livello nazionale, ma a livello europeo è molto più difficile arrivare a un consenso. D'altra parte, ai suoi tempi abbiamo visto anche la famosa tassa del 15% sui profitti delle multinazionali, che veniva ritenuta una cosa giusta, concordata in sede OCSE e compagnia, e poi dopo naturalmente è stato un buco nell'acqua. Quindi io sulle tassazioni sono sempre piuttosto perplessa. Se magari sono tassazioni che dipendono, come era successo all'epoca di Draghi, da, come dire, una sorta di contributo volontario per un'emergenza, allora quella la vedrei di più come una possibile azione convergente. Questa volta c'è di mezzo anche la Germania, quindi come sempre cambia un po' il peso sulla bilancia quando c'è la Germania da questa parte, però resta sempre, non ci dimentichiamo che questo è un anno elettorale, che certamente il fatto di tassare le imprese che guadagnano molto da una situazione che le agevola è qualche cosa che piace sicuramente agli elettori, però ci sono delle controindicazioni dal punto di vista appunto della gestione della crisi energetica, per cui insomma è una partita piuttosto insidiosa. Vedremo se ce la fanno. Io, se dovessi scommettere, scommetterei di più invece sulla flessibilità per quanto riguarda l'inflazione, l'interpretazione delle regole sulla spesa, perché è assolutamente vero che quando il patto di stabilità è stato riformato e anche persino quando è stata concessa la flessibilità sulla clausola di salvaguardia nazionale per difesa ed energia, anche rispetto allora le cose sono molto cambiate, perché l'inflazione non era a questi livelli, non c'era in luce una crisi finanziaria francese che ha già in qualche modo contagiato per esempio gli spread, che vogliono dire altri pesi, altre spese sul bilancio, inevitabili per il servizio del debito, per finanziarsi sui mercati, in un momento in cui tutti i paesi hanno bisogno di più margini di manovra. Non ci dimentichiamo poi che c'è il problema del bilancio pluriennale europeo, che è in via di negoziato e che sta andando piuttosto male, perché c'è come al solito la coalizione, dove c'è la Germania del capofila, dei paesi più ricchi, che dicono no, basta gravare sui soldi dei nostri contribuenti, noi siamo per tagliare il bilancio, per reinventarlo sulla base delle nuove priorità europee, che sono appunto la competitività, l'energia, l'innovazione, la difesa, eccetera. E naturalmente tutto questo provoca il ben noto braccio di ferro tra nord e sud, tra chi invece ha scommesso parte del proprio sviluppo anche sui fondi di coesione, no? Che sono un elemento.
0: Però adesso al di là del bilancio europeo è chiaro quello che tu dici, ci potrebbe essere più convergenza su un dato di fatto reale. Qualcuno mi dice: ma allora perché non l'hanno fatto nel 21 e 22? Ragazzi, il patto di stabilità era sospeso. Nel senso che venivamo dal Covid, post-Covid, e quindi lì potevi fare tutto il deficit che volevi, detto in maniera brutale, non puoi farlo perché poi i mercati comunque ti guardo, ma non c'era patto di stabilità, era stato sospeso. Sugli extra profitti, anch'io condivido molto dello scetticismo di Adriana Ceretelli. È molto difficile, quasi impossibile, stabilire che cos'è un extra profitto, cioè quando è che, a meno che non sia stato realizzato con abuso di posizione dominante o quant'altro, ma se in quel settore può andare male e puoi avere profitti deboli o anche perdite, oppure avere grandi profitti. È molto molto complicato stabilire cos'è un extra profitto. 1. 2, la tassa digitale era un po' lo dico agli ascoltatori che stanno scrivendo, era un po' diverso, perché lì non andava a parlare di profitti, lì diceva: siccome voi vi spostate dove meglio in tutto il mondo, dove pagate meno tasse, facciamo così, mettiamo un 1,5%, se non ricordo male. Non era sull'extra profitto, di tassa, perché siccome non riusciamo a capire dove vai a pagare le tasse e guadagni in tutto il mondo, ma poi vai nei paradisi fiscali, contribuisci con 1,5%. Era una cosa completamente diversa. Terzo aspetto, quello che ho chiesto alle banche nel passato, alla fine non era un vero tassazione sull'extra profitto, era un anticipo, di tassazione, in cui andavi in credito poi nel futuro, che è una cosa diversa ancora. Cioè puoi dire: siccome abbiamo un'emergenza adesso, ti chiediamo di pagare tasse in più adesso e poi negli anni successivi andrai in credito d'imposta, è un'altra cosa ancora. Grazie Adriana Ceretelli, vedremo poi come si svilupperanno Eurogruppo e Ecofin, certo che si apriranno con mercati molto molto nervosi.

0: E non tanto e non solo quelli azionari. Milano ha chiuso meno 2,5%, Parigi ha fatto meno 1,20%, Francoforte meno 1,35%. Tutto parte dall'obbligazionario, con un doppio aspetto. Da un lato quanto stanno rendendo i titoli del tesoro americani. Allora, il Treasury a 10 anni è al 5,35%, il livello più alto dal 2002. Il Treasury a 30 anni è in rialzo al 5,72%, è il livello più alto da 24 anni anche in questo caso. Sono tutte le quanto deve pagare l'America per farsi finanziare il debito. Poi c'è il tema francese, che sta creando un effetto, diciamo così, contagio, forse è troppo forte, però siccome c'è molto scetticismo sull'andamento dei conti pubblici francesi, il deficit, se va bene, quest'anno lo riportano al 5%, non al 3%, abbiamo visto l'OAT a 10 anni arrivare al 4,9%, lo spread con il Bund tedesco è a quasi 140 punti arrivato, il BTP italiano è al 4,66%, un po' di meno rende quello greco e quello spagnolo, lo spread italiano è arrivato a 121 punti. Professor Lorenzo Codogno, in collegamento con noi da Londra, come spesso fa, è stato capo economista del Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche di Bank of America a Londra, ed è visiting professor alla London School of Economics. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Dunque, tensioni, io non ho capito, intanto la prima domanda è molto semplice, ma arriva la miccia, diciamo così, si è innescata negli Stati Uniti e poi a quel punto si va a vendere obbligazioni, salgono i rendimenti, si vende tutto, le italiane sono molto liquide, o c'è un problema interno all'Europa che si chiama Francia?
1: Il problema francese indubbiamente esiste, ok. Diciamo a livello internazionale l'epicentro di questa nuova crisi del debito sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una situazione di sostenibilità del debito pubblico che, se prendiamo la definizione europea, cioè quella di Maastricht, con debito lordo e comprendendo anche il debito degli Stati, degli Stati Uniti, è un livello molto elevato e ha un deficit molto elevato. Quindi è chiaro che la preoccupazione parte dagli Stati Uniti in questo momento e ha anche cause, diciamo, esterne alle dinamiche della finanza pubblica statunitense. Detto questo, si sta traducendo un rialzo di tassi un po' ovunque e la Francia è l'anello più debole in Europa in questo momento, perché parte da un deficit primario significativo e da un problema di forte aumento della spesa per il finanziamento del debito, che è stata molto bassa in passato, contrariamente all'Italia che invece è stata alta, e adesso tende ad alzarsi in maniera molto rapida. Questo è un po' in sintesi la situazione, e secondo me la crisi può aprirsi anche in Europa in maniera significativa.
0: Allora, questo vorrei chiarirlo, professor Codogno, il mercato non è negativo sui conti pubblici italiani. Noi sappiamo che siamo stati, poi è arrivata anche la Grecia, ma per decenni l'osservato speciale, perché abbiamo un debito al 138%, perché paghiamo quasi 100 miliardi di interessi sul PIL, sul debito, 95-96 mi sembra l'ultimo dato, e via così. Adesso noi non siamo l'osservato speciale, ci finiamo di mezzo perché abbiamo tante obbligazioni sul mercato, titoli di Stato sul mercato?
1: Beh, ci finiamo di mezzo perché il debito in Italia è ancora molto elevato, questo in parte a causa del super bonus in passato, in parte a causa di una politica che è stata molto graduale negli ultimi anni. Sta di fatto che l'Italia non è in una situazione di criticità al momento, perché comunque ha un surplus primario.
0: Esatto, l'avanzo primario.
1: Un avanzo primario, sì, quindi sta diciamo facendo una politica prudente dal punto di vista dei conti pubblici. Tuttavia esiste il contagio, esiste una tensione sui tassi a lungo termine che coinvolge molti paesi e coinvolge anche l'Italia, vista che la situazione di partenza è quella di un debito elevato e quindi di una fragilità di fondo che indubbiamente pesa.
0: Senta, a questo proposito la BCE ha già detto non vediamo l'effetto contagio ma monitoriamo la situazione, ma anche se la Francia confermasse una manovra molto dura, questo potrebbe spegnere i timori sulla Francia, oppure restando quelli americani non calerebbe la tensione sui debiti sovrani?
1: Allora, si può argomentare che c'è uno shock esogeno, ovvero sia non è stato generato internamente da tematiche specifiche sulla Francia, ma è stato un qualcosa che è nato negli Stati Uniti e poi c'è stato un contagio anche in Europa. Questo dovrebbe essere un fattore a favore di un intervento della BCE, però ricordo che l'intervento con il TPI, il Transmission Protection Instrument, è legato ad un'analisi della sostenibilità del debito e in questo momento la sostenibilità del debito si misura anche e soprattutto sul rispetto del percorso di rientro stabilito dalla procedura di deficit eccessivo. La Francia è in procedura e deve rispettare questi parametri. Il rispetto di questi parametri dipende dal budget che è in discussione attualmente in Francia. Se il governo Le Cornu sarà in grado di far passare un budget che rispetta pienamente i parametri europei, penso che a quel punto probabilmente si sgonfierà anche un po' questa speculazione sulla Francia, perché la BCE sarebbe a quel punto titolata ad intervenire in caso di frammentazione nei mercati europei. Però se invece per qualche ragione l'opposizione non supportasse o comunque non ci fosse una maggioranza sufficiente a supportare il budget in Francia, a quel punto si avrebbe un problema. È un problema che probabilmente scoprirebbe prima delle elezioni presidenziali dell'anno prossimo.
0: Chiaro. Ancora una domanda sugli Stati Uniti. Qualcuno mi dice: ma ne parlerete? Allora, ricordo, siamo usciti con il podcast Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, e siamo partiti da inflazione, perché cerchiamo di collegarci anche all'attualità, dazi e PIL, perché c'è stato anche tutto il dibattito sul PIL, deficit PIL al 3%. Domani dalle 12 esce il podcast Titoli di Stato e quindi andremo a spiegare il rapporto tra rendimenti e prezzo del titolo di Stato, come si muovono e quant'altro. Poi subito dopo andremo con il deficit, perché quello che diceva il professor Codogno è importante. Tu puoi avere anche un alto debito e non ce l'abbiamo rispetto al PIL, però quando tu hai un avanzo primario, cioè prima di pagare questi 95 miliardi di interessi sul deficit, sei inattivo, è una famiglia che comunque chiude con dei risparmi prima di pagare il mutuo, gli interessi sul mutuo. Quindi vuol dire che c'è una salute, un stato di salute buono. E quindi, dicevo, l'uscita dei titoli di Stato, deficit, poi tasse, ovviamente, fiscal drag che porta con sé il tema delle tasse e occupazione. Queste le prossime 5 uscite in quest'ordine. Lo dico a Brunetti, che è il coordinatore, oltre che colui che intervista i vari ospiti. Queste le ordine, lo dico nel caso da Roma non fosse chiaro: titoli di Stato, deficit, tasse, fiscal drag e occupazione. Mi chiedono molti ascoltatori, professor Codogno, ma che cos'è che non piace dell'economia americana? Perché l'economia americana abbiamo visto creare pochi posti di lavoro, però non avere un deficit commerciale ancora molto alto, che non è cambiato con i dazi, però anche qua l'inflazione resta alta al 3-4%, però è un'economia che non sta rallentando in maniera così preoccupante. Cioè, perché ci si preoccupa della tenuta del debito americano?
1: Perché il costo della spesa per interessi è talmente elevato che chiaramente può determinare una dinamica del debito sfavorevole, cioè una dinamica esplosiva del debito. Questo nonostante una crescita potenziale elevata, che è chiaramente molto più elevata di molti paesi europei, partendo da un deficit che è consistente. Se crediamo alla proiezione del Congressional Budget Office negli Stati Uniti, il debito rimarrà tra 5-7% di deficit nei prossimi
0: contribuito al Big Beautiful Bill di Trump, cioè l'idea di alleggerire la pressione fiscale sui più abbienti, sui ricchi?
1: Beh, assolutamente sì, e questo ha contribuito in maniera decisiva, devo dire. In più c'è il rischio di un ulteriore deterioramento nei prossimi mesi. Vedremo come andranno le elezioni di midterm. ma ovviamente il rischio c'è, il rischio che non si prendano delle misure di politica fiscale per raddrizzare questo deficit che è decisamente eccessivo.
0: Uno potrebbe dire make American debt great again, è un'alternativa in manca, perché è un altro grande risultato della presidenza americana, ma con questo mi fermo. Nel ringraziare il professor Lorenzo Codogno, dico ad alcuni ascoltatori, dico, ma perché non si considera mai il debito privato? Allora, spesso abbiamo detto che noi abbiamo un debito privato, un risparmio privato, un attivo, diciamo, molto alto, e uno dice, vabbè, a controbilancia il debito pubblico, fino a un certo punto, perché per rendere i vasi comunicanti dovresti ipotizzare che il debito, che l'attivo privato va a consolidare il debito pubblico, ed è impensabile, aggiungo anche, e per fortuna per alcuni versi. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: Oh, ti senti così?
5: O ti senti...
6: ACT!
5: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
9: I studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR. No.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Le borse europee tornano nella morsa dei rendimenti dei titoli di Stato, che fanno sempre più paura ai mercati, già alle prese con il petrolio sopra i 100 dollari al barile, l'inflazione sopra le attese e la crisi geopolitica in Medio Oriente. Tra i listini del vecchio continente si distingue in negativo la borsa di Milano, che lascia sul terreno il 2,5% e torna sotto i 50.000 punti per la prima volta da inizi giugno. A Piazza Affari il segno rosso tocca quasi tutti i titoli del listino principale, tra le poche a salvarsi Inuit più 1,9%, mentre all'opposto forti passivi per Technoprobe meno 6%, ST meno 4,1% e Prysmian meno 4,7%. Vendite sulle banche da Unicredit meno 4,2% a Intesa San Paolo meno 4%. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
18: Ehi, amico!
19: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
18: ai, ai, ai.
19: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
18: Evviva!
19: Vai su agenti.it.
17: Agenti.it,
18: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
20: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
21: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
22: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
23: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
24: Questo programma
0: può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: Buonasera.
3: Dimmi.
1: Dell'occasione vorrei
3: grazie dell'occasione
1: proposta.
3: È un cazzo perché qui non c'è nessuna occasione, non c'è nessuna occasione.
1: Però approfitto della piattaforma per
3: quale piattaforma? Ma qual è la piattaforma? Ma di che parli? Ma quale piattaforma? Questo è pazzo.
4: La

0: Parenzo, ma tu conosci un certo signor Naftali Bennett?
1: No, sì,
0: Naftali Bennett.
1: No, no, no, Naftali, scusi, però almeno le cose ci sono. Il dottor
0: Vabbè, ma io non sono israeliano.
1: Il dottor
0: Naftali lo conosci?
2: Sì, certo.
1: Benissimo. Benissimo.
0: Hai sentito cosa ha detto ieri?
1: Ne ha dette tante,
0: ha detto c'è un filo. Allora, senti qua, c'è un filo rosso che unisce il 7 ottobre 2023 e l'attentato della scorsa settimana sventato con l'aereo.
1: Giustissimo, non vedo errori. Giustissimo.
2: Aspetta.
0: Entrambi i casi lo Shin Bet ha fatto finta, si è girato dall'altra parte sapendo già tutto quello.
1: È girato dall'altra parte
0: lo Shin Bet. Tutto quello che doveva succedere. Si sono girati dall'altra parte.
2: E dunque l'hanno fatto apposta, Giorgio. Tu sei un teorico di queste.
0: Assolutamente. Ti girano dall'altra parte quando vengono avvisati.

0: capisci un cazzo.
1: Sei un mascalzone.
0: Un semplice cittadino, capisco tutte queste cose.
1: Sei un semplice mascalzone.
0: Dentro, racconti tutte queste palle.
2: Dove stai?

0: Netanyahu libero? Ci siamo? Facciamo la propaganda per il quarto Reich qui?
1: No, beh, questo è molto grave. Il quarto Reich. Quarto Reich.
2: Gre, oggi 7 ottobre, oggi più che mai, devi combattere!
3: Giorgio da Napoli! Arriva Giorgio da Napoli!
0: Tu
3: ma
0: sei
3: chi sei,
0: reporter?
3: Ma chi sei? L'uomo Ranucci sei!
0: L'elenco,
3: Giorgio da Napoli, che cazzo sei, Ranucci?
0: Oh, me merda!

0: Allora ragazzi, oggi è il 7 ottobre, il 7 ottobre. Tre anni fa Hamas entrava in Israele, circa 1200 morti, famiglie bruciate nelle case, ragazzi massacrati a un festival di musica, oltre 250 ostaggi, donne stuprate. Ma oggi, di tutto questo, incredibilmente, e non dico che ovviamente non si può criticare Netanyahu, ma oggi di tutto questo, quello che è accaduto tre anni fa, il 7 ottobre, i Propal non parlano. Sono quelli che il 7 ottobre lo chiamano contesto, resistenza, reazione. Sono quelli che sono convinti in fondo che gli israeliani, financo gli ebrei, se lo sono fatti da soli l'attentato per poi scatenare l'inferno. Sono quelli che vanno in piazza e non trovano mai una parola per quei ragazzi del Nova, ma hanno sempre uno striscione pronto. Sono quelli che dopo il 7 ottobre hanno fatto più cortei contro Israele che contro Hamas. Poi basta guardarli questi cortei, anche oggi ce ne sono, manifestazioni nelle scuole, tante bandiere vicine a quelle di Hamas, degli slogan sull'intifada, dal fiume al mare, urlato da gente che non sa neppure la geografia. E ogni volta che qualcuno chiede una condanna chiara semplicemente di quello che è accaduto il 7 ottobre, la risposta è sì, condanniamo, ma sì, condanniamo, ma ecco, mandatevene a fanculo, va! Piccolo editoriale sul 7 ottobre a rimettere le cose a posto. Allora, a Piacenza.
1: Non vedo degli errori.
0: A Piacenza, fermi. A Piacenza, notizia di qualche giorno fa che abbiamo tralasciato per vederci più chiaro, naturalmente. A Piacenza, via la carne di maiale dal menù delle mense, scolastiche.
1: E questo allora, invece mi trova d'accordo.
0: Lui lo trova d'accordo. Lui è d'accordo.
1: Sì, sì. Dicono, rispetto delle minoranze religiose, dicono, non c'è nessun problema.
0: Dicono che non sia per motivi religiosi. Ci permettiamo di dubitarne. Ci permettiamo di dubitare su questa interpretazione. Questo? Ci permettiamo di dubitare. La lonza è troppo stopposa, hanno detto. Con la coppa c'è stato un episodio di soffocamento e dunque hanno proibito la coppa con la robbiola, le scaloppine di lonza, persino il prosciutto cotto verrà vietato. Ragazzi, avete rotto i coglioni. Io voglio, pretendo che nelle mense scolastiche ci sia la carne di maiale, ci sia la lonza, ci sia la coppa. A me mi frega, non mi devono rompere i coglioni con queste stronzate. Non volete il maiale, portatevi la sghiscetta da casa e non rompeteci il cazzo. Affermazioni incredibili dell'eurodeputata signora Salis, Ilaria Salis, in una trasmissione che si chiama L'aria di nome, che tira,
1: sì,
0: di cognome, fermo,
1: esatto.
0: giù. La signora Ilaria Salis ha detto che quello che succede in Francia è una speranza per il paese. È una speranza per il paese. I giovani decidono di lottare. Cioè, di fronte alle devastazioni, alle macchine infuocate, agente picchiata, polizia presa d'assalto, eccetera eccetera, la signora Salis dice che è una speranza per il paese perché i giovani decidono di lottare.
2: E che la ragione questo,
0: no, regia del cazzo, non ha ragione. Una repressione smisurata di ragazzi addirittura mutilati. La repressione smisurata, cara Salis, troppo poco, troppo poco, posso dire troppo poco, troppo poco, troppo poco. Poi tu mi dirai, ma non è un problema quello dei borseggiatori a Venezia, un piccolo problema, è la democrazia. Le borseggiatrici, hai avuto l'ardire di dire una volta, sono il simbolo della democrazia, le borseggiatrici.
1: Sì,
0: sì, sono il simbolo, cioè il fatto che ci siano e che vaghino e che proliferino a Venezia, per esempio,
1: sì,
0: è simbolo di democrazia.
1: È il prezzo da pagare.
0: È il prezzo da pagare. Leggo, borseggiatrici a Venezia, prese di mira le commesse dei negozi VIP, ci sputano addosso e fanno il gesto di tagliarci la gola. E fanno il gesto di tagliarci la gola. Ora io domando al sindaco di Venezia e domando alle autorità politiche, civili e militari, è possibile mai che in una delle città a più alto afflusso turistico da tutto il mondo non si riesca ad estirpare, ma io dico democraticamente, con metodi democratici, questa cosa assurda? Non dico cancro, perché uno dice estirpare il cancro poi pare male, pare brutto dirlo. Non si riesca a porre fine alla presenza delle borseggiatrici che infestano il centro di Venezia? Dice Parenzo, ma è lo scotto che dobbiamo pagare. Ma vai a cagare. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Sul 7 ottobre non c'è molto da aggiungere, se non semplicemente una parola: vergognatevi. Vergognatevi per i manifesti, vergognatevi per le bandiere, vergognatevi per aver dimenticato quelle ragazze e quei ragazzi che sono morti in un attacco terroristico voluto dall'Islam radicale di Hamas. Il terrorismo colpisce solo civili, il terrorismo. La guerra purtroppo fa vittime civili, ma non lo fa perché vuole colpire i civili. Sono drammatici effetti collaterali di una guerra. Senti la regia. La regia praticamente, la regia è in mano a un collettivo. Famoso sì. collettivo sì. della regia.
0: Il collettivo. Collettivo.
1: Il collettivo Cazzo, della regia.
0: A me è sempre stato su cazzo. Piaceva i collettivi.
1: Io ero della sinistra. Allora, vuoi sapere? Ero della sinistra giovanile. Della sinistra giovanile non c'era il collettivo. Sì. C'era era piramidale, perché c'era la segreteria, la direzione, l'assemblea, non c'era il collettivo. Questa idea non c'era. Quando io ero il dirigente non c'era il collettivo. Vabbè, mi dispiace. Vabbè. E a me sta roba del collettivo mi ha sempre fatto girare anche piuttosto i coglioni. Comunque via, basta, non voglio parlare di questo perché mi fa
0: un signore
1: quello
0: a Torino.
1: Che hanno organizzato nei prossimi giorni nelle piazze delle università italiane.
0: A Torino c'è un signore che si chiama Olmo, che è di un collettivo che si chiama non so, Olmo si chiama, Movimento Olmo. Capibara, non so,
1: Capibara.
0: Non lo so, non lo so. Senti,
1: roba funebre, cos'è?
0: Sì, sì.
1: Sono Olmo.
3: Il 7 ottobre è una data simbolica dove un paese che aveva un progetto genocidiario ha avuto la scusa per poter attuare questo progetto. Il progetto genocidiario di Israele esiste da molto prima di quello che è la data del 7 ottobre.
0: E si va avanti così.
1: Vabbè, lascia stare il compagno.
0: E si va avanti
1: Olmo.
0: Così.
1: Invece, la cosa sulla quale non sono assolutamente d'accordo è questo tema delle mense. Nel senso che non è una questione di inclusività, ma è una questione che, siccome non costa nulla fare il menù differenziato,
0: ma non ci rompete i coglioni.
1: Allora io dico, non togliete
0: tu
1: il maiale, ma per i bambini musulmani è giusto portare le verdure.
0: Tu vuoi distruggere le aziende
1: il pesce.
0: Italiane.
1: Ma
0: non
1: tutt'altro.
0: Vuoi distruggere le aziende
1: io
0: italiane che producono la
1: aziende.
0: Coppa.
1: Io voglio produrre, ma tutt'altro. Io dico che a fianco al menù col maiale ci può essere un altro menù, quello
0: halal,
1: porti
0: da casa.
1: Quello kasher, cioè lo
0: porti
1: Stato
0: da casa.
1: Non ho nessun problema a dire che se ci sono tanti
0: portatelo
1: bambini musulmani nelle scuole o negli asili, è giusto fare un menù ad hoc per loro. Non vedo problemi.
0: Pazzesco.
1: Questo non costa in
0: salis,
1: più allo salis, Stato.
0: Salis.
4: Io credo che quello che sta succedendo in Francia è qualcosa di estremamente importante, perché quando dei giovani che vedono restringersi il proprio futuro decidono di lottare, questa è una speranza per tutti, è una speranza per tutto il paese.
0: Di lottare. Poi a un certo punto gli fai notare, giustamente ci sono delle barriere.
1: C'è il giornalista che a un certo punto glielo dice.
0: C'è il giornalista. Minchia.
1: Oh, non lo so, c'è un giornalista bravo che conduce che a un certo punto. Ci sono anche quelli delle banlieue, però ci sono città
4: perché?
1: Messe a ferro e fuoco, cioè
4: perché ci sono quelli delle banlieue, perché ci sono delle differenze estreme fra le scuole del centro e le scuole delle periferie. E quindi un altro tema essenziale è una lotta contro ma io credo che sia importante essere nelle piazze al fianco degli studenti, e quello che abbiamo visto è stata una repressione smisurata. Noi stiamo parlando di studenti medi, di minorenni mutilati. C'è un ragazzino che lanciano le granate per colpa delle granate. C'è un ragazzo e si informi, però, perché queste cose succedono, per cui forse è lei che non
1: allora,
4: sa quello che
1: questione... silenzio.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
8: vi presenta Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato per veicolo in fiamme verso Napoli tra Orvieto e Attigliano. In Liguria sulla 7 Milano-Genova per veicolo in avaria, code verso Genova tra Genova Bolzaneto e l'innesto con la A10 e sulla A12 Genova-Rosignano sempre in direzione Genova tra Genova Est e l'allacciamento con la A7. Restiamo in Liguria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, code verso Genova per incidente tra Masone e l'innesto con la A10. Sempre sulla A10 a causa di lavori 8 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, in direzione Ventimiglia code di 5 km tra Savona e Feglino. È tutto.
8: La Zanzara.
10: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
11: Giuseppe, nuovo comma per la vostra legge. Se si andasse a processo, le spese legali di chi spara per difendersi le pagherà la famiglia della vittima. In caso contrario, le pagherà lo Stato.
12: Beh, amico mio, se passa la legge Cruciani-Giordano, mi faccio subito il porto d'armi.
0: Adesso io voglio precisare che non è che proporre una legge nuova significa invogliare la gente a prendere le armi, voglio dire solo questo, ricevo e comunico. In merito all'ottima legge Cruciani-Giordano, credo che per evitare l'attribuzione di anticostituzionalità potrebbe essere formulata così: la violazione della proprietà privata o il domicilio comporta in automatico una scriminante omnicomprensiva nei riguardi una scriminante omnicomprensiva nei riguardi di chi reagisce, indipendentemente dalla modalità e dalla forza esercitata nella reazione stessa. Cioè, ci sono gruppi di giuristi che stanno intervenendo. Io non sono un cazzaro come te che fai giochetti con gli ospiti, becchiamo Mannacci in collegamento, facciamo la pagliacciata. Ma che cazzo sei diventato?
1: Ma che cazzo sei diventato? Di paracadutarsi sulla 7.
0: Ma l'hai già detto 40 volte.
1: L'ho detto in diretta, ho avuto il coraggio di dirglielo in diretta.
0: Culo.
1: E poi gli ho detto che non lo chiamo mai più generale. Gli ho detto: quello non è un generale, quello è un deputato. Perché se un generale parlasse così, sarebbe stato accusato di diserzione. Lo sai o no?
0: Allora,
1: è meglio chiamarlo deputato. Perché se un generale di carriera dicesse le cose che dice lui sulla Russia, sarebbe accusato di diserzione.
0: Per esempio, ha detto qualche giorno fa che bisogna rastrellare Rogoredo con due reggimenti di paracadutisti. La vogliamo mandare in onda questa cosa?
1: Ma
0: oppure
1: usi
0: di fare il portavoce. Se basta mandare qui ormai siamo arrivati a un livello, non te lo voglio dire questa cosa qua, siamo arrivati a un livello di accuse trasversali. Aspetta, fermo, di accuse che se tu mandi in onda una cosa di Vannacci o pare di Vannacci che fa hype e comunque produce discussioni perché voi ne parlate dalla mattina alla sera, vieni accusato di fare il gioco di Vannacci. Andate
1: ma tu
0: a
1: lo fai con gioia,
0: senti,
1: amore.
0: Ma io non lo faccio né con gioia né con amore, lo faccio perché tira. Grazie. Perché tira. Poi giochiamo sul fatto che io faccio questo, faccio quest'altro. Possiamo giocare.
1: Ma tu lo voterai probabilmente.
0: Ma io non so chi voto. Io non so chi voto. Posso dirti una cosa molto semplice? Allora mettiamo che io decida di votare centrodestra alle prossime elezioni. Te lo dico in maniera molto chiara.
1: È ovvio.
0: Mentre non è detto, ma è molto probabile.
1: Escludiamo che tu possa votare AVS.
0: Ma questo sicuro, 100%.
1: Che tu possa votare potere al popolo.
0: Sì, escludiamo
1: che tu possa votare il Partito Democratico.
0: Escludiamo,
1: mi pare di capire.
0: In mano Schlein
1: posso?
0: Mai. Con
1: benissimo.
0: Schlein mai.
1: No, benissimo, sì. Ma io non è che sto dando giudizio, dico benissimo.
0: Benissimo. Poi andiamo per ordine.
1: Escludiamo, quindi centro-sinistra l'abbiamo fatto sostanzialmente tutte. Escludiamo che tu possa votare Italia Viva? Lo escludiamo?
0: Ma guarda, Renzi mi sta molto simpatico, però
1: anche
0: sinceramente sul
1: alleato,
0: alleato con quest'altro.
1: E quindi
0: no.
1: Abbiamo escluso tutto il campo, sì, largo. Sì. Andiamo, Calenda, escludiamo,
0: no,
1: che tu possa votare
0: escludo,
1: Calenda?
0: Non lo escludo.
1: Bravo.
0: Non lo escludo. Non, non lo escludo. Non
1: escludiamo
0: lo
1: che tu possa votare Lega? Escludiamo,
0: no,
1: che tu possa votare.
0: No,
1: anzi. Escludiamo che tu possa votare Forza Italia? Questo lo escludiamo.
0: No, no, assolutamente no.
1: Questo solo perché non vuoi, non vuoi qualche modo, cioè vuoi, esatto,
0: dipende,
1: esatto,
0: perché chi
1: cade, esatto,
0: ho detto, esatto, ho detto, non lo escludiamo per niente, tutt'altro, ho votato tante volte.
1: Quindi
0: Forza Italia,
1: tu puoi votare
0: mia,
1: da Calenda,
0: ma c'è
1: fino
0: anche,
1: a
0: c'è anche Fratelli d'Italia, c'è anche
1: Fratelli d'Italia, escludiamo,
0: no,
1: che tu
0: assolutamente,
1: possa
0: no, assolutamente, assolutamente no, assolutamente no,
1: Forza Nuova possiamo escludere,
0: sì,
1: che
0: totalmente,
1: tu voti,
0: sì, totalmente, sì, assolutamente
1: Forza Nuova, in fondo, per quale motivo,
0: perché non mi piace,
1: voglio la remigrazione anche gli amici di Forza Nuova.
0: Posso dirti una cosa, però ti posso farti una dichiarazione qui.
1: Sì.
0: Qualora il generalissimo non dovesse, sì, allearsi con il centrodestra, è altamente probabile che io non voti il generalissimo.
1: Ah, che tu non lo voti.
0: Che io non lo,
1: ah,
0: voto.
1: Ok. Che tu vuoi il generale alleato del centrodestra per sconfiggere le sinistre.
0: Bravissimo,
1: giusto?
0: Bravissimo.
1: Ecco. Bravissimo. Quindi tu voti centrodestra allargato.
0: Io non lo so, io ho detto dovessi votare centrodestra.
1: No,
0: Caporale, Caporale contro Parenzo.
1: C'è il controinterrogatorio
0: Caporale
1: dell'avvocato.
0: Contro Parenzo, fammi sentire.
13: Dopo 74.000 morti, che significa per ogni povero israeliano ucciso 10, hanno meritato 10 palestinesi,
1: diciamo, tra quelli ci sono anche molti membri di Hamas, cioè nel conto cosiddetto, senti, che viene, senti, fatto lì, senti, dentro c'è
13: ancora
1: una
13: meglio,
1: buona percentuale di anziani di Hamas,
13: il rapporto che c'è,
0: il rapporto
13: è
0: che
13: superiore a 1 a 10.
0: Signor Caporale, dicono sempre le stesse, no, cose, no. Vabbè, la reazione, mi sono rotto i coglioni, posso dirti, Davide da Milano, dai Davide, è un discorso che mi ha veramente frantumato i coglioni ormai, Davide, dimmi.
14: Purtroppo questi ebrei di merda prosperano sul martirio.
1: Ad esempio, rispetto a questo, ti chiedo scusa, ti chiedo scusa,
0: abbiamo aperto
1: le telefonate, uno dice almeno buongiorno. Cioè, rispetto a questo, secondo te adesso uno dice no, non chiamare l'avvocato,
0: no,
1: vabbè, libertà, libertà. Sì. Ma abbiamo parlato prima di andare in onda.
14: Sì, buongiorno, cazzo, avete rotto i coglioni.
1: Ecco, e questo e insiste, avete come gruppo, cioè, ma rispetto a questo, ad esempio,
0: sì,
1: uno può dire timidamente
0: che è antisemitismo,
1: che questo è antisemitismo e che è una testa di cazzo, sono come dire
14: attaccate il vostro alleato per costringerlo ad attaccare i vostri nemici. Ma secondo voi non sappiamo queste cose?
1: Sappiamo chi
14: tutto il mondo, ma cosa pensi di essere
1: lei
14: più intelligente
1: cosa
14: degli
1: si occupa
14: altri,
1: lei?
14: Ma ti sei
1: lei
14: visto,
1: di che cosa si occupa lei?
0: Aspetta, scusi Davide, dato che hai esordito dicendo ebrei di M,
1: sì,
0: però volevo,
1: sì,
0: capire una cosa, Davide da Milano sostiene che il 7 ottobre cosa sia? Cioè, che cosa è il 7 ottobre, signor Davide?
14: Come secondo... è stato il prete, ma perché non, Netanyahu non sapeva, ma ormai è pubblica,
0: ma che cosa è pubblica,
1: no, non è pubblica,
0: cosa?
1: Non può niente,
14: è
1: pubblica, zero.
14: È pubblica,
0: ma cosa
14: notizia,
0: è il 7 ottobre? La domanda è semplice, Davide da Milano, che ha detto all'inizio della telefonata ebrei di M, ricordiamolo,
14: la solita dinamica, l'industria, cioè, del martirio, gli ebrei si attaccano da soli per fare il loro cazzo porcicom.
1: Quindi abbiamo capito che il dottor Sinuar
0: ma non andare nel dettaglio di questa cosa,
1: ma non andare nel dettaglio,
14: questo, no. Senti questo rospo, senti, sì, ancora parla,
0: ma c'ha la tosse, in realtà c'ha la tosse,
14: avete distrutto, sì, centinaia,
1: avete
14: di migliaia di vite, ancora parla questo rospo,
1: centinaia di migliaia,
14: ma se non
0: lei che mestiere fa, Davide?
14: Ma cosa te ne frega a te? Vedi,
0: lei a Milano, lei a Milano, facciamo questo gioco. Lei a Milano? Lei a Milano?
14: Qui.
0: Venga qui. La invito qui in studio.
14: Sì, ci vengo.
0: E perché non viene? Ha paura della polizia.
14: Ma la polizia non è una cosa privata degli ebrei, forse non avete capito.
0: Qui non ci sono ebrei, tra l'altro qui non ci sono
14: la carta, la polizia deve proteggere i cittadini, non,
1: sì,
14: è
1: certo.
14: Ho capito che la usate questo. Ma ci sono anche poliziotti che non obbediscono, ci sono anche poliziotti che non leccano il culo agli ebrei, ce ne sono tanti.
1: si può identificare almeno questo.
0: No, ma che c'è? Scusami Davide, vieni, ti prego.
1: Ma,
0: dico,
1: ma possiamo sapere scongiuro, che cosa si occupa nella società?
0: Aspetta,
1: questo qui?
0: Chiedi,
14: ma devo organizzarlo, non è che posso venire adesso testina, devo
1: ti pago anche fare, deve lavorare. Che lavoro fa questo idiota? Che cosa fa di lavoro? Si può sapere o no?
14: Sicuramente non lecchio il culo come te per lavoro.
1: Oh, ma poi Davide, cosa fai di lavoro? Posso sapere cosa fai? Il notaio, l'avvocato, l'architetto, l'insegnante? Che cazzo fai di lavoro per sapere?
14: L'architetto, l'insegnante, che cazzo fai? Ancora sta Mavrina, siccome non sei un avvocato, non
1: ma mi spieghi che cosa fai? Ma me lo spieghi?
14: Questo che proprio,
1: ma poi chiediglielo tu, Cruciani, che cosa fai? Posso sapere che lavoro fai? Io faccio il giornalista, non ti piaccio.
0: Io ti invito qui. Io ti invito qui.
14: Cosa fai tu, il giornalista?
1: Ho fatto anche un esame di stato.
0: Io, ma chi se ne frega? Io ti invito qui. Ti invito qui a Milano. Non ti assicuro che non ti succede nulla. Vieni adesso. Okay, tu l'ho già fatto. Vieni immediatamente.
14: Adesso
0: ma che cazzo hai da fare adesso? Hai chiamato la zanzara in qualche modo?
14: No. Adesso non posso venire.
15: Non può adesso.
0: Settimana prossima. Ma che cazzo sei? Oggi è mercoledì. Ma che cazzo sei?
15: Ha da fare, dai, ha da fare.
0: Fra poco ti richiamo. Certo. No, aspetta. Fra poco ti richiamo comunque. Fermo là.
16: Vabbè. Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il

0: ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: Perché scegliere Genertel?
5: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile.
4: Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
5: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
11: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
12: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
13: Con il supporto non condizionante di Novartis.
14: Le 19:02 minuti.
15: GR 24, il sole 24 ore.
14: La crisi del debito torna a preoccupare i mercati, il rendimento del decennale americano ai massimi da 24 anni. Appello di Meloni a Deni affinché mantenga il tetto ai prezzi dei carburanti. Ok della Camera anche alla terza fiducia sulla legge elettorale, domani il voto finale a scrutinio segreto. 29 arresti e oltre 100 indagati in tutta Italia in un'operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Roberta Frisani alla parte tecnica. Secondo il Fondo Monetario Internazionale non è più possibile rimandare il risanamento dei conti pubblici, soprattutto nelle economie avanzate e ad alto indebitamento. Parole che arrivano in una giornata in cui tornano sotto pressione i prezzi dei titoli pubblici con rendimenti in ulteriore rialzo. Borse tutte negative.
16: Il petrolio alle stelle, la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato e la paura dell'inflazione sono i tre fattori che stanno mandando in agitazione i mercati mondiali e i listini azionari sono alle prese con i timori che le banche centrali alzino i tassi più del previsto per frenare la corsa dei prezzi. Il termometro, come sempre, sono i rendimenti dei treasury statunitensi a 10 anni, ormai ai massimi.

0: dal 2002, non va meglio nella vecchia Europa, dove la curva dei rendimenti è verso l'alto, con Francia e Italia tra i paesi più bersagliati dalle vendite sui bond sovrani. A fine seduta, infatti, lo spread è balzato a 115 punti, mentre la cedola del BTP decennale è salita ancora al 4,63%. E un primo avvertimento arriva dal Fondo Monetario Internazionale, che sottolinea la mancanza di un'azione decisiva nell'economia dell'Eurozona fortemente indebitate, sollecitando così scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. Enrico Miele da Radio Cork per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: A proposito delle borse, vediamo un aggiornamento in diretta. Milano oggi ha perso il 2,5%, in questo momento il Dow Jones negli Stati Uniti a New York perde lo 0,67%, Nasdaq meno 0,38%. E in questo si inseriscono le parole della Presidente del Consiglio Meloni, che torna a chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità sui conti pubblici a fronte di un gettito IVA in aumento a causa dell'inflazione, cioè prezzi in aumento. Fonti della Commissione rispondono che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri. Meloni ha partecipato oggi al vertice dei paesi mediterranei a Spalato in Croazia e ha parlato anche di accise e prezzi dei carburanti.
2: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Med9 di Spalato.
3: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
2: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
3: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il cap.
2: Eni dice di condividere le parole della premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. Infatti è risceso ora a 2,21. Il governo attende poi la risposta dell'Europa sulla proposta di flessibilità legata all'inflazione. L'obiettivo è utilizzare l'extragettito IVA non solo sui carburanti per abbassare le bollette e non contabilizzare ai fini europei le maggiori uscite da indicizzazione di pensioni e assegno unico. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo della legge elettorale, atteso per domani il voto finale.
4: Il governo incassa l'ultima fiducia alla Camera sulla riforma della legge elettorale e guarda al voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. A luglio la stessa mossa costò all'esecutivo la sconfitta di misura sulla reintroduzione delle preferenze con i capilista bloccati. Norma ripresentata e approvata in Senato e ora alla Camera con uno dei voti di fiducia chiesti dal governo sugli articoli 1, 2 e 3 della nuova legge elettorale. Legge che oltre alle preferenze prevede un premio di maggioranza per chi supera la soglia del 42%, l'indicazione del candidato premier e l'aumento del numero delle firme per un nuovo partito. Serena lo sono sempre, replica Giorgia Meloni ai cronisti che la incalzano al termine del Med 9 a Spalato.
5: Astenuti 3, maggioranza 187, hanno votato sì 228.
4: La Camera ha così approvato l'ultima fiducia chiesta sulla riforma. La maggioranza ha votato compatta. Opposizioni e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci hanno votato no. Una riforma, dicono le opposizioni, anticostituzionale e promettono battaglia anche fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio a Roma. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL del 2021, hanno confermato le 7 condanne di primo grado. In particolare, ribadita la condanna, tra gli altri, a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e a 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. 29 persone arrestate e oltre 100 indagati in un'operazione contro il caporalato e l'immigrazione clandestina.
6: Vasta operazione della Guardia di Finanza contro il caporalato e l'immigrazione clandestina. I militari hanno smantellato una presunta rete criminale accusata di sfruttare decine di badanti di origine georgiana. L'indagine, condotta dalla compagnia di Merano e coordinata dalla procura di Bolzano, ha portato all'arresto in flagranza di 29 persone e alla denuncia di altre 101. L'inchiesta ha assunto una rilevanza nazionale con il dispiegamento di circa 220 finanzieri per eseguire 95 perquisizioni lungo tutta la penisola. I controlli hanno infatti interessato non solo Bolzano e Trento, ma anche le province di Udine, Pordenone, Gorizia, Reggio Emilia, Bologna, Pisa, Crotone e Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione investigativa, le donne venivano reclutate in Georgia e introdotte clandestinamente in Italia per poi essere collocate presso famiglie ignare. Le vittime subivano un controllo totale, dal ritiro dei documenti al ricatto economico sul salario. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Andiamo all'estero, diverse commemorazioni oggi per ricordare le vittime di Israele. Il 7 ottobre di 3 anni fa, ma in questa ricorrenza, le bombe cadono ancora su Gaza, 2 morti nella striscia di Gaza per un raid aereo. Sentiamo questa giornata da Israele.
7: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. La principale cerimonia nazionale organizzata dai sopravvissuti e dai familiari delle vittime è prevista alle 21:15 presso il parco Yarkon di Tel Aviv. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
1: Ancora decine di civili morti in Ucraina, oggi almeno 24 persone hanno perso la vita negli attacchi russi. Putin deve anche rispondere del decesso per peste di una tecnica di laboratorio russa in Siberia.
8: In Siberia non esiste alcun rischio di epidemia, lo affermano le autorità russe dopo la morte di una tecnica di laboratorio di un istituto di Irkutsk, dove vengono studiate infezioni batteriche e virali pericolose come peste, antrace e colera. La 28enne, secondo alcuni media russi, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente batteri vivi, ricoverata e morta il 2 ottobre scorso di peste polmonare, mentre nessun contagio sarebbe avvenuto tra i colleghi posti in isolamento, afferma Mosca. Il Cremlino bolla poi come fake news le notizie diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia. Ordinata dalla Mongolia una sorveglianza sanitaria alla frontiera con la Russia, Stati Uniti, OMS e Unione Europea hanno richiesto a Mosca maggiori informazioni. Una telefonata tra Putin e Trump non è stata ancora concordata, fa sapere il Cremlino, dopo che il tycoon aveva dato per imminente una conversazione a riguardo con il suo omologo russo. In corso a Bruxelles, una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria. Secondo l'OMS, il rischio di diffusione della peste polmonare è da moderato a basso per Irkutsk, basso per l'intera Federazione Russa e molto basso per la regione europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La strage di Capodanno a Crans Montana, la compagnia assicurativa Zurich definisce infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti.
9: Nessun via libera da parte della Procura Vallese e nessun via libera da parte dell'assicurazione Zurich. Jessica Moretti avrebbe sì chiesto un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute dopo il rogo in cui nella notte di Capodanno nel suo locale del Constellation di Crans Montana sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. Ma la Procura Vallese da parte sua ha espletato solo un passaggio procedurale legato al blocco dei conti di Jessica Moretti. Non c'è stato dunque alcun via libera ad una richiesta di indennità che la Zurich peraltro ritiene del tutto infondata, tanto che è pronta a intraprendere una battaglia legale. Jessica Moretti, lo ricordiamo, è sottoposta ad obbligo di firma, mentre il marito Jacques è in carcere con l'accusa di averla picchiata. Parla comunque di richiesta indecente da parte di chi dal locale in fiamme è fuggita per prima, Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi rimasti gravemente feriti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione GIMBE nel nuovo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata l'ARAN, la preintesa sul contratto medici e dirigenti sanitari 2025-27 con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
10: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato, ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, che alla Camera ha presentato il nono rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
11: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
10: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega GIMBE, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Abbiamo concluso, vi auguriamo una buona serata, l'informazione torna con Effetto Notte a partire dalle 21.
12: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
14: In collaborazione con
15: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.
14: E con
16: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: Qua giù, si unite parla a telefono con Zanzara da fa l'800240024. Oppure si unite mandano ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: In effetti Morgan ha detto una stronzata dicendo che i sionisti fanno violenza sulla Palestina dal 67. In effetti hanno cominciato molto, ma molto prima, e culmina chiaramente nel 48 e poi avanti ancora. Caro il mio David, che dai della persona in malafede agli altri, forse è il caso che qualche paginetta te la leggi anche tu, caro il mio ignorantello.
2: Luciani, piccolo velocissimo test. Tu lo sai perché Parenzo non può dire che in questo momento c'è un genocidio in atto in Palestina? Non lo può dire per la stessa ragione per cui 3-4 anni fa non poteva dire che far vaccinare un quindicenne contro il Covid era insensato. Per la stessa identica ragione. Andate a fare il culo.
3: Potete chiedere a David se nella scuola ebraica potrebbe mai insegnare un transessuale e parlare di Palestina? Grazie.
4: Ma che c'entra? Comunque la risposta a quello là è la molto semplice.
5: Gliela possiamo, quello dei vaccini non ho capito.
4: Quello dei vaccini perché tu dici che rispondi ai poteri forti che volevano i vaccini, come adesso i poteri
5: adesso,
4: forti.
5: Ah no, scusi, non avevo capito. Ah, come adesso, beh, i poteri forti, insomma, non mi pare.
4: I poteri forti. Allora, una bellissima notizia è arrivata, una bellissima notizia. Devo dire la verità, un grande gesto, anche se non definitivo, devo dire la verità, sempre un passettino. Il presidente della Repubblica Mattarella ha graziato gioielliere che è totalmente dimenticato da tutti.
5: Guido Gianni,
4: Gianni, che ha ottenuto una grazia parziale.
5: Visto. L'abbiamo visto, è una notizia già data. Già
4: allora,
5: letta, già.
4: Allora ha estinto 3 anni e 2 mesi di una condanna che aveva ricevuto. Che aveva ricevuto, credo, a 12 o 14 anni, tu ti rendi conto? 14 anni per essersi difeso nella sua gioielleria. 14 anni! 14 anni ha preso questo signore, 14 anni! Vi rendete conto di che cosa è accaduto? 14 anni!
5: Ma l'abbiamo detto?
4: Lo dico io, che ho detto? Non hai detto un cazzo?
5: L'abbiamo detto tante volte.
4: 12
5: dai,
4: ha preso.
5: Ma è stato ringraziato, infatti, oggi.
4: Ha preso 12 anni e 4 mesi di reclusione per un duplice omicidio e tentato omicidio nel 2008. Cioè, questo signore che si è difeso nella sua gioielleria ha preso 12 anni nel 2008. Oggi ha ricevuto la grazia parziale. Questo rende sempre più urgente la legge Cruciani-Giordano.
5: Ma pensa te.
4: Anche la grazia di Mattarella, che non è definitiva.
5: Incredibile.
4: Questo è il punto, ma eravamo con
5: il delirio
4: con
5: di
4: Davide
5: onnipotenza
4: da
5: ormai che pensa
4: con Davide
5: pensano,
4: da
5: siccome fanno una trasmissione televisiva e una radiofonica, pensano di cambiare il paese a colpi di demagogia e populismo.
6: Fai silenzio un attimo.
4: Dimmi Davide,
5: mamma mia. Io non ti voglio far avanti fino
6: no,
5: a quando non mi dici
6: citare.
5: Che cazzo di lavoro fai, perché secondo me tu sei un mantenuto. E questo, io ho l'impressione che tu non abbia mai lavorato.
6: Tu dici a me che io sono
5: io
6: mantenuto, ce la faccio
5: tu,
6: come
5: io
6: culo,
5: penso,
6: veramente.
5: Io non sono mantenuto per nulla, perché io lavoro da quando avevo 25 anni. Pensate,
6: iniziato a fare a 25 anni.
5: Il giornalista,
4: vabbè,
5: lo puoi verificare con i contributi pagati. Sì,
4: vabbè, non divaghiamo, dai. Non
5: poi
4: divaghiamo.
5: Ho fatto l'esame di Stato a 32, mi pare.
4: Non divaghiamo. Tu hai detto una cosa.
5: Ma che lavoro fa questo qui? Possiamo dire come si chiama questo, che lavoro fa questo maledetto?
4: No,
5: che
4: dai,
5: lavoro fa?
4: Non lo vuole dire, non lo
5: possiamo
4: vuole dire.
5: Possiamo sapere che cosa fai? Perché non lo vuoi dire?
4: Perché si
5: fai?
4: Dovrebbe andare a nascondere?
6: Comunque,
4: spiegami.
5: No, ma che lavoro
6: comunque,
5: fai? Ce lo puoi dire che lavoro fai?
6: Parlando di questa vicenda del gioielliere, Enzo Tortora ha avuto la colpa di far dire alla signora Solomone in diretta
4: ma che me ne frega a me di quello che disse Enzo Tortola,
6: no,
4: con grande rispetto per Enzo Tortola, scusami.
6: No,
4: tu hai parlato
6: tu
4: di ebrei
6: cose,
4: prima
6: poi
4: ti devi vergognare. No, ti devi vergognare. Ti devi vergognare per avere parlato di ebrei prima.
6: Sì, mi vergogno amare, sì, mi vergogno infatti. Ci vergogniamo di esserci fatti prendere per il culo per 70 anni. Giornata della memoria, giornata di questo, giornata di questo.
5: Mo'
6: ci sono manifestati. Tu pensi che gli italiani o gli americani non sanno di essere in ostaggio di questi qua, secondo te?
4: Di questi qua chi?
6: Di questi sionisti, secondo te?
4: Adesso sono diventati sionisti.
6: C'è un'altra data. Perché gli americani non sono in ostaggio e non lo sanno, secondo te?
4: Di chi?
6: Degli ebrei in America non lo sanno che gli ebrei comandano
4: i sionisti, poi ebrei.
5: Ma è possibile dare al Mossad l'indirizzo di questo stronzo? Al
6: Mossad. Vedi che fa, ma ti rendi conto? Sono impuniti, dicono quello che vogliono, ormai è così. Bisogna che tirate fuori i coglioni, lo dico a tutti, perché non è possibile.
5: Ma più di così cosa deve fare? Più di tirare fuori, più di difendersi, così che deve fare?
4: Beh, pure gli altri non si fanno mancare niente, devo dire.
5: Diciamo che anche gli altri si fanno abbastanza esplodere, no? Mi pare.
6: L'8 giugno del 67 hanno bombardato una nave americana per fargli chiedere che erano stati rivisti.
5: Merda!
6: Chi l'ha fatto l'attentato?
4: No, le rivendicazioni possiamo
6: chi
4: dire.
6: Chi l'ha fatto l'attentato?
4: Le rivendicazioni.
5: Al-Qaeda, stronzo, il signor Bin Laden.
4: No.
6: Ma tu veramente credi che qualcuno in Italia ti crede?
4: Cioè, perché le torri gemelle da chi sono state provocate, secondo te?
6: Sì. Ma dal sionismo, ma di chi? Ma chi? C'è qualcuno che non lo sa, veramente. Cioè, Crucia, tu non lo sai.
4: Scusami, Davide, tu sei convinto che le torri gemelle siano state progettate dai sionisti?
6: Hanno arrestato 6 persone sono crollate, 6 ebrei hanno arrestato perché sapevano del fatto.
4: Sì.
6: Sono stati
4: dove
6: arrestati.
4: Stanno questi 6 ebrei? Dove stai?
6: Ma non lo so. Vabbè, se neghiamo le cose, avete ragione, andate a fare il culo. Va bene così.
4: Ma sono sionisti o ebrei? Poi non ho capito bene.
5: Esatto, tra l'altro.
6: Guarda, l'ha detto anche il cardinale. Adesso non ricordo che purtroppo dobbiamo constatare che la differenza tra ebrei e sionisti è veramente labile. Purtroppo, dico io, purtroppo, cioè, perché
4: nel senso che
6: è
4: sono
6: un popolo corrotto.
4: Sono tutti dei fidi della mignotta. Dici, sono tutti dei fidi della mignotta. Adesso
6: ormai.
5: Senti, posso darti un consiglio? Torna a casa.
6: Oggettivizzate i palestinesi che sono animali.
5: Torna
6: per
5: a casa.
6: Loro.
5: Torna
6: sentono
5: a casa
6: di
5: e
6: essere
5: prima.
6: Perseguitati. Questo fatto per la persecuzione, tutte ste cazzate del martirio. Ormai hanno una legittimazione.
4: Qualcosa è accaduto durante la seconda guerra mondiale.
6: Ma chi l'ha fatta?
5: L'hanno rivendicato.
4: I signori nazisti l'hanno fatta. Chi sa?
6: E Bormann ed Eichmann chi erano? E Hussein chi è? Chi consigliava Hitler?
4: Era nazista.
6: Il medico di Hitler era ebreo, il madre di Hitler era ebreo, il braccio destro di Hitler era ebreo, l'ideatore della soluzione finale era ebreo.
4: Come l'ideatore della soluzione finale era ebreo? Dunque si sono ammazzati da
6: soli.
4: Scusami, Davide, tu hai detto una cosa incredibile. Tu hai detto che al vertice dello Stato nazista erano tutti ebrei. Dunque sostieni che questi, diciamo, l'olocausto sia stata una creazione.
6: Come si chiama la leader del partito che ha vinto adesso in Germania, che sta crescendo? Come si chiama?
4: Il nonno
6: è un Ashkenazi, un giudice del regime nazista che
4: non è Ashkenazita. Perché
6: lei è un Ashkenazita, il nonno è un giudice nazista e non è stato a Norimberga come tutti gli Ashkenazi del nazismo.
4: Scusa, ma tu mi stai dicendo che l'olocausto è stata una cosa voluta da una parte degli ebrei per poi diventare vittime dopo, giusto?
5: Quanti sono, secondo lei, gli ebrei in Italia? Quanti sono gli ebrei in Italia, secondo lei? Gli ebrei in Italia, quanti
6: troppi,
5: sono? Mi suggerisce
4: troppi,
5: il dottor Ruggeri. Quanti sono gli ebrei in Italia?
4: Ma che dobbiamo fare? Le purghe, diciamo, le purghe.
5: Quanti sono?
6: No, no, no. siccome vogliono stare in Israele, hanno ragione.
5: Ma che c'è, qualche ebreo ti ha trombato la moglie? Che ti è successo?
6: Ma non 6 milioni stanno in America.
5: Ma chi ti ha chiamato la moglie? Ma qualcuno ti ha chiamato la moglie? Ma che è successo?
4: Questo
5: che
4: è possibile.
5: Successo
4: questo
5: a te?
4: È possibile.
5: Che ti è successo? È successo questo a te? Hai un odio così? Perché evidentemente, ma non neanche un israeliano si è trombato la moglie.
6: L'unica moglie chiamata da un ebreo è la tua.
5: Questo
4: è proprio
6: bene. Voglio dire,
5: lei ha. Ah, non ce l'ha.
4: Non ce l'ha.
5: Ah, no, no, questo no. Mi rassicura, posso, per forza. Perché se lei nelle serate a casa, tra un bicchiere di vino e magari una fetta di torta,
6: parliamo di cazzate,
5: durante la conversazione a tavola, dice alla moglie improvvisamente: sì, sai, Gormler era ebreo.
6: Ma una domanda fuoco. Te la posso fare?
5: La moglie si dà fuoco.
6: Lei non ha mai.
5: Sì, la circoncisione? Assolutamente sì, ma non
6: la fellazio. Il rabbino ti ha succato il pisellino quando avevi 8 giorni.
5: No, non forziona esattamente così.
6: Lei forse
5: vede troppi film porno, secondo me. Siccome non è sposato, abbiamo capito, e abbiamo capito anche perché. Lei evidentemente passa le giornate su YouPorn.
6: Ma te l'ha fatto la fellazio?
5: Evidentemente lei passa troppe giornate su YouPorn, sa?
4: Sì, mi dispiace. Davide da Milano, abbiamo capito che i
5: non si chiama Davide, comunque posso
4: erano
5: dirti.
4: Tutti ebrei.
5: Se io adesso faccio un'indagine, secondo me non si chiama Davide. No, ho il suo numero di telefono, adesso faccio una piccola verifica.
6: Eccolo,
5: su chi è.
6: Ecco il bravo, così, esatto. Mafioso.
5: Posso dare il suo numero di telefono?
6: Tanto voi ci avete tutto il potere, fai.
5: Posso dare il suo numero di telefono in diretta? Posso?
4: Io lo voglio qui la settimana prossima, questo signore.
5: Fagli dare il numero. No, dia il suo numero in diretta di telefono.
4: Non si può fare, non si può fare. Fermi tutti.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora, capsule per ogni ora.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: La paura per il debito torna a scuotere le borse europee che chiudono in deciso calo. I rendimenti dei titoli di Stato corrono, con i treasury americani sui massimi dal 2002 e anche quelli europei su livelli elevati, in particolare gli OAT francesi, mentre il petrolio Brent rimane sopra i $100 con le tensioni in Medio Oriente, alimentando i timori sull'inflazione. Così Milano perde il 2,5% e scivola sotto i 50.000 punti per la prima volta da inizio giugno. Parigi cede l'1,5%. 2%, Francoforte l'1,3%, Londra meno 0,8%. A Piazza Affari tra i rari rialzi Invit più 1,9%, seguono Stellantis più 1,4% e Campari più 0,5%. In coda Tecnoprob meno 6%, seguono Prismian meno 4,7% e Unicredit meno 4,2%, con i bancari penalizzati dalla nuova fiammata dei rendimenti. Sul fronte delle materie prime, gas naturale a 78 euro al megawattora ad Amsterdam e infine l'euro sul valutario si indebolisce ancora sotto gli $1,12 sui minimi da maggio 2025. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
20: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
21: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
22: Finalmente, Franz, con che dati?
21: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
22: E chi lo fa?
21: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
22: Tipo Pantera quello col TH?
23: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
22: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
24: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
25: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
26: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
27: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
28: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
29: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
30: La Zanzara.
31: Comunque la legge Cruciani-Giordano è, o meglio, unto castrato, è una merda, è una promozione della violenza gratuita, ci rimetterà qualche innocente, andate a fare in culo, brutte merde qualunquiste ignoranti del cazzo.
32: Crucio, giuro che se passa la legge Cruciani-Giordano mi compro un fottuto bazooka. E poi pure le mine antiuomo e cospargo il giardino. Amico mio.
33: Allora, Cruciani e Parenzo, due stipendi rubati, rubati dalle tasche dei cittadini, totalmente rubati, due nullità. Andate a fanculo tutti e due.
0: Non rubiamo alcuno stipendio, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, non c'è nessuno stipendio rubato. Io lavoro dalla mattina alla sera. Certo non faccio l'operaio, non c'è dubbio. Non faccio il camionista come quelli che sono per strada adesso, come quelli che protestano per il caro benzina, come altri che protestano. Non faccio un lavoro manuale, non c'è dubbio, però mi spacco la schiena, mi rompo il culo ogni giorno sul mio lavoro. La testa, in particolare la testa, sì, esattamente. Dunque, non mi rompete le scatole.
1: Quando esco da qua ho un mal di testa.
0: Voglio dire due cose. Una ai signori di Cerignola che si incazzano con me. Ragazzi miei, ma i conti dovete farli al vostro interno. Cioè, i problemi li dovete risolvere al vostro interno. Cerignola. Uno dice all'esterno, perché cosa è conosciuta la città di Cerignola? Siccome i quotidiani locali, i blog locali di Cerignola e molti cerignolesi sono incazzati per quello che ho detto, che bisogna militarizzare la città.
1: Hai detto che c'è questa cosa dei furti.
0: Diciamoci la verità. Uno va
1: agli auto, come si
0: Cerignola,
1: dice,
0: Cerignola, io ci sono stato credo un paio di volte di passaggio. Ora, perché cosa è conosciuta all'esterno? Per essere un luogo... Adesso non esageriamo. Per essere un luogo in preda alla criminalità organizzata,
1: dove spesso ci sono assalti ai valori
0: specializzato, specializzato in particolare sono cerignolesi, moltissime bande che danno l'assalto ai furgoni portavalori.
1: Ecco, io per questo ad esempio ho una proposta per risolvere, perché tu
0: no,
1: hai
0: l'unica
1: posto
0: proposta
1: un tema in modo
0: è la
1: molto
0: militarizzazione di Cerignola e dintorni.
1: Secondo me una proposta potrebbe essere quella di portare la tomba del Duce da Predappio a Cerignola.
0: No,
1: spiego
0: questo
1: perché.
0: Scusami,
1: ti spiego perché. Ti spiego perché.
0: Un posto lontano, diciamo, da Dio e dal mondo, dai.
1: Perché? Intanto perché c'è bisogno di ribrandizzare Cerignola, giustamente,
0: sì.
1: No?
0: Se tu dici,
1: quindi uno dice, vabbè, c'è
0: vabbè,
1: una novità.
0: Io vuoi portare la tomba del Duce.
1: Gli porti il turismo fascista. Il quale turismo fascista?
0: Dici, legge e ordine.
1: Legge e ordine. Qualora il turismo fascista deve arrivare, no, a Cerignola, sì. Li fai arrivare come? All'interno dei portavalori. Stai attento al ragionamento. No, cos'è che hai capito?
0: Dici, metti i fascisti all'interno dei portavalori che vengono presi d'assalto. E fatti esplodere, fatti brillare.
1: Non vorrei essere frainteso. Io ho proposto una cosa per aiutare per risolvere un problema. Dico che la tua soluzione è sbagliata, perché non puoi gettare la croce. Dico che anche Predappio ha un problema, perché il problema di Predappio è che è troppo legato a Sua Eccellenza. Allora, se noi intanto spostiamo la cosa
0: perché la vuoi
1: questi
0: spostare?
1: Questi fascisti arrivano in massa lì.
0: Sì, allora?
1: Li portiamo all'interno di questi portavalori. Sì, questi portavalori. La gente non sa più se dentro i portavalori c'è il fascista oppure c'è l'oro di Don. Non lo so, e quindi magari anche il bandito dice: beh, cazzo, non è che posso colpire tutti i portavalori, capito? Quindi riduci l'impatto e il rischio che i portavalori vengano rapinati. A me sembra un'idea, come dire, anche sostenibile dal punto di vista. Vabbè, non è sostenibile.
0: Allora, ragazzi, dico ai signori di Cerignola: cercate di risolvere i vostri problemi. Non vi dedicate solo al banditismo, ci sono tante persone per bene ovviamente a Cerignola, però se lì c'è il centro del banditismo, di quelli che danno l'assalto al portavalori, ci sarà un motivo. Io dico militarizzare Cerignola, chiudere, commissariarla per non so quanti anni, questo dico. Poi voglio rivolgermi anche alla CGIL, veramente la CGIL che si occupa del mio pensiero sulla prostituzione, che è arcinodo peraltro, perché sono andato a fare una serata a Cavarsere. Vicino Rovigo.
1: Quante serate fai?
0: Fermo. La CGIL dice da Cruciani battute sessiste. Solamente perché? Solo perché ho parlato della legalizzazione della prostituzione e del corpo della donna.
1: Ma non hanno visto tutto lo spettacolo allora, scusami.
0: Ma
1: perché
0: andassero a quel paese, per non dire affari in culo, la CGIL che si occupa di questa roba qua.
1: Ma hanno visto solo un pezzo dello spettacolo. Se l'avessero visto tutto,
0: non so cosa potevano dire. Non so cosa potevano dire. E intanto Padellaro vede nella riapertura dei bordelli una roba da destra filofascista, incredibile, vai.
2: Io mi chiedo, e non sto scherzando, quando è che qualcuno dei futuristi proporrà la riapertura dei bordelli?
0: Beh,
2: perché
0: ottimo.
2: Quella è la direzione.
0: E allora
2: è la
0: qual
2: direzione
0: è il problema?
2: Di una vecchia destra,
0: la vecchia destra.
2: Accidiosa, filofascista, che cerca di recuperare presunti valori che sono appartenuti alla buonanima e che oggi vengono riproposti in maniera anche ridicola e anche patetica.
0: Cioè, secondo Padellaro, riaprire i bordelli quelli è una cosa patetica e ridicola e filofascista, ma siete ormai una sinistra ridotta veramente al perbenismo, al moralismo.
1: Ma fatto una battuta,
0: ma basta,
1: dai,
0: Michele
1: io
0: da Benevento.
1: Benissimo.
0: Michele da Benevento, vediamo se si
3: totalmente
0: va di male.
3: Totalmente d'accordo col coglione che ha chiamato poco fa.
0: Sì, con chi?
3: Totalmente d'accordo col coglione, con Davide da Milano.
0: Con Davide, su che cosa?
3: I sionisti sono il male del secolo. Voi in questa trasmissione rappresentate i mali del secolo.
1: Puro.
3: Tu sei un bastardo berlusconiano e quell'altro
1: nazismo
3: è un bastardo filosionista.
0: Sì.
3: E io che vi ascolto
0: figlio,
3: sono ancora più coglione.
0: Berlusconi è morto. Berlusconi è morto.
1: Non farò figlio.
3: Sì, che cosa c'è? Che cosa c'entra? Il berlusconismo.
1: Ma non è figlio, l'ho corretta. Lei dice filo, figlio. Sono
0: sì.
1: sionista, non filo sionista, è diverso.
3: Sì, tu sei sionista, aiutami a dire. È rappresentato il male del secolo. Berlusconi
1: sì,
3: è sionista.
1: Sono
0: il male del secolo. Berlusconi è sionista.
1: Che cosa sei invece? Che cosa voti tu, amico?
0: Un coglione, lui è un coglione.
3: Io nelle ultime elezioni ho votato Movimento 5 Stelle.
0: Ci avrei scommesso.
3: Molti alleeranno col PD, non so se li rivoterò.
1: Molto interessante.
0: Ci avrei scommesso, non so perché ci avrei scommesso.
1: Cosa voterai? Beh, si alleano, certo che si hanno fatto il cosiddetto campo largo, è ovvio.
3: Si alleeranno col PD, non so cosa voterò. Mi sarebbe piaciuto votare Di Battista se avesse fatto.
1: Beh, potresti anche votare la lista Hezbollah. Se vuoi, se ti può andare, puoi farla tu.
3: Sarebbe bello.
1: Ecco qua, Hezbollah tutti insieme a Nasrallah, che non puoi mettere come capolista il dottor Nasrallah, perché è brillato.
3: Visto che l'hai nominato,
1: è brillato il dottor Nasrallah.
3: Volevo ringraziare l'unico
1: perché
3: paese.
1: Perché non fai una lista Hezbollah
3: del Medio Oriente che combatte per tutti noi? Volevo ringraziare
1: anche
3: l'unico paese del Medio Oriente che combatte per tutti noi,
0: e chi sarebbe?
3: Non per tutti noi occidentali.
1: L'Iran, nella sua visione,
3: come
1: ti sbagli?
0: Dunque, il 7 ottobre per te che cos'è? Scusami.
3: Il 7 ottobre per me è una presa per i fondelli, è una presa per
0: senso?
3: Il culo, dove
0: senso?
3: Sono morte povere persone
0: sì.
3: innocenti.
0: Però?
3: Una presa per il culo che poteva essere tranquillamente evitata.
0: Cioè l'hanno fatto apposta, dici?
3: Ma non l'hanno fatto apposta, ma potevano tranquillamente evitarla, perché
1: questo
3: sapevano.
0: Non l'hanno evitata per poi scatenare l'inferno dopo.
3: E noi occidentali abbiamo sempre fatto così. Tutte le guerre che abbiamo scatenato abbiamo sempre fatto così.
0: Ma perché non vai a abitare da un'altra parte? Scusa, se pensi che l'Occidente sia una merda, fa schifo, cioè perché non vai a abitare
3: perché
0: da un'altra parte?
3: Perché ho investito troppo qui in Italia.
0: E come mai hai investito? Qualcuno ti ha permesso di investire? Qualcuno ti ha permesso di investire? Non è proprio non fa proprio così schifo questo Occidente. No?
3: A me che in Iran all'interno di all'interno fanno i cazzi
1: in
3: loro. A me non me ne
1: vai
3: frega.
1: A
3: me quello
1: in
3: che
1: Iran,
3: mi frega
1: che
3: è perché tu devi andare a rompere
1: paese.
3: I coglioni a loro. Perché a loro non ha dato
0: Francesco
1: loro
0: da Genova
1: del terrorismo, loro
0: Francesco da Genova.
1: Ma che cazzo
4: ottobre
1: dici?
4: Del 2023, quello che è successo è una farsa. Netanyahu sapeva tutto. Era stato avvertito dai servizi segreti egiziani e ha fatto sterminare 1300 persone del suo popolo, usandole come pretesto per invadere la Palestina. Ma è semplice. Ha avuto il pretesto di fare quello che voleva fare,
0: cioè di fare il genocidio, cioè, ma ormai è quasi
4: fare un genocidio. Ma scusami Giuseppe, sono state uccise 1200 persone innocenti che non c'entravano nulla.
0: Tu dici fatto apposta per poi ammazzare un sacco di persone.
4: È stato il pretesto per invadere
0: Gaza. Fermi tutti.
1: No, arrestatelo.
0: Fermi tutti.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
30: La Zanzara.
6: Parenzo, oltre che un pezzo di merda, sei anche vigliacco. Hai paura a dire dove stai, eh?
0: Beh,
6: hai paura a dire il nome della via.
0: Ma per forza.
6: Schifoso
1: per
6: subito.
1: Forza. Scusa.
0: Ma guarda che è incredibile questo.
1: Paura,
0: cioè, questo vorrebbe che Davide dicesse il nome della via dove
1: ma
0: abita.
1: Per
0: ma ragazzi,
1: motivo,
0: ma nessuno lo dice, nemmeno né una persona
1: ma
0: pubblica
1: tu,
0: né un privato.
1: Tu vuoi dire dove è la via dove stai? Vuoi dirlo?
0: Assolutamente
1: perché
0: no.
1: Perché hai paura, forse.
0: Ma io non dico dove abito.
1: Libertà,
0: tanto lo sanno tutti. Prima abitavo in via Savona, a Milano in via Savona. Prima abitavo in via Savona.
1: secondo te
0: abito in zona San Siro, in zona San Siro.
1: Ma voglio dire, secondo te al dottor Mario Giordano, sì, siccome io so dove abita, vuoi che dica dove è la sua villa?
0: Abita Giordano,
1: ecco, ma non è che dico che ha paura Mario Giordano, semplicemente non vuole giustamente che si sappia, no? Ma
0: tu sai dove abita Giordano?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Credo che abiti in Brianza, una volta. Credo che abiti in Brianza.
1: Ciao, una villa, bella in Brianza. Perché è vero, perché è una persona che vive del suo, il dottor Giordano. Il dottor Mario Giordano è partito dal niente. Posso dirti una cosa, questo sì. È vero. Il dottor Mario Giordano è veramente un underdog, perché non aveva parenti nel mondo del giornalismo, e si è fatto completamente da solo.
0: E si è diventato pure un fan di Giordano,
1: quello che dice è abominevole, abominevole.
0: C'è un signore che certo non credo che ami Mario Giordano,
1: però è una persona a cui voglio bene. È stato il nostro direttore in una fase, in cui ci hanno chiuso una trasmissione,
0: sì, esattamente.
1: Quindi gli voglio ancora più bene, perché è stato direttore quando ha chiuso la nostra trasmissione,
0: sì, certo. Ha chiuso Radio Bemba, non per sua volontà.
1: Ma questo però devo dirgli grazie, perché grazie a quella chiusa, comunque sarebbe troppo lunga,
0: sì, troppo lunga.
1: Però voglio dire che la villa che Giordano si è costruito, la villa enorme, bellissima, grandissima,
0: ma che ne sai che è grandissima?
1: È una villa che si è e non dirò l'indirizzo dove sta, giusto? E non è che dico
0: se l'è fatta,
1: Mario,
0: con i suoi soldi, sì,
1: se l'è fatta col suo lavoro, con la
0: molto
1: fatica
0: bene.
1: Del allora, suo lavoro, una persona che si sveglia alle 6 di mattina, sì, e va a letto dopo mezzanotte, scrive libri, fa spettacolini in giro, fa la sua trasmissione, cioè scrive sulla verità, cioè una persona che davvero produce un sacco, quindi si merita quella meravigliosa ed enorme villa che ha. Questo voglio dire.
0: Cazzo, ne sai che è enorme. Allora, la mia sinistra ha un rapper di origini marocchine, sì, ma nato in Italia, italiano, perché già si è equivocato molto nei giorni.
1: C'è un ospite pure qui,
0: nei giorni scorsi si è equivocato molto sul fatto marocchino, italiano, eccetera, eccetera. E chiariamolo, è italiano di origini marocchine. Si chiama Omar Ramo. Buonasera.
7: Buonasera, ciao a tutti, è un piacere essere qua.
0: Allora, Omar Ramo è stato protagonista di che cosa? Perché è qua? Perché è qui seduto? Non l'avremmo chiamato altrimenti. Perché nei giorni scorsi è successo, sai, il blocco di quella strada sulla Milano, la superstrada Milano Meda, David, te la ricordi? Quando un gruppo di rapper, tre in particolare, hanno bloccato per fare un video alla Milano Meda per tot minuti, non so quanti, provocando certo dei disastri, certo provocando delle incazzature, provocando dei disagi sicuramente. Uno di questi è stato rimpatriato, perché era l'unico, credo, non italiano. È stato rimpatriato immediatamente, credo, un moldavo, giusto?
7: Esattamente, sì. Però ti volevo solo correggere su una cosa. Eravamo in due, non in tre.
0: Eravate in due, mi sembrava tre.
7: No, cioè, la canzone è composta da tre, ma il terzo era Eddie Brindisi, Dalia e Baby.
0: L'alto col cazzo che è venuto, l'alto non è venuto perché non voleva evitare guai.
7: Non è riuscito a salire con l'aereo, ti dico la verità.
0: Senti, scusami un attimo, adesso, detto con tutto rispetto per le autorità politiche, civili e militari, anche per i trapper, per i rapper di tutto il mondo, ma io dico, ma non c'era un altro posto dove fare sto cazzo di video? Cioè, questo video qua, cioè, lo potevate fare da un'altra parte, perché adesso tu c'hai interruzione di pubblico servizio, eccetera, eccetera. Perché avete deciso di farlo là?
7: Guarda Giuseppe, io ti rispondo molto sinceramente. Lo abbiamo fatto là perché, vabbè, come ho detto in un'altra intervista, è stata una bravata, ma che potrei anche definire come una performance, perché comunque io faccio rap, ormai tutti si definiscono artisti, mi permetto, non vogliatemi di mettermi in questo insieme, visto che la musica la produco io, scrivo io, faccio tutto io.
0: Ma sei un artista, non c'è dubbio.
7: Niente, diciamo, siamo di zona, sappiamo che in quelle ore è sempre così la strada, quindi non
0: in
7: è che abbiamo
0: senso?
7: Arrecato,
0: è sempre così,
7: diciamo,
0: cioè, sempre
7: come nelle riprese del drone, è sempre trafficata a questi livelli, come si vede dalle nostre riprese. Quindi diciamo,
0: hai provocato grandi danni?
7: No, allora, danni non abbiamo provocati nessuno.
0: No, danni nel senso incazzature, gente che doveva arrivare da una parte,
7: sicuramente,
0: arrivata con mezz'ora di ritardo,
7: sui social sicuramente tanti. E presenti, sinceramente, non ho visto nessuno che si lamentava, se non domande ai ragazzi in scooter: ma cosa state facendo? Chiedevano incuriositi.
0: Cioè, erano quasi felici.
7: Erano incuriositi. C'è gente che, ti dico la verità, sorrideva.
0: Io ho visto delle interviste con gente incazzata nera. Gente che chiamava la polizia.
7: Giuseppe, io non credo che fossero là, perché guarda, abbiamo le riprese, non c'è nessuno che si lamenta.
0: Cioè, si sono inventati. La Lega si è inventata una polemica.
7: No, allora sicuramente se l'ha inventata perché l'ha vista dal mio TikTok, ma non se l'ha inventata perché il video c'è. Ma sì, loro però... non si, diciamo che la notizia non è diventata notizia per un disagio che ha portato una lamentela, che ha portato la notizia. Era un mio TikTok che, pensa te, il giorno prima ho detto: a me TikTok non va, posto le cose, non le vede nessuno. Posto sto video, 250.000 views.
0: Ma per una... forza, e certo, hai bloccato una strada, avete bloccato una strada importante, la Milano Meda, la strada dei pendolari un venerdì, ma ti rendi conto o no? Io vorrei che ti rendessi conto.
7: Mi rendo conto. Dunque, anzi, Giuseppe, voglio dirti, sono una persona che si reputa coscienziosa.
0: E ho capito,
7: non
0: coscienziosa,
7: sono un pazzo.
0: Non sarai un pazzo, ma sei andato a bloccare una strada. Questo è il punto.
7: Per 4 minuti, ci tengo a sottolineare la tempistica che è stato detto un'ora e mezza.
0: Non è
7: 4
0: minuti, non è 4 minuti. 4 minuti.
7: 5 minuti stando là. La canzone dura quanto?
0: Sì, ho capito, ma poi comunque nel casino, poi la gente è rimasta bloccata per un po' di tempo. Perché poi dovete defluire.
7: Sì, ma ci abbiamo messo 20 secondi a defluire.
0: La cosa è stato giusto espellere il tuo amico Bratan? Si chiama Bratan, no?
7: No, è stato sbagliatissimo, a mio avviso. Poi io non sono un politico.
0: Cioè,
7: non
0: sbagliata
7: sono...
0: l'espulsione.
7: A mio avviso,
0: ma
7: sì.
0: Ma lo puoi dire chiaramente?
7: No, no, no, a mio avviso è sbagliata, perché un ragazzo che qua da 17 anni ha un mutuo, lavora, manda avanti una famiglia, ha un figlio con una ragazza italiana, il figlio è italiano, lavora qua da 17 anni, parla italiano meglio di tanta gente italiana che conosco, paga i contributi qua e tutto quanto, quindi non vedo perché, ok, ha il permesso di soggiorno, quindi gli è stato revocato, però da espellerlo quando... non più tardi settimana scorsa c'è stato un bangladino che ha tentato di picchiare la ragazza, stuprarla ed è a piede libero. Dite voi, non so.
0: Infatti
7: cioè, la domanda
0: essere...
7: ve la dovrei fare.
0: Ma, no, io ti dico subito una cosa: per me hanno fatto benissimo, perché bisogna dare l'esempio. Cioè, bisogna a un certo punto dire: tu, se fai una cazzata, non sei, hai il permesso di soggiorno, dunque in qualche modo ti devi conquistare la non dico la simpatia, ti
7: la
0: devi
7: nazionalità, tu
0: ma
7: dici.
0: La nazionalità, ti devi conquistare il fatto di essere italiano,
7: vabbè,
0: o di stare qui in Italia. Se fai una cazzata di bloccare una strada e poi oggi tutto va a finire,
8: vabbè,
0: su internet.
8: Bloccare una strada non è una roba
0: tu
8: così
0: sei dalla parte,
8: adesso,
0: tu
8: dai.
0: Dici è sbagliato, sei
8: ma
0: contro,
8: dipende,
0: aspetta, sei contro Piantedosi che ha cacciato,
8: no,
0: che ha cacciato Bratan.
8: No, guarda, se uno blocca una strada, però bisogna anche essere sinceri, se uno fa un'aggressione, una violenza, ma se uno blocca una strada, ragazzi, ma blocca una strada, ma adesso
0: ma tu dici
8: non è
0: vedi,
8: tutto
0: vedi, hai
8: uguale.
0: Trovato degli alleati. Parenzo
8: no,
0: è tuo alleato, è incredibile,
8: che non
0: è alleato,
8: dico,
0: è alleato di Omar Ramo ed è alleato del Montano cacciato.
8: Dico un po' di buon senso. Se uno blocca,
0: io gli sto dicendo
8: uno...
0: a figure, mi sta simpaticissimo.
8: Permettimi,
0: ma sta...
8: calmati,
0: gli dico chiaramente
8: calmati.
0: Che ha fatto una cazzata.
8: Ti
0: ha
8: dico
0: fatto
8: un
0: una
8: po
0: cazzata
8: di...
0: che
8: io
0: non bisogna
8: solo
0: fare.
8: Un po'
0: che...
8: di buon senso, un po' di buon senso. Se blocchi una strada,
0: sì.
8: Se blocchi una strada.
7: Giuseppe, posso dire una cosa?
8: Non può essere grave quanto aver malmenato una donna, ucciso una persona,
0: stuprato,
8: spacciato.
0: Ma questo grazie al cazzo, ma nessuno dice che
8: hai bloccato una strada.
0: Ho capito, ma se tu blocchi una strada e impedisci a delle persone di tornare a casa.
8: Frega,
0: anche solo per 20...
8: hai bloccato una strada, stai
0: dunque stai dicendo che Piantedosi ha sbagliato ad espellere il suo amico.
8: Guarda,
0: moldavo
8: per quanto mi riguarda in generale il dottor Matteo Piantedosi non sbaglia praticamente quasi
0: mai,
8: però
0: in questo caso ha sbagliato,
8: ma sbagli in alcuni piccoli
0: che,
8: casi,
0: scusami, torniamo
8: in questo
0: che,
8: Giuseppe,
0: caso
8: io, secondo me no,
0: torniamo
8: è stato
0: un
8: eccesso
0: cosa,
7: intanto Parenzo ti ringrazio per il supporto, per aver
8: ma
7: visto,
8: fratello caro, io sono obiettivo, non sono ideologico,
7: no, infatti io dico, io non voglio dire che è giusto che siamo stati dei grandi che si fa, no. Cioè, attenzione,
0: l'hai fatto.
7: Però l'abbiamo fatto per 2-3 minuti, 5 minuti stando.
0: L'hai anche rivendicato. Allora,
7: vabbè, io le azioni che faccio le rivendico, metto sempre la faccia, se no non faccio l'artista, non faccio il rap.
0: E lo rifaresti dunque?
7: Allora, lo rifaresti? Sinceramente, per la piega che ha preso, non lo so. Quello che ti posso dire è che, guarda, anche il fatto stesso di essere qua,
8: certo,
7: me l'ha portato questa cosa. Io non voglio
0: dici,
7: dire che sono un genio del marketing.
0: Tu dici non è grave.
7: No, no,
0: non è grave.
7: Grave per me sono altre cose. Poi non sta a me dire cosa è grave o non grave.
0: L'espulsione
7: non sono...
0: del tuo amico è razzismo, secondo te? È una cosa
7: penso
0: razzista.
7: Che è stata una manovra per portare una vittima sacrificale per il banco degli elettori, visto che siamo in zona rossa. Quindi
8: sì,
7: propaganda
8: ragione,
7: politica serviva al Moldavo. Prima
8: condivido
7: hanno detto rapper marocchino.
8: Analisi.
7: Perché sono anche più
8: condivido.
7: Scuro. Peccato che hanno visto che sono italiano, quindi si dovevano informare prima di fare il post. Ma questo poi
8: condivido
7: lo vedremo nei posti giusti.
8: Dottore,
7: hanno
8: ha
7: visto
8: ragione.
7: Che c'era il buon Bratan, che purtroppo era col permesso di soggiorno.
8: Su
7: e lui è diventato l'agnello sacrificato.
0: Allora tutte, posso sincero. Dirti una cosa? Allora, è un fine analista, perché ha detto è la manovra politica della Lega, poi in sostanza, perché sono questi
7: sono
0: che hanno
7: loro
0: fatto,
7: che hanno postato,
0: che hanno
7: sì,
0: fatto
7: sì,
0: casino. Per ci sono le elezioni e tutto. Però non si, questo è tutto, può essere benissimo. Non metto in dubbio. Dopodiché si parte dal presupposto che avete fatto una minchiata, avete bloccato
7: su questo
0: una
7: non ci piove.
0: No, non
8: si
0: ci piove, ho capito.
8: Ma
0: alla mia destra
8: Joe
0: Urso. Buonasera, un applauso anche al dottor Urso. Buonasera,
7: ciao,
0: tornato
7: Pepe.
0: Tornato dopo lunga assenza, dottor Urso.
7: Ciao,
0: incazzato nero perché non perdona.
7: Nero,
0: non perdono. Se tu fossi stato lì con la tua Porsche,
7: io schiacciavo tutto, arrivavo con questi uomini. A parte posso dire una cosa, chi cazzo si crede di essere Mosè? Mosè apriva le acque, questo cosa fa? Un profeta che blocca le strade, innanzitutto. Seconda cosa. Remy Grage tutta la vita con sto cazzo di moldavo, no, deve stare lì tutta la vita.
0: Cioè, parentaggio.
7: Se tu parentaggio che tanto difendi questa gente, avevi tua figlia che stava male, non potevi andare all'ospedale. Voglio vedere come facevi sto musino del cazzo che difendi sempre sta gente. Di che cazzo stai parlando?
8: Ma scusa,
7: se tu avevi tua figlia in macchina con la gamba rotta che piangeva e tu eri dietro col macchinaggio perché questi stavano facendo la performance.
8: Soletto bianco, ma e andavi con le quattro frecce,
7: ma
8: ti
7: che cazzo di performance è
8: guarda,
7: questa?
8: Guarda, ti dico questo, a me è capitato, scusami, no, fammi dire, scusa, a me è capitato una volta, a me capitò una volta anni fa da Anzio di dover portare uno dei miei figli più piccoli perché non stava benissimo di corsa, guidavo io ovviamente,
0: capito,
8: all'ospedale.
0: E dunque?
8: Aspetta, no, ho fatto tutta la Pontina, la famosa,
0: allora?
8: Chi conosce Roma sa cos'è,
0: allora?
8: Con un fazzoletto, quattro frecce,
7: ma
8: un
7: sai dove te lo mettevi il fazzoletto che questi hanno bloccato la strada?
8: Come si dice il suonando, sto vedendo un ospite suonando il
7: ragazzi, ma quando c'è il traffico l'ambulanza, quindi non, spiegatemi questa cosa.
0: Ma se, scusami, fuori. Tu che ne potevi sapere che a un certo punto non c'era qualcuno che aveva bisogno di passare, scusami, lo potevi sapere che se c'era qualcuno? No, siete andati lì, avete fatto la performance, come dici tu, non potevi sapere.
7: Giuseppe, scusami se ti contraddico su questo punto, è vero, questo è ragionissimo, perché l'ambulanza la sento tramite un segnale della sirena,
0: l'ambulanza anche una persona
7: che
0: aveva bisogno,
7: però in quel caso anche in una coda banalissima che c'è in Viale Sarca, magari anche qua sotto a quest'ora, se uno sta male, che c'è il traffico, c'è la coda, cioè ovvio lì io
0: fai l'occupazione, paga l'occupazione di suolo pubblico. Voi volevate fare il casino con l'occupazione di una strada mentre c'era la gente normale. Questa era la performance. Aspetta che torniamo, fermo.
9: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino, per crescere, innovare, competere.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare.

0: della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
8: Uh-huh.
9: 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
11: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
12: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
11: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
13: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 € ogni uscita.
14: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
17: Articolo 5,3 del decreto Cruciani-Giordano. Anche se sopraggiunge il decesso, la famiglia dell'aggressore è tenuta a pagare danni a cose o a persone.
18: Molto bene.
17: Avanti tutta.
19: Cruciani, per caso hai visibilità sulle tempistiche della tua legge? Così aspetto che l'amante di mia morosa entri nel mio negozio per sparargli, così poi dico che stava rubando. Grazie.
18: Ma non dire cazzate, imbecille. Non c'entra assolutamente nulla. Ma volete mettermi in testa una cosa? La mia legge, la legge Cruciani-Giordano, è una legge che non è che prevede libera tutti. Cioè la gente può orchestrare assassini, omicidi della suocera, omicidi di, delle persone che stanno sul cazzo. Ma ragazzi, ma di che parlate? Ci sono delle cose precise. Entri a casa mia, ripeto per l'ennesima volta, entri a casa mia. Sì, ma non è che usi la pistola. Se tu uno ha la pistola e la vuole usare, poi lo Stato non gli deve rompere i coglioni. Ti posso fare una sintesi molto più chiara.
20: Ma quindi non c'è neanche un'indagine da fare sulla dinamica. Cioè a prescindere, no? Fammi capire questa genialata del dottor Giordano.
18: Ti dico una scriminante.
20: Facciamo un caso qualunque. A un certo punto, nella notte c'è una sparatoria nel palazzo a fianco a casa mia.
18: Ma cosa c'entra? Non è che la sparatoria.
20: Aspetta, no, ma tengo un caso di scuola specifico. Per capire la stupidaggine. immagine della stronzata che state mettendo.

0: mezzo in piedi.
1: È una cosa sacrosanta.
0: Sparano in una sacrosanta. Casa. Tu esci. Tu esci da questa, Cruciani esce da, Giordano esce da questa casa e dice: oddio, ho sparato a un ladro. Ma lì arriva la polizia e dice: lei, dottor Mareggio,
1: ma cosa vuol dire? Uno scopre
0: perfetto,
1: che poi si scopre che
0: portate
1: non è vero
0: via,
1: e ti si inchiappetta. No, ma
0: portate,
1: che cazzo
0: via
1: vuol dire?
0: Portate via il cadavere, grazie.
1: Ma cosa vuol
0: così
1: dire?
0: Funziona. Come funziona?
1: Ma state rendendo. Funziona?
0: Anzi, ti dico di più: perché non aggiungete della legge anche un comma che il cadavere deve essere portato via dai familiari? Cioè, che a un certo punto i familiari praticamente devono essere coinvolti anche loro, non solo nelle spese.
1: Del ladro morto, ma, dici, del
0: sì,
1: ladro
0: sì.
1: Morto.
0: È chiaro. Si devono essere coinvolti anche nella ripulitura della scena criminis.
1: Va bene, allora,
0: cioè,
1: ma questo,
0: venire lì,
1: ma questo non è,
0: via
1: Cal, questo non è male, questo non è male. Questo non è
0: devono
1: male.
0: Portarsi i prodotti da casa a spese loro con lo scontrino.
1: Ma questo
0: che
1: non è
0: pagati.
1: Male, può darsi che lo fa, può darsi che lo introduciamo questa cosa qua, può darsi che aggiungiamo un comma
0: devono
1: a questa roba.
0: Devono pulire la scena criminis.
1: Allora, ripeto, alla mia sinistra è un rapper di 32 anni.
0: C'è un ospite qua in studio con me.
1: Un attimo.
0: Che mi hai mandato qua.
1: Sì, lo so, un rapper.
0: Mi mandi gente che io non so, mi fa anche piacere, figuriamoci.
1: Esatto,
0: se non dico niente.
1: Dopo,
0: ma insomma,
1: dopo, con calma,
0: sì, però
1: con calma.
0: Me l'hai mandata qua ed è qua dalle 7 perché non ha un cazzo da fare. Ed è venuta qua alle 7. Scusa, cosa fai? Ah, no, Cruciani, metto di venire. Dico, benissimo, prego, figurati, vieni. Dico, però devi andare in onda alle 8. Sì, vabbè, tanto sono venuta via, non c'ho un cazzo da fare. Ah, benissimo, meraviglioso.
1: Va bene. Allora, Omar Ramo, rapper 32enne. Italiano.
0: Chi altro deve arrivare qua? Giusto per sapere, così mi preparo.
1: Ma condurre sto cazzo di trasmissione?
0: Ma conduci quello che cazzo vuoi di sta baracca? Ti ho chiesto, siccome qui appare gente che dice che deve intervenire, posso sapere chi altro viene adesso?
1: Nessuno.
0: Messina Denaro? Chi è che c'è? Fammi capire. Prip, che Kapler? Chi c'è? Chi c'è? Che io ho paura che magari suoni qualcuno. Suona qualcuno e dice: lei chi è? Lei chi è? Sono il dottor Fiore. Ah, dottor di Forza Nuova. Prego, si accomodi. Venga, dottor Fiore. Prego, venga. Oggi è bellissimo, è stato appena condannato. Prego. Venga pure, dottor Fiore.
1: Allora,
0: solo per capire chi può esserci. Chi è
1: nessuno,
0: che,
1: nessuno.
0: Chi è che può suonare
1: nessuno,
0: qua?
1: Nessuno.
0: Perché qui c'è gente che adesso riprende col telefonino che suona alle 7. Mi dice: sai, ciao, io devo venire in trasmissione. Dico: e chi cazzo te l'ha detto? Giuseppe. E a che ora ti ho detto di venire? Alle 8. E tu sei venuto alle 7. Dico: perché sei venuto? Che non c'ho un cazzo da fare. Questo ha detto. Adesso ride. E non è vero. A che ora sei venuta qui? Svalvolata di una svalvolata. Alle 7, cazzo. Ma la gente non lavora. Comunque,
1: dice, abbiamo
0: c'è
1: minuti,
0: da ridere,
1: dice, noi abbiamo
0: c'è
1: minuti
0: da
1: contati. Tu,
0: io ho minuti, io non ho tempo durante
1: contati,
0: il giorno.
1: Quando vedi una persona che arriva un'ora prima,
0: quando
1: dici, porca
0: dire, un'ora prima l'appuntamento addirittura per partecipare a una trasmissione del cazzo su una radio eccezionale, ma una trasmissione del cazzo che addirittura arriva un'ora prima, ma arriva l'ultimo almeno e di che devi andare via, no, un'ora prima. E dico: adesso che fai? Ma vabbè, sto qua, ascolta, fai il cazzo che vuoi, sta da lì dietro le quinte un'ora ad ascoltare sta merda di due idioti strapagati che dicono stronzate in una... è veramente incredibile.
1: Allora, Omar Ramo, ripeto, Omar Ramo ha bloccato insieme ai suoi amici, quanti eravate in quella, a fare quella che tu chiami un adesso perché mi incazzo, una bravata.
2: Bravata o performance, dipende dai punti di vista.
1: Ma quale bravata, adesso mi fa incazzare. Avete compiuto un reato, lo vogliamo dire o no? Che avete compiuto un reato, avete rotto i coglioni a gente, adesso mi incazzo. A gente normale che va a lavorare,
2: reato,
1: che non vuole.
2: Il reato che mi stai contestando qual è?
1: No, il reato è questo: è, ma lo so, interruzione di pubblico servizio, blocco stradale. Il cazzo.
0: Adesso vedrai.
2: Scusami,
0: voglio dire una cosa. Penso
1: che mi risulta che hai dei precedenti. O sbaglio? Trasparenza, hai dei precedenti. Poi hai cambiato vita, adesso fai il rapper, ma hai dei precedenti. Ho letto sui giornali.
2: Allora, ho dei precedenti perché sono umano, errare umano. Li ho pagati. Ci tengo a dire che le cazzate le ho fatte come tanti.
1: Noi qui.
2: Sono una brava persona, ho sempre lavorato, ci tengo perché basta un attimo attraversare
1: questo luogo qui. Questo luogo qui è il luogo ideale per chi si vuole riscattare. Dunque noi ospitiamo chiunque, gente che ha fatto reati, gente che ha pippato droga come
3: sì,
1: i pazzi.
3: Remigrage tutta la vita.
1: Aspetta, adesso arrivo.
2: Ma anche chi ha pippato?
1: Che reati hai fatto nel passato? Dai, siamo di una di l'ho fatto di
0: comunque voglio dare un suggerimento al nostro ospite.
2: Guida in stato di ebbrezza.
0: Comunque voglio dire al nostro ospite che lui prima ha detto
1: droga,
0: ho fatto soltanto
1: droga,
0: una il nostro
1: droga,
0: ospite
1: spaccio,
0: ha detto ho fatto una
1: rapine,
0: bravata, no?
1: Rapine. Quanto tempo sei stato in galera? Almeno questo devo dire. Quanto sei stato?
2: Non sono stato in galera.
1: Non sei stato in galera.
2: No.
1: Sicuro, non diciamo cazzo, almeno
2: no, in galera non sono stato.
1: Comunque hai dei precedenti.
0: Però non trasformiamo i reati in performance.
2: Non sai cosa, non voglio sembrare
0: tipo
2: un perbenista.
0: No,
2: però ti spiego, già stiamo parlando di una cosa. Se dico pure i precedenti, la gente dice mica questo è una combinata, una
1: scusami, signor rapper, da cui poi ti sei rispettato perché sei uscito.
2: Ho fatto le mie minchiate,
1: hai fatto le tue minchiate, adesso fai il rapper.
2: Però ho sempre lavorato anche mentre faccio le minchiate.
1: Vuol dire che hai sempre lavorato?
2: Nel senso che non è che stavo lì sul divano e così, comunque mi sono separato da fare.
0: Però voglio dire, siccome tu fai il rapper, quando fai delle bravate del cavolo come quelle che hai fatto, non dire ho fatto una bravata, o anzi ho fatto una performance, perché altrimenti se no adesso qui chiama un propalle e dice 7 ottobre è stata una performance. Non è stata una performance, porca troia. Cioè ha fatto
2: non
0: un reato, certo. Meno,
2: non
0: no, ma glielo dico perché se lei dice vabbè, ho bloccato il traffico, è stata una brava, una performance.
2: Favore,
0: poi a un certo punto uno cosa fa? Uno comincia a fare cose
2: anche
0: lui e dice no,
2: non andiamo in questo
0: sì,
2: clima.
0: Però ti ho detto, se tu dici è stata una, dici guarda ho guidato in stato di ebbrezza, e vabbè è stata una performance.
2: Ma non è una performance
0: quella, capito?
1: Vabbè, comunque tu pensi che in Italia ci sia un pericolo fascismo?
2: Attualmente credo che o è sempre stato latente, ora si sente più la voce per poterlo tirar fuori visto il clima.
1: Cioè, Bannacci è fascista. Sì.
2: Nel suo privato non lo conosco.
0: Beh,
2: sta
0: lo dice
2: nella
0: lui
2: destra,
0: stesso,
2: sta nella destra, ha delle ideologie sicuramente non inclusive, non mega aperte. Quindi sicuramente non lo metterei, diciamo, nei radical chic di sinistra. Ecco.
1: Ma ho capito, ma se ci sono dei partiti razzisti, c'è la Lega, un partito razzista, secondo te?
2: Beh, allora si chiamava Lega Nord, poi penso per marketing ora si chiama Lega Official, perché comunque al sud hanno tanti.
1: Lega.
2: Beh, prima si chiama Lega Nord, ai tempi dei boss, o sbaglio. Ok, ora è Lega Official, penso sia stato un rebranding. La mia idea è questa. Solo per come mi hanno additato, sicuramente non mi sembra una persona inclusiva o disposta a capire.
1: Allora, dimmi che c'è.
3: Giuseppe, io ti dico una cosa. Allora, io innanzitutto farei Remy Grage pure a lui, perché è marocchinage, Giuseppe, smettiamo di dire cazzate.
2: Marocchinage,
3: ragazzi, sei marocchino. Giuseppe, ma tu, scusa, i genitori di dove sono?
1: Ma che c'entra?
3: Ma cazzo, ma uno che si chiama Omar, come si chiama?
1: Ramo,
3: non puoi
1: Omar
3: dirmi,
1: Ramo.
3: Ma non è italiano, ragazzi.
2: E di cos'è? Scusa, fammi capire.
3: Ragazzi, comunque, per
2: me,
3: se uno ha genitori marocchini, non è completamente 100% italiano.
2: Più egiziano tu, io che marocchino, che stai di fra.
3: Va bene, però se rimani sempre un maranzaggio, un marocchino, il performance.
2: Ma per te,
3: le performance
2: per te.
3: Di
2: meno
3: cosa?
2: Male che non si può giudicare.
3: Questo è il circo, hai bloccato una strada con gente magari che doveva andare a lavorare.
2: Guarda, non sapevo
3: chi
2: eri, mi sono informato, il circo mi sembra che lo fai tu sui social, mi sembra che fai
3: il circo,
2: fratello.
3: Ma non mi permetterei mai, che poi posso dire una cosa, Giuseppe, appena arriva la polizia questi qua si pisciano addosso, no? Fanno tutti i fenomeni con i motorini, appena arriva la polizia si pisciano addosso. Io comunque
2: così,
3: farei il Remy Grage pure per questo signore.
1: Ma
3: qua
1: come fai a fare
3: fuori
1: Remy?
2: Allora ragazzi,
3: tutti.
2: apriamo
3: tutti.
2: Un bando per Gio Urso,
3: eppure quelli con il motorino che facevano i fenomeni, patente ritirata a vita, hanno bloccato una strada, Giuseppe,
1: questi spero che lo abbia.
3: Subito a ritirargli la patente,
1: cioè,
3: a tutti
1: come
3: quanti.
1: Fai a fare la tua,
2: ma
1: scusami, Remy Grage,
2: come vigile ti vedrei bene comunque, ti dico.
3: Ha bloccato una strada e uno così qualcosa bisogna rimandarlo in Marocco, ragazzi. Cioè, non è che c'è
2: in Marocco soltanto una volta in vita mia, zio,
3: con Parenzage che li difende. Il problema è che c'è gente come Parenzage in Italia. Abbiamo gente come Parenzage che dice
1: è
3: no,
1: vero.
3: Ma è normale bloccare, ma che cazzo no, dici Parenzage? Finché l'Italia c'ha gente come te che dice stronzate,
2: Parenzo,
3: siamo alla frutta, Parenzo, siamo rovinati, Parenzage.
0: Non è una cosa
3: che tu poi parli tanto, ma sei un radical chic, tu questa gente non ci andresti manco a cena.
1: Risposta che vuoi dire a Gio Urso?
2: Ma gli direi di informarsi di non fare qualunquismo spiccio di destra, solo
3: ma,
2: questo
3: ma,
2: e poi
3: che
2: comunque
3: ma che
2: tra
3: cazzo,
2: i due sono meno
3: male che c'è Bannacci,
2: vestito
3: Savini,
2: lui
3: ragazzi.
2: Mi sembra più Maranza lui di me, questo taglio
3: c'ho un orologio al posto da 40 pali, ma che 40 pali,
2: è 40 pali, vabbè, fra, ma i soldi non voglio dire nulla,
3: ma no, mi dici che sono vestito di merda, guarda, ma lascia stare, comunque non me frega un cazzo. Io dico solo una cosa, questa gente va,
1: comunque quelli che tu chiami Maranza
3: si vestono di merda.
2: Ma poi perché Maranza? Tu lavori nel locale, giusto? Senza Maranza non state neanche più lavorando.
3: Ma io manco che ragazzi,
2: stai
3: nei miei locali
2: ringrazio Maranza che vengono a spendere,
3: c'è un cartellone con scritto io non posso entrare,
2: fame,
3: le Maranzage vanno a casa di Parenzo, ma che cazzo, ma spenderanno da altre parti, non da me sicuramente.
1: Fermi tutti, grazie di essere arrivato qui, di essere venuto, di aver parlato di questa sua performance che in realtà non è una performance, cioè è una performance per loro ma non si occupano le strade. Per me cacciare quello può sembrare eccessivo, al contrario di quello che dice Parenzo è giusto, lui è italiano qui e pagherà quello che deve pagare, pagherà quello che deve pagare. Fermo là, resta qui, fermi tutti.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh.
5: Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, per i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da Iperceramica.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
14: La Zanzara.

0: Io proporrei per gli spettacoli alla Zanzara che l'ultimo David Parenzo regali nei famosi settori popolari delle kippà a chi prende il biglietto in quei posti.
1: Beh, questa è una buona idea.
0: Un ottimo regalo. Dai che funziona, dai!
1: Lo sai che è una buonissima idea? Potresti regalare delle kippà a chi compra i biglietti
2: popolari.
1: Ticket One, biglietti popolari, popolari, settori C, settori non mi ricordo
2: pensato,
1: quali.
2: Cioè,
1: regalare
2: pensato,
1: delle
2: posso...
1: kippà.
2: No,
1: potrebbero non essere
2: la,
1: bruciate
2: la kippà
1: da qualcuno.
2: È una, si chiamano kippot perché
1: vabbè,
2: sono più di una.
1: Allora...
2: E no, vabbè che dici vabbè se uno dice, vabbè, scusami, allora... in italiano si dice come si kippà è singola, kippot sì. Sono più di una. Tu vabbè,
1: sì, non fare il preciso, il precisino, dai.
2: Stupido. Studente uno, studenti sono tanti, vabbè, ok? Vabbè. Ma non diresti ma ecco, dice,
1: ma
2: vabbè,
1: va bene, d'accordo,
2: mi nervosisce.
1: Ma ho capito, ma io
2: senti, possiamo far parlare sta poveretta che è qua dalle 7 sì, mi sì. Sono rotto il cazzo di averla
1: adesso prima
2: giro.
1: Però cioè, è rimasto Gio Urso,
2: no,
1: che mi voleva dire una cosa,
2: anche molto simpatico.
1: Due secondi arrivo, mi voleva dire una cosa, allora, sulla questione della legge Cruciani Giordano.
3: Assolutamente, io me la voglio tatuare, Giuseppe. Io lunedì non mi piacciono tanti i tatuaggi, ma lunedì andrò per te a tatuarmi,
2: bravo,
3: la tua legge.
2: Meno
3: male
2: sciocco.
3: C'è gente come Cruciani, Parenzo, se no se l'Italia fosse in mano a te saremmo tutti nella merda. Se io sto a casa e mi entro uno zanza o un ladro e sono con la mia famiglia, io gli sparo addosso. Questo proprietà privata, caro.
1: Beh,
3: io
1: non ha torto,
3: io
1: ragazzi.
3: Non
1: cioè, tu mollo quello là che ha sparato ad Alba, per esempio. Cosa faresti?
3: Ma io stessa cosa.
1: Medaglia, dici.
3: Medaglia, lo farei diventare, gli darei qualche posizione nel governo. Gente così ci vuole.
2: Beh,
3: con i coglioni, parentage, con i coglioni. Non gente come te, finti perbenisti del cazzo. Perché se continuiamo così, andiamo. Già siamo un paese di merda. Ma con gente come te, come Clizio, andiamo ancora più nella merda, perché dice
2: Clizio,
3: dite cazzate su cazzate, dai.
1: Musica. Allora, in studio...
2: Ma tu sbaglio, hai avuto anche un'indagine?
3: Assolutamente no.
1: Non ha avuto nessuna indagine. Guarda,
2: mai,
1: che
2: non hai avuto nessun avviso di garanzia. Allora ti chiedo scusa.
3: Allora, se quella
2: basta.
3: No, ma ti spiego, Parenzaggio, che gente
2: avevo letto delle cose sulla gintoneria. Scusami, ti chiedo scusa.
3: No,
2: ti do la possibilità di spiegare che è stato un errore.
3: È un errore. Gente come te, tu sei radical chic, ma i comunistaggi che appena vedono il Rolex Age, il fatturage, eccetera, solo perché ho detto chiavage, perché mi piace il figage, vanno a dire, hanno scritto, mi hanno messo in tutti i TG che io avevo le zoccole. Ma sono tutte cazzate.
1: Allora,
3: viva le zoccolage,
1: assolutamente,
3: Giuseppe,
1: assolutamente. Allora, abbiamo in studio il grande ritorno dell'animalista per eccellenza, Daniela Martani. Buonasera.
4: Allora,
2: intanto non abbiamo in studio, ma ho in studio dalle ore 7 di questa sera, quindi
4: vabbè,
2: è un'ora e un quarto
4: prima.
2: Che qua.
4: Non si trova parcheggio in questa
2: sei
4: zona.
2: Sei arrivata prima, come mai?
4: Perché
2: ma durante il tuo giornata
4: stiamo vicino alla stazione Termini.
2: Sì, ma non avevi niente da fare il pomeriggio?
4: No, perché comunque ho
2: sì,
4: pensato...
2: ma il pomeriggio cosa hai fatto oggi pomeriggio?
1: Ma saranno cazzi suoi, dai.
4: Ma sono cavoli miei.
2: Nulla.
4: Sì. Come
2: te lo
4: nulla?
2: Dico io, ti aiuto, nulla.
4: Ma
2: hai aspettato tutto il giorno che arrivassero le 7 per arrivare qua.
4: Ma non è vero.
2: Ma dimmi una cosa che hai fatto. Vuoi sapere cosa ho fatto io da stamattina alle
4: 6:45? No, sì, lo so che fai te.
1: Allora, posso dire una cosa, signora Martani? Innanzitutto la premessa è questa. Da quanto tempo non tromba? Io sai che te lo chiedo sempre.
2: L'ho chiesto anch'io prima,
1: da
2: sai?
1: Da quanto tempo non espleti attività sessuale, diciamo? Adesso
4: dal 2022.
2: Cioè, non è vero.
1: No,
4: sì.
1: Ma dai, non diciamo cazzate,
4: sì,
1: dai.
2: Ma non
4: veramente.
2: È vero, dai.
1: Sono 4 anni che non
4: vabbè,
1: trombi.
4: Vabbè, non sono l'unica, cioè, non dai, sono l'unica vuole. Donna che...
1: Cioè, sono 4 anni che non chiavi.
4: No.
1: 4 anni.
4: Niente proprio, ma neanche un bacio, un abbraccio, niente.
1: Quattro
2: dal 22.
1: Anni.
4: Sì.
2: Ma dal 2022.
1: Ma ragazzi...
2: Ma è una storia drammatica.
4: Ma perché è drammatica?
2: Beh, è terribile.
4: Che devo fare? Non mi attizza nessuno. Che devo
1: sai
4: fare?
1: Che,
4: scusami.
1: Mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea.
4: Non mi attizza nessuno.
1: Potremmo invitarla. Tra le tante cose, diciamo, ormai dovremmo invitare quasi tutto il mondo al Palasport a raccontare la manca. Ormai invitiamo chiunque al Palasport a Roma.
4: Cosa si prova?
1: Al Palasport a Roma a raccontare la sessualità. La sessualità di Daniela Martani.
2: Tra le 6.000-7.000 persone ci sarà uno che potrebbe andare bene, o 5.000, non lo so. Che possono andare.
4: Scusami,
2: bene alla
4: ma se il livello culturale è di quello che il tizio che c'hai è ospite te e Cruciani, sinceramente anche no, grazie.
1: Cioè, scusa,
4: anche
1: stai,
4: no.
1: Stai attaccando
4: un da, ma uno che dice mi piace la figage, mi fa cascare la figage.
3: Lo so
4: per
3: che
4: terra.
3: Tu non fai chiavage da 4 ma una ma se tu è normale che non fai chiavage da 4 anni.
4: Guarda.
3: Ma guarda,
4: vuoi
3: una
4: avere tutti i Rolex che ti pare, tutte le macchinage che ti pare.
3: A parte che sembri Clizio, io non vorrei dire, secondo me sei pure operata, ma una che non fa il chiavage da 4 anni e sei tu la normale, una che difende gli animali. Ma io ieri ho mangiato una carne di cavallo. Ho mangiato la carne di cavallo che era grosso come la mia testa. Io una come te, io i topi li schiaccio, li butto il veleno, li faccio crepare tutti. Che cazzo? Ma una che difende,
4: non hai un minimo di compassione.
3: Ma non me ne fotto un cazzo.
4: Devi
3: venire con me ieri a mangiare la carne di cavallo, vedevi come stavi bene e magari ti veniva voglia di fare il chiavage.
4: Ti puzza l'alito.
3: Ma che ti puzza l'alito? Ti viene un uccellage duro come
4: sì, di morto.
3: Ma
4: ti puzza dall'alito di morto.
1: Però scusa, lui stava qua buono, tranquillo.
3: Mi rompe coglioni.
4: Perché ho sentito quelle cose, dai. Poi mi chiedi perché non ho rapporti con da 4 anni. Perché purtroppo la media è questa qua.
1: Però scusami, però un'altra osservazione che le faccio: nemmeno la masturbazione lei pratica? Raramente, non le piace molto. Non le piace molto.
4: Vabbè, sai che c'è? Che mi hanno regalato
1: un sex toy.
4: Mini piccolino.
1: Sì, perché grande
4: dà
1: fastidio.
4: È una cosa che dura tipo un minuto.
2: Beh,
4: cioè,
2: con le batterie basta ricaricarlo.
4: Sì, no, nel senso, non per questo.
2: Ah, no,
4: perché quando lo usi. Cioè, ci metti un minuto, capito?
1: Non
4: è appagante. Non è appagante. Non è appagante. È una cosa che vibra. Poi senti quelle friccicore.
2: È venuta qui per
4: Ma non è una cosa appagante. Cioè, te lo metti lì, no?
2: E che succede?
4: Fuori, non dentro.
1: Sì. Perché dentro no. Dentro è proibito.
4: No, perché quello è fatto apposta.
1: Da esterno, sì. Da esterno.
2: È discount.
4: Esatto.
1: No, non è che c'entra niente da discount. È da esterno.
4: Poi la maggior parte delle donne, in realtà, sono... clitoridee.
1: Per il clitoride, Davide, è per il clitoride.
2: D'accordo, non avevo capito, d'accordo. Quindi è la cosa che accade in
4: pochi secondi. Gli uomini pensano che facendo le cavalcate fanno godere,
1: no? Questo è vero. Però scusa, esatto. Allora ti hanno regalato, tanto per essere precisi, e poi chiudiamo questa parentesi. Ti hanno regalato un sex toy
2: che lo usi ogni quattro, una volta alla settimana, no?
4: L'ho voluto provare, perché io non l'ho mai usato nella mia vita. L'ho voluto provare e in effetti fa un po', però dura veramente 30 secondi. Cioè, una cosa che.
1: Che vuol dire che dura 30 secondi? Che vieni dopo 30 secondi? Che provi piacere tu dopo 30 secondi? Quello potrebbe durare pure 10 minuti,
4: ma
1: dipende dalla carica.
4: Il piacere dura, ma no, forse 10 secondi.
1: Ma che vuol dire che dura 10 secondi?
4: Perché non c'è tutta quella, come posso dire, quell'atmosfera che hai con un uomo.
1: È diverso da una
4: baci, capito? Cosa meccanica che non mi piace, non mi interessa.
2: Ma però può durare anche di più, quello può durare anche un'ora. Se lo metti in carica,
4: ma non è che sempre poi stai sempre con l'orgasmo.
2: Ma non lo so, ma non l'ha fatto qui nei bagni nostri la 24.
4: No,
2: chiedo perché questo mi dispiace.
1: Ma magari l'avesse fatto nei bagni la 24, sarebbe stato
4: capito,
2: adesso mi spiego, è arrivato un'ora prima. Dico che è
4: sentimentale, hai capito? Quella componente emotiva e sentimentale che non c'è.
1: No, ma questo ho capito benissimo. Per rimettere le cose a posto, tanto per chiarire anche a chi ci sta ascoltando. No, aspetta, perché chiudiamo, ancora c'è una vita, dobbiamo per forza andare oltre. Mi dispiace per te, ma dobbiamo andare oltre.
2: Ma io me ne fotto,
1: via. Non per i coglioni, dobbiamo andare oltre. Ormai andiamo oltre. Allora, la cosa che ti voglio dire, caro Davide, è questa: precisiamo una cosa, dobbiamo essere chiari nelle cose, chiari e circoncisi. Allora, uno si mette questo attrezzo molto leggero, molto piccolo, diciamo, per avere un orgasmo clitorideo. Non dura 10 secondi la batteria,
2: no.
1: Dura 10 secondi su di lei, cioè lei dopo 10 secondi. Prova a piacere.
2: Era spiegato.
4: Allora devi cercare il punto, perché devi.
1: E dopo lei viene subito. Ma Beata, ma lei
4: devi cercarlo, perché non è che c'è un punto specifico dove lo devi mettere, capito? Almeno per me è così.
1: È chiaro, sì, questo è chiaro.
4: E dopo, tipo, che ne so, 10 secondi di vibration,
1: lei ottiene il risultato.
4: Diciamo che sì, o sento qualcosa.
1: Più o meno,
4: però...
1: lei sente qualcosa, perché ormai si è dimenticata anche di che cos'è un orgasmo, diciamo.
4: Diciamo la verità. No, in realtà mi sono dimenticata di tutto. Quella,
2: ma che dobbiamo fare
4: di
2: qua? Cioè, mi dispiace,
4: tutta quella componente, come ti ho detto prima, che ne so, l'uscita, la cena pagata, capito?
1: Pagata.
4: L'uomo deve pagare, certo, assolutamente.
1: L'uomo deve pagare la cena,
2: nessuno la invita più a cena.
1: L'animalista femminista mi dice che bisogna l'uomo deve pagare la cena.
4: No, su questa cosa non si transige. Al primo appuntamento, anche al secondo, l'uomo deve pagare, assolutamente sì.
2: Su questo c'ha ragione.
4: No, poi quello è proprio il sintomo del. della tirchieria, no, della tirchieria, che per carità, gli uomini tirchi,
1: Martani,
4: via da, proprio via,
1: Martani,
4: via, via da donne,
1: attimo,
4: se vi ricapita l'uomo che vi chiede di fare la romana, cioè di dividere,
1: e tu alla fine manco assicuri il risultato finale, cioè uno paga la cena eccetera,
4: mica
1: e poi manco,
4: prima la sera, ma la prima sera mai, ma neanche la seconda e neanche la terza,
1: uno paga le cene su cene e manco lo fai chiamare.
4: Scusa, ma mica sono una prostituta, scusa,
2: il giudizio te la devi studiare.
3: Una cosa,
4: se vuoi fare così, te ne vai a cercartene una online.
1: Aspetta,
3: due cose ti volevo dire, Bartali. Allora, la prima cosa, che tu sei abituata sicuramente a pisellini tipo quello di Parentage, per quello da 4 anni. Seconda cosa, se tu dopo io vengo con te a cena, io non verrei mai, ma se uno viene con te a cena e ti paga la cena, non gliela dai, ma io ti lancio giù dalla Torre Eiffel.
4: Ma tu stai fuori di testa,
2: questo è un femminicidio, questa è un'espressione infelice,
3: sempre chiama mai la verità,
2: questa diciamo l'espressione infelice,
3: finte perbeniste, l'uguaglianza,
4: ma
3: eccetera,
4: che?
3: Poi deve pagare la cena, deve fare,
4: sì, deve, allora, perché partiamo dal fatto,
1: specifichiamo,
4: te lo dico,
1: aspetta, specifichiamo che la frase di prima è chiaramente una metafora, non è che butti dalla Torre Eiffel,
3: ma modo di dire, dai ragazzi, sì, hai ragione Giuseppe, hai ragione, perché siamo ormai, non possiamo più dire un cazzo, non possiamo neanche scherzare, perché poi esce l'articolo, Joe Urso manda, non si può più dire niente, ragazzi. Vent'anni fa, quando c'erano i comici, faceva ridere, ormai per colpa vostra che si offendono per tutto, non puoi fare neanche una battuta, non è che ti prendo, ti lancio,
4: sì,
3: da
4: comunque,
3: Torre Eiffel,
4: scusa, comunque... Joe Urso, se te vuoi fare, cioè se tu la conclusione, per te la conclusione della serata deve essere quella, te ne trovi uno online e te, che si fa pagare molto di più e non una cena, capito?
3: Ma sì, ma io
4: per fare di sesso con te, che veramente deve essere una disperata,
1: ma perché è una disperata?
4: Infatti, con uno così, ma come fai a pensare neanche di instaurare un rapporto sentimentale?
3: Ma io prendo lezioni da te, che non fai il chiavage da 4 anni, perché sei abituato a
4: pisellini
3: di Parentage e difende i topi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma chi è la normale tra me e te? Sei tu, cazzo, una che difende i topi, uno che non mangia la
4: carne.
3: Ma non è normale non fare sesso chiavage da 4 anni. Ma che cazzo stai dicendo?
1: Allora, riprendiamo tra un attimo per lo scorno di Parenzo, perché scavalliamo per la volata finale. Mi dispiace, Davide, ma te tocca. Per la volata finale scavalliamo, perché avevamo altro, ma ho cacciato via le persone che erano qui, perché voglio proseguire a parlare di topi, perché abbiamo intervistato l'ambasciata topina,
2: dalla topa ai topi,
1: esatto, dalla topa ai topi, bravissimo, abbiamo intervistato l'ambasciata topina nei giorni scorsi, l'ambasciata topina, e ho capito che la signora Martani è un difensore dell'ambasciata topina, incredibile, fermi tutti.
4: Ma certo, scusa, io sono un animalista e difendo tutti gli animali, ma per quale motivo io non dovrei difendere
1: i topi, porca puttana,
4: sì, i topi sono animali intelligenti, sono animali.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: Oh, ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
12: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
13: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra, oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai.
8: A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: La paura per il debito torna a scuotere le borse europee, che chiudono in deciso calo. I rendimenti dei titoli di Stato corrono, con i treasury americani sui massimi dal 2002 e anche quelli europei su livelli elevati, in particolare gli OAT francesi, mentre il petrolio Brent rimane sopra i $100 con le tensioni in Medio Oriente, alimentando i timori sull'inflazione. Così Milano perde il 2,5% e scivola sotto i 50.000 punti per la prima volta da inizio giugno. Parigi cede l'1,2%, Francoforte l'1,3%, Londra -0,8%. A Piazza Affari, tra i rari rialzi, Invit +1,9%, seguono Stellantis +1,4% e Campari +0,5%. In coda Tecnoprob -6%, seguono Prismian -4,7% e Unicredit -4,2%, con i bancari penalizzati dalla nuova fiammata dei rendimenti. Sul fronte delle materie prime, gas naturale a 78 euro al megawattora ad Amsterdam, e infine l'euro sul valutario si indebolisce ancora sotto gli $1,12 sui minimi da maggio 2025. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
16: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
20: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
21: La Zanzara.

0: Ma Renzo coglione, in Viale Monza ci hai abitato più di 20 anni fa, vacci adesso, vacci, ti fanno la pelle, sono solamente arabi, sono pirla.
1: La cosa più bella è sentire Parenzo che difende la marocchina che non è stata accolta con la cittadinanza nel comune di Cadoneghe, quando palesemente non va accolta una così, perché non puoi essere qua e non sapere neanche una parola d'italiano. Una parola, ciao, non esiste. E lui non ha ancora capito sto coglione che questa gente qua a lui lo brucerebbe impalato. Ma vai a fare in culo, Parenzo, guarda, hai rotto il cazzo.
2: Armando da Firenze, poi torniamo con la Martani, l'ambasciata topina e quello che lei pensa dei topi, che noi odiamo, non sopportiamo i topi. Ovviamente non è che passiamo la giornata a cacciare i topi,
3: ma non è
2: però
3: noi.
2: Mettiamo in atto,
3: mettiamo in atto
2: tutti i provvedimenti del caso per sterminarli, per ucciderli, per eliminarli. Mi sembra chiaro, però adesso ci arriviamo.
4: Mica solo i topi.
2: Aspetta, Armando da Firenze, dimmi, Armando, che c'è?
5: Buonasera. Sì, prima all'inizio della puntata dicevi, insomma, criticavi come sempre la Salis, perché tu è la tua vittima designata.
2: No, non è la mia vittima. Io prendo una frase della Salis, quello che succede in Francia è una speranza per il paese, mentre la Francia viene messa a ferro e fuoco. Ora dimmi te se io non posso criticare, mi posso permettere di criticare questa frase della signora Salis, peraltro criticata dallo stesso Parenzo in una trasmissione che si chiama L'aria di nome e che tira di cognome.
5: Ma a proposito, volevo dire una cosa, visto che c'è anche Parenzo, cambiando argomento, volevo dire che intanto secondo me deve passare questo DDL antisemitismo, perché secondo me è sbagliato paragonare.
2: Vabbè, che c'entra adesso? Adesso sei passato dalla Salis, eccetera. Sei a favore di quello che ha detto la Salis? Sei a favore di questa rivolta francese?
5: Ma secondo me sì. Cioè, devono essere ascoltati.
2: Ma che vuol dire col fatto di mettere a ferro e fuoco un posto? Dai!
5: Ma cosa stai dicendo? Ma scusami. Una rivolta è una rivolta.
2: Simone da Colonia, non rompere il cazzo. Simone da Colonia, vai, dimmi, Simone.
6: Ciao, Crucia. Io sono d'accordo con Vittorio da Roma.
2: Cioè, su che cosa?
6: Le persone dai 60 anni in su sono tutti degli inutili coglioni che rovinano e hanno rovinato il nostro paese.
2: Vai a fare un ripasso della storia. Un ripasso della storia.
6: Non te ne frega un cazzo della storia.
2: Va benissimo. Tu quanti anni hai?
6: Io ce n'ho 28.
2: Molto bene, questa è la prova evidente che a 28 anni si può essere totalmente imbecilli.
3: Ma non ancora questa prova, totalmente.
6: Anche a 60,
2: è evidente che si può essere imbecilli. Ma io posso dirti una cosa:
6: non manco più a lavorare nei campi.
2: Sì, tra me e te ci sono 30 anni di differenza, forse di più, 32 anni di differenza, e ti faccio un culo così a livello di velocità cerebrale, a livello di tutto.
6: Spero di morire domani se dovessi arrivare a 60 anni come te.
2: Ma guarda, penso che ci dovresti mettere la firma, cretino di un cretino. Musica. Allora, ciao Martani, mi spiega perché secondo lei un topo vale, che ne so, secondo lei vale
3: un topo vale la candela.
2: La vita di un topo vale come quella, che ne so, di Matteo Bassetti, per esempio?
4: Sì, assolutamente, un vecchio nemico, diciamo, ma siete uno scienziato.
3: Che c'entra?
2: No, se uno dovesse scegliere, faccio sopravvivere un topo o Bassetti?
3: Chi ti salva la vita è Bassetti. Il topo ti uccide perché ti porta delle malattie pazzesche. Il topo,
4: ma che malattie pazzesche?
3: Il topo,
4: ma perché gli esseri umani non portano le malattie?
3: Ma i topi scusi,
4: non ho capito. Scusami, ma gli esseri umani sono i peggiori criminali di questo mondo.
3: Il topo è all'origine, peraltro, del Covid, no? Il topo e il pipistrello.
4: Le malattie
3: si trasmettono dagli animali agli uomini, giusto?
4: Perché non li trattiamo
3: bene.
4: Questo
3: dal punto di vista della scienza. Gli animali trasmettono, dove c'è promiscuità tra gli animali e gli uomini, lì purtroppo c'è il famoso salto di specie, no? Il topo è portatore, proprio per sua stessa, è portatore di una serie di malattie, lettospirosi, cose pazzesche.
4: Ma non è vero, perché ci sono per esempio delle persone che hanno i ratti in casa, sono animali domestici.
3: Domestici?
4: Sì, sono animali domestici. dici? Mm. Pensa che vengono
3: paragonati ai cani. Mi guardo una serie televisiva con cani. Il topo.
4: Ma vengono domesticati come cani. Io ho visto dei video su internet, su YouTube, dove questi topi si, gli tiravano la pallina e li riportavano indietro, esattamente come un cane.
3: Ma lei ha
4: non ce l'ho il topo.
3: Ma meno male.
4: Ma quelli che hanno rettili, scusami, quelli che hanno rettili, quelli che hanno serpenti, quelli che hanno le tarantole.
2: Il serpente non è normale. Scusami, posso dirti che il serpente in casa non è normale, secondo me. Abbi pazienza. Però scusami, la questione è un'altra. Ognuno può avere in casa quello che vuole.
3: Appunto.
2: Ma chi se ne frega delle malattie, è
3: pericolosissima.
2: No, però
3: e arriva dai topi, dai roditori.
2: Allora, scusami un attimo. Allora, io ti voglio chiedere una cosa: tra un topo e i figli di Parenzo, che sono quattro.
3: Tu
2: li metti sullo stesso piano, la loro vita ha lo stesso valore?
4: Per me la vita di ogni essere vivente ha lo stesso valore.
2: La più grande ha 20 anni, la più grande ha 20 anni, la più piccola ne ha credo 4.
3: Vabbè, che
4: paragone fai? Dai, Luciani, che palle.
2: Come che paragone? Tu per te sono esseri sono esseri viventi come gli altri, hanno gli stessi diritti.
4: Non voglio fare paragone con i figli di
2: Parenzo. Che c'entra?
4: Sì, hanno lo stesso diritto gli animali, va bene? Perché decidiamo noi chi è che deve avere il diritto di vivere o no?
2: Un topo del cazzo.
4: Non ho capito, ma lo decidi te chi è che ha il diritto di vivere rispetto a un altro?
2: Ma il topo mi sta sui coglioni.
4: Non ho capito, come quando i bianchi decidevano che i neri non avevano il diritto di vivere perché erano neri. Ma allora, come che c'entra? Noi tendiamo a soggettare e a togliere la vita a chi crediamo essere inferiore.
3: Allora, se mi arriva un topo in casa,
4: assolutamente
3: lo devo uccidere,
4: ma non è vero, lo prendi, lo porti fuori. Prendi la gabbietta e lo porti fuori. Certo,
3: cosa
4: assolutamente.
3: Scusi, signor topo, può salire
4: qui che
3: la devo portare fuori?
4: No, metti il formaggio dentro la gabbietta e lo porti
3: fuori.
4: Metto
3: il formaggio, gli do con la scopa o la cosa sulla testa e poi lo
2: scusi, quando fanno le operazioni di derattizzazione delle città, secondo lei l'alternativa quale potrebbe essere? L'alternativa quale potrebbe essere?
4: Tanto puoi fare tutte le operazioni di derattizzazione, derattizzazione che vuoi, ma non li eliminerai mai i topi perché sono talmente intelligenti. Talmente intelligenti che riescono a trovare il modo per non morire.
2: Tu fai il tifo per i topi.
4: Hai capito?
2: Tu tra i topi e quelli che li vogliono ammazzare fai il tifo per i topi.
4: Assolutamente sì. Perché comunque non è che noi possiamo amare determinati animali soltanto perché sono carini, mentre allora, non possiamo amare quelli che ci fanno schifo. Ma che significa? Scusami.
2: Allora, devi scegliere.
3: Deratizzazione, voglio darti un'informazione di servizio. Per topi di vario genere costa tra gli 80 e i 500 euro a seconda della dimensione degli spazi e della gravità dell'infestazione. Ad esempio, un appartamento. Vi do dei dati perché questa è una radio economica. Un appartamento piccolo sotto i 100 metri quadri, se lo devi disinfestare, ti può costare fino a 200 euro. Non è una roba.
2: Però, scusami.
4: Ma guarda che a New York ci hanno provato a eliminare i topi, non ci sono riusciti.
2: E tu
4: non
2: fai
4: c'è
2: il tifo
4: niente da
2: per
4: fare.
2: I topi. E tu fai il tifo per i topi.
4: Assolutamente sì. Ma scusami, se sono su questo pianeta, no? Non hanno il diritto di essere.
3: Ho capito
4: ma
3: anche
4: c'entra?
3: A Marte su questo pianeta che
4: ma
3: c'entra?
4: Come che c'entra? Ma che vanno a fare gli attentati topi? Ma che stai dicendo?
3: No,
4: ma dai,
3: appunto, ho detto anche
4: ma se vuoi sta pure
2: allora,
4: te adesso fatti curare,
3: ho fatto un esempio, ho detto anche a Marte su questo
4: ma che vanno con le bombe? Ma noi andiamo con le bombe a distruggere, a massacrare le persone?
2: Un topo e Bassetti hai già scelto butti giù per terra Bassetti, signor Bassetti. Tra un topo, questo è facile, tra un topo e un cacciatore. Tra un topo e un cacciatore.
4: Ma assolutamente non c'è, non me lo puoi neanche chiedere, lo sai la risposta.
2: Tra un topo e un cacciatore preferisci
4: il topo.
2: Cioè, tra un topo e un essere umano che caccia. Un essere umano
4: non
2: però
4: ha dignità l'essere umano che caccia. Per me non ha ecco, per esempio, non ha il diritto di vivere un essere che caccia.
2: Come non
4: per
2: ha
4: esempio
2: diritto di vivere,
4: no
2: scusa.
4: No, assolutamente
2: è ripresa
4: no.
2: La caccia da poco è pieno di cacciatori in tutta Italia, non hanno
4: appunto,
2: diritto di vivere.
4: Appunto, già hanno ammazzato svariate persone.
2: No, ammazzare pare di no.
4: Sì, come no, vatti a vedere, vatti a vedere gli articoli.
2: E sei contenta che magari
4: io non sono contenta per niente,
2: no,
4: però loro sono degli assassini
2: patentati,
4: sono assassini patentati e legalizzati dallo Stato italiano, fra l'altro, che chiaramente sì, siccome la lobby dei cacciatori vota i parlamentari che stanno al governo e quelli che stanno
2: magari,
4: in Parlamento, sì certo, si mettono insieme, guarda che ogni volta che c'è un'elezione loro prendono la lista degli elettori e gli promettono chiaramente votiamo se tu approvi la legge ci fai questo favore
2: è un
4: voto di scambio, hai capito?
2: Ma quale voto di scambio?
4: Voto di scambio.
2: È una cosa normale che esiste in tutte le democrazie.
4: Ma che democrazia?
2: È ripartita la caccia da poco. io trovo schifo. Che per esempio la caccia al cinghiale mi sembra ottima, per esempio. No, la caccia al cinghiale mi sembra
4: ottima. Io abito a Roma Nord e dove vado a portare il cane c'è pieno di cinghiali.
2: Ma io ti dico, la caccia al cinghiale mi sembra ottima. Mi sembra ottima.
4: Ma guarda che in realtà la causa del ripopolamento dei cinghiali è proprio dei cacciatori. Sono loro che distruggono la biodiversità.
2: Cazzate.
4: Altro che il regolatore della biodiversità che dice
2: musica.
3: Io ho fame, vi saluto,
2: sono
3: ti lascio
2: fermo,
3: qui la Martani.
2: Sono dalla parte dei cacciatori tutta la vita, sono dalla parte tra un topo e il signor Lavitola. Adesso ti dico perché.
3: Vabbè, che c'entra?
2: Perché Lavitola è stato
4: un cacciatore.
2: Un cacciatore in Africa, va a fare i safari.
4: Adesso
2: sta in galera.
4: Meno male, per fortuna.
2: Come per fortuna? Scusa, certo.
4: Ma allora, la maggior parte di quelli che uccidono essere innocenti e non si possono difendere sono dei delinquenti.
2: No, ma non si può dire. Assolutamente sì. Ma è una vergogna.
4: Sono violenti e delinquenti. Pensa tu che vai a uccidere, che ne so, un capriolo che c'ha il figlio.
2: Capriolo.
4: Ma sei pazzo.
2: Capriolo.
4: La mamma cinghiala che c'ha i cuccioletti e gli sparano con i cuccioli. Deve essere un pervertito. Sei pervertito. Uno che fa così è pervertito mentale.
2: È un pervertito. Che dice lei sulla caccia? Vuole chiosare la lei, dottor Urso?
7: A me piace di brutto la caccia.
4: Sì.
7: Mi piace spararli tutti. E ti dà un orgasmo mentre carichi il pistolage, che veramente quando lo vedi per terra è bellissimo, ragazzi. Poi prenderlo, perché poi la mira, poi arrivi, pum, lo prendi.
4: Ma
7: che curare, pensa a fare più chiavasta, vedi come ti passa tutte le tue cazzate, i topi, le robe.
4: Hai parlato Giuseppe,
7: tu devi ringraziare Giuseppe che ti fai parlare, sei venuto a parlare dei topi, tu che non fai chiavasta e che c'è il vibratore, dopo 10 secondi vieni tu, dopo 10 secondi vieni, ma sì, per forza.
8: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
2: Lo dica a voce alta.
8: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
2: Una buona serata, ben ritrovati. In Umbria, la A1 Firenze-Roma è chiusa per un camion incendiato tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Il traffico nel tratto chiuso non è più bloccato, ma ci sono lunghe code da smaltire e code anche all'uscita obbligatoria di Orvieto provenendo da Firenze. In Abruzzo, sulla A14 Adriatica, incolonnamenti per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. Spostamenti condizionati dal maltempo al centro-nord. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per un veicolo in panne tra innesto A4 e Settimo Milanese in direzione Bologna. Segnalato poi un incidente sulla Milano-Lecco all'altezza di Desio in direzione Lecco. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Benvenuti a Smart City, questa sera vi portiamo a Città nel Futuro 2030-2050, due giorni di incontri e di conferenze organizzati dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili al Maxi di Roma, andati in scena la scorsa settimana, dove si è discusso di come conciliare la realtà di un paese fatto di piccole imprese edilizie tradizionali con la necessità di trasformare il modo di costruire introducendo degli elementi di innovazione. A Città il futuro c'era per noi Silvia Bandelloni, che ne ha parlato con Massimo Del Dossi, vicepresidente di ANCE con delega a tecnologia e innovazione. Sentiamo.
6: Parliamo spesso di Building Information Modeling, che è un metodo di lavoro digitale che genera modelli 3D degli edifici e dall'altra parte si parla anche di prefabbricazione, quindi di costruzioni off-site. Sono i due pilastri per industrializzare l'edilizia e renderla più efficiente, più sostenibile. Però il tessuto produttore edile italiano è composto per la maggior parte da piccole imprese legate a metodi tradizionali. Quindi questa rivoluzione tecnologica non rischia di tagliare fuori la stragrande maggioranza delle aziende italiane?
7: Allora, innanzitutto bisogna distinguere fra le innovazioni di processo e le innovazioni di prodotto. Nelle novità che citava lei sono innovazioni di processo, sicuramente il digitale, quindi il BIM, ma non solo, perché l'intelligenza artificiale ormai sta aiutando tantissimo il nostro processo. Dall'altra parte abbiamo innovazioni di prodotto, quindi parlava lei dei nuovi moderni metodi costruttivi, che ce ne sono di diverse tipologie. Anche lì lo studio viene fatto e devo dire che ci sono già molte aziende che in proprio stanno facendo ricerca e sviluppo e si muovono. Però come associazione ci siamo posti questo tema: aiutiamo veramente tutte queste magari piccole imprese che la ricerca e sviluppo non riescono a farle internamente, o è giusto che la ricerca e sviluppo quindi a questo punto lo facciamo noi come associazione? Con questo siamo partiti, abbiamo creato ormai da 4 anni il Digital Innovation Hub delle costruzioni e abbiamo creato quindi un competence center interno di filiera che fa formazione a tutte le nostre territoriali su tutto il territorio nazionale. Facendo così, già oggi abbiamo creato e sviluppato del software che utilizzano l'intelligenza artificiale, che stiamo ormai già divulgando alle imprese proprio per aiutarli a gestire, e ne stiamo creando altri 3 nuovi.
6: Si parla di digitalizzare i processi per l'efficientamento energetico, ma efficientamento energetico si traduce soltanto nel concetto del inquinare meno, oppure significa anche risparmiare in bollette? banalmente.
7: Spesso, soprattutto nella società civile, si confonde la classe energetica con come se fosse direttamente proporzionale alla bolletta energetica. Così non è. Oggi la classe energetica viene premiata in funzione a quella che viene chiamata EPNRN, cioè l'energia primaria non rinnovabile. Quindi se io invece utilizzo energia primaria rinnovabile, non viene calcolata nel calcolo della classe energetica. E quindi oggi noi non solo dobbiamo rispondere facendo edifici, efficientamenti, ristrutturazioni profonde, più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma devono essere anche più sostenibili dal punto di vista sociale, perché ormai stiamo parlando che in un anno una piccola famiglia media italiana arriva a spendere qualche cosa come 1.500 euro. Solo per le bollette, e in prospettiva questo parametro potrà solo crescere.
6: La direttiva europea Case Green stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nel settore immobiliare entro il 2050. Dato che anche con le tecnologie di ultima generazione, cemento e impatto zero sembrano due concetti difficili da conciliare, in che modo ANCE sta guidando questa trasformazione?
7: Dovremmo riuscire innanzitutto in Europa con la nostra sede a Bruxelles, stiamo lavorando per riuscire a definire esattamente quali sono i parametri per cui nel nostro pensare comune diciamo è questa cosa è sostenibile, questa non lo è, perché non esiste nessun prodotto che non abbia un impatto sull'ambiente. Si tratta di andare a cominciare a definire quali sono i parametri per cui riteniamo una cosa accettabile e no. Con l'Università di Bergamo stiamo facendo un lavoro di questo tipo, stiamo sforzando per dire andiamo a definire i parametri più giusti e lì lavoriamo, andiamo a lavorare invece per fare una ricerca sui prodotti più innovativi, e anche su questo abbiamo fatto dei lavori. Abbiamo creato un software che fa tutta la gestione di queste nuove tecnologie fino ad arrivare, ad esempio, non so se avete mai visto, isolanti che vengono prodotti da dei funghi. Tutto questo lavoro lo stiamo facendo in ANCE per aiutare quindi le piccole e medie imprese a trovarsi ad affrontare un mondo in cui tutto sia qualche cosa che si riesce a mettere a terra.
5: Grazie a Silvia Bandelloni e a Massimo Angelo Del Dossi. Smart City torna domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il noleggio nel settore dell'automotive continua a muoversi su velocità diverse, diviso tra l'entusiasmo per nuove forme di mobilità, ma anche l'inerzia di un quadro normativo abbastanza instabile. E adesso, ad aggiungere benzina sul fuoco, tanto per utilizzare una metafora vicina al settore, ci sono anche dei nuovi dubbi legati all'evoluzione del codice della strada. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Italo Folonari, che è il presidente di ANIASA, l'associazione che rappresenta appunto la filiera del noleggio in Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, sulla base degli ultimi dati di immatricolazione, iniziamo parlando dello stato dell'arte del noleggio.
2: Beh, nei primi 9 mesi dell'anno il settore nel complesso ha immatricolato quasi 450.000 veicoli, con una crescita del 6% rispetto al 25 e una quota del 31% del mercato delle nuove immatricolazioni. Per quanto riguarda il trend, il breve termine segna un'importante crescita. Mi piace segnalare anche una crescita sensibile delle alimentazioni più ecologiche, quindi nel noleggio l'ibrido plug-in cresce del 37%, nel breve termine del 72%, il full hybrid addirittura nel breve termine cresce del 100%.
1: Insomma, dei numeri che fotografano un settore sicuramente in ottima salute e che oggi rappresenta già un terzo, se non sbaglio, delle immatricolazioni di veicoli nuovi. Ci sono però delle nubi all'orizzonte. Una è storica, è un nuvolone che ci accompagna ormai da anni, è il tema della fiscalità delle auto, perché avete prodotto un documento comune insieme ad Anfia, Motus e Unrae. Cosa dice questo documento?
2: Partiamo dal presupposto, che poi su Radio 24 è ancora più capito. L'auto aziendale in Europa ha una media del 60% di nuove immatricolazioni. In Italia solo del 30%, perché ha un trattamento fiscale penalizzante rispetto ad altri paesi. La nostra proposta, insieme alle altre associazioni, è sulle nuove immatricolazioni con emissioni basse, quindi le full electric o le ibride elettriche, di passare da aliquote per quella in pool dal 20% ad aliquote più importanti fino al 60% a seconda delle emissioni, e per quella ad uso promiscuo, che oggi sono circa attorno al 70%, arrivare fino al 90% nelle nuove emissioni.
1: E noi staremo a vedere, ovviamente seguiremo con attenzione l'evoluzione di questa proposta. Come diceva lei, questo è un tema davvero caldo per i radioascoltatori di Radio 24 e per chi si occupa di economia in generale, quindi lo seguiremo ancora con grande attenzione. Termina qui questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Italo Folonari, presidente di ANIASA. Smart Car torna come al solito domani alle 20:55. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo

0: viaggiare il tuo business con InfoChart Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infochart.it.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
6: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
7: E continua il muro, care ascoltatrici e ascoltatori, da parte delle opposizioni nei confronti della maggioranza di governo a proposito della riforma della legge elettorale, molto cara a Giorgia Meloni, che oggi ha visto il via libera alla Camera alla terza fiducia, ma il giorno cruciale è domani. Domani ci sarà il voto definitivo ed è a scrutinio segreto e bisognerà vedere se ci sono dentro il segreto dell'urna franchi tiratori o tiratrici come c'erano state a luglio dentro la maggioranza, oppure se, come per lo più osservatori danno per scontato, che a questo punto passerà la riforma elettorale. Ma in particolare in questa puntata ce ne siamo occupati moltissimo di legge elettorale, ci torneremo ovviamente domani, questa giornata così importante. Oggi invece è una giornata importante per altri versi, è il terzo tragico anniversario della strage perpetrata da Hamas contro i civili israeliani 3 anni fa, poi a cui ha seguito la risposta e la devastazione da parte di Israele a Gaza. Parleremo anche poi di molte altre cose, fra cui il Nobel per la chimica, è la settimana dei Nobel, abbiamo parlato di quello della medicina, quello per la fisica, oggi quello della chimica, e anche in questo caso affascinante, ma cercheremo di capire meglio, perché sono argomenti piuttosto complessi, tranne quando si tratta per esempio per quel Nobel per la pace o per la letteratura, però ci faremo spiegare da una grande esperta. Poi molte altre cose inevitabili, degli sviluppi sul caso Garlasco, ogni volta, ogni giorno escono cose nuove e diventa sempre davvero un caso più complesso. Per i vostri commenti, riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi scritti, quindi anche in questo caso come sulla pagina Facebook, anche in questo caso messaggi scritti, non link, non audio, ma messaggi scritti al 349-238-6666. Prima di tutto però vi sintetizzo la giornata. Oggi terzo anniversario del massacro da parte di Hamas in Israele, in corso le commemorazioni delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti. Mattarella sottolinea: il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani. Spagna, è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa. Caro carburanti, appello di Meloni a Deni affinché mantenga il tetto ai prezzi. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera, anche la terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Il delitto di Garlasco, emerge un altro atto dei RIS non depositato e spunta un dossier contro la famiglia K. Addio alla giornalista Barbara Spinelli, una vita tra europeismo e impegno civile. Nobel per la chimica 2020.

0: 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per aver decifrato le molecole a specchio, svelando un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. E partiamo quindi dal terzo anniversario della strage di civili israeliani perpetrata da Hamas in Israele. Al voto fra 20 giorni, al dolore delle commemorazioni si aggiungono le proteste dei familiari degli ostaggi che dicono vogliamo la verità, e naturalmente le famiglie delle vittime, delle tante vittime. Nel terzo anniversario del massacro però Hamas invece rivendica ancora l'azione, dice una giornata gloriosa per il nostro popolo. Il Presidente della Repubblica, il nostro Presidente Mattarella, ha detto il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani. E poi Mattarella ha ricordato la strage, appunto, ha detto ricordando la strage di 3 anni fa, ma invita a non dimenticare la devastazione umana e materiale a Gaza. La Presidente del Consiglio Meloni rinnova l'impegno, dice, contro l'antisemitismo. Tra poco ne parleremo con la nostra inviata in Israele. Per quanto riguarda invece la guerra russa contro l'Ucraina, continua a salire il bilancio dei morti in Ucraina a causa degli attacchi russi. Oggi almeno 24 persone hanno perso la vita negli attacchi. Putin deve ancora rispondere del decesso per peste di una tecnica di laboratorio russa in Siberia.
1: In Siberia non esiste alcun rischio di epidemia, lo affermano le autorità russe dopo la morte di una tecnica di laboratorio di un istituto di Irkutsk, dove vengono studiate infezioni batteriche e virali pericolose come peste, antrace e colera. La 28enne, secondo alcuni media russi, avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente batteri vivi, ricoverata e morta il 2 ottobre scorso di peste polmonare, mentre nessun contagio sarebbe avvenuto tra i colleghi posti in isolamento, afferma Mosca. Il Cremlino bolla poi come fake news le notizie diffuse da alcuni media su un possibile secondo caso di peste in Siberia. Ordinata dalla Mongolia una sorveglianza sanitaria alla frontiera con la Russia, Stati Uniti, OMS e Unione Europea hanno richiesto a Mosca maggiori informazioni. Una telefonata tra Putin e Trump non è stata ancora concordata, fa sapere il Cremlino, dopo che il tycoon aveva dato per imminente una conversazione a riguardo con il suo omologo russo. In corso a Bruxelles, una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria. Secondo l'OMS, il rischio di diffusione della peste polmonare è da moderato a basso per Irkutsk, basso per l'intera Federazione Russa e molto basso per la regione europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, ricordate, divenuta in questi giorni il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per ben 70 anni. Cambiamo completamente argomento. Secondo il Fondo Monetario Internazionale non è più possibile rimandare il risanamento dei conti pubblici, soprattutto nelle economie avanzate ad alto indebitamento. Parole che arrivano in una giornata in cui tornano sotto pressione i prezzi dei titoli pubblici con rendimenti in ulteriore rialzo e borse tutte negative.
2: Il petrolio alle stelle, la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato e la paura dell'inflazione sono i tre fattori che stanno mandando in agitazione i mercati mondiali, e i listini azionari sono alle prese con i timori che le banche centrali alzino i tassi più del previsto per frenare la corsa dei prezzi. Il termometro, come sempre, sono i rendimenti dei treasury statunitensi a 10 anni, ormai ai massimi dal 2002. Non va meglio nella vecchia Europa, dove la curva dei rendimenti è verso l'alto, con Francia e Italia tra i paesi più bersagliati dalle vendite sui bond sovrani. A fine seduta, infatti, lo spread è balzato a 115 punti, mentre la cedola del BTP decennale è salita ancora al 4,63%. E un primo avvertimento arriva dal Fondo Monetario Internazionale, che sottolinea la mancanza di un'azione decisiva nelle economie dell'Eurozona fortemente indebitate, sollecitando così scelte politiche molto difficili per risanare le finanze pubbliche. Enrico Miele, da Radio Cork, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in questo si inseriscono le parole della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che torna a chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità sui conti pubblici a fronte di un gettito IVA in aumento a causa dell'inflazione. Fonti della Commissione rispondono che il patto di stabilità già prevede si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri. E Meloni oggi ha partecipato al vertice dei paesi mediterranei a Spalato in Croazia e ha parlato anche di accise e prezzi di carburanti.
3: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
4: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
3: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
4: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
3: Eni dice di condividere le parole della Premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. Infatti è risceso ora a 2,21. Il governo attende poi la risposta dell'Europa sulla proposta di flessibilità legata all'inflazione. L'obiettivo è utilizzare l'extragettito IVA non solo sui carburanti per abbassare le bollette e non contabilizzare ai fini europei le maggiori uscite da indicizzazione di pensioni e assegno unico. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La politica adesso, atteso per domani il voto finale sulla legge elettorale.
5: Il governo incassa l'ultima fiducia alla Camera sulla riforma della legge elettorale e guarda al voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. A luglio la stessa mossa costò all'esecutivo la sconfitta di misura sulla reintroduzione delle preferenze con i capilista bloccati. Norma ripresentata e approvata in Senato e ora alla Camera con uno dei voti di fiducia chiesti dal governo sugli articoli 1, 2 e 3 della nuova legge elettorale. Legge che oltre alle preferenze prevede un premio di maggioranza per chi supera la soglia del 42%, l'indicazione del candidato premier e l'aumento del numero delle firme per un nuovo partito. Serena lo sono sempre, replica Giorgia Meloni ai cronisti che la incalzano al termine del Mednove a Spalato.
6: Astenuti 3, maggioranza 187, hanno votato sì 228.
5: La Camera ha così approvato l'ultima fiducia chiesta sulla riforma. La maggioranza ha votato compatta. Opposizioni e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci hanno votato no. Una riforma, dicono le opposizioni, anticostituzionale e promettono battaglia anche fuori dal Parlamento con i ricorsi alla Consulta. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Una vicenda che viene da Padova. Da 7 mesi nella città è attiva una camera arbitrale islamica che ha lo scopo di promuovere, viene detto, la cultura dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie all'interno della comunità islamica italiana. Si tratta di un'associazione non riconosciuta, registrata con tanto di codice fiscale. A quanto si legge sul sito, è nata per, tra virgolette, risolvere controversie civili e commerciali in conformità con i principi della Sharia, ossia la legge islamica. E le sue sentenze avranno, si legge sempre, lo stesso effetto di una sentenza resa dall'autorità giudiziaria italiana. Parole e intenti che hanno fatto scattare una denuncia in procura e inevitabili polemiche. Il comune di Padova intanto annuncia approfondimenti. Ho dato mandato al comandante della polizia municipale di accertare chi ci sia dietro a questa camera arbitrale islamica italiana che vedo essere dotata di codice fiscale, ha detto l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, e quindi dice mi pare che si possa ipotizzare di essere davanti a una realtà che ha una sua regolarità istituzionale. Da quando aggiunto ho la delega alla Polizia Municipale non abbiamo mai sottovalutato nessuna segnalazione da chiunque arrivasse. Addio a Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare italiana, è morta a 80 anni, era la figlia di Altiero Spinelli, uno degli intellettuali che scrissero il manifesto di Ventotene, considerato tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, ogni giorno, lo sapete, un colpo di scena, emerge un altro atto dei RIS, dei carabinieri non depositato, spunta tra l'altro un dossier contro la famiglia Capa, ne parleremo nel corso di questa puntata. E poi ricordate la vicenda di questi giorni di Christa Pike, donna cinquantenne condannata a morte negli Stati Uniti, è stata 30 anni nel braccio della morte, aveva ucciso una compagna a 18 anni, poi è emersa un'infanzia di abusi sessuali da quando era bambina, si è risvegliata dopo queste due iniezioni letali durante l'esecuzione, ci sono state per l'esecuzione a morte, è stata ricoverata in ospedale perché comunque è sopravvissuta, si è svegliata oggi, ha detto dove sono, chi sei, queste le prime parole. La sopravvissuta a una doppia iniezione letale in Tennessee è ora in grado di parlare, hanno detto i suoi avvocati, ma è ancora confusa, arrabbiata, non è ancora chiaro cosa le sia successo quel 30 settembre quando il suo caso è salito alla ribalta mondiale. Pike, hanno detto i legali in una conferenza stampa convocata dopo l'udienza in cui un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Ha contratto Pike una polmonite e ha un trombo in un braccio, non può ancora mangiare perché non riesce a inghiottire. Insomma, una storia incredibile. E ora invece in Italia, con la cronaca, la Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo sarebbe stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde Vecchio. L'attore, che viaggiava su un monopattino, è caduto andando a urtare violentemente contro un'auto in sosta e si trova in gravi condizioni in ospedale. In base anche al racconto di un testimone che ha soccorso l'attore e all'analisi delle telecamere presenti in zona, le due persone a bordo della minicar non si esclude che siano due minorenni e sarebbero tornati indietro per recuperare una scarpa perduta durante l'aggressione. Chi indaga non esclude che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto altre due azioni simili sempre nella stessa zona il giorno precedente. A essere presi di mira sono stati una donna che camminava a piedi e un'altra persona a bordo di un monopattino. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale dell'assalto alla CGIL del 2021, hanno confermato le 7 condanne di primo grado. In particolare è ribadita la condanna, tra gli altri, 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra.

0: solo ce l'ha.
1: Una canzone non dà istruzioni per vivere, non sostituisce la politica, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole. Può dare voce a un disagio, così Vasco Rossi nella sua Lectio Magistralis all'Università di Salerno, che gli ha conferito oggi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Non è la prima laurea honoris causa che prende Vasco Rossi. Ad aprire l'affollatissima cerimonia, tra gli applausi degli studenti, il rettore Virgilio D'Antonio e diversi docenti. L'Aula Magna, col suo rigido protocollo, ha accolto il suo ingresso Vasco Rossi. Il rocker emiliano cappello nero alla rovescia ha risposto con sorrisi e braccia alzate al tributo dei presenti.
0: Un

0: E dopo il dottor Vasco Rossi, piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
3: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
4: La logistica è a Padova. Dal 14 al 16 ottobre in fiera c'è Green Logistics Expo. Un appuntamento per chi produce beni e servizi, spedisce e riceve merce. Scarica gratis il pass d'ingresso dal sito greenlogisticsexpo.com. Con più di 250 espositori, Green Logistics Expo è a Padova dal 14 al 16 ottobre.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Bene, una volta quindi compiuta la sintesi della giornata, cominciamo invece ad addentrarci in alcuni fatti particolari in primo piano. Voi potete commentare naturalmente, adesso tra poco ci saranno gli ospiti, potete commentare questi fatti, queste notizie attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è sempre lo stesso, 349 238 6666, e quindi cominciamo dal primo argomento.

0: Oggi 7 ottobre è il terzo doloroso anniversario della efferata strage di civili israeliani perpetrata da Hamas appunto 3 anni fa. Ci furono 1200 morti, 251 rapiti, delle immagini che hanno fatto il giro del mondo, terribili, che sono rimaste negli occhi di tutti e soprattutto naturalmente di chi ha subito tutto questo, mentre Hamas invece oggi l'ha celebrata come una giornata gloriosa del popolo palestinese, così ha detto Hamas. È intervenuto anche, l'abbiamo sentito nella sintesi della giornata, anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani, e però dice invita a non dimenticare anche la devastazione umana e materiale a Gaza, perché sapete che a quell'orrendo eccidio da parte di Hamas poi c'è seguita la risposta di Israele, che poi è diventato insomma uno sterminio a oltranza. Ieri c'è stata la cerimonia più istituzionale, 2 giorni fa scusate, più istituzionale da parte appunto dei politici, delle istituzioni. Oggi è più e soprattutto la giornata delle commemorazioni da parte delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti. Tra l'altro non si placano le proteste ormai da 3 anni e i sospetti nei confronti di Netanyahu e del suo governo, perché c'è l'accusa nei suoi confronti di non aver voluto ascoltare degli allarmi che pure erano arrivati da varie fonti, e anche il fatto che non sono intervenute immediatamente le forze di sicurezza, non sono riuscite minimamente a contrastare quello che successe quel giorno. Quindi c'è grande rabbia perché i terroristi entrarono indisturbati nelle case delle famiglie alla festa dei giovani Nova Festival, sparando, sgozzando, stuprando, dando fuoco a cose e persone, quindi cose terribili. Ne parliamo con la nostra Valentina Furlanetto, che è proprio l'inviata in Israele in questi giorni. Ciao Valentina.
1: Buonasera Roberta, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Dovrebbe essere proprio in corso adesso, in questi momenti, sì. Poi la commemorazione, la cerimonia più importante da parte, quella civile insomma.
1: Sì, oggi ci sono state 2 cerimonie, una al Nova Festival, nella zona dove c'era stato questo rave con tantissimi ragazzi che ballavano, e purtroppo molti di loro sono stati uccisi in maniera cruenta, inseguiti, uccisi da Hamas. L'altra cerimonia, l'altra commemorazione è quella dove sono io adesso, mi sono dovuta spostare perché c'era molto rumore, anzi vi chiedo scusa se ci sono dei rumori di fondo, ma
0: no, ci mancherebbe,
1: appunto,
0: insomma, sei proprio lì sul posto.
1: Certo. È in corso questa cerimonia, adesso stanno parlando a turno dei familiari delle vittime e anche dei sopravvissuti. C'è stata della musica, ci sono state ovviamente parole anche dense di dolore, anche ovviamente anche un po' di retorica, perché è una commemorazione, quindi è anche giusto che ci sia, no, questo afflato doloroso. C'è tantissima gente, devo dire, c'è tantissima gente, e gente ovviamente che commemora il 3° anniversario, l'abbiamo detto, ma come tu dicevi è anche in questo momento guarda alle elezioni, perché fra 20 giorni ci sono le elezioni, quindi ho parlato un po' con le persone qui. E chiaramente questo fatto del governo che può aver sottovalutato degli allarmi che ci sono stati da parte degli Emirati Arabi e dell'Egitto, e anche la reazione in ritardo delle forze dell'ordine che dipendono appunto dal governo, sta facendo scaldare un po' gli animi, devo dire, soltanto di una parte dell'opinione pubblica israeliana. Una parte della parte maggioritaria è abbastanza compatta, non nell'appoggiare magari Netanyahu, ma comunque nell'andare avanti con il pugno un po' duro sul fronte sia di Gaza sia della Cisgiordania. Diciamo che il dolore è ancora molto forte, e anche la paura che possano ripresentarsi situazioni di questo tipo. Ci sono
0: che
1: stati,
0: è una cosa,
1: degli
0: tra l'altro, ecco,
1: giorni.
0: Infatti Valentina, una cosa che ha paventato anche lo stesso Netanyahu, questo, no, di essere pronti a un possibile attacco.
1: Sì, bisogna anche tener conto, Roberta, che c'è anche della propaganda appunto
0: preelettorale.
1: Perché tra 20
0: giorni si
1: questo.
0: Vota, no, in Israele.
1: Esatto. Ieri Katz ha detto faremo un'operazione in Cisgiordania che sarà quasi una guerra alla NP, insomma parole abbastanza pesanti. Netanyahu periodicamente in queste ultime settimane sta sollevando il timore di nuovi attacchi. Ovviamente sai, in un periodo preelettorale bisogna stare anche un po' attenti a dividere quello che è allarme e quello che è propaganda. Diciamo che quando un governo o i servizi segreti hanno degli allarmi, lavorano sotto traccia, non è che lo annunciano urbi e torbi. E c'è della propaganda anche dalla parte opposta, cioè tutta la parte dell'opposizione che alle elezioni spera di defenestrare Netanyahu, perché oggi ad esempio al Nova Festival era presente Bennett, che è l'ex premier che spera appunto di avere successo nelle elezioni, e ha attribuito al governo attuale la responsabilità di quello che è accaduto il 7 di ottobre, ma anche dell'altro giorno, quello sventato dirottamento di Fly Dubai, che ancora qui fa molto parlare. Devo dire, grande assente di questo dibattito qui a Tel Aviv e anche giorni fa a Gerusalemme e Gaza. Cioè, se io chiedo e ho chiesto a degli israeliani che ovviamente in questo momento esprimono il loro dolore per le vittime, 1200 l'hai ben ricordato tu, israeliane, però se chiedo e ho chiesto un parere, un'opinione, una parola nei confronti dei 71.000, è la cifra attorno alla quale anche l'IDF concorda,
0: l'esercito israeliano,
1: vittime di Gaza, esatto, l'esercito israeliano, ecco, qui si offendono perché è il momento del dolore degli israeliani, questo possiamo anche comprenderlo, però proprio non riconoscono il dolore degli altri, ed è reciproco, anche voglio dire, i palestinesi con cui ho parlato fanno fatica a riconoscere il dolore.
0: E questo non dà la minima speranza, naturalmente, no? Ognuno pensa naturalmente a quello che,
1: purtroppo no,
0: a quello che vive, che ha vissuto. Chiede un ascoltatore, Luca, su quali basi definire sterminio meno del 2% di causalità in ambiente urbano? Cioè, chiama causalità in ambiente urbano, cioè i 70 e oltre 1000 morti a Gaza, non so.
1: Non lo so
0: male la domanda,
1: cosa intende questo ascoltatore, però ad esempio l'IDF, una cosa interessante è che concordano sui 71.000 morti e l'IDF ha dato una cifra di 24.000 miliziani di Hamas uccisi, quindi l'IDF stesso dice che per un miliziano ucciso ce ne sono due di civili morti, quindi questi sono dati che l'IDF
0: ha riconosciuto, l'esercito
1: sui
0: israeliano,
1: quali ha riconosciuto, sì, per cui non sono dati di Hamas, e quindi si può parlare di sterminio, perché è un numero impressionante, oggettivamente,
0: impressionante,
1: e che non toglie nulla al dolore degli israeliani
0: e all'orrore del 7 ottobre, sia chiaro,
1: sì,
0: l'orrore proprio.
1: Abbiamo visto delle immagini tra l'altro filmate con delle immagini impressionanti
0: e tante immagini che non si sono potute vedere, naturalmente, le cose peggiori, più terribili, e quindi
1: nei
0: nulla
1: tunnel
0: toglie,
1: di Gaza e ovviamente oggi ad esempio qui in questo parco di Tel Aviv, dove ti dicevo ci sono queste testimonianze, alcuni sopravvissuti hanno raccontato nei tunnel mangiando quasi nulla.
0: Stai parlando dei rapiti, perché sei scomparsa per qualche attimo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Certo. Ah, scusa, c'è stato un vuoto. No, dicevo, le testimonianze dei rapiti che sono sopravvissuti, che ci sono state poco fa qui in questo parco di Tel Aviv, sono impressionanti.
0: Anche
1: parlano
0: durissime
1: di questi tunnel.
0: Certo. Anche
1: esatto, di questi
0: a metri e metri sottoterra, no?
1: Sottoterra, dove mangiavano pochissimo, erano dimagriti moltissimo.
0: Erano
1: ci hanno mostrato delle foto prima impressionanti di queste persone, quindi nulla, il dolore degli uni non toglie nulla all'orrore degli altri, diciamo.
0: Certo, e questo insomma è il terzo anniversario, e per lì noi c'è appunto Valentina Furlanetto, che nei giorni scorsi ci ha anche raccontato dall'altra parte quello che succede in Cisgiordania, e diciamo che è una terra purtroppo e dei popoli senza pace, e non si vedono grandi prospettive, diciamo, perlomeno a breve. Grazie mille a Valentina Furlanetto da Israele.
1: Grazie a Valentina. Grazie a te, ciao, buona serata.
0: Ciao,
1: buona
0: a te,
1: serata.
0: Buona continuazione. Bene, allora ci fermiamo. Dice questo ascoltatore, spiego, chi fa finta di non capire, se fosse sterminio sarebbe il 50% la casualità. Non so, io non farei una questione di percentuali, tecnicismi, sinceramente, né da una parte né dall'altra, e chiuderei qui per il momento. Dico tra l'altro che nelle condizioni di vita in cui si trovano adesso la popolazione di Gaza, sono condizioni terribili quelle dei Gazawi, in una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Quelle che hanno sempre la peggio sono ovviamente le donne, perché secondo un report dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, la loro condizione è peggiore rispetto a tutti gli altri, esposte all'aumento della violenza sessuale, ai matrimoni forzati anche per le bambine, spinti dalla necessità economica delle famiglie. Quindi di peggio in peggio. Dicevo, ci fermiamo giusto per una pausa e torno a Ratta con la Folgore.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
4: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
5: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
6: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400. In Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà. E quanto vale davvero per la tua azienda? Non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te, prima ancora che tu attivi qualcosa.
5: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 8 ottobre. Perturbazione in transito, diffuso maltempo al nord, dalla Lombardia al Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovasche schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
10: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
11: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
5: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
12: Con il supporto non condizionante di Novartis.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo a proposito di una notizia e di un fatto importante, perché qui vi racconto prima le cose da sapere dall'Italia e dall'estero nella sintesi della giornata e poi varie notizie, vari fatti da approfondire in primo piano con gli ospiti. Abbiamo raggiunto la nostra inviata in Israele, oggi abbiamo detto il terzo tragico anniversario della strage compiuta da Hamas nei confronti di civili israeliani, 1200 persone uccise tra persone sgozzate, stuprate, fatte a pezzi e poi 251 rapiti, e poi dall'altra appunto questa guerra senza fine a Gaza. In realtà ci sarebbe una tregua da qualche tempo che però non è del tutto rispettata e Gaza si trova con la sua popolazione in una situazione devastante. Adesso invece torniamo sulle questioni italiane. 19 anni fra processi e colpi di scena, questo è la storia del delitto di Garlasco, cioè l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto appunto a Garlasco in provincia di Pavia il 13 agosto del 2007. Lo ripeto ogni volta che è davvero una delle vicende giudiziarie dalla storia più infinita, se così si può dire, più dibattuta, più controversa, che ha spaccato più di qualsiasi altro caso di cronaca, qualsiasi caso giudiziario, l'opinione pubblica. Ancora adesso lo fa tra chi ha già scagionato Alberto Stasi, vi ricordo, allora fidanzato di Chiara Poggi, che poi nel 2015 è stato condannato in via definitiva a 16 anni, ormai però è in semi-libertà da diverso tempo, e chi invece già definisce colpevole Andrea Sempio, che è il nuovo indagato in questa inchiesta bis che è partita nel marzo 2025, e viceversa, nel senso che appunto ancora nulla di certo c'è finché non si pronuncerà di nuovo un tribunale dei giudici. E sapete che appunto è stata riaperta questa seconda inchiesta da parte della Procura di Pavia, che mira a riscrivere questa vicenda giudiziaria e punta il dito, ha chiuso proprio le indagini lo scorso 28 settembre contro Andrea Sempio, che era il miglior amico al tempo del fratello di Chiara Poggi. Ci sarebbero, secondo la Procura di Pavia, nuove consulenze da cui emerge che il piede del nuovo indagato di Andrea Sempio del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer, che è questa famosa impronta che mille volte si è vista nelle fotografie, nelle immagini che riportavano elementi appunto di queste indagini dall'inizio della vicenda fino a oggi, e poi la famosa impronta 33 sul muro delle scalette che portavano poi alla cantinetta insomma di casa Poggi. Ma la cosa che abbiamo rilevato è particolarmente di particolare gravità nei giorni scorsi, è che la procura getta tra l'altro un'ombra sull'operato dei RIS, del reparto speciale dei carabinieri dell'epoca, e ancora oggi sono emersi altri aspetti, cioè altre indagini, altri test, per esempio i test sul sangue, possibile sangue che doveva esserci o non c'è sui pedali della bicicletta di Stasi. Allora mi rivolgo a Marco Oliva, giornalista che da sempre segue questo caso, quindi Marco chiediamo aiuto a te, perché veramente non si capisce più nulla. Io ho fatto sentire, ciao intanto Marco.
14: Ciao Marco, buonasera a tutti.
0: Ho fatto sentire due giorni fa, riportato appunto dal TG1, l'intervista a Luongo, il comandante dei carabinieri attuale, che dice: ma se i RIS hanno sbagliato, allora se effettivamente avessero sbagliato, naturalmente qualcuno dovrà pagare. Sentiamo che cosa ha detto due giorni fa.
15: Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo il dovere di rispettare il dolore delle famiglie che sono state coinvolte in questa tragica vicenda. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'Arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite di singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri, né tantomeno il valore del RIS. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede, perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa.
0: E questo è il generale, appunto, Salvatore Luongo, dei carabinieri. Però davvero, Marco, anche oggi sono emerse altre cose. Io ho provato a leggere un po' questi documenti di varie pagine, sono veramente complessi. Cioè, che cosa emerge? Diciamo che l'accusa, detta così in modo un po' più semplificato, banale, da parte della Procura di Pavia nei confronti delle indagini dei RIS di allora, è che su quei pedali avrebbero poi fatto dei test che sarebbero in un secondo tempo risultati negativi, cioè non ci sarebbe stato sangue, però poi non sono stati presentati, rivelati, ed è, sarebbe stato qualcosa a favore di Stasi, l'avrebbero scagionato. Però tu ci ricordi, poi erano comunque agli atti quelli invece che riportavano il sangue su questi pedali oppure no? Cioè in qualche modo hanno influito davvero nella condanna di Stasi oppure no? Sei tu che hai un po', no, la storia, la memoria storica di questo caso lunghissimo, sono 20 anni che dura.
14: Guarda, mi permetto una brevissima premessa sentendo le parole del comandante. Sì. Io esercito in questo momento una grande cautela, non perché, diciamo così, non mi stupiscano o mi facciano sobbalzare le notizie che stanno uscendo in queste ore, ma perché di fronte a una valanga di notizie come quelle a cui facevi riferimento tu, dove sembra non ci si capisca niente, o forse si capisca troppo di quello che potrebbe essere accaduto, mi permetto di esercitare la cautela, perché è vero, chi ha sbagliato dovrà pagare, se c'è qualcuno che ha sbagliato, però a me quello che sembra essere in atto è comunque un'attività importante di delegittimazione di tutta una categoria che non è solo legata ad alcune persone, perché è facile dire alcune persone hanno sbagliato e chi sbaglierà paghi, però mi sembra che venga messa sotto accuso tutto un sistema o comunque una catena, diciamo così, di chi ha indagato e di chi ha esercitato la loro attività all'epoca dei fatti. Diciamo che a me sembra che ci sia nata una sorta di guerra tra investigatori di oggi, investigatori di ieri, magari sbaglio, come c'è stata fino a qualche settimana fa una guerra tra magistrati di oggi e magistrati di ieri. Ricordiamoci che per un anno si era parlato degli errori, della ipotetica corruzione del procuratore Venditti, poi archiviato nell'indagine. Adesso sono sotto accusa una serie di agenti, vedremo anche in che modo verranno indagati. Le notizie di quest'oggi. Allora, salta fuori oggi, perché ogni giorno ne salta fuori una in questa vicenda.
0: Infatti, quindi se non ho perso il filo, insomma, non si riesce a star dietro.
14: No, diciamo che il dato di fatto è che la procura ha messo le mani su un fascicolo di cui non si aveva conoscenza, legata proprio all'indagine su Alberto Stasi. Quindi è chiaro che oggi da quel fascicolo inedito escono una serie di carte, una al giorno, due al giorno, che lasciano effettivamente molto perplessi, perché si parla di oggi salta fuori il papello scritto forse da questo dal tenente colonnello Marino. Sì. Che dice che è stato fatto un test, Combur test, per l'indagine del DNA che era risultato positivo, poi ormai lo conoscono tutti, l'Obdi test, quello famoso per avere il DNA fatto sui pedali, dava esito negativo. C'è questo papello, di questo Obdi test negativo non si è saputo nulla, sembra che nessuno ne abbia saputo nulla, tant'è che anche la difesa di Stasi nei giorni successivi a questo Obdi test fatto è risultato negativo e mai comunicato a nessuno, chiedeva di fare lo stesso test, cosa che è stata negata. Hanno occultato, hanno nascosto, ci sono varie spiegazioni. Io attendo di vedere qual è quella ufficiale, perché poi da quello che ho capito io, all'epoca questo Obti-test non venne poi rifatto perché le quantità erano talmente esigue, che quel test, dicono, non avrebbe dato risultati. Quale sia la verità, io non posso saperlo e nessuno al momento la sa, tranne i complottisti da un lato e dall'altro lato, perché qui il mondo è pieno tra commentatori, giornalisti e avvocati che esercitano l'ipotesi
0: poi,
14: del complotto.
0: A un certo punto saranno ovviamente i giudici, se ci sarà un rinvio a giudizio per esempio, anche se lui per esempio ieri diceva
14: sì, diciamo che esempio, parliamoci chiaro, se mi permetti, esempio, qui è il, magari diciamo così travalico un po' nel mio giudizio. È in 30 anni che lavoro sostanzialmente e ne ho seguite le indagini da Iaro a Iosolindo e di ogni tipo, è la prima volta che vedo una chiusura indagine in cui il giorno dopo la chiusura indagine si parla di Stasi e non di Sempio. C'è tutto, diciamo così, per ragionare sull'ipotetica revisione importante magari a questo punto con questi elementi di Stasi, ma insomma gli elementi ulteriori che ci aspettavamo nei confronti di Sempio probabilmente non sono arrivati, oppure aspettiamo di vederli. Resto cauto anche su sempre, però oggi è saltato fuori il papello sull'obti test, poi abbiamo detto che è saltato fuori il DNA maschile sui pedali che non era mai stato comunicato, poi ieri si è detto ma hanno distrutto, sempre il tenente colonnello Marino ha preso la decisione di distruggere una serie di campioni.
0: Anzitempo rispetto a quando dovevano essere distrutti. Poi sì, guarda, però Marco è uscito poco fa anche questo, spunta un dossier contro la famiglia K, sappiamo le gemelle K, cugine di Chiara. No?
14: Guarda,
0: di Chiara
14: vuoi un'anteprima? Ho scritto poco fa Stefania K chiedendo lumi a questo proposito, se vuoi non me ne dorrà Stefania K, mi scrive, sono curioso anch'io di sapere e di capire perché evidentemente sta vicenda dei dossier da una parte e dall'altra.
0: Ma questo dossier chi l'avrebbe prodotto tra l'altro, Marco, scusami?
14: E tu lo sai, qui dalla DNA Kronos non si capisce, anzi viene mantenuto il mistero, qui si chiude l'indagine su Sempio, salta fuori un dossier
0: di 25 pagine,
14: pieni di sospetti in cui si ipotizza ma la K fumava, c'era della cenere in casa K, in casa di Poggi,
0: non possono dare degli alibi,
14: c'era la stampella, non c'è, allora insomma, queste non sono indagate, salta fuori il papello contro
0: di 25 pagine,
14: papello in questo caso.
0: Appunto, sì. Un dossier, capire
14: posso
0: chi l'ha prodotto,
14: cosa,
0: per
14: posso
0: chiudere.
14: Dire una cosa in merito all'eliminazione delle provette, perché poi mi sembra che alcuni raccontano una parte delle verità ma omettano tanti altri elementi. Perché poi, quando si è parlato della distruzione di questi eluati, c'è una relazione del tenente colonnello Donghi, che oggi guida il RISC, e dice che, due punti, aperte virgolette, nella sua relazione ritiene che, risponde sul fatto che questi eluati non sono reperti giudiziari, ma sono cosiddetti intermedi di laboratori che, per essere eliminati, non hanno bisogno di alcuna intervento chiesa del giudice che lo stabilisca, ma possono essere eliminati nel momento in cui è finito il processo. Poi si potevano tenere, non si potevano tenere, si vedrà. Dopodiché, oggi dire che sono stati arbitrariamente distrutti dei campioni che potevano dare un'altra verità oggi, utili sicuramente, però attenzione a quello che viene detto e viene raccontato, perché qua viene fatta una rappresentazione che per me è molto pericolosa.
0: Marco Oliva, ci dobbiamo lasciare, però abbiamo aggiunto confusione alla confusione, nel senso che tu giustamente hai messo un po' le carte sul tavolo, però davvero è una roba incredibile. Poi appunto quest'ultimo dossier sulle gemelle K, capiremo prima di tutto che origine ha, che fonte, da dove viene, veramente un caso pazzesco. Grazie ancora Marco Oliva, come sempre.
14: Certo.
0: Ciao Marco,
14: buona serata a voi.
0: Buona serata, c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
16: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
17: Finalmente, Franz, con che dati?
16: Sì, ma non posso fare tutto io.
17: E chi lo fa?
16: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
17: Tipo Pantera, quello col TH?
18: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
19: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
20: Strade in diretta.
21: Ancora una buona serata, ben ritrovati. In apertura ancora la difficile situazione in Umbria, dove la 1 Firenze-Roma è chiusa ormai da ore tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma per l'incendio di un mezzo pesante che stava trasportando panettoni. Da smaltire le code nel tratto chiuso e code anche all'uscita obbligatoria di Orvieto provenendo da Firenze. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Bettolle, utilizzare il raccordo Bettolle-Perugia e la E45 Terni-Ravenna per rientrare in A1 allo svincolo di Orte. Ci spostiamo sul tratto campano dell'autostrada del Sole, dove un incidente tra numerosi veicoli provoca code tra Caserta Sud e asse di supporto verso Napoli. Apriamo infine una finestra sui cantieri notturni. La 13 Bologna-Padova è chiusa tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Infine chiusa la A26 Genova-Gravelonatoce tra Predosa e Masone in direzione Genova. Era l'ultima edizione di oggi di Strada in Diretta. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
23: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai for the discovery of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
1: E dopo il Nobel per la medicina e quello per la fisica di cui abbiamo parlato in questi giorni, oggi è stata la volta del Nobel per la chimica 2026. L'avete sentito appunto dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, è stato assegnato al francese Henri Gagan e al giapponese Kenzo Suai. E questa è la motivazione: per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Ora va bene tutto, diciamo, la questione è molto complessa ed è per questo che coinvolgo con molto piacere Lidia Armelao, direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, professoressa ordinaria dell'Università di Padova. Professoressa Armelao, chiediamo lumi a lei perché mi sembra piuttosto complessa la questione. Ce lo dica nel modo più semplice che può fare. Buonasera.
2: Buonasera e grazie innanzitutto per questo invito. Che cosa hanno fatto questi due scienziati? In pratica hanno rivoluzionato la capacità di produrre molecole chirali. Le molecole chirali sono delle molecole che esistono in due forme, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, un po' come le nostre mani. Quindi sono delle molecole che sono appunto non sovrapponibili e si chiamano appunto enantiomeri. Allora, queste normalmente con i processi chimici tradizionali non si riesce ad ottenere l'una o l'altra di queste due strutture, che sono appunto l'una l'immagine speculare dell'altra. E questi due scienziati hanno messo a punto delle metodologie di sintesi, sintesi organica appunto attraverso processi catalitici, che permettono di indirizzare le reazioni verso, diciamo, la formazione di una di queste due forme. E questo è importantissimo perché, per esempio, nell'ambito della chimica farmaceutica, spesso una delle due strutture è quella che ha appunto un'azione terapeutica, mentre invece l'altra delle due strutture non ha effetto, addirittura può essere tossico. Quindi la portata, diciamo, di questa scoperta è enorme e è diciamo applicazioni nella chimica farmaceutica, ma anche in molti altri settori, per esempio anche per sviluppare materiali innovativi e in molti altri settori tecnologici. Quindi questa, diciamo, è la grande scoperta che hanno fatto questi due scienziati, uno francese e uno giapponese.
1: Nella sua complessità è stata chiara, professoressa Armelao, anche appunto perché poi ci ha detto che in pratica l'applicabilità, l'applicazione poi importante nel campo farmaceutico, come per esempio l'energia, le nanotecnologie e l'elettronica. E qui ci lasciamo, io la ringrazio moltissimo per il suo intervento. Grazie professoressa Lidia Armelao, grazie di averci spiegato in cosa consiste l'importanza di questo Nobel per la chimica. Grazie molte e buona continuazione.
2: Grazie a voi, buona serata.

0: rido piano.
1: E ora parliamo di sicurezza stradale, o meglio autostradale, perché a Torino è in corso la due giorni ISCAT Polizia Stradale, che è dedicata proprio alle principali sfide della sicurezza autostradale e poi anche al futuro della mobilità. Quindi si parla di prevenzione degli incendi, nuove tecnologie, gestione e sicurezza della rete autostradale, formazione anche naturalmente e fattore umano. E per questo saluto Fabrizio Larini, che è presidente ISCAT, che è l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Buonasera Larini.
2: Buonasera, saluto tutti i radioascoltatori.
1: Allora, mi pare che ci siano degli ottimi dati, no? Negli ultimi 20 anni sulla rete autostradale, diminuite le vittime, diminuiti gli incidenti, i feriti.
2: Ma diciamo che siamo oltre il 50%, come ho detto anche durante il convegno con la Polizia di Stato, ma è, diciamo, per noi una nuova ripartenza, perché il nostro obiettivo è arrivare al 2050 con zero vittime sulle concessionarie autostradali. Il merito è sicuramente della Polizia Stradale, che sorveglia sistematicamente 24 ore su 24 le nostre tratte, ma il merito è anche sulle concessionarie, perché hanno formato persone con aggiornamenti costanti per intervenire in qualsiasi momento di disagio, di incidente o di meteo avverso che può provocare incidenti non di poco conto.
1: Quindi appunto l'importanza dei controlli, no? Spesso magari ci si lamenta, ma ci sono abbastanza controlli poi anche in autostrada, anche per chi insomma guida in modo poco sicuro o addirittura appunto col cellulare o eccesso di velocità. Però dai dati che ci ha fornito effettivamente le cose per fortuna sono migliorate, appunto, sia per l'infrastruttura, sia per ISCAT e sia per il lavoro, la collaborazione che diceva appunto il presidente Larini con la polizia stradale, almeno delle buone notizie. Grazie presidente Fabrizio Larini, ricordo presidente di ISCAT. Grazie
2: molto.
1: Prego,
2: grazie a voi, arrivederci.
1: E buona serata. Bene, tra poco ci sentiamo per gli aggiornamenti.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
7: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
6: E come faccio ad averli?
7: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron. Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'ha imparata bene a memoria,
8: Per forza, mi informo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
2: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stanna, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stanna ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Il segnale orario vi è offerto da
6: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
7: Sono le 22:02 minuti.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata questi fatti in primo piano. Oggi terzo anniversario del massacro da parte di Hamas in Israele, in corso le commemorazioni delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti. Mattarella sottolinea il 7 ottobre resta un doloroso monito contro l'odio per l'ignobile attacco perpetrato da Hamas a numerosi civili israeliani, ma non bisogna dimenticare la devastazione di Gaza. Spagna, è morta Mari Carmen, il volto delle proteste per il diritto alla casa. Caro carburanti, appello di Meloni a Eni affinché mantenga il tetto ai prezzi. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera anche alla terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Il delitto di Garlasco, emerge un altro atto dei RIS non depositato e spunta un dossier contro la famiglia K. Addio alla giornalista Barbara Spinelli, una vita tra europeismo e impegno civile. Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per aver decifrato le molecole a specchio, svelando un mistero chimico vecchio di oltre un secolo. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi e a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: Torna Elective! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Accelerare la

0: transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
1: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
2: Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parto subito da un tema che approfondiremo e mi riferisco alle nuove tensioni sui mercati obbligazionari, quindi rendimenti dei titoli di Stato, che hanno portato, questa volta più che in altre occasioni, hanno portato, dicevo, a una ricaduta anche pesante, soprattutto a Milano, devo dire, sulle borse. Andiamo con ordine. Milano in questo momento perde il 2,55% su FTSE MIB, Francoforte perde l'1,5%, Parigi l'1,30%. Non vanno bene neanche le altre borse europee, però Milano perde un punto più della media. L'America è negativa, quindi non sta dando una mano, meno 0,60% il Nasdaq, meno 0,50% lo Standard & Poor's, meno 1,1% il Dow Jones. Euro su dollaro in indebolimento, non niente di grave, però sotto quota 1,12, quota 1,11. Dicevo, i rendimenti degli obbligazionari in rialzo, le crisi politiche in Spagna, ma anche quello che sta capitando in Francia. Bruxelles, tra virgolette, minimizza, non c'è un effetto contagio per le turbolenze sui mercati di titolo di Stato francesi, e poi, perché è da lì che sul fronte europeo è partito l'aumento dei rendimenti, e poi invece la parte che riguarda anche gli Stati Uniti. Intanto lo spread italiano è salito a 120 con il Bund tedesco a 10 anni. Gli yacht francesi, da questo punto di vista, lo spread italiano è salito, appunto, ma per quello che riguarda l'andamento poi delle obbligazioni americane c'è l'altro tema, perché sono sotto pressione anche i rendimenti delle obbligazioni statunitensi, perché i treasury a 10 anni, quindi l'equivalente del BTP a 10 anni americano, è al 5,35% di nuovo, il livello più alto dal 2002, e quello a 30 anni è al 5,72% al massimo degli ultimi 24 anni. Quindi c'è un fronte americano, c'è un fronte anche, diciamo, europeo, e poi l'idea di un quanto rendono. Dicevo, il BTP italiano è andato al 4,66%, l'OAT francese, stiamo sempre parlando a 10 anni chiaramente, è andato al 4,9%, e lo spread tra Francia e Germania è più alto di quello tra Italia e Germania. Noi abbiamo circa 120 punti, la Francia ha 140 punti, e questo per quello che riguarda l'andamento dei rendimenti. Ha avuto una ripercussione sulle borse, perché tensioni petrolifere, energetiche, più dubbi da un lato sulla tenuta del debito americano e su cosa dovrà fare la Federal Reserve, e soprattutto su come l'America potrà continuare a finanziare questo debito, dall'altro sul debito francese, una Francia che ha un deficit ampiamente sopra il 5%, nella manovra presentata da Renew si vuole arrivare a ridurlo al 5%, perché sennò viaggerebbe senza manovra oltre il 6%, e devo dire che i rendimenti sono saliti anche in Grecia, sono saliti nei cosiddetti paesi periferici, dove adesso c'è anche la Francia, cioè i pigs di una volta non esistono più, perché il vero problema è la tenuta del debito e del deficit francese, quindi Francia, Italia e Grecia. Come si sono mossi I titoli, beh, insomma, oggi si è andati a vendere un po' tutto senza grandi distinzioni. C'è Inuit che guadagna il 2,60, Stellantis l'1,1, Cucinelli lo 0,70, Campari lo 0,50, Eni più 0,40. E qui ci fermiamo quanto a crescita in borsa, perché tutti gli altri titoli tra quelli a maggiore capitalizzazione sono negativi. E lo sono anche in alcuni casi in maniera, diciamo, significativa. È chiaro, l'abbiamo già spiegato, quando ci sono tensioni sui titoli di Stato il mondo bancario soffre, in particolare perché se aumentano i rendimenti vuol dire che calano i prezzi di quelle obbligazioni, perché sono inversamente proporzionali, e da questo punto di vista le banche hanno molte obbligazioni in pancia. Quindi, al di là di Tecnoprobe, che molta la salita in questi giorni, adesso perde il 6,20, di Prismi al meno 4,40, poi c'è Unicredit meno 4,20, Intesa meno 3,90, Monte dei Paschi meno 3,80, Mediolanum meno 3,40, Bipa meno 3,40, Mediobanca meno 3,20, Poste meno 2,90%, Banco BPM meno 2,40, Fineco meno 2,30%. Chiaramente parleremo anche di questo. Milano è comunque tornata sotto i 50.000 punti, una soglia, non so se sia una soglia tecnica, ma così psicologica, come si dice in gergo, però è tornata sotto quel livello. E ancora, per quello che riguarda l'andamento dei settori, non c'è molto da distinguere oggi. C'è stata qualche dichiarazione sul calmare le acque, ma ne parleremo. Altri temi che toccheremo: da un lato il rapporto Gimbe di quest'anno, che dice sostanzialmente che non in maniera esplicita, non in maniera, diciamo, evidente, attraverso tagli veri, ma tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale ha perso quasi 19 miliardi per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Allora, qui il tema è sempre il solito: se guardi il numero assoluto è vero che non sono diminuiti gli stanziamenti in sanità, se guardi al rapporto al PIL, che è un po' più corretto perché vuol dire quanto spendi fatto 100 il PIL, e quindi quanta quota della tua ricchezza prodotta dedichi alla sanità, anche perché di mezzo c'è anche l'inflazione, e, diciamo, mancano l'appello in 3 anni 19 miliardi. Il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo dal 23 al 26, da 125 miliardi a 143 miliardi, però se vai a rapportarlo al PIL, nel 2022 valeva il 6,27% del PIL il Fondo Sanitario Nazionale, e siamo scesi al 6,14%, ma l'anno scorso anche al 6%. Non sono tagli veri, non sono tagli nominali, ma sono risorse che avrei in meno rispetto a quelle che avresti ricevuto mantenendo invariato il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, che, ripeto, è un indicatore più corretto del valore numerico in senso secco. Parleremo anche di energia. Perché? Perché a Bruxelles si sta tentando, c'è una apertura sull'idea di sostanzialmente intervenire, se ne è discusso perlomeno, sugli extra profitti. Parte che riguarda l'Eurogruppo di domani e l'Ecofin di venerdì andrà a valutare l'ipotesi di una tassazione comunitaria sugli extra profitti, è stata chiesta dall'Italia, dalla Germania, dall'Austria, dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Polonia, e una flessibilità sulla valutazione relativa al rispetto dei tetti di spesa chiesta da Roma insieme alla Grecia, dicendo che cosa? Guardate anche come va l'inflazione, perché attenzione, il PIL probabilmente si gonfierà un po' per via dell'inflazione. Anche di questo parleremo. Il ministro Giorgetti ha detto la nostra richiesta all'Unione Europea è legittima, bisogna tenere conto della realtà, anche alla luce del fatto che l'Italia è stato uno dei paesi più rigorosi nel rispettare le regole del bilancio europeo, e questo ci legittima a porre anche il tema. Ripeto, anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

0: poco, perché il petrolio è sostanzialmente fermo a 101 dollari il Brent e a 89 il WTI. Quindi resta un aumento dal 27 febbraio del 40% sul Brent e del 33% sul WTI. Attenzione, è un aumento che si sta accumulando, cioè non basta dire più 40%, perché se tu stai a più 40% per un mese è una cosa, se ci stai a più 40% ormai da marzo, con sì picchi a 126, un po' di discesa a 96, ma se la media resta un più 40%, ovviamente non è la stessa cosa avere un petrolio a questi livelli per un mese o averlo ormai, sono passati, diciamo, siamo a quasi 8 mesi. Perché più va avanti sta cosa, più il danno accumulato aumenta. Le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite al contrario delle, sono diminuite al contrario delle attese, 3 milioni di barili in meno, le attese erano di un rialzo 1,7 milioni di barili. Il ministro degli esteri americano Rubio, segretario agli esteri, appunto Rubio, ha detto Teheran ha perso il controllo totale dello stretto di Hormuz, vedremo. I prezzi, allora la benzina self, dove fa media sempre la decisione del price cap a 1,99 presa da Eni, Kuwait, Tamoil e IP, è a 2,040 euro. Quella invece, il gasolio invece è salito a 2,261 euro al litro. Sappiamo che ieri c'è stata la venire meno dei 6 centesimi di accise, e questo aveva portato il prezzo, diciamo, sopra il livello concordato. Poi l'Eni, diciamo, ha rifatto, cioè, sopra il prezzo di 2,19, l'Eni poi ha elevato, se non ricordo male, altri 4 centesimi. Però insomma, la Presidente del Consiglio Meloni al termine del vertice Med 9 a Spalato ha detto: stiamo valutando le accise mobili, ma spero che si ripristini pienamente il price cap. Eni in realtà l'ha portato a 2,21 euro, quindi leggermente più alto dei 2,19 del price cap. Comunque sentiamo la Meloni.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare, fermo restando che questo dipende anche dalla tenuta del CAP. Ora, io quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP, dopodiché la valutazione verrà fatta a valle.

Dunque, vedo molti messaggi sullo spread. 120, guardate, io non ho mai detto che 120 sia un livello alto di spread. Ricordo benissimo cosa capitò prima delle dimissioni del governo Berlusconi, lo spread sopra i 500 punti. Devo dire, insomma, la tensione c'è, 20 punti diciamo di crescita in poche ore, non è una cosa che vediamo sempre. Da lì a preoccuparsi, a stracciarsi le vesti, ce ne passa. Non ho mai detto che, certo, tra l'altro, ma poi ne parleremo, questa volta l'Italia non c'entra nulla, nel senso che noi abbiamo un deficit che per pochissimo non è andato sotto il 3%. Abbiamo un andamento dei conti pubblici, la previsione sul 2026 il deficit sarà sotto il 3%, per cui non è l'epicentro. Certo che poi, come spiegava bene Moria Longo, siccome l'Italia ha emesso tanti titoli di Stato ed è molto liquido il titolo di Stato italiano, quando devi andare a alleggerire le posizioni sui titoli di Stato butti dentro anche quelli italiani. Lo dico male, Moria l'ha spiegato molto meglio, perché sono tra virgolette più scambiabili, più liquidi, e quindi una volta che tu inizi ad alleggerire le posizioni, come dicono gli operatori, ci finiscono dentro anche i titoli di Stato italiani. E se tu vendi, cala il prezzo e a quel punto aumenta il rendimento.

Allora, non manca molto per quello che riguarda i dati, diciamo, certo che c'è un allarme, un nuovo allarme di Francia e Germania per quello che riguarda i rapporti con la Cina, con la l'aumento enorme dell'export, più o meno abbiamo un disavanzo di 1 miliardo al giorno con la Cina. Sono a un punto critico e occorre, lo ha detto l'Eurocamera, che la politica tuteli gli interessi dell'Unione Europea. Dal summit tra Unione Europea e Cina mi aspetto annunci per ridurre la disparità con la Cina. L'agenzia Bloomberg dice che l'Unione Europea sta preparando limiti alle importazioni di veicoli ibridi cinesi. Ci sono altri dati, sono sempre, ripeto, lì la leva è arrivata soprattutto da Francia e Germania. Qualcuno mi dice: vi occuperete di obbligazioni? Allora, nel podcast originale Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, certo, siamo già usciti con inflazione, dazi e PIL, che cosa è l'inflazione, come funzionano i dazi e come funziona il PIL. Il prossimo giovedì uscirà il podcast dedicato ai titoli di Stato, quindi BOT, BTP, rendimenti fissi, rendimenti variabili, come si muovono, che cosa determina lo spostamento del prezzo e quindi del rendimento, che è inversamente proporzionale. Poi parleremo chiaramente anche di deficit, occupazione, tasse e fiscal drag.

0: Dunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Pubblicità.
1: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze. Batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo. Ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Hai parcheggiato al primo colpo? No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
7: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
8: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
18: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
17: Ma tutto tutto?
18: Tutto tutto.
17: Ma chi? Ma come?
18: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
19: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
1: Focus Economia.

E chiudiamo questa cosa della casa per ora con invece una lettera che alcuni giornali hanno riportato, di un proprietario di casa, e scrive sostanzialmente: non ce l'ho con il proprietario di casa, ci mancherebbe, ce l'ho con il legislatore se non legifera, perché in alcune realtà, e l'abbiamo raccontato ieri, c'è tutta l'indagine sulle 24 ore, lo stress abitativo è ai massimi, il rapporto tra costo del metro quadro e reddito pro capite, e lo è in a Firenze, Venezia e altre città nei centri storici, quindi non è vero che vanno dappertutto. Allora dico, scrive questo ascoltatore, questo proprietario di casa: ci sono persone che non affittano perché non ci sono le condizioni. Se uno zio ha una casa che vuole dare al nipote, puoi chiedere lo sfratto per un immediato parente, ma non per un nipote. Per certi tipi di affitto temporaneo a canone concordato è necessario che il contratto sia fatto tramite associazioni di categoria. Questo implica costi aggiuntivi e ci possono essere proprietari che rifiutano di pagare questa tassa, piuttosto lasciano sfitto. L'assistenza dovrebbe essere gratuita, tanto più che incide di più per chi affitta un solo appartamento rispetto a chi ne affitta più di uno. Per chi affitta a studenti, la tassazione ridotta è applicabile solo se tutte le stanze sono affittate. Se uno degli affittuari recede e non è possibile trovare uno nuovo, si perde il beneficio per tutte le stanze. E se l'affittuario se ne va 2 mesi prima, lasciando danni appena coperti dalla caparra, non si sono solo persi 2 mesi, ma l'agenzia delle entrate richiede anche le tasse del periodo sfitto. Lo sfratto per fine locazione, inoltre, per gli affitti a canone concordato dovrebbe essere automatico. Questo aumenterebbe la disponibilità di appartamenti sul mercato e stimolerebbe i proprietari ad accettare un canone più basso a fronte di maggiori garanzie dallo Stato. Non dico che sia tutto qui, non dico che siano tutte da accogliere, ma ci sono, il diavolo, lo diciamo spesso, si nasconde nelle pieghe, non nei grandi proclami. Dopodiché si va avanti con l'edilizia sociale, con il recupero, con il social housing, con quello che ci raccontavano i nostri ospiti, cioè quello che è stato fatto in alcuni paesi. In alcuni paesi, ricordo bene la Francia, in cui si è messo l'ente pubblico, il comune in questo caso, a comprare immobili da privati e riconvertirli in diciamo housing sociale. Dalla casa, poi insomma, non ho altre notizie in breve, diciamo, su questo. Se non che ha chiuso il salone nautico, ci sono i primi dati, visto che eravamo lì in diretta, più 11% di visitatori, 138.000 in totale. Passiamo adesso al rapporto del GIMBE, che oggi segnala che è aumentata la spesa sanitaria, il Fondo Sanitario Nazionale, di 17,5 miliardi tra 2023 e 2026, passando da 125 miliardi a 143 miliardi. Però è calato il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, era il 6,27% nel 2022, la quota è scesa intorno al 6% e porta questo un calo virtuale di 19 miliardi. Cos'è il calo virtuale? È quello che avresti, le spese in sanità che avresti avuto se avessi mantenuto il livello in percentuale al PIL del 2022.

0: Allora, l'obiezione che fanno molti ascoltatori al 349-238-6666, ma cosa vuol dire il rapporto al PIL? Sarebbe più giusto guardare la spesa pro capite per abitanti o gli investimenti effettuati? Perché parlare di tagli invisibili, diciamo, non vedo che molti ascoltatori diciamo dicono è meglio andare sulla spesa pro capite, comunque se c'è stato un aumento della spesa diventa fuorviante la notizia. Comunque, giro la domanda al presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, Nino Cartabellotto, buonasera.
1: Buonasera Barisone, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Perché voglio dire, se uno la dice così, ho capito che c'è di mezzo l'inflazione, anche se tra il 23 e il 26 non è stata così pesante, era pesante fino al 23. Però uno dice, vabbè, spendevamo 125 miliardi nel 2022, ne spendiamo adesso 143, ci sono 17 miliardi e mezzo in più, è aumentata. Perché voi parlate di taglio invisibile di 18 miliardi, quasi 19 miliardi?
1: Ma il concetto di taglio invisibile è un'espressione molto giornalistica, da un punto di vista tecnico quello che sostanzialmente su cui bisogna accordarsi, dico, e qual è il parametro con il quale noi misuriamo l'impegno del Paese per finanziare la sanità. Se contiamo soltanto i miliardi è innegabile che negli ultimi 4 anni il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, come lei ha precisato poco fa. Però nel 2022 il rapporto tra finanziamento pubblico, attenzione, non spesa sanitaria e PIL, era del 6,27%.
0: Sì, finanziamento pubblico, hai ragione, perché la spesa sanitaria è anche quella privata, certo.
1: Sì, questo è sceso praticamente dal 6,27 al 6,02, poi è andato al 6,06, poi al 6,03 e al 6,14. Allora, nella nostra simulazione che cosa abbiamo fatto? Se non ci fosse stata nessuna variazione di quel 6,27 del 2022 in poi, la sanità avrebbe avuto ulteriori 18,8 miliardi. Quindi cosa significa questo? Dobbiamo capire qual è la reale unità di misura con la quale definiamo gli investimenti in sanità per il Paese, perché altrimenti, voglio dire, se la NATO ci chiede le spese militari misurate in PIL, però poi per la sanità vanno bene miliardi, io da cittadino vedendo la sanità
0: io sto riportando quello che obiettano gli ascoltatori.
1: Assolutamente.
0: Però è vero che noi guardiamo sempre, guardate, vale anche per il deficit, allora uno potrebbe dire, ma il deficit è in rapporto al PIL, perché si va a vedere quanto uno Stato si indebita anno per anno, quindi quanto esce più di quello che entra in rapporto alla ricchezza prodotta. Non basta il numero assoluto, altrimenti potresti dire, mio Dio, il deficit è salito. Ho capito, ma se il PIL è salito di più, cala il rapporto deficit-PIL, quindi vuol dire che tu puoi sostenere quel deficit.
1: Assolutamente,
0: ecco perché,
1: sì.
0: Ecco perché usiamo il rapporto percentuale, vale anche nelle spese per la difesa quando si parla della NATO, perché è importante non il numero di miliardi, ma i miliardi rispetto alla tua disponibilità economica.
1: Capacità di spesa, certo.
0: Capacità di spesa e PIL prodotto, ed ecco perché si usa anche in sanità. Ma tanto dovevo gli ascoltatori che in alcuni casi hanno detto, ma perché parlare e della percentuale sul PIL? Però all'obiezione che forse sarebbe meglio andare a guardare la spesa sanitaria pro capite, la spesa finanziata dal Fondo Nazionale pro capite?
1: Allora, su questo ovviamente ci vengono incontro i benchmark dell'OCSE, che non misura ovviamente il finanziamento pubblico, perché poi valuta diversi modelli di finanziamento come il nostro, che è totalmente pubblico, la Germania che ci ha le assicurazioni sociali obbligatorie, la Svizzera che c'è le assicurazioni private. Qua il dato interessante qual è? Che noi nel 2011 spendevamo in termini pro capite, quindi lasciamo da parte il PIL, perché per il cittadino, diciamo, diventa anche complesso capire le politiche macroeconomiche, quindi in termini pro capite nel 2011 noi spendevamo quanto la media dei paesi europei, circa 2.350 dollari dollari pro capite per potere d'acquisto, quindi quegli allineamenti che l'OCSE fa per rendere comparabile, diciamo, il potere d'acquisto nei vari paesi. Dal 2011, a causa dei definanziamenti o dei tagli che sono stati attuati da tutti i governi, quindi dal 2011 a oggi, quindi ognuno si può ripassare tutto l'arco parlamentare, questo gap è aumentato anno dopo anno, è aumentato e si è dilatato ulteriormente dopo la pandemia, e nel 2025 ammonta a $1,000 pro capite per potere d'acquisto, che significano, convertiti poi con tutte le necessarie, diciamo, formule, a 612 euro pro capite, che per il 25 valgono 36 miliardi. Quindi qual è il concetto? Esiste un perfetto parallelismo tra quello che è il definanziamento pubblico, quindi l'andamento sul PIL del Fondo Sanitario Nazionale, e il gap che noi abbiamo accumulato nel corso di questi anni nei confronti della media dei paesi europei. Quindi oggi il messaggio che io ho provato a fare passare, attenzione, perché noi abbiamo dati che ci dicono che in termini assoluti il paese spende sempre meno per la sanità, ma questi dati anche quando li confrontiamo con gli altri paesi, in particolare con la media dei paesi europei...
0: Valore assoluto, carta bellotta, che noi abbiamo speso più. Cioè, il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 18 miliardi
1: e mezzo. Intendo in termini pro capite, in termini pro capite, noi, perché noi non abbiamo il finanziamento pubblico confrontato con i paesi OCSE, abbiamo la spesa sanitaria pubblica. La spesa sanitaria pubblica rispetto alla media dei paesi OCSE sta sotto in Italia di 36 miliardi rispetto a quella che è la media. Quindi questo ci dice complessivamente, sposando questo dato con quello della riduzione del Fondo Sanitario sul PIL, che di fatto da 15 anni noi definanziamo il servizio sanitario pubblico.
0: Grazie a Nino Cardabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

0: Noi, partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
1: Allora, così il ministro Giorgetti, definendo legittima la richiesta dell'Italia e dell'Unione Europea di andare a una richiesta di una flessibilità, se ne discuterà anche nell'Ecofin di venerdì in Lussemburgo e l'Eurogruppo di domani, ma si discuterà di flessibilità sulla richiesta di Grecia e Italia, perché si dice, adesso ascoltiamo anche la Presidente del Consiglio, l'inflazione sta cambiando e modificando la spesa prevista. Dall'altro poi si discuterà anche della tassazione comunitaria sugli extra profitti chiesta dall'Italia assieme a Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. Sentiamo Giorgia Meloni oggi al tema del vertice a Spalato sulla richiesta di flessibilità per l'inflazione. Ha detto Meloni: c'è interesse in Unione Europea. E poi sulle accise mobili l'ho già fatta sentire, ma c'è invece un'altra dichiarazione che facciamo sentire consecutivamente. Che cosa vuol dire chiedere maggiore flessibilità per l'inflazione? Sentiamo.
2: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali, perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. 3 anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta e questo comporta per la quasi totalità, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori. Noi abbiamo nel nostro ordinamento in Italia, come lei sa meglio di me, una serie di adeguamenti automatici all'inflazione. Tema delle pensioni, ma non solamente, l'assegno unico risponde alla stessa materia. Potrei aggiungere la questione delle materie prime, ovviamente per tutto quello che riguarda ad esempio la realizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, i nostri cantieri aperti. L'aumento delle materie prime comporta un esborso maggiore di risorse, cioè ci sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso. Non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto e lo mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente. Poi è ancora un dibattito lungo, come lei sa, perché per arrivare a risposte di questo tipo si deve trovare una convergenza tra la Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
1: Questa è la voce inflazione. Poi uno potrebbe dire: sì, ma l'inflazione fa aumentare anche il PIL più di quanto sarebbe cresciuto e quindi aumentare il denominatore del deficit PIL. Qui però si parla di spese in più, non perché hai deciso di aumentare la spesa, ma perché devi adeguare le spese all'inflazione. Ripartiamo da 4349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
3: Lei ha una qualche ambizione?
4: Ma...
3: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
4: E lei allora, professore, perché rimane?
3: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
5: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
11: Focus Economia.

0: Dunque, abbiamo ascoltato due passaggi della Presidente del Consiglio. Nel ricordare che l'Eurogruppo domani, l'Ecofin venerdì, l'Italia chiederà da un lato una richiesta di flessibilità per l'inflazione, c'è l'interesse dell'Unione Europea perché ci sono miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso, e cioè tutte le spese, penso pensionistiche, ma non solo, indicizzate all'inflazione. Se sono agganciate all'inflazione, aumenta l'inflazione, i governi spendono di più. Alcuni mi dicono: sì, peccato che il governo non faccia questo ragionamento sul fiscal drag. E certo, sono miliardi e miliardi in più quando aumenta l'inflazione, e tu, diciamo, non tieni conto che 50.000 euro o 40.000, o peggio se passi da 40 a 55.000, se non adegui gli scaglioni non tieni conto dell'inflazione, che i 40.000 di adesso, o meglio 40.000 del 2020, sono 32.000 di adesso, visto che abbiamo imbarcato un 21% di inflazione più o meno, e quindi dovresti adeguare le soglie in modo che la fa scattare più tardi, quella del 43%. Tutto questo si chiama fiscal drag, lo abbiamo spiegato, anzi non è ancora uscito il podcast, lo spiegheremo nel podcast. Chi mi chiede, dice che le ha cercate sul sito podcast di Radio 24, strano che non l'abbia trovato perché sono lì. E adesso arriviamo con la terza, con la quarta puntata, Giulia. Adriana Ceretelli, la mitica, in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, dice Meloni, qui inizia ad esserci una convergenza. Allora, ci sono due temi, se ho ben capito, però correggimi, che affronteranno i vertici Ecofin, Eurogruppo domani, Ecofin venerdì. Uno sugli extra profitti, chiesti una tassazione europea sugli extra profitti, chiesta dall'Italia assieme a Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, e poi la flessibilità di cui prima ascoltavamo, diciamo, la giustificazione. L'inflazione porta tutti i governi a spendere in più in tutte le forme di welfare, poniamo, legate all'inflazione, non perché abbiamo deciso, ma perché in automatico. Allora uno potrebbe aggiungere che l'inflazione però aiuta, diciamo, la parte del denominatore, il PIL, perché aumenta in più del previsto anche il PIL, il sottostante del PIL. Comunque, che alleanze, convergenze si stanno creando a Bruxelles, Adriana, sui due temi: extra profitti e maggiore flessibilità dovuta all'inflazione?
1: Ma io personalmente penso che la convergenza sia più facile sulle misure antinflazione che non sugli extra profitti, perché è chiaro che una parte dei governi ha sempre voluto tassare gli extra profitti, però alla fine, siccome ci sono di mezzo le grandi multinazionali dell'energia, è un po' come quando si vuole mettere la tassa digitale, no? Cioè in generale lo si fa a livello nazionale, ma a livello europeo è molto più difficile arrivare a un consenso. D'altra parte, ai suoi tempi abbiamo visto anche la famosa tassa del 15% sui profitti delle multinazionali, che veniva ritenuta una cosa giusta, concordata in sede OCSE e compagnia, e poi dopo naturalmente è stato un buco nell'acqua. Quindi io sulle tassazioni sono sempre piuttosto perplessa. Se magari sono tassazioni che dipendono, come era successo all'epoca di Draghi, da, come dire, una sorta di contributo volontario per un'emergenza, allora quella la vedrei di più come una possibile azione convergente. Questa volta c'è di mezzo anche la Germania, quindi come sempre cambia un po' il peso sulla bilancia quando c'è la Germania da questa parte, però resta sempre, non ci dimentichiamo che questo è un anno elettorale, che certamente il fatto di tassare le imprese che guadagnano molto da una situazione che le agevola è qualche cosa che piace sicuramente agli elettori, però ci sono delle controindicazioni dal punto di vista appunto della gestione della crisi energetica, per cui insomma è una partita piuttosto insidiosa. Vedremo se ce la fanno. Io, se dovessi scommetterei di più Invece sulla flessibilità per quanto riguarda l'inflazione, l'interpretazione delle regole sulla spesa, perché è assolutamente vero che quando il patto di stabilità è stato riformato e anche persino quando è stata concessa la flessibilità sulla clausola di salvaguardia nazionale per difesa ed energia, anche rispetto allora le cose sono molto cambiate, perché l'inflazione non era a questi livelli, non c'era in luce una crisi finanziaria francese che ha già in qualche modo contagiato per esempio gli spread, che vogliono dire altri pesi, altre spese sul bilancio, inevitabili per il servizio del debito, per finanziarsi sui mercati, in un momento in cui tutti i paesi hanno bisogno di più margini di manovra. Non ci dimentichiamo poi che c'è il problema del bilancio pluriennale europeo, che è in via di negoziato e che sta andando piuttosto male, perché c'è come al solito la coalizione, dove c'è la Germania, dei capofila dei paesi più ricchi, che dicono no, basta gravare sui soldi dei nostri contribuenti, noi siamo per tagliare il bilancio, per reinventarlo sulla base delle nuove priorità europee, che sono appunto la competitività, l'energia, l'innovazione, la difesa, eccetera. E naturalmente tutto questo provoca il ben noto braccio di ferro tra nord e sud, tra chi invece ha scommesso parte del proprio sviluppo anche sui fondi di coesione, no? Che sono un elemento.
0: Però adesso, al di là del bilancio europeo, è chiaro quello che tu dici, ci potrebbe essere più fondi di coesione. Convergenza su un dato di fatto reale. Qualcuno mi dice: ma allora perché non l'hanno fatto nel 21 e 22? Ragazzi, il patto di stabilità era sospeso. Nel senso che venivamo dal Covid, post-Covid, e quindi lì potevi fare tutto il deficit che volevi, detto in maniera brutale, non puoi farlo perché poi i mercati comunque ti guardano, ma non c'era patto di stabilità, era stato sospeso. Sugli extra profitti, anch'io condivido molto dello scetticismo di Adriana Ceretelli. È molto difficile, quasi impossibile, stabilire che cos'è un extra profitto, cioè quando è che, a meno che non sia stato realizzato con abuso di posizione dominante o quant'altro, ma se in quel settore può andare male e puoi avere profitti deboli o anche perdite, oppure avere grandi profitti. È molto molto complicato stabilire cos'è un extra profitto. Uno. Due, la tassa digitale era un po', lo dico agli ascoltatori che stanno scrivendo, era un po' diverso, perché lì non andava a parlare di profitti, lì diceva: siccome voi vi spostate dove meglio vi, in tutto il mondo dove pagate meno tasse, facciamo così, mettiamo un 1,5%, se non ricordo male. Non era sull'extra profitto di tassa, perché siccome non riusciamo a capire dove vai a pagare le tasse e guadagni in tutto il mondo, ma poi vai nei paradisi fiscali, contribuisci con 1,5%. Era una cosa completamente diversa. Terzo aspetto, quello che è stato chiesto alle banche nel passato, alla fine non era un vero tassazione sull'extra profitto, era un anticipo di tassazione in cui andavi in credito poi nel futuro, che è una cosa diversa ancora, cioè puoi dire siccome

abbiamo un'emergenza adesso, ti chiediamo di pagare tasse in più adesso e poi negli anni successivi andrai in credito d'imposta. È un'altra cosa ancora. Grazie Adriana Ceretelli, vedremo poi come si svilupperanno Eurogruppo e Ecofin. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
7: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: ChatGPT ha rappresentato alla fine del 2022 un momento di ingresso dell'AI nel quello che chiamiamo il mondo moderno di oggi. Nel caso dei robot siamo vicini ma non siamo ancora lì. Quindi nel 2030 dovrebbero acquisire capacità simili alle capacità di un essere umano dal punto di vista cognitivo.
10: Mentre prima attaccare dispositivi era un lavoro estremamente complesso, un lavoro che richiedeva settimane o mesi di persone estremamente qualificate in questo ambito. L'AI ha reso questo lavoro estremamente più accessibile e questo vuol dire che abbiamo un'esplosione oggi di vulnerabilità.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Sono le 23.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: È morta Mari Carmen Abascal, volto delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Aveva 87 anni. Il premier francese Le Cornu

0: fermano qui in tenda per protestare contro gli sfratti. Due decreti sulla casa voluti da Sanchez hanno portato alla caduta del governo. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva dal premier Sébastien Lecornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Lecornu è poi tornato sulla protesta degli studenti che oggi torneranno in piazza. Ha difeso l'operato delle forze dell'ordine, ha parlato di 64 miliardi destinati all'istruzione, 1,2 in più del prezzo visto, e che le prime misure arriveranno a fine mese.
1: Nous avons lancé 5 chantiers.
0: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha detto Lecornu. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici a fronte delle ondate di calore, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Si è svegliata e ha pronunciato le prime parole Krista Pike, sopravvissuta ad una doppia iniezione letale in Tennessee. La donna è comunque ancora in gravi condizioni. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate all'esecuzione per capire cosa non abbia funzionato. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 nel Catanese. L'uomo era già ai domiciliari per motivi di salute. 80 centesimi a cassetta per 14 ore di lavoro. Indagine sul caporalato nei terreni agricoli del Casertano.
2: Lavoravano fino a 14 ore al giorno nei campi del litorale Domizio tra Mondragone e Villa Literno nel Casertano. Una storia mai terminata, quella del caporalato nella zona, sulla quale la Procura di Santa Maria Capua Vetere ritorna ad accendere i riflettori. Sono 8 gli indagati. Da quanto ricostruito, reclutavano in strada 70-80 braccianti al giorno, tutti extracomunitari senza permesso di soggiorno. Li trasportavano nei campi con furgoni fatiscenti, alcuni dei quali adibiti anche al trasporto merci, utilizzati da diversi autisti impiegati da un'impresa agricola. I braccianti si occupavano della raccolta di ortaggi, anche 7 giorni su 7, senza considerare le condizioni meteo. Le paghe variavano in base alle modalità di lavoro, tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta raccolta, 3 o 4 euro all'ora, 30 euro al giorno per i nuovi lavoratori, 50 per quelli impiegati da più tempo. Agli indagati sono contestati reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È tutto per questo GR 24, il prossimo a mezzanotte.

0: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
3: Efficienti e integrabili con rinnovabili e sistemi ibridi. Le pompe di calore possono essere

0: essere la leva per la transizione energetica delle nostre case. Il 21 ottobre, dalle ore 15, segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'evoluzione delle pompe di calore, energia che si rinnova, con Maurizio Melis. Il giornalista di Radio 24, insieme a esperti del settore, analizzerà risvolti tecnici e prospettive di mercato. Iscriviti su radio24.it, sezione eventi.
1: In collaborazione con
2: Heat Pump Technologies, l'evento sulle pompe di calore e i sistemi energetici integrati.
1: E con
3: Teon, pompe di calore ad alta temperatura, tecnologia che fa crescere l'industria.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ascolta il tuo corpo, se gli dai attenzione ti risponde. Potremmo sintetizzare così i risultati di uno studio pubblicato su Nature Human Behavior che mostra come dirigere l'attenzione verso le sensazioni del corpo possa influenzare non solo ciò che percepiamo, ma anche alcune risposte fisiologiche dell'organismo. In linea con noi la professoressa Letizia Leocani, presidente della Società di Neurofisiologia Clinica e associato di neurologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Professoressa, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno Nicoletta, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ma professoressa Leocani, com'è possibile? Come l'attenzione può arrivare a influenzare quello che succede nel nostro corpo?
2: Lo sapevamo già che il cervello controlla il corpo anche contro la nostra volontà. Lo vediamo quando ci emozioniamo, abbiamo il batticuore, ci trema la voce, sbagliamo gesti fatti mille volte e non sfugge nemmeno la pelle. Diventiamo rossi con la pelle d'oca e questo è opera del sistema nervoso autonomo che risponde a parti del cervello che non riusciamo a controllare completamente. E questo studio, che è molto elegante nella sua semplicità, aggiunge una conoscenza nuova, che con l'attenzione possiamo cambiare anche un'infiammazione della pelle. Dunque hanno usato il prick test, che è quello delle prove allergiche, una punturina con una goccia di stamina che è un lieve irritante, sull'avambraccio, e hanno chiesto ai volontari di concentrarsi sulle loro sensazioni o in alternativa di distrarsi guardando un video. E questo prurito e bruciore è anche associato a un ponfo, tipo una punturina di zanzara. E noi sappiamo che distrarci aiuta a sentire meno il prurito. In realtà i volontari che si concentravano sulle sensazioni del braccio sentivano di più il prurito, il bruciore, magari avevano anche più voglia di grattarsi, però il ponfo diventava una volta e mezza più piccolo. E quindi i ricercatori concludono che concentrarsi sul corpo sembra consentire al cervello di regolarlo meglio, magari col sistema nervoso autonomo, che a questo punto si può risvegliare non solo col classico colpo di fulmine dell'innamoramento, ma se ci concentriamo abbastanza anche con una puntura di zanzara.
1: E quindi come possiamo tradurre queste indicazioni?
2: Beh, un esperimento potremmo provarlo, visto che poi nel lavoro non è stato fatto, potremmo provare noi a casa. E la prossima volta che ci punge una zanzara, invece di grattarci, non tocchiamo il ponfetto e ci concentriamo sul prurito con curiosità. E se quello che hanno visto in laboratorio vale anche per una puntura di zanzara, su un momento potremmo avere più prurito, ma vedere il gonfiore rientra un po' prima. Questo lo studio non l'ha testato, ma possiamo provarlo noi. E se proprio non resistiamo, accarezzare e non grattare.
1: Professoressa, torni presto a trovarci. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Allora aspettiamo la zanzara. Intanto ce ne sono ancora e c'è soprattutto Gianluca Nicoletti, a cui vi lascio. Buona giornata, buon ascolto. Un saluto dalla vostra Nico.

deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Ci vedo poi un altro elemento, e so che anche questo ferirà tantissimo l'esegeta di Giorgia Meloni e Mario Sechi.
2: Io non sono esegeta di nessuno e sono a due, due volte che vengono dette due come cose ad personam su di me. Io non attacco te farlo. Quindi o sei fermo, oppure anche io ti colpisco su di me.
1: Mi chiedo scusa, non lo farò. Posso finire? Non pensavo,
3: attenzione,
1: non pensavo di essere all'asilo.
3: Siamo Andrea Scanzi.
1: Tra adulti, pensavo che fosse una dialettica, non pensavo di essere all'asilo.
3: Allora, regia, abbassi un attimo Andrea Scanzi, per favore.
4: Ecco, partiamo da questa frase. Abbassate i microfoni. Ora, è una frase che nella mia storia professionale non avevo mai sentito, se non quest'ultimo anno, anno e mezzo, due anni. È il punto più alto della mediazione giornalistica che può fare un conduttore di talk show televisivo. E ripeto, dico talk show perché oggi tutti lo chiamano talk. La parola show è stata tolta perché nessuno vuole ammettere che in realtà, quando si va a parlare in televisione con una serie di ospiti che sono sempre gli stessi, che ci si scambia a reti unificate praticamente, che sembra che abbiano sulla maglia un numero come fosse di una squadra di calcio da cui ognuno può attingere, e il numero corrisponde ai punti di share che riescono a procurare nel loro passaggio televisivo, sono chiamati apposta per far casino, per rappresentare opinioni estreme, per essere portatori di un pensiero che non ammette replica, non ammette appunto riflessione o contraddittorio, e quindi devono far casino, perché quando fanno casino fanno ascolto. E quindi il conduttore a questo punto, colui che dovrebbe mediare, fare le domande, gestire il filo del ragionamento, fa più o meno il vigile che a un incrocio fa passare le macchie. Adesso diamo la parola a Pinco, adesso parla Pallino, mi si fermi un attimo che dobbiamo dare il minuto d'oro della pubblicità, poi riprenderà la replica Tizio Cazzo Sempronio, che però naturalmente passata all'intervallo pubblicitario ci si è già dimenticati qual è il filo del ragionamento, si comincia da capo. Quindi si abbassano i microfoni, si arriva al punto zero della mediazione giornalistica, si ammutoliscono le persone che erano state chiamate con un intento, che non voglio dire sempre così palese, di rappresentare una posizione forte, si abbassano, così si compie un atto di violenza inaudita nei confronti di un ospite che è chiamato. L'è chiamato sapendo che avrebbe alzato il tono della discussione, poi gli abbassi il microfono, così aumenti il pathos della trasmissione. Ora, oggi non voglio fare la solita trasmissione in cui i giornalisti parlano dei giornalisti, oggi non voglio parlare dei giornalisti, voglio parlare di sistema di informazione in generale, che è qualcosa che interessa a tutti noi che ascoltiamo, non tanto noi che in qualche maniera facciamo bene o male, proviamo a fare questo mestiere. Per farlo chiamo uno dei colleghi che ancora osservo e ammiro, perché qua fa il mestiere come si faceva una volta, non è mio passatismo, nostalgia. Nello Trocchia, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Nello Trocchia, giornalista di Domani, è pubblicato proprio oggi da Rizzoli il suo libro Invincibile, la mafia albanese che da Roma alla conquista del mondo, che è una ristampa di un libro di cui abbiamo parlato. Nello, per fare questo libro quanto ci hai messo?
5: Due anni, è stato un libro lungo. Gianluca.
4: Sì, però questo è il frutto del tuo giornalismo d'inchiesta. Oggi si parla di giornalismo d'inchiesta come se fosse semplicemente inseguire una persona per strada e storcere una dichiarazione, quando giornalismo d'inchiesta un lavoro richiede tempo, approfondimento, ricerca, analisi delle fonti. Non è una cosa che si fa così semplicemente.
5: No, te lo racconto in una battuta. Ho fatto un'inchiesta, l'ho pubblicata su Facebook, un estratto, e c'è una persona sotto che ovviamente, diciamo così, opportunamente, ognuno esprime la propria opinione, basta essere rispettosi, mi ha scritto: però l'inchiesta integrale si paga, mi dovrei abbonare, le pare normale? Il tempo del giornalismo e la professionalità si pagano, altrimenti dobbiamo accontentarci di quelli che non verificano un H di quello che raccontano, semmai ripropongono elementi erronei che hanno trovato in giro senza verificare quanto emerso attorno a un profilo, a una personalità. Noi lavoriamo con i diritti, la bilancia dei diritti, non solo il nostro dovere di informare, il diritto a essere informati, ma anche il diritto alla reputazione delle persone. Per questo ci vogliono i professionisti.
4: Però anche un po' colpa nostra, perché per troppo tempo, certo, ci siamo concessi, mi ci metto io per primo, nei social, dando quello che è il frutto del nostro lavoro, della nostra applicazione, del tempo che abbiamo dedicato, della merda che ci siamo mangiati, perché sennò questo fa parte comunque del mestiere, regalandolo, mettendolo sui social come se fosse qualcosa che non ci costasse nulla, che non ci avesse dietro un retropensiero, un lavoro, una fatica, una mediazione continua con chiunque, con gli editori, con i colleghi, con le persone di cui parli, via dicendo. Adesso che si stringe un po', che i social sono diventati niente, un grande circo dove chiunque può dire qualunque cosa, dove gli opinionisti superano di gran lunga quelli che avrebbero qualcosa da dire, adesso ci viene detto: sì, ma perché dobbiamo pagarti per avere qualcosa che è frutto del tuo lavoro? E torno al vecchio esempio: ma perché? Perché paghi l'idraulico? Perché paghi il medico? Perché paghi lo psicanalista? Perché paghi l'operaio che ti viene a aggiustare casa? Perché non devi pagare il giornalista? L'idea della gratuità totale, perché le parole sembra che non costino nulla.
5: È la gratuità totale che si incrocia con un altro aspetto, perché per anni abbiamo detto che bisogna, alcuni lo dicono, e io in realtà accolgo ogni proposta, la discuto, anche abolire ad esempio il finanziamento pubblico ai partiti, l'abbiamo abolito ai giornali, dopo averlo abolito per i partiti, e il tema vorrei poi capire come si pagano i giornalisti, cioè se tutto è gratuito, i giornalisti fanno le inchieste, il tempo che dedicano a verificare, a riscontrare, a incontrare le fonti, a incontrare le vittime, a incontrare i carnefici, chi glielo paga? E quindi il tema è questo, che o capiamo che è un'attività ad alto livello e tasso di professionalità, altrimenti è complicato, ma mi rendo conto che la nostra categoria ci abbia messo del proprio, diciamo così, per svilire la professione, il ruolo di mediazione che noi dobbiamo svolgere in maniera doverosa tra la realtà e le persone che ci ascoltano o che ci leggono.
4: Io ti vedo, tu vai ospite in televisione, è una cosa lecita, uno svolge un mestiere e fa parte dei doveri del proprio mestiere, a volte anche pubblicamente esporre il suo punto di vista. Tu sei un opinionista, termine ormai inflazionato, io per opinionista intendo quello che in un giornale viene chiamato, gli viene detto: guarda, abbiamo una pagina su questo tema, ci serve però una tua opinione che commenti questo tema, e quindi scrivi 4.000, 5.000 battute, è il tuo punto di vista, che ti sceglie il tuo editore, il tuo direttore, la persona che ti dà fiducia, dice: mi piace sapere oggi il mio giornale, la linea editoriale del mio giornale, la mia testata, del mio programma radio, vuole avere il parere di Pinco Pallino, di Nicoletti, di Trocchia su questo argomento. Oggi l'opinionismo è diventato un mestiere, io vedo tanti profili nei social, mestiere opinionista, che tutti fanno opinioni. Non abbiamo un po' inflazionato questo fatto? Uno non può essere che ogni giorno abbia un'opinione sulla qualunque e la vada a rappresentare in televisione sparpagliato in tutte le reti, quando si sa benissimo che molti degli opinionisti, giustamente è un loro mestiere, prendono un gettone, non è che vanno lì perché sono dei benefattori dell'umanità. Quindi però non è un'inflazione del proprio mestiere quando si va ovunque a rappresentare soltanto un'idea che debba creare polemiche.
5: Io devo dirti la verità, io non sono in grado di conversare e parlare su tutto. Nel senso che io quando scelgo ad esempio di stare sui social, di pubblicare un estratto di una mia inchiesta o di andare in televisione, vado a parlare di cose di cui mi sono occupato, che ho approfondito, sulle quali ho lavorato a lungo. Non riesco, diciamo così, a sposare la tuttologia, non sono in grado, a differenza di altri. E quindi
4: però se fai l'opinionista di mestiere, se tutti i giorni devi andare a parlare di qualcosa, devi essere tuttologo per forza.
5: Lo so, ma io non ci riesco. Io ad esempio ultimamente sono stato su Rai 3 allo Stato delle Cose a parlare delle mie inchieste su quanto accaduto dopo la bomba di La Vitola, perché da 2 mesi scrivo di questi fatti, ne scrivevamo anche prima che si scoprisse la regia di Walter La Vitola.
4: Ne abbiamo parlato qua, ti ricordi? Appena scoppiò la bomba, il giorno dopo ne parlavamo. Fatto delle ipotesi su quello che avevamo a disposizione, non è che avevamo molti elementi. Fammi un esempio, proprio su quell'episodio lì, senza entrare nel ranuccismo, antiranuccismo, che è diventato anche pietoso portare un collega come un personaggio che è stato portato sugli scudi, oggi è piacevole portarlo alla berlina. Né lo difendo, né lo voglio in qualche momento attaccare, però il fatto La Vitola è un fatto indicativo rispetto all'argomento che stiamo toccando.
5: Sì.
4: Il rapporto, che deve essere un rapporto sicuramente ben gestito, del giornalista con le sue fonti. Tu avrei avuto rapporti con le peggiori persone del mondo, se no non puoi fare un'inchiesta. Ecco, ma qual è il rapporto corretto?
5: Allora, ti rispondo subito, però ti faccio un esempio che rispetto alla questione, no? Stamattina ho sentito una fonte che mi doveva raccontare una notizia, o quantomeno darmi delle informazioni che poi dovrò verificare, e lui mi ha detto: ma io avevo capito che lei fosse contro Ranucci, mi ha detto. E io gli ho risposto, guarda, è una cosa che si genera da un po' di tempo dopo le mie inchieste, perché quando scrivo qualcosa che in un certo modo evidenzia delle criticità rispetto alle condotte di Sigfrido Ranucci, dicono, ah, ma allora stai contro Ranucci. Noi facciamo
4: meraviglio.
5: I giornalisti però.
4: Ormai ce l'hanno imposto, la polarità totale.
5: Esattamente.
4: Tu devi averci scritto sulla maglia immediatamente, esatto. Io sono questo, io sto con questo.
5: Io quando ho rivelato alcuni incontri con alcuni imprenditori, io poi sento sempre, nel caso di specie Ranucci, perché gli chiedo ovviamente il suo parere, verifico, e come lui sa bene, io sono ho un approccio molto laico, cioè io se ricevo una notizia, per me è una notizia di interesse pubblico, la verifico, la scrivo sentendo le parti, ma devi stare per forza con una maglietta addosso. Qui sul rapporto con le fonti possiamo parlare a lungo, certamente, e io l'ho evidenziato, le fonti, soprattutto quelle che hanno pattinato in mondi, Walter Lavitola, per non uscire dal quesito, Walter Lavitola è uno che ha pattinato in mondi anche legati ai servizi segreti, è uno che ha terremotato la Repubblica Italiana, ha fatto cadere un governo, ha azzoppato quello che era probabile leader dopo Berlusconi del centrodestra. Stiamo parlando di questo soggetto qui. Frequentare Walter Lavitola come fonte o amico, poi diventato amico fraterno, è molto complicato, no? Separare in un certo modo i ruoli. La domanda che noi dobbiamo porci quando frequentiamo una fonte è la seguente: chi usa chi? Ecco, se questa domanda noi non riusciamo più a porcela, non riusciamo più a dare una risposta a questa domanda, e allora probabilmente abbiamo debordato, e allora probabilmente abbiamo sconfinato. Non è facile.
4: Perché la fonte
5: non
4: è semplice. Ti chiede sempre qualcosa in cambio, spesso te lo chiede.
5: La fonte te lo chiede, non perché... solo ti può chiedere qualcosa in cambio, e tu devi fare un vaglio, soprattutto perché devi mantenere un codice deontologico, però devi anche capire perché la fonte ti dà quella cosa.
4: Certo.
5: E dove ti vuole portare. A me mi è capitato non molto tempo fa.
4: Parto dal presupposto, poi correggimi tu che hai più esperienza. Non è che è un benefattore dell'umanità,
5: no,
4: una fonte, lo fa strumentalmente, a lui conviene che tu faccia uscire questa notizia.
5: Io ne ho visti pochi che sono appassionati dell'idea di verità o di diciamo così, di un'informazione libera. Molti
4: ma nemmeno
5: hanno...
4: un punto di morte, nemmeno mafiosi col tumore all'ultimo stadio hanno dato un segno di ravvedimento, figurati.
5: Io di recente, mi capita spesso, mi hanno dato una notizia, so chi mi ha dato quella notizia, so perché me l'ha data, so che parte gioca in commedia, quella notizia l'ho verificata, per me non era chiusa, non era completa, e io non voglio essere strumento di nessuno. Talvolta lo possiamo diventare, possiamo sbagliare, possiamo scoprirlo dopo. Il problema è che quando incroci soggetti del genere, arrivare poi a costruire delle amicizie fraterne è problematico. Nel caso di specie poi Ranucci è stato pure sfortunato, perché Walter Lavitola ha di fatto pianificato qualcosa di inimmaginabile, perché lui l'aveva raccontato che era amico di Walter Lavitola, lo sapevano, erano uscite pure delle fotografie, ma piazzare una bomba e alimentare poi la possibilità che quella bomba fosse di provenienza altra, chiaramente ha costruito una giustissima solidarietà attorno a Ranucci, per poi scoprire che a pianificarla era stato l'amico fraterno.
4: Tutti si domandano, come mai, se tu mettessi una bomba sotto casa per farmi un piacere, io non è che starei qui a parlare cordialmente con te adesso, mi farei qualche domanda.
5: Lì l'errore che abbiamo sottolineato e che ho sottolineato sia personalmente sia in pubblico, perché poi la mia faccia è sempre la stessa, è il fatto che Sigfrido abbia dedicato critiche a chiunque, ma non abbia mai espresso parole nette di condanna nei confronti di Lavitola. Lui dice che lo farà davanti ai magistrati, ma per uno che ha parlato e detto tanto nella sua vita e firmato inchieste importanti, le parole dovevano arrivare prima che ai magistrati, all'opinione pubblica, e invece non sono ancora arrivate. Vedremo che cosa poi dirai magistrato e cosa dirai in pubblico, ma io mi sarei parecchio incazzato e avrei espresso parole molto.
4: Però quello
5: molto...
4: è un suo problema di gestione della sua situazione.
5: Ma noi abbiamo
4: pubblica.
5: Il dovere di poterle criticare,
4: certo,
5: altrimenti poi ci diranno: ma quando parlate del governo Meloni siete, come dire, intransigenti.
4: Certo.
5: Quando parlate invece di persone a voi che possono essere culturalmente più vicine, invece giocate il ruolo di pilatesco, di lavarvi le mani. E io questo provo a non farlo, o a volte ci si riesce, a volte no.
6: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola, e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
7: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
6: Il
8: sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti...
18: ACT!
17: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
19: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
20: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
21: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.
24: Tempo in diretta.
25: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 8 ottobre. Perturbazione in transito, diffuso maltempo al nord, dalla Lombardia al Triveneto e sul centro-sud tirrenico, dalla Toscana alla Campania centro-settentrionale. Sono attese piogge localmente intense e qualche temporale. Piovasche schiarite soleggiate in Emilia-Romagna, sulle Adriatiche e sul resto del sud. Scarica l'app di ilmeteo.it.
26: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
27: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
28: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
29: Per le idee che fanno discutere.
30: No, la frase sono per la legalità.
29: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
31: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
29: Per allargare gli orizzonti.
32: La spesa per il PNRR. No.
29: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.

0: blog.
1: Come mai il nostro audio lei dice che è stato una recita da parte di Chiara? A che pagina del libro di Moccia? Perché lei l'ha scritto e poi non l'ha smentito, perché in quel PDF non c'è niente di quello che dice lei. Niente. Non c'è la maggior parte delle volte.
2: Ma, direttore, cioè, siete così al naturale, così arrabbiati. Perché
1: no, direttore, non siamo arrabbiati, siamo qui aspettando su notizie. Perché lei trema? Su che cosa ha paura lei?
2: Perché mi state aggredendo da un quarto d'ora.
1: Ma
2: che libera?
1: Ha chiamato i carabinieri.
2: Ma che libera? Ma che libera? Ma le sembra giornalismo?
1: Direttore, quanto è libera di poter andare?
2: Ma le sembra giornalismo questo? Le sembra giornalismo?
0: Ho mandato questo pezzo non perché c'è Albina Perri, che è un'amica, la chiamo spesso, ma perché voglio dare un esempio calzante dell'agguato giornalistico, il giornalista podista. È una modalità che iniziò con le trasmissioni di Santoro, ma era trattata in maniera molto diversa, quando parlavano ai citofoni, cercavano le persone ai citofoni. È una maniera per rompere alcuni argini di convenzione e lavorare sul filo della deontologia. Oggi è entrato un metodo di attrazione giornalistica. Funziona così: il giornalista lo trovi sotto casa col microfono, ti fa una domanda, tu dici gentilmente: guardi, non sono interessato, non voglio rispondere, oppure se sei un personaggio pubblico prendo un appuntamento, ci vediamo, o se sei una persona in qualche maniera implicato in una vicenda giudiziaria dici: parlerò, ci vediamo con calma, assistito dal mio avvocato, come probabilmente è tuo diritto. Però no, il giornalismo di agguato funziona così: la tua reticenza diventa elemento di colpevolizzazione. Tu vieni inseguito, se parti in macchina ti corri dietro: ma perché non mi risponde? Urla, sapendo che tu non lo sentirai, ma perché poi quando c'è il ritorno in studio dice: beh, è vero, chissà cosa avrà da nascondere questa persona. Nello Trocchia, ricordo giornalista di Domani, il suo ultimo libro Invincibile, La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo, per Rizzoli. Tu cosa ne dici di questa formula molto usata adesso, abusata, dell'inseguimento per strada?
3: Allora, io ho lavorato in televisione 10 anni e mi è capitato di farli. Io ti dico questo, vale in, con due, diciamo così, elementi che non possono mancare. Non deve esserci una tesi precostituita, cioè il tema qual è? Io ti devo chiedere un'intervista nelle forme. Io mi ricordo una volta c'era una presidente di un ente pubblico che aveva 12 incarichi. Allora le mandai una mail all'ufficio stampa e le dissi: dissi all'ufficio stampa: vorrei fare un'intervista alla presidente. Chiamai, mi dissero: guarda, è all'estero, non c'è. Visti che non mi fidai, io la aspettai dove potevo trovarla, e in realtà non era all'estero. Quando la incrociai, lei fece un'intervista di 10 minuti e mandai in onda tutte le sue risposte più, diciamo così, interessanti. Si dimise da uno degli incarichi dopo un'ora dalla mia intervista.
0: Poi ci stava, la richiesta, l'intervista.
3: Esattamente. C'è il tema della tesi precostituita che a volte si deve ribaltare. Cioè tu semmai hai una tesi precostituita, quando la vai a verificare, se capisci che quella tesi è sbagliata, non devi continuare a piegare la realtà alla tua volontà. Uno. Due. Deve valere anche per il potere. Io noto negli ultimi anni la tendenza a utilizzare questa modalità, soprattutto quando si parla di delitti di cronaca nera, dove i coinvolti, i soggetti, i testimoni, possibili, diciamo così, addentellati, hanno a che fare con persone di provincia. Ma per il potere vero, quello che determina presente e futuro, questa modalità non viene più usata. È una ragione molto semplice, perché cominciano a chiamare il capostruttura, cominciano a chiamare l'editore, cominciano a chiamare questo e quell'altro. E allora se vale per il potere possiamo ragionarci, ma se vale solo per i poveri cristi o soggetti che non hanno gli studi legali alle spalle o potere, allora possiamo anche tranquillamente abolirlo.
0: Ti ricordi quando Chiambretti inseguì Cuccia? Per 10 minuti lui stava zitto.
3: Quella
0: era veramente un'altra storia. Cuccia, esatto. Uno dei personaggi più potenti, esatto, a quel tempo.
3: Esatto.
0: Oggi hai ragione, non avviene più con le persone.
3: Io ho fatto l'inchiesta su un ministro che non pagava gli affitti per 10 anni, ok? Ho fatto altre inchieste su quello che è successo, diciamo così, nelle dinamiche di potere. Io non ho visto un inseguimento in strada di questi soggetti. Noi abbiamo fatto le nostre inchieste. Questo significa che stiamo perdendo il contatto con chi veramente determina il presente e il futuro del nostro paese, compresi, hai fatto un esempio, quelli che muovono la macchina finanziaria e economica. Allora se è solo per i poveri cristi o soggetti legati,
0: sì, vicini, fa spettacolo,
3: cucini, fa spettacolo, non ha più senso.
0: Io ho visto anche che era la figlia di Celentano recentemente, l'aspettavano sotto casa perché sembra che non fossero le Iene, ma è indifferente.
3: Ma no, non è indifferente.
0: È indifferente.
3: Ma se la delegata.
0: C'era uno che diceva che era il figlio illegitto di Celentano, va dalla figlia a dire: sì, tu che ne pensi? Questa molto educatamente, uscendo la porta a casa, guardi, non mi va di parlare di questa vicenda, mi lasci stare. E se n'è avviata per strada. La giornalista, l'intervistatrice, andate a seguirla, a tampinarla, finché le ho detto, guardi, devo chiamare la polizia.
3: È la stessa cosa della telecamera nascosta, no? L'uso della telecamera nascosta è chiaro che può essere utile,
0: certo.
3: Ma noi non dobbiamo utilizzare il metodo telecamera nascosta perché funziona a prescindere. Cioè io vengo qua, ti intervisto con la telecamera nascosta, esco da qui, mando 30 secondi, la telecamera nascosta di per sé vale la notizia. Non funziona così. Sì. La telecamera nascosta è l'estrema ratio nel momento in cui...
0: Vale anche il rischio di una denuncia, una querela. Se notizia,
3: ricordo,
0: notizia.
3: Una volta andai da un amministratore delegato, che a un certo punto io l'avevo registrato, e dentro la registrazione mi accorsi che lui aveva detto delle cose dirompenti, perché diceva di essere stato minacciato da soggetti legati all'Ndrangheta. Era una roba di tale rilievo da un punto di vista della sicurezza e dell'interesse pubblico, io scelsi di dire... uso questa telecamera.
0: A quel punto vale la pena di rischiare il culo, però, da parte di un giornalista, scusa il termine, perché la notizia è vera,
3: però
0: reale.
3: Non è che la telecamera nascosta la usa a prescindere perché funziona come metodo, sì, perché fa ascolti. Questo è il tema di fondo. Però torniamo in un certo modo alle scelte che si fanno, ai soggetti che intervisti o che tiri dentro, e sembra che in questi anni stiamo un po' scendendo rispetto
0: a... Ma quando diventa un format, nel format non è più una scelta. La scelta è la tua responsabilità. Sai che rischi, sai che dovresti poterne rispondere penalmente, civilmente. Certo. Poi dici, è talmente forte l'impatto alla notizia e ho elementi per dire questa notizia è il momento che esca, informo, e rischio anche di prendermi una denuncia, una querela. Ma quando diventa un format... vai da quello, inseguilo, corrigli dietro, digli perché non mi risponde, e così diciamo che è un vigliacco, chissà cosa c'ha da nascondere. Sentiamo qualche ascoltatore velocemente. Angelo da Roma.
4: Buongiorno. In fondo un pezzo dell'intervento che volevo fare me lo ha anticipato il tuo ospite. Comunque io mi sono posto da qualche tempo a questa parte una riflessione. Sono abbonato ad alcuni giornali online, a volte lo compro. Quando leggo una notizia, la prima domanda che mi pongo è: ma perché me la stanno dando? Ma è vera? Cioè, quello che mi stanno dicendo è reale, è concreto? E io penso che questa sia la fine del giornalismo. Cioè, se io che compro un qualcosa, compro un servizio alla fine, e mi devo chiedere se questo servizio sia reale o non sia reale, cioè funziona.
0: Beh, se l'hai sempre chiesto il lettore
4: se
0: di un giornale,
4: dando una patata.
0: Il Messaggero lo chiamavano il menzognero, la Stampa la bugiarda. C'è sempre stato questo luogo comune che il giornale è strumentale, dall'Ottocento che ci scherzano su questo. Però lei dice giustamente, si pone la domanda, perché ha un'infinità di altre fonti poi. Quando lei ha un giornale in mano, sono le notizie del giorno prima, non sono le notizie, non è quotidiane, sono notizie del giorno prima. C'è ancora la percezione che il quotidiano ci porti il mondo a casa, ci porta un racconto di quello che è accaduto un giorno prima. Oggi siamo abituati a avere il tempo reale che ci incalza. Questo Nello,
3: sì, e secondo me poi alla fine uno cerca anche di in questo spazio, in questo tempo qui in cui l'algoritmo incide tantissimo e siamo sommersi da notizie, di dare notizie che non ci sono. Cioè ogni tanto faccio un esempio, potremmo fare con tante inchieste fatte anche da colleghi e anche da altri giornali. Per esempio, quando io diedi la notizia di Santa Maria Capovetere del pestaggio in carcere, uno dei più violenti dalla storia,
0: ne sei venuto a parlare qua, mi ricordo,
3: venne a parlare da te, quella roba lì nell'intelligenza artificiale non c'era, e non c'era nei siti che tu aprivi. Cioè secondo me la differenza il giornalismo la fa se ritorna, e molto spesso si fa ancora, a fare delle interviste di qualità, a fare dei servizi televisivi di qualità, a dare delle notizie che non ci sono nel mare magnum del web e non trovi, e le persone tornano a scegliere. Perché non è vero che poi non ci si può fidare di nessuno. Ci sono delle storie, ci sono persone che hanno che, come dire, spendono i giorni a onorare questa professione. Le persone però devono anche tornare a scegliere. Cioè quando faccio l'esempio di chi ci fa vedere le partite di domenica, no? Ogni tanto vado a fare degli incontri pubblici, spendiamo 40 euro per vedere le partite di domenica con un servizio, possiamo dire, di media qualità. È un abbonamento a un giornale, costa probabilmente 2 mesi, il mio costa 2 mesi di quell'abbonamento, altri addirittura di meno. Poi ovviamente bisogna scegliere, bisogna tornare a essere critici. La sfida del giornalismo però e andare un po' oltre quello che trovi sulle pagine dei principali giornali che spesso si copiano, cioè dando delle notizie, dando dei tagli laterali, dando delle, degli sguardi differenti sulle questioni. E secondo me si può fare, e c'è ancora in giro questo tipo di giornalismo.
0: Allora, ci fermiamo ancora un istante, poi riprendiamo con Nello Trocchia.
5: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC, per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.

0: Melog.
1: Allora 800 24 00 24, intanto io ringrazio Martin Garramone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sto con Nello Trocchio, un mio collega di Domani, ha scritto libri su un'infinità di inchieste che ha fatto, l'ultimo riguarda la mafia albanese, Da Roma alla conquista del mondo, che esce oggi per Rizzoli, Invincibile il titolo. Nello, noi ci stiamo anche adattando un po' alla situazione sicuramente critica. Abbiamo varie scelte. Ci affidiamo alla catena delle amicizie, delle blandizie, di scrivere tutti i giorni al collega più importante: che bello il tuo pezzo, meraviglioso, ti ho visto ieri in televisione, eri bravissimo. Così pian piano fai forza, entri in un giro importante, cominci ad andare in televisione, ti chiamano e resti nel giro, ti riconoscono per strada e quindi sei certificato come giornalista d'eccellenza. Oppure fai quello che fai te, vai solo a parlare delle cose di cui hai competenza, scrivi libri, ci metti anni per scriverli, fai le inchieste, ci metti giorni e giorni o settimane per fare un'inchiesta. E poi oggi c'è un'altra modalità. Con Stefano Felti parlai della newsletter giorni fa di Substack, questo nuovo sistema in cui tu hai modo di esprimerti senza un editore, se editore se stesso. Un'altra è andare in teatro. Tu vai in teatro?
2: Ci sto provando, a dirti la verità, ci sarò, sarò il 12 novembre a Conversano, a Bari, alla Casa delle Arti, il 13 sarò a Lecce, l'ho fatto a Roma, è un monologo nel quale in realtà con i video e con gli audio racconto le mie inchieste, racconto le inchieste su Rami con gli audio inediti sui carabinieri, racconto le mie inchieste sulle violenze in carcere, sui rapporti tra la destra ufficiale e quella nostalgica del ventennio. Le inchieste che ho fatto e che sul potere ho realizzato in questi anni le ho messe lì insieme in un racconto, diciamo così, che serve, Luca, a veicolare le informazioni. Cioè noi alla fine, perché facciamo sto mestiere? Perché siamo appassionati, fortemente appassionati di giornalismo, e anche perché le persone sappiano. Io perché uso i social tanto, ho iniziato a fare i video da qualche tempo su Instagram, se riuscirò a fare qualcosa anche su YouTube.
1: La prima volta che tu farai un contenuto a pagamento, come giusto, non è perché ce lo fai pagare.
2: Però io per esempio rimando sempre alle inchieste, il mio giornale è a pagamento, in abbonamento, e spesso rispondo, dico il mio giornale mi paga le giornate nelle quali io mi metto lì a fare un'inchiesta, se voi non vi abbonate quelle inchieste non le posso fare più perché non c'è più nessuno che mi paga lo stipendio. Quindi è chiaro che io provo a usare i social,
1: certo,
2: per veicolare
1: i
2: contenuti.
1: I colleghi che pubblicano uno screenshot del loro pezzo sui social, cioè fanno un danno enorme al loro giornale, non si rendono conto.
2: E lo so.
1: Oggi il mio pezzo, lo screenshot di tutta la pagina del giornale, ma dietro quella pagina c'è il lavoro di tanta gente, ci sono problemi, c'è la distribuzione. Fai lo screenshot per narcisismo di fare del tuo pezzo, ma metti un incipit e manda al giornale. No, screenshot del pezzo tuo, capito?
2: Noi facciamo la card, a volte facciamo dei video in cui raccontiamo quello che abbiamo scoperto, e l'idea è che le persone possano criticamente tornare a leggere, perché avere più informazioni ci consente di scegliere meglio, che poi è la funzione che deve svolgere il giornalista.
1: Sentiamo Fabio da Firenze.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, senta, io credo di essere pertinente con l'argomento di cui trattate. Sono un fruitore di talk show e me le guardo quasi tutte le sere.
1: Anche a me mi danno del manico i colleghi, io me li guardo tutti.
3: Anche a me,
1: dico,
3: ma
1: come fai? No, mi interessa.
3: Però,
1: voglio capire
3: problema,
1: come si evolve la specie umana.
3: Mi metto a vedere il talk show e quando ho finito il talk show ne capisco meno di prima. Perché trovo delle persone.
1: Lo scopo mica di fargli capire qualcosa. Scusi, no, Fabio,
3: no,
1: lo scopo non è di fargli capire qualcosa. E tenerla lì attaccata lì davanti. Deve guardarsi le pubblicità dei pannoloni, dell'incontinenza, questa roba qua, questo deve guardare. Non è che lo scopo di un talk è farle capire qualcosa. Nello, si capisce qualcosa dai talk?
2: Allora,
1: raramente.
2: Io devo dire che
1: quando c'è un lavoro dietro che dura settimane, se non mesi.
2: Cioè io giudico sempre i talk da due aspetti. Il primo aspetto, quanto si riesce a fare un ragionamento che abbia qualcosa che ha a che fare con la complessità, cioè quanti sono in studio, e l'altro aspetto è quanti inviati che fanno questo mestiere ci sono, perché ci sono alcuni talk che è una messa cantata, dove ha sempre torto uno, una parte politica, ha sempre ragione l'altra parte politica.
1: Sì, perché dividono
2: anche se la parte culturale è più vicina alla mia, a me non piace. A me piace che ci sia una idea, un'impostazione laica rispetto alla realtà. Non c'ha sempre torto a destra e ragione alla sinistra, e non vale il contrario. A me non piace questo tipo di approccio qui. Quindi mi piacciono i talk con gli inviati che raccontano pezzi di realtà, e mi piacciono i talk dove ci sono pochi ospiti e si riesce a partire da un fatto, così l'ascoltatore che ci ha chiamato possa avere un elemento in più di conoscenza. Ma se devo andare lì ad alimentare la tifoseria, devo per forza di fare per gli uno o per gli altri è abbastanza insopportabile.
1: Questo lo fai a discapito della accezione spettacolare. Tu chiami una persona competente che ha studiato, un professore universitario, una persona esperta. Questo parla e racconta, ha bisogno dei suoi tempi, della sua elaborazione. La gente invece ha bisogno, ha 10 secondi di massima attenzione, poi deve succedere qualcosa.
2: Secondo me si può fare ancora, però, Gianluca, spazio c'è ancora.
1: Vabbè, speriamo. Io ogni tanto chiamo qua i colleghi, secondo me degni di attenzione, cerco di fare con loro delle riflessioni. Andremo avanti. Grazie Nello, alla prossima.
2: Grazie a te.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Benvenuti a Smart City, questa sera vi portiamo a Città nel futuro 2030-2050, due giorni di incontri e di conferenze organizzati dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili al Maxi di Roma, andati in scena la scorsa settimana, dove si è discusso di come conciliare la realtà di un paese fatto di piccole imprese edilizie tradizionali con la necessità di trasformare il modo di costruire introducendo degli elementi di innovazione. A Città del futuro c'era per noi Silvia Bandelloni, che ne ha parlato con Massimo Del Dossi, vicepresidente di ANCE con delega a tecnologia e innovazione. Sentiamo.
6: Parliamo spesso di Building Information Modeling, che è un metodo di lavoro digitale che genera modelli 3D degli edifici e dall'altra parte si parla anche di prefabbricazione, quindi di costruzioni off-site. Sono i due pilastri per industrializzare l'edilizia e renderla più efficiente, più sostenibile. Però il tessuto produttore edile italiano è composto per la maggior parte da piccole imprese legate a metodi tradizionali. Quindi questa rivoluzione tecnologica non rischia di tagliare fuori la stragrande maggioranza delle aziende italiane?
7: Allora, innanzitutto bisogna distinguere fra le innovazioni di processo e le innovazioni di prodotto. Nelle novità che citava lei sono innovazioni di processo sicuramente il digitale, quindi il BIM, ma non solo, perché l'intelligenza artificiale ormai sta aiutando tantissimo il nostro processo. Dall'altra parte abbiamo innovazioni di prodotto, quindi parlava lei dei nuovi moderni metodi costruttivi, che ce ne sono di diverse tipologie. Anche lì lo studio viene fatto e devo dire che ci sono già molte aziende che in proprio stanno facendo ricerca e sviluppo e si muovono. Però come associazione ci siamo posti questo tema: aiutiamo veramente tutte queste magari piccole imprese che la ricerca e sviluppo non riescono a farle internamente, o è giusto che la ricerca e sviluppo quindi a questo punto la facciamo noi come associazione? Con questo siamo partiti, abbiamo creato ormai da 4 anni il Digital Innovation Hub delle costruzioni e abbiamo creato quindi un Competence Center interno di filiera che fa formazione a tutte le nostre territoriali su tutto il territorio nazionale. Facendo così, già oggi abbiamo creato e sviluppato delle software che utilizzano l'intelligenza artificiale, che stiamo ormai già divulgando alle imprese proprio per aiutarli a gestire, e ne stiamo creando altri 3 nuovi.
6: Si parla di digitalizzare i processi per l'efficientamento energetico, ma efficientamento energetico si traduce soltanto nel concetto del inquinare meno, oppure significa anche risparmiare in bollette, banalmente?
7: Spesso, soprattutto nella società civile, si confonde la classe energetica con come se fosse direttamente proporzionale alla bolletta energetica. Così non è. Oggi la classe energetica viene premiata in funzione a quella che viene chiamata EPNRN, cioè l'energia primaria non rinnovabile. Quindi se io invece utilizzo energia primaria rinnovabile, non viene calcolata nel calcolo della classe energetica. E quindi oggi noi non solo dobbiamo rispondere facendo edifici, efficientamenti, ristrutturazioni profonde, più sostenibili dal punto di vista ambientale, ma devono essere anche più sostenibili dal punto di vista sociale, perché ormai stiamo parlando che in un anno una piccola famiglia media italiana arriva a spendere qualche cosa come 1.500 euro. solo per le bollette, e in prospettiva questo parametro potrà solo crescere.
6: La direttiva europea Case Green stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nel settore immobiliare entro il 2050. Dato che anche con le tecnologie di ultima generazione, cemento e impatto zero sembrano due concetti difficili da conciliare, in che modo ANCE sta guidando questa trasformazione?
7: Dovremmo riuscire innanzitutto in Europa, con la nostra sede a Bruxelles, stiamo lavorando per riuscire a definire esattamente quali sono i parametri per cui nel nostro pensare comune diciamo è questa cosa è sostenibile, questa non lo è, perché non esiste nessun prodotto che non abbia un impatto sull'ambiente. Si tratta di andare a cominciare a definire quali sono i parametri per cui riteniamo una cosa accettabile e no. Con l'Università di Bergamo stiamo facendo un lavoro di questo tipo, stiamo sforzando per dire andiamo a definire i parametri più giusti e lì lavoriamo, andiamo a lavorare invece per fare una ricerca sui prodotti più innovativi, e anche su questo abbiamo fatto dei lavori. Abbiamo creato un software che fa tutta la gestione di queste nuove tecnologie fino ad arrivare ad esempio, non so se avete mai visto, isolanti che vengono prodotti da dei funghi. Tutto questo lavoro lo stiamo facendo in ANCE per aiutare quindi le piccole e medie imprese a trovarsi ad affrontare un mondo in cui tutto sia qualche cosa che si riesce a mettere a terra.
5: Grazie a Silvia Bandelloni e a Massimo Angelo Del Dossi. Smart City torna domani, buona serata.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
16: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
17: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
18: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
19: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
20: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
21: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
22: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso,
0: è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
1: Io sono Federico Taddia.
22: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
22: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
23: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
24: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
25: È mezzanotte.
26: GR24, il sole 24 ore.
25: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi, Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia, una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
27: Addio Mari Carmen Abascal. L'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola.

0: casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Il governo francese tende una mano agli studenti che anche oggi torneranno a protestare in piazza. 1,2 miliardi in più per l'istruzione e le prime misure che arriveranno a fine mese.
2: Nous avons lancé 5 chantiers.
1: Abbiamo pianificato 5 cantieri di lavoro per rispondere alle aspettative degli studenti, ha detto il premier Sébastien Lecornu. Garantire lo svolgimento delle lezioni in caso di assenza di un insegnante, migliorare le condizioni degli edifici, organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente il Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Lecornu ha parlato anche di energia. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva appunto da Lecornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Borse europee in rosso, mentre i bond tornano sotto attacco con i titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Maglia nera per Milano, meno 2,51%. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto il governo italiano sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili.
3: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
4: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento o tenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
3: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
4: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il cap.
3: Eni dice di condividere le parole della premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. E infatti è risceso ora a 2,21. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
5: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, uno di questi riguarda

0: da Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati: durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale: il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio. L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027, con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
1: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato, ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il nono rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
2: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
1: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: Buonasera.
3: Dimmi.
2: Dell'occasione vorrei
3: grazie dell'occasione
2: proposta.
3: È un cazzo, perché qui non c'è nessuna occasione. Non c'è nessuna occasione.
2: Però approfitto della piattaforma per...
3: Quale piattaforma? Ma qual è la piattaforma? Ma di che parli? Ma quale piattaforma? Questo è pazzo.
0: La Zanzara.

0: Lorenzo, ma tu conosci un certo signor Naftali Bennett?
1: No,
0: Naftali Bennett.
1: No, no, Naftali. Scusi, però almeno le cose ci sono. Il dottor.
0: Vabbè, ma io non sono israeliano.
1: Il dottor
0: Naftali lo conosci?
2: Sì, certo.
1: Benissimo. Benissimo.
0: Cosa ha detto ieri?
1: Ne ha dette tante.
0: Ha detto c'è un filo. Allora, senti qua, c'è un filo rosso che unisce il 7 ottobre 2023 e l'attentato della scorsa settimana sventato con l'aereo.
1: Giustissimo, non vedo errori. Giustissimo.
2: Aspetta, aspetta.
0: In entrambi i casi lo Shin Bet ha fatto finta, si è girato dall'altra parte sapendo già tutto quello quello che doveva succedere, si sono girati dall'altra parte
2: e dunque l'hanno fatta apposta. Giorgio, tu sei un teorico di queste,
0: assolutamente si girano dall'altra parte quando vengono avvisati.

0: capisci un cazzo.
1: Sei un mascalzone.
0: Un semplice cittadino, capisco tutte queste cose.
1: No, sei un semplice mascalzone.
0: Racconti tutte ste palle.
2: Dove stai?
0: Vergogna.
2: Lo scimbetta adesso.
1: Giorgio da Napoli parla dello scimbet. Sei uno stronzo.
3: Radio Netanyahu libero? Ci siamo? Facciamo la propaganda per il quarto Reich qui?
4: No, beh, questo è molto grave.
5: Gre, oggi 7 ottobre, oggi più che mai, devi combattere!
2: Giorgio da Napoli! Ma Giorgio da Napoli! Ma chi sei, reporter? Ma chi sei? L'elenco, Ranucci sei!
3: L'elenco
2: Giorgio da Napoli, che cazzo sei,
3: Ranucci? Oh, me merda!

0: Allora ragazzi, oggi è il 7 ottobre, il 7 ottobre. Tre anni fa Hamas entrava in Israele, circa 1200 morti, famiglie bruciate nelle case, ragazzi massacrati a un festival di musica, oltre 250 ostaggi, donne stuprate. Ma oggi, di tutto questo, incredibilmente, e non dico che ovviamente non si può criticare Netanyahu, ma oggi di tutto questo, quello che è accaduto tre anni fa, il 7 ottobre, i Propal non parlano. Sono quelli che il 7 ottobre lo chiamano contesto, resistenza, reazione. Sono quelli che sono convinti in fondo che gli israeliani, financo gli ebrei, se lo sono fatti da soli l'attentato per poi scatenare l'inferno. Sono quelli che vanno in piazza e non trovano mai una parola per quei ragazzi del Nova, ma hanno sempre uno striscione pronto. Sono quelli che dopo il 7 ottobre hanno fatto più cortei contro Israele che contro Hamas. Poi basta guardarli questi cortei, anche oggi ce ne sono, manifestazioni nelle scuole, tante bandiere vicine a quelle di Hamas, degli slogan sull'intifada, dal fiume al mare, urlato da gente che non sa neppure la geografia. E ogni volta che qualcuno chiede una condanna chiara semplicemente di quello che è accaduto il 7 ottobre, la risposta è sì, condanniamo, ma... Sì, condanniamo, ma... Ecco, mandatevene a fanculo, va! Piccolo editoriale sul 7 ottobre, a rimettere le cose a posto. Allora, a Piacenza...
1: Non vedo degli errori.
0: A Piacenza, fermi, a Piacenza, notizie di qualche giorno fa che abbiamo tralasciato per vederci più chiaro, naturalmente. A Piacenza... Via la carne di maiale dal menù delle mense, scolastiche.
1: E questo allora, invece mi trova d'accordo.
0: Lui lo trova d'accordo, lui è d'accordo.
1: Sì, sì. Dicono, il rispetto delle minoranze religiose, dicono, non c'è nessun problema.
0: Dicono che non sia per motivi religiosi. Ci permettiamo di dubitarne. Ci permettiamo di dubitare su questa interpretazione. Questo? Ci permettiamo di dubitare. La lonza è troppo stopposa, hanno detto. Con la coppa c'è stato un episodio di soffocamento e dunque hanno proibito la coppa con la robbiola, le scaloppine di lonza, persino il prosciutto cotto verrà vietato. Ragazzi, avete rotto i coglioni. Io voglio, pretendo che nelle mense scolastiche ci sia la carne di maiale, ci sia la lonza, ci sia la coppa. A me mi frega, non mi devono rompere i coglioni con queste stronzate. Non volete il maiale, portatevi la sghiscetta da casa e non rompeteci il cazzo. Affermazioni incredibili dell'eurodeputata signora Salis, Ilaria Salis, in una trasmissione che si chiama L'aria di nome, che tira
1: sì,
0: di cognome, fermo,
1: esatto.
0: giù. La signora Ilaria Salis ha detto che quello che succede in Francia è una speranza per il paese. È una speranza per il paese. I giovani decidono di lottare. Cioè, di fronte alle devastazioni, alle macchine infuocate, agente picchiata, polizia presa d'assalto, eccetera eccetera, la signora Salis dice che è una speranza per il paese perché i giovani decidono di lottare.
2: E che la ragione questo,
0: no, regia del cazzo, non ha ragione. Una repressione smisurata di ragazzi addirittura mutilati. La repressione smisurata, cara Salis, troppo poco, posso dire troppo poco. Poi tu mi dirai, ma non è un problema quello dei borseggiatori a Venezia, un piccolo problema, è la democrazia. Le borseggiatrici, hai avuto l'ardire di dire una volta, sono il simbolo della democrazia, le borseggiatrici.
1: Sì,
0: sì, sono il simbolo, cioè il fatto che ci siano e che vaghino e che proliferino a Venezia, per esempio, è simbolo di democrazia.
1: È il prezzo da pagare.
0: Leggo, borseggiatrici a Venezia, prese di mira le commesse dei negozi VIP, ci sputano addosso e fanno il gesto di tagliarci la gola. Ora io domando al sindaco di Venezia e domando alle autorità politiche, civili e militari, è possibile mai che in una delle città a più alto afflusso turistico da tutto il mondo non si riesca ad estirpare, ma io dico democraticamente, con metodi democratici, questa cosa assurda? Non dico cancro, perché uno dice estirpare il cancro poi pare male, pare brutto dirlo. Non si riesca a porre fine alla presenza delle borseggiatrici che infestano il centro di Venezia? Dice Parenzo, ma è lo scotto che dobbiamo pagare. Ma vai a cagare. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Sul 7 ottobre non c'è molto da aggiungere, se non semplicemente una parola: vergognatevi. Vergognatevi per i manifesti, vergognatevi per le bandiere, vergognatevi per aver dimenticato quelle ragazze e quei ragazzi che sono morti in un attacco terroristico voluto dall'Islam radicale di Hamas. Il terrorismo colpisce solo civili, il terrorismo. La guerra purtroppo fa vittime civili, ma non lo fa perché vuole colpire i civili. Sono drammatici effetti collaterali di una guerra. Senti la regia. La regia praticamente, la regia è in mano a un collettivo. Famoso collettivo della regia.
0: Il collettivo.
1: Cazzo, della regia.
0: A me è sempre stato su cazzo. Piaceva di collettivo.
1: Io ero della sinistra. Allora, vuoi sapere? Ero della sinistra giovanile. Della sinistra giovanile non c'era collettivo. Era piramidale, perché c'era la segreteria, la direzione, l'assemblea, il collettivo. Questa idea non c'era. Quando io ero il dirigente non c'era il collettivo. Mi dispiace. Vabbè. E a me sta roba del collettivo mi ha sempre fatto girare anche piuttosto i coglioni. Comunque via, basta, non voglio parlare di questo perché mi fa
0: un signore
1: quello
0: a Torino,
1: che hanno organizzato nei prossimi giorni nelle piazze delle università italiane.
0: A Torino c'è un signore che si chiama Olmo, che è di un collettivo che si chiama non so, Olmo si chiama, Movimento Olmo. Capibara, non so.
1: Capibara?
0: Non lo so, non lo so.
1: Una roba funebre, cos'è?
0: Sì.
1: Olmo.
3: Il 7 ottobre è una data simbolica dove un paese che aveva un progetto genocidiario ha avuto la scusa per poter attuare questo progetto. Il progetto genocidiario di Israele esiste da molto prima di quello che è la data del 7 ottobre.
0: E si va avanti così.
1: Vabbè, lascia stare, compagno.
0: E si va avanti
1: Olmo.
0: Così.
1: Invece, la cosa sulla quale non sono assolutamente d'accordo è questo tema delle mense. Nel senso che non è una questione di inclusività, ma è una questione che, siccome non costa nulla fare il menù differenziato,
0: ma non ci rompete i coglioni.
1: Allora io dico, non togliete
0: tu
1: il maiale, ma per i bambini musulmani è giusto portare le verdure.
0: Tu vuoi distruggere le aziende italiane.
1: Ma non tutt'altro.
0: Vuoi distruggere le aziende italiane che producono la
1: aziende.
0: Coppa.
1: Io voglio produrre, ma tutt'altro. Io dico che a fianco al menù col maiale ci può essere un altro menù, quello halal,
0: porti da casa.
1: Quello kasher, cioè
0: lo
1: Stato
0: da casa.
1: Non ho nessun problema a dire che se ci sono tanti bambini musulmani nelle scuole o negli asili è giusto fare un menù ad hoc per loro, non vedo problemi.
0: Pazzesco.
1: Questo non costa in più allo Stato.
0: Salis.
4: Io credo che quello che sta succedendo in Francia è qualcosa di estremamente importante, perché quando dei giovani che vedono restringersi il proprio futuro decidono di lottare, questa è una speranza per tutti, è una speranza per tutto il paese.
0: Di lottare. Poi a un certo punto gli fai notare, giustamente ci sono delle barriere.
1: C'è il giornalista che a un certo punto glielo dice. C'è un giornalista bravo che conduce, che a un certo punto. Ci sono anche quelli delle banlieue, però ci sono città messe a ferro e fuoco, cioè
4: perché ci sono quelli delle banlieue, perché ci sono delle differenze estreme fra le scuole del centro e le scuole delle periferie. E quindi un altro tema essenziale è una lotta contro credo che sia importante essere nelle piazze al fianco degli studenti, e quello che abbiamo visto è stata una repressione smisurata. Noi stiamo parlando di studenti medi, di minorenni mutilati. C'è un ragazzino che lanciano le granate per colpa delle granate. C'è un ragazzo, e si informi però, perché queste cose succedono, per cui forse è lei che non sa quello che è.
1: Silenzio.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Burning tires.
6: Giuseppe, nuovo comma per la vostra legge: se si andasse a processo, le spese legali di chi spara per difendersi le pagherà la famiglia della vittima, in caso contrario le pagherà lo Stato.
7: Beh, amico mio, se passa la legge Cruciani-Giordano mi faccio subito il porto d'armi.
0: Adesso io voglio precisare che non è che proporre una legge nuova significa invogliare la gente a prendere le armi, voglio dire solo questo, ricevo e comunico. In merito all'ottima legge Cruciani-Giordano, credo che per evitare l'attribuzione di anticostituzionalità potrebbe essere formulata così: la violazione della proprietà privata o il domicilio comporta in automatico una scriminante omnicomprensiva nei riguardi... Una scriminante omnicomprensiva nei riguardi di chi reagisce, indipendentemente dalla modalità e dalla forza esercitata nella reazione stessa. Cioè, ci sono gruppi di giuristi che stanno intervenendo. Io non sono un cazzaro come te che fai giochetti con gli ospiti, becchiamo Vannacci in collegamento, facciamo la pagliaccia. Ma che cazzo sei diventato?
1: Ma che cazzo sei diventato? Di paracadutarsi sulla sette.
0: Ma l'hai già detto 40 volte.
1: L'ho detto in diretta, ho avuto il coraggio di dirglielo in diretta.
0: Culo.
1: E poi gli ho detto che non lo chiamo mai più generale. Gli ho detto: quello non è un generale, quello è un deputato. Perché se un generale parlasse così sarebbe stato accusato di diserzione, lo sai o no?
0: Allora,
1: è meglio chiamarlo deputato. Perché se un generale di carriera dicesse le cose che dice lui sulla Russia, sarebbe accusato di diserzione.
0: Per esempio, ha detto qualche giorno fa che bisogna rastrellare Rogoredo con due reggimenti di paracadutisti. La vogliamo mandare in onda questa cosa?
1: Ma
0: oppure mi accusi di Donbass. Fare il portavoce. Se, basta, mandò ma qui ormai. Siamo arrivati a un livello. No, te lo voglio dire questa cosa qua. Siamo arrivati a un livello di accuse trasversali.
1: Sei.
0: Aspetta, fermo. Di accuse che se tu mandi in onda una cosa di Vannacci o pare di Vannacci che fa
1: dipende
0: hype,
1: come lo fai.
0: Che fa hype e comunque produce discussioni perché voi ne parlate dalla mattina alla sera, vieni accusato di fare il gioco di Vannacci.
1: Andate ma tu lo fai con gioia,
0: senti,
1: con amore.
0: Senti, io non lo faccio né con gioia né con amore.
1: Amore.
0: Lo faccio perché tira. Grazie. Perché tira. Poi giochiamo sul fatto che io faccio questo, faccio quest'altro. Possiamo giocare.
1: Ma tu lo voterai probabilmente.
0: Ma io non so chi voto. Io non so chi voto. Posso dirti una cosa molto semplice? Allora, mettiamo che io decida di votare centrodestra alle prossime elezioni. Te lo dico in maniera molto chiara.
1: È ovvio.
0: Non è detto, ma è molto probabile.
1: Escludiamo che tu possa votare AVS.
0: Ma questo sicuro, 100%.
1: Che tu possa votare potere al popolo.
0: Sì, escludiamo.
1: Escludiamo che tu possa votare il Partito Democratico.
0: Escludiamo,
1: mi pare di
0: capire. Schlein
1: posso?
0: Mai. Con
1: benissimo.
0: Schlein mai.
1: No, benissimo, sì. Ma io non è che sto dando giudizio, dico benissimo.
0: Sì, benissimo.
1: Figurati,
0: poi andiamo per ordine.
1: Escludiamo, quindi centro-sinistra l'abbiamo fatto sostanzialmente tutto. Escludiamo che tu possa votare Italia Viva? Lo escludiamo?
0: Ma guarda, Renzi mi sta molto simpatico, però
1: anche
0: sinceramente sul
1: alleato
0: con quest'altro.
1: E quindi
0: no.
1: Abbiamo escluso tutto il campo largo. Sì. Andiamo, Calenda, escludiamo che tu possa votare Calenda?
0: Non lo escludo.
1: Bravo.
0: Non lo escludo. Non lo escludo.
1: Escludiamo che tu possa votare Lega? Escludiamo che
0: Escludiamo
1: che tu possa votare Forza Italia? Questo lo escludiamo.
0: No, assolutamente no.
1: Questo solo perché non vuoi qualche modo. Cioè voi. Esatto.
0: Dipende.
1: Esatto.
0: No, perché chi cade?
1: Esatto,
0: ho detto, non lo escludiamo per niente. Tutt'altro, ho votato tante volte.
1: Quindi
0: Forza Italia.
1: Quindi tu puoi votare da Calenda
0: ma
1: fino
0: c'è anche Fratelli d'Italia. C'è anche
1: Fratelli d'Italia. Escludiamo che tu possa
0: assolutamente
1: votare.
0: Assolutamente no.
1: Forza Nuova, possiamo escludere che tu
0: totalmente sì. Totalmente sì.
1: Perché
0: no, assolutamente
1: non voti Forza
0: sì.
1: Nuova in
0: perché
1: fondo? Per quale motivo?
0: Perché
1: in fondo?
0: Non mi piace.
1: Voglio la remigrazione anche agli amici di Forza Nuova.
0: Posso
1: no?
0: dirti una cosa, però posso farti una dichiarazione qui.
1: Sì.
0: Qualora il generalissimo non dovesse allearsi con il centrodestra, è altamente probabile che io non voti il generalissimo.
1: Ah, che tu non lo voti.
0: Che io non lo
1: voti. Ok. Che tu vuoi il generale alleato del centrodestra per sconfiggere le sinistre,
0: bravissimo,
1: giusto?
0: Bravissimo.
1: Quindi tu voti centrodestra allargato.
0: Io non
1: a
0: lo so, io ho detto dovessi votare centrodestra.
1: No,
0: Caporale contro Parenzo.
1: C'è il controinterrogatorio
0: Caporale
1: dell'avvocato.
0: Contro Parenzo, fammi sentire.
8: Dopo 74.000 morti, che significa per ogni povero israeliano ucciso, 10 hanno meritato, 10 palestinesi.
9: Diciamo, tra quelli ci sono anche molti membri di Hamas, cioè nel conto cosiddetto che viene fatto, lì dentro c'è una buona percentuale di miliziani di Hamas.
8: Il rapporto che c'è è superiore a 1 a 10.
0: Signor Caporale, dicono sempre le stesse cose, vabbè, la reazione, mi sono rotto i coglioni, posso dirti, Davide da Milano, dai, Davide, è un discorso che mi ha veramente frantumato i coglioni ormai, Davide, dimmi.
10: Purtroppo questi ebrei di merda prosperano sul martello.
1: Ad esempio, rispetto a questo, ti chiedo scusa, abbiamo aperto le telefonate, uno dice almeno buongiorno. Cioè, rispetto a questo, secondo te adesso uno dice no, non chiamare l'avvocato, no. Va bene, libertà, libertà. Sì. Ma ne abbiamo parlato prima di andare in onda.
10: Sì, buongiorno, cazzo, avete rotto i coglioni.
1: Ecco, e questo insiste, avete come gruppo,
10: cioè,
1: ma rispetto a questo, ad esempio, uno può dire timidamente
0: che è antisemitismo,
1: che questo è antisemitismo e che è una testa di cazzo, sono come dire
10: attaccate il vostro alleato per costringerlo ad attaccare i vostri nemici. Ma secondo voi non sappiamo queste cose? Tutto il mondo, ma cosa pensi di essere
1: lei
10: più intelligente
1: cosa
10: degli
1: si
10: altri,
1: occupa
10: ma ti sei
1: lei
10: visto
1: di che cosa si occupa lei?
0: Aspetta, scusi Davide, dato che hai esordito dicendo ebrei di M, però volevo capire una cosa. Davide da Milano sostiene che il 7 ottobre cosa sia? Cioè, che cosa è il 7 ottobre, signor Davide?
10: È stato il prete, ma perché Netanyahu non sapeva, ma ormai è pubblica.
0: Ma che cosa è pubblica?
1: Non è pubblica,
0: cosa?
1: Non può niente,
10: testina,
1: pubblica, zero.
10: È pubblica,
0: ma cosa
10: notizia,
0: è il 7 ottobre? La domanda è semplice. Davide da Milano, che ha detto all'inizio della telefonata ebrei di M,
10: la dinamica, l'industria del martirio, gli ebrei si attaccano da soli per fare il loro cazzo porcicom.
1: Quindi abbiamo capito che il dottor Sinuar
0: ma non andare nel dettaglio di questa cosa,
1: ma non andare nel dettaglio
10: senti questo rospo, senti, che ancora parla,
0: ma c'ha la tosse,
10: ancora
0: in realtà c'ha la tosse,
10: avete distrutto centinaia di migliaia di vite, ancora parla questo rospo,
1: lei
0: che mestiere fa, Davide?
10: Ma cosa te ne frega a te?
0: Lei a Milano, facciamo questo gioco. Lei a Milano?
10: Qui.
0: Venga qui. La invito qui in studio.
10: Ci vengo.
0: E perché non viene? Ha paura della polizia.
10: Ma la polizia non è una cosa privata degli ebrei, forse non avete capito.
0: Qui non ci sono ebrei. Tra l'altro qui non ci sono
10: ebrei. La polizia deve proteggere i cittadini. Ho capito che usate questo. Ma ci sono anche poliziotti che non obbediscono. Ci sono anche poliziotti che non leccano il culo agli ebrei. Ci sono. Ce ne sono tanti.
1: Si può identificare almeno questo?
0: No, ma che c'è? Scusami Davide, vieni, ti prego.
1: Ma possiamo sapere di che cosa si occupa nella società questo qui?
10: Ma devo organizzare, non è che posso venire adesso testina,
1: deve lavorare. Che lavoro fa questo idiota? Che cosa fa di lavoro? Si può sapere o no?
10: Sicuramente non lecchi il culo come te per lavoro.
1: Cosa fai di lavoro? Posso sapere cosa fai? Il notaio, l'avvocato, l'architetto, l'insegnante? Che cazzo fai di lavoro per sapere?
10: L'architetto, l'insegnante, ancora stamattina, siccome non sei un avvocato, non
1: ma mi spieghi che cosa fai? Ma me lo spieghi?
10: E questo che proprio,
1: ma poi chiediglielo tu, Cruciani, che cosa fai? Posso sapere che lavoro fai? Io faccio il giornalista.
0: Io ti invito qui.
10: Tu il giornalista,
1: ho fatto anche un esame di stato.
0: Ma chi se ne frega? Io ti invito qui. Ti invito qui a Milano. Ti assicuro che non ti succede nulla. Vieni adesso, tu l'ho già fatto. Vieni immediatamente.
10: Che cazzo hai
0: da fare adesso? Hai chiamato la zanzara in qualche modo?
10: No, adesso non posso venire.
0: Settimana prossima. Che cazzo sei? Oggi è mercoledì, ma che cazzo sei? Il Papa?
1: Ha da fare.
10: Vabbè, sono cazzi miei.
0: Fra poco ti richiamo.
10: Prossima,
0: aspetta, fra poco ti richiamo comunque. Fermo là.

0: Qua giù, si unite a parlare al telefono con la zanzara da fa l'800240024. Oppure si unite a mandare i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: In effetti Morgan ha detto una stronzata dicendo che i sionisti fanno violenza sulla Palestina dal 67. In effetti hanno cominciato molto, ma molto prima, e culmina chiaramente nel 48 e poi avanti ancora. Caro il mio David, che dai della persona in malafede agli altri, forse è il caso che qualche paginetta te la leggi anche tu, caro il mio ignorantello.
2: Cruciani, piccolo velocissimo test. Tu lo sai perché Parenzo non può dire che in questo momento c'è un genocidio in atto in Palestina? Non lo può dire per la stessa ragione per cui 3-4 anni fa non poteva dire che far vaccinare un quindicenne contro il Covid era insensato. Per la stessa identica ragione. Andate a fare il culo.
3: Potete chiedere a David se nella scuola ebraica potrebbe mai insegnare un transessuale e parlare di Palestina? Grazie.
4: Ma che c'entra? Comunque la risposta a quello là è
5: la
4: molto semplice.
5: Gliela possiamo, gliela, no, quello dei vaccini non ho capito.
4: Quello dei vaccini perché cioè, tu dici che rispondi ai poteri forti che volevano i vaccini, come adesso i poteri
5: adesso,
4: forti.
5: Ah no, scusi, non l'avevo capito. Ah, come adesso, beh, i poteri forti, insomma, non mi pare.
4: I poteri forti. Tutto, allora, una bellissima notizia è arrivata, una bellissima notizia. Devo dire la verità, un grande gesto, anche se non definitivo, devo dire la verità, sempre un passettino. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha graziato gioielliere che è totalmente dimenticato da tutti.
5: Guido Gianni,
4: Guido Gianni che ha ottenuto una grazia parziale.
5: L'abbiamo visto, è una notizia già data, già
4: allora,
5: letta, già.
4: Allora, ha estinto 3 anni e 2 mesi di una condanna che aveva ricevuto, credo a 12 o 14 anni, tu ti rendi conto? 14 anni per essersi difeso nella sua gioielleria. 14 anni. 14 anni ha preso questo signore, 14 anni. Vi rendete conto di che cosa è accaduto? 14 anni.
5: Ma l'abbiamo detto?
4: No, lo dico io, che ho detto? Non hai detto un cazzo.
5: L'abbiamo detto tante volte.
4: 12
5: dai,
4: ha preso,
5: ma è stato, l'ha graziato infatti oggi.
4: Ha preso, ha preso 12 anni e 4 mesi di reclusione per un duplice omicidio e tentato omicidio nel 2008. Cioè, questo signore che si è difeso nella sua gioielleria ha preso 12 anni nel 2008.
5: Beh, certo. Oggi
4: ha ricevuto la grazia parziale. Questo rende sempre più urgente la legge Cruciani-Giordano.
5: Ma pensa te.
4: Anche la grazia di Mattarella, che non è definitiva.
5: Incredibile.
4: Questo è il punto, ma eravamo con
5: il delirio
4: con
5: di
4: Davide
5: onnipotenza
4: da
5: ormai che pensa
4: con Davide
5: pensano,
4: da Milano.
5: Siccome fanno una trasmissione televisiva e una radiofonica, pensano di cambiare il paese a colpi di demagogia e populismo.
6: Fai silenzio un attimo.
4: Dimmi Davide.
5: Mamma mia. Io non ti voglio far
6: avanti
5: fino
6: no,
5: a quando non mi dici
6: citare.
5: Che cazzo di lavoro fai, perché secondo me tu sei un mantenuto. E questo, io ho l'impressione che tu non abbia mai lavorato.
6: Tu dici a me che io sono mantenuto.
5: Io non sono mantenuto per nulla, perché io lavoro da quando avevo 25 anni. Pensate,
6: che lavoro hai iniziato a fare a 25 anni?
5: Il giornalista,
4: vabbè,
5: lo puoi verificare con i contributi pagati. Sì,
4: vabbè, non divaghiamo, dai, non divaghiamo.
5: Poi ho fatto l'esame di Stato a 32, mi pare.
4: Non divaghiamo. Tu hai detto una cosa.
5: Ma che lavoro fa questo qui? Possiamo dire come si chiama questo, che lavoro fa questo maledetto?
4: No,
5: che lavoro fa?
4: Non lo vuole dire, non lo
5: possiamo
4: vuole dire.
5: Possiamo sapere che cosa fai? Perché non lo vuoi dire?
4: Perché si dovrebbe andare a nascondere? Spiegami.
5: No, ma che lavoro fai? Ce lo puoi dire che lavoro fai?
6: Parlando di questa vicenda del gioielliere, Enzo Tortora ha avuto la colpa di far dire alla signora Solomone in diretta Mi fai parlare o no?
4: Ma che me ne frega a me di quello che disse Enzo Tortola, con grande rispetto per Enzo Tortola, scusami.
6: No,
4: tu hai parlato di ebrei
6: cose,
4: prima
6: ti
4: e ti devi vergognare.
6: Ti devi vergognare
4: per avere parlato di ebrei prima.
6: Sì, mi vergogno amare, sì, mi vergogno infatti. Ci vergogniamo di esserci fatti prendere per il culo per 70 anni. Giornata della memoria, giornata di questo, giornata di questo.
5: Mo'
6: si sono manifestati. Tu pensi che gli italiani o gli americani non sanno di essere in ostaggio di questi qua, secondo te?
4: Questi qua chi? Di questi qua chi? Di questi chi?
6: Di questi sionisti, secondo te?
4: Adesso sono diventati sionisti.
6: C'è un'altra data. Perché gli americani non sono in ostaggio e non lo sanno, secondo te?
4: Di chi? Di chi?
6: Degli ebrei in America non sono, non lo sanno che gli ebrei comandano
4: i sionisti, poi ebrei.
5: Ma è possibile dare al Mossad l'indirizzo di questo stronzo? Al
6: Mossad. Vedi.
5: È possibile
6: dare al Mossad. Lo vedi che fa? Dare al Mossad, ma ti rendi conto? Sono impuniti, dicono quello che vogliono, fanno quello che vogliono.
5: Sì.
6: Ormai è così.
5: Sì,
6: ormai bisogna che tirate fuori i coglioni, lo dico a tutti. Beh, perché
5: così,
6: non è possibile.
5: Ma
6: non
5: più
6: è
5: di così, cosa deve fare? Se più di tirare fuori, più
4: no,
5: di difendersi, così che deve fare.
4: Pure gli altri non ci fanno mancare niente, devo dire.
5: Diciamo che anche gli altri
4: si
5: fanno abbastanza esplodere, no? Mi pare.
6: L'8 giugno del 66. Hanno bombardato una nave americana, hanno ucciso americani per fargli credere che erano stati gli egiziani. È una vita che fanno queste cose.
5: Ma chi ha bombardato una nave americana?
6: Ma perché quando le Torri Gemelle hanno arrestato quegli ebrei che erano felici e saltellavano e riprendevano il crollo delle torri? Ma ne vogliamo parlare?
4: Hanno fatto quell'attentato brutto. Merda!
6: Chi l'ha fatto l'attentato?
4: Però, le rivendicazioni possiamo
6: chi
4: dire.
6: Chi l'ha fatto l'attentato?
4: Le rivendicazioni.
5: Al-Qaeda, stronzo, il signor Bin Laden.
4: No.
6: Ma tu veramente credi che qualcuno in Italia ti crede?
4: Cioè, perché le Torri Gemelle da chi sono state provocate, secondo te?
6: Sì. Ma dal sionismo, ma di chi? Ma chi? C'è qualcuno che non lo sa, c'è veramente. Cioè, Crucia, tu non lo sai.
4: Scusami,
5: ma
4: Davide,
5: dove
4: però,
5: ma posso sapere, ma dove veramente l'hai trovato questo qua?
4: Cioè, Davide, scusami, tu sei convinto che le Torri Gemelle siano state progettate dai sionisti?
6: Hanno arrestato 6 persone, sono crollate, 6 ebrei hanno arrestato perché sapevano del fatto.
4: Sì.
6: Sono stati
4: dove
6: arrestati.
4: Dove stanno questi 6 ebrei? Dove stai?
6: Ma non lo sai. Vabbè, se neghiamo le cose, andate a fare il culo, va bene così?
4: Tutto. Ma sono sionisti o ebrei? Poi non ho capito bene.
5: Esatto,
6: guarda, l'ha detto anche il cardinale, adesso lo ricordo, che purtroppo dobbiamo constatare che la differenza tra ebrei e sionisti è veramente labile. Purtroppo, dico io, purtroppo, perché
4: nel senso che
6: è un popolo corrotto.
4: Sono tutti dei fidi della mignotta, dici? Sono tutti dei fidi della mignotta.
6: Ormai.
5: Senti, posso darti un consiglio? Torna a casa.
6: Oggettivizzate i palestinesi
5: prima.
6: Che sono animali.
5: Torna
6: per
5: a casa.
6: Loro.
5: Torna
6: sentono
5: a casa
6: di essere perseguitati. Questo fatto per la persecuzione, tutte ste cazzate del martirio.
4: Beh,
6: ormai hanno una legittimazione.
4: Qualcosa è accaduto durante la seconda guerra mondiale.
6: Ma chi l'ha fatta?
4: Il signor Maffino.
5: L'hanno rivendicato.
4: I signori nazisti l'hanno fatta. Chi
6: e Bormann ed Eichmann chi erano?
5: E
6: Hussein chi è? Chi consigliava Hitler? Il medico di Hitler non era ebreo. Il braccio destro di Hitler era ebreo. L'ideatore della soluzione finale era ebreo. E che cazzo?
4: Come l'ideatore della soluzione finale era ebreo? Dunque si sono ammazzati da
6: che casino. Ma lo senti il rospo che fa casino per non far parlare? Ma tu ti rendi conto?
5: Da dove l'hai trovata?
4: Fermi tutti.
7: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
10: La Zanzara. Comunque la legge Cruciani-Giordano, o meglio Unto Castrato, è una merda. È una promozione della violenza gratuita. Ci rimetterà qualche innocente. Andate a fare in culo, brutte merde qualunquiste ignoranti del cazzo.
11: Crucio, giuro che se passa la legge Cruciani-Giordano mi compro un fottuto bazooka. E poi pure le mine antiuomo e cospargo il giardino. Amico mio.
12: Allora, Cruciani e Parenzo, due stipendi rubati, rubati dalle tasche dei cittadini, totalmente rubati, due nullità. Andate a fanculo tutti e due.
4: Non rubiamo alcuno stipendio, non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, non c'è nessuno stipendio rubato. Io lavoro dalla mattina alla sera. Certo, non faccio l'operaio, non c'è dubbio. Non faccio il camionista come quelli che sono per strada adesso, come quelli che protestano per il caro benzina, come altri che protestano. Non faccio un lavoro manuale, non c'è dubbio, però mi spacco la schiena, mi rompo il culo ogni giorno sul mio lavoro. La testa, in particolare la testa, sì, esattamente. Dunque, non mi rompete le scale.
5: Quando esco da qua ho un mal di testa.
4: Voglio dire due cose. Una ai signori di Cerignola che si incazzano con me. Ragazzi miei, ma i conti dovete farli al vostro interno. Cioè, i problemi li dovete risolvere al vostro interno. Cerignola. Uno dice all'esterno, perché cosa è conosciuta la città di Cerignola? Siccome i quotidiani locali, i blog locali di Cerignola e molti cerignolesi sono incazzati per quello che ho detto, che bisogna militarizzare la città.
5: Hai detto che c'è questa cosa dei furti.
4: Diciamoci la verità. Uno va
5: agli auto
4: Cerignola. Io ci sono stato, credo, un paio di volte di passaggio. Ora, perché cosa è conosciuta all'esterno? Per essere un luogo. Adesso non esageriamo. Per essere un luogo in preda alla criminalità organizzata.
5: Dove spesso ci sono assalti ai valori.
4: Specializzato in particolare. Sono cerignolesi, moltissime bande che danno l'assalto ai furgoni portavalori.
5: Ecco, io per questo ad esempio ho una proposta per risolvere, perché tu
4: no,
5: hai
4: l'unica
5: posto
4: proposta
5: un tema in modo
4: è la
5: molto
4: militarizzazione di Cerignola e dintorni.
5: Secondo me una proposta potrebbe essere quella di portare la tomba del Duce da Predappio a Cerignola.
4: No,
5: spiego
4: questo perché.
5: Ti spiego perché.
4: Posto lontano, diciamo, da Dio e dal mondo, dai.
5: Perché? Intanto perché c'è bisogno di ribrandizzare Cerignola, giustamente,
4: sì.
5: No?
4: Se tu dici,
5: quindi uno dice, vabbè, c'è una novità.
4: Io vuoi portare la tomba del Duce.
5: Gli porti il turismo fascista. Il quale turismo fascista?
4: Dici, legge e ordine.
5: Legge e ordine. Qualora il turismo fascista deve arrivare, no, a Cerignola, sì. Li fai arrivare come? All'interno dei portavalori. Stai attento al ragionamento. No, cos'è che hai capito?
4: Dici, metti i fascisti all'interno dei portavalori che vengono presi d'assalto.
5: No, aspetta.
4: E fatti esplodere, fatti brillare.
5: Non vorrei essere frainteso. Io ho proposto una cosa per aiutare per risolvere un problema. Dico che la tua soluzione è sbagliata, perché non puoi gettare la croce. Dico che anche Predappio ha un problema, perché il problema di Predappio è che è troppo legato a Sua Eccellenza. Allora, se noi intanto spostiamo la cosa,
4: vabbè,
5: del Duce,
4: allora,
5: la,
4: vai
5: lì
4: al sodo, che perché la vuoi
5: questi
4: spostare?
5: Questi fascisti arrivano in massa lì,
4: sì, allora?
5: Li portiamo all'interno di questi portavalori.
4: Sì,
5: questi portavalori. La gente non sa più se dentro i portavalori c'è il fascista oppure c'è l'oro di Don. Non lo so, e quindi magari anche il bandito dice: beh, cazzo, non è che posso colpire tutti i portavalori, capito? Quindi riduci l'impatto e il rischio che i portavalori vengano rapinati. A me sembra un'idea, come dire, anche sostenibile,
4: sì,
5: dal
4: originale.
5: Punto di vista. Non è sostenibile.
4: Allora, ragazzi, dico ai signori di Cerignola: cercate di risolvere i vostri problemi. Non vi dedicate solo al banditismo, ci sono tante persone per bene ovviamente a Cerignola, però se lì c'è il centro del banditismo, di quelli che danno l'assalto al portavalori, ci sarà un motivo. Io dico militarizzare Cerignola, chiudere, commissariarla per non so quanti anni, questo dico. Poi voglio rivolgermi anche alla CGL, veramente la CGL che si occupa del mio pensiero sulla prostituzione, che è arcinoto peraltro, perché sono andato a fare una serata a Cavarsere. Vicino Rovigo.
5: Quante serate fai?
4: Fermo. La CGL dice da Cruciani battute sessiste. Solamente perché? solo perché ho parlato della legalizzazione della prostituzione e del corpo della donna.
5: Ma non hanno visto tutto lo spettacolo allora, scusami.
4: Ma
5: perché tutto il resto
4: quel paese, per non dire affari in culo, la CGL che si occupa di questa roba,
5: no,
4: qua.
5: Ma hanno visto solo un pezzo dello spettacolo. Se, lo vedeva, se l'avessero visto tutto,
4: non so cosa potevano dire. Non so cosa potevano dire. E intanto Padellaro vede nella riapertura dei bordelli una roba da destra filofascista, incredibile, vai.
13: Io mi chiedo, e non sto scherzando, quando è che qualcuno dei futuristi proporrà la riapertura dei bordelli?
4: Beh,
13: perché
4: ottimo.
13: Quella è la direzione.
4: E allora
13: è
4: qual
13: la direzione
4: è il problema?
13: Di una vecchia destra,
4: la vecchia destra,
13: accidiosa, filofascista, che cerca di recuperare presunti valori che sono appartenuti alla buonanima e che oggi vengono riproposti in maniera anche ridicola e anche patetica.
4: Cioè, secondo Padellaro, riaprire i bordelli è una cosa patetica e ridicola e filofascista, ma siete ormai una sinistra ridotta veramente al perbenismo, al moralismo.
5: Ha fatto una battuta, dai.
14: Parenzo, oltre che un pezzo di merda sei anche vigliacco. Hai paura a dire dove stai,
4: Beh,
14: hai paura a dire il nome della via.
4: Ma per forza,
14: schifoso.
5: Per
14: subito
5: forza. Scusa.
4: Allora, la mia sinistra ha un rapper di origini marocchine, sì, ma nato in Italia, italiano, italiano, perché già si è equivocato molto nei giorni...
5: c'è un ospite pure qui, Sì, lo so.
4: Nei giorni scorsi si è equivocato molto sul fatto marocchino, italiano, eccetera, eccetera, e chiariamolo, è italiano, di origini marocchine, si chiama Omar Ramo, buonasera.
15: Buonasera, ciao a tutti, è un piacere essere qua.
4: Allora, Omar Ramo è stato protagonista di che cosa? Perché è qua? Perché è qui seduto? Non l'avremmo chiamato altrimenti. Perché nei giorni scorsi è successo, sai, il blocco di quella strada sulla Milano, la superstrada Milano Meda, David, te la ricordi? Quando un gruppo di rapper, tre persone, tre in particolare, hanno bloccato per fare un video alla Milano Meda per tot minuti, non so quanti, provocando certo dei disastri, certo provocando delle incazzature, provocando dei disagi sicuramente. Uno di questi è stato rimpatriato perché era l'unico, credo, non italiano. È stato rimpatriato immediatamente, credo, un moldavo, giusto?
15: Esattamente, sì, però ti volevo solo correggere su una cosa. Eravamo in due, non in tre.
4: Eravate in due, mi sembrava tre.
15: No, cioè, la canzone è composta da tre, ma il terzo era Eddie Brindisi, Dalle Baby.
4: L'altro col cazzo che è venuto, l'altro non è venuto perché non voleva evitare guai, ma fatto...
15: Non è riuscito a salire con l'aereo, ti dico la verità.
4: Non è riuscito a salire con l'aereo. Senti, scusami un attimo, adesso, detto con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, anche per i trapper, per i rapper di tutto il mondo, ma io dico, ma non c'era un altro posto dove fare sto cazzo di video? Cioè, questo video qua, cioè, lo potevate fare da un'altra parte, perché adesso tu c'hai interruzione di pubblico servizio, eccetera, eccetera. Perché avete deciso di farlo là?
15: Guarda, Giuseppe, io ti rispondo molto sinceramente. Lo abbiamo fatto là perché, vabbè, come ho detto in un'altra intervista, è stata una bravata, ma che potrei anche definire come una performance, perché comunque io faccio rap, ormai tutti si definiscono artisti, mi permetto, non vogliate noi di mettermi in questo insieme, visto che la musica la produco io, scrivo io, faccio tutto io.
4: Ma sei un artista, non c'è dubbio.
15: Niente, diciamo, siamo di zona, sappiamo che in quelle ore è sempre così la strada, quindi non è che abbiamo arrecato, è sempre così, diciamo, come nelle riprese del drone, è sempre trafficata a questi livelli, come si vede dalle nostre riprese. Quindi, diciamo, sapevamo
4: che non hai provocato grandi danni.
15: No, allora, danni non abbiamo provocati nessuno.
4: No, danni nel senso incazzatura, gente che doveva arrivare da una parte,
15: sicuramente
4: con mezz'ora di ritardo,
15: sui social, sicuramente tanti. E presenti, sinceramente, non ho visto nessuno che si lamentava, se non domande ai ragazzi in scooter: ma cosa state facendo? Chiedevano incuriositi.
4: Cioè, erano quasi felici.
15: Erano incuriositi. C'è gente che, ti dico la verità, sorrideva.
4: Io ho visto delle interviste con gente incazzata nera. C'è gente che chiamava la polizia.
15: Ma non
4: era questa, hanno bloccato la
15: Giuseppe,
4: strada.
15: Io non credo che fossero là, perché guarda, abbiamo le riprese, non c'è nessuno che si lamenta.
4: Cioè, si sono inventati. La Lega si è inventata una polemica.
15: No, allora, sicuramente se l'ha inventata perché l'ha vista dal mio TikTok, ma non se l'ha inventata perché il video c'è. Ma
4: sì,
15: loro
4: però...
15: diciamo che la notizia non è diventata notizia per un disagio che ha portato una lamentela, che ha portato la notizia. Era un mio TikTok che, pensa te, il giorno prima ho detto: a me TikTok non va, posto le cose e non le vede nessuno. Posto sto video, 250.000 views, l'ha visto
4: per
15: una...
4: forza. E certo, hai bloccato una strada, avete bloccato una strada importante, la Milano Meda, la strada dei pendolari un venerdì, ma ti rendi conto o no? Io vorrei che ti rendessi conto.
15: Mi rendo conto. Dunque... anzi, Giuseppe, voglio voglio dirti, sono una persona che si reputa coscienziosa.
4: E ho capito,
15: non
4: coscienziosa,
15: sono un pazzo.
4: Non sarai un pazzo, ma sei andato a bloccare una strada. Questo è il punto.
15: Per 4 minuti, ci tengo a sottolineare la tempistica che è stato detto un'ora e mezza.
4: Non è
15: 4
4: minuti, non è 4 minuti. 4 minuti.
15: 5 minuti stando là. La canzone dura quanto?
4: Sì, ho capito, ma poi comunque nel casino, poi la gente è rimasta bloccata per un po' di tempo. Perché poi dovevate defluire.
15: Sì, ma ci abbiamo messo 20 secondi a defluire.
4: La cosa è stato giusto espellere il tuo amico Bratan? Si chiama Bratan, no?
15: No, è stato sbagliatissimo, a mio avviso. Poi io non sono un politico.
4: Cioè,
15: non sono.
4: È sbagliata l'espulsione.
15: A mio avviso.
4: Ma ve lo puoi dire chiaramente?
15: No, a mio avviso è sbagliata, perché un ragazzo che qua da 17 anni ha un mutuo, lavora, manda avanti una famiglia, ha un figlio con una ragazza italiana, il figlio è italiano, lavora qua da 17 anni, parla italiano meglio di tanta gente italiana che conosco, paga i contributi qua e tutto quanto, quindi non vedo perché, ok, ha il permesso di soggiorno, quindi gli è stato revocato, però da espellerlo quando non più tardi settimana scorsa c'è stato un bangladino che ha tentato di picchiare la ragazza, stuprarla ed è a piede libero, ditemi voi, non so.
4: Infatti
15: la domanda
4: essere...
15: ve la dovrei fare.
4: Ma io ti dico subito una cosa, per me hanno fatto benissimo, perché bisogna dare l'esempio. Cioè bisogna a un certo punto dire, tu se fai una cazzata non sei hai il permesso di soggiorno, dunque in qualche modo ti devi conquistare la non dico la simpatia,
15: la nazionalità
4: ti devi conquistare il fatto di essere italiano o di stare qui in Italia. Se fai una cazzata di bloccare una strada e poi oggi tutto va a finire su internet.
5: Bloccare una strada non è una roba
4: tu
5: così
4: sei dalla parte,
5: adesso,
4: tu
5: dai.
4: Dici è sbagliato, sei contro Piantedosi che ha cacciato Bratan.
5: No, guarda, se uno blocca una strada, però bisogna anche essere sinceri, se uno fa un'aggressione, una violenza, ma se uno blocca una strada, ragazzi, ma blocca una strada, ma adesso
4: tu dici
5: non è tutto
4: vedi, hai trovato
5: uguale.
4: Degli alleati, Parenzo è tuo alleato, incredibile, è alleato di Omar Ramo ed è alleato del Montano cacciato.
5: Dico un po' di buon senso.
4: Dico chiaramente che ha fatto una cazzata.
5: Ti
4: ha
5: dico
4: fatto
5: un
4: una
5: po
4: cazzata
5: di,
4: che non bisogna
5: solo
4: fare
5: un po'
4: che...
5: di buon senso, un po' di buon senso. Se blocchi una strada, sì. se blocchi una strada.
15: Giuseppe, posso dire una cosa?
5: Non può essere grave quanto aver malmenato una donna, ucciso una persona,
4: stuprato,
5: spacciato.
4: Ma questo grazie al cazzo, ma nessuno dice che
5: hai bloccato una strada.
4: Ho capito, ma se tu blocchi una strada e impedisci a delle persone di tornare a casa anche solo per 20...
5: hai bloccato una strada.
4: Si ha sbagliato ad espellere il suo amico.
5: Guarda,
4: moldavo
5: per quanto mi riguarda in generale il dottor Matteo Piantedosi non sbaglia praticamente quasi mai
4: in questo caso ha sbagliato,
5: ma sbagli in alcuni piccoli
4: che,
5: casi,
4: scusami, torniamo
5: in
4: un attimo,
5: questo
4: Giuseppe,
5: caso secondo me è stato
4: un
5: eccesso.
15: Intanto Parenzo, ti ringrazio per il supporto, per aver
5: ma
15: visto,
5: fratello caro, io sono obiettivo, non sono ideologico.
15: Infatti io dico, io non voglio dire che è giusto, che siamo stati dei grandi, che si fa, no. Cioè, attenzione,
4: l'hai fatto.
15: Però l'abbiamo fatto per
4: ma
15: 2-3 minuti, 5 minuti stando.
4: L'hai anche rivendicato.
15: Vabbè, io le azioni che faccio le rivendico, metto sempre la faccia, se no non faccio l'artista, non faccio il rap.
4: E lo rifaresti dunque?
15: Allora, lo rifaresti? Sinceramente, per la piega che ha preso, non lo so. Quello che ti posso dire è che, guarda, anche il fatto stesso di essere qua,
5: certo,
15: me l'ha portato questa cosa. Io non voglio dire, sono un genio del marketing.
4: Tu dici non è grave.
15: No,
4: non è grave.
15: Grave per me sono altre cose. Poi non sta a me dire cosa è grave o non grave.
4: L'espulsione del tuo amico è razzismo, secondo te? È una cosa
15: penso
4: razzista.
15: Che è stata una manovra per portare una vittima sacrificale per il banco degli elettori, visto che siamo in zona rossa, quindi
5: sì,
15: propaganda
5: ragione,
15: politica. Serviva al Moldavo, prima hanno detto rapper marocchino perché sono anche più scuro. Peccato che hanno visto che sono italiano, quindi si dovevano informare prima di fare il post, ma questo poi
5: condivido
15: lo vedremo nei posti giusti. Hanno visto che c'era il buon Bratan, che purtroppo era col permesso di soggiorno,
5: su questo
15: e lui è diventato l'agnello sacrificato.
4: Posso dirti una cosa? Allora, è un fine analista, perché ha detto è la manovra politica della Lega, poi in sostanza, perché sono questi
15: sono
4: che
15: loro
4: hanno fatto,
15: che hanno postato,
4: che hanno
15: sì,
4: fatto
15: sì,
4: casino, per ci sono le elezioni e tutto. Però non si, questo è tutto, può essere benissimo, non metto in dubbio. Dopodiché si parte dal presupposto che avete fatto una minchiata, avete bloccato
15: su questo
4: una strada.
15: Non ci piove.
4: No, non ci piove, ho capito.
5: Ma
4: alla mia destra
5: c'è
4: Joe Urso. Buonasera, un applauso anche al dottor Urso. Buonasera,
15: ciao,
4: tornato dopo lunga assenza, dottor Urso.
15: Ciao,
4: parenzaggio. Incazzato nero perché
15: non perdono.
4: Se tu fossi stato lì con la tua Porsche,
16: io schiacciavo tutto, arrivavo con questi uomini. A parte posso dire una cosa, chi cazzo si crede di essere Mosè? Mosè apriva le acque. Questo cosa fa? Un profeta che blocca le strade, innanzitutto. fatto. Seconda cosa, Remy Grage tutta la vita con sto cazzo di moldavo, deve stare lì tutta la vita.
4: Cioè, parentaggio.
16: Se tu parentaggio che tanto difendi questa gente, avevi tua figlia che stava male, non potevi andare all'ospedale. Voglio vedere come facevi sto musino del cazzo che difendi sempre sta gente. Di che cazzo stai parlando?
5: Ma scusa,
16: se tu avevi tua figlia in macchina con la gamba rotta che piangeva e tu eri dietro col macchinaggio perché questi stavano facendo la performance.
5: Un fazzoletto bianco e andavi con le quattro frecce e ti facevano passare.
16: Ma che cazzo di performance è
5: guarda,
16: questa?
5: Guarda, ti dico questo, a me è capitato. Scusami, no, no, fammi dire, scusa, a me è capitato una volta. A me capitò una volta, anni fa, da Anzio, di dover portare uno dei miei figli più piccoli perché non stava benissimo, di corsa, guidavo io ovviamente, all'ospedale. Aspetta, no, ho fatto tutta la Pontina, la famosa, chi conosce Roma sa cos'è, con un fazzoletto, quattro frecce.
16: Ma sai dove te lo mettevi il fazzoletto? Che questi hanno bloccato la strada, te lo mettevi nel culo il fazzoletto.
5: Come si dice, il suonando, sto vedendo un ospite suonando il
4: clacson, quando c'è il traffico, spiegatemi questa cosa. Ma se, scusami, tu che ne potevi sapere che a un certo punto non c'era qualcuno che aveva bisogno di passare, scusami, lo potevi sapere che se c'era qualcuno o no? Siete andati lì, avete fatto la performance, come dici tu, non potevi
15: sapere. Giuseppe, scusami se ti contraddico su questo punto, è vero, questo è ragionissimo, perché l'ambulanza la sento tramite un segnale della sirena,
4: anche una persona che aveva bisogno,
15: però in quel caso anche in una coda banalissima che c'è in Viale Sarca, magari anche qua sotto a quest'ora, se uno sta male, che c'è il traffico, c'è la coda, cioè ovvio lì io
4: fai l'occupazione, paga l'occupazione di suolo pubblico, voi volevate fare il casino con l'occupazione di una strada mentre c'era la gente normale. Questa era la performance. Aspetta che torniamo, fermo.
17: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate. La vostra è una di quelle. Ogni giorno alle 15 qui su Radio 24, Matteo Caccia racconta è il programma che prende le storie di voi ascoltatori di questa radio, e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Le vostre vite, quelle vere, raccontate per bene, senza alzare la voce, come si fa con le cose importanti. Io sono Matteo Caccia, sono qui ad ascoltarvi e sono qui anche a raccontarvi alle 15 dal lunedì al venerdì su Radio 24.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
19: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com. Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
20: GR24 di mezzanotte.
21: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi, Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia, una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
22: Addio Mari Carmen Abascal, l'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola, dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto, avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sanchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto

0: organizzare meglio i tempi scolastici, rendere più trasparente il Parcoursup per l'accesso all'università e offrire agli studenti un quadro più chiaro per esprimersi all'interno di una democrazia viva. Le Cornu ha parlato anche di energia. La Francia rilascerà 10 milioni di barili di gasolio dalle riserve strategiche nell'arco di 3 mesi per calmierare il prezzo dei carburanti. L'annuncio arriva appunto da Le Cornu, secondo cui si avrà un calo compreso fra i 10 e i 18 centesimi. Borse europee in rosso, mentre i bond tornano sotto attacco con i titoli di Stato dei paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Maglia nera per Milano, meno 2,51%. Caro energia, clausola di salvaguardia nazionale, inflazione, possibile tassazione degli extra profitti al centro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Lussemburgo. Atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per energia e difesa per un totale complessivo di circa 36,1 miliardi di euro nel triennio 2026-2028. Intanto il governo italiano sta valutando se ripristinare lo sconto sui carburanti tramite le accise mobili.
1: I maggiori incassi IVA di settembre sui carburanti sono stati 160 milioni di euro, potrebbero essere utilizzati per attivare le accise mobili, 6 centesimi di sconto sul gasolio per qualche altra settimana. Il governo è pronto, ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Mednove di Spalato.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Poi la frecciata all'Eni, che martedì ha alzato il suo prezzo fisso sul gasolio da 2,19 a 2,25 in corrispondenza dell'addio ai 6 centesimi di sconto statale.
2: Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il cap.
1: Eni dice di condividere le parole della premier e spiega che manterrà il prezzo massimo a 2,25 per tutto ottobre, contando però di poterlo tenere più basso viste le quotazioni internazionali. E infatti è risceso ora a 2,21. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In Israele il ricordo delle vittime del massacro 3 anni fa ad opera di Hamas. Il racconto della giornata con la nostra inviata Valentina Furlanetto.
3: Commemorazioni, bandiere a mezz'asta nel giorno del terzo anniversario del 7 ottobre in Israele, ma anche proteste. Alcuni manifestanti antigovernativi hanno bloccato l'autostrada Ayalon nel centro del paese, altri si sono radunati agli incroci stradali e davanti alle case dei ministri del governo. Faremo i conti con tutti gli assassini, porteremo a termine la missione, ha dichiarato il premier Netanyahu. L'ex primo ministro israeliano Bennett, che spera di spodestare alle urne Netanyahu, si è recato per le commemorazioni del 7 ottobre a Reim, dove 3 anni fa era in corso il festival musicale Nova, e ha parlato di fallimento colossale dello Stato di Israele. Non dimenticheremo mai questo atto di barbarie contro un alleato, ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio, e il leader britannico Burnham si è impegnato a contrastare l'inquietante ascesa dell'antisemitismo. C'è anche chi coglie l'occasione per provocare. Il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha commemorato le vittime israeliane al confine con la Cisgiordania, dove un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti durante una attacco di coloni estremisti israeliani a nord-ovest di Nablus. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, uno di questi riguarda Guido Gianni, 67 anni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I reati durante un tentativo di rapina nella sua gioielleria nel 2008 a Nicolosin, provincia di Catania. Il cammino parlamentare della riforma della legge elettorale, il governo ha incassato alla Camera l'ultima fiducia chiesta sugli articoli 1, 2 e 3. Oggi sulla riforma ci sarà il voto finale a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. Scrutinio segreto chiesto anche a luglio, con il quale il governo incassò una sconfitta sulla norma che reintroduce le preferenze con i capilista bloccati. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere di Monteverde Vecchio.

0: L'uomo, che ora è ricoverato in gravi condizioni, era a bordo di un monopattino quando è stato colpito con un calcio sferrato da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar. Italia ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica pro capite e le disuguaglianze nell'accesso alle cure aumentano, sostiene la Fondazione Gimbe nel nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale. Intanto è stata firmata all'ARAN la pre-intesa sul contratto di medici e dirigenti sanitari per il periodo 2025-2027 con aumenti in busta paga fino a 560 euro.
1: Il Servizio Sanitario Nazionale è malato, ma è trattabile, a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che alla Camera ha presentato il nono rapporto sullo stato di salute della sanità pubblica italiana, che ha perso la capacità, spiega, di erogare prestazioni in modo equo e tempestivo, e il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza non è più uno strumento valido. Sentiamo Cartabellotta.
2: Se nel 24 rispetto al 23 aumentano le persone che rinunciano alle prestazioni, come fanno a essere promosse più regioni?
1: Con un medico su 4 e un infermiere su 5 fuori dall'SSN, la priorità, spiega Gimbe, è renderlo più attrattivo per il personale. Va in questa direzione la preintesa del contratto collettivo nazionale dell'area sanità 2025-2027 firmata all'ARAN, che interessa circa 137.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.
5: Articolo 5,3 del decreto Cruciani-Giordano. Anche se sopraggiunge il decesso, la famiglia dell'aggressore è tenuta a pagare danni a cose o a persone.
6: Molto bene.
5: Avanti tutta.
7: Cruciani, per caso hai visibilità sulle tempistiche della tua legge? Così aspetto che l'amante di mia morosa entri nel mio negozio per sparargli, così poi dico che stava rubando. Grazie.
6: Ma non dire cazzate, imbecille. Non c'entra assolutamente nulla. Ma volete mettermi in testa una cosa? La mia legge, la legge Cruciani-Giordano, è una legge che non è che prevede libera tutti. Cioè la gente può orchestrare assassini, omicidi della suocera, omicidi di, delle persone che stanno sul cazzo. Ma ragazzi, ma di che parlate? Ci sono delle cose precise. Entri a casa mia, ripeto per l'ennesima volta, entri a casa mia. Sì, ma non è che usi la pistola. Se tu uno ha la pistola e la vuole usare, poi lo Stato non gli deve rompere i coglioni. Ti posso fare una sintesi molto più chiara.
8: Ma quindi non c'è neanche un'indagine da fare sulla dinamica.
6: Sì, ma roba, ma
8: cioè a prescindere, no? Fammi capire
6: in
8: questa
6: senso
8: genialata
6: tecnico,
8: del
6: ti
8: dottor
6: dico una scriminante.
8: Facciamo un caso. A un certo punto, nella notte c'è una sparatoria nel palazzo, sì, a fianco a
6: ma
8: casa
6: cosa
8: mia.
6: Ma cosa c'entra? Non è che
8: tutti
6: la sparatoria.
8: Aspetta, no, ma ti un caso di scuola specifico. Per capire la stupidaggine della stronzata che state mettendo in piedi.
6: Ma non è una cosa sacrosanta.
8: Sparano in una
6: sacrosanta
8: casa. Tu esci da questa, Cruciani esce da, Giordano esce da questa casa e dice: oddio, ho sparato a un ladro. Ma lì arriva la polizia e dice: lei, dottor Mario,
6: ma cosa vuol dire? Uno scopre
8: perfetto,
6: che poi si scopre che
8: portate
6: non è vero
8: via,
6: e ti si inchiappetta.
8: Portate via il cadavere, grazie.
6: Ma cosa vuol
8: così
6: dire?
8: Funziona. Come funziona?
6: Ma state
8: come
6: rendendo
8: funziona? Anzi, ti dico di più, perché non aggiungete nella legge anche un comma che il cadavere deve essere portato via dai familiari? Cioè, che a un certo punto i familiari praticamente devono essere coinvolti anche loro, non solo nelle spese,
6: del ladro morto.
8: Ma,
6: dici, del
8: sì,
6: ladro
8: sì.
6: Morto.
8: Chiaro. Se devono essere coinvolti anche nella allora. Ripulitura della scena crimine.
6: Va bene, allora.
8: Cioè,
6: ma
8: dovevo
6: questo,
8: venire lì.
6: Ma questo non,
8: via
6: è, calla, questo non è male. Questo non è male. Questo non è
8: devono
6: male.
8: Portarsi i prodotti da casa a spese loro con lo scontrino.
6: Ma questo
8: che
6: non
8: hanno
6: è male. Può darsi che lo parli, può darsi che lo introduciamo questa cosa qua. Può darsi che aggiungiamo un comma a questa roba.
8: Devono pulire la scena crimine.
6: Allora, ripeto, alla mia sinistra. Un rapper di 32 anni.
8: C'è un ospite
6: anni.
8: Qua in studio con
6: sì,
8: me.
6: Un attimo.
8: Che mi hai mandato qua.
6: Sì, lo so.
8: No,
6: un rapper.
8: Mi mandi gente
6: sì.
8: Che io non so. Mi fa anche piacere, figuriamoci.
6: Esatto.
8: Se dico niente.
6: Dopo,
8: ma insomma,
6: dopo, con calma.
8: Sì, però
6: siccome
8: me l'hai mandata qua ed è qua dalle 7 perché non ha un cazzo da fare. Ed è venuta qua alle 7. No, Cruciani, metto di venire. Dico benissimo, prego, figurati, vieni. Dico, però devi andare in onda alle 8. Sì, vabbè, tanto sono venuta via, non c'ho un cazzo da fare. Ah, benissimo. Meraviglioso.
6: Va bene. Allora, Omar sì. Ramo, rapper 32enne. Sì. Italiano.
8: Chi altro deve arrivare qua? Giusto per sapere, così mi preparo.
6: Ma
8: non
6: fai condurre sto cazzo di trasmissione.
8: Ma conduci quello che cazzo vuoi di sta baracca.
6: Ti
8: ho chiesto, siccome qui appare gente che dice che deve intervenire, posso sapere
6: basta.
8: Chi altro viene
6: basta,
8: adesso?
6: Nessuno.
8: Messina Denaro? Chi è che c'è? Fammi capire. Prip che Kapler? Chi c'è? Chi c'è? Che io ho paura che magari suoni qualcuno. Suona qualcuno e dice: lei chi è? Lei dice: lei chi è? Sono il dottor Fiore. Ah, dottor di Forza Nuova. Prego, sei comodi. Venga, dottor Fiore. Prego, venga. Oggi è bellissimo, è stato appena condannato. Prego. Venga pure, dottor Fiore.
6: Allora,
8: solo per capire chi può esserci. Chi è
6: nessuno,
8: che,
6: nessuno.
8: Chi è che può suonare
6: nessuno,
8: qua?
6: Nessuno.
8: Perché
6: nessuno.
8: Qui c'è gente che adesso riprende col telefonino che suona alle 7. Mi dice: sai, ciao, io devo venire in trasmissione. Dico: chi cazzo te l'ha detto? Giuseppe. E a che ora ti ho detto di venire? Alle 8. E tu sei venuto alle 7. Dico: perché sei venuto? Che non c'ho un cazzo da fare. Questo ha detto. Adesso ride. E non è vero. A che ora sei venuta qui? Svalvolata di una svalvolata. Alle 7, cazzo. Ma la gente non lavora.
6: Comunque, no, dice, abbiamo
8: c'è
6: minuti,
8: da ridere,
6: dice, noi abbiamo i minuti contati. Tu,
8: io ho minuti, io non ho tempo durante il giorno.
6: Quando vedi una persona che arriva un'ora prima,
8: quando
6: dici, porca, dire,
8: un'ora prima l'appuntamento addirittura per partecipare a una trasmissione del cazzo su una radio eccezionale, ma una trasmissione del cazzo che addirittura arriva un'ora prima, ma arriva l'ultimo almeno e di che devi andare via. No, un'ora prima. E dico: adesso che fai? Ma vabbè, sto qua, ascolta, fai il cazzo. Che vuoi, sta da lì dietro le quinte un'ora ad ascoltare sta merda di due idioti che, strapagati che dicono stronzate in una. È veramente incredibile.
6: Allora, Omar Ramo, ripeto, Omar Ramo ha bloccato insieme ai suoi amici. Quanti eravate in quella, a fare quella che tu chiami un adesso perché mi incazzo? Una bravata.
9: Bravata o performance? Dipende dai punti di vista.
6: Ma quale bravata? Adesso mi fa incazzare. Avete compiuto un reato, lo vogliamo dire o no? Che avete compiuto un reato? Avete rotto i coglioni a gente adesso. Mi incazzo a gente normale che va a lavorare,
9: reato,
6: che non vuole
9: il reato che mi stai contestando qual è?
6: No, il reato è questo, è interruzione di pubblico servizio, blocco stradale, il cazzo.
8: Adesso vedrai, scusami, voglio dire una cosa solo,
6: che mi risulta che hai dei precedenti, che hai dei precedenti o sbaglio?
8: Ma
6: trasparenza, hai dei precedenti, poi hai cambiato vita, adesso fai il rapper, ma hai dei precedenti, ho letto
8: qua.
6: Sui giornali.
9: Allora, ho dei precedenti perché sono umano, errare umano, li ho pagati, ci tengo a dire che le cazzate le ho fatte come tanti.
6: Qui,
9: sono una brava persona, ho sempre lavorato, ci tengo perché basta un attimo attraversare
6: questo luogo qui. Questo luogo qui è il luogo ideale per chi si vuole riscattare. Dunque, noi ospitiamo chiunque: gente che ha fatto reati, gente che ha pippato droga come
10: sì,
6: i pazzi.
10: Remigrage tutta la vita.
6: Aspetta, adesso arrivo.
9: Ma anche chi ha pippato?
6: Scusami, la vita che reati hai fatto nel passato?
8: Voglio dare un suggerimento al nostro ospite.
9: Stato di ebbrezza.
8: Buonanotte. Comunque, voglio dire al nostro ospite che lui prima ha detto: il nostro ospite ha detto: ho fatto una bravata.
6: Rapine. Quanto tempo sei stato in galera? Almeno questo devo dire. Quanto sei stato?
9: Non sono stato in galera.
6: Non sei stato in galera? Sicuro, non diciamo cazzo. Almeno.
9: No, in galera non sono stato.
6: Comunque, hai dei precedenti.
8: Però, non trasformiamo i reati in performance.
9: Non sai cosa ci voglio sembrare.
8: Perché altrimenti, tra poco. No,
9: però,
8: ma ti spiego
9: già
8: perché
9: una cosa, se dico pure i precedenti la gente dice: mica questa è una combinata, una
8: però, scusami, signor rapper,
6: precedenti da cui poi ti sei riscattato perché sei uscito,
9: ho fatto le mie minchiate,
6: hai fatto le tue minchiate, adesso fai il rapper,
9: però ho sempre lavorato anche mentre faccio le minchiate.
6: Ma che vuol dire che hai sempre lavorato?
8: Sempre lavorato,
9: nel senso che non è che stavo lì sul divano e così, comunque mi sono sempre dato da fare.
8: Però voglio dire, siccome tu fai il rapper, quando fai delle bravate del cavolo come quelle che hai fatto, non dire ho fatto una bravata, o anzi ho fatto una performance, perché altrimenti se no adesso qui chiama un propalle, 17 ottobre, è stata una performance. Non è stata una performance, porca troia. Cioè ha fatto
10: non
8: un reato, certo. Meno...
10: Non
8: no, ma glielo dico, perché se lei dice vabbè, ho bloccato il traffico, è stata una brava, una performance.
10: Favore,
8: poi a un certo punto cosa fa? Uno comincia a fare
10: mi
8: cose.
10: Mi è piaciuto che mi hai spalleggiato,
8: dice, no,
10: non andiamo in questo
8: sì,
10: clima.
8: Però
10: qua,
8: ti ho detto, se tu dici è stata una, dici guarda, ho guidato in stato di ebbrezza, e vabbè, è stata una performance.
10: Quello
8: è una performance quella, capito?
6: Vabbè, comunque, tu pensi che in Italia ci sia un pericolo fascismo?
9: Attualmente credo che o è sempre stato latente, ora si sente più la voce per poterlo tirar fuori, visto il clima.
6: Cioè, Bannacci è fascista.
9: Nel suo privato non lo conosco.
8: Beh,
9: sta lo nella, destra,
8: stesso,
9: sta nella destra, ha delle ideologie sicuramente non inclusive, non mega aperte. Quindi sicuramente non lo metterei, diciamo, nei radical chic di sinistra. Ecco.
6: Ma ho capito, ma se ci sono dei partiti razzisti, c'è la Lega, è un partito razzista, secondo te?
9: Beh, allora si chiamava Lega Nord, poi penso per marketing ora si chiama Lega Official, perché comunque al sud hanno tanti.
6: Lega,
9: beh, prima si chiama Lega Nord, ai tempi di Bossi, o sbaglio? Ok, ora è Lega Official, penso sia stato un rebranding.
6: No?
9: Per me sì. Non so, io la mia idea è questa. Solo per come mi hanno additato, sicuramente non mi sembra una persona inclusiva o disposta a capire.
6: Allora, dimmi che c'è.
11: Giuse, io ti dico una cosa. Allora, io innanzitutto farei remigrage pure a lui, perché è marocchinage. Giuse, smettiamo di dire cazzate.
8: Marocchinage,
11: ragazzi, sei marocchino. Giuseppe, ma tu, scusa, i genitori di dove sono?
6: Ma che c'entra?
11: Ma cazzo, ma uno che si chiama Omar, come si chiama?
6: Ramo,
11: non puoi
6: Omar
11: dirmi,
6: Ramo.
11: Ma non è italiano,
9: beh,
11: ragazzi.
9: Scusa, fammi capire.
11: Ragazzi, comunque, per
8: allora,
11: me,
8: se
11: uno ha genitori marocchini, non è completamente 100% italiano.
9: Sembri più egiziano tu, io che marocchino, che stai di fra.
11: Va bene, però se rimani sempre un maranzaggio, un marocchino, il performance.
9: Ma per te,
11: le performance
9: per te.
11: Di
9: meno
11: cosa?
9: Male che non si può giudicare.
11: Questo è il circo, hai bloccato una strada con gente magari che doveva andare a lavorare.
9: Guarda, non sapevo
11: chi eri,
9: mi sono informato del circo, mi sembra che lo fai tu sui social, mi sembra che fai
11: il circo,
9: fratello.
11: Ma non mi permetterei mai, che poi posso dire una cosa, Giuse, appena arriva la polizia questi qua si pisciano addosso, no? Fanno tutti i fenomeni con i motorini, bla bla, appena arriva la polizia no, si pisciano addosso. Io comunque
9: è proprio così,
11: farei
9: infatti.
11: Remigrage pure per questo signore.
6: Ma
11: qua
6: come fai a fare
11: fuori
6: remigrage?
9: Allora ragazzi,
11: tutti.
9: apriamo un bando per Gio Urso,
11: eppure quelli con il motorino che facevano i fenomeni, patente ritirata a vita, hanno bloccato una strada, Giuseppe.
6: Ma questi spero che lo abbia.
11: Subito a ritirargli la patente,
6: cioè,
11: a tutti
6: come
11: quanti.
6: Fai a fare la tua
9: remigrage? Come vigile ti vedrei bene comunque, ti dico.
11: Ha bloccato una strada e uno così qualcosa bisogna rimandarlo in Marocco, ragazzi. Cioè, non è che c'è
9: in Marocco abbastanza una volta in vita mia, zio,
11: con Parenzage che li difende. Il problema è che c'è gente come Parenzage in Italia. Abbiamo gente come Parenzage che dice no, ma è normale bloccare. Ma che cazzo dici, Parenzage? Finché l'Italia c'è gente come te che dice stronzate,
9: Parenzo,
11: siamo alla frutta, Parenzo, si è rovinati, Parenzage.
8: Non è una cosa
11: perché tu poi parli tanto, ma sei un radical chic, tu questa gente non ci andrete manco a cena.
6: Risposta rapida, che vuoi dire a Gio Urso?
9: Ma gli direi di informarsi di non fare qualunquismo spiccio di destra, solo
11: ma
9: questo.
11: Ma
9: e poi che comunque
11: che
9: tra i due
11: cazzo, meno male che
9: per come va in giro
11: Sabine,
9: vestito
11: ragazzi.
9: Lui mi sembra più Maranza lui di me,
11: Maranza,
9: questo taglio.
11: C'ho un orologio al posto da 40 pali, ma che
9: 40 pali?
11: È 40 pali.
9: Vabbè, ma i soldi non voglio dire nulla.
11: Ma no, mi dici che sono vestito di merda, guarda, ma lascia stare. Comunque non me ne frega un cazzo, io dico solo una cosa, questa gente va
6: comunque quelli che tu chiami Maranza,
11: si veste di merda.
9: Ma poi perché Maranza? Tu lavori nei locali, giusto? Senza Maranza non state neanche più lavorando.
11: Ma io
9: solo
11: manco
9: che
11: ragazzi, nei miei locali c'è
9: ringrazio
11: un cartellone
9: che vengono a spendere,
11: c'è un cartellone con scritto io non posso entrare,
9: la fame, fratello.
11: Le Maranzage vanno a casa di
9: Parenzo.
11: Ma che cazzo, ma spenderanno da altre parti, non da me sicuramente.
6: Fermi tutti, grazie di essere arrivato qui, di essere venuto, di aver parlato di questa sua performance che in realtà non è una performance, cioè è una performance per loro, ma non si occupano le strade. Per me cacciare quello può sembrare eccessivo, al contrario di quello che dice Parenzo è giusto. Lui è italiano qui, pagherà quello che deve pagare. Fermo là, resta qui, fermi tutti.

0: Io proporrei per gli spettacoli alla Zanzara che l'ultimo David Parenzo regali nei famosi settori popolari delle kippà a chi prende il biglietto in quei posti.
1: Beh, questa è una buona idea.
0: Un ottimo regalo. Dai che funziona, dai!
1: Lo sai che è una buonissima idea? Potresti regalare delle kippà a chi compra i biglietti popolari. Ticket One, biglietti popolari, popolari, settori C, settori non mi ricordo
2: quali. Ci avevo pensato,
1: regalare delle kippà.
2: No,
1: potrebbero essere bruciate
2: la kippa
1: da qualcuno.
2: È una, si chiamano kippot perché
1: vabbè,
2: sono più di una.
1: Allora...
2: E lo fa, ma perché dici vabbè su, vabbè, scusami. Allora... In italiano si dice come si? Kippa è singola, kippot sono più di una. Tu vabbè.
1: D'accordo, non fare il preciso, il precisino, dai.
2: Stupido. Studente uno, studenti sono tanti,
1: vabbè.
2: Ma non diresti ecco, dice,
1: va bene,
2: vabbè,
1: d'accordo,
2: mi nervosisce.
1: Ma ho capito, ma io
2: senti,
1: semplifico.
2: Possiamo far parlare sta poveretta che è qua dalle 7, sì, mi sono rotto il cazzo di averla
1: adesso, prima però cioè, è rimasto Gio Urso,
2: no,
1: che mi voleva dire
2: una cosa,
1: anche
2: molto simpatico.
1: Due secondi arrivo, mi voleva dire una cosa allora, sulla questione della legge Cruciani-Giordano.
3: Assolutamente, io me la voglio tatuare, Giuseppe. Io lunedì, non mi piacciono tanti i tatuaggi, ma lunedì andrò per te a tatuarmi la tua legge.
2: Meno male c'è gente come Cruciani, Parenzo, se no se l'Italia fosse in mano a te saremmo tutti nella merda. Se io sto a casa e mi entro uno zanza o un ladro e sono con la mia famiglia, io gli sparo addosso. Questo proprietà privata, caro.
1: Beh,
2: io
1: non ha torto, ragazzi. Tu mollo quello là che ha sparato ad Alba, per esempio. Cosa faresti?
3: Ma io stessa cosa.
1: Medaglia, dici.
3: Medaglia. Lo farei diventare, gli darei qualche posizione nel governo. Gente così ci vuole.
2: Beh,
3: con i coglioni,
2: parentage,
3: con i coglioni. Non gente come te, finti perbenisti del cazzo. Perché se continuiamo così, andiamo. Già siamo un paese di merda. Ma con gente come te, come Clizio, andiamo ancora più nella merda. Perché dice dite cazzate su cazzate, dai.
1: Musica. Allora, in studio.
2: Ma tu sbaglio, hai avuto anche un'indagine?
3: Assolutamente
1: no. Non ha avuto nessuna indagine. Guarda,
2: non hai avuto nessuna vigia di garanzia. Allora ti chiedo scusa.
3: Allora, se
2: quella basta. Allora ti chiedo scusa.
3: Parenzaggi, che gente.
2: Avevo letto delle cose sulla gintoneria. Scusami,
3: ma
2: ti chiedo scusa. Ti do la possibilità di spiegare che è stato un errore.
3: È un errore. Gente come te, tu sei radical chic, ma i comunistaggi che appena vedono il Rolex Age, il fatturage, eccetera, solo perché ho detto chiavage perché mi piace il figage, vanno a dire. Hanno scritto, mi hanno messo in tutti i TG che io avevo le zoccole. Ma sono tutte cazzate. Comunque.
1: Allora,
3: viva le zoccolage,
1: assolutamente,
3: Giuseppe,
1: assolutamente. Allora, abbiamo in studio il grande ritorno dell'animalista per eccellenza Daniela Martani. Buonasera, buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: Allora, intanto non abbiamo in studio, ma ho in studio dalle ore 7 di questa sera, quindi
4: vabbè,
2: è un'ora e un quarto
4: prima.
2: Che qua.
4: Non si trova parcheggio in questa
2: sei
4: zona.
2: Sei arrivata prima, come mai?
4: Perché
2: ma durante il tuo giornata.
4: Siamo vicino alla stazione Termini.
2: Sì, ma non avevi niente da fare il pomeriggio.
4: No, però. Perché comunque ho
2: sì,
4: pensato.
2: Sì, ma il pomeriggio cosa hai fatto oggi pomeriggio?
1: Ma saranno cazzi suoi, dai.
4: Ma sono cavoli miei.
2: Nulla. Sì.
4: Come
2: te lo
4: nulla?
2: Dico io, ti aiuto, nulla.
4: Ma
2: hai aspettato tutto il giorno che arrivassero le 7 per arrivare qua alle 7.
4: Ma non è vero.
1: Scusi, che...
2: Ma dimmi una cosa che hai fatto. Vuoi sapere cosa ho fatto io da stamattina alle 6:45?
4: No, sì, lo so che fai te.
1: Allora, posso dire una cosa, signora Martani? Innanzitutto la premessa è questa. Da quanto tempo non tromba? Io sai che te lo chiedo sempre,
2: Io l'ho chiesto anch'io prima,
1: da
2: sai.
1: Da quanto tempo non espleti attività sessuale, diciamo? Adesso
4: dal 2022.
2: Non è vero.
1: No,
4: sì.
1: Ma dai, non diciamo cazzate,
4: sì,
1: dai.
2: Ma non veramente. È vero, dai.
1: Sono 4 anni che non
4: vabbè,
1: trombi.
4: Vabbè, non sono l'unica, cioè, non sono l'unica donna che ha...
1: Cioè, sono
4: insomma,
1: 4
4: che non...
1: anni che non chiavi.
4: No.
1: 4 anni.
4: Niente proprio, ma neanche un bacio, un abbraccio, niente.
1: 4
2: dal
1: 22. Anni.
4: Sì.
2: Ma dal 2022.
1: Ma ragazzi...
2: Ma è una storia drammatica. Ma
4: perché è drammatica?
2: Beh, è terribile.
4: Che devo fare? Non mi attizza nessuno. Che devo
1: sai
4: fare?
1: Che
4: scusami.
1: Mi è venuta un'idea. Potremmo invitarla. Tra le tante cose, diciamo. Ormai dovremmo invitare quasi tutto il mondo al Palasport a raccontare la manca. Ormai invitiamo chiunque al Palasport a Roma.
4: Cosa si prova?
1: Al Palasport a Roma a raccontare la sessualità. La sessualità di Daniela Martani.
2: Tra le 6.000-7.000 persone ci sarà uno che potrebbe andare bene, o 5.000, non lo so. Che possono andare.
4: Scusami,
2: bene alla
4: ma se il livello culturale è di quello che il tizio che c'hai è ospite te e Cruciani, sinceramente anche no, grazie.
1: Cioè, scusa, ma se stai attaccando
4: uno. Dai, ma uno che dice mi piace la figage, mi fa cascare la figage per
3: lo so
4: terra.
3: Che tu non fai chiavage da 4 ma sei tu normale che non fai chiavage da 4
4: oro,
3: anni.
4: Guarda.
3: Ma guarda,
4: vuoi avere tutti i rollage che ti pare, tutte le macchinage che ti pare.
3: A parte che sembri Clizio, io non vorrei dire, secondo me sei pure operata, ma una che non fa il chiavage da da 4 anni, sei tu la normale, una che difende gli animali. Ma io ieri ho mangiato una carne di cavallo. Ho mangiato la carne di cavallo, che era grosso come la mia testa. Io, una come te, parla di io i topi li schiaccio, li butto il veleno, li faccio crepare tutti. Che cazzo?
4: Credo.
3: Ma una che difende.
4: Non hai un minimo di compassione.
3: Ma non me ne fotto un cazzo.
4: Devi
3: venire con me ieri a mangiare la carne di cavallo. Vedevi come stavi bene. E magari ti veniva voglia di fare il chiavage.
4: Ti puzza l'alito.
3: Ma che ti puzza l'alito? Ti viene un uccellage duro come
4: sì, di morto.
3: Ma
4: ti puzza dall'alito di morto.
1: Scusa, lui stava qua buono, tranquillo.
3: Mi rompe coglioni.
4: Perché ho sentito quelle cose, dai. Poi mi chiedi perché non ho rapporti con da 4 anni. Super, perché purtroppo la media è questa qua.
1: Però un'altra osservazione che le faccio: nemmeno la masturbazione lei pratica? Raramente, non le piace molto. Non le piace molto.
4: Vabbè, sai che c'è? Che mi hanno regalato un
1: sex toy.
4: Mini piccolino.
1: Sì, perché grande
4: dà
1: fastidio.
4: È una cosa che dura tipo un minuto.
5: Beh,
4: cioè,
5: le batterie, basta ricaricarlo.
4: Sì, no, nel senso, non per quello.
5: Ah, no.
4: Perché cosa? Quando lo usi. Cioè, ci metti un minuto, capito? Non è appagante. Non è appagante. Non è appagante. È una cosa che vibra. Poi senti quelle
5: friccicore. È venuta qui per
4: ma
5: un'ora.
4: Ma non è una cosa appagante. Cioè, te lo metti lì, no?
5: Che succede?
4: Fuori, non dentro.
1: Sì. Perché dentro no. Dentro è proibito.
4: No, perché quello è fatto apposta.
1: Da esterno, sì. Da esterno.
5: È discount.
4: Esatto.
1: No, non è che c'entra niente da discount. È da esterno.
4: Poi la maggior parte delle donne, in realtà, sono... clitoridee.
5: Ah, ok, per, d'accordo.
1: Sì, è per il clitoride, Davide, è per il clitoride.
5: D'accordo, non avevo capito,
4: sì.
5: D'accordo. Quindi è la cosa che accade in pochi secondi.
4: Gli uomini pensano che facendo le cavalcate fanno godere,
5: niente,
4: no?
1: No, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Però scusa, esatto. Allora ti hanno regalato, tanto per essere precisi, e poi chiudiamo questa parentesi, ti hanno
5: regalato
1: un sex toy,
5: che lo usi ogni quarto, una volta alla settimana.
4: Sì, che lo... l'ho voluto provare, perché io non l'ho mai usato nella mia vita. L'ho voluto provare e in effetti fa un po', però dura veramente 30 secondi. Cioè, una cosa che.
1: Che vuol dire che dura 30 secondi? Che vieni dopo 30 secondi? Che provi piacere tu dopo 30 secondi? Quello potrebbe durare pure 10 minuti,
4: ma
1: dipende dalla carica.
4: Il piacere dura, ma no, forse 10 secondi. Cioè,
1: ma che vuol dire che dura 10 secondi?
4: Perché non c'è tutta quella, come posso dire, quell'atmosfera che hai con un uomo.
1: È diverso da una chiavata,
4: i baci, capito? È una cosa meccanica che non mi piace, non mi interessa.
5: Ma quello può durare anche di più, quello può durare anche un'ora, se lo metti in carica.
4: Ma non è che sempre
5: un'ora.
4: Poi stai sempre con l'orgasmo,
5: ma non lo so io,
4: dai,
5: ma non l'ha fatto qui nei bagni nostri la devo
4: intitolare. No,
5: chiedo perché sa, questo mi dispiace.
1: Ma magari l'avesse fatto nei bagni della divento, sarebbe
4: capito,
5: adesso mi spiego, è arrivato un'ora prima, dico cazzo,
4: sentimentale, hai capito, quella componente emotiva e sentimentale che non c'è.
1: No, ma questo ho capito benissimo, per rimettere le cose a posto, tanto per chiarire anche chi ci sta ascoltando. No, aspetta, perché chiudiamo, ancora c'è una vita, cioè
5: chiudiamo.
1: Dobbiamo per forza andare oltre. Mi dispiace per te, ma dobbiamo andare oltre.
5: Ma io me ne fotto,
1: no,
5: me ne sbatto,
1: no,
5: vado via.
1: Non per i coglioni, dobbiamo andare oltre. Ormai andiamo oltre. È fatto. Allora, la cosa che ti voglio dire, caro Davide, è questa: precisiamo una cosa. Dobbiamo essere chiari nelle cose, chiari e circoncisi. Allora, uno si mette questo attrezzo molto leggero, molto piccolo, diciamo, per avere un orgasmo clitorideo. Non dura 10 secondi la batteria,
5: no.
1: Dura 10 secondi su di lei, cioè lei dopo 10 secondi. Prova a piacere.
5: Spiegato.
4: No, allora devi cercare il punto, perché
1: devi viene subito. Ma Beata, lei
4: devi cercarlo, perché non è che c'è un punto specifico dove lo devi mettere, capito? Almeno
1: sì,
4: per me è così.
1: Questo è chiaro, sì, questo è chiaro.
4: E dopo tipo, che ne so, 10 secondi di vibration,
1: lei ottiene il risultato.
4: Diciamo che sì, o sento qualcosa,
1: più o meno,
4: ecco, però
1: lei sente qualcosa, perché ormai si è dimenticata anche di che cos'è un orgasmo, diciamo.
4: Vabbè,
1: diciamo
4: no,
1: la verità.
4: Cioè, no,
1: vabbè,
4: in realtà mi sono dimenticata di tutto quella.
5: Ma che dobbiamo fare
4: di
5: qua? Cioè, mi dispiace,
4: tutta quella componente, come ti ho detto prima, che ne so, l'uscita, la cena pagata, capito?
1: Pagata.
4: Certo, l'uomo deve pagare, certo, assolutamente.
1: L'uomo deve pagare la cena.
5: Ma nessuno la invita più a cena.
1: L'animalista femminista mi dice che bisogna l'uomo deve pagare la cena.
4: No, su questa cosa non si transige. Al primo appuntamento, anche al secondo, l'uomo deve pagare. Assolutamente sì.
5: Su quello c'ha ragione.
4: No, poi quello è proprio il sintomo della tirchieria, no, della tirchieria, che per carità, gli uomini tirchi,
1: Martani,
4: via da, proprio via,
1: Martani,
4: via, via, le donne,
1: attimo,
4: se vi
1: ricapita
4: l'uomo che vi chiede di fare la romana, cioè di dividere,
1: e tu alla fine manco assicuri il risultato finale, cioè uno paga la cena eccetera,
4: mica
1: e poi
4: prima
1: manco,
4: la sera, ma la prima sera mai, ma neanche la seconda e neanche la terza,
1: tra e uno paga le cene su cene e manco lo fai chiamare.
4: Scusa, ma mica sono una prostituta, scusa,
5: cioè lei dice che la devi sudare.
4: Se vuoi fare così, te ne vai a cercartene una online.
1: Aspetta,
3: due cose ti volevo dire, Bartali. Allora, la prima cosa, che tu sei abituata sicuramente a pisellini tipo quello di Parentage, per quello
5: sei una stirenza, per diffamazione
3: stirenza, da 4 anni. Seconda cosa, se tu dopo io vengo con te a cena, io non verrei mai, ma se uno viene con te a cena e ti paga la cena, non gliela dai, ma io ti lancio giù dalla Torre Eiffel.
4: Ma tu stai fuori di testa,
5: questo femminicidio, un'espressione
3: sempre chiama mai la verità.
5: Questa
3: tutte,
5: diciamo l'espressione infelice,
3: Parenzo,
5: me la facci dire,
1: è la scivolata di
5: stile ascoltato, questa
4: è fuori di testa,
3: tutte le finte perbeniste, l'uguaglianza eccetera, poi deve pagare la cena, deve fare,
4: sì, deve, allora perché partiamo dal fatto, no, specifichiamo, te lo dico,
1: aspetta, specifichiamo che la frase di prima è chiaramente una metafora, è una metafora, non è che butti dalla Torre Eiffel,
3: ma modo di dire, dai ragazzi, sì, hai ragione Giuseppe, hai ragione, perché siamo ormai, non possiamo più dire un cazzo, non possiamo neanche scherzare, perché poi esce l'articolo Gio Urso, manda, non si può più dire niente, ragazzi. Vent'anni fa, quando c'erano i comici, faceva ridere, ormai per colpa vostra che si offendono per tutto, non puoi fare neanche una battuta, non è che ti prendo, ti lancio,
4: sì, comunque,
3: effetto,
4: scusa,
3: comunque...
4: Gio Urso, se te vuoi fare, cioè se tu la conclusione, per te la conclusione della serata deve essere quella, te ne trovi uno online e te, che si fa pagare molto di più e non una cena, capito?
3: Ma sì, ma io,
4: per fare
3: io...
4: sesso con te, che veramente deve essere una disperata, braccia.
1: Ma perché è una disperata?
4: Infatti, se ma tu... con uno così, ma come
3: scusa,
4: fai a pensare neanche di instaurare,
3: ascolta,
4: un rapporto,
3: ascolta,
4: sentimentale?
3: Ma io prendo lezioni da te che non fai il chiavage da 4 anni, perché sei abituato a pisellini di Parentage e difende i topi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma chi è la normale tra me e te? Sei tu, cazzo, una che difende i topi, uno che non mangia la carne.
4: Ma
3: non è normale non fare sesso, chiavage da 4 anni, ma che cazzo stai dicendo?
1: Allora, riprendiamo tra un attimo per lo scorno di Parenzo, perché scavalliamo per la volata finale, mi dispiace Davide, ma te tocca, per la volata finale scavalliamo, perché avevamo altro, ma ho cacciato via le persone che erano qui perché voglio proseguire a parlare di topi, perché abbiamo intervistato l'ambasciata topina,
5: dalla topa ai topi,
1: esatto, dalla topa ai topi, bravissimo, abbiamo intervistato l'ambasciata topina nei giorni scorsi, l'ambasciata topina, e ho capito che la signora Martani è un difensore dell'ambasciata topina, incredibile, fermi tu,
4: ma certo, scusa, io sono animalista e difendo tutti gli animali, ma quale motivo io non dovrei difendere i topi?
1: I topi, porca puttana,
4: sì,
1: fermala.
4: I topi sono animali.

0: Ma Renzo coglione, in Viale Monza ci hai abitato più di 20 anni fa, vacci adesso, vacci, ti fanno la pelle, sono solamente arabi, sono pirla.
1: La cosa più bella è sentire Parenzo che difende la marocchina che non è stata accolta con la cittadinanza nel comune di Cadoneghe, quando palesemente non va accolta una così, perché non puoi essere qua e non sapere neanche una parola di italiano, una parola, ciao, non esiste. E lui non ha ancora capito, sto coglione, che questa gente qua a lui lo brucerebbe impalato. Ma vai a fare in culo, Parenzo, guarda, hai rotto il cazzo.
2: Armando da Firenze, poi torniamo con la Martani, l'ambasciata topina e quello che lei pensa dei topi, che noi odiamo, non sopportiamo i topi. Ovviamente non è che passiamo la giornata a cacciare i topi.
3: Ma non è noi.
2: Mettiamo in atto tutti i provvedimenti del caso per sterminarli, per ucciderli, per eliminarli. Mi sembra chiaro. Però adesso ci arriviamo.
4: Mica solo i topi.
2: Aspetta, Armando da Firenze. Dimmi, Armando, che c'è?
5: Buonasera. Sì, prima all'inizio della puntata dicevi, insomma, criticavi come sempre la Salis. Perché tu è la tua vittima designata.
2: No, non è la mia vittima. Io prendo una frase della Salis, quello che succede in Francia è una speranza per il paese, mentre la Francia viene messa a ferro e fuoco. Ora dimmi te se io non posso criticare, mi posso permettere di criticare questa frase della signora Salis, peraltro criticata dallo stesso Parenzo in una trasmissione che si chiama L'aria di nome e che tira di cognome.
5: A proposito, volevo dire una cosa, visto che c'è anche Parenzo, cambiando argomento, volevo dire che intanto secondo me deve passare questo DDL antisemitismo, perché secondo me è sbagliato paragonare.
2: Vabbè, che c'entra adesso? Adesso sei passato dalla Salis, eccetera. Sei a favore di quello che ha detto la Salis? Sei a favore di questa rivolta francese?
5: Ma secondo me sì. Cioè, devono essere ascoltati.
2: Ma che vuol dire col fatto di mettere a ferro e fuoco un posto? Dai!
5: Ma cosa stai dicendo? Ma scusami. Una rivolta è una rivolta.
2: Simone da Colonia, vai, dimmi, Simone.
6: Ciao Crucia, io sono d'accordo con Vittorio da Roma.
2: Cioè, su che cosa?
6: Le persone dai 60 anni in su sono tutti degli inutili coglioni che rovinano e hanno rovinato il nostro paese.
2: Vai a fare un ripasso della storia. Un ripasso della storia.
6: Non te ne frega un cazzo della storia.
2: No, non te ne frega un cazzo della storia, va benissimo. Tu quanti anni hai?
6: Io ce n'ho 28.
2: Molto bene, questa è la prova evidente che a 28 anni si può essere totalmente imbecilli.
3: Beh, ma non ancora questa prova.
2: Totalmente.
6: Anche a 60,
2: è evidente che si può essere imbecilli. Ma io posso dirti una cosa:
6: non manco più a lavorare nei campi.
2: Sì, tra me e te ci sono 30 anni di differenza, forse di più, 32 anni di differenza, e ti faccio un culo così a livello di velocità cerebrale, a livello di tutto.
6: Spero di morire domani se dovessi arrivare a 60 anni come te.
2: Ma guarda, penso che ci dovresti mettere la firma, cretino di un cretino. Musica. Allora, ciao Martani, mi spiega perché secondo lei un topo vale, che ne so, secondo lei vale
3: un topo vale la vita
2: di un topo vale come quella che ne so di Matteo Bassetti, per esempio?
4: Sì, assolutamente.
2: No, ma perché un vecchio nemico, diciamo.
3: Ma senti, uno scienziato, che c'entra?
2: No, se uno dovesse scegliere, faccio sopravvivere un topo o Bassetti?
3: Chi ti salva la vita è Bassetti, il topo ti uccide perché ti porta delle malattie pazzesche. Il topo.
4: Ma che malattie pazzesche?
3: Il topo.
4: Ma perché gli esseri umani non portano le malattie?
3: Ma i topi scusi.
4: Non ho capito, scusami. Ma gli esseri umani sono i peggiori criminali di questo mondo.
3: Il topo è all'origine peraltro del Covid, no? Il topo e il pipistrello.
4: Non è
3: le
4: vero.
3: Malattie si trasmettono dagli animali agli uomini, giusto?
4: Perché non li trattiamo
3: questo
4: bene.
3: Questo dal punto di vista della scienza, gli animali trasmettono, c'è promiscuità tra gli animali e gli uomini, lì purtroppo c'è il famoso salto di specie, no? Il topo è portatore, proprio per sua stessa, è portatore di una serie di malattie, leptospirosi, cose pazzesche.
4: Ma non è vero, perché ci sono per esempio delle persone che hanno i ratti in casa, sono animali domestici.
3: Domestici?
4: Sì, sono animali domestici. pensa che vengono
3: dice, stasera paragonati ai cani, mi guardo una serie televisiva con cani. Il topo.
4: Ma vengono addomesticati come cani. Io ho visto dei video su internet, su YouTube, dove questi topi gli tiravano la pallina, li riportavano indietro esattamente come un cane.
3: Ma lei ha
4: non ce l'ho il topo.
3: Ma meno male.
4: Ma
3: beh,
4: quelli che hanno i rettili, scusami, quelli che hanno i rettili, quelli che hanno i serpenti,
2: ma
4: quelli che hanno le tarantole.
2: Il serpente non è normale.
4: Cioè, scusami,
2: posso dirti che il serpente in casa non è normale, secondo me. Abbi pazienza. Però scusami, la questione è un'altra. Ognuno può avere in casa quello che vuole.
3: Leptospirosi.
2: Però aspetta, ma non me ne frega niente. No, ma chi se ne frega delle malattie?
3: Leptospirosi è pericolosissima.
2: No, però scusa.
3: E arriva dai topi, dai roditori.
2: Allora, scusami un attimo. Allora, io ti voglio chiedere una cosa. Tra un topo e i figli di Parenzo, che sono quattro.
3: No,
2: tu li metti sullo stesso piano, la loro vita ha lo stesso valore?
4: Per me la vita di ogni essere vivente ha lo stesso valore.
2: La più grande ha 20 anni, la più grande ha 20 anni, la più piccola ne ha credo 4.
3: Vabbè, che
4: paragone fai? Dai, Ursani, che palle.
2: Come che paragone? Tu per te sono esseri viventi come gli altri, hanno gli stessi diritti.
4: Non voglio fare il paragone con i figli di
2: Parenzo. Che c'entra?
4: Sì, hanno lo stesso diritto gli animali, va bene? Perché decidiamo noi chi è che deve avere il diritto di vivere o no?
2: Di un topo del cazzo!
4: Non ho capito, ma lo decidi te chi è che ha il diritto di vivere rispetto a un altro?
2: Ma il topo mi sta sui coglioni!
4: Non ho capito, come quando i bianchi decidevano che i neri non avevano il diritto di vivere perché erano neri. Ma
2: allora,
4: come che c'entra? Noi tendiamo a soggettare e a togliere la vita a chi crediamo essere inferiore.
3: Allora, io se mi arriva un topo in casa,
4: assolutamente
3: lo devo uccidere,
4: ma non è vero, lo prendi e lo porti fuori. Prendi la gabbietta e lo porti fuori.
3: Certo, cosa assolutamente. Scusi, signor Topo, può salire qui che la devo portare fuori?
4: No, metti il formaggio dentro la gabbietta e lo porti fuori.
3: Il formaggio
4: certo.
3: Gli do con la scopa o una cosa sulla testa e poi lo
2: scusi, quando fanno le operazioni di derattizzazione delle città, secondo lei l'alternativa quale potrebbe essere? L'alternativa quale potrebbe essere?
4: Tanto puoi fare tutte le operazioni di derattizzazione, derattizzazione che vuoi, ma non li eliminerai mai i topi perché sono talmente intelligenti.
3: Roma di
4: ma tu lo sai che sono talmente intelligenti che riescono a trovare il modo per non morire.
2: Tu fai il tifo per i topi.
4: Hai capito?
2: Tu tra i topi e quelli che li vogliono ammazzare fai il tifo per i topi.
4: Assolutamente sì. Perché comunque non è che noi possiamo amare determinati animali soltanto perché sono carini, mentre
2: allora,
4: non possiamo amare quelli che ci fanno schifo. Ma che significa? Scusami.
2: Allora, devi scegliere.
3: Deratizzazione. Voglio darti un'informazione di servizio. Per topi di vario genere costa tra gli 80 e i 500 euro a seconda della dimensione degli spazi e della gravità dell'infestazione. Ad esempio un appartamento, vi do dei dati perché questa è una radio economica,
4: quindi
3: un appartamento piccolo sotto i 100 metri quadri se lo devi disinfestare ti può costare fino a 200 euro. Non è una roba.
2: Però scusami,
4: ma guarda che a New York ci hanno provato a eliminare i topi, non ci sono riusciti, non c'è niente da fare.
2: E tu fai il tifo per i topi?
4: Assolutamente sì.
2: Scusami,
4: se sono su questo pianeta non hanno il diritto di essere.
3: Capito,
4: ma come
3: anche
4: che c'entra
3: su questo pianeta che
4: ma
3: c'entra?
4: Come che c'entra? Ma che vanno a fare gli attentati topi? Ma che stai dicendo?
3: No,
4: ma dai,
3: appunto, ho detto anche
4: ma se vuoi sta pure te adesso fatti curare,
3: ho fatto un esempio, ho detto anche su
4: ma che vanno con le bombe? Ma noi andiamo con le bombe a distruggere, a massacrare le persone?
2: Un topo e Bassetti hai già scelto butti giù per terra. Bassetti, signor Bassetti, tra un topo, questo è facile, tra un topo e un cacciatore.
4: Ma assolutamente non c'è, non me lo puoi neanche chiedere, lo sai la risposta.
2: Tra un topo e un cacciatore preferisci
4: il topo.
2: Cioè, tra un topo e un essere umano che caccia. Un essere umano
4: non
2: però
4: ha dignità, l'essere umano che caccia per me non ha ecco, per esempio non ha il diritto di vivere un essere che caccia.
2: Come non
4: per
2: ha
4: esempio
2: diritto di vivere?
4: No, assolutamente
2: è ripresa
4: no.
2: La caccia da poco, è pieno di cacciatori in tutta Italia, non
4: appunto,
2: hanno diritto di vivere.
4: Appunto, già hanno ammazzato svariate persone.
2: No, ammazzare pare di no.
4: Sì, come no, vatti a vedere gli articoli.
2: E sei contenta che magari
4: io non sono contenta per niente,
2: no,
4: però loro sono degli assassini
2: patentati,
4: sono assassini patentati e legalizzati dallo Stato italiano, fra l'altro, che chiaramente sì, siccome
3: Tempo
4: la lobby dei cacciatori vota i parlamentari che stanno al governo e quelli che stanno
2: magari,
4: in Parlamento, sì certo, si mettono insieme, guarda che ogni volta che c'è un'elezione loro prendono la lista degli elettori e gli promettono chiaramente
2: certo,
4: votiamo
2: lobby,
4: se tu
2: certo,
4: approvi la legge
2: certo,
4: questa
2: giusto,
4: ci fai questo favore
2: giusto,
4: e cioè, è
2: giusto,
4: un voto di scambio, hai capito?
2: Ma quale voto
4: è
2: di
4: un
2: scambio?
4: Voto di scambio?
2: È una cosa normale
4: è
2: che esiste in tutte le democrazie.
4: Ma che democrazia?
2: È ripartita la caccia da poco. io trovo schifo. Che per esempio la caccia al cinghiale mi sembra ottima, per esempio.
4: No,
2: la caccia al cinghiale mi sembra
4: ottima. Io abito a Roma Nord e dove vado a portare il cane c'è pieno di cinghiali.
2: Ma io ti dico, la caccia al cinghiale mi sembra ottima. Ottima.
4: Ma guarda che in realtà la causa del ripopolamento dei cinghiali è proprio dei cacciatori. Sono loro che distruggono la biodiversità.
2: Cazzate.
4: Altro che il regolatore della biodiversità che dice
2: musica.
3: Io ho fame, vi saluto, ti lascio qui la Martani.
2: Abbiamo finito.
3: Ti lascio la Martani.
2: Sono dalla parte dei cacciatori tutta la vita. Sono dalla parte tra un topo e il signor Lavitola. Signor Lavitola, adesso ti dico perché.
3: Ma che c'entra? No, ma Lavitola tutta la vita.
2: Perché Lavitola è stato.
4: È un cacciatore.
2: È un cacciatore, anche un cacciatore, un cacciatore in Africa. Va a fare i safari. Adesso sta in galera.
4: Meno male, per fortuna.
2: Come per fortuna, scusa.
4: Ma certo, ma allora la maggior parte di quelli che uccidono esseri innocenti e non si possono difendere sono dei delinquenti.
2: No,
4: gli assassini
2: delinquenti. Assolutamente sì.
4: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
2: Ma è una vergogna.
4: Sì, sono violenti e delinquenti. Tu che vai a uccidere, che ne so, un capriolo che c'ha il figlio.
2: Capriolo.
4: Ma sei pazzo.
2: Capriolo.
4: Con
2: la
4: mamma cinghiala che c'ha i cuccioletti e gli sparano con i cuccioli. Deve essere un pervertito. Sei pervertito. Uno che fa così è pervertito mentale.
2: È un pervertito. Che dice lei sulla caccia? Vuole chiosare la lei, dottor?
7: A me piace di brutto la caccia.
4: Sì,
7: mi piace,
4: piace
7: spararli tutti e ti dà un orgasmo mentre carichi il pistolage. Che veramente quando lo vedi per terra è bellissimo, ragazzi. Poi prenderlo perché poi la mira, poi arrivi
4: lo prendi.
7: Ma che curare, pensa a fare più chiavasta, vedi come ti passa tutte le tue cazzate, i topi, le
4: robe. Hai parlato.
7: Tu devi ringraziare Giuseppe che ti fai parlare. Sei venuto a parlare dei topi, ma di topi tu che non fai chiavasta e che c'è il vibratore. Dopo 10 secondi vieni tu. Dopo 10 secondi vieni. Ma sì, per forza.
2: Viva la toppa! Viva!
8: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
2: Lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
8: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage. Gaza e la Palestina, esistere attraverso il calcio, di Giulia Bassi.
2: Al-Hassani goes down and it's a foul, it's a penalty. Late drama.
3: Che cosa sarebbe successo se la nazionale di calcio palestinese si fosse qualificata ai mondiali di calcio del 2026? Non lo sapremo mai, perché non è accaduto. E non è accaduto a causa di un episodio, questo di cui abbiamo sentito la telecronaca, che nel calcio è spesso crudele, capace di creare discussioni e polemiche. Un calcio di rigore. Questa è la voce di Oday Karoub, centrocampista della Palestina, che ricorda proprio quel momento. È stato uno shock, nessuno ci poteva credere, non solo noi giocatori in campo, ma anche lo staff e il pubblico allo stadio. Francamente è molto strano quello che è successo, mi racconta. In quel momento è sfumato il sogno della Palestina di andare ai mondiali. Ma andiamo con ordine, a quel calcio di rigore torneremo più avanti. Il calcio in Palestina, che viene praticato dall'inizio del Novecento ed è in assoluto lo sport più popolare del paese, si è fermato dopo il 7 ottobre 2023.
4: Directly targeted yesterday. As you can hear now, directly targeting the tower. I'm sorry again.
3: Tra le infinite e drammatiche conseguenze dell'attacco terroristico di Hamas e della guerra che Israele ha portato nella striscia di Gaza fin dal giorno dopo, così come l'espansione sempre più violenta in Cisgiordania, ce n'è una anche legata al calcio. In Palestina esistevano due campionati, la West Bank Premier League, cioè il campionato in Cisgiordania, e la Gaza Strip Premier League, quella appunto della striscia di Gaza, entrambi gestiti dalla Palestinian Football Association. Ecco la prima anomalia che lo sport spiega e anzi rappresenta: due campionati diversi a causa dell'impossibilità per i palestinesi di muoversi liberamente tra Gaza e la Cisgiordania, ma anche all'interno di quest'ultima. Non c'è continuità territoriale, ci sono invece checkpoint, strade, zone che per i palestinesi sono inaccessibili, le violenze spesso impunite dei coloni. Dunque, due campionati che c'erano e non ci sono più.
5: Our headquarters is in Aram, near Jerusalem.
3: Dima Said, portavoce della Palestinian Football Association, dice che la loro sede centrale si trova ad Al-Ram, vicino a Gerusalemme. Dal 7 ottobre tutte le attività sportive all'interno dei territori palestinesi sono state completamente sospese. L'unica attività ancora possibile è la partecipazione alle competizioni internazionali, cosa che avviene tra mille difficoltà. Dima parla di incursioni quotidiane nelle città, posti di blocco, divieti di viaggio per gli atleti palestinesi, rifiuto dei visti da parte delle autorità israeliane e di conseguenza l'impossibilità per molti sportivi di rispondere a una convocazione.
5: As athletes we face an impossible set of obstacles, the killing and direct targeting of players.
3: I club e gli allenamenti vengono regolarmente presi di mira con gas lacrimogeni e bombe assordanti. La nazionale palestinese non è autorizzata a disputare le partite in casa.
5: No Palestinian national team is allowed to play home games.
3: A Gaza l'intera infrastruttura sportiva è stata distrutta, sbriciolata, compresi gli stadi, i club e le accademie. Nonostante queste condizioni, mi racconta, cercano di tenere viva la fiamma del calcio palestinese, anche se questo comporta un costo enorme.
5: Although it comes at a great cost.
3: Dal 7 ottobre a Gaza sono stati uccisi più di 1000 sportivi, la metà dei quali erano calciatori. Ecco un'altra anomalia, un'atrocità, un crimine che lo sport non solo spiega ma rappresenta. Sulayman Al-Obeid aveva 41 anni ed era una leggenda del calcio palestinese, al punto da essere soprannominato il Pelé palestinese. Ha segnato più di 100 gol in carriera, vincendo per 3 stagioni consecutive la scarpa d'oro del campionato di Gaza. Il 6 agosto 2025 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dall'esercito israeliano, mentre era in attesa di aiuti umanitari, di pane, di cibo per sé e la sua famiglia a Gaza. Oday Karoub, il centrocampista della Palestina, dice che tutti lo conoscevano perché era una vera e propria leggenda, oltre che una persona per bene. Conosco molti giocatori di Gaza e della Cisgiordania che sono morti, erano amici e ogni volta che arriva la notizia della morte di uno di loro è uno shock, mi spiega. Eppure, in mezzo a tutto questo, la nazionale continua a esistere e giocare, anche se solo in trasferta. Ancora Oday Karoub spiega che giocare le partite all'estero influisce sui giocatori e ha degli effetti anche sulla gente che non può vedere la sua nazionale giocare. Secondo lui è un sentimento difficile con cui scendere a patti. La nazionale di calcio palestinese è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA, il massimo organo calcistico mondiale, dal 1998. E la Palestina è riconosciuta anche dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, dal 1993. Insomma, uno Stato che non esiste politicamente, esiste invece sportivamente. E nel giugno 2025 ha sfiorato la qualificazione ai mondiali. Torniamo dunque a quel calcio di rigore. La partita era Palestina-Oman, giocata ad Amman, in Giordania. Ultima gara delle qualificazioni asiatiche. Con una vittoria, la Palestina si sarebbe garantita l'accesso ai ripescaggi per arrivare, appunto, alla Coppa del Mondo. E quella partita la Palestina la stava vincendo, grazie a un gol di Oday Karoub. In pieno recupero, al minuto 94, l'arbitro fischia un rigore, dubbio, all'Oman. Rigore realizzato, dopo tante proteste, al minuto 97. 1-1. Il sogno di arrivare al mondiale finisce lì, così. In porta in quel momento c'era Rami Hamada, il capitano della Palestina. Il portiere nel calcio, si sa, rappresenta l'ultimo baluardo, l'ultima speranza. Resta l'unico a poter ancora fare qualcosa, soprattutto davanti a un rigore a tempo scaduto.
6: I try to keep our dream alive.
3: Eccolo Rami Hamada, mentre racconta la sua tristezza per non essere riuscito, parole sue, a proteggere il sogno della sua squadra e di un popolo intero. Volevo aiutare la mia squadra e rendere felice la mia gente, sono le sue parole. Rami Hamada dice che ogni partita ha a che fare con un sogno da mantenere vivo.
6: Every match for us, like, it's really... to make our dream alive for our...
3: Quando la vita è così difficile come lo è in Palestina, sono le piccole cose a rendere felici le persone e il loro obiettivo, mi dice, era rendere felice il loro popolo. Volevano mantenere vivo un sogno, è una frase che mi ripete spesso.
6: Also we dreaming, also we want to do something for our country.
3: Nei mesi successivi la Palestina ha raggiunto i quarti di finale in Coppa d'Asia e Arab Cup, i migliori risultati della sua storia. Da sotto le tende nei campi profughi di Gaza, le persone si sono riunite davanti a una TV, sventolando bandiere e seguendo le avventure di questa squadra, capace di far sorridere, anche solo per 90 minuti, chi vive all'inferno. Capace, proprio come ha raccontato il portiere Rami Hamada, di rappresentare il sogno e l'identità di un popolo.
5: Football is not just a game for Palestinians, it's a lifeline. It embodies identity, resistance, survival and hope.
3: La voce che sentite è ancora quella di Dima Said, la portavoce ufficiale della Federazione Calcistica Palestinese, e dice questo: il calcio non è solo un gioco per i palestinesi, è un'ancora di salvezza. Incarna identità, resistenza, sopravvivenza e speranza.
5: It embodies identity, resistance, survival and hope.
3: Continuare a giocare significa dire che esistiamo, che non saremo cancellati. Ogni partita, ogni allenamento diventa un atto di sfida contro i tentativi di metterci a tacere. Per i nostri giovani, il calcio è un raro spazio di libertà e dignità e per la nostra gente è un simbolo che afferma il nostro diritto a vivere, giocare e sognare, nonostante la distruzione che abbiamo intorno.
5: To play and to dream despite the destruction surrounding us.
3: Il fatto di esistere a livello sportivo investe la nazionale palestinese della responsabilità di rappresentare nel mondo una bandiera, una terra, un popolo. Perché lo sport, il calcio in questo caso, non si misura in vittorie o sconfitte. Diventa una lente attraverso la quale guardare il mondo e provare a comprenderlo. Provare a capire anomalie, ingiustizie, violenze, ma anche sogni e speranze di chi non si arrende, nonostante tutto. E il calcio, poi, diventa speranza, persino occasione di rinascita. Nel settembre 2026 la Federcalcio palestinese è riuscita a organizzare un torneo denominato Coppa dei Mille Martiri in memoria degli oltre 1000 sportivi palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni. Se dal 2023 in Palestina non c'è più stato spazio per lo sport, questo torneo ha rappresentato un nuovo inizio, anche solo simbolico. A queste gare hanno partecipato decine di club che hanno sede a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, e le partite si sono disputate proprio in queste 3 zone. Il torneo ha rappresentato un ritorno, anche momentaneo, a una vita collettiva e a un senso di comunità che la guerra ha cercato di distruggere. È stato fantastico rivedere il calcio in Palestina, un'emozione travolgente, mi ha scritto Dima Said in un messaggio su WhatsApp. Aggiunto poi di avere fiducia di riuscire a far ripartire i campionati nonostante le difficoltà. It won't be perfect, mi ha scritto, non sarà perfetto, ma troveremo un modo.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: GR24 di mezzanotte.
9: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuto il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Il premier francese Le Cornu promette un piano in 5 punti per soddisfare le richieste degli studenti. Benzina e gasolio, salta il tetto ai prezzi. Meloni annuncia che il governo è pronto a tagliare le accise. Mattarella firma 3 decreti di grazia. Una riguarda un gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa.
10: Addio Mari Carmen Abascal, l'87enne convertitasi nel simbolo dell'emergenza abitativa spagnola dopo che lo scorso 23 settembre era stata sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Mari Carmen è infatti deceduta nella serata di ieri presso un ospedale della capitale dove era ricoverata dal giorno dello sfratto, avvenuto al termine di una battaglia legale con la società che aveva acquistato la sua casa, obbligandola alla fine ad abbandonarla dopo aver triplicato la richiesta del fitto mensile. Un episodio che ha scatenato proteste contro la crisi della casa in tutta la Spagna, portando alla caduta del governo Sánchez e alla convocazione di elezioni anticipate. Proprio il divampare della protesta sociale aveva spinto la società proprietaria della casa a fare marcia indietro, firmando un nuovo contratto con Mari Carmen per consentirle di tornare a vivere tra quelle mura, con la crisi abitativa che si profila come tema centrale della prossima campagna elettorale, il cui inizio vedrà come antipasto uno sciopero generale convocato per il prossimo 11 novembre. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
9: Il governo francese tende una mano agli studenti che anche oggi torneranno a protestare in piazza. 1,2 miliardi in più per l'istruzione e le prime misure che arriveranno a fine mese.
11: Nous avons lancé 5 chantiers pour assurer les cours lorsqu'un enseignant...